0: siamo arrivati, dopo aver passato un bivio, Claudio, all'interno del bosco, un bivio che proseguendo porta verso le grotte del Frascarese.
1: Esatto.
0: E proseguendo ancora, dove si arriverebbe a piedi?
1: Allora, in pratica si arriva dove c'era un'antica fornace di calce.
0: Addirittura?
1: Sì, sì. Da lì parte un sentiero che porta località Prato, e da località Prato si può andare in Alpe.
0: Alpe?
1: Sì, Monte Alpe, che è...
0: Quanto è alto più o meno?
1: Monte Alpe sui 1000 o 900 qualcosa.
0: Accidenti.
1: Sì.
0: Invece noi abbiamo deviato a destra nello sterrato e qua di nuovo vedete quanto la siccità sia evidente, perché c'è tutta l'erba tagliata completamente secca dopo pochissimo. Adesso noi partiamo per l'avventura, Claudio, perché praticamente sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo. Lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, nonostante siamo all'ombra degli alberi, Claudio.
1: Eh sì, guardavo proprio adesso la temperatura in macchina e segnava 32 gradi, quindi
0: mamma
1: 32
0: mia.
1: Gradi qua vuol dire proprio che fa caldo.
0: E lo si sente anche nel rumore delle foglie secche quando calpestiamo il pavimento. Di solito potrebbe essere un po' più, diciamo, un po' più bagnato. Funghi, manca parlarne con questo
1: clima. No, quest'anno proprio no.
0: Se non cambiano le previsioni, se non cambia il meteo, sarà difficile che, almeno adesso siamo circa a metà luglio, quando realizziamo questa puntata, sarà ben difficile che ci possano essere i funghi. Allora, qua capite che siete nel punto giusto perché c'è questo ramo messo di traverso. Infatti bisogna girare a sinistra e iniziare a scendere, perché il fiume è un po' più in basso rispetto a dove ci troviamo noi. E anche l'acqua che si sente scorrere non è certo un'acqua rigogliosa, ecco, non è il termine giusto, ma sicuramente ci sono stati periodi in cui andava meglio. Va bene, continuiamo piano piano a scendere fino ad arrivare poi nel punto in cui finalmente troveremo un po' di refrigerio. Bisogna stare attenti a non scivolare proprio perché è molto molto secco e quindi è facile che si possa scivolare, ma piano piano arriveremo a quella che è detta la fossa del morto, una roba del genere,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, fossa del morto, perché la leggenda dice che ci fosse in questo laghetto, ci fosse annegato un prete.
0: Accidenti.
1: Che era venuto per rinfrescarsi, però l'acqua gelida e tanta acqua, perché poi vedremo, adesso ce n'è molto meno, ma l'acqua che era tantissima, in pratica non è più riuscito a uscire ed ha negato.
0: In che anni sarà stato?
1: Si parla prima della guerra, prima della seconda guerra
0: mondiale. Allora, speriamo di riuscire poi a ritrovare il sentiero per salire, Claudio.
1: Ma sì, sì. Adesso vedi, da lì c'è l'altro che prosegue in piano.
0: Sì, piano relativo, ma stiamo scendendo di una ventina, trentina di metri, direi, minimo, rispetto alla strada per raggiungere appunto il laghetto del morto. Ci sono anche i pesci?
1: Sì, sì. Come qua avevamo anguille e trote, anche anguille salivano fino qua.
0: Ah sì? Ma vegetazione?
1: Vegetazione qua abbiamo soprattutto del lontano.
0: Lontano?
1: Sì, vicino all'acqua sono le piante, che c'è qualche leccio, però più tanto

0: che come legname non è un granché pregiato, però è ricercato ad esempio dai forni per le pizze, perché fa fiamma e non fa calore.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ecco, se ne scoprono sempre delle nuove. Passiamo proprio in mezzo al bosco. Ma qualcuno viene a fare il bagno qua, chi lo sa?
0: Ma sì, adesso ultimamente so che qualcheduno è venuto a fare il bagno qua.
1: Fa riprendere.
0: Però prendono questo sentiero che insomma non è proprio...
1: Lo stiamo facendo proprio così, in presa diretta. Bisogna avere le scarpe adatte, c'è ancora qualche... Ecco, io vedo il fiume là, ma acqua ce n'è
0: ce n'è poca, sì.
1: Perché poi quando si arriva giù bisogna ancora percorrere un po' di strada a piedi verso, diciamo, verso nord per raggiungere questa famosa Pozza del Morto, che è un po' più profonda, e c'è anche una cascatella che poi vi faremo vedere alla fine di questo percorso. Ovviamente bisogna un po' conoscerli questi posti per arrivarci, perché altrimenti ci si rischia di perdere, ma speriamo che questa puntata possa servire anche per dare indicazioni proprio per arrivarci. Del resto, per guadagnarsi un po' di refrigerio bisogna fare un po' di fatica. Allora, intanto qua finalmente vediamo, dopo questi minuti di cammino, la prima acqua. Non vedo l'ora di bagnarmi, Claudio, perché fa veramente caldo.
0: Veramente, veramente. Oggi
1: è una cosa...
0: è una giornata
1: incredibile.
0: Ma le previsioni comunque erano queste, che
1: sì,
0: ci fosse ancora un aumento.
1: Abbiamo detto 32 gradi in un bosco, pensate voi, sui 100 metri di altitudine. Quindi questo dà l'idea veramente del perché poi vengono anche emanati i bollini arancioni. Tante felci tipiche di questi boschi, che sono ovviamente un po' abbandonati. Sono sempre di qualcuno i boschi.
0: Sì, però sai, ormai i boschi sono stati abbandonati già da anni. Non c'è più la cura e non c'è più legname. Qua da noi ha perso tantissimo, non è più appetibile.
1: Vediamo, siamo per arrivare all'acqua. E poi nella seconda parte di questo viaggio vi faremo proprio immergere, diciamo così, proprio. Animali ce n'è in sti boschi?
0: Ma sì, sai, qualche cinghiale, qua è zona di cinghiali, poi qualche capriolo, però niente di
1: più. Eccoci, avvicinandosi all'acqua bisogna dire che un minimo sembra che la temperatura scenda forse di un grado.
0: Sì.
1: Ok. Allora io prendo una mano, grazie. Eccoci qua. Ed eccoci arrivati all'acqua. Adesso risaliremo un po'. Come si chiama questo fiumiciattolo? Non l'abbiamo mica detto.
0: Questa è la Valle del Frascarese. In pratica sono le sorgenti che vengono da Frascarese.
1: Ma non ha un nome questo fiume?
0: No, l'abbiamo sempre chiamata la Valle del Frascarese. Quello che si può vedere è che veramente abbiamo poca acqua, cioè qua queste valli qua hanno sempre portato tantissima acqua. Ora vedi, ci sono qualche laghetto dove
1: che
0: l'acqua
1: bello
0: si è fermata.
1: Va bene, dai, allora continuiamo a scendere, ci vediamo con l'acqua ai piedi.

0: Beh, quasi avventurosa la discesa della nostra Elisabetta Biancheri dopo il fiume, alla zona in cui appunto si aprono i laghetti ed è la volta in cui si può finalmente fare il bagno. Un'atmosfera davvero bucolica, incantata, in mezzo al verde, l'acqua fresca, fa venir voglia di fare un tuffo. Sentiamo.
1: Nella valle del Frascati

0: Varese alla ricerca di un po' di sollievo nelle acque del Fiumiciattolo, del Frascarese, che non ha neppure un nome. Con Claudio Cafferata di Castiglione Chiavarese siamo a circa 30 minuti dalla costa, 30 minuti dalle spiagge, 32 gradi a metà mattinata anche sotto le frasche del bosco che qui ci ha portato in uno sterrato che si prende da Casarza Ligure e si va verso
1: Campegli.
0: Poi da Campegli si prosegue in uno sterrato indicato come Grotte del Frascarese. Si va su per qualche centinaio di metri in questo sterrato e a un certo punto si devia sulla destra. Si arriva ad un punto dove ci si ferma con la macchina e il motorino, si torna indietro di un po' e si vede ad un certo punto un sentiero abbastanza largo che scende dove c'è un ramo piuttosto grande di traverso. Qua sotto dicevo con Claudio che finalmente a contatto con l'acqua si sente che è un goccino più fresco. Però si vede anche che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
1: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato tantissima acqua e vederla così per noi non è una cosa normale.
0: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare insomma le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona. Però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua,
1: sì.
0: È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto, perché qui si narra che
1: appunto in epoche prima seconda guerra mondiale un prete fosse venuto qua per rinfrescarsi e l'acqua era tanto gelida e ce n'era tanta che non è più riuscito a uscire ed è morto dentro questa pozza.
0: C'è anche una cascata, adesso piano piano risaliamo il fiume che in altri periodi diciamo così normali non saremmo neppure riusciti a risalire perché dove adesso c'è Claudio ci sarebbe stata l'acqua. Che belle queste pareti di roccia che corrono qua accanto, decisamente verticali, pendenti.
1: La bellezza secondo me è proprio questa, quella di poter percorrere ora un tratto di questo torrentello in mezzo al verde e poi soprattutto con queste pietre che sono accessibilissime.
0: Da sollievo anche solo sentire il rumore dell'acqua, ve la faccio un po' sentire senza dire nulla. Guardate che meraviglia. Facciamo, non so come si chiama, camminare nei fiumi, l'abbiamo fatto l'anno scorso con le mute da sub, dove l'acqua era più profonda, in Val Graveglia, lo ricorderete. Però è bello camminare così, in mezzo alle cascatelle, poi con l'obiettivo appunto di raggiungere magari una pozza dove si riesce a fare una immersione totale fisicamente nell'acqua. In autunno e in inverno
1: sì,
0: l'acqua
1: vale
0: parecchio.
1: Vedi che sono anche pulite rispetto ai nostri fiumi che adesso in questo periodo non hanno assolutamente acqua. Invece qua vedi che le pareti sono pulite, c'è qualche pianta di traverso ogni tanto, però probabilmente sono venute giù anche adesso.
0: Ecco, guardate che affascinante questo punto dove si sono proprio... Qua è un albero completamente abbattuto.
1: Questo probabilmente di quest'inverno.
0: Potrebbe essere di quest'inverno, ci sono delle radici possenti che sono state buttate giù dalla furia dell'acqua, oppure chissà, potrebbe essere stato colpito da un fulmine, oppure anche esserci semplicemente un crollo perché era un albero vecchio. Già questa è una bella pozza dove ci si potrebbe mettere al riparo dal sole perché è abbastanza profonda e rimane qua sotto. Claudio s'arrampica con la sua capacità Adesso lo seguirò anch'io

0: Che pesci abbiamo detto che ci sono qua, Claudio?
1: Ma qua guarda, abbiamo cinghiali, quelli ce n'è sempre, e qualche capriolo.
0: E come pesci?
1: Come pesci abbiamo delle trote, la trota a fario in questo canale qua, ce n'è ancora, ed è meta anche per la pesca dilettantistica.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ok. Allora arrivo anch'io. Oh là là. Qua si mette male, Claudio, eh?
1: Eh sì, però vedi, noi dovremmo arrivare lì e da lì vediamo il pozzo.
0: Va bene. Allora, è bello anche arrampicarsi così, stando ovviamente attenti, però diciamo che questi alberi fanno un po' da ponte, ci aiutano forse anche un po' a passare. Adesso ci sposteremo sulla sinistra e poi magari, Claudio, cerchiamo di risalire da là, anche se è veramente molto molto pendente. Sono proprio avventure, qua si è formato un groviglio.
1: Qua sì, qua è il punto stretto dove si sono fermate tutte le piante.
0: Certo. Va bene, dai, superiamo questo punto e poi speriamo di arrivare alla fossa del morto e di farvi vedere anche la cascatella.

0: continuiamo la camminata. Ecco, guarda, forse c'è una fragolina di bosco. No, non è una fragolina di bosco. Proseguiamo la camminata lungo la valle del Frascarese, costeggiando questo corso d'acqua che purtroppo in alcuni punti, complice la siccità, è decisamente molto molto secco, ma qua si apre. Di solito avremmo visto molta molta più acqua, e piano piano scendiamo per raggiungere la Grotta del Morto. Te lo sei portato il costume, Claudio?
1: No, no, perché io, per me no, no, il mare non è
0: mare, tanto. Ma neanche il fiume in questo caso.
1: No, no, no.
0: Io invece me la
1: da ragazzo
0: portata.
1: Ti posso dire che eravamo sempre al fiume, soprattutto il Petronio, ma c'era
0: anche
1: abbondanza d'acqua.
0: Allora, qua guardate che bello già questo laghetto. Ecco qua. Qua è piuttosto profonda, quindi già un bimbo qua, un bel tuffetto, se lo può fare. Allora,
1: io, tu hai sentito l'acqua, io non so come sia, ma
0: bellissima.
1: L'acqua qua era veramente gelata, ma
0: no, no,
1: c'era molto
0: gelata.
1: Più quantità, cioè.
0: Sì, di solito quando si mettono i piedi in acqua nel fiume, diciamo che si blocca la circolazione, viene da dire, cioè ti senti veramente gelare le parti inferiori. Invece in questo caso devo dire che si cammina e fa molto piacere, vista la temperatura che, come abbiamo avuto modo di dire, anche qua sotto arrivando in macchina era 32 gradi nel corso d'acqua. Qua anche bello, guardate che meraviglia. Vediamo se raggiungiamo anche la cascata. Ci sono anche questi fiori, non so come si chiamino, ma
1: questi sono fiori, sai, di campagna che noi ne abbiamo, però vedi anche lo vedi anche nei fiori la siccità che c'è, perché c'è pochissimo anche qua come vegetazione. Sì che siamo in una valle, però dovrebbe essere, tu guarda sopra, è praticamente
0: c'è secco.
1: Non c'è vegetazione.
0: Allora, ecco qua si potrebbe già fare un bel tuffo.
1: Qua
0: potrebbe essere questa.
1: Sì, è questa.
0: Diciamo che questa è la pozza.
1: Però tieni presente che qua era molto più ampia. Adesso sai, ci sono fermati dei massi che l'hanno un po' ristretta. Questo era un pozzo veramente alto. Pensa che da lì dicevano che i bambini facevano i tuffi.
0: Ah,
1: i ragazzi.
0: Da questa roccia
1: da quello
0: qua,
1: scoglietto lì facevano i tuffi.
0: Quando c'era ben più acqua.
1: Certo, certo, non adesso. Però vedi qua adesso sono tutti pozzetti,
0: laghettini.
1: Così, laghettini così.

0: come quello sopra, là ce n'è un altro, anche quello là, da là venivano e facevano il bagno qua.
1: Che meraviglia! Allora, io provo ad andare ancora due passi avanti, così già che abbiamo fatto tanta camminata riusciamo a dare proprio l'idea di tutte queste pozze di cui raccontiamo, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese, andando un po' a bosco. Sei abile però, sei agile, volevo dire, Claudio.
0: Insomma,
1: vabbè, insomma,
0: lo ero molto di più prima.
1: Però qua, appendendosi a qualche ramo, sperando che appunto per la siccità non crolli, ecco che si arriva finalmente laddove, ecco qua. Qua sarà un metro di profondità, che si può mettere anche lì con la schiena appoggiata alla cascata, e su di sopra si prosegue ancora verso altri laghetti che, come diceva Claudio, un tempo erano veramente il mare dei bimbi della campagna, del primo entroterra e non solo. Oggi sono appannaggio soprattutto di chi conosce la zona, perché altrimenti sono difficili da raggiungere, nonostante siano comunque molto vicini al mare. Che bellezza! Direi che possiamo andare a chiudere con,
0: eccolo,
1: l'immagine della pozza vera e propria.
0: Ora
1: che
0: ci siamo arrivati. Questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la vera pozza.
1: Wow!
0: Del morto.
1: La pozza del morto, dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata. Adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo. Ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato, dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte
0: Alpe.
1: A quasi 1000 metri di altitudine. Guardate la meraviglia di questo luogo, che ci è costato fatica,
0: però meritava.
1: Però è veramente bello. C'è anche la cascata, fossa del morto, perché si racconta che prima della Seconda Guerra Mondiale un prete venne a fare un bagno e purtroppo, forse per l'acqua sia gelata che molto più abbondante rispetto a quella che vediamo oggi in questo periodo di siccità, appunto facendo questo bagno poi purtroppo annegò. Io mi faccio un tuffo, Claudio?
0: Sì,
1: va bene?
0: Sì. Fredda, eh?
1: Siamo a fatica risaliti, la macchina l'abbiamo posteggiata laggiù. E Claudio, ma hai fatto un bello scherzetto, perché avete visto che siamo scesi letteralmente a bosco per 20-30 metri, non senza difficoltà, per raggiungere quei laghettini che vi abbiamo mostrato. E invece, Claudio, ce n'era uno molto più vicino, veramente a pochi passi da dove si arriva con le auto, con le moto, con i motorini, con le bici, molto più facile da raggiungere. Ed eccolo qua, vedete questo laghetto? C'è anche un vecchio ponte qua, che meraviglia! Adesso è inutilizzabile perché è in parte crollato, ma un tempo serviva proprio per attraversare da un lato all'altro del fiume, probabilmente prima che venisse fatta questa strada, Claudio.
0: Sì, questa qua in pratica è la strada che va a San Pietro di Frascati. Si,
1: ecco,
0: passa
1: poi
0: da questa parte, è serata, quindi non si può andare con i mezzi.
1: In bicicletta,
0: in bicicletta,
1: sì,
0: sicuramente.
1: E si... quanto ci vuole ad arrivare a San Pietro di Frascati?
0: Una ventina di minuti.
1: Ed ecco qua, guardate.
0: Questa è accessibile, è molto più accessibile rispetto a là. Là è un po' più da
1: temerari.
0: Da tessere.
1: L'altra ce la siamo guadagnata. Aspetta che facciamo vedere anche questa bella cascatella che porta giù.
0: E anche qua però vediamo la carenza di acqua. Qua dovrebbe esserci molta più acqua, invece ce n'è. per essercene, però è poca rispetto a quella che dovrebbe essere.

0: Esatto, la siccità di questo periodo ha sicuramente colpito anche in questa zona. Qua quando c'è, diciamo così, la piena del Fiumiciattolo, su questa strada non si passa, immagino, a piedi.
1: No, no, assolutamente, qua no. C'è questo guado fatto 50 anni fa che serviva da passaggio, ma più che altro passavano con gli animali e quant'altro, però c'è quel punto là, vedi, che è creato per poter attraversare, chi non vuole bagnarsi i piedi può salire su quelle pietre lì. Anche qua, se vedi, sotto sono laghetti. Questa valle qua, a salire, sono tutti laghetti.
0: Che bello!
1: Però con poca acqua rispetto a quello che dovrebbe esserci.
0: Bella fresca, ma non gelata come nell'altro pezzo, anche se poi immergendosi con il corpo intero sicuramente si ha la sensazione di acqua molto fredda, ma dov'è più bassa come in questo caso. Però che bello, qua con un po' di ombra, guardate quante pozze ci sono dove potersi arrampicare anche lì sui sassi, sui tronchi che sono rimasti, e poter appunto trovare refrigerio sui riflessi dell'acqua, sui tronchi degli alberi, e appunto all'ombra c'è un po' di frescura. Magari vediamo anche qualche trota.
1: Potrebbe anche
0: sotto i sassi,
1: potrebbe anche succedere, visto che
0: visto anche le anguille addirittura.
1: Sì, le anguille salivano fino a qua
0: addirittura. Allora vediamo, io quasi vado a fare ancora una discesa là, già che siamo arrivati anche in questo laghetto, così spero di trasmettere anche ai nostri telespettatori la frescura che si ricava proprio da immergersi nell'acqua di un fiume.
1: Allora voglio sentire anch'io questa qua. Però
0: oh,
1: qua...
0: tu ci sei andato con le scarpe,
1: sì, sì, sì.
0: E però ti sei rinfrescato, vedete che porta sul corpo i segni della sudata, perché mi ha portato veramente in un sentiero estremo, anzi chiamarlo sentiero un complimento.
1: No, lì ha dato solo per chi vuole fare un'avventura, è percorribile, ma abbiamo visto che ci sono adesso parecchie insidie.
0: Parecchie insidie. Mi appropinco a scendere qua dal lato, che rispetto alla discesa che abbiamo fatto prima, Claudio, direi che questo è uno scherzetto. Ed ecco che, eccoci qua. Ecco, bella fresca, sicuramente. Dicevo che refrigerio qua in campagna se ne trova molto di più rispetto alle affollate spiagge del mare. Grazie Claudio per questa passeggiata nella Valle del Frascarese, Castiglione Chiavarese.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon bagno.

0: Il fiume Magra è il bacino fluviale più importante di tutta la nostra regione, non solo per la sua navigazione, ma anche perché, soprattutto per chi abita nella provincia della Spezia, è un luogo magico dove andare a passare una giornata di fresco. Ci sono darsene, c'è la possibilità di avere un posto barca e poi naturalmente ci sono angoli incantati in cui fare anche il bagno.
1: Una puntata dedicata ai fiumi e ai laghi della Liguria. E allora noi ci giochiamo il fiume di casa, il Magra, che è il fiume più importante dell'intera regione. Andiamo alla scoperta appunto delle peculiarità partendo dalla foce, da Fiumaretta di Amelia, sino ad una parte diciamo del fiume, visitando alcuni scorci. Ad accompagnarci in questo viaggio naturalmente un barcaiolo, perché è obbligato, e quindi Claudio Petacco, che ci racconterà anche di sul fiume, vero Claudio?
2: Esattamente, normalmente ci interfacciamo con tutte le altre associazioni del territorio e diciamo è un'associazione prettamente di pescatori.
1: E poi recuperate anche l'antico mestiere di sportare da una parte all'altra, da una sponda all'altra del fiume.

0: come le persone, ne parleremo anche di questo. E poi abbiamo Fabio Giacomazzi, che è la nostra guida ambientale, anche perché siamo in un parco naturale, il parco naturale di Montemarcello Magra e Vara, e quindi noi andiamo alla scoperta logicamente delle peculiarità di questo ambiente, che è un ambiente del tutto particolare.
1: Sì, l'ambiente particolare sia per la Liguria in primis, perché abbiamo detto è l'unico fiume di una certa dimensione e importanza della Liguria, poi c'è anche l'Entella, ma sicuramente di dimensioni inferiori, e poi perché il fiume è un ambiente eccezionale in quanto irrora tutto il territorio, quindi è un po' una cartina tornasole di tutto quello che facciamo e che succede in tutto il nostro territorio. Quindi osservando il fiume capiamo se in che modo ci comportiamo e se la natura in qualche modo è ancora protagonista e noi ne possiamo usufruire e goderne ancora.
0: E allora grazie a voi, risaliamo, aumentiamo un po' la velocità e dopo vediamo dove ci porta un po' Claudio, un po' Fabio alla scoperta del fiume Magra. Abbiamo appena superato un ponte che rappresenta anche un passaggio storico in qualche modo di questo fiume.
1: Sì, perché proprio quando per poter permettere alle Intermarine di costruire cacciamine, quindi che erano più alti del ponte fisso, venne proposta la campata mobile. E questo però al mondo, diciamo così, ambientalista, ma più in generale culturale della vallata, ovviamente avevamo timore che poi diventasse un grande porto fluviale, non essendoci più la barriera, il limite fisico del ponte. E allora la regione, per ovviare a questo, istituì il parco fluviale, quindi il prodromo, diciamo, l'inizio del parco come lo vediamo oggi, fu proprio questo compromesso che però ebbe un esito in qualche modo positivo, perché da lì poi iniziò la tutela del fiume.
0: Questo dal punto di vista della guida. Ora vediamo dal punto di vista dell'attività, perché abbiamo visto da un lato delle ville straordinarie, bisogna dirlo, con anche un po' di invidia, da una parte invece le darsene, i posti cui anche tu Claudio in qualche modo mi parlavi, poi ci sono anche proprio dei cantieri, quindi è un fiume che pullula di attività.
2: Sì, pullula di attività e dà addirittura parecchio lavoro.
0: E poi c'è il tema proprio dei posti barca.
2: Calcola che addirittura sono stanziali all'incirca 2000 imbarcazioni, dalla piccola barchetta, diciamo, da diporto per la gente che va al mare, diciamo, a grossi yacht di grosse dimensioni.
0: Ma noi oggi non guardiamo nel nostro viaggio, andiamo alla ricerca invece di qualche angolo nascosto che ci mostra la ricchezza di questo paesaggio. Certo. Fabio, guidaci alla scoperta delle peculiarità del fiume, iniziamo anche noi a sentire la tranquillità, la pace di questo ambiente.
1: Sì, la pace che viene in qualche modo utilizzata da tante forme di vita, in primis l'avifauna, gli uccelli, che nell'acqua trovano tantissime risorse alimentari o di rifugio, perché ovviamente le specie acquatiche possono anche nascondersi dai predatori andando in acqua, e quindi è un ambiente ricchissimo di avifauna, per cui ogni ambiente, ovviamente, ogni situazione ha le sue micro habitat che ospitano diverse specie. Quindi andiamo dalle specie prettamente acquatiche come gli anatidi, diciamo, dalle folle, ai germani reali, tante specie di anatre, gli aironi che invece stanno appoggiati sulle sponde a cercare le prede, i piccoli pesci o gli anfibi, diciamo, nelle acque basse. E qua poi vediamo, ci sono i gabbiani, giovani, adulti, che denota appunto che c'è anche la nidificazione del gabbiano reale sul nostro fiume. E poi appunto i limicoli, che sono dei piccoli uccelli che vanno a mangiare proprio in mezzo al limo, cioè alla fanghiglia. Quindi diciamo che la varietà del fiume deve essere in qualche modo mantenuta, perché il fiume è vario di sua natura, no? Per sue caratteristiche, e va mantenuta, va gestita in questo modo, perché questo permette poi di avere tante specie, e più specie abbiamo e più equilibrio in ricaduta abbiamo, e l'ecosistema ne guadagna.
0: Per le persone che vogliono conoscere di più il fiume, qual è il consiglio? Perché ci sono tante attività che proprio il parco fa per educare a questo ambiente.
1: Assolutamente, diciamo, collegandosi adesso ai canali del parco si viene a conoscenza di tutto un programma di iniziative realizzate proprio dal centro di educazione ambientale del parco, in cui ci sono proprio, diciamo, del personale specializzato, come dici tu, nella comunicazione, nel saper raccontare, quindi hanno competenze scientifiche, ma bisogna saperle anche tradurre in un linguaggio comprensibile da tutti, ma anche attività coinvolgenti, quindi per esempio il birdwatch che io sto facendo adesso

0: così cercando di improvvisare qualche avvistamento, si fa anche con gli utenti, col pubblico, con i bambini, con le scuole, perché la pratica operativa nell'ambiente naturale è quello che permette di venire in contatto con gli ambienti, con gli animali, e quindi scoprirli in autonomia, e lì si impara davvero. Non si può raccontare la natura va soprattutto esperita, va sperimentata, così come stiamo facendo oggi con voi.
1: È anche una punto di osservazione e comunque di studio, anche di controllo rispetto alla popolazione che qui si sviluppa.
0: Sì, diciamo, anche lì c'è una storia interessante, nella zona del Piano d'Arcola, nel San Genesio, c'era una garzaia che era la riproduzione delle garzette, appunto, di altri aironi, erano cinerino, altri aironi. E poi da quella, diciamo che poi dopo comunque è stata svanita, è stata superata come tipologia di ambienti, di habitat, perché poi gli uccelli lo scelgono loro, non possiamo imporgli noi dove nidificare, però ormai era partita questa idea di un'area protetta, tutelata, e nacque poi l'Oasi Lippu di Arcola, San Genesio di Arcola, che è una bellissima realtà, molto ben gestita, dove si fa proprio educazione ambientale sul campo, ma si fa anche scienza, perché poi il gestore è Pamela O'Shaughnessy, che ha seguito le orme di Davide Barcellone, che purtroppo è scomparso, e che però continua l'attività anche di ricerca scientifica. Quindi tutti gli uccelli vengono conteggiati, è una lunga serie che poi serve anche a impostare le politiche di conservazione.
1: E mi fa molto piacere, avendolo conosciuto, Davide Barcellone, averlo anche ricordato. Una domanda per Claudio. Allora, abbiamo visto che appunto ci sono delle anse, delle spiaggette. Il fiume è sempre in continuo movimento in qualche modo.
2: Ogni qualvolta che il fiume porta giù dall'alto, diciamo dalla Val di Vara, queste zone qua, molta sabbia, molti detriti, il fiume cambia continuamente. Noi ci troviamo, per esempio, in una zona con 3 o 4 metri di fondale, dopo una piena, potremmo trovarci 50 centimetri. A questo punto qua il fiume è in continua evoluzione come fondale.
1: Ecco, ti faccio un'altra domanda. E la pesca? Perché so che su questa domanda tu rispondi con una certa competenza e passione, possiamo dire.
2: La pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura. Pescavano con questa rete che si chiama razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora la prevalenza del pesce è povero, si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri perché a settembre c'hanno le uova e mi faccio la bottaglia. Il problema però è il cunesalino. Noi siamo già parecchi chilometri sopra alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
1: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale, quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua salata del mare.
0: Il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale che ci sia una zona eurialina, cioè una zona mista di acque miste, che poi tra l'altro è un altro habitat che qui presenta altre specie, quindi è interessante. Il problema è che negli anni 70-80, dagli anni 60 agli anni 80, fortissime escavazioni, soprattutto quando hanno dovuto costruire l'autostrada 12, hanno comportato un abbassamento del livello dell'acqua, tale per cui ovviamente se abbassi il livello del fiume l'acqua di mare risale. E questa acqua di mare è il famoso cuneo salino, che non solo risale l'acqua, ma risale anche la falda e quindi anche i pozzi. E quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce, oggi pescano acqua salata. Quindi anche lì è un impatto dell'uomo eccessivo, a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi. I disturbi possono essere: più un ambiente è resiliente, più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio. Se però il disturbo è troppo forte, come è stato in quegli anni, il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
1: Io penso che

0: Abbiamo dato ai nostri telespettatori un'idea della complessità di questo ambiente dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche della ricchezza proprio delle attività che qui si svolgono, e secondo me gli abbiamo fatto venire anche un po' una voglia di scoprire uno dei fiumi, anzi il fiume più importante della Liguria e forse l'unico che veramente ha questo aspetto, questa dinamica anche proprio fluviale, distesa, che è propria di altre regioni. E quindi per una volta anche l'idea di scoprire il fiume Magra è sicuramente una proposta, è sicuramente un'idea, è sicuramente un viaggio in Liguria.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Viaggio in Liguria. Vi è venuto fresco vedendo queste bellissime località? Beh, salvatevi questa puntata, si trova on demand dal nostro sito primocanale.it per scegliere quale gita fare in queste giornate estive parecchio calde. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che ci accoglie con questa stufa con il fumo scoppiettante, con il fulmine di rapria che avete conosciuto negli anni con Maria Grazia Sbarbaro, che è la proprietaria e cura un bellissimo presepe. Però questa è una location bella,
1: Ah, particolare, sì.
0: veramente tradizionale, tutto di legno e pietra,
1: Sì.
0: risalenti più o meno a che epoca
1: Fine
0: ricordiamo?
1: 1700, sono addirittura più antico. È un ritorno al passato.
0: Con tanti, oltretutto, oggetti che
1: Sì,
0: riguardano anche la cucina
1: proprio
0: di
1: sì.
0: un tempo. E la cucina è protagonista di questa puntata in questa stagione. È difficile
1: Sembra
0: riuscire
1: quindi.
0: anche per noi a programmare puntate in esterno e interno. Oggi piove a dirotto, ma per fortuna che avevamo pensato di fare una puntata dedicata alla cucina proprio grazie a Maria Grazia e ad Anna Rossi, che insieme, insomma, cucineranno due piatti tipici della zona di Borzonasca. Valle Sturla, dove tu abiti, Anna abita a Levaggi, l'abbiamo incontrata anche con quella storia strana della chiesina con l'affresco svelato. Partiamo da Maria Grazia. Maria Grazia ci cucina un piatto veramente tipico che chi può anche fare sotto il testo, ma oggi ne
1: Sì.
0: resistono pochi. Svelaci di cosa si tratta, Maria Grazia.
1: Si tratta dei micotti, che è un
0: Micotti,
1: altro.
0: partiamo dal nome, si chiamano solo così?
1: No, si chiamano micotti da noi, si chiamano micocci nella zona di sopra la croce,
0: Ah.
1: si chiamano panotti, perché poi alla fine prendono la forma un po' di panino, ovale o rotondo, a seconda di come uno lo voglia fare, e sono appunto un piatto, diciamo, tradizionale contadino che è composto appunto da tutti i prodotti anche dell'agricoltura locale e quindi richiamano veramente il territorio,
0: Bene,
1: molto.
0: allora io mi vado a mettere vicino alla stufa perché ho un po' freddino e adesso tu ci racconti intanto quali sono gli ingredienti.
1: Allora, intanto li abbiamo preparati tutti e quindi ci vanno le patate tagliate sottilissime e quindi si fanno queste.
0: Bollite?
1: Qua ne. No, allora, noi li facciamo tutti a crudo. Io li faccio, oggi li ho preparati e li preparo come li aveva fatti la Maritta un po' di anni fa, che
0: Ed era
1: eravamo
0: una
1: stati ad
0: signora che
1: Alberetto,
0: avevamo
1: li faceva
0: conosciuto, che
1: benissimo,
0: poi è
1: cioè erano
0: mancata.
1: buonissimi, e li faceva tutti a crudo,
0: Allora,
1: mentre
0: diamo per
1: invece.
0: vera la ricetta di Marita,
1: Sì,
0: veramente, che faceva
1: perché
0: ancora sotto il
1: erano
0: testo.
1: veramente eccezionali. Oppure si possono fare anche comunque cuocendo le patate, le versioni sono tante. Poi c'è, cioè, anche di tutte le ricette le versioni sono tante. C'è chi ci mette anche l'aglio, chi ci mette prezzemolo. No, io li faccio come
0: Quindi,
1: appunto quella volta là.
0: patate
1: Ce
0: tagliate molto
1: l'abbiamo anche nella
0: sottili.
1: versione. Adesso ho preparato il libro
0: Ma
1: dei
0: adesso
1: prodotti
0: metti
1: di
0: le mani
1: Liguria.
0: subito perché so che alla gente
1: Ok,
0: piace vedere più che le parole
1: allora. Io
0: cucinare.
1: direi,
0: Allora.
1: allora, le patate.

0: Andiamo con le patate, che un po' sono già pronte, si tagliano sottilissime, sottilissime, sottilissime.
1: già lì ci
0: Devono
1: vuole
0: essere
1: talento
0: molto,
1: perché
0: molto
1: non
0: sottili.
1: vengono sempre
0: Devono
1: sottili
0: essere molto
1: come.
0: sottili. Vabbè,
1: Va
0: si
1: bene
0: fa.
1: qualsiasi tipo di patata?
0: Beh, diciamo che io adesso oggi non le ho trovate, ma diciamo che le migliori sono quelle bianche e le migliori addirittura.

0: piovuto molto, quindi di conseguenza praticamente sono venute fuori poche. Ora, alcune sono un po' gialle perché le abbiamo tagliate prima,
1: Sì, non c'è problema.
0: preparate prima, e quindi andrebbero messe a bagno anche volendo, cioè
1: Per
0: anzi,
1: darvi
0: sarebbe buona
1: l'amido.
0: cosa.
1: Adesso?
0: Adesso prepariamo invece, ecco, nei micotti ci va la cipolla, quella fresca, quella
1: Questi
0: ancora in
1: cipollotti?
0: foglie. Io, questo è il porro.
1: Al
0: Io ho
1: porro.
0: messo anche il porro, queste sono le cipollotte e questo è il porro, perché si può mettere anche il porro. Nel senso
1: Cipollotto
0: che sì,
1: e porro. Si distinguono perché il porro è più
0: il
1: grosso.
0: porro è più grosso.
1: Ok?
0: In teoria anche il porro non è male, anzi forse è quasi più delicato, però tendenzialmente si mette la cipollotta. La
1: Quindi
0: cipollotta fresca tagliata sottile, appunto, che ce l'abbiamo già pronta anche
1: bene.
0: questa. Adesso taglio sottile un pochino
1: Ecco,
0: anche
1: quindi la
0: questa.
1: cipolla normale no.
0: Vabbè, se uno non ha proprio queste
1: Ok.
0: cipollotte, cipolle fresche, può mettere, cioè anche con la cipolla normale, però l'ideale è mettere la cipolla verde in foglia e metterne tanta. Ce ne va, più se ne mette, meglio è di cipolla.
1: Ecco,
0: Non
1: perché
0: è,
1: sono è
0: perché gli dà
1: l'ingrediente
0: il gusto,
1: principale,
0: sì, gli
1: forse.
0: dà un gusto molto, molto buono, e nello stesso tempo, non essendo l'altro tipo di cipolla, è anche molto delicata, ecco,
1: Bene.
0: fresca. Vabbè, mettiamo le cipolle di
1: Allora,
0: conseguenza.
1: vedete un po' le
0: Allora, queste
1: quantità. Lì
0: sono già
1: quante patate
0: pronte,
1: saranno,
0: ma
1: Maria?
0: lì sarà
1: Tre patate?
0: tre patate più o
1: Tre
0: meno, sì.
1: patate, vedete un po' la proporzione, quindi con la
0: Questo,
1: quantità
0: ci
1: di
0: mettiamo
1: cipolla,
0: questo, ormai ci
1: di
0: mettiamo
1: cipollotto.
0: anche l'altro.
1: Vedete che
0: Mettiamo
1: abbonda
0: anche
1: proprio Maria
0: questo.
1: Grazia, come ha detto, nella
0: Sì.
1: quantità.
0: Cipolla, più ce n'è meglio è. Allora, cipolla,
1: Si
0: va
1: gira,
0: bene, la
1: si ammaglia un
0: giriamo,
1: po'.
0: poi ci mettiamo la pancetta tagliato, il lardo,
1: Che
0: ecco, anche il
1: meraviglia!
0: lardo va tagliato molto sottile, anche quello, a striscette sottili, a quadretti.
1: Quindi la
0: Sì,
1: pancetta.
0: questo è lardo, lardo, lardo.
1: Però se uno non ce l'avesse,
0: Però
1: si
0: anche la
1: metterà anche la
0: pancetta va bene,
1: pancetta.
0: infatti ho preparato anche un po' di pancetta comunque.
1: Brava. Ecco,
0: Quindi ci
1: tutto
0: può.
1: diciamo tagliato
0: E
1: sottile
0: anche
1: perché poi
0: questo
1: sarà
0: va
1: quello che
0: tagliato a
1: finirà sotto
0: striscette,
1: i
0: va
1: denti.
0: tagliato. Eh sì, cioè gli dà molto gusto, ecco, gli
1: Ci
0: dà
1: credo.
0: molto. La rende. Poi anche morbidezza, logicamente, perché poi rilascia il grasso, quindi gli dà anche molta morbidezza. Ne mettiamo magari un po'. Io ce l'ho anche pronto qua. Ne
1: Bravissima.
0: mettiamo anche un po' di questa. Non guasta che ce ne sia, diciamo.
1: Sono
0: Poi ci va
1: d'accordo.
0: il formaggio.
1: Parmigiano o
0: Anche
1: grana,
0: sì.
1: insomma. Anche
0: Sì,
1: lì una bella
0: formaggio ce ne
1: pioggia.
0: vuole un bel po' anche di questo. Ok, poi ci mettiamo, lo mescoliamo un po'.
1: Mi sembra già di sentire il gusto.
0: Mettiamo la ricotta.
1: La ricotta che ha
0: Va anche
1: fatto
0: la ricotta,
1: Anna, eh?
0: perché sì, l'ha fatta Anna, e la ricotta ci sta bene perché li rende più morbidi, meno asciutti. Anche
1: Ricotta
0: questa.
1: di mucca di
0: Ricotta di mucca di levaggi, di mucca di recroso, del
1: Recroso.
0: latte della Irene,
1: E
0: di
1: Paolino, il
0: Paolo.
1: bambino che parla bene il genovese, che ha sfondato, come si
0: Sì, sono
1: suol dire,
0: tutte
1: sui social.
0: cose locali, anche le patate comunque sono di
1: È tutta
0: qua.
1: una catena, ecco. Se ci fosse qualcosa con
0: Sì,
1: le
0: le
1: castagne, sarebbero le vostre e le loro
0: patate
1: castagne,
0: sono di
1: Maria.
0: qua, la ricotta è di qua, la farina per la polenta è di
1: Che
0: Belpiano, anche
1: bello.
0: quella.
1: Quando
0: Sì,
1: si
0: sì,
1: dice
0: sì.
1: chilometro zero,
0: No,
1: qualche
0: si può
1: centinaio di
0: mettere.
1: metri,
0: Si
1: neanche
0: mettono
1: un
0: insieme un sacco
1: chilometro.
0: di cose.
1: Poi.
0: Poi mettiamo un po' di latte, un po' di latte perché poi dobbiamo aggiungere la farina, un pizzico di sale, non
1: Inizia a
0: troppo.
1: prendere forma,
0: Sì.
1: diciamo, forma e
0: Poi,
1: quantità.
0: ecco, io ho fatto vedere anche che la farina di grano turco, in effetti bisogna anche setacciarla prima di usarla. Quindi c'è il setaccio, si sì, ta ta ta
1: Grande.
0: ta ta ta,
1: Ecco perché si usa la
0: eccola
1: farina
0: lì,
1: di grano turco di Mega.
0: demerga.
1: Voi dite Merga
0: Merga,
1: e noi
0: e
1: Mega,
0: sopra la
1: e
0: croce
1: noi.
0: Menega.
1: Anche Anna dice
0: Ecco,
1: a
0: si
1: Mega.
0: setaccia, questa è già
1: Quindi
0: setacciata.
1: non farina bianca, ma farina di mais.
0: Farina di
1: Ecco
0: mais, sì.
1: lì la quantità, tu la fai semplice perché ovviamente la sai a occhio, ma più o
0: Poi
1: meno
0: devono venire, poi
1: delle
0: lo vediamo quando
1: proporzioni.
0: facciamo. Va bene? Cosa dici? Poi,
1: Anna dice di sì.
0: semmai se c'è troppo
1: Parla
0: latte, si
1: pure, al massimo
0: aggiunge.
1: non sentiamo se è una cosa tra di voi,
0: No, l'olio.
1: l'olio, ecco.
0: E l'olio, sì, adesso lo mettiamo.
1: Ecco, inizia a prendere una consistenza
0: Sì.
1: dettata proprio dal latte, dalla
0: Deve diventare un pochino più consistente, adesso lo
1: ricotta.
0: facciamo, perché così, sì, è perché poi diventa proprio un, si
1: Panotto.
0: mette insieme, si diventa un
1: Quindi
0: panotto.
1: la densità è dettata da quando si arriva al punto di poterne fare un panottino
0: Sì,
1: che non si disfi, perché non deve essere
0: esatto.
1: una
0: Volendo perché si
1: zuppa.
0: addensi, sì.

0: può mettere anche un pizzico di questa,
1: di
0: che
1: quella
0: lo rende
1: bianca.
0: Più
1: ah, okay.
0: L'olio,
1: perché quella bianca addensa un po' di più,
0: sì,
1: di quella di mais,
0: l'amalgama un po' di più,
1: olio
0: di più.
1: Anche lì, ecco,
0: olio
1: qua.
0: Di Belpiano,
1: ovviamente,
0: ecco perché a Belpiano si fa anche l'olio, direi, sì sì, ecco, sta diventando, sta venendo bene,
1: sta venendo la consistenza, sì. Poi vedremo Maria Grazia che
0: però
1: lavora con le mani,
0: un
1: po' di quella,
0: ancora un po', perché così la addensiamo ancora un attimino.
1: Io devo dire la verità che qualche anno fa, saranno ormai 10 anni che ero andata a intervistare Marita, e quando era arrivata a casa
0: l'aveva cotta sotto il testo, era stupendo.
1: Sì, l'avevo provata a fare e avendo questi ingredienti così buoni, magari non viene ottimale, però viene buona comunque.
0: No, viene buona lo stesso.
1: Con il lardo, con le cipolle, con la farina.
0: Piatti
1: il latte,
0: invernali, ma si possono fare tutto l'anno, però invernali, che comunque nelle famiglie contadine si usavano spesso, e sono appunto anche poi alla fine gli ingredienti sono tutti dei prodotti locali, quindi erano anche facilmente reperibili,
1: sì.
0: E sono molto, sono genuini. Ecco,
1: che ce n'è
0: adesso,
1: bisogno, soprattutto quando viene freddo.
0: Va bene, come sì.
1: Allora, adesso è il momento di comporre i micotti.
0: Sì.
1: Abbiamo ancora un paio di minuti, quindi siamo quasi all'esaurimento, perché
0: allora, ci mettiamo un pizzico
1: Anna
0: d'olio.
1: Stamattina ha preparato
0: anche
1: i micotti,
0: sotto.
1: Già finiti, così vi faremo vedere l'effetto.
0: Eh sì, sì, sì, poi
1: della cottura.
0: Abbiamo anche
1: forno.
0: I micotti cotti. Il micotto può essere diverso.
1: Falla,
0: ecco,
1: pure.
0: Allora vado con le mani.
1: E per forza.
0: Ecco. Ecco. Così.
1: Devono stare insieme.
0: E vai.
1: E una bella pallotta.
0: Sì, poi si possono fare più grandi, più piccoli, dipende. Se uno ha 30 persone li fa magari più piccoli, oppure fa più impasto.
1: Fa più impasto. Quanto devono stare in forno, a che temperatura?
0: Eh beh, 180 gradi, un'oretta più o meno ci devono stare comunque.
1: 180 gradi, un'oretta,
0: sì.
1: Allora se Anna
0: quelli
1: vuole
0: di stamattina
1: fare
0: li ha fatti l'Anna.
1: Oltre che la cuoca, la modella, e farceli vedere.
0: Quindi di stamattina lei ha fatti l'Anna, col forno a legna, col forno a legna. E lei li ha fatti più ovali col forno a legna.
1: Ah, quindi sì, ancora più buoni, che hanno, sì, quel sapore di legna.
0: E si mangiano appunto anche con la cicoria.
2: Con il radicchio.
0: Radicchio.
1: Col radicchio.
0: Fresco. Tagliato fine.
1: Ah,
0: fine,
1: per
0: fine,
1: contorno,
0: fine.
1: Per rinfrescare un po'.
2: Proprio mangiati insieme.
1: Mangiati insieme nello stesso boccone.
0: Questo è un po' troppo grosso.
2: Sì. Un fare insalatone.
1: Un insalatone.
2: Ce li rompi dentro.
1: Ah. Ah, perfetto, proprio un bel mix. Allora, guardate che meraviglia, bravissime tutte e due. Questa qua è la versione ancora cruda, 180 gradi almeno un'ora. Vi renderete conto che sono pronti quando assumeranno il colore di quelli di Anna, quindi una bella,
0: sì,
1: doratura, molto,
0: sì,
1: marrone.
0: Prende un bel colore.
1: E allora non vi sbagliate. Ovviamente col testo tutto era più difficile, perché non si poteva mai aprire, sollevare la campana del testo.
0: Lì bisogna sapere,
1: quindi bisognava
0: bene i tempi.
1: Sapere perfettamente i tempi, e il risultato era quello. Allora, grazie a Maria Grazia, e adesso chi vuole restare
0: adesso
1: con noi?
0: Adesso voglio farvi vedere che ci laviamo le mani, sì, anche con la bacinella, abbiamo preparato.
1: Come d'un tempo.
0: Come,
1: Anna invece ci cucinerà la bacioca, che è un altro prodotto tipico della zona, ecco, ma non solo di questa zona, quindi anche in quel caso ci sono diatribe,
0: sì, sì,
1: su quale sia la ricetta vera della bacioca. Intanto grazie a Maria Grazia.
0: Prego.

0: Bentrovati nella nostra Sala Sud. Un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Con il quale oggi, nel nostro Oltre le Banchine, ripercorriamo un anno di mandato alla guida di Palazzo San Giorgio. Vorrei arrivare a qualche giorno prima a quella nomina così importante, che è sicuramente importante perché lei ha una bella carriera alle spalle, ma la presidenza di un porto e poi abbinata a quello che è il più importante scalo italiano insieme a quello di Savona, formando un'autorità così importante, credo sia una di quelle chiamate da far tremare i polsi. Allora le chiedo se le sono tremati i polsi quando le hanno chiesto: lei vorrebbe essere il presidente del porto di Genova?
1: Allora, dopo un anno credo che sia intervenuto ogni possibile termine prescrittivo per dirvi una cosa che non ho mai detto pubblicamente.

0: Ministero Infrastrutture e Trasporti fece le manifestazioni di interesse a livello nazionale per cercare i presidenti delle autorità di sistema portuale, iniziò con un bando per 14 autorità portuali. Erano le prime che scadevano. Io presentai domanda, la mia candidatura, per 13 su 14. Ce n'era una per la quale non avevo presentato la candidatura. Lo dico, lo confesso, era a Genova, ma perché non pensavo di avere un profilo professionale adatto per un'autorità di sistema che usciva da una fase complessa, che era il principale scalo sistema portuale italiano, e quindi su quell'autorità di sistema non avevo presentato la mia candidatura. Quando qualcuno venne e mi disse: caro Matteo, avremmo pensato a te per Genova, la mia prima risposta è stata: guarda che io per Genova non ho presentato la candidatura. La risposta mi gelò, perché mi fu detto: scusa, pensi che non lo sappia che non hai presentato la candidatura per Genova? È uno dei motivi per i quali abbiamo pensato a te. E questo mi ha fortemente spiazzato, e dopo un piccolo, breve, di qualche giorno, periodo di riflessione, obiettivamente ho accettato. Non potevo rifiutare una sfida importantissima, una sfida veramente molto forte, ma entusiasmante, che dal primo giorno ho affrontato con il massimo dell'impegno, sapendo di contare su persone di altissima professionalità che avrei trovato in autorità di sistema. Alcune le conoscevo, altre le ho imparate a conoscere nel tempo, e circondato da un sistema di enti territoriali, pubblici e locali, veramente al massimo livello.
1: Quale contesto ha trovato? Esternamente posso immaginare il peggiore possibile, perché il porto per tanti mesi era stato al centro delle cronache giudiziarie più che non di quelle economiche.
0: La cosa che ho trovato è stata un senso di dispiacere interno tra dirigenti, quadri, direttori, per ciò che era capitato e che aveva inevitabilmente macchiato, offuscato l'immagine di uno dei principali enti pubblici portuali italiani. Quindi frustrazione, dispiacere e poi un isolamento rispetto alle altre istituzioni cittadine, un isolamento veramente importante, fisiologico, dopo eventi traumatici come quelli vissuti dalla nostra autorità di sistema. La prima cosa che ho cercato di fare, chiedendo aiuto ed avendolo ottenuto da tutti i colleghi, è stata quella di ricostruire un rapporto di trasparenza e di fiducia con tutte le amministrazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, a partire dalla magistratura, perché è evidente che l'errore di qualcuno, mai ci fosse stato, non poteva essere associato all'errore di un intero sistema portuale.
1: C'era un patrimonio di credibilità da recuperare in quel momento, probabilmente.
0: C'era assolutamente, abbiamo fatto ogni sforzo per dimostrare la nostra volontà di accelerare su tutta una serie di investimenti, perché un investimento dell'autorità di sistema non rimane confinato a livello portuale, ma ricade su tutto il territorio regionale, comunale, ma direi dell'intera nazione, dell'intera Italia. Noi produciamo il 3% del prodotto interno lordo nazionale e generiamo il 30% del gettito IVA di tutte le merci in arrivo nel nostro paese. Quindi, come dico spesso, il nostro non è il porto di Genova e non è il porto di Savona. Il nostro è il sistema portuale d'Italia, e come quello doveva essere immediatamente rimesso in grado di produrre quel valore aggiunto.
1: Senta più volte parlare dei suoi collaboratori nel corso di quest'anno e di una riorganizzazione un po' da allenatore che deve gestire una squadra e deve scegliere i ruoli da assegnare. È ovvio che più il ruolo è attinente alle specifiche della persona e meglio è. È riuscito in questo?
0: Allora, come dicevo, avevamo e abbiamo una squadra eccellente. Forse non tutti i profili professionali erano puntualmente centrati su quello che appunto sono le caratteristiche di ognuno di loro e di ognuno di noi. Abbiamo cambiato un po' di ruoli, ottimizzandoli, e credo di poter dire, ma poi dovrebbe essere l'utenza portuale a darmi sostegno in questo, che abbiamo centrato l'obiettivo. Ad invarianza di persone, l'autorità portuale ha accelerato, ha incrementato il proprio livello di risposta rispetto alle esigenze che ci venivano dal sindacato, dall'imprenditoria, dagli enti pubblici stessi. Abbiamo accelerato mantenendo invariate le nostre professionalità.
1: Tra l'altro siete nel mezzo di una tempesta per chi deve gestire bilanci e allocare risorse, bandire gare, perché state facendo lavori per tantissimi soldi, e quindi questo evidentemente genera uno stress, immagino, sulla squadra molto forte.
0: C'è lo stress emotivo, c'è lo stress anche economico-amministrativo, perché ovviamente

0: Dobbiamo affrontare spese che fino a qualche anno fa non erano previste. Gli scontri internazionali che abbiamo e che stiamo in qualche modo registrando in tutto il pianeta purtroppo hanno delle incidenze importanti anche sulla filiera dei costi per i lavori pubblici. Quindi appalti che abbiamo avviato e che stiamo gestendo, alcuni non nostri ma per conto dello Stato, penso alla diga e penso all'ampliamento dell'area dei cantieri navali di Ponente, infrastrutture che hanno visto un aumento dei costi importantissimo che oggi ricade sull'autorità di sistema. È fronte di stress, è fronte di preoccupazione mia, del segretario generale, di chi tutti i giorni gestisce la contabilità e il bilancio dell'autorità portuale, ma ne verremo fuori senza.
1: Abbiamo chiesto qualcosa a delle sue importanti collaboratrici, Lucia Tringali, direttrice della direzione bilancio, finanza e controllo. Vediamo che cosa ha detto.
2: Forza Eugenio incidono notevolmente nella blue economy, che rappresenta il 14,4% del valore aggiunto della regione Liguria. Questi valori si ripercuotono anche nei risultati di bilancio. Abbiamo incassato circa 60 milioni di euro di tasse portuali e di ancoraggio, anche grazie al grande lavoro che è stato portato avanti da tutte le strutture dell'ente e dei risultati rilevanti anche in termini di accelerazione della spesa. In particolare nel 2025 sono stati effettuati pagamenti e quindi messe risorse nel sistema economico generale per circa 430 milioni di euro. Le spese di investimento e quindi a favore degli operatori economici del sistema che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di opere portate avanti appunto nel primo anno di mandato del Presidente.
1: Queste le parole di Lucia Tringali. Ho sempre questo effetto da giornalista quando sento gli snocciolamenti dei numeri, sembrano numeri, sono quasi difficili da seguire, pensa un po' a metterli in fila, rendicontarli, trovarli, insomma è un lavoro importante oggettivamente.
0: È un lavoro importante che si complica di anno in anno, in primo luogo perché lo Stato non ha più quella capacità di investimento che aveva qualche decennio fa. In più perché le regole si fanno sempre più stringenti e l'amministrazione è tenuta al rispetto ferreo delle regole di contabilità e di correttezza, soprattutto di trasparenza e di imparzialità, e le procedure di gara, ne sa qualcosa chi le gestisce tutti i giorni all'interno dell'autorità di sistema, sono sempre più complesse e sempre giustamente più attenzionate. Quindi non possiamo permetterci errori, anche perché gli errori non hanno soltanto un costo in termini economici, ma hanno un costo in termini di maggiori oneri temporali. Una gara malfatta, un procedimento viziato, normalmente poi comporta una dilatazione dei termini infiniti per ricorsi, necessità di andare in autotutela ed altro. Quindi ecco perché le professionalità giuste devono essere posizionate nei posti giusti. Con il segretario generale, appena è arrivato a dicembre, abbiamo fatto proprio queste scelte condivise convintamente, ci siamo dati degli obiettivi che portiamo avanti tutti i giorni insieme, veramente con una squadra che ci sostiene e ci supporta in ogni momento. Tutto idilliaco? No, ogni tanto abbiamo delle discussioni anche al nostro interno, è normale, il diritto amministrativo non è matematica e quindi non c'è un risultato certo che deve essere conseguito, ci sono varie strade per raggiungere l'obiettivo, ma alla fine la troviamo sempre congiuntamente.
1: E questo è importante, gestire un personale così composito e sotto stress, come si diceva, per le sfide cui è sottoposto, ci vuole anche un bravo direttore del personale. E adesso la sentiamo, la direttrice del personale, che si chiama Antonella Granero e che appunto ha rilasciato qualche dichiarazione. Tra l'altro, magari lo diciamo dopo, perché l'autorità di sistema portuale, se non avete cambiato tanto la costruzione della squadra, anche il top management non ha problemi di parità di genere, anzi, se ha dei problemi di parità di genere potrebbe averli al contrario a un certo punto rispetto a quello che si dice di solito, perché ci sono tante bravissime donne che operano anche ai massimi livelli, tra queste appunto anche la direttrice del personale, vediamo.
3: Il primo anno del nuovo ciclo amministrativo è stato un anno particolarmente intenso, particolarmente pieno di attività e di nuove sfide. Abbiamo portato a compimento una profonda riorganizzazione dell'ente che ha riguardato in particolare il demanio, le gare e i contratti e il mondo della digitalizzazione, che sono state riportate ad unità di responsabilità gerarchica e di organicità funzionale. Abbiamo accompagnato questo percorso con un

0: Innovato impulso alle assunzioni, sono state realizzate 23, 13 persone sono già nei nostri organici, altre 10 entreranno nel corso dell'estate. Di queste in particolare 3 posizioni sono posizioni dirigenziali dopo anni in cui molte posizioni dirigenziali erano scoperte e tamponate attraverso interim. Abbiamo cercato di accompagnare questo processo con un percorso sul benessere organizzativo. Infine abbiamo, cosa a cui teniamo moltissimo, avviato le procedure per ottenere la certificazione per la parità di genere. È stato costituito il comitato guida, l'autorità di sistema è già da anni all'avanguardia da questo punto di vista, perché non esiste, possiamo dirlo senza tema di smentita, un gender gap né dal punto di vista numerico e dei ruoli di responsabilità, né ancora più importante dal punto di vista retributivo. Nel nostro ente tra donne e uomini c'è una parità effettiva che ora vogliamo anche certificare.
1: E questo è quello che si diceva, Presidente Paroli, è qualcosa che si può giustamente rivendicare con orgoglio.
2: Con assoluto orgoglio, ma io ci tengo a ringraziare veramente la dottoressa Granero e tutta la sua squadra, perché un'amministrazione complicata come la nostra, noi abbiamo più di 320 dipendenti tra Genova e Savona, è veramente come un'orchestra e non la dirige il Presidente, la coordina il Segretario Generale, ma poi il lavoro quotidiano di ogni singolo minuto è fatto dalla direzione del personale. Quindi quando io ho chiesto alla dottoressa Granero di darci una mano per riorganizzare la macchina sfruttando al meglio le qualità professionali di ognuno dei nostri 320 dipendenti, è stato tutto caricato sulle spalle della dottoressa e della sua struttura, e io veramente mi sento in grado e in dovere di ringraziarla, perché fa un lavoro encomiabile tutti i giorni, anche quando è in ferie. Quindi veramente grazie.
1: Prima di entrare nei temi specifici, nelle varie opere, nelle varie questioni, ho un'ultima domanda personale. Lei era convinto di avere questo carattere forte che sembra dimostrare? Mi sembra un po' impermeabile alle pressioni, ho visto insomma anche delle sue reazioni a situazioni complicate, mi sono sembrate oggettivamente da uomo tosto. E allora forse, siccome lei ha appena confessato di non sentirsi inizialmente la persona giusta per un porto così complicato, forse si sbagliava.
2: A volte se non si sa nuotare si affoga, e quindi bisogna assolutamente darsi la forza anche quando verrebbe la voglia di fare un passo di lato o un passo indietro. Non è uno scalo di periferia, non è un sistema portuale di periferia, è il sistema sul quale lo Stato conta tantissimo, perché senza il nostro sistema portuale verrebbero a mancare degli approvvigionamenti vitali dal punto di vista logistico in generale ed energetico in particolare, e quindi bisogna ovviamente risolvere i problemi immediatamente. Non lo facciamo mai da soli, però questo ci tengo a dirlo, lo facciamo sempre con il massimo sostegno delle altre amministrazioni e autorità che ci stanno al fianco. Io lo dico sempre, senza l'apporto quotidiano dell'ammiraglio Ranieri e dei suoi collaboratori, delle capitanerie di porto e della Guardia Costiera, andremo poco lontani. I risultati che abbiamo ottenuto sul bunkeraggio delle navi a GNL non l'avremmo mai potuto ottenere se la Capitaneria non ci avesse dato il 110% del loro sostegno. Lo facciamo a volte anche bisticciando con l'amministrazione comunale, ci siamo trovati a volte su posizioni diverse, raramente devo dire, ma hanno assunto un discreto clamore, proprio perché è successo raramente di trovarci come avvado, ma questo non significa che poi l'obiettivo non sia lo stesso. Quindi anche di fronte a posizioni diverse, poi l'obiettivo finale è sempre il medesimo: lavorare al meglio, lavorare con coerenza di obiettivi e lavorare per il bene del nostro sistema portuale.
1: Dalle parole ai fatti, passeremo lì nel prossimo blocco della nostra trasmissione e vediamo tra poco che cosa c'è in corso nell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona. Tra poco. Di nuovo insieme con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Allora, temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, certo. Il presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza. Il tema è appunto quello della viabilità portuale, che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto, tenendone conto.
2: Allora, non ero che appena arrivato e che già ci fu una

0: fortissima campagna di comunicazione giusta vostra, che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Sali, saremmo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto sin dal primo momento, abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Credo, non lo posso dire perché siamo soltanto al 24 di luglio e la settimana cruciale sarà la prossima e quella dopo ancora, ma dalle evidenze che abbiamo rispetto al mese di giugno e ai primi 15 giorni di luglio ci dicono che abbiamo fatto già molto. Abbiamo raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico, abbiamo chiesto sforzi anche a Stazioni Marittime che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima volta dicendo a fine stagione estiva che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Io quando dissi ai miei dobbiamo impegnarci per superare questa difficoltà che creiamo come porto alla città, e la risposta fu: ma guardi Presidente, che è sempre stato così. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia, non ora, ma a fine stagione estiva, probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
1: sarà andata
0: migliorato.
1: Bene, sarà andata bene. Sentiamo Fabrizio Mansueto, direttore della Direzione Infrastruttura, Ambiente e Security dell'Autorità Portuale. Vediamo.
2: Il 5 di giugno è stata aperta al traffico la nuova sopraelevata portuale, il Ponte del Papa. Entrambe consentono ai mezzi di passare direttamente dal casello di Genova Aeroporto all'interno del porto, evitando completamente quella che è la viabilità urbana di Lungomare Canepa e della Guido Rossa. Questo è un notevole vantaggio sia in termini di riduzione del traffico che riduzione di rumori ed emissioni. Il 15 di giugno è stata fatta la stessa cosa dalla parte opposta, quindi in zona San Benigno è stato riaperto al transito il varco di San Benigno e quindi i mezzi che da Genova Ovest vogliono entrare in porto possono entrare in porto direttamente dal varco di San Benigno. Inoltre per la stagione estiva abbiamo preparato tutta una serie di misure che vanno da misure fisiche quali la costruzione di una nuova viabilità di cornice che consente di risolvere un nodo di ingorgo all'interno del porto molto importante, fino a un tavolo di coordinamento permanente settimanale con tutti i soggetti coinvolti, a una convenzione con la polizia locale per quello che riguarda la fluidificazione dei flussi e dei transiti all'interno del porto ma anche nella sua cornice più prossima, fino anche arrivare a un sistema di cartellonistica luminosa intelligente e un rilascio di app da parte dei concessionari. Non ci sono solo gli investimenti nel campo di infrastrutture, stiamo facendo degli investimenti importanti anche nel campo ambientale, in particolare nelle componenti aria e rumore. Per quanto riguarda la componente aria è stata firmata una convenzione con ARPAL che consentirà ad ARPAL di implementare i modelli matematici previsionali per quello che riguarda lo studio delle emissioni. Per quanto riguarda la parte rumore, noi abbiamo una rete di fonometri interna che ci permette già adesso di capire quello che è il rumore prodotto dal porto. Stiamo implementando questa rete, cambiando anche determinati fonometri in maniera tale di capire non solo quanto è rumore ma anche da dove proviene questo rumore, e quindi lì riusciremo a capire da che direzione proviene e riusciremo a capire quello che è il rumore prodotto dal porto da quello che è il rumore ambientale di fondo prodotto da tutto il resto che non è il porto, e anche qua potendo capire questo saremo molto più efficaci in quello che è la gestione poi della parte ambientale.
1: E questo, Presidente Paroli, rappresenta un po' un cambio di paradigma. Non voglio dire che le precedenti autorità se ne fregassero della città, però il fatto di non guardare solo all'efficienza del porto, ma anche all'impatto che il porto ha sulla città, e lo vediamo, insomma, la città lo circonda, il porto lo abbraccia, credo che sia molto importante.
0: Ogni tanto mi lasci dire che tutti i lavori che l'ingegner Mansueto ha descritto in questo piccolo filmato sono stati fatti, come dico io, a cuore aperto.

0: aperto, cioè il paziente è vivo, funziona, lavora, quindi tutti i cantieri che noi abbiamo non hanno mai fatto fermare o rallentare il traffico portuale. Quindi se qualche disagio lo abbiamo dato alla città e agli operatori portuali, me ne scuso, ma l'obiettivo è stato quello di non chiudere mai l'operatività del porto. In secondo luogo, come diceva lei, negare che il porto qualche impatto sulla città lo abbia avuto e lo abbia sarebbe veramente sciocco e ipocrita. Ce li ha, sono impatti che noi abbiamo analizzato, che vogliamo approfondire. Oltre alla convenzione con ARPAL abbiamo arruolato nella nostra squadra anche un'eccellenza, una professionalità nel settore epidemiologico e medico incredibile come quella del professor Cremonesi, che ci darà una mano nel studiare gli impatti che le emissioni dei fumi, dei particolati, sempre in progressiva riduzione grazie anche a quello che adesso cercherò brevemente di illustrare, hanno rispetto alla città. Quindi non si risolvono i problemi dei cittadini negando l'esistenza degli stessi, ma si risolvono affrontandoli e investendo per fare tutto questo. L'elettrificazione delle banchine è un qualcosa sul quale noi crediamo tantissimo. Sono uscite la settimana scorsa le linee guida da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti sulle procedure di gara. Stiamo già lavorando ai bandi proprio per non perdere tempo e per poter avere un provider, un fornitore di energia elettrica a banchina non appena gli impianti hardware, le infrastrutture di connessione saranno collaudate. Nel frattempo l'utilizzo di carburanti sempre meno impattanti come il gas naturale liquefatto, in prospettiva il metanolo, così come ovviamente altre tipologie di carburante che si stanno rapidissimamente affermando sul mercato, contribuiranno a far sì che le navi che oggi ormeggiano nel nostro porto abbiano emissioni sempre più limitate, sempre meno impattanti. Non sono soltanto questi gli sforzi che facciamo, come sapete lavoriamo tantissimo anche per produrre in casa l'energia che il porto consuma. Un sistema portuale come il nostro ha circa 1,7 gigawatt di potenza elettrica assorbita e consumata in un anno. È una potenza elettrica che fino a qualche anno fa veniva acquistata dalla rete nazionale, noi con investimenti importanti, quasi tutti finanziati in autonomia dalla mia amministrazione, sia a Savona che Vado, sia a Genova, stiamo costruendo un modello di produzione elettrica che ci renderà progressivamente sempre meno dipendenti dalle forniture esterne, arrivando persino a sperimentare, ma la cosa la anticipo, ma la sottoscriveremo all'inizio di settembre, una convenzione proprio per iniziare una produzione di idrogeno totalmente prodotto con energia verde, quindi con energia fotovoltaica, con il quale poi alimentare non soltanto i mezzi portuali, mezzi di sollevamento, ma anche i locomotori ferroviari di manovra. Quindi arrivare a creare un sistema portuale che produca ricchezza, che consumi l'energia, che però si è autoprodotto e che impatti sempre meno sull'ambiente che lo circonda.
1: E di tutte queste cose abbiamo peraltro parlato in una intera puntata proprio di Oltre le banchine, che abbiamo dedicato all'attività ambientale dell'autorità del sistema portuale. La ritrovate sul nostro sito primocanale.it, cercate Oltre le banchine. Di solito, se non giudico interessante una trasmissione che conduco io, mi sembra difficile che qualcuno possa guardarla. Quella è molto interessante perché è piena di dati e di cose che sono impattanti non tanto per il porto quanto soprattutto per la città. Certo, anche per chi lavora in porto, ci mancherebbe, ovviamente. Ma ovviamente e soprattutto foranea, la vediamo qua davanti alla nostra terrazza, sta crescendo, è un'opera sotto commissariamento. Se non la inaugurerete nel 2072, nessuno dica che in Italia non si possono fare le grandi opere, perché più grande di una roba del genere è difficile costruire.
0: Più grande e imponente, anche se se ne vede solo una microscopica parte, perché quella sotto, che conta è tutta sotto la superficie dell'acqua. Quindi sì, un'opera che sta andando avanti, non sarà il 2072, nel 2028 sarà operativa. Abbiamo ottimizzato, grazie alla struttura commissariale, alla struttura regionale che ci aiuta e ci coordina da certi punti di vista in maniera esemplare, grazie al presidente Bucci e a tutta la sua squadra, abbiamo ottimizzato i tempi anche di realizzazione della fase B della diga stessa, proprio per renderla coerente con gli obiettivi che ci siamo dati.
1: Il famoso lavoro in parallelo.
0: Assolutamente, senza anche in questo caso anestetizzare il paziente.
1: Le navi
0: il paziente
1: entrano.
0: È vivo, entrano le navi, la capitaneria avrà qualche rogna in più, ma l'ammiraglio e i suoi collaboratori lo sanno tutti i giorni, lavorano veramente anche loro ventre a terra come a noi, perché le navi entrino, escano e non abbiano limitazioni in relazione alla sicurezza della navigazione.
1: E allora anche di diga parla Marco Vaccari, direttore della direzione opere speciali della DSP, sentiamo che cosa

0: ci ha detto.
1: Compiuto passi avanti importanti per migliorare i collegamenti e l'accessibilità con i nostri porti, via mare per poter accogliere le navi più grandi, su strada per rendere più efficienti gli spostamenti dei camion ed infine anche su ferro per aumentare il trasporto di merci in treno e ridurre il traffico appunto sulle strade, con importanti benefici anche dal punto di vista ambientale. Partiamo dalla diga foranea di Genova, i lavori procedono secondo il programma, abbiamo superato il primo chilometro di sviluppo dell'opera e una volta completata la diga consentirà di accogliere le navi di sicurezza di ultima generazione, rendendolo più competitivo nel contesto internazionale. Sul fronte della viabilità, a Pra, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto, che è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo, che collega direttamente il casello autostradale al terminal portuale di Pra, che movimenta oltre 1,5 milioni di contenitori all'anno. Si tratta di un'infrastruttura che rende più rapido il passaggio dei mezzi diretti al porto e allo stesso tempo contribuisce ad alleggerire il traffico cittadino. Un altro obiettivo è spostare le merci sempre di più dalla strada alla ferrovia e per questo nel bacino storico di Genova abbiamo completato l'ammodernamento e il prolungamento del parco ferroviario, che oggi può accogliere treni lunghi fino a 500 metri. Più merci trasportate in treno significano meno camion in circolazione, ovviamente meno congestione, minori emissioni dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando anche per migliorare un comparto che rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio e un importante motore di sviluppo economico-occupazionale. Il comparto delle costruzioni e delle riparazioni navali, che conta circa 80 aziende ed è esteso su un territorio di circa 700.000 metri quadrati. A Sestri Ponente è stata completata la nuova banchina di allestimento, dove le navi, una volta uscite dal bacino di costruzione, verranno ormeggiate per essere allestite. Si tratta di un fronte d'accosto nuovo di circa 315 metri, posizionato in modo obliquo rispetto alla banchina esistente. E procedono nello stesso ambito territoriale, a pochi metri di distanza, i lavori del superbacino, una grande infrastruttura che consentirà di costruire le navi da crociera di ultima generazione, sempre più grandi e sempre più complesse. Al momento siamo a circa 70% di avanzamento lavori sulle fondazioni speciali. Infine, nel porto storico di Genova, presso l'ambito di Ente Bacini, è stata messa in gara la realizzazione di un nuovo piazzale di allestimento tra i bacini 4 e 5, un'opera da circa 10 milioni di euro che consentirà di potenziare ulteriormente un'area fondamentale per le riparazioni navali e dare dei benefici anche dal punto di vista logistico.
2: Questa dunque è la descrizione tecnica di quello che ci siamo detti, c'è poi l'aspetto cyber, prima che arrivasse il presidente Paroli ci avevano persino attaccato i russi, poi avete fatto così tante cose che non hanno più avuto il coraggio, a quanto sembra, insomma.
3: Lo devo correggere, ci continuano ad attaccare tutti i giorni, fortunatamente per ora siamo riusciti a respingerli, no, abbiamo alzato le difese, i missili continuano ad arrivare, ma li intercettiamo, quindi la questione della cyber è una questione fondamentale, la stiamo potenziando tantissimo, ringrazio la dottoressa Tringali che nelle pieghe del bilancio del 2026 è riuscita a trovare i fondi per raddoppiare il nostro contributo alla sicurezza telematica, informatica e cibernetica del porto, raddoppiandolo fino a 5 milioni di euro. Ringrazio tutta la struttura della signora Ventura che quotidianamente ci protegge da quelli che sono attacchi appunto che passano in sordina ma che ci sono continuamente. Non è sufficiente proteggere soltanto l'infrastruttura telematica, oggi i porti sono sotto attacco anche da un punto di vista fisico e quindi stiamo avviando un progetto sperimentale con una eccellenza nazionale, posso anche dire Fincantieri, per creare una bolla protettiva multilayer che protegga il sistema portuale di Genova, di Savona e di Vado dall'aria, dall'acqua e da sotto il livello del mare, con sistemi integrati che ci consentono di individuare ogni tipo di possibile attacco. Oggi purtroppo anche i porti commerciali come quelli nostri non sono esenti da attacchi criminali molto violenti che utilizzano tecniche militari e dobbiamo difenderli noi, autorità di sistema.
2: In modo altrettanto efficace, la dottoressa Graniero, che abbiamo già sentito prima, si occupa anche di digitalizzazione e cyber. Sentiamo allora che cosa è stato fatto.
4: Le attività legate al mondo della digitalizzazione hanno vissuto alcuni passaggi veramente importanti. Il primo e fondamentale per noi, perché era un obiettivo prioritario, è stato la riacquisizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione del Port Community System, lo strumento di regia in cui arrivano tutti i dati dei nostri terminal e di tutte le merci che passano nel porto di Genova e di Savona. Abbiamo altresì si rafforzato e avviato nuovi progetti sulla cybersicurezza. Noi sappiamo che i porti sono uno degli obiettivi maggiormente

0: sensibili rispetto agli attacchi di hacker. Siamo totalmente alle indicazioni della direttiva europea NIS2 e che è impegnata ad aumentare ulteriormente le sue protezioni. Abbiamo infine rafforzato le attività legate alla digitalizzazione del mondo delle concessioni e dei permessi.
1: Questo dunque ciò che si sta facendo dal punto di vista digitale nel porto di Genova e di Savona. Ci fermiamo e tra poco andiamo proprio a vedere i porti di Savona e Vado. Restate con noi. Eccoci di nuovo. Allora, naturalmente i porti di Savona e Vado sono molto importanti nell'economia e nell'organizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Già si è parlato di ciò che avete fatto anche sul fronte ambientale, anche su quei porti, il tema dell'autonomia energetica, dei carburanti alternativi che riguardano certamente anche quel porto.
2: Siamo addirittura più avanti a Savona e a Vado. Il sistema di elettrificazione delle banchine è già pronto dal punto di vista hardware. Adesso appunto anche lì inizieremo le procedure per l'affidamento in gestione del sistema di fornitura dell'energia elettrica utilizzando i nostri impianti. Savona e su Vado abbiamo un ulteriore vantaggio che io associo non soltanto alla facilità logistica e ai benefici che da questa derivano, ma anche da un miglioramento derivato ambientale, e cioè l'utilizzo della ferrovia. I traffici su Savona e su Vado sono molto più importanti su ferro di quanto non siano a Genova, quindi raggiungiamo percentuali di trasferimento delle merci su treno superiore al 30%, quando a Genova invece questa percentuale al momento non è raggiungibile, ma stiamo lavorando moltissimo per incrementarla.
1: 30% vuol dire insomma buono nella media italiana, Trieste, La Spezia fanno meglio.
2: Esattamente, siamo sul podio a livello nazionale. Possiamo incrementare ulteriormente, abbiamo da pochissimo aggiudicato la gara di manovra ferroviaria e tra l'altro il fornitore della manovra sarà uno dei soggetti che parteciperà insieme ad altri importantissimi player alla sperimentazione dell'idrogeno sulla quale mi intrattenevo poco fa. Quindi la parte ambientale anche a Savona è particolarmente sentita, anche perché il porto di Savona, se mi è consentito, è ancor più vicino all'ambito cittadino ed è molto suggestivo, ma appunto anche molto impattante vedere le grandi navi da crociera che ormeggiano sostanzialmente a ridosso della via principale della città. Quindi un rispetto anche in questo caso per quelle che sono le persone che abitano così vicino al nostro porto è stato doveroso. L'elettrificazione delle banchine non a caso è iniziato dalla parte croceristica proprio per poter eliminare qualsiasi tipo di impatto che queste grandi navi passeggeri hanno potenzialmente sulla respirabilità dell'aria.
1: Non c'è dubbio. Allora andiamo a sentire proprio a Savona Paolo Canavese, direttore del locale ufficio territoriale.
3: A giugno si sono conclusi i lavori per la realizzazione del cold ironing nel porto di Savona, in linea con i tempi previsti nel PNRR.
4: Abbiamo la cabina elettrica appena completata, l'impianto di innesto dei cavidotti che portano l'energia alle navi, e quindi siamo pronti per poter dare fornitura di energia alle navi. Abbiamo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni portuali, abbiamo il BES che sono gli accumuli dell'energia prodotta durante le ore diurne, stiamo lavorando su Vado per completare il cold ironing nella piattaforma. Quindi un salto in avanti nel giro di pochissimo tempo epocale ai fini della decarbonizzazione delle attività che vengono svolte in ambito portuale del comprensorio portuale nella sua totalità.
3: Adesso il nostro obiettivo è quello di avviare le procedure per l'affidamento del servizio. Nel porto di Vado Ligure si sono avviate le attività per la realizzazione del nuovo terminal per GNL, un terminal destinato a servizi sia della parte nautica marina che per la parte del rifornimento di terra. Lavori rientrano nelle attività volute dal nuovo presidente, e quando si è insediato ha voluto accelerare questa attività. Ricordo che questo è il terminal che servirà ai bacini di Genova e di Savona. Sempre a Vado, a giugno si sono completati i lavori legati al PNRR sull'agroalimentare con un'implementazione dei servizi connessi alla ferrovia. Tutte queste attività consentiranno di

0: realizzare maggiori volumi via treno, questo consente sicuramente il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dal nostro Presidente in termini ambientali.
1: Questo dunque a Savona, peraltro cercare di essere sostenibili a 360 gradi c'è la parte del cold ironing, delle banchine con le navi che si potranno attaccare alla corrente di terra e quindi non continuare a tenere accesi i motori quando sono in banchina, però poi c'è anche tutto l'aspetto, oltre che dei carburanti alternativi, anche dell'elettrificazione e della, diciamo, realizzazione sempre più green dei mezzi di banchina, che anche quelli fanno rumore, possono procurare inquinamento, e anche questa è una notizia importante.
2: È quella che le dicevo prima, l'obiettivo sarà quello di rendere quei mezzi assolutamente inerti dal punto di vista ambientale, alimentandoli con carburanti che non ad invarianza di emissioni di CO2, come l'idrogeno a cui facevo riferimento prima, ma che poco senso avrebbe se non lo producessimo con energia pulita, con energia verde. E la sperimentazione che avvieremo a settembre farà proprio questo come obiettivo proprio. Voglio aggiungere un'altra cosa perché è importantissima. Molto spesso si parla di produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico. Ecco, attenzione, perché non è sufficiente. Paradossalmente, in alcuni casi, la mera produzione di energia in grandi quantità provoca degli sbilanciamenti sulle linee nazionali che poi provocano incredibilmente interruzioni nella fornitura elettrica. Il caso Spagna di 2 anni fa è stato eclatante. Noi l'energia la vogliamo produrre, la stiamo producendo, ma la immagazziniamo. Sistemi BES a cui faceva riferimento il direttore Canavese sono proprio questi, sono dei grandi accumulatori, dei grandi sistemi di batterie in rete che assorbono, accumulano l'energia eccessiva prodotta dai nostri impianti per poi rilasciarla nei momenti di maggiore bisogno. Questo origina un duplice vantaggio, appunto immagazzina energia che può essere utilizzata quando la produzione solare non c'è, ma soprattutto stabilizza i picchi di tensione che si possono originare quando c'è una overproduzione energetica che poi va a rifinire sulle grandi dorsali nazionali, originando quegli sbilanciamenti a cui facevo riferimento prima. Quindi non soltanto produzione di energia verde, ma anche un sistema intelligente di utilizzo della stessa e di distribuzione per le utenze portuali e, quando in eccesso, per le utenze extraportuali.
1: Sul piano della sostenibilità ambientale, a parte l'importantissima ospitata a Primo Canale a Oltre le Banchine, lei ha partecipato anche alla COP30. Mi racconta di questa esperienza e che cosa vuol dire per i porti di Genova e Savona?
2: È stato veramente un motivo di orgoglio quella esperienza, perché siamo stati l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere stata invitata dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Pichetto Fratin, a rappresentare i progetti di sviluppo verde della portualità italiana. Siamo stati in Brasile, siamo stati a Belém, proprio per presentare le nostre iniziative, i nostri progetti e soprattutto, appunto, sistemi non teorici, non futuristici, ma già in funzione nei nostri scali. È stata un'esperienza molto interessante che ci ha consentito di condividere con altre anche amministrazioni italiane che erano presenti alla COP30 del Brasile, esperienze e soprattutto la possibilità di estendere, questo è stato l'obiettivo che aveva il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Ambiente, le professionalità e le esperienze italiane anche ad altri paesi in via di sviluppo, in particolar modo porti africani.
1: Beh, molto importante, visto che sono poi anche di fronte a noi molti, quelli del Nord Africa in particolare. Ci fermiamo un istante, tra poco il futuro, caro Presidente Paroli, e con lui, cioè il futuro, anche il piano regolatore portuale. Anche di questo parliamo tra poco, restate con noi. Con il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, per parlare anche di futuro, perché insomma, a parte che di futuro abbiamo già parlato, perché non è che tutto quello che lei ci ha detto è già stato fatto, insomma, lo state facendo e state cambiando il volto dei nostri scali, però c'è ovviamente anche un futuro da costruire. Intanto la sinergia con la città. Mi sembra di capire che le cose stanno o sono migliorate, insomma, ci sono stati alcuni momenti di tensione che abbiamo anche documentato, ma insomma, del resto voi guidate interessi grandi, siete un'industria grande, è difficile che un'industria grande vada sempre d'accordo con le amministrazioni che la ospitano.
2: È così, non c'è mai stata una forma di contrasto con le amministrazioni locali, con la regione andiamo veramente in sintonia assoluta, ma anche con le amministrazioni comunali c'è piena sintonia.

0: il confronto con i sindaci del territorio è costante. Lo dicevo prima, non sempre si può pensare che le esigenze di un porto siano assolutamente sovrapponibili alle aspettative di una città. Questo è fisiologico, ma lavoriamo perché non vi siano, come dire, frizioni troppo evidenti. Poi, quando, come dire, capita di avere posizioni diverse, non c'è niente di drammatico, ma lavoriamo poi per suturare e per ripristinare un rapporto che ci vede comunque condividere l'obiettivo finale, il benessere dei cittadini, che per l'amministrazione comunale poi si sposa rispetto a quelli che sono gli obiettivi del porto. Il territorio ovviamente ha ricadute immediate sulla città per poi estendersi su tutto il resto del territorio. Stiamo lavorando, devo dire, anche con le amministrazioni locali per l'illustrazione del piano regolatore portuale. Sarà la vera sfida che ci vede impegnati, che ci vede già attualmente impegnati col segretario generale e con tutti gli uffici da qualche mese. È una sfida che non vogliamo in alcun modo condurre da soli. Non è pensabile che un'amministrazione come l'autorità portuale pretenda di crescere a svantaggio di chi i nostri porti li accoglie sul proprio territorio. E quindi la volontà è quella di avviare un confronto con tutte le amministrazioni affinché lo sviluppo del porto sia condiviso. Non vi è nessuna volontà di andare ad imporre scelte che la normativa ci potrebbe anche consentire di fare. L'ultima norma dà grande autonomia alle autorità portuali, anche eventualmente in dissenso con i territori. Non è quella la strada che abbiamo scelto di percorrere, non la percorreremo. Le scelte che faremo saranno sempre scelte condivise con i territori. Posso annunciare che sono partite stamani le prime lettere di convocazione di associazioni di categoria, imprese, stakeholder portuali, comitati di cittadini ai quali abbiamo intenzione a settembre di illustrare la nostra idea di piano regolatore portuale. Non è un'illustrazione fine a se stessa, non è un'illustrazione di un quadro definito e irremovibile, è un quadro studiato, approfondito, meditato, ma sul quale è possibile fare certamente degli innesti o dei miglioramenti. Non abbiamo la pretesa di aver trovato l'unico piano regolatore portuale possibile, è la pretesa di dimostrare che abbiamo fatto sforzi seri, importanti, continui, affinché questo piano regolatore sia un piano accettabile per la città, perché questa è la città più importante sotto il profilo della Blue Economy nazionale, non deve dimenticarlo mai, perché nel proprio futuro Genova deve continuare ad avere il porto.
1: Sarà filosoficamente flessibile come l'aveva annunciato in origine?
0: Deve essere filosoficamente flessibile, questo non soltanto il piano del nostro sistema portuale, ma parlando anche con i colleghi presidenti di altri porti e la filosofia che siamo riusciti a condividere con tutti. I piani regolatori portuali non sono i piani strutturali di un comune, sono tutt'altra cosa, è un po' come la costruzione di una grande fabbrica che deve essere per sua vocazione flessibile. Il mercato cambia e nel momento in cui questo cambia io devo essere in grado di sostenerlo e aggredirlo contemporaneamente, aprendo le nostre banchine a nuovi traffici, quelli potenzialmente in espansione, convertendo quegli stessi spazi che prima magari erano dedicati a traffici oggi non più primari. Quindi la flessibilità sarà il primo passaggio fondamentale del piano regolatore portuale, ecco. Senza lasciar nessuno indietro. Non ci sono merci meno virtuose rispetto ad altre, sono tutte virtuose e hanno consentito al nostro sistema portuale di far fronte in maniera eccellente anche alle crisi internazionali più violente. I porti monocliente o monomerce sono quelli più esposti alle bizze dei mercati.
1: Certo, come la classica diversificazione degli investimenti, si fa e si deve fare così. Io vedo due livelli, diciamo, diversi di cose importanti da osservatore esterno. Un livello è quello dell'interesse di chi opera nel porto, che deve avere i suoi spazi corretti, anche quello del miglior utilizzo di alcuni spazi che magari non sono perfettamente in armonia con la situazione attuale, quindi un ripensamento anche degli spazi, anche quelli più piccoli talvolta, e dall'altra le cose che interessano la città. Ci sono i temi, il rapporto con l'aeroporto di Genova, di cui peraltro lei è anche al momento presidente, i depositi di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, che in realtà poi interessano anche il cittadino che sta fuori e non solo lo.
0: Come piano regolatore abbiamo fatto una scelta, quella di partire dall'ottimizzare ciò che abbiamo. Sarebbe sciocco e sarebbe anche inutilmente costoso andare ad aggiungere risorse, territorio, strutture, banchine, quando queste possono essere utilizzate in maniera più produttiva. Quindi siamo partiti dall'ottimizzare, abbiamo condiviso questa scelta per

0: altro con molti terminalisti che ci sono assolutamente come dire, venuti dietro su questa filosofia, ottimizzare quello che abbiamo prima di costruire ciò che non c'è. Dopodiché su altre scelte ovviamente noi avevamo anche degli impegni, l'autorità di sistema viene dal 1994 e qualche anno fa si era preso un impegno con il Comune di Genova, si era preso l'impegno di individuare una possibile soluzione per migliorare la condizione di alcuni quartieri della città. Lei ha fatto riferimento alla tematica dei depositi chimici, è un impegno che io ho voluto rispettare, ma non scolasticamente. Lo studio che abbiamo fatto per capire se vi fosse la possibilità di individuare all'interno del porto un'area dove localizzare i depositi chimici non è stata fatta per perdere tempo o per dire mi spiace, non c'è spazio. Noi uno spazio l'abbiamo trovato per quelle delocalizzazioni, è uno spazio che ovviamente non poteva e non può penalizzare i traffici portuali, perché non sarei un buon amministratore se per risolvere un problema ne creassi uno nuovo. Abbiamo individuato una soluzione che vogliamo condividere con la città.
1: Quindi l'abbiamo... c'è già la soluzione da qualche parte, in qualche cassetto.
0: Noi abbiamo una proposta, poi è ovvio che l'autorità portuale non può imporre certi tipi di scelte, soprattutto di delocalizzare.
1: Lei ha chiesto condivisione su questo, no?
0: Assolutamente,
1: non lasciatemi solo.
0: Ma non è una scelta, è una necessità. Io non ho potere di imporre ai depositi di trasferirsi in porto. E questo non lo può fare nessuno. Io ho un dovere che mi sono preso e che ho assunto e che ho completato, di trovare una soluzione possibile. Questa soluzione va condivisa con la città, non vi è dubbio, perché diversamente io non ho strumenti per imporre.
1: Ricordandoci che i depositi al momento sono fuori dalla porta di casa sua, quindi sì, in linea teorica potrebbero anche starci per quel che riguarda il ruolo da presidente dell'autorità portuale. L'articolo che scriverò oggi pomeriggio su queste sue dichiarazioni è già bello fatto, però lei sa che noi giornalisti abbiamo le 5 W, mi manca il when, cioè quando sarà presentato. Ora lei mi sta dicendo che le lettere sono partite, sono quindi partite. La discussione è partita. Si è dato un'idea di quando lo avremo davvero operativo?
0: Con il Comune di Genova questo tipo di confronto iniziale l'ho già avviato. Con gli stakeholder ho detto che le prime riunioni sono fissate per il 4 di settembre e poi seguiranno per tutta la mensilità appunto di settembre. Le persone con le quali confrontarci sono tante e le vogliamo sentire tutte, dai servizi tecnico-nautici alle altre amministrazioni pubbliche fino appunto ai comitati, che vogliamo sentire pur non avendone nessun obbligo. La norma ci impone di sentire il parere dei comuni, ma sarebbe sciocco non sentire anche coloro che il porto poi lo subiranno da un punto di vista della qualità della loro vita e della vivibilità. Quindi sentiremo anche i comitati dei cittadini per proporre loro le nostre soluzioni ed ascoltare se ve ne sono invece di migliori, sulle quali non abbiamo nessun tipo di remora a dire le sposiamo, ci avete convinto. È ovvio che devono essere soluzioni al pari di quelle nostre, radicate su basi scientifiche, tecniche. Noi abbiamo il piano regolatore, non è un disegno, si rappresenta come un disegno, ma a monte di quel disegno ci sono studi, calcoli, approfondimenti, valutazioni ambientali, valutazioni strategiche, valutazioni di sicurezza che dobbiamo fare e abbiamo fatto con la Capitaneria di Porto. Il porto non è un disegno che buttiamo così in pasto a chi vuole darci un'occhiata. C'è una riflessione tecnica, scientifica, che può essere modificata e può essere migliorata, ma che si basa sempre non su sensazioni, ma su dati tecnico-scientifici.
1: E poi, finita questa parte di discussione, si potrà procedere alla stesura definitiva.
0: Noi la vogliamo adottare in comitato di gestione entro la fine dell'anno. L'obiettivo lo dissi qui qualche mese fa, lo confermo, i tempi li abbiamo, confido non vi siano atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcuno, perché è chiaro che in quel caso i tempi si dovrebbero necessariamente allungare, ma la mia speranza è di poter far fede all'obiettivo che ci siamo dati per il 31 di dicembre.
1: Molto bene, tutto molto chiaro, abbiamo parlato tanto di gare, di appalti, di lavori, e allora sentiamo Luca Nuzzolo, direttore Direzione Affari Generali, Gare e Contratti dell'Autorità del Sistema Portuale.
2: Riassumere un anno di lavoro non è cosa facile, lo è ancor meno rispetto a quest'ultimo anno, che è stato sicuramente un anno ricchissimo. Partirei proprio dalla riqualificazione di questo palazzo. Abbiamo ragionato nell'immediatezza sulla possibilità di valorizzare maggiormente questo palazzo. Ad oggi c'è stato il trasferimento di una buona parte degli uffici presso la sede di Torre Shipping, proprio perché la volontà è quella di valorizzare maggiormente il palazzo sia da un punto di vista di vista storico che da un punto di vista

funzionale. C'è stata una riqualificazione del parco mezzi, circa il 50% dei mezzi dell'autorità di sistema oggi è ad alimentazione interamente elettrica. Siamo riusciti nei primi due mesi dell'anno a far partire circa 8 procedure di gara, quella maggiormente significativa è quella legata al primo lotto della riqualificazione dei bacini di carenaggio.

0: orientale per la gestione dei materiali di dragaggio dei porti di Spezia e Marina di Carrara. Siamo riusciti sin dal, diciamo così, dall'avvio del mandato del Presidente a definire un protocollo d'intesa che oggi ha trovato poi un successivo aggiornamento, e questo chiaramente consentirà da un punto di vista ambientale di poter riutilizzare tutta una serie di materiali per il riempimento delle celle di Cassoni, guardando a un'economia circolare che è uno degli obiettivi che oggi ci stiamo ponendo.
1: Dettaglio, ieri l'ha detto per celebrare il suo anno di mandato Bruno Pisano, presidente dell'autorità portuale della Spezia Marina di Carrara. C'è quest'asse con Genova sugli inerti che andranno tra l'altro a riempire la diga di Genova, quindi insomma è una bella sinergia regionale.
2: Una bella sinergia regionale intelligente, mi permetto di aggiungere, perché circa 15 anni fa, quando ci fu la prima campagna di dragaggi alla Spezia, quei sedimenti che avevano caratteristiche di non compatibilità con lo sversamento a mare, fu necessario caricarli da parte dell'autorità di sistema su delle navi, venderli, pagando però, al governo olandese, che se li portò in Olanda perché in Italia non trovavamo discariche sufficientemente ampie per poterli smaltire. E sai che cosa ci hanno fatto in Olanda dopo avergli pagato il prezzo di riceverli quei sedimenti? Ci hanno costruito nuove dighe e nuove infrastrutture. È una follia. Abbiamo pagato per le dighe dare olandesi a loro materiale di costruzione. Oggi quel materiale non paghiamo e ce lo teniamo in Italia. Avevamo bisogno di quei sedimenti per riempire i nostri cassoni, l'abbiamo fatto.
1: Del piano regolatore portuale ha parlato anche Tito Vespasiani, segretario generale dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
3: Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare qual è il valore economico degli assetti portuali, degli aspetti operativi portuali. Il cluster marittimo è di fondamentale importanza nell'ambito dell'economia nazionale, rappresenta il 2,5% del PIL e si caratterizza per elevati moltiplicatori del reddito e dell'occupazione. Solo con questi dati si può iniziare il discorso di impostare adeguatamente il problema di una corretta pianificazione portuale, che tenga conto inevitabilmente sia la necessità di soddisfare le esigenze di accessibilità nautica e accessibilità terrestre del porto, per soddisfare appunto le esigenze delle compagnie di navigazione, per soddisfare le esigenze della logistica moderna, le esigenze contemporanee del trasporto internazionale, del commercio internazionale, che prevedono necessari interventi di adeguamento. E questo è l'aspetto propriamente portuale. Nello stesso tempo, per evitare errori, è necessario utilizzare gli strumenti che la normativa oggi prevede, quello della individuazione delle aree di interazione porto-città, prevista del cosiddetto documento di pianificazione programmatica di sistema, che viene approvato dall'autorità di sistema e approvato dal Ministero d'intesa con Regione e Comuni. In questo documento programmatico si individuano quelle aree che non sono più utilizzabili o non sono più strumentali alle attività portuali, sulle quali invece è possibile realizzare interventi di riqualificazione a beneficio delle attività culturali, delle attività sociali, delle attività cittadine in senso proprio. E su questo aspetto noi siamo in prima linea, perché stiamo redigendo proprio a Genova un bel progetto di riqualificazione, una cosiddetta passeggiata a mare, che serve a collegare l'area antistante e le stazioni marittime fino alla Lanterna, per garantire una piena fruizione da parte della collettività di questi beni culturali e monumentali.
1: Wow, un porto che restituisce qualcosa alla città è una bella notizia in realtà, no? Notizia che conoscevamo, è un impegno che avete assunto. Ed è importantissimo questo, perché comunque voi gestite un'economia importantissima, ma siete anche nei punti più belli della città, quindi anche noi ogni tanto vogliamo usufruirne.
2: Il porto ha già restituito a Genova ed è uno dei punti più belli della città, è il porto antico.
1: Già.
2: Non ci dimentichiamo che quelle erano banchine, erano magazzini che lavoravano e scaricavano e caricavano navi. Oggi sono fruibili per la città. Ecco, il progetto di piano regolatore che abbiamo consentirà ai cittadini di utilizzare un'altra porzione del porto, una delle più suggestive, quella della Lanterna, non per andare a caricare o scaricare merci, ma per godere di una porzione di città che oggi è loro preclusa.
1: Presidente Paroli, grazie davvero per essere stato con noi. Qual è il posto più bello di Genova secondo lei? Ci sono delle zone delle quali sei innamorato, anche dei dintorni?
2: Mi piace moltissimo Porto Antico,
1: la zona di

0: Porto Antico è, devo dire, bellissima. Il lungomare Italia è meravigliosa a sua volta. Mi sono ripromesso di farlo prima di andare via fra 3 anni a piedi tutto, dall'inizio alla fine. Non so se ce la farò, perché purtroppo la mia permanenza
1: troppa vita d'ufficio
0: è molto molto concentrata a Palazzo San Giorgio, devo dire la verità, ma insomma troveremo il modo.
1: Comunque Porto Antico è proprio lì davanti, quindi una passeggiata si fa facilmente, magari anche nei ritagli di tempo. Vi chiedo un ultimo grande applauso per Matteo Paroli. Grazie al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, buon lavoro e la aspettiamo qui naturalmente ancora con tante notizie, speriamo positive, magari con l'illustrazione del piano regolatore portuale a tutta la città. Grazie, grazie. Presidente.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria in quest'estate 2026, fa molto caldo e allora andiamo nei luoghi in cui ci possiamo refrigerare, rinfrescare, magari con dei bagni in cui la temperatura dell'acqua non sia come quella dell'acqua di mare, l'acqua dolce, l'acqua dei fiumi, dei laghi, dei laghetti della nostra regione. E partiamo con questo viaggio direttamente dalla provincia di Savona, siamo in Alta Val Bormida presso il lago di Osiglia, un lago che abbiamo già visitato nel corso dei mesi invernali per raccontare le escursioni, ma che diventa un'ottima location per fare delle belle gite estive. Ci si può andare in bici, si può fare del trekking e poi naturalmente buttarsi in questo bacino artificiale che è diventata una delle mete preferite delle persone del luogo, e anche se non lo conoscete andate una volta a farci un tuffo. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi puntata speciale particolare dedicata ai laghi e ai laghetti. Ce ne sono tantissimi in Liguria, uno più bello dell'altro. Tra i bellissimi io vi segnalo questo, il lago di Osiglia. Siamo in Alta Val Bormida, provincia di Savona, ovviamente comune di Osiglia. Lo andiamo a scoprire insieme perché è bellissimo.

Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Bastano davvero pochi chilometri di curve, salendo da Savona verso l'entroterra della Val Bormida, e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui, uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto. Stiamo proprio parlando del lago di Osilia. Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osilia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando un lago calmo come un cristallo. Questo è il momento perfetto per chi ama muoversi. Immaginate di salire su un kayak o magari su un SUP, uno stand-up, un paddle, insomma, e scivolare via senza fretta. Il silenzio è interrotto solo dal leggero sciacquio della tua pagaia. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa, windsurf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e balneabili. Se invece preferite la terraferma, allora vi propongo le sponde del lago, che sono abbracciate da chilometri di sentieri, dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la cupola fresca dei faggi. Il tutto per ricercare questi panorami

0: che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo dell'acqua. E poi con l'arrivo del primo pomeriggio il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è mai paura, anzi c'è sempre una brezza leggera che accarezza la vostra pelle.
1: Amici, qui sul lago di Osilia, ovviamente, come vedete alle mie spalle, questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore, vedete? La panchina dell'amore. Ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osilia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osilia, piccolo ma molto molto suggestivo.

Come potete ben immaginare, in estate il lago di Osilia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: per regalarvi ulteriori informazioni su questa parte di territorio davvero bellissima e suggestiva, il comune di Osilia, lo ricordiamo, fa parte del comprensorio dei Tre Laghi, Tre Abeti. È un progetto questo che collega i comuni di Pallare, Mallare, Bormida e Osilia. Perché? Beh, l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale, ovviamente culturale, del territorio.
1: E come abbiamo detto, non perdetevi l'occasione per visitare anche il piccolo centro storico di Osilia, storicamente chiamato semplicemente Borgo. È una piccola e vera gemma nascosta, un piccolo scrigno di pietra dove il tempo davvero sembra essersi fermato all'epoca medievale. A brevissima distanza dal lago l'atmosfera cambia. Ci si ritrova immersi tra stretti vicoli, antiche case in pietra,

e soprattutto un silenzio rilassante, tipico dei piccoli paesi dell'entroterra della nostra Liguria. Insomma, se venite sul lago di Osilia, non potete perdervi una bella passeggiata all'interno dei suoi vicoli e del suo centro storico.

E dal lago di Usiglia eccoci nel piccolo, ma davvero molto suggestivo, laghetto di Romana. È un piccolo angolo di pace dove la natura incontra il tempo libero. Il riflesso degli alberi sull'acqua, il silenzio del passaggio e l'aria fresca dell'entroterra ligure creano un'atmosfera ideale per rilassarsi e vivere una giornata all'aria aperta. Ricordiamo che questo piccolo laghetto, oltre ad essere una piacevole meta per famiglie, escursionisti e amanti della natura, è anche un apprezzato centro di pesca facilitata, pensato per offrire un'esperienza accessibile e divertente sia a chi si avvicina per la prima volta a questa attività, sia ai pescatori più esperti. E per dare due riferimenti geografici, ricordiamo che il laghetto di Romana si trova nel comune di Murialdo, in provincia di Savona. Siamo nell'alta Val Bormida. La località di Romana appartiene infatti al territorio comunale di Murialdo, lungo la strada che conduce verso il meraviglioso Colle del Melogno, in un'area immersa nei boschi dell'entroterra ligure.

è piccolo, ovviamente non possiamo paragonarlo al lago di Osilia, però è molto molto bello, suggestivo e soprattutto tenuto molto molto bene, con tanti punti anche per fermarsi, mangiarsi un panino, bersi qualcosa di fresco.

E adesso sì, lo possiamo dire, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata dedicata ai laghi e laghetti che si possono trovare in tutta la nostra meravigliosa regione Liguria. Noi ve ne abbiamo e proposti due qui in Alta Val Bormida. Adesso tocca a voi a venirli a vedere di persona. Ci salutiamo con questa bella catasta di legno. Legno poi è meraviglioso, toccare il legno, sappiamo che cosa può nascere dal legno, di tutto e di più. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Dalla provincia di Savona ci spostiamo ancora più a ponente, nella provincia di Imperia, comune di Dolcedo. Siamo in Alta Valprino e qui c'è un borgo meraviglioso che si chiama Lecchiore, con i famosissimi laghetti, famosi soprattutto naturalmente per la popolazione del luogo, che va a cercare il suo refrigerio nel tempo estivo in cui fa molto caldo. E lo vedete anche dall'immagine alle mie spalle, l'atmosfera è davvero, davvero bucolica. Ci sono delle bellissime cascatelle, anche un santuario, quello dell'Acqua Santa, a cui potete arrivare. Andate, scegliete questa località per fare un bel bagno fresco.

0: Sì, un buongiorno dalle alture della Valpria. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità.
1: Sì, questa mattina le condizioni sono queste.
0: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
1: No, dai, non scherziamo, la strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
0: Consigliata se devi prepararti per le crociate.
1: Oggi, ripeto, era un po'. Però quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
0: E che questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trinchieri, al di là della sua passione. Maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
1: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano, l'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica, certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra.
0: Ecco, abbiamo visto, ci hai tenuto particolarmente a portarmi al santuario dell'Acqua Santa, che effettivamente è una cartolina.
1: Sì, beh, San Angolo è un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
0: Ecco, tra l'altro, cartello simpatico, vietato il quadrupede.
1: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi. Sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
0: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella.
1: Beh,
0: fresca.
1: Sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo, ce ne sono di certo con la corda, perché è un po' più profondo il laghetto, però l'acqua è, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è ombrato anche nei periodi più caldi.
0: Ecco, tra l'altro ai laghetti di Lecchiore, ripeto, qui noi ci troviamo a Lecchiore, arriva gente da ogni dove, io parlo della provincia di Imperia, perché sono particolarmente conosciuti.
1: Sì, è vero, i ragazzi più giovani, sì, vengono su con gli scooter, con i motorini, li lasciano a Lecchiore, poi camminano quel quarto d'ora che avevamo detto, chi si porta le angurie, chi si porta altri viveri, e passano una giornata goliardica qui intorno ai laghetti.
0: Ecco, la difficoltà nel raggiungerli è anche una sorta di tutela proprio del patrimonio ambientale, perché non arrivi così tanto comodamente in macchina, devi avere comunque una macchina abbastanza alta, altrimenti vai a piedi, come abbiamo fatto noi.
1: Sì, come abbiamo fatto noi. Qui è un ambiente, te lo devi un po' gustare, te lo devi un po' guadagnare, ma le cose belle bisogna anche un po' fare dei sacrifici per raggiungerlo. Qua è un ambiente che è rimasto integro, un ambiente che è rimasto proprio com'era, e forse è proprio bello questo. Certo che devi mettere un po' di fatica in cascina.
0: Ecco, parlavi di turismo, un turismo consolidato del nord Europa, proveniente dal nord Europa, tu lo sai, anche per un discorso di compravendita. Ecco, e viene pagata che cosa? L'ambiente, l'architettura piuttosto che la quiete, secondo te? La base di valutazione qual è?
1: Bah, secondo me

0: me è proprio l'ambiente. Il primo che cercano è un ambiente che è rimasto abbastanza integro, un ambiente rurale, anche giù i paesi, le varie borgate bellissimi, Costa Carnara, Dolcedo Piazza. Loro valori, almeno gli stranieri, gli piace proprio che siano rimasti intonsi, quello sì.
1: Ecco, più lago o mare? Lo straniero, l'italiano sicuramente il mare, perché può venire anche a fare un'esperienza al laghetto, però tendenzialmente piace più il mare.
0: È vero, quello che dici è vero, infatti parlando di immobiliare, il mercato italiano è molto misero qui dalle nostre parti. È più apprezzato dagli stranieri, loro percepiscono e cercano il silenzio, la quiete, vanno anche al mare, però usano tantissimo l'entroterra proprio come rilassamento.
1: Ecco, e ne approfittiamo perché tanto possiamo dire che stiamo facendo una sorta di turismo outdoor. Ha detto appunto che qui si mangia, anche si dorme, perché con le tende i ragazzi o le persone vengono a dormire. Per quanto riguarda invece i percorsi anche in mountain bike, qua il sentiero che abbiamo fatto, tu lo fai in corsa?
0: No, certo.
1: Si può fare anche in mountain bike,
0: sì.
1: Immagino, no?
0: Tanti ragazzi hanno tracciato dei percorsi nel bosco che dalla vetta del Monte Faudo si diramano verso località Santa Brigida, poi ci sono varie biforcazioni, hanno dato i nomi ai sentieri, tanta mountain bike sulle vecchie mulattiere o anche sentieri creati nuovi, e poi sì, beh, ci siamo noi che corriamo sui sentieri anche in inverno, anche a degli orari un po' strani con le frontali, però è bello anche così.
1: Sì, per incontrare il lupo, il cinghiale.
0: Ma lupo non mi piacerebbe, ma non l'ho ancora incontrato. Cinghiali abbastanza sovente.
1: In caso ti verrò di nuovo a intervistare. Tornando al laghetto.
0: Sì.
1: No, Trincheri non è un esperto di tuffo nel laghetto, perché l'ho visto entrare nel laghetto, entro meglio io, nonostante io sia abituata alla sabbia, ha detto questo con le scarpette.
0: No. Sì, dai. Ma si entra, l'ideale sarebbe andare col costume. È molto fredda qua l'acqua, ma parlo per me, non è il mio forte.
1: No. Poi ripeto, tutelliamo i piedini,
0: sì,
1: perché
0: beh,
1: effettivamente ci sono dei sassolini con le punte.
0: È molto rurale, Molto rurale, sì.
1: Però la cosa bella è che la libertà anche di espressione, sono posti non imboscati assolutamente, perché poi il sentiero è proprio qua sopra, ma la bellezza probabilmente quello che insisti tu a dire, è bello, le radici sono belle, è bella l'edera che normalmente la si toglie, invece qua anzi la si vuole, il muschio.
0: Qua anche in inverno c'è più acqua, dunque sono ancora più belli e intriganti da venire a visitare. Certo, d'estate la siccità e un po' tutto quanto, l'acqua un po' si ridimensiona, però è una...
1: Richiudiamo, ho lanciato un assist sul discorso della siccità. Appena siamo arrivati, lui giustamente, che frequenta i posti per sport, ha detto c'è già poca acqua, meno acqua rispetto agli anni passati. Sappiamo che si sta iniziando a patire anche qui, di nuovo,
0: perché quest'inverno è stato un inverno piovoso, come al solito non ne abbiamo approfittato, e adesso siamo non in carenza, però vedo già i livelli un po' più bassi.
1: E di fatto possiamo dire che anche chi frequenta il laghetto di fatto un po' una sentinella del territorio.
0: Ma,
1: sbaglio.
0: Però bisogna venire sovente, no? Per vedere un po' i livelli.
1: Con gli scarponi. Per il momento è tutto. Grazie ancora, Lorenzo Trincheri.
0: Grazie a voi. Ciao.

0: Laghetti e cascatelle immersi nel bosco, siamo nell'entroterra del Tiguglio, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese. Qui in effetti la siccità purtroppo quest'anno ha fatto la sua, dunque c'è meno acqua, ma c'è sempre lo spazio e la possibilità di fare dei bagni rinfrescanti e refrigeranti.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questo sterrato che ci condurrà a fare il bagno in un laghetto. In quest'estate caldissima, anche rispetto alle spiagge, potersi immergere nelle acque fredde o almeno più fredde del mare rispetto che

0: appunto nel mare, nelle spiagge affollate e calde, può dare ben ristoro. Do il benvenuto a Claudio Cafferata del comune di Castiglione Chiavarese. Claudio, dove siamo in questo sterrato?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa qua è la valle del Frascarese ed è una valle che è molto importante per l'acqua. Abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servono per servivano più, ma ancora adesso servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
0: Come si arriva qua? Diciamolo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
1: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
0: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
1: Sì, sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere. La prima è raggiungibile perché abbiamo ripristinato il sentiero che era molto disconnesso, e la seconda invece ci stiamo lavorando per poterla rendere di nuovo percorribile.
0: Ecco, queste grotte da dove provengono, insomma in che epoca dobbiamo arrivare per raccontare la loro storia?
1: Ma queste grotte sono antichissime e nessuno, ci sono varie versioni, ma più che altro leggende che dicesse che servivano in epoche preistoriche per rifugio, però
0: non c'è certezza
1: di queste cose.
0: Ecco, il secco di quest'annata lo si legge nell'erba tagliata ai lati della strada che è diventata gialla.
1: Sì, sì, io in tutti gli anni non ho mai visto l'erba di questo colore, che è quasi tendente al rosso, perché sembra un paesaggio che mi ricorda il Portogallo.
0: Che non appartiene di solito a questa zona.
1: Esatto, esatto, no, non si è mai visto. D'altra parte comunque è in pratica più di un mese che abbiamo un caldo con delle temperature che qua non abbiamo mai avuto.
0: E adesso vedremo in che condizione troveremo i corsi d'acqua dove vogliamo tuffarci proprio qua nella zona di Castiglione Chiavarese. Di solito sono belli empi di acqua e adesso vedremo qual è la situazione. Diciamo che dalla costa ad arrivare qua in automobile da Sestri Levante, facciamo conto, ci vuole mezz'oretta neanche?
1: Ma sì, 20 minuti, mezz'ora al massimo sicuramente, dall'autostrada sono 20 minuti.
0: E comunque un po' di ombra, un minimo di refrigerio la dà rispetto alle zone invece come le spiagge dove ombra, se non sotto gli ombrelloni, non se ne trova. Vediamo allora questo laghetto.
1: Anche qua c'è un altro
0: rustico. Qua arriviamo in un punto dove ci sono dei rustici, dei vecchi rustici, addirittura con dei campi coltivati. Diciamo che siamo praticamente a livello mare qua, no? Siamo a 100 metri forse neanche. Però sono zone che non è scontato che mantengano ancora, diciamo così, la testimonianza umana, perché comunque sono abbastanza disagevoli. Qua passiamo sopra un ponticello e iniziamo già a vedere che sì, un po' d'acqua per fortuna c'è, si inizia a sentire appunto il rumore dell'acqua.

0: del bosco, un bivio che proseguendo porta verso le grotte del Frascarese.
1: Esatto.
0: E proseguendo ancora, dove si arriverebbe a piedi?
1: Allora, in pratica si arriva dove c'era un'antica fornace di calce.
0: Addirittura?
1: Sì. Da lì parte un sentiero che porta località Prato, e da località Prato si può andare in Alpe.
0: Alpe?
1: Sì, Monte Alpe, che è...
0: Quanto è alto più o meno?
1: Monte Alpe sui 1000 o 9 qualcosa.
0: Accidenti. Sì. Invece noi abbiamo deviato a destra nello sterrato e qua di nuovo vedete quanto la siccità sia evidente, perché c'è tutta l'erba tagliata completamente secca dopo pochissimo. Adesso noi partiamo per l'avventura, Claudio, perché praticamente sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo. Lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, nonostante siamo all'ombra degli alberi, Claudio.
1: Eh sì, guardavo proprio adesso la temperatura in macchina e segnava 32 gradi, quindi
0: mamma
1: 32
0: mia.
1: Gradi qua vuol dire proprio che fa caldo, caldo.
0: E lo si sente anche nel rumore delle foglie secche quando calpestiamo il pavimento. Di solito potrebbe essere un po' più, diciamo, un po' più bagnato. Funghi, manca parlarne con questo
1: clima. No, quest'anno proprio no.
0: Se non cambiano le previsioni, se non cambia il meteo, sarà difficile che, almeno adesso siamo circa a metà luglio, quando realizziamo questa puntata, sarà ben difficile che ci possano essere i funghi. Allora, qua capite che siete nel punto giusto perché c'è questo ramo messo di traverso. Infatti bisogna girare a sinistra e iniziare a scendere perché il fiume è un po' più in basso rispetto a dove ci troviamo noi, e anche l'acqua che si sente scorrere non è certo un'acqua rigogliosa, ecco, non è il termine giusto, ma sicuramente ci sono stati periodi in cui andava meglio. Va bene, continuiamo piano piano a scendere fino ad arrivare poi nel punto in cui finalmente troveremo un po' di refrigerio. Bisogna stare attenti a non scivolare proprio perché è molto molto secco e quindi è facile che si possa scivolare, ma piano piano arriveremo a quella che è detta la Fossa del Morto, una roba del genere,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, Fossa del Morto, perché la leggenda dice che ci fosse in questo laghetto ci fosse annegato un prete.
0: Accidenti.
1: Che era venuto per rinfrescarsi, però l'acqua gelida e tanta acqua, poi vedremo, adesso ce n'è molto meno, ma l'acqua che era tantissima, in pratica non è più riuscito a uscire ed ha negato lì.
0: In che anni sarà stato?
1: Si parla prima della guerra, prima della seconda guerra mondiale.
0: Allora, speriamo di riuscire poi a ritrovare il sentiero per salire, Claudio.
1: Ma sì, sì. Adesso vedi, da lì c'è l'altro che prosegue in piano.
0: Sì, piano relativo, ma stiamo scendendo di una ventina, trentina di metri, direi, minimo, rispetto alla strada per raggiungere appunto il laghetto del Morto. Ci sono anche i pesci?
1: Sì, sì. Come qua avevamo anguille e trote, anche anguille salivano fino a qua.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ma vegetazione?
1: Vegetazione, qua abbiamo soprattutto del lontano.
0: Lontano?
1: Sì, vicino all'acqua sono le piante, che c'è qualche leccio, però più tanto, che come legname non è un granché pregiato, però è ricercato ad esempio dai forni per le pizze, perché fa fiamma e non fa calore.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ecco, se ne scoprono sempre delle nuove. Qua siamo proprio in mezzo al bosco, ma qualcuno viene a fare il bagno qua, chi lo sa?
1: Ma sì, adesso ultimamente so che qualcheduno è venuto a fare il bagno qua.
0: A riprendere.
1: Però prendo

0: a questo sentiero che insomma non è proprio...
1: Lo stiamo facendo proprio così, in presa diretta. Bisogna avere le scarpe adatte, c'è ancora qualche... Ecco, io vedo il fiume là, ma acqua ce n'è
0: ce n'è poca, sì.
1: Perché poi quando si arriva giù bisogna ancora percorrere un po' di strada a piedi verso, diciamo, verso nord per raggiungere questa famosa Pozza del Morto, che è un po' più profonda, e c'è anche una cascatella che poi vi faremo vedere alla fine di questo percorso. Ovviamente bisogna un po' conoscerli questi posti per arrivarci, perché altrimenti ci si rischia di perdere, ma speriamo che questa puntata possa servire anche per dare indicazioni proprio per arrivarci. Del resto, per guadagnarsi un po' di refrigerio bisogna fare un po' di fatica. Allora, intanto qua finalmente vediamo, dopo questi minuti di cammino, la prima acqua. Non vedo l'ora di bagnarmi, Claudio, perché fa veramente caldo.
0: Veramente. Oggi è una giornata
1: incredibile.
0: Le previsioni comunque erano queste, che sì, ci fosse ancora un aumento della temperatura. Era già alta, quindi...
1: Abbiamo detto 32 gradi in un bosco, pensate voi, sui 100 metri di altitudine. Quindi questo dà l'idea veramente del perché poi vengono anche emanati i bollini arancioni. Tante felci tipiche di questi boschi, che sono ovviamente un po' abbandonati. Sono sempre di qualcuno i boschi.
0: Sì, però sai, ormai i boschi sono stati abbandonati già da anni. Non c'è più la cura, e non c'è più legname. Qua da noi ha perso tantissimo, non è più appetibile.
1: Vediamo, siamo per arrivare all'acqua, e poi nella seconda parte di questo viaggio vi faremo proprio immergere, diciamo così, proprio. Animali ce n'è in sti boschi?
0: Ma sì, sai, qualche cinghiale, qua è zona di cinghiali, poi qualche capriolo, però niente di
1: più. Eccoci, avvicinandosi all'acqua bisogna dire che un minimo sembra che la temperatura scenda forse di un grado.
0: Sì, si sente
1: la vicinanza. Ok, allora io prendo una mano, grazie. Eccoci qua. Ed eccoci arrivati all'acqua. Adesso risaliremo un po'. Come si chiama questo fiumiciattolo? Non l'abbiamo mica detto.
0: Questa è la Valle del Frascarese. In pratica sono le sorgenti che vengono da Frascarese.
1: Ma non ha un nome questo fiume?
0: No, l'abbiamo sempre chiamata la Valle del Frascarese. Quello che si può vedere è che veramente abbiamo poca acqua. Cioè qua, queste valli qua hanno sempre portato tantissima acqua. Ora vedi, ci sono qualche laghetto dove
1: che
0: l'acqua
1: bello
0: si è fermata.
1: Va bene, dai, allora continuiamo a scendere, ci vediamo con l'acqua ai piedi.

0: Beh, quasi avventurosa la discesa della nostra Elisabetta Biancalani lungo il Frascarese per arrivare dopo il fiume alla zona in cui appunto si aprono i laghetti ed è la volta in cui si può finalmente fare il bagno. Un'atmosfera davvero bucolica, incantata, in mezzo al verde, l'acqua fresca fa venire voglia di fare un tuffo. Sentiamo.
1: Nella valle del Frascarese, alla ricerca di un po' di sollievo nelle acque del fiumiciattolo del Frascarese, che non ha neppure un nome, con Claudio Cafferata di Castiglione Chiavarese siamo a circa 30 minuti dalla costa, 30 minuti dalle spiagge, 32 gradi a metà mattinata anche sotto le frasche del bosco che qui ci ha portato in uno sterrato che si prende da Casarza Ligure e si va verso
2: Campegli,
1: poi

0: Da Campegli si prosegue in uno sterrato indicato come Grotte del Frascarese. Si va su per qualche centinaio di metri in questo sterrato e a un certo punto si devia sulla destra. Si arriva ad un punto dove ci si ferma con la macchina e il motorino, si torna indietro di un po' e si vede ad un certo punto un sentiero abbastanza largo che scende dove c'è un ramo piuttosto grande di traverso. Qua sotto dicevo con Claudio che finalmente a contatto con l'acqua si sente che è un goccino più fresco. Però si vede anche che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
1: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato tantissima acqua e vederla così per noi non è una cosa normale.
0: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare insomma le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona, però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua,
1: sì.
0: È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto, perché qui si narra che?
1: Appunto in epoche prima seconda guerra mondiale un prete fosse venuto qua per rinfrescarsi e l'acqua era tanto gelida e ce n'era tanta che non è più riuscito a uscire ed è morto dentro questa pozza.
0: C'è anche una cascata, adesso piano piano risaliamo il fiume che in altri periodi, diciamo così, normali non saremmo neppure riusciti a risalire perché dove adesso c'è Claudio ci sarebbe stata l'acqua. Che belle queste pareti di roccia che corrono qua accanto, decisamente verticali, pendenti.
1: La bellezza secondo me è proprio questa, quella di poter percorrere ora un tratto di questo torrentello in mezzo al verde e poi soprattutto con queste pietre che sono accessibilissime.
0: Da sollievo anche solo sentire il rumore dell'acqua, ve la faccio un po' sentire senza dire nulla. Guardate che meraviglia. Facciamo, non so come si chiama, camminare nei fiumi, l'abbiamo fatto l'anno scorso con le mute da sub, dove l'acqua era più profonda, in Val Graveglia, lo ricorderete. Però è bello camminare così, in mezzo alle cascatelle, poi con l'obiettivo appunto di raggiungere magari una pozza dove si riesce a fare una immersione totale fisicamente nell'acqua. Qui quando piove tanto in autunno e in inverno,
1: sì,
0: l'acqua
1: valli,
0: sale parecchio.
1: Vedi che sono anche pulite rispetto ai nostri fiumi che adesso in questo periodo non hanno assolutamente acqua. Invece qua vedi che le pareti sono pulite, c'è qualche pianta di traverso ogni tanto, però probabilmente sono venute giù anche adesso.
0: Ecco, guardate che affascinante questo punto dove si sono proprio... Qua è un albero completamente abbattuto.
1: Questo probabilmente di quest'inverno.
0: Potrebbe essere di quest'inverno, ci sono delle radici possenti che sono state buttate giù dalla furia dell'acqua, oppure chissà, potrebbe essere stato colpito da un fulmine, oppure anche esserci semplicemente un crollo perché era un albero vecchio. Già questa è una bella pozza dove ci si potrebbe mettere al riparo dal sole, perché è abbastanza profonda e rimane qua sotto. Claudio s'arrampica con la sua capacità, adesso lo seguirò anch'io. Che pesci abbiamo detto che ci sono qua, Claudio?
1: Ma qua guarda, abbiamo cinghiali, quelli ce n'è sempre, e qualche capriolo.
0: E come pesci?
1: Come pesci abbiamo delle trote, la trota a fario in questo canale qua, ce n'è ancora. Sì.
0: Ok, allora arrivo anch'io. Oh là là, qua si mette male, Claudio.

0: audio, eh?
1: Eh sì, però vedi, noi dovremmo arrivare lì e da lì vediamo il pozzo.
0: Va bene. Allora, è bello anche arrampicarsi così, stando ovviamente attenti, però diciamo che questi alberi fanno un po' da ponte, ci aiutano forse anche un po' a passare. Adesso ci sposteremo sulla sinistra e poi magari, Claudio, cerchiamo di risalire da là, anche se è veramente molto molto pendente. Sono proprio avventure, qua si è formato un groviglio.
1: Qua sì, qua è il punto stretto dove si sono fermate tutte le piante.
0: Certo. Va bene, dai, superiamo questo punto e poi speriamo di arrivare alla fossa del morto e di farvi vedere anche la cascatella.

0: Continuiamo la camminata. Ecco, guarda, forse c'è una fragolina di bosco. No, non è una fragolina di bosco. Proseguiamo la camminata lungo la valle del Frascarese, costeggiando questo corso d'acqua che purtroppo in alcuni punti, complice la siccità, è decisamente molto molto secco, ma qua si apre. Di solito avremmo visto molta molta più acqua, e piano piano scendiamo per raggiungere la Grotta del Morto. Te lo sei portato il costume, Claudio?
1: No, no, perché io, per me no, non mare non è
0: mare,
1: tanto.
0: Ma neanche il fiume in questo caso.
1: No, no, no.
0: Io invece me la
1: da ragazzo portata. Ti posso dire che eravamo sempre noi lungo il fiume, il nostro mare
0: era il fiume.
1: Era il fiume, soprattutto il Petronio, ma c'era abbondanza d'acqua.
0: Allora, qua guardate che bello già questo laghetto. Ecco qua. Qua è piuttosto profonda, quindi già un bimbo qua, un bel tuffetto, se lo può fare. Allora,
1: tu hai sentito l'acqua, io non so come sia, ma
0: bellissima.
1: L'acqua qua era veramente gelata, ma
0: no, no,
1: c'era molto
0: gelata.
1: Più quantità. Cioè.
0: Sì, di solito quando si mettono i piedi in acqua nel fiume, diciamo che si blocca la circolazione, viene da dire, cioè ti senti veramente gelare le parti inferiori, invece in questo caso devo dire che si cammina e fa molto piacere, vista la temperatura che, come abbiamo avuto modo di dire, anche qua sotto, arrivando in macchina, era 32 gradi nel corso d'acqua. Qua anche bello, guardate che meraviglia. Vediamo se raggiungiamo anche la cascata. Ci sono anche questi fiori, non so come si chiamino, ma
1: questi sono fiori, sai, di campagna che noi ne abbiamo, però vedi anche lo vedi anche nei fiori la siccità che c'è, perché c'è pochissimo anche qua come vegetazione. Sì che siamo in una valle, però dovrebbe essere, tu guarda sopra, è praticamente
0: c'è secco.
1: Non c'è vegetazione.
0: Allora, ecco qua si potrebbe già fare un bel tuffo.
1: Qua
0: potrebbe essere questa.
1: Sì, è questa.
0: Diciamo che questa è la
1: pozza. Però tieni presente molto, che qua era molto più
0: anche.
1: Molto più ampia. Adesso sai, ci sono fermati dei massi che l'hanno un po' ristretta. Questo era un pozzo veramente alto. Pensa che da lì dicevano che i bambini facevano i tuffi.
0: Ah,
1: i ragazzi.
0: Da questa roccia
1: qua, lo scoglietto lì facevano i tuffi.
0: Quando c'era ben più acqua.
1: Certo, certo, non adesso. Però vedi qua adesso sono tutti pozzetti
0: laghettini.
1: Così, laghettini così come quello sopra. Là ce n'è un altro, anche quello là. Da là venivano e facevano il bagno qua.
0: Che meraviglia. Allora, io provo ad andare ancora due passi avanti, così già che abbiamo fatto tanta camminata riusciamo a dare proprio l'idea di tutte queste pozze di cui raccontiamo, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese, andando un po' a bosco. Sei abile però, sei agile, volevo dire.

0: studio.
1: Insomma,
0: vabbè, insomma,
1: lo ero molto di più prima.
0: Però qua, appendendosi a qualche ramo, sperando che appunto per la siccità non crolli, ecco che si arriva finalmente laddove, ecco qua, qua sarà un metro di profondità, si può mettere anche lì con la schiena appoggiata alla cascata, e su di sopra si prosegue ancora verso altri laghetti che, come diceva Claudio, un tempo erano veramente il mare dei bimbi della campagna, del primo entroterra e non solo. Oggi sono appannaggio soprattutto di chi conosce la zona, perché altrimenti sono difficili da raggiungere, nonostante siano comunque molto vicini al mare. Che bellezza! Direi che possiamo andare a chiudere con, eccolo, l'immagine della pozza vera e propria.
1: Ora allora siamo arrivati, questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la vera pozza.
0: Wow!
1: Del morto.
0: La pozza del morto, dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata, adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo, ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato, dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte
1: Alpe.
0: A quasi 1000 metri di altitudine. Guardate la meraviglia di questo luogo che ci è costato fatica.
1: Però meritava.
0: Però è veramente bello. C'è anche la cascata, fossa del morto, perché si racconta che prima della Seconda Guerra Mondiale un prete venne a fare un bagno e purtroppo, forse per l'acqua sia gelata che molto più abbondante rispetto a quella che vediamo oggi in questo periodo di siccità, appunto facendo questo bagno poi purtroppo annegò. Io mi faccio un tuffo, Claudio?
1: Sì,
0: va bene?
1: Sì. Fredda, eh?
0: Siamo a fatica risaliti, la macchina l'abbiamo posteggiata laggiù e Claudio, ma hai fatto un bello scherzetto, perché avete visto che siamo scesi letteralmente a bosco per 20-30 metri, non senza difficoltà, per raggiungere quei laghettini che vi abbiamo mostrato, e invece Claudio ce n'era uno molto più vicino, veramente a pochi passi da dove si arriva con le auto, con le moto, con i motorini, con le bici, molto più facile da raggiungere, ed eccolo qua, vedete questo laghetto, c'è anche un vecchio ponte qua, che meraviglia, adesso è inutilizzabile perché è in parte crollato, ma un tempo serviva proprio per attraversare da un lato all'altro del fiume, probabilmente prima che venisse fatta questa strada, Claudio.
1: Sì, questa qua in pratica è la strada che va a San Pietro di Frascati. Si
0: ecco,
1: passa
0: poi
1: da questa
0: qua
1: parte, è serata, quindi non si può andare con niente.
0: E sì. Quanto ci vuole ad arrivare a San Pietro di Frascati?
1: Una ventina di minuti.
0: Ed ecco qua, guardate.
1: Questa è accessibile, è molto più accessibile rispetto a là. Là è un po' più da
0: temerari.
1: Da tesse.
0: L'altra ce la siamo guadagnata, aspetta che facciamo vedere anche questa bella cascatella che porta giù.
1: E anche qua però vediamo la carenza di acqua, qua dovrebbe esserci molta più acqua, invece ce n'è, per essercene però è poca rispetto a quella che dovrebbe essere.
0: Esatto, la siccità di questo periodo ha sicuramente colpito anche in questa zona. Qua quando c'è diciamo così la piena del fiumiciattolo su questa strada non si passa, immagino, a piedi.
1: No, assolutamente, qua no. C'è questo guado fatto 50 anni fa che serviva da passaggio, ma più che altro passavano con gli animali e quant'altro, però c'è quel punto là, vedi.

0: che è creato per poter attraversare, chi non vuole bagnarsi i piedi può salire su quelle pietre lì. Anche qua, se vedi sotto, sono laghetti. A salire sono tutti laghetti.
1: Che bello!
0: Però con poca acqua rispetto a quello che dovrebbe esserci.
1: Bella fresca ma non gelata, come abbiamo già avuto modo di dire anche nell'altro pezzo, anche se poi immergendosi con

0: e poter appunto trovare refrigerio sui riflessi dell'acqua, sui tronchi degli alberi e appunto all'ombra c'è un po' di frescura, magari vediamo anche qualche trota.
1: Potrebbe anche
0: sotto i sassi,
1: potrebbe anche
0: fario,
1: succedere visto che
0: visto anche la... le anguille addirittura,
1: sì, le anguille salivano fino a qua
0: addirittura. Allora vediamo, io quasi vado a fare ancora una discesa là, già che siamo arrivati anche in questo laghetto, così spero di trasmettere anche ai nostri telespettatori la frescura che si ricava proprio da immergersi nell'acqua di un fiume.
1: Allora la voglio sentire anch'io questa acqua.
0: Però oh, qua... tu sei andato con le scarpe,
1: sì.
0: E però ti sei rinfrescato, vedete che porta sul corpo i segni della sudata, perché mi ha portato veramente in un sentiero estremo, anzi chiamarlo sentiero un complimento.
1: No, lì ha dato solo per chi vuole fare un'avventura, è percorribile, ma abbiamo visto che ci sono adesso parecchie insidie.
0: Parecchie insidie. Mi appropinco a scendere qua dal lato, che rispetto alla discesa che abbiamo fatto prima, Claudio, direi che questo è uno scherzetto. Ed ecco che... eccoci qua. Ecco, bella fresca. Sicuramente. Dicevo che refrigerio qua in campagna se ne trova molto di più rispetto alle affollate spiagge del mare. Grazie Claudio per questa passeggiata nella Valle del Frascarese, Castiglione Chiavarese.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon bagno.

0: Il fiume Magra è il bacino fluviale più importante di tutta la nostra regione, non solo per la sua navigazione, ma anche perché, soprattutto per chi abita nella provincia della Spezia, è un luogo magico dove andare a passare una giornata di fresco. Ci sono darsene, c'è la possibilità di avere un posto barca e poi naturalmente ci sono angoli incantati in cui fare anche il bagno.
1: Una puntata dedicata ai fiumi e ai laghi della Liguria. E allora noi ci giochiamo il fiume di casa, il Magra, che è il fiume più importante dell'intera regione. Andiamo alla scoperta appunto delle peculiarità, partendo dalla foce da Fiumaretta di Amelia sino ad una parte, diciamo, del fiume, visitando alcuni scorci. Ad accompagnarci in questo viaggio, naturalmente, un barcaiolo, perché è obbligato, e quindi Claudio Petacco, che ci racconterà anche di questa attività storica che avviene sul fiume, vero Claudio?
2: Esattamente, normalmente ci interfacciamo con tutte le altre associazioni del territorio e diciamo è un'associazione prettamente di pescatori.
1: E poi recuperate anche l'antico mestiere di portare da una parte all'altra, da una sponda all'altra del fiume, le persone, ne parleremo anche di questo. E poi abbiamo Fabio Giacomazzi, che è la nostra guida ambientale, anche perché siamo in un parco naturale, il parco naturale di Montemarcello, Magra e Vara, e quindi noi andiamo alla scoperta, logicamente, delle peculiarità di questo ambiente, che è un ambiente del tutto particolare.
3: Sì, un ambiente particolare, sia per la Liguria in primis, perché abbiamo detto è l'unico fiume di una certa dimensione e importanza della Liguria, poi c'è anche l'Entella, ma sicuramente di dimensioni inferiori, e poi perché il fiume è un ambiente eccezionale in quanto irrora tutto il territorio, quindi è un po' una cartina tornasole di tutto quello che facciamo e che succede in tutto il nostro territorio. Quindi osservando il fiume capiamo se in che modo ci comportiamo e se la natura in qualche modo è ancora protagonista e noi ne possiamo usufruire e goderne ancora.
1: E allora grazie a voi risaliamo, aumentiamo un po' la velocità e dopo vediamo dove ci porta un po' Claudio, un po' Fabio alla scoperta del fiume Magra. Abbiamo appena superato un ponte che rappresenta anche un passaggio storico in qualche modo di questo fiume.
3: Sì, perché proprio quando per poter permettere all'Intermarine di costruire i cacciamini, quindi che erano più alti,

0: del ponte fisso venne proposta la campata mobile, e questo però al mondo, diciamo così, ambientalista, ma più in generale culturale della vallata, ovviamente avevano timore che poi diventasse un grande porto fluviale, non essendoci più la barriera, il limite fisico del ponte. E allora la regione, per ovviare a questo, istituì il parco fluviale, quindi il prodromo, diciamo, l'inizio del parco come lo vediamo oggi fu proprio questa, come diciamo, compromesso, che però ebbe un esito in qualche modo positivo, perché da lì poi iniziò la tutela del fiume.
1: Questo dal punto di vista della guida. Ora vediamo dal punto di vista dell'attività, perché abbiamo visto da un lato delle ville straordinarie, bisogna dirlo, con anche un po' di invidia, da una parte invece le darsene, i posti barca, di cui anche tu Claudio in qualche modo mi parlavi, poi ci sono anche proprio dei cantieri, quindi è un fiume che pullula di attività.
2: Sì, pullula di attività e dà addirittura parecchio lavoro.
1: E poi c'è il tema proprio dei posti barca.
2: Calcola che addirittura sono stanziali all'incirca 2000 imbarcazioni, dalla piccola barchetta, diciamo, da diporto per la gente che va al mare, diciamo, a grossi yacht di grosse dimensioni.
1: Ma noi oggi non guardiamo al mare, guardiamo al fiume, e allora proseguiamo nel nostro viaggio, andiamo alla ricerca invece di qualche angolo nascosto che ci mostra la ricchezza di questo paesaggio. Fabio, guidaci alla scoperta delle peculiarità del fiume, iniziamo anche noi a sentire la tranquillità, la pace di questo ambiente.
0: Sì, la pace che viene in qualche modo utilizzata da tante forme di vita, in primis l'avifauna, gli uccelli, che nell'acqua trovano tantissime risorse alimentari e o di rifugio, perché ovviamente le specie acquatiche possono anche nascondersi dai predatori andando in acqua, e quindi è un ambiente ricchissimo di avifauna, per cui ogni ambiente, ovviamente, ogni situazione ha le sue micro habitat che ospitano diverse specie, quindi andiamo dalle specie prettamente acquatiche come gli anatidi, diciamo dalle folle, dai germani reali, tante specie di anatre, gli aironi che invece stanno appoggiati sulle sponde a cercare le prede, i piccoli pesci o gli anfibi, diciamo, nelle acque basse. E qua poi vediamo, ci sono i gabbiani, giovani, adulti, che denota appunto che c'è anche la nidificazione del gabbiano reale sul nostro fiume. E poi appunto i limicoli, che sono dei piccoli uccelli che vanno a mangiare proprio in mezzo al limo, cioè alla fanghiglia. Quindi diciamo che la varietà del fiume deve essere in qualche modo mantenuta, perché il fiume è vario di sua natura, no? Per sue caratteristiche, e va mantenuta, va gestita in questo modo, perché questo permette poi di avere tante specie, e più specie abbiamo e più equilibrio diciamo in ricaduta abbiamo, e l'ecosistema ne guadagna.
1: Per le persone che vogliono conoscere di più il fiume, qual è il consiglio? Perché ci sono tante attività che proprio il parco fa per educare a questo ambiente.
0: Assolutamente, diciamo, collegandosi adesso ai canali del parco si viene a conoscenza di tutto un programma di iniziative realizzate proprio dal centro di educazione ambientale del parco, in cui ci sono proprio, diciamo, del personale specializzato, come dicevi tu, nella comunicazione, nel saper raccontare, quindi hanno competenze scientifiche, ma bisogna saperle anche tradurre in un linguaggio comprensibile da tutti, ma anche attività coinvolgenti, quindi ad esempio il birdwatch che io sto facendo adesso, così cercando di improvvisare qualche avvistamento, si fa anche con gli utenti, col pubblico, con i bambini, con le scuole, proprio perché la pratica operativa nell'ambiente naturale è quello che permette di venire in contatto con gli ambienti, con gli animali, e quindi scoprirli in autonomia, e lì si impara davvero. Non si può raccontare la natura va soprattutto esperita, va sperimentata, così come stiamo facendo oggi con voi.
1: È anche un'oasi Lippu, c'è anche questo punto di osservazione, comunque di studio, anche di controllo rispetto alla popolazione che qui si sviluppa.
0: Sì, diciamo, anche lì c'è una storia interessante, nella zona del piano d'Arcola, nel San Genesio, c'era una garzaia che era stata realizzata per favorire la riproduzione delle garzette, appunto, di altri aironi, il roncinerino, altri aironi. E poi da quella, diciamo che poi dopo comunque è svanita, è stata superata come tipologia di ambienti, di habitat, anche perché per gli uccelli lo scelgono loro, non possiamo imporgli noi dove nidificare. Però ormai era partita questa idea di un'area protetta, tutelata, e nacque poi l'Oasi Lippu di Arcola, San Genesio di Arcola, che è una bellissima realtà, molto ben gestita, dove si fa proprio educazione ambientale sul campo, ma si fa anche scienza.

0: perché poi la sua, il gestore è Pamela O'Shaughnessy, che ha, diciamo, seguito le orme di Davide Barcellone, che è purtroppo scomparso, e che però continua l'attività anche di ricerca scientifica, quindi tutti gli uccelli vengono conteggiati. È una lunga serie che poi serve anche a impostare le politiche di conservazione.
1: E mi fa molto piacere, avendolo conosciuto, Davide Barcellone, averlo anche ricordato. Una domanda per Claudio. Allora, abbiamo visto che appunto ci sono delle anse, delle spiaggette. Il fiume è sempre in continuo movimento in qualche modo.
2: Ogni qualvolta che il fiume porta giù dall'alto, diciamo, dalla Val di Vara, queste zone qua, molta sabbia, molti detriti, il fiume cambia continuamente. Noi ci troviamo, per esempio, in una zona con 3 o 4 metri, diciamo, di fondale, diciamo, dopo una piena, diciamo, potremmo trovarci 50 centimetri. A questo punto qua il fiume è in continua evoluzione come fondale.
1: Ecco, ti faccio un'altra domanda. E la pesca? Perché so che su questa domanda tu rispondi con una certa competenza e passione, possiamo dire.
2: La pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura. Pescavano con questa rete che si chiama razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora, diciamo, la prevalenza del pesce è povero, diciamo, si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri perché a settembre c'hanno le uova e mi faccio la bottaglia. Il problema però è il cune salino. Il cune salino, noi siamo già parecchi chilometri sopra, diciamo, alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
1: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale, quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua salata del mare.
0: Diciamo, il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale che ci sia una zona eurialina, cioè una zona mista di acque miste, che poi tra l'altro è un altro habitat che qui presenta altre specie, quindi è interessante. Il problema è che negli anni 70-80, dagli anni 60, diciamo, agli anni 80, fortissime escavazioni, soprattutto quando hanno dovuto costruire l'autostrada 12, hanno comportato un abbassamento del livello dell'acqua, tale per cui ovviamente se abbassi il livello del fiume l'acqua di mare risale. E questa acqua di mare è il famoso cuneo salino, che non solo risale l'acqua, ma risale anche la falda e quindi anche i pozzi. E quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce, oggi pescano acqua salata. Quindi anche lì è un impatto dell'uomo eccessivo, a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi. I disturbi possono essere: più un ambiente è resiliente, più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio. Se però il disturbo è troppo forte, come è stato in quegli anni, il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
1: Io penso che abbiamo dato ai nostri telespettatori un'idea della complessità di questo ambiente, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche della ricchezza proprio delle attività che qui si svolgono, e secondo me gli abbiamo fatto venire anche un po' una voglia di scoprire uno dei fiumi, anzi il fiume più importante della Liguria, e forse l'unico che veramente ha questo aspetto, questa dinamica anche proprio fluviale, distesa, che è propria di altre regioni. E quindi per una volta anche l'idea di scoprire il fiume Magra è sicuramente una proposta, è sicuramente un'idea, è sicuramente un viaggio in Liguria.
3: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Viaggio in Liguria. Vi è venuto fresco vedendo queste bellissime località? Beh, salvatevi questa puntata, si trova on demand dal nostro sito primocanale.it per scegliere quale gita fare in queste giornate estive parecchio calde. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Ben trovati nella nostra Sala Sud. Un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Con il quale oggi, nel nostro Oltre le Banchine, ripercorriamo un anno di mandato alla guida di Palazzo San Giorgio. Vorrei arrivare a qualche giorno prima a quella nomina così importante, che è sicuramente importante perché lei ha una bella carriera alle spalle, ma la presidenza di un porto e poi abbinata a quello che è il più importante scalo italiano insieme a quello di Savona, formando un'autorità così importante, credo sia una di quelle chiamate da far tremare i polsi. Allora le chiedo se le sono tremati i polsi quando le hanno chiesto: lei vorrebbe essere il presidente del porto di Genova?
1: Allora, dopo un anno credo che sia intervenuto ogni possibile termine prescrittivo per dirvi una cosa che non ho mai detto pubblicamente. Quando il Ministero Infrastrutture e Trasporti fece le manifestazioni di interesse a livello nazionale per cercare i presidenti delle autorità di sistema portuale, iniziò con un bando per 14 autorità portuali. Erano le prime che scadevano. Io presentai domanda, la mia candidatura, per 13 su 14. Ce n'era una per la quale non avevo presentato la candidatura. Lo dico, lo confesso, era Genova, ma perché non pensavo di avere un profilo professionale adatto per un'autorità di sistema che usciva da una fase complessa, che era il principale scalo sistema portuale italiano, e quindi su quell'autorità di sistema non avevo presentato la mia candidatura. Quando qualcuno venne e mi disse: caro Matteo, avremmo pensato a te per Genova, la mia prima risposta è stata: guarda che io per Genova non ho presentato la candidatura. La risposta mi gelò, perché mi fu detto: scusa, pensi che non lo sappia che non hai presentato la candidatura per Genova? È uno dei motivi per i quali abbiamo pensato a te. E questo mi ha fortemente spiazzato, e dopo un piccolo, breve, di qualche giorno, periodo di riflessione, obiettivamente ho accettato. Non potevo rifiutare una sfida importantissima, una sfida veramente molto forte ma entusiasmante, che dal primo giorno ho affrontato con il massimo dell'impegno, sapendo di contare avrei trovato in autorità di sistema, alcune le conoscevo, altre le ho imparate a conoscere nel tempo, e circondato da un sistema di enti territoriali, pubblici e locali, veramente al massimo livello.
0: Quale contesto ha trovato? Esternamente posso immaginare il peggiore possibile, perché il porto per tanti mesi era stato al centro delle cronache giudiziarie più che non di quelle economiche.
1: La cosa che ho trovato è stata un senso di dispiacere interno tra dirigenti, quadri, direttori, per ciò che era capitato e che aveva inevitabilmente macchiato, offuscato l'immagine di uno dei principali enti pubblici portuali italiani. Quindi frustrazione, dispiacere e poi un isolamento rispetto alle altre istituzioni cittadine, un isolamento veramente importante, fisiologico, dopo eventi traumatici come quelli vissuti dalla nostra autorità di sistema. La prima cosa che ho cercato di fare, chiedendo aiuto ed avendolo rapporto di trasparenza e di fiducia con tutte le amministrazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, a partire dalla magistratura, perché è evidente che l'errore di qualcuno, mai ci fosse stato, non poteva essere associato all'errore di un intero sistema portuale.
0: C'era un patrimonio di credibilità da recuperare in quel momento?
1: C'era assolutamente, abbiamo fatto un sforzo per dimostrare la nostra volontà di accelerare su tutta una serie di investimenti, perché un investimento dell'autorità di sistema non rimane confinato a livello portuale, ma ricade su tutto il territorio regionale, comunale, ma direi dell'intera nazione, dell'intera Italia. Noi produciamo il 3% del prodotto interno lordo nazionale e generiamo il 30% del gettito IVA di tutte le merci in arrivo nel nostro paese. Quindi, come

0: Dico spesso il nostro non è il porto di Genova e non è il porto di Savona, il nostro è il sistema portuale d'Italia e come quello doveva essere immediatamente rimesso in grado di produrre quel valore aggiunto che è fondamentale per il nostro paese.
1: Ho sentito più volte parlare dei suoi collaboratori nel corso di quest'anno e di una riorganizzazione un po' da allenatore che deve gestire una squadra e deve scegliere i ruoli da assegnare. È ovvio che più il ruolo è attinente alle specifiche della persona e meglio è. È riuscito in questo?
0: Allora, come dicevo, avevamo e abbiamo una squadra eccellente. Forse non tutti i profili professionali erano puntualmente centrati su quello che appunto sono le caratteristiche di ognuno di loro e di ognuno di noi. Abbiamo cambiato un po' di ruoli ottimizzandoli e credo di poter dire, ma poi dovrebbe essere l'utenza portuale a darmi sostegno in questo, che abbiamo centrato l'obiettivo. Ad invarianza di persone, l'autorità portuale ha accelerato, ha incrementato il proprio livello di risposta rispetto alle esigenze che ci venivano dal sindacato, dall'imprenditoria, dagli enti pubblici stessi. Abbiamo accelerato mantenendo invariate le nostre professionalità.
1: Tra l'altro siete nel mezzo di una tempesta per chi deve gestire bilanci e allocare risorse, bandire gare, perché state facendo lavori per tantissimi soldi e quindi questo evidentemente genera uno stress, immagino, sulla squadra molto forte.
0: C'è lo stress emotivo, c'è lo stress anche economico-amministrativo, perché ovviamente dobbiamo affrontare spese che fino a qualche anno fa non erano previste. Gli scontri internazionali che abbiamo e che stiamo in qualche modo registrando in tutto il pianeta purtroppo hanno delle incidenze importanti anche sulla filiera dei costi per i lavori pubblici. Quindi appalti che abbiamo avviato e che stiamo gestendo, alcuni non nostri, ma per conto dello Stato, penso alla diga, penso all'ampliamento dell'area dei cantieri navali di Ponente, sono infrastrutture che hanno visto un aumento dei costi importantissimo che oggi ricade sull'autorità di sistema. È fronte di stress, è fronte di preoccupazione mia, del segretario generale, di chi tutti i giorni gestisce la contabilità e il bilancio dell'autorità portuale, ma ne verremo fuori senza.
1: Abbiamo chiesto qualcosa a una sua, delle sue importanti collaboratrici, Lucia Tringali, direttrice della direzione bilancio, finanza e controllo. Vediamo che cosa ha detto.
2: Porto Genova incidono notevolmente nella blue economy, che rappresenta il 14,4% del valore aggiunto della regione Liguria. Questi valori si ripercuotono anche nei risultati di bilancio. Abbiamo incassato circa 60 milioni di euro di tasse portuali e di ancoraggio, anche grazie al grande lavoro che è stato portato avanti da tutte le strutture dell'ente e dei risultati rilevanti anche in termini di accelerazione della spesa. In particolare nel 2025 sono stati effettuati pagamenti e quindi immesse risorse nel sistema economico generale per circa 430 milioni di euro, di cui 325 comprendenti le spese di investimento e quindi a favore degli operatori economici del sistema che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di opere portate avanti appunto nel primo anno di mandato del Presidente.
1: Queste le parole di Lucia Tringali. Ho sempre questo effetto da giornalista quando sento gli snocciolamenti dei numeri, sembrano numeri, sono quasi difficili da seguire, pensa un po' a metterli in fila, rendicontarli, trovarli, insomma è un lavoro importante oggettivamente.
0: È un lavoro importante che si complica di anno in anno, in primo luogo perché lo Stato non ha più quella capacità di investimento che aveva qualche decennio fa. In più perché le regole si fanno sempre più stringenti e l'amministrazione è tenuta al rispetto ferreo delle regole di contabilità e di correttezza, soprattutto di trasparenza e di imparzialità, e le procedure di gara, ne sa qualcosa chi le gestisce tutti i giorni all'interno dell'autorità di sistema, sono sempre più complesse e sempre giustamente più attenzionate. Quindi non possiamo permetterci errori, anche perché gli errori non hanno soltanto un costo in termini di maggiori oneri economici, ma hanno un costo in termini di maggiori oneri temporali. Una gara malfatta, un procedimento viziato, normalmente poi comporta una dilatazione dei termini infiniti per ricorsi, necessità di andare in autotutela ed altro. Quindi ecco perché le professionalità giuste devono essere posizionate nei posti giusti. Con il segretario generale, appena è arrivato a dicembre, abbiamo fatto proprio queste scelte condivise convintamente, ci siamo dati degli obiettivi che portiamo avanti tutti i giorni.

0: insieme, veramente con una squadra che ci sostiene e ci supporta in ogni momento. Tutto idilliaco? No, ogni tanto abbiamo delle discussioni anche al nostro interno, è normale, il diritto amministrativo non è matematica e quindi non c'è un risultato certo che deve essere conseguito, ci sono varie strade per raggiungere l'obiettivo, ma alla fine la troviamo sempre congiuntamente.
1: E questo è importante, gestire un personale così composito e sotto stress, come si diceva, per le sfide cui è sottoposto, ci vuole anche un bravo direttore del personale. E adesso la sentiamo, la direttrice del personale, che si chiama Antonella Granero e che appunto ha rilasciato qualche dichiarazione. Tra l'altro, magari lo diciamo dopo, perché l'autorità di sistema portuale, se non avete cambiato tanto la costruzione della squadra, anche il top management non ha problemi di parità di genere, anzi, se ha dei problemi di parità di genere potrebbe averli al contrario a un certo punto rispetto a quello che si dice di solito, perché ci sono tante bravissime donne che operano anche ai massimi livelli, tra queste appunto anche la direttrice del personale, vediamo.
2: Il primo anno del nuovo ciclo amministrativo è stato un anno particolarmente intenso, particolarmente pieno di attività e di nuove sfide. Abbiamo portato a compimento una profonda riorganizzazione dell'ente che ha riguardato in particolare il demanio, le gare e i contratti e il mondo della digitalizzazione, che sono state riportate ad unità di responsabilità gerarchica e di organicità funzionale. Abbiamo accompagnato questo percorso con un rinnovato impulso alle assunzioni, sono state realizzate 23, 13 persone sono già nei nostri organici, altre 10 entreranno nel corso dell'estate. Di queste in particolare 3 posizioni sono posizioni dirigenziali dopo anni in cui molte posizioni dirigenziali erano scoperte e tamponate attraverso interim. Abbiamo cercato di accompagnare questo processo con un percorso sul benessere organizzativo. Infine abbiamo, cosa a cui teniamo moltissimo, avviato le procedure per ottenere la certificazione per la parità di genere. È stato costituito il comitato guida, l'autorità di sistema è già da anni all'avanguardia da questo punto di vista, perché non esiste, possiamo dirlo senza tema di smentita, un gender gap di responsabilità, né ancora più importante dal punto di vista retributivo. Nel nostro ente tra donne e uomini c'è una parità effettiva che ora vogliamo anche certificare.
1: E questo è quello che si diceva, Presidente Paroli, è qualcosa che si può giustamente rivendicare con orgoglio?
0: Con assoluto orgoglio, ma io ci tengo a ringraziare veramente la dottoressa Granero e tutta la sua squadra, perché un'amministrazione complicata come la nostra, noi abbiamo più di 320 dipendenti tra Genova e Savona, è veramente come un'orchestra e non la dirige il Presidente, la coordina il Segretario Generale, ma poi il lavoro quotidiano di ogni singolo minuto è fatto dalla direzione del personale. Quindi quando io ho chiesto alla dottoressa Granero di darci una mano per riorganizzare la macchina sfruttando al meglio le qualità professionali di ognuno dei nostri 320 dipendenti, è stato tutto caricato sulle spalle della dottoressa e della sua struttura, e io veramente mi sento in grado e in dovere di ringraziarla, perché fa un lavoro encomiabile tutti i giorni, anche quando è in ferie. Quindi veramente grazie.
1: Prima di entrare nei temi specifici, nelle varie opere, nelle varie questioni, ho un'ultima domanda personale. Lei era convinto di avere questo carattere forte che sembra dimostrare? Mi sembra un po' impermeabile alle pressioni, ho visto insomma anche delle sue reazioni a situazioni complicate, mi sono sembrate oggettivamente da uomo tosto. E allora forse, siccome lei ha appena confessato di non sentirsi inizialmente la persona giusta per un porto così complicato, forse si sbagliava.
0: A volte se non si sa nuotare si affoga, e quindi bisogna assolutamente darsi la forza anche quando verrebbe la voglia di fare un passo di lato o un passo indietro, non ce lo possiamo permettere. Come dicevo, questo non è uno scalo di periferia, non è un sistema portuale di periferia, è il sistema sul quale lo Stato conta tantissimo, perché senza il nostro sistema portuale verrebbero a mancare degli approvvigionamenti vitali dal punto di vista logistico in generale ed energetico in particolare, quindi bisogna ovviamente risolvere i problemi immediatamente. Non lo facciamo mai da soli, però questo con il massimo sostegno delle altre amministrazioni e autorità che ci stanno al fianco. Io lo dico sempre, senza l'apporto quotidiano dell'ammiraglio Ranieri e dei suoi collaboratori, delle capitanerie di porto e della Guardia Costiera, andremo poco lontani. I risultati che abbiamo ottenuto sul bunkeraggio delle

0: navi a GNL non l'avremmo mai potuto ottenere se la Capitaneria non ci avesse dato il 110% del loro sostegno. Lo facciamo a volte anche bisticciando, con l'amministrazione comunale ci siamo trovati a volte su posizioni diverse, raramente devo dire, ma hanno assunto un discreto clamore proprio perché è successo raramente di trovarci su posizioni distinte, a Genova come a Savona o come a Vado, ma questo non significa che poi l'obiettivo non sia lo stesso, quindi anche di fronte a posizioni diverse poi l'obiettivo finale è sempre il medesimo, lavorare al meglio, lavorare con coerenza di obiettivi e lavorare per il bene del nostro sistema portuale.
1: Dalle parole ai fatti passeremo lì nel prossimo blocco della nostra trasmissione e vediamo tra poco che cosa c'è in corso nell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona. Tra poco. Siamo insieme con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Allora, temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, il presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza, il tema è appunto quello della viabilità portuale che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto tenendone conto.
0: Allora, non ero appena arrivato e che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta, vostra, che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Salis, eravamo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto, sin dal primo momento abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Credo, non lo posso dire perché siamo soltanto al 24 di luglio e la settimana cruciale sarà la prossima e quella dopo ancora, ma dalle evidenze che abbiamo rispetto al mese di giugno e ai primi 15 giorni di luglio ci dicono che abbiamo fatto già molto. Abbiamo raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico, abbiamo chiesto sforzi anche a Stazioni Marittime che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima volta dicendo a fine stagione estiva che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Io quando dissi ai miei dobbiamo impegnarci per superare questa difficoltà che creiamo come porto alla città, e la risposta fu: ma guardi presidente che è sempre stato così, ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia, non ora ma a fine stagione estiva, probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
1: sarà andata bene. Sarà andata bene. Sentiamo Fabrizio Mansueto, direttore della Direzione Infrastruttura, Ambiente e Security dell'autorità portuale. Vediamo.
2: Il 5 di giugno è stata aperta al traffico la nuova sopraelevata portuale, il Ponte del Papa. Entrambe consentono ai mezzi di passare direttamente dal casello di Genova Aeroporto all'interno del porto, evitando completamente quella che è la viabilità urbana di Lungomare Canepa e della Guido Rossa. Questo è un notevole vantaggio sia in termini di riduzione del traffico che riduzione di rumori ed emissioni. Il 15 di giugno è stata fatta la stessa cosa dalla parte opposta, quindi in zona San Benigno, è stato riaperto al transito il varco di San Benigno e quindi i mezzi che da Genova Ovest vogliono entrare in porto possono entrare in porto direttamente dal varco di San Benigno. Inoltre per la stagione estiva abbiamo preparato tutta una serie di misure che vanno da misure fisiche quali la costruzione di una nuova viabilità di cornice che consente di risolvere un nodo di ingorgo all'interno del porto molto importante, fino a con tutti i soggetti coinvolti, a una convenzione con la polizia locale per quello che riguarda la fluidificazione dei flussi e dei transiti all'interno del porto ma anche nella sua cornice più prossima, fino anche arrivare a un sistema di cartellonistica luminosa intelligente e un rilascio di app da parte dei concessionari. Non ci sono

0: gli investimenti nel campo di infrastrutture, stiamo facendo degli investimenti importanti anche nel campo ambientale, in particolare nelle componenti aria e rumore. Per quanto riguarda la componente aria, è stata firmata una convenzione con ARPAL che consentirà ad ARPAL di implementare i modelli matematici previsionali per quello che riguarda lo studio delle emissioni. Per quanto riguarda la parte rumore, noi abbiamo una rete di fonometri interna che ci permette già adesso di capire quello che è il rumore prodotto dal porto. Stiamo implementando questa rete, cambiando anche determinati fonometri in maniera tale di capire non solo quanto è rumore, ma anche da dove proviene questo rumore, e quindi lì riusciremo a capire da che direzione proviene e riusciremo a capire quello che è il rumore prodotto dal porto da quello che è il rumore ambientale di fondo prodotto da tutto il resto che non è il porto. E anche qua, potendo capire questo, saremo molto più efficaci in quello che è la gestione poi della parte ambientale.
1: E questo, Presidente Paroli, rappresenta un po' un cambio di paradigma. Non voglio dire che le precedenti autorità se ne fregassero della città, però il fatto di non guardare solo all'efficienza del porto, ma anche all'impatto che il porto ha sulla città, e lo vediamo, insomma, la città lo circonda, il porto lo abbraccia, credo che sia molto importante.
2: Allora, intanto mi lasci dire che tutti i lavori che l'ingegner Mansueto ha descritto in questo piccolo filmato sono stati fatti, come dico io, a cuore aperto, cioè il paziente è vivo, funziona, lavora, quindi tutti i cantieri che noi abbiamo non hanno mai fatto fermare o rallentare il traffico portuale. Quindi se qualche disagio lo abbiamo dato alla città e agli operatori portuali, me ne scuso, ma l'obiettivo è stato quello di non chiudere mai l'operatività del porto. In secondo luogo, come diceva lei, negare che il porto qualche impatto sulla città lo abbia avuto e lo abbia sarebbe veramente sciocco e ipocrita. Ce li ha, sono impatti che noi abbiamo analizzato, che vogliamo approfondire. Oltre alla convenzione con ARPAL abbiamo arruolato nella nostra squadra anche un'eccellenza, una professionalità nel settore epidemiologico e medico incredibile come quella del professor Cremonesi, che ci darà una mano nel studiare gli impatti che le emissioni dei fumi, dei particolati, sempre in progressiva riduzione grazie anche a quello che adesso cercherò brevemente di illustrare, hanno rispetto alla città. Quindi non si risolvono i problemi dei cittadini negando l'esistenza degli stessi, ma si risolvono affrontandoli e investendo per fare tutto questo. L'elettrificazione delle banchine è un qualcosa sul quale noi crediamo tantissimo. Sono uscite la settimana scorsa le linee guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulle procedure di gara. Stiamo già lavorando ai bandi proprio per non perdere tempo e per poter avere un provider, un fornitore di energia elettrica a banchina non appena gli impianti hardware, le infrastrutture di connessione saranno utilizzo di carburanti sempre meno impattanti come il gas naturale liquefatto, in prospettiva il metanolo, così come ovviamente altre tipologie di carburante che si stanno rapidissimamente affermando sul mercato, contribuiranno a far sì che le navi che oggi ormeggiano nel nostro porto abbiano emissioni sempre più impattanti. Non sono soltanto questi gli sforzi che facciamo, come sapete lavoriamo tantissimo anche per produrre in casa l'energia che il porto consuma. Un sistema portuale come il nostro ha circa 1,7 gigawatt di potenza elettrica assorbita e consumata in un anno. È una potenza elettrica che fino a qualche anno fa veniva acquistata dalla rete nazionale. Noi, con investimenti importanti, quasi tutti finanziati in autonomia dalla mia amministrazione, sia a Savona che Vado, sia a Genova, stiamo costruendo un modello di produzione elettrica che ci renderà progressivamente sempre meno dipendenti dalle forniture esterne, arrivando persino a sperimentare, ma la cosa la anticipo, ma la sottoscriveremo all'inizio di settembre, una convenzione proprio per iniziare una produzione di idrogeno totalmente prodotto con energia verde, quindi con energia fotovoltaica, con il quale poi alimentare non soltanto i mezzi portuali, gru, mezzi di sollevamento, ma anche i locomotori ferroviari di manovra. Quindi arrivare a creare un sistema portuale che produca ricchezza, che consumi l'energia, che però si è autoprodotto e che impatti sempre meno sull'ambiente che lo circonda.
1: E di tutte queste cose abbiamo peraltro parlato in una intera puntata proprio di Oltre le banchine, che abbiamo dedicato all'attività ambientale dell'autorità del sistema portuale. La ritrovate sul nostro sito primadale.it, cercate Oltre le banchine. Di solito, se non giudico

0: interessante, una trasmissione che conduco io, mi sembra difficile che qualcuno possa guardarla. Quella è molto interessante perché è piena di dati e di cose che sono impattanti non tanto per il porto quanto soprattutto per la città, certo anche per chi lavora in porto ci mancherebbe, ovviamente. Ma ovviamente e soprattutto per chi in città vive. Diga foranea, la vediamo qua davanti alla nostra terrazza, sta crescendo, è un'opera sotto commissariamento. Se non la inaugurerete nel 2072, nessuno dica che in Italia non si possono fare le grandi opere, perché più grande di una roba del genere è difficile costruire.
1: Più grande e imponente, anche se se ne vede solo una microscopica parte, perché quella sotto, che conta è tutta sotto la superficie dell'acqua. Quindi sì, un'opera che sta andando avanti, non sarà il 2072, nel 2028 sarà operativa. Abbiamo ottimizzato, grazie alla struttura commissariale, alla struttura regionale che ci aiuta e ci coordina da certi punti di vista in maniera esemplare, grazie al presidente Bucci e a tutta la sua squadra, abbiamo ottimizzato i tempi anche di realizzazione della fase B della diga stessa, proprio per renderla coerente con gli obiettivi che ci siamo dati.
0: Il famoso lavoro in parallelo.
1: Assolutamente, senza anche in questo caso anestetizzare il paziente.
0: Le navi
1: il paziente
0: entrano.
1: È vivo, entrano le navi, la capitaneria avrà qualche rogna in più, ma l'ammiraglio e i suoi collaboratori lo sanno tutti i giorni, lavorano veramente anche loro ventre a terra come a noi, perché le navi entrino, escano e non abbiano limitazioni in relazione alla sicurezza della navigazione.
0: E allora anche di diga parla Marco Vaccari, direttore della direzione opere speciali della DSP, sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Compiuto passi avanti importanti per migliorare i collegamenti e l'accessibilità con i nostri porti, via mare per poter accogliere le navi più grandi, su strada per rendere più efficienti gli spostamenti dei camion ed infine anche su ferro per aumentare il trasporto di merci in treno e ridurre il traffico appunto sulle strade, con importanti benefici anche dal punto di vista ambientale. Partiamo dalla diga foranea di Genova, i lavori procedono secondo il programma, abbiamo superato il primo chilometro di sviluppo dell'opera e una volta completata la diga consentirà di accogliere le navi di sicurezza di ultima generazione, rendendolo più competitivo nel contesto internazionale. Sul fronte della viabilità, a Pra, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto, che è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo, che collega direttamente il casello autostradale al terminal portuale di Pra, che movimenta oltre 1,5 milioni di contenitori all'anno. Si tratta di un'infrastruttura che rende più rapido il passaggio dei mezzi diretti al porto e allo stesso tempo contribuisce ad alleggerire il traffico cittadino. Un altro obiettivo è spostare le merci sempre di più dalla strada alla ferrovia, e per questo nel bacino storico di Genova abbiamo completato l'ammodernamento e il prolungamento del parco ferroviario, che oggi può accogliere treni lunghi fino a 500 metri. Più merci trasportate in treno significa meno camion in circolazione, ovviamente meno congestione, minori emissioni dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando anche per migliorare un comparto che rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio e un importante motore di sviluppo economico occupazionale. Il comparto delle costruzioni e delle riparazioni navali, che conta circa 80 aziende ed è esteso su un territorio di circa 700.000 metri quadrati. A Sestri Ponente è stata completata la nuova banchina di allestimento, dove le navi, una volta uscite dal bacino di costruzione, verranno ormeggiate per essere allestite. Si tratta di un fronte d'accosto nuovo di circa 315 metri, posizionato in modo obliquo rispetto alla banchina esistente. E procedono nello stesso ambito territoriale, a pochi metri di distanza, i lavori del superbacino, una grande infrastruttura che consentirà di costruire le navi da crociera di ultima generazione, sempre più grandi e sempre più complesse. Al momento siamo a circa 70% di avanzamento lavori sulle fondazioni speciali. Infine, nel porto storico di Genova, presso l'ambito di Ente Bacini, è stata messa in gara la realizzazione di un nuovo piazzale di allestimento tra i bacini 4 e 5, un'opera da circa 10 milioni di euro che consentirà di potenziare ulteriormente un'area fondamentale per le riparazioni navali e dare dei benefici anche dal punto di vista logistico.
0: Questa dunque è la descrizione tecnica di quello che ci siamo detti. C'è poi l'aspetto cyber. Prima che arrivasse il presidente Paroli ci avevano persino attaccato i russi. Poi avete fatto così tante cose che non hanno più avuto il coraggio, a quanto sembra. Insomma,
1: Devo correggere, ci continuano ad attaccare tutti i giorni. Fortunatamente per ora siamo riusciti a respingerli. No, abbiamo alzato le difese. I missili continuano ad arrivare, ma li intercettiamo. Quindi la questione della cyber è una questione fondamentale. La stiamo potenziando tantissimo. Ringrazio la dottoressa Tringali, che nelle pieghe del bilancio del 2026 è riuscita a trovare i fondi per raddoppiare il nostro contributo alla sicurezza telematica, informatica e cibernetica del porto, raddoppiandolo fino a 5 milioni di euro. Ringrazio tutta la struttura della signora Ventura, che quotidianamente ci protegge da quelli che sono attacchi, appunto, che passano

0: in sordina, ma che ci sono continuamente. Non è sufficiente proteggere soltanto l'infrastruttura telematica, oggi i porti sono sotto attacco anche da un punto di vista fisico e quindi stiamo avviando un progetto sperimentale con una eccellenza nazionale, posso anche dire Fincantieri, per creare una bolla protettiva multilayer che protegga il sistema portuale di Genova, di Savona e di Vado dall'aria, dall'acqua e da sotto il livello del mare, con sistemi integrati che ci consentono di individuare ogni tipo di possibile attacco. Oggi purtroppo anche i porti commerciali come quelli nostri non sono esenti da attacchi criminali molto violenti che utilizzano tecniche militari e dobbiamo difenderli noi, autorità di sistema.
1: In modo altrettanto efficace, la dottoressa Graniero, che abbiamo già sentito prima, si occupa anche di digitalizzazione e cyber. Sentiamo allora che cosa è stato fatto.
2: Le attività legate al mondo della digitalizzazione hanno vissuto alcuni passaggi veramente importanti. Il primo e fondamentale per noi, perché era un obiettivo prioritario, è stato la riacquisizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione del Port Community System, lo strumento di regia in cui arrivano tutti i dati dei nostri terminal e di tutte le merci che passano nel porto di Genova e di Savona. Abbiamo altresì rafforzato e avviato nuovi progetti sulla cybersicurezza. Noi sappiamo che i porti sono uno degli obiettivi maggiormente sensibili rispetto agli attacchi di hacker. Siamo un porto che è aderente totalmente alle indicazioni della direttiva europea NIS2 e che è impegnata ad aumentare ulteriormente le sue protezioni. Abbiamo infine rafforzato le attività legate alla digitalizzazione del mondo delle concessioni e dei permessi.
1: Questo dunque ciò che si sta facendo dal punto di vista digitale nel porto di Genova e di Savona. Ci fermiamo e tra poco andiamo proprio a vedere i porti di Savona e Vado. Restate con noi. Eccoci di nuovo. Allora, naturalmente i porti di Savona e Vado sono molto importanti nell'economia e nell'organizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Già si è parlato di ciò che avete fatto anche sul fronte ambientale, anche su quei porti, il tema dell'autonomia energetica, dei carburanti alternativi che riguardano certamente anche quel porto.
0: Siamo addirittura più avanti a Savona e a Vado. Il sistema di elettrificazione delle banchine è già pronto dal punto di vista hardware. Adesso appunto anche lì inizieremo le procedure per l'affidamento in gestione del sistema di fornitura dell'energia elettrica utilizzando i nostri impianti. Su Savona e su Vado abbiamo un ulteriore vantaggio che io associo non soltanto alla facilità logistica e ai benefici che da questa derivano, ma anche da un miglioramento derivato ambientale, e cioè l'utilizzo della ferrovia. I traffici su Savona e su Vado sono molto più importanti su ferro di quanto non siano a Genova, quindi raggiungiamo percentuali di trasferimento delle merci su treno superiore al 30%, quando a Genova invece questa percentuale al momento non è raggiungibile, ma stiamo lavorando moltissimo per incrementarla.
1: 30% vuol dire insomma buono nella media italiana, Trieste, La Spezia fanno meglio.
0: Esattamente, siamo sul podio a livello nazionale. Possiamo incrementare ulteriormente, abbiamo da pochissimo aggiudicato la gara di manovra ferroviaria e tra l'altro il fornitore della manovra sarà uno dei soggetti che parteciperà insieme ad altri importantissimi player alla sperimentazione dell'idrogeno sulla quale mi intrattenevo poco fa. Quindi la parte ambientale anche a Savona è particolarmente sentita, anche perché il porto di Savona, se mi è consentito, è ancora più vicino all'ambito cittadino ed è molto suggestivo, ma appunto anche molto impattante vedere le grandi navi da crociera che ormeggiano sostanzialmente a ridosso della via principale della città. Quindi un rispetto anche in questo caso per quelle che sono le persone che abitano così vicino al nostro porto è stato doveroso. L'elettrificazione delle banchine non a caso è iniziato dalla parte croceristica proprio per poter eliminare qualsiasi tipo di impatto che queste grandi navi passeggeri hanno potenzialmente sulla respirabilità dell'aria.
1: Non c'è dubbio. Allora andiamo a sentire proprio a Savona Paolo Canavese, direttore del locale ufficio territoriale.
3: giugno si sono conclusi

0: I lavori per la realizzazione del cold ironing nel porto di Savona, in linea con i tempi previsti nel PNRR.
1: Abbiamo la gabina elettrica appena completata, l'impianto di innesto dei cavidotti che portano l'energia alle navi e quindi siamo pronti per poter dare fornitura di energia alle navi. Abbiamo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni portuali, abbiamo il BES che sono gli accumuli dell'energia prodotta durante le ore diurne, stiamo lavorando su Vado per completare il cold ironing nella piattaforma, quindi un salto in avanti nel giro di pochissimo tempo epocale ai fini della decarbonizzazione delle attività che vengono svolte in ambito portuale e del comprensorio portuale nella sua totalità.
0: Adesso il nostro obiettivo è quello di avviare le procedure per l'affidamento del servizio. Nel porto di Vado Ligure si sono avviate le attività per la realizzazione del nuovo terminal per GNL, un terminal destinato a servizi sia della parte nautica marina che per la parte del rifornimento di terra. I lavori rientrano nelle attività volute dal nuovo presidente e quando si è insediato ha voluto accelerare questa attività. Ricordo che questo è il terminal che servirà ai bacini di Genova e di Savona. Sempre a Vado, a giugno si sono completati i lavori legati al PNRR sull'agroalimentare con un'implementazione dei servizi connessi alla ferrovia. Tutte queste attività consentiranno di realizzare maggiori volumi via treno. Questo consente sicuramente il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dal nostro presidente in termini ambientali.
2: Questo dunque a Savona, peraltro cercare di essere sostenibili a 360 gradi c'è la parte del cold ironing, importantissima, cioè l'elettrificazione delle banchine con le navi che si potranno attaccare alla corrente di terra e quindi non continuare a tenere accesi i motori quando sono in banchina, però poi c'è anche tutto l'aspetto, oltre che dei carburanti alternativi, anche dell'elettrificazione e della realizzazione sempre più green dei mezzi di banchina, che anche quelli fanno rumore, possono procurare inquinamento, e anche questa è una notizia importante.
3: È quella che le dicevo prima, l'obiettivo sarà quello di rendere quei mezzi assolutamente inerti dal punto di vista ambientale, alimentandoli con carburanti che non ad invarianza di emissioni di CO2, come l'idrogeno a cui facevo riferimento prima, ma che poco senso avrebbe se non lo producessimo con energia pulita, con energia verde. E la sperimentazione che avvieremo a settembre farà proprio questo come obiettivo proprio. Voglio aggiungere un'altra cosa perché è importantissima. Molto spesso si parla di produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico. Ecco, attenzione, perché non è sufficiente. Paradossalmente, in alcuni casi, la mera produzione di energia in grandi quantità provoca degli sbilanciamenti sulle linee nazionali che poi provocano incredibilmente interruzioni nella fornitura elettrica. Il caso Spagna di 2 anni fa è stato eclatante. Noi l'energia la vogliamo produrre, la stiamo producendo, ma la immagazziniamo. Sistemi BES a cui faceva riferimento il direttore Canavese sono proprio questi, sono dei grandi accumulatori, dei grandi sistemi di batterie in rete che assorbono, accumulano l'energia eccessiva prodotta dai nostri impianti per poi rilasciarla nei momenti di maggiore bisogno. Questo origina un duplice vantaggio, appunto immagazzina energia che può essere utilizzata quando la produzione solare non c'è, ma soprattutto stabilizza i picchi di tensione che si possono originare quando c'è una overproduzione energetica che poi va a rifinire sulle grandi dorsali nazionali, originando quegli sbilanciamenti a cui facevo riferimento prima. Quindi non soltanto produzione di energia verde, ma anche un sistema intelligente di utilizzo della stessa e di distribuzione per le utenze portuali e, quando in eccesso, per le utenze extraportuali.
2: Sul piano della sostenibilità ambientale, a parte l'importantissima ospitata a Primo Canale a Oltre le Banchine, lei ha partecipato anche alla COP30. Mi racconta di questa esperienza e che cosa vuol dire per i porti di Genova e Savona.
3: È stato veramente un motivo di orgoglio quella esperienza, perché siamo stati l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere stata invitata dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Pichetto Fratin, a rappresentare i progetti di sviluppo verde della portualità italiana. Siamo stati in Brasile, siamo stati a Belém, proprio per presentare le nostre iniziative, i nostri progetti e soprattutto appunto sistemi non teorici, non futuristici, ma già in funzione nei nostri scali. È stata un'esperienza molto interessante che ci ha consentito di condividere

0: con altre anche amministrazioni italiane che erano presenti alla COP30 del Brasile, esperienze e soprattutto alla possibilità di estendere, questo è stato l'obiettivo che aveva il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Ambiente, le professionalità e le esperienze italiane anche ad altri paesi in via di sviluppo, in particolar modo porti africani.
1: Beh, molto importante, visto che sono poi anche di fronte a noi molti, quelli del Nord Africa in particolare. Ci fermiamo un istante, tra poco il futuro, caro Presidente Paroli, e con lui, cioè il futuro, anche il piano regolatore portuale. Anche di questo parliamo tra poco, restate con noi. Con il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, per parlare anche di futuro, perché insomma, beh, a parte che di futuro abbiamo già parlato, perché non è che tutto quello che lei ci ha detto è già stato fatto, insomma, lo state facendo e state cambiando il volto dei nostri scali, però c'è ovviamente anche un futuro da costruire. Intanto la sinergia con la città. Mi sembra di capire che le cose stanno o sono migliorate, insomma, ci sono stati alcuni momenti di tensione che abbiamo anche documentato, ma insomma, del resto voi guidate interessi grandi, siete un'industria grande, difficile che un'industria grande vada sempre d'accordo con le amministrazioni che la ospitano.
0: È così, non c'è mai stata una forma di contrasto con le amministrazioni locali, con la regione andiamo veramente in sintonia assoluta, ma anche con le amministrazioni comunali c'è piena sintonia. Il confronto con i sindaci del territorio è costante, lo dicevo prima, non sempre si può pensare che le esigenze di un porto siano assolutamente sovrapponibili alle aspettative di una città, questo è fisiologico, ma lavoriamo perché non vi siano, come dire, frizioni troppo evidenti. Poi quando, come dire, capita di avere posizioni diverse, non c'è niente di drammatico, ma lavoriamo poi per suturare e per ripristinare un rapporto che ci vede comunque condividere l'obiettivo finale, benessere dei cittadini, che per l'amministrazione comunale poi si sposa rispetto a quelli che sono gli obiettivi del porto, maggiori traffici, maggiori benefici per il territorio, ovviamente ricadute immediate sulla città per poi estendersi su tutto il resto del territorio. Stiamo lavorando, devo dire, anche con le amministrazioni locali per l'illustrazione del piano regolatore portuale. Sarà la vera sfida che ci vede impegnati, che ci vede già attualmente impegnati col segretario generale e con tutti gli uffici da qualche mese. È una sfida che non vogliamo in alcun modo condurre da soli. Non è pensabile che un'amministrazione come l'autorità portuale pretenda di crescere a svantaggio di chi i nostri porti li accoglie sul proprio territorio. E quindi la volontà è quella di avviare un confronto con tutte le amministrazioni affinché lo sviluppo del porto sia condiviso. Non vi è nessuna volontà di andare ad imporre scelte che la normativa ci potrebbe anche consentire di fare. L'ultima norma dà grande autonomia alle autorità portuali, anche eventualmente in dissenso con i territori. Non è quella la strada che abbiamo scelto di percorrere, non la percorreremo. Le scelte che faremo saranno sempre scelte condivise con i territori. Posso annunciare che sono partite stamani le prime lettere di convocazione di associazioni di categoria, imprese, stakeholder portuali, comitati di cittadini ai quali abbiamo intenzione a settembre di illustrare la nostra idea di piano regolatore portuale. Fine a se stessa, non è un'illustrazione di un quadro definito e irremovibile, è un quadro studiato, approfondito, meditato, ma sul quale è possibile fare certamente degli innesti o dei miglioramenti. Non abbiamo la pretesa di aver trovato l'unico piano regolatore portuale possibile, è la pretesa di dimostrare che abbiamo fatto sforzi seri, importanti, continui, affinché questo piano regolatore sia un piano accettabile per la città, perché questa è la città più importante sotto il profilo della Blue Economy nazionale, non deve dimenticarlo mai, perché nel proprio futuro Genova deve continuare ad avere il porto.
1: Sarà filosoficamente flessibile come l'aveva annunciato in origine?
0: Deve essere filosoficamente flessibile, questo non soltanto il piano del nostro sistema portuale, ma parlando anche con i colleghi presidenti di altri porti, e la filosofia che siamo riusciti a condividere con tutti. I piani regolatori portuali non sono i piani strutturali di un comune, sono tutt'altra cosa, è un po' come la costruzione di una grande fabbrica che deve essere per sua vocazione flessibile. Il mercato cambia e nel momento in cui questo cambia io devo essere in grado di sostenerlo e aggredirlo contemporaneamente, aprendo le nostre banchine a nuovi traffici, quelli potenzialmente in espansione,

convertendo quegli stessi spazi che prima magari erano dedicati a traffici oggi non più primari. Quindi la flessibilità sarà il primo passaggio fondamentale del piano regolatore portuale, ecco. Senza lasciare nessuno indietro. Non ci sono merci meno virtuose rispetto ad altre, sono tutte virtuose e hanno consentito al nostro sistema

0: dei mercati.
1: Certo, come la classica diversificazione degli investimenti, si fa e si deve fare così. Io vedo due livelli, diciamo, diversi di cose importanti da osservatore esterno. Un livello è quello dell'interesse di chi opera nel porto, che deve avere i suoi spazi corretti, anche quello del miglior utilizzo di alcuni spazi che magari non sono perfettamente in armonia con la situazione attuale, quindi un ripensamento anche degli spazi, anche quelli più piccoli talvolta. E dall'altra le cose che interessano la città, ci sono i temi, il rapporto con l'aeroporto di Genova, di cui peraltro lei è anche al momento presidente, i depositi di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, che in realtà poi interessano anche il cittadino che sta fuori e non solo l'operatore, certo, che sta dentro.
0: È così, ma guardi, noi come piano regolatore abbiamo fatto una scelta, quella di partire dall'ottimizzare ciò che abbiamo. Sarebbe sciocco e sarebbe anche inutilmente costoso andare ad aggiungere risorse, territorio, strutture, banchine, quando queste possono essere utilizzate in maniera più produttiva. Quindi siamo partiti dall'ottimizzare, abbiamo condiviso questa scelta peraltro con molti terminalisti che ci sono assolutamente venuti dietro su questa filosofia: ottimizzare quello che abbiamo prima di costruire ciò che non c'è. Dopodiché su altre scelte ovviamente noi avevamo anche degli impegni, l'autorità di sistema viene dal 1994 e qualche anno fa si era preso un impegno con il Comune di Genova, si era preso l'impegno di individuare una possibile soluzione per migliorare la condizione di alcuni quartieri della città. Lei ha fatto riferimento alla tematica dei depositi chimici, è un impegno che io ho voluto rispettare, ma non scolasticamente. Lo studio che abbiamo fatto per capire se vi fosse la possibilità di individuare all'interno del porto un'area dove localizzare i depositi chimici non è stata fatta per perdere tempo o per dire mi spiace, non c'è spazio. Noi uno spazio l'abbiamo trovato per quelle delocalizzazioni, è uno spazio che ovviamente non poteva e non può penalizzare i traffici portuali, perché non sarei un buon amministratore se per risolvere un problema ne creassi uno nuovo. Abbiamo individuato una soluzione che vogliamo condividere con la città.
1: Quindi l'abbiamo... c'è già la soluzione da qualche
0: Noi abbiamo una proposta, poi è ovvio che l'autorità portuale non può imporre certi tipi di scelte, soprattutto di delocalizzare.
1: Lei ha chiesto condivisione su questo, no?
0: Assolutamente
1: non
0: indispensabile.
1: Lasciatemi solo.
0: Ma non è una scelta imporre ai depositi di trasferirsi in porto, e questo non lo può fare nessuno. Io ho un dovere che mi sono preso e che ho assunto e che ho completato, di trovare una soluzione possibile. Questa soluzione va condivisa con la città, non vi è dubbio, perché diversamente io non ho strumenti per imporre.
1: Ricordandoci che i depositi al momento sono fuori dalla porta di casa sua, quindi
0: sì,
1: in linea teorica potrebbero anche starci, per quel che riguarda il ruolo da presidente dell'autorità portuale. L'articolo che scriverò oggi pomeriggio su queste sue dichiarazioni è già bello fatto, però lei sa che noi giornalisti abbiamo le 5 W, mi manca il when, cioè quando sarà presentato. Ora lei mi sta dicendo che le lettere sono partite,
0: sono
1: quindi la discussione è partita. Si è dato un'idea di quando lo avremo davvero operativo?
0: Con il Comune di Genova questo tipo di confronto iniziale l'ho già avviato. Con gli stakeholder ho detto che le prime riunioni sono fissate per il 4 di settembre e poi seguiranno per tutta la mensilità appunto di settembre. Le persone con le quali confrontarci sono tante e le vogliamo sentire tutte, dai servizi tecnico-nautici alle altre amministrazioni pubbliche fino appunto ai comitati, che vogliamo sentire pur non avendone nessun obbligo. La norma ci impone di sentire il parere dei comuni, ma sarebbe sciocco non sentire anche coloro che il porto poi lo subiranno da un punto di vista della qualità della loro vita e della vivibilità. Quindi sentiremo anche i comitati dei cittadini per proporre loro le nostre soluzioni ed ascoltare se ve ne sono invece di migliori, sulle quali non abbiamo nessun tipo di remora a dire le sposiamo, ci avete convinto. È ovvio che devono essere soluzioni al pari di quelle nostre, radicate su basi scientifiche, tecniche. Noi abbiamo, il piano regolatore non è un disegno, si rappresenta come un disegno, ma a monte di quel disegno ci sono valutazioni ambientali, valutazioni strategiche, valutazioni di sicurezza che dobbiamo fare e abbiamo fatto con la Capitaneria di Porto. Il porto non è un disegno che buttiamo così in pasto a chi vuole darci un'occhiata, c'è una riflessione tecnica, scientifica, che può essere modificata e può essere migliorata, ma che si basa sempre non su sensazioni, ma su dati tecnico-scientifici.
1: E poi, finita questa parte di discussione, si potrà procedere alla stesura
0: noi
1: definitiva.
0: La vogliamo adottare.

0: in comitato di gestione entro la fine dell'anno. L'obiettivo lo dissi qui qualche mese fa, lo confermo, i tempi li abbiamo, confido non vi siano atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcuno, perché è chiaro che in quel caso i tempi si dovrebbero necessariamente allungare, ma la mia speranza è di poter far fede all'obiettivo che ci siamo dati per il 31 di dicembre.
1: Molto bene, tutto molto chiaro, abbiamo parlato tanto di gare, di appalti, di lavori, e allora sentiamo Luca Nuzzolo, direttore Direzione Affari Generali, Gare e Contratti dell'Autorità del Sistema Portuale.
2: Riassumere un anno di lavoro non è cosa facile, lo è ancor meno rispetto a quest'ultimo anno, che è stato sicuramente un anno ricchissimo. Partirei proprio dalla riqualificazione di questo palazzo. Abbiamo ragionato nell'immediatezza sulla possibilità di valorizzare maggiormente questo palazzo. Ad oggi c'è stato il trasferimento di una buona parte degli uffici presso la sede di Torre Shipping, proprio perché la volontà è quella di valorizzare maggiormente il palazzo, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista funzionale. C'è stata una riqualificazione del parco mezzi, circa il 50% dei mezzi dell'autorità di sistema oggi è ad alimentazione interamente elettrica. Siamo riusciti nei primi due mesi dell'anno a far partire circa 8 procedure di gara. Quella maggiormente significativa è quella legata al primo lotto della riqualificazione dei bacini di carenaggio. Ci sono state una serie di attività programmatiche, quella significativa riguarda l'intesa intervenuta con l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale per la gestione dei materiali di dragaggio dei porti di Spezia e Marina di Carrara. Siamo riusciti sin dall'avvio del mandato del Presidente a definire un protocollo d'intesa che oggi ha trovato poi un successivo aggiornamento, e questo chiaramente consentirà da un punto di vista ambientale di poter riutilizzare tutta una serie di materiali per il riempimento delle celle di Cassoni, guardando a un'economia circolare che è uno degli obiettivi che oggi ci stiamo ponendo.
1: Dettaglio, ieri l'ha detto per celebrare il suo anno di mandato Bruno Pisano, presidente dell'autorità portuale della Spezia Marina di Carrara, cioè quest'asse con Genova sugli inerti che andranno tra l'altro a riempire la diga di Genova, quindi insomma è una bella sinergia regionale.
0: Una bella sinergia regionale intelligente, mi permetto di aggiungere, perché circa 15 anni fa, quando ci fu la prima campagna di dragaggi alla Spezia, quei sedimenti che avevano caratteristiche di non compatibilità con lo sversamento a mare, fu necessario caricarli da parte dell'autorità di sistema su delle navi, venderli, pagando però, al governo olandese, che se li portò in Olanda perché in Italia non trovavamo discariche sufficientemente ampie per poterli smaltire. E sai che cosa ci hanno fatto in Olanda dopo avergli pagato il prezzo di riceverli quei sedimenti? Ci hanno costruito nuove dighe e nuove infrastrutture. È una follia, abbiamo pagato per
1: le dighe olandesi,
0: dare a loro materiale di costruzione. Oggi quel materiale non paghiamo e ce lo teniamo in Italia. Avevamo bisogno di quei sedimenti per riempire i nostri cassoni, l'abbiamo fatto.
1: Del piano regolatore portuale ha parlato anche Tito Vespasiani, segretario generale dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
3: Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare qual è il valore economico degli assetti portuali, degli aspetti operativi portuali. Il cluster marittimo è di fondamentale importanza nell'ambito dell'economia nazionale, rappresenta il 2,5% del PIL e si caratterizza per elevati moltiplicatori del reddito e dell'occupazione. Solo con questi dati si può iniziare il discorso di impostare adeguatamente il problema di una corretta pianificazione portuale, che tenga conto inevitabilmente sia la necessità di soddisfare le esigenze di accessibilità nautica e accessibilità terrestre del porto, per soddisfare appunto le esigenze delle compagnie di navigazione, per soddisfare le esigenze della logistica moderna, le esigenze contemporanee del trasporto internazionale, del commercio internazionale, che prevedono necessari interventi di adeguamento. E questo è l'aspetto propriamente portuale. Nello stesso tempo, per evitare errori, è necessario utilizzare gli strumenti che la normativa oggi prevede, quello della individuazione delle aree di interazione porto-città, prevista del cosiddetto documento di pianificazione programmatica di sistema, che viene approvato dall'autorità di sistema e approvato dal Ministero d'intesa con Regione e Comuni. In questo documento programmatico si individuano quelle aree che non sono più utilizzabili o non sono più strumentali alle attività portuali, sulle quali invece

0: invece è possibile realizzare interventi di riqualificazione a beneficio delle attività culturali, delle attività sociali, delle attività cittadine in senso proprio. E su questo aspetto noi siamo in prima linea, perché stiamo redigendo proprio a Genova un bel progetto di riqualificazione, una cosiddetta passeggiata a mare, che serve a collegare l'area antistante e le stazioni marittime fino alla Lanterna, per garantire una piena fruizione da parte della collettività di questi beni culturali e monumentali.
1: Wow, un porto che restituisce qualcosa alla città è una bella notizia in realtà, no? Notizia che conoscevamo, è un impegno che avete assunto ed è importantissimo questo, perché comunque voi gestite un'economia importantissima, ma siete anche nei punti più belli della città, quindi anche noi ogni tanto vogliamo usufruirne.
2: Il porto ha già restituito a Genova ed è uno dei punti più belli della città, è il Porto Antico.
1: Eh già.
2: Non ci dimentichiamo che quelle erano banchine, erano magazzini che lavoravano e scaricavano e caricavano navi. Oggi sono fruibili per la città. Ecco, il progetto di piano regolatore che abbiamo consentirà ai cittadini di utilizzare un'altra porzione del porto, una delle più suggestive, quella della Lanterna, non per andare a caricare o scaricare merci, ma per godere di una porzione di città che oggi è loro preclusa.
1: Presidente Paroli, grazie davvero per essere stato con noi. Qual è il posto più bello di Genova secondo lei? Ci sono delle zone delle quali sei innamorato, anche dei dintorni?
2: Mi piace moltissimo Porto Antico. Zona di Porto Antico è, devo dire, bellissima. Il lungomare Italia è meravigliosa a sua volta. Mi sono ripromesso di farlo prima di andare via fra 3 anni a piedi tutto, dall'inizio alla fine. Non so se ce la farò, perché purtroppo la mia permanenza
1: troppa vita d'ufficio
2: è molto molto concentrata a Palazzo San Giorgio, devo dire la verità, ma insomma troveremo il modo.
1: Comunque il Porto Antico è proprio lì davanti, quindi una passeggiata si fa facilmente, magari anche nei ritagli di tempo. Vi chiedo un ultimo grande applauso per Matteo Paroli, grazie al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, buon lavoro e la aspettiamo qui naturalmente ancora con tante notizie, speriamo positive, magari con l'illustrazione del piano regolatore portuale a tutta la città. Grazie, grazie. Presidente.

0: Bentrovati nella nostra Sala Sud. Un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Con il quale oggi, nel nostro Oltre le Banchine, ripercorriamo un anno di mandato alla guida di Palazzo San Giorgio. Vorrei arrivare a qualche giorno prima a quella nomina così importante, che è sicuramente importante perché lei ha una bella carriera alle spalle, ma la presidenza di un porto e poi abbinata a quello che è il più importante scalo italiano insieme a quello di Savona, formando un'autorità così importante, credo sia una di quelle chiamate da far tremare i polsi. Allora le chiedo se le sono tremati i polsi quando le hanno chiesto: lei vorrebbe essere il presidente del porto di Genova?
1: Allora, dopo un anno credo che sia intervenuto ogni possibile termine prescrittivo per dirvi una cosa che non ho mai detto pubblicamente. Quando il Ministero Infrastrutture e Trasporti fece le manifestazioni di interesse a livello nazionale per cercare i presidenti delle autorità di sistema portuale, iniziò con un bando per 14 autorità portuali. Erano le prime che scadevano. Io presentai domanda, la mia candidatura, per 13 su 14. Ce n'era una per la quale non avevo presentato la candidatura. Lo dico, lo confesso, era Genova, ma perché non pensavo di avere un profilo professionale adatto per un'autorità di sistema che usciva da una fase complessa, che era il principale scalo, sistema portuale italiano, e quindi su quell'autorità di sistema non avevo presentato la mia candidatura. Quando qualcuno venne e mi disse: caro Matteo, avremmo pensato a te per Genova, la mia prima risposta è stata: guarda che io per Genova non ho presentato la candidatura. La risposta mi gelò, perché mi fu detto: scusa, pensi che non lo sappia che non hai presentato la candidatura per Genova? È uno dei motivi per i quali abbiamo pensato a te. E questo mi ha fortemente spiazzato, e dopo un piccolo, breve, di qualche giorno, periodo di riflessione, obiettivamente ho accettato. Non potevo rifiutare una sfida importantissima, una sfida veramente molto forte ma entusiasmante, che dal primo giorno ho affrontato

0: con il massimo dell'impegno, sapendo di contare su persone di altissima professionalità che avrei trovato in autorità di sistema, alcune le conoscevo, altre le ho imparate a conoscere nel tempo, e circondato da un sistema di enti territoriali, pubblici e locali, veramente al massimo livello.
1: Quale contesto ha trovato? Esternamente posso immaginare il peggiore possibile, perché il porto per tanti mesi era stato al centro delle cronache giudiziarie più che non di quelle economiche.
0: La cosa che ho trovato è stata un senso di dispiacere interno tra dirigenti, quadri, direttori per ciò che era capitato e che aveva inevitabilmente macchiato, offuscato l'immagine di uno dei principali enti pubblici portuali italiani. Quindi frustrazione, dispiacere e poi un isolamento rispetto alle altre istituzioni cittadine, un isolamento veramente importante, fisiologico dopo eventi traumatici come quelli vissuti dalla nostra autorità di sistema. La prima cosa che ho cercato di fare, chiedendo aiuto ed avendolo ottenuto da tutti i colleghi, è stata quella di ricostruire un rapporto di trasparenza e di fiducia con tutte le amministrazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, a partire dalla magistratura, perché è evidente che l'errore di qualcuno, mai ci fosse stato, non poteva essere associato all'errore di un intero sistema portuale.
1: C'era un patrimonio di credibilità da recuperare in quel momento?
0: C'era assolutamente, abbiamo fatto ogni sforzo per dimostrare la nostra volontà di accelerare su tutta una serie di investimenti, perché un investimento dell'autorità di sistema non rimane confinato a livello portuale, ma ricade su tutto il territorio regionale, comunale, ma direi dell'intera nazione, dell'intera Italia. Noi produciamo il 3% del prodotto interno lordo nazionale e generiamo il 30% del gettito IVA di tutte le merci in arrivo nel nostro paese. Quindi, come dico spesso, il nostro non è il porto di Genova e non è il porto di Savona. Il nostro è il sistema portuale d'Italia e come quello doveva essere immediatamente rimesso in grado di produrre quel valore aggiunto che è fondamentale per il nostro paese.
1: Ho sentito più volte parlare dei suoi collaboratori nel corso di quest'anno e di una riorganizzazione un po' da allenatore che deve gestire una squadra e deve scegliere i ruoli da assegnare. È ovvio che più il ruolo è attinente alle specifiche della persona e meglio è. È riuscito in questo?
0: Allora, come dicevo, avevamo e abbiamo una squadra eccellente. Forse non tutti i profili professionali erano puntualmente centrati su quello che appunto sono le caratteristiche di ognuno di loro e di ognuno di noi. Abbiamo cambiato un po' di ruoli ottimizzandoli e credo di poter dire, ma poi dovrebbe essere l'utenza portuale a darmi sostegno in questo, che abbiamo centrato l'obiettivo. Ad invarianza di persone, l'autorità portuale ha accelerato, ha incrementato il proprio livello di risposta rispetto alle esigenze che ci venivano dal sindacato, dall'imprenditoria, dagli enti pubblici stessi. Abbiamo accelerato mantenendo invariate le nostre professionalità.
1: Tra l'altro siete nel mezzo di una tempesta per chi deve gestire bilanci e allocare risorse, bandire gare, perché state facendo lavori per tantissimi soldi e quindi questo evidentemente genera uno stress, immagino, sulla squadra molto forte.
0: C'è lo stress emotivo, c'è lo stress anche economico-amministrativo, perché ovviamente dobbiamo affrontare spese che fino a qualche anno fa non erano previste. Gli scontri internazionali che abbiamo e che stiamo in qualche modo registrando in tutto il pianeta purtroppo hanno delle incidenze importanti anche sulla filiera dei costi per i lavori pubblici. Quindi appalti che abbiamo avviato e che stiamo gestendo, alcuni non nostri, ma per conto dello Stato, penso alla diga e penso all'ampliamento dell'area dei cantieri navali di Ponente, sono infrastrutture che hanno visto un aumento dei costi importantissimo che oggi ricade sull'autorità di sistema. È fronte di stress, è fronte di preoccupazione mia, del segretario generale, di chi tutti i giorni gestisce la contabilità e il bilancio dell'autorità portuale, ma ne verremo fuori senza.
1: Abbiamo chiesto qualcosa a una delle sue importanti collaboratrici, Lucia Tringali, direttrice della direzione bilancio, finanza e controllo. Vediamo che cosa ha detto.
2: Porto Genoa incidono notevolmente nella blue economy, che rappresenta il 14,4% del valore aggiunto della regione Liguria. Questi valori si ripercuotono anche nei risultati di bilancio. Abbiamo incassato circa 60 milioni di euro di tasse portuali e di ancoraggio, anche grazie al grande lavoro che è stato portato

0: Avanti da tutte le strutture dell'ente e dei risultati rilevanti anche in termini di accelerazione della spesa. In particolare nel 2025 sono stati effettuati pagamenti e quindi immesse risorse nel sistema economico generale per circa 430 milioni di euro, di cui 325 comprendenti le spese di investimento e quindi a favore degli operatori economici del sistema che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di opere portate avanti appunto nel primo anno di mandato del Presidente.
1: Queste le parole di Lucia Tringali. Ho sempre questo effetto da giornalista quando sento gli snocciolamenti dei numeri, sembrano numeri, sono quasi difficili da seguire, pensa un po' a metterli in fila, rendicontarli, trovarli, insomma.
2: Lavoro importante che si complica di anno in anno, in primo luogo perché lo Stato non ha più quella capacità di investimento che aveva qualche decennio fa, in più perché le regole si fanno sempre più stringenti e l'amministrazione è tenuta al rispetto ferreo delle regole di contabilità e di correttezza, soprattutto di trasparenza e di imparzialità, e le procedure di gara, ne sa qualcosa chi le gestisce tutti i giorni all'interno dell'autorità di sistema, sono sempre più complesse e sempre giustamente più attenzionate, quindi non possiamo permetterci errori. Anche perché gli errori non hanno soltanto un costo in termini di maggiori oneri economici, ma hanno un costo in termini di maggiori oneri temporali. Una gara malfatta, un procedimento viziato, normalmente poi comporta una dilatazione dei termini infiniti per ricorsi, necessità di andare in autotutela ed altro. Quindi ecco perché le professionalità giuste devono essere posizionate nei posti giusti. Con il segretario generale, appena è arrivato a dicembre, abbiamo fatto proprio queste scelte condivise, convintamente, ci siamo dati degli obiettivi che portiamo avanti tutti i giorni insieme, veramente con una squadra che ci sostiene e ci supporta in ogni momento. Tutto idilliaco? No, ogni tanto abbiamo delle discussioni anche al nostro interno, è normale, il diritto amministrativo non è matematica e quindi non c'è un risultato certo che deve essere conseguito, ci sono varie strade per raggiungere l'obiettivo, ma alla fine la troviamo sempre congiuntamente.
1: E questo è importante, gestire un personale così composito e sotto stress, come si diceva, per le sfide cui è sottoposto, ci vuole anche un bravo direttore del personale. E adesso la sentiamo, la direttrice del personale, che si chiama Antonella Granero e che appunto ha rilasciato qualche dichiarazione. Tra l'altro, magari lo diciamo dopo, perché l'autorità di sistema portuale, se non avete cambiato tanto la costruzione della squadra, anche il top management non ha problemi di parità di genere, anzi, se ha dei problemi di parità di genere potrebbe averli al contrario a un certo punto rispetto a quello che si dice di solito, perché ci sono tante bravissime donne che operano anche ai massimi livelli, tra queste appunto anche la direttrice del personale, vediamo.
3: Il primo anno del nuovo ciclo amministrativo è stato un anno particolarmente intenso, particolarmente pieno di attività e di nuove sfide. Abbiamo portato a compimento una profonda riorganizzazione dell'ente che ha riguardato in particolare il demanio, le gare e i contratti e il mondo della digitalizzazione, che sono state riportate ad unità di responsabilità gerarchica e di organicità funzionale. Abbiamo accompagnato questo percorso con un rinnovato impulso alle assunzioni, sono state realizzate 23, 13 persone sono già nei nostri organici, altre 10 entreranno nel corso dell'estate. Di queste in particolare 3 posizioni sono posizioni dirigenziali dopo anni in cui molte posizioni dirigenziali erano scoperte e tamponate attraverso interim. Abbiamo cercato di accompagnare questo processo con un percorso sul benessere organizzativo. Infine abbiamo, cosa a cui teniamo moltissimo, avviato le procedure per ottenere la certificazione per la parità di genere. È stato costituito il comitato guida, l'autorità di sistema è già da anni all'avanguardia da questo punto di vista, perché non esiste, possiamo dirlo senza tema di smentita, un gender gap, né dal punto di vista numerico e dei ruoli di responsabilità, né, ancora più importante, dal punto di vista retributivo. Nel nostro ente, tra donne e uomini, c'è una parità effettiva che ora vogliamo anche certificare.
1: E questo è quello che si diceva, Presidente Paroli, è qualcosa che si può giustamente rivendicare con orgoglio.
2: Con assoluto orgoglio, ma io ci tengo a ringraziare veramente la dottoressa Granero e tutta la sua squadra, perché un'amministrazione complicata come la nostra, noi abbiamo più di 320 dipendenti tra Genova e Savona, è veramente come un'orchestra.

0: non la dirige il presidente, la coordina il segretario generale, ma poi il lavoro quotidiano di ogni singolo minuto è fatto dalla direzione del personale. Quindi quando io ho chiesto alla dottoressa Granero di darci una mano per riorganizzare la macchina sfruttando al meglio le qualità professionali di ognuno dei nostri 320 dipendenti, è stato tutto caricato sulle spalle della dottoressa e della sua struttura, e io veramente mi sento in grado e in dovere di ringraziarla, perché fa un lavoro encomiabile tutti i giorni, anche quando è in ferie. Quindi veramente grazie.
1: Prima di entrare nei temi specifici, nelle varie opere, nelle varie questioni, ho un'ultima domanda personale. Lei era convinto di avere questo carattere forte che sembra dimostrare? Mi sembra un po' impermeabile alle pressioni, ho visto insomma anche delle sue reazioni a situazioni complicate, mi sono sembrate oggettivamente da uomo tosto. E allora forse, siccome lei ha appena confessato di non sentirsi inizialmente la persona giusta per un porto così complicato, forse si sbagliava.
0: A volte se non si sa nuotare si affoga, e quindi bisogna assolutamente darsi la forza anche quando verrebbe la voglia di fare un passo di lato o un passo indietro. Non ce lo possiamo permettere. Come dicevo, questo non è uno scalo di periferia, non è un sistema portuale di periferia, è il sistema sul quale lo Stato conta tantissimo, perché senza il nostro sistema portuale verrebbero a mancare degli approvvigionamenti vitali dal punto di vista logistico in generale ed energetico in particolare, e quindi bisogna ovviamente risolvere i problemi immediatamente. Non lo facciamo mai da soli, però questo ci tengo a dirlo, lo facciamo sempre con il massimo sostegno delle altre amministrazioni e autorità che ci stanno al fianco. Io lo dico sempre, senza l'apporto quotidiano dell'ammiraglio Ranieri e dei suoi collaboratori, delle capitanerie di porto e della Guardia Costiera, andremo poco lontani. I risultati che abbiamo ottenuto sul bunkeraggio delle navi a GNL non l'avremmo mai potuto ottenere se la Capitaneria non ci avesse dato il 110% del loro sostegno. Lo facciamo a volte anche bisticciando con l'amministrazione comunale, ci siamo trovati a volte su posizioni diverse, raramente devo dire, ma hanno assunto un discreto clamore, proprio perché è successo raramente di trovarci su posizioni distinte, a Genova come a Savona o come a Vado, ma questo non significa che poi l'obiettivo non sia lo stesso. Quindi anche di fronte a posizioni diverse, poi l'obiettivo finale è sempre il medesimo: lavorare al meglio, lavorare con coerenza di obiettivi e lavorare per il bene del nostro sistema portuale.
1: Dalle parole ai fatti passeremo lì nel prossimo blocco della nostra trasmissione, e vediamo tra poco che cosa c'è in corso nell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona. Tra poco. Siamo insieme con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Allora, temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, il presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza. Il tema è appunto quello della viabilità portuale, che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto, tenendone conto.
0: Allora, non ero che appena arrivato, e che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta vostra, che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Sali, saremmo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto sin dal primo momento, abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Credo, non lo posso dire perché siamo soltanto al 24 di luglio e la settimana cruciale sarà la prossima e quella dopo ancora, ma dalle evidenze che abbiamo rispetto al mese di giugno e ai primi 15 giorni di luglio ci dicono che abbiamo fatto già molto. Abbiamo raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico. Abbiamo chiesto sforzi anche a Stazioni Marittime, che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima

0: prossima volta dicendo a fine stagione estiva che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Io quando dissi ai miei dobbiamo impegnarci per superare questa difficoltà che creiamo come porto alla città, e la risposta fu: ma guardi presidente, che è sempre stato così, ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia non ora ma a fine stagione estiva, probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
1: sarà andata
0: migliorato.
1: Bene, sarà andata bene. Sentiamo Fabrizio Mansueto, direttore della direzione infrastruttura, ambiente e security dell'autorità portuale, vediamo.
2: Il 5 di giugno è stata aperta al traffico la nuova sopraelevata portuale, il Ponte del Papa. Entrambe consentono ai mezzi di passare direttamente dal casello di Genova Aeroporto all'interno del porto, evitando completamente quella che è la viabilità urbana di Lungomare Canepa e della Guido Rossa. Questo è un notevole vantaggio sia in termini di riduzione del traffico che riduzione di rumori ed emissioni. Il 15 di giugno è stata fatta la stessa cosa dalla parte opposta, quindi in zona San Benigno è stato riaperto al transito il varco di San Benigno e quindi i mezzi che da Genova Ovest vogliono entrare in porto possono entrare in porto direttamente dal varco di San Benigno. Inoltre per la stagione estiva abbiamo preparato tutta una serie di misure che vanno da misure fisiche quali la costruzione di una nuova viabilità di cornice che consente di risolvere un nodo di ingorgo all'interno del porto molto importante, fino a un tavolo di coordinamento permanente settimanale con tutti i soggetti coinvolti, a una convenzione con la polizia locale per quello che riguarda la fluidificazione dei flussi e dei transiti all'interno del porto ma anche nella sua cornice più prossima, fino anche arrivare a un sistema di cartellonistica luminosa intelligente e un rilascio di app da parte dei concessionari. Non ci sono solo gli investimenti nel campo di infrastrutture, stiamo facendo degli investimenti importanti anche nel campo ambientale, in particolare nelle componenti aria e rumore. Per quanto riguarda la componente aria è stata firmata una convenzione con ARPAL che consentirà ad ARPAL di implementare i modelli matematici previsionali per quello che riguarda diciamo lo studio delle emissioni. Per quanto riguarda la parte rumore, noi abbiamo una rete di fonometri interna che ci permette già adesso di capire quello che è il rumore prodotto dal porto. Stiamo implementando questa rete cambiando anche determinati fonometri in maniera tale di capire non solo quanto è rumore ma anche da dove proviene questo rumore, e quindi lì riusciremo a capire da che direzione proviene e riusciremo a capire quello che è il rumore prodotto dal porto da quello che è il rumore ambientale di fondo prodotto da tutto il resto che non è il porto. E anche qua potendo capire questo saremo molto più efficaci in quello che è la gestione poi della parte ambientale.
1: E questo, presidente Paroli, rappresenta un po' un cambio di paradigma. Non voglio dire che le precedenti autorità se ne fregassero della città, però il fatto di non guardare solo all'efficienza del porto, ma anche all'impatto che il porto ha sulla città, e lo vediamo, insomma, la città è, lo circonda, il porto lo abbraccia, credo che sia molto importante.
0: Allora, intanto mi lasci dire che tutti i lavori che l'ingegner Mansueto ha descritto in questo piccolo filmato sono stati fatti, come dico io, a cuore aperto, cioè il paziente è vivo, funziona, lavora, quindi tutti i cantieri che noi abbiamo non hanno mai fatto fermare o rallentare il traffico portuale. Quindi se qualche disagio lo abbiamo dato alla città e agli operatori portuali me ne scuso, ma l'obiettivo è stato quello di non chiudere mai l'operatività del porto. In secondo luogo, come diceva lei, negare che il porto qualche impatto sulla città lo abbia avuto e lo abbia sarebbe veramente sciocco e ipocrita. Ce li ha, sono impatti che noi abbiamo analizzato, che vogliamo approfondire. Oltre alla convenzione con ARPAL abbiamo arruolato nella nostra squadra anche un'eccellenza, una professionalità nel settore epidemiologico e medico incredibile come quella del professor Cremonesi, che ci darà una mano nel studiare gli impatti che le emissioni dei fumi, dei particolati, sempre in progressiva riduzione grazie anche a quello che adesso cercherò brevemente di illustrare, hanno rispetto alla città. Quindi non si risolvono i problemi dei cittadini negando l'esistenza degli stessi, ma si risolvono affrontandoli e investendo per fare tutto questo. L'elettrificazione delle banchine è un qualcosa sul quale noi crediamo tantissimo, sono uscite la settimana scorsa le linee guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulle procedure di gara, stiamo già lavorando ai bandi proprio per non perdere tempo.

0: per poter avere un provider, un fornitore di energia elettrica a banchina, non appena gli impianti hardware, le infrastrutture di connessione sono collaudate. Nel frattempo l'utilizzo di carburanti sempre meno impattanti, come il gas naturale liquefatto, in prospettiva il metanolo, così come ovviamente altre tipologie di carburanti che si stanno rapidissimamente affermando sul mercato, contribuiranno a far sì che le navi che oggi ormeggiano nel nostro porto abbiano emissioni sempre più limitate, sempre meno impattanti. Non sono soltanto questi gli sforzi che facciamo, come sapete lavoriamo tantissimo anche per produrre in casa l'energia che il porto consuma. Un sistema portuale come il nostro ha circa 1,7 gigawatt di potenza elettrica assorbita e consumata in un anno. È una potenza elettrica che fino a qualche anno fa veniva acquistata dalla rete nazionale, noi con investimenti importanti, quasi tutti finanziati in autonomia dalla mia amministrazione, sia a Savona che Vado, sia a Genova, stiamo costruendo un modello di produzione elettrica che ci renderà progressivamente sempre meno dipendenti dalle forniture esterne, arrivando persino a sperimentare, ma la cosa la anticipo, ma la sottoscriveremo all'inizio di settembre, una convenzione proprio per iniziare una produzione di idrogeno totalmente prodotto con energia verde, quindi con energia fotovoltaica, con il quale poi alimentare non soltanto i mezzi portuali, mezzi di sollevamento, ma anche i locomotori ferroviari di manovra. Quindi arrivare a creare un sistema portuale che produca ricchezza, che consumi l'energia, che però si è autoprodotto e che impatti sempre meno sull'ambiente che lo circonda.
1: E di tutte queste cose abbiamo peraltro parlato in una intera puntata, proprio di Oltre le banchine, che abbiamo dedicato all'attività ambientale dell'autorità del sistema portuale. La ritrovate sul nostro sito, primocanale.it, cercate Oltre le banchine. Di solito, se non giudico interessante una trasmissione che conduco io, mi sembra difficile che qualcuno possa guardarla. Quella è molto interessante perché è piena di dati e di cose che sono impattanti non tanto per il porto quanto soprattutto per la città. Certo, anche per chi lavora in porto ci mancherebbe, ovviamente. Ma ovviamente e soprattutto per chi in città vive. Diga foranea, la vediamo qua davanti alla nostra terrazza, sta crescendo, è un'opera sotto commissariamento. Se non la inaugurerete nel 2072, nessuno dica che in Italia non si possono fare le grandi opere, perché più grande di una roba del genere è difficile costruire.
0: Più grande e imponente, anche se se ne vede solo una microscopica parte, perché quella che conta è tutta sotto la superficie dell'acqua. Quindi sì, un'opera che sta andando avanti, non sarà il 2072, nel 2028 sarà operativa. Abbiamo ottimizzato, grazie alla struttura commissariale, alla struttura regionale che ci aiuta e ci coordina da certi punti di vista in maniera esemplare, grazie al presidente Bucci e a tutta la sua squadra, abbiamo ottimizzato i tempi anche di realizzazione della fase B della diga stessa, proprio per renderla coerente con gli obiettivi che ci siamo dati.
1: Il famoso lavoro in parallelo.
0: Assolutamente, senza anche in questo caso anestetizzare il paziente.
1: Le navi
0: il paziente
1: entrano.
0: È vivo, entrano le navi, la capitaneria avrà qualche rogna in più, ma l'ammiraglio e i suoi collaboratori lo sanno tutti i giorni, lavorano veramente anche loro ventre a terra come a noi, perché le navi entrino, escano e non abbiano limitazioni in relazione alla sicurezza della navigazione.
1: E allora anche di diga parla Marco Vaccari, direttore della direzione opere speciali della DSP, sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Compiuto passi avanti importanti per migliorare i collegamenti e l'accessibilità con i nostri porti, via mare per poter accogliere le navi più grandi, su strada per rendere più efficienti gli spostamenti dei camion ed infine anche su ferro per aumentare il trasporto di merci in treno e ridurre il traffico appunto sulle strade, con importanti benefici anche dal punto di vista ambientale. Partiamo dalla diga foranea di Genova, i lavori procedono secondo il programma, abbiamo superato il primo chilometro di sviluppo dell'opera e una volta completata la diga consentirà di accogliere le navi di sicurezza di ultima generazione, rendendolo più competitivo nel contesto internazionale. Sul fronte della viabilità, a Pra, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto, che è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo che collega direttamente il casello autostradale al terminal portuale di Pra, che movimenta oltre 1,5 milioni di contenitori all'anno. Si tratta di un'infrastruttura che rende più rapido il passaggio dei mezzi diretti al porto e allo stesso tempo contribuisce ad alleggerire il traffico cittadino. Un altro obiettivo è spostare le merci sempre di più dalla strada alla ferrovia e per questo nel bacino storico di Genova abbiamo completato l'ammodernamento e il prolungamento del parco ferroviario, che oggi può accogliere treni lunghi fino a 500 metri. più merci trasportate in treno significano meno

0: Meno camion in circolazione, ovviamente meno congestione, minori emissioni dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando anche per migliorare un comparto che rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio e un importante motore di sviluppo economico occupazionale. Il comparto delle costruzioni e delle riparazioni navali, che conta circa 80 aziende ed è esteso su un territorio di circa 700.000 metri quadrati. A Sestri Ponente è stata completata la nuova banchina di allestimento, dove le navi, una volta uscite dal bacino di costruzione, verranno di un fronte d'accosto nuovo di circa 315 metri, posizionato in modo obliquo rispetto alla banchina esistente. E procedono nello stesso ambito territoriale, a pochi metri di distanza, i lavori del superbacino, una grande infrastruttura che consentirà di costruire le navi da crociera di ultima generazione, sempre più grandi e sempre più complesse. Al momento siamo a circa 70% di avanzamento lavori sulle fondazioni speciali. Infine, nel porto storico di Genova, presso l'ambito di Ente Bacini, è stata messa in gara la realizzazione di un nuovo piazzale di allestimento tra i bacini 4 e 5, un'opera da circa 10 milioni di euro che consentirà di potenziare ulteriormente un'area fondamentale per le riparazioni navali e dare dei benefici anche dal punto di vista logistico.
1: Questa dunque è la descrizione tecnica di quello che ci siamo detti. C'è poi l'aspetto cyber. Prima che arrivasse il presidente Paroli ci avevano persino attaccato i russi. Poi avete fatto così tante cose che non hanno più avuto il coraggio, a quanto sembra. Insomma,
2: Devo correggere, ci continuano ad attaccare tutti i giorni. Fortunatamente per ora siamo riusciti a respingere. Ad arrivare, ma li intercettiamo. Quindi la questione della cyber è una questione fondamentale. Tringali, che nelle pieghe del bilancio del 2026 è riuscita a trovare i fondi per raddoppiare il nostro contributo alla sicurezza telematica, informatica e cibernetica del porto, raddoppiandolo fino a 5 milioni di euro. Ringrazio tutta la struttura della signora Ventura che quotidianamente ci protegge da quelli che sono attacchi, appunto, che passano in sordina ma che ci sono continuamente. Non è sufficiente proteggere soltanto l'infrastruttura telematica, oggi i porti sono sotto attacco anche da un punto di vista fisico e quindi stiamo avviando un progetto sperimentale con una eccellenza nazionale, posso anche dire Fincantieri, per creare una bolla protettiva multilayer che protegga il sistema portuale di Genova, di Savona e di Vado dall'aria, dall'acqua e da sotto il livello del mare, con sistemi integrati che ci consentono di individuare ogni tipo di possibile attacco. Oggi purtroppo anche i porti commerciali come quelli nostri non sono esenti da attacchi criminali molto violenti che utilizzano tecniche militari e dobbiamo difenderli noi, autorità di sistema.
1: In modo altrettanto efficace, la dottoressa Granero, che abbiamo già sentito prima, si occupa anche di digitalizzazione e cyber. Sentiamo allora che cosa è stato fatto.
3: Le attività legate al mondo della digitalizzazione hanno vissuto alcuni passaggi veramente importanti. Il primo e fondamentale per noi, perché era un obiettivo prioritario, è stato la riacquisizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione del Port Community System, lo strumento di regia in cui arrivano tutti i dati dei nostri terminal e di tutte le merci che passano nel porto di Genova e di Savona. Abbiamo altresì rafforzato e avviato nuovi progetti sulla cybersicurezza. Noi sappiamo che i porti sono uno degli obiettivi maggiormente sensibili rispetto agli attacchi di hacker. Siamo un porto che è aderente totalmente alle indicazioni della direttiva europea NIS2 e che è impegnata ad aumentare ulteriormente le sue protezioni. Abbiamo infine rafforzato le attività legate alla digitalizzazione del mondo delle concessioni e dei permessi.
1: Questo dunque ciò che si sta facendo dal punto di vista digitale nel porto di Genova e di Savona. Ci fermiamo e tra poco andiamo proprio a vedere i porti di Savona e Vado. Restate con noi. Eccoci di nuovo. Allora, naturalmente i porti di Savona e Vado sono molto importanti nell'economia e nell'organizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Già si è parlato di ciò che avete fatto anche sul fronte ambientale, anche su quei porti, il tema dell'autonomia energetica, dei carburanti alternativi che riguardano certamente anche quel porto.
2: Siamo addirittura più avanti a Savona e a Vado. Il sistema di

0: L'elettrificazione delle banchine è già pronto dal punto di vista hardware, adesso appunto anche lì inizieremo le procedure per l'affidamento in gestione del sistema di fornitura dell'energia elettrica utilizzando i nostri impianti. Su Savona e su Vado abbiamo un ulteriore vantaggio che io associo non soltanto alla facilità logistica e ai benefici che da questa derivano, ma anche da un miglioramento derivato ambientale, e cioè l'utilizzo della ferrovia. I traffici su Savona e su Vado sono molto più importanti su ferro di quanto non siano a Genova, quindi raggiungiamo percentuali di trasferimento delle merci su treno superiore al 30%, quando a Genova invece questa percentuale al momento non è raggiungibile, ma stiamo lavorando moltissimo per incrementarla.
1: 30% vuol dire insomma buono nella media italiana, Trieste, La Spezia fanno meglio, ma
0: esattamente, siamo sul podio a livello nazionale, possiamo incrementare ulteriormente, abbiamo da pochissimo aggiudicato la gara di manovra ferroviaria e tra l'altro il fornitore della manovra sarà uno dei soggetti che parteciperà insieme ad altri importantissimi player alla sperimentazione dell'idrogeno sulla quale mi intrattenevo poco fa. Quindi la parte ambientale anche a Savona è particolarmente sentita, anche perché il porto di Savona, se mi è consentito, è ancor più vicino all'ambito cittadino ed è molto suggestivo, ma appunto anche molto impattante vedere le grandi navi da crociera che ormeggiano sostanzialmente a ridosso della via principale della città. Quindi un rispetto anche in questo caso per quelle che sono le persone che abitano così vicino al nostro porto è stato doveroso. L'elettrificazione delle banchine non a caso è iniziato dalla parte croceristica, proprio per poter eliminare qualsiasi tipo di impatto che queste grandi navi passeggeri hanno potenzialmente sulla respirabilità dell'area savonese.
1: Non c'è dubbio. Allora andiamo a sentire proprio a Savona Paolo Canavese, direttore del locale ufficio territoriale.
2: A giugno si sono conclusi i lavori per la realizzazione del cold ironing nel porto di Savona, in linea con i tempi previsti nel PNRR.
3: Abbiamo la cabina elettrica appena completata, l'impianto di innesto dei cavidotti che portano l'energia alle navi, e quindi siamo pronti per poter dare fornitura di energia alle navi. Abbiamo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni portuali, abbiamo il BES che sono gli accumuli dell'energia prodotta durante le ore diurne, stiamo lavorando su Vado per completare il cold ironing nella piattaforma. Quindi un salto in avanti nel giro di pochissimo tempo epocale ai fini della decarbonizzazione delle attività che vengono svolte in ambito portuale e del comprensorio portuale nella sua totalità.
2: Adesso il nostro obiettivo è quello di avviare le procedure per l'affidamento del servizio. Nel porto di Vado Ligure si sono avviate le attività per la realizzazione del nuovo terminal per GNL, nato a servizi sia della parte nautica marina che per la parte del rifornimento di terra. Lavori rientrano nelle attività volute dal nuovo presidente, e quando si è insediato ha voluto accelerare questa attività. Ricordo che questo è il terminal che servirà ai bacini di Genova e di Savona. Sempre a Vado, a giugno si sono completati i lavori legati al PNRR sull'agroalimentare, con un'implementazione dei servizi connessi alla ferrovia. Tutte queste attività consentiranno di realizzare maggiori volumi via treno. Questo consente sicuramente il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dal nostro presidente in termini ambientali.
1: Questo dunque a Savona, peraltro cercare di essere sostenibili a 360 gradi c'è la parte del cold ironing, importantissima, cioè l'elettrificazione delle banchine con le navi che si potranno attaccare alla corrente di terra e quindi non continuare a tenere accesi i motori quando sono in banchina, però poi c'è anche tutto l'aspetto, oltre che dei carburanti alternativi, anche dell'elettrificazione e della realizzazione sempre più green dei mezzi di banchina, che anche quelli fanno rumore, possono procurare inquinamento, e anche questa è una notizia importante.
0: È quella che le dicevo prima, l'obiettivo sarà quello di rendere quei mezzi assolutamente inerti dal punto di vista ambientale, alimentandoli con carburanti che non ad invarianza di emissioni di CO2, come l'idrogeno a cui facevo riferimento prima, ma che poco senso avrebbe se non lo producessimo con energia pulita, con energia verde. E la sperimentazione che avvieremo a settembre farà proprio questo, come obiettivo proprio. Voglio aggiungere un'altra cosa perché è importantissima. Molto spesso si parla di

0: produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico, ecco, attenzione, perché non è sufficiente. Paradossalmente, in alcuni casi, la mera produzione di energia in grandi quantità provoca degli sbilanciamenti sulle linee nazionali che poi provocano incredibilmente interruzioni nella fornitura elettrica. Il caso Spagna di 2 anni fa è stato eclatante. Noi l'energia la vogliamo produrre, la stiamo producendo, ma la immagazziniamo. I sistemi BESS a cui faceva riferimento il direttore Canavese sono proprio questi, sono dei grandi accumulatori, dei grandi sistemi di batterie in rete che assorbono, accumulano l'energia eccessiva prodotta dai nostri impianti per poi rilasciarla nei momenti di maggiore bisogno. Questo fa origine a un duplice vantaggio: appunto immagazzina energia che può essere utilizzata quando la produzione solare non c'è, ma soprattutto stabilizza i picchi di tensione che si possono originare quando c'è una overproduzione energetica che poi va a rifinire sulle grandi dorsali nazionali, originando quegli sbilanciamenti a cui facevo riferimento prima. Quindi non soltanto produzione di energia verde, ma anche un sistema intelligente di utilizzo della stessa e di distribuzione per le utenze portuali e, quando in eccesso, per le utenze extraportuali.
1: Sul piano della sostenibilità ambientale, a parte l'importantissima ospitata a Primo Canale a Oltre le Banchine, lei ha partecipato anche alla COP30. Mi racconta di questa esperienza e che cosa vuol dire per i porti di Genova e Savona?
0: È stato veramente un motivo di orgoglio quella esperienza, perché siamo stati l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere stata invitata dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Pichetto Fratin, a rappresentare i progetti di sviluppo verde della portualità italiana. Siamo stati in Brasile, siamo stati a Belém, proprio per presentare le nostre iniziative, i nostri progetti e soprattutto appunto sistemi non teorici, non futuristici, ma già in funzione nei nostri scali. È stata un'esperienza molto interessante che ci ha consentito di condividere con altre anche amministrazioni italiane che erano presenti alla COP30 del Brasile, esperienze e soprattutto la possibilità di estendere, questo è stato l'obiettivo che aveva il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Ambiente, le professionalità e le esperienze italiane anche ad altri paesi in via di sviluppo, in particolar modo porti africani.
1: Beh, molto importante, visto che sono poi anche di fronte a noi molti, quelli del Nord Africa in particolare. Ci fermiamo un istante, tra poco il futuro, caro Presidente Paroli, e con lui, cioè il futuro, anche il piano regolatore portuale. Anche di questo parliamo tra poco, restate con noi. Con il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, per parlare anche di futuro, perché insomma, a parte che di futuro abbiamo già parlato, perché non è che tutto quello che lei ci ha detto è già stato fatto, insomma, lo state facendo e state cambiando il volto dei nostri scali, però c'è ovviamente anche un futuro da costruire. Intanto la sinergia con la città. Mi sembra di capire che le cose stanno o sono migliorate, insomma, ci sono stati alcuni momenti di tensione che abbiamo anche documentato, ma insomma, del resto voi guidate interessi grandi, siete un'industria grande, difficile che un'industria grande vada sempre d'accordo con le amministrazioni che la ospitano.
0: È così, non c'è mai stata una forma di contrasto con le amministrazioni locali, con la regione andiamo veramente in sintonia assoluta, ma anche con le amministrazioni comunali c'è piena sintonia. Il confronto con i sindaci del territorio è costante, lo dicevo prima, non sempre si può pensare che le esigenze di un porto siano assolutamente sovrapponibili alle aspettative di una città, questo è fisiologico, ma lavoriamo perché non vi siano, come dire, frazioni, frizioni troppo evidenti. Poi quando, come dire, capita di avere posizioni diverse, non c'è niente di drammatico, ma lavoriamo poi per suturare e per ripristinare un rapporto che ci vede comunque condividere l'obiettivo finale, benessere dei cittadini, che per l'amministrazione comunale poi si sposa rispetto a quelli che sono gli obiettivi del porto: maggiori traffici, maggiori benefici per il territorio, ovviamente ricadute immediate sulla città per poi estendersi su tutto il resto del territorio. Stiamo lavorando, devo dire, anche con le amministrazioni locali per l'illustrazione del piano regolatore portuale. Sarà la vera sfida che ci vede impegnati, che ci vede già attualmente impegnati col segretario generale e con tutti gli uffici da qualche mese. È una sfida che non vogliamo in alcun modo condurre da soli. Non è pensabile che un'amministrazione come l'autorità portuale pretenda di crescere a svantaggio di chi i nostri porti li accoglie sul proprio territorio. E quindi la volontà è quella di

0: avviare un confronto con tutte le amministrazioni affinché lo sviluppo del porto sia condiviso. Non vi è nessuna volontà di andare ad imporre scelte che la normativa ci potrebbe anche consentire di fare. L'ultima norma dà grande autonomia alle autorità portuali, anche eventualmente in dissenso con i territori. Non è quella la strada che abbiamo scelto di percorrere, non la percorreremo. Le scelte che faremo saranno sempre scelte condivise con i territori. Posso annunciare che sono partite stamani le prime lettere di convocazione di associazioni di categoria, imprese, stakeholder portuali, comitati di cittadini ai quali abbiamo intenzione a settembre di illustrare la nostra idea di piano regolatore portuale. Non è un'illustrazione fine a se stessa, non è un'illustrazione di un quadro definito e irremovibile, è un quadro studiato, approfondito, meditato, ma sul quale è possibile fare certamente degli innesti o dei miglioramenti. Non abbiamo la pretesa di aver trovato l'unico piano regolatore portuale possibile, è la pretesa di dimostrare che abbiamo fatto sforzi seri, importanti, continui, affinché questo piano regolatore sia un piano accettabile per la città, perché questa è la città più importante sotto il profilo della Blue Economy nazionale, non deve dimenticarlo mai, perché nel proprio futuro Genova deve continuare ad avere il porto.
1: Sarà filosoficamente flessibile come l'aveva annunciato in origine?
0: Deve essere filosoficamente flessibile, questo non soltanto il piano del nostro sistema portuale, ma parlando anche con i colleghi presidenti di altri porti, e la filosofia che siamo riusciti a condividere con tutti. I piani regolatori portuali non sono i piani strutturali di un comune, sono tutt'altra cosa, è un po' come la costruzione di una grande fabbrica che deve essere per sua vocazione flessibile. Il mercato cambia e nel momento in cui questo cambia io devo essere in grado di sostenerlo e aggredirlo contemporaneamente, aprendo le nostre banchine a nuovi traffici, quelli potenzialmente in espansione, convertendo quegli stessi spazi che prima magari erano dedicati a traffici oggi non più primari. Quindi la flessibilità sarà il primo passaggio fondamentale del piano regolatore portuale, ecco. Senza lasciare nessuno indietro. Non ci sono merci meno virtuose rispetto ad altre. Sono tutte virtuose e hanno consentito al nostro sistema portuale di far fronte in maniera eccellente anche alle crisi internazionali più violente. I porti monocliente o monomerce sono quelli più esposti alle bizze dei mercati.
1: Certo, come la classica diversificazione degli investimenti, si fa e si deve fare così. Io vedo due livelli, diciamo, diversi di cose importanti da osservatore esterno. Un livello è quello dell'interesse di chi opera nel porto, che deve avere i suoi spazi corretti, anche quello del miglior utilizzo di alcuni spazi che magari non sono perfettamente in armonia con la situazione attuale, quindi un ripensamento anche degli spazi, anche quelli più piccoli talvolta. E dall'altra le cose che interessano la città, ci sono i temi, il rapporto con l'aeroporto di Genova, di cui peraltro lei è anche al momento presidente, i depositi di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, che in realtà poi interessano anche il cittadino che sta fuori e non solo l'operatore, certo, che sta dentro.
0: È così, ma guardi, noi come piano regolatore abbiamo fatto una scelta, quella di partire dall'ottimizzare ciò che abbiamo. Sarebbe sciocco e sarebbe anche inutilmente costoso andare ad aggiungere risorse, territorio, strutture, banchine, quando queste possono essere utilizzate in maniera più produttiva. Quindi siamo partiti dall'ottimizzare, abbiamo condiviso questa scelta peraltro con molti terminalisti che ci sono assolutamente venuti dietro su questa filosofia, ottimizzare quello che abbiamo prima di costruire ciò che non c'è. Dopodiché su altre scelte ovviamente noi avevamo anche degli impegni, l'autorità di sistema viene dal 1994 e qualche anno fa si era preso un impegno con il Comune di Genova, si era presa l'impegno di individuare una possibile soluzione per migliorare la condizione di alcuni quartieri della città. Lei ha fatto riferimento alla tematica dei depositi chimici, è un impegno che io ho voluto rispettare, ma non scolasticamente. Lo studio che abbiamo fatto per capire se vi fosse la possibilità di individuare all'interno del porto un'area dove localizzare i depositi chimici non è stata fatta per perdere tempo o per dire mi spiace, non c'è spazio. Noi uno spazio l'abbiamo trovato per quelle delocalizzazioni, è uno spazio che ovviamente non poteva e non può penalizzare i traffici portuali, perché non sarei un buon amministratore se per risolvere un problema ne creassi uno nuovo. Abbiamo individuato una soluzione che vogliamo condividere con la città.
1: Quindi c'è già la soluzione da qualche parte, in qualche cassetto.
0: Noi abbiamo una proposta, poi è ovvio che l'autorità portuale non può imporre. Mm-hmm. Cioè

0: certi tipi di scelte, soprattutto di delocalizzare.
1: Lei ha chiesto condivisione su questo, no?
0: Assolutamente,
1: non lasciatemi solo.
0: Ma non è una scelta, è una necessità. Io non ho potere di imporre ai depositi di trasferirsi in porto. E questo non lo può fare nessuno. Io ho un dovere che mi sono preso e che ho assunto e che ho completato, di trovare una soluzione possibile. Questa soluzione va condivisa con la città, non vi è dubbio, perché diversamente io non ho strumenti per imporre.
1: Ricordandoci che i depositi al momento

0: Pomeriggio su queste sue dichiarazioni è già bello fatto, però lei sa che noi giornalisti abbiamo le 5 W, mi manca il when, cioè quando sarà presentato. Ora lei mi sta dicendo che le lettere sono partite, quindi la discussione è partita. Si è dato un'idea di quando lo avremo davvero operativo?
1: Con il Comune di Genova questo tipo di confronto iniziale l'ho già avviato. Con gli stakeholder ho detto che le prime riunioni sono fissate per il 4 di settembre e poi seguiranno per tutta la mensilità appunto di settembre. Le persone con le quali confrontarci sono tante e le vogliamo sentire tutte, dai servizi tecnico-nautici alle altre amministrazioni pubbliche fino appunto ai comitati, che vogliamo sentire pur non avendone nessun obbligo. La norma ci impone di sentire il parere dei comuni, ma sarebbe sciocco non sentire anche coloro che il porto poi lo subiranno da un punto di vista della qualità della loro vita e della vivibilità. Quindi sentiremo anche i comitati dei cittadini per proporre loro le nostre soluzioni ed ascoltare se ve ne sono invece di migliori, sulle quali non abbiamo nessun tipo di remora a dire le sposiamo, ci avete convinto. È ovvio che devono essere soluzioni al pari di quelle nostre, radicate su basi scientifiche, tecniche. Noi abbiamo, il piano regolatore non è un disegno, si rappresenta come un disegno, ma a monte di quel disegno ci sono studi, calcoli, approfondimenti, valutazioni ambientali, valutazioni strategiche, valutazioni di sicurezza che dobbiamo fare e abbiamo fatto con la Capitaneria di Porto. Il porto non è un disegno che buttiamo così in pasto a chi vuole darci un'occhiata. C'è una riflessione tecnica, scientifica, che può essere modificata e può essere migliorata, ma che si basa sempre non su sensazioni, ma su dati tecnico-scientifici.
0: E poi, finita questa parte di discussione, si potrà procedere alla stesura.
1: Noi
0: definitiva.
1: La vogliamo adottare in comitato di gestione entro la fine dell'anno. L'obiettivo lo dissi qui qualche mese fa, lo confermo, i tempi li abbiamo, confido non vi siano atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcuno, perché è chiaro che in quel caso i tempi si dovrebbero necessariamente allungare, ma la mia speranza è di poter far fede all'obiettivo che ci siamo dati per il 31 di dicembre.
0: Molto bene, tutto molto chiaro, abbiamo parlato tanto di gare, di appalti, di lavori, e allora sentiamo Luca Nuzzolo, direttore Direzione Affari Generali, Gare e Contratti dell'Autorità del Sistema Portuale.
2: Riassumere un anno di lavoro non è cosa facile, lo è ancor meno rispetto a quest'ultimo anno, che è stato sicuramente un anno ricchissimo. Partirei proprio dalla riqualificazione di questo palazzo. Abbiamo ragionato nell'immediatezza sulla possibilità di valorizzare maggiormente questo palazzo. Ad oggi c'è stato il trasferimento di una buona parte degli uffici presso la sede di Torre Shipping, proprio perché la volontà è quella di valorizzare maggiormente il palazzo, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista funzionale. C'è stata una riqualificazione del parco mezzi, circa il 50% dei mezzi dell'autorità di sistema oggi è ad alimentazione interamente elettrica. Siamo riusciti nei primi 2 mesi dell'anno a far partire circa 8 procedure di gara. Quella maggiormente significativa è quella legata al primo lotto della riqualificazione dei bacini di carenaggio. Ci sono state una serie di attività programmatiche, quella significativa riguarda l'intesa intervenuta con l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale per la gestione dei materiali di dragaggio dei porti di Spezia e Marina di Carrara. Siamo riusciti sin dall'avvio del mandato del Presidente a definire un protocollo d'intesa che oggi ha trovato poi un successivo aggiornamento, e questo chiaramente consentirà da un punto di vista ambientale di poter riutilizzare tutta una serie di materiali per il riempimento delle celle di Cassoni, guardando a una economia circolare che è uno degli obiettivi che oggi ci stiamo ponendo.
0: Dettaglio, ieri l'ha detto per celebrare il suo anno di mandato Bruno Pisano, presidente dell'autorità portuale della Spezia Marina di Carrara, c'è quest'asse con Genova sui inerti che andranno tra l'altro a riempire la diga di Genova, quindi insomma è una bella sinergia regionale.
1: Una bella sinergia regionale intelligente, mi permetto di aggiungere, perché circa 15 anni fa, quando ci fu la prima campagna di dragaggi alla Spezia, quei sedimenti che avevano caratteristiche di non compatibilità con lo sversamento a mare, fu necessario caricarli da parte dell'autorità di sistema su delle navi, venderli, pagando però, al governo olandese, che se li portò in Olanda, perché in Italia non trovavamo discariche sufficientemente ampie per poterli smaltire. E sai che cosa ci hanno fatto in Olanda dopo avergli pagato il prezzo di riceverli quei sedimenti? Ci hanno costruito nuove dighe e nuove infrastrutture.

0: strutture. È una follia. Abbiamo pagato per dare a loro materiale di costruzione. Oggi quel materiale non paghiamo e ce lo teniamo in Italia. Avevamo bisogno di quei sedimenti per riempire i nostri cassoni, l'abbiamo fatto.
1: Del piano regolatore portuale ha parlato anche Tito Vespasiani, segretario generale dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
2: Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare qual è il valore economico degli assetti portuali, degli aspetti operativi portuali. Il cluster marittimo è di fondamentale importanza nell'ambito dell'economia nazionale, rappresenta il 2,5% del PIL e si caratterizza per elevati moltiplicatori del reddito e dell'occupazione. Solo con questi dati si può iniziare il discorso di impostare adeguatamente il problema di una corretta pianificazione portuale, che tenga conto inevitabilmente sia la necessità di soddisfare le esigenze di accessibilità nautica e accessibilità terrestre del porto, per soddisfare appunto le esigenze delle compagnie di navigazione, per soddisfare le esigenze della logistica moderna, le esigenze contemporanee del trasporto internazionale, del commercio internazionale, che prevedono necessari interventi di adeguamento. E questo è l'aspetto propriamente portuale. Nello stesso tempo, per evitare errori, è necessario utilizzare gli strumenti che la normativa oggi prevede, quello della individuazione delle aree di interazione porto-città, prevista del cosiddetto documento di pianificazione programmatica di sistema, che viene approvato dall'autorità di sistema e approvato dal Ministero d'intesa con Regione e Comuni. In questo documento programmatico si individuano quelle aree che non sono più utilizzabili o non sono più strumentali alle attività portuali, sulle quali invece è possibile realizzare interventi di riqualificazione a beneficio delle attività culturali, delle attività sociali, delle attività cittadine in senso proprio. E su questo aspetto noi siamo in prima linea, perché stiamo redigendo proprio a Genova un bel progetto di riqualificazione, una cosiddetta passeggiata a mare, che serve a collegare l'area antistante, le stazioni marittime, fino alla Lanterna, per garantire una piena fruizione da parte della collettività di questi beni culturali e monumentali.
1: Wow! Cosa alla città è una bella notizia in realtà, no? Notizia che conoscevamo, è un impegno che avete assunto. Ed è importantissimo questo, perché comunque voi gestite un'economia importantissima, ma siete anche nei punti più belli della città, quindi anche noi ogni tanto vogliamo usufruirne.
0: Il porto ha già restituito a Genova ed è uno dei punti più belli della città, è il porto antico.
1: Eh già.
0: Non ci dimentichiamo che quelle erano banchine, erano magazzini che lavoravano e scaricavano e caricavano navi. Oggi sono fruibili per la città. Ecco, il progetto di piano regolatore che abbiamo consentirà ai cittadini di utilizzare un'altra porzione del porto, una delle più suggestive, quella della Lanterna, non per andare a caricare o scaricare merci, ma per godere di una porzione di città che oggi è loro preclusa.
1: Presidente Paroli, grazie davvero per essere stato con noi. Qual è il posto più bello di Genova secondo lei? Ci sono delle zone delle quali sei innamorato, anche dei dintorni?
0: Mi piace moltissimo Porto Antico. Zona di Porto Antico è, devo dire, bellissima. Il lungomare Italia è meravigliosa a sua volta. Mi sono ripromesso di farlo prima di andare via fra 3 anni a piedi tutto, dall'inizio alla fine. Non so se ce la farò, perché purtroppo la mia permanenza
1: Genova
0: è molto molto concentrata a Palazzo San Giorgio, devo dire la verità, ma insomma troveremo il modo.
1: Comunque il Porto Antico è proprio lì davanti, quindi una passeggiata si fa facilmente, magari anche nei ritagli di tempo. Vi chiedo un ultimo grande applauso per Matteo Paroli, grazie al Presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, buon lavoro e la aspettiamo qui naturalmente ancora con tante notizie, speriamo positive, magari con l'illustrazione del piano regolatore portuale a tutta la città. Grazie, grazie. Presidente.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Nel corso della notte tra lunedì e martedì transita un impulso instabile che porterà qualche temporale anche in Liguria, specie sul Levante, ma nel corso del giorno poi migliora rapidamente con ampie schiarite a partire dalle coste del Ponente. Ancora un po' di variabilità in montagna. Temperature stazionarie in lieve diminuzione e valori al di sotto dei 30 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia.

0: Che mostrerà una giornata già soleggiata fin dal mattino, specie sulla costa, qualche annuvolamento ancora possibile sull'area interna nel pomeriggio, non si esclude qualche locale piovasco proprio sulle Alpi Liguri. A seguire sulla provincia di Savona un po' di variabilità nella prima parte del giorno, qualche annuvolamento ancora presente, poi al pomeriggio anche sull'Appennino ma con basso rischio di precipitazioni. Vedete le temperature intorno ai 26-28 gradi nei valori massimi. Anche sull'area di Genova tempo in rapido miglioramento fin dal mattino, dopo qualche annuvolamento residuo, in giornata ampie schiarite su gran parte della provincia. Dunque sull'Artiguglio ci aspetta anche qui qualche annuvolamento residuo nella prima parte del giorno e a seguire una giornata più soleggiata invece tra pomeriggio e sera. Infine sullo Spezzino, dopo i temporali che transitano nella notte, avremo anche qui un miglioramento del tempo fin dal mattino con qualche residuo piovasco non escluso proprio alle prime ore del giorno, seguito da un miglioramento con successive schiarite. Nella giornata di mercoledì avremo condizioni ancora in prevalenza soleggiate sulla Liguria, specie sulle aree costiere con qualche nuvola sparsa, mentre nelle aree interne appenniniche sulle Alpi Ligure possibilità di un po' di variabilità con qualche locale acquazione o temporale, specie al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
6: San

Sono le 19:10 del 18 gennaio del 1978, quando un comando di terroristi entra nelle aule della scuola di formazione superiore in via Trento ad Albaro. Sono 4 uomini e una donna, 2 a viso scoperto e gli altri mascherati con passamontagna. Sta per cominciare un'incredibile azione terroristica. Nella scuola ci sono docenti e studenti e il fondatore, il professor Filippo Peschiera, 47 anni, personaggio di spicco del cattolicesimo progressista, democristiano, docente universitario di diritto del lavoro all'Università di Milano e di Genova. Con lui il dottor Tamburri, il dottor Vittorio Traverso, le dottoresse Raimondi e Torti, più una segretaria e una settima persona. I terroristi hanno costretto dove sono stati rinchiusi. Quando il professor Peschiera dal suo ufficio sente il trambusto, si affaccia nella stanza. I 4 l'hanno subito

0: immobilizzato ammanettandolo ad un calorifero. Te lo ricordi, Franco?
1: E come, Mario, se me lo ricordo? Poi, per almeno un quarto d'ora, hanno imbastito un processo contro il docente. Gli hanno appeso al collo un cartello con la scritta BR, servo dello Stato imperialista delle multinazionali. E l'hanno ripetutamente fotografato. Alla fine, 4 colpi di pistola, 3 dei quali hanno raggiunto Peschiera, uno di striscio alla coscia destra, un altro al ginocchio sinistro e il terzo alla gamba sinistra con la ritenzione del proiettile. Ma è interessante ricordare, Mario, quello che è accaduto prima del ferimento. Si è trattato di un incredibile esame ai brigatisti sul senso di quegli anni chiamati gli anni di piombo, come tutti ci ricordiamo, un rosario di ferimenti, sequestri e purtroppo di morti, con Genova in primo piano per avere la colonna dei brigatisti più feroce in Italia. Un processo, dicevamo, con tanto di voto, una sonora bocciatura.
0: Si può dire che Genova sia stata in qualche maniera per un certo tempo la capitale delle Brigate Rosse o no? O è un eccesso?
2: No, io penso che si possa dire le città di fondazione delle Brigate Rosse sono state Milano e Torino, perché erano le città del grande padronato, però diciamo della grande industria privata. Genova ha seguito a ruota ed era la città delle grandi industrie pubbliche, del parastato.
0: Certo.
2: L'Italsider, non a caso di Guido Rossa, l'Ansaldo e tante altre grandi aziende pubbliche. E quindi per le Brigate Rosse è diventato molto importante vincere a Genova, conquistare la classe operaia a Genova, perché è una classe operaia particolare, come sappiamo.
0: Certo.
2: E lì il PC diventa paradossalmente, almeno altrettanto che lo Stato, diventa il nemico. E anche per quello, perché il PC invece fa quadrato intorno alle istituzioni. In quella fase, fra 78, 79 e 80, Genova, anche per motivi legati all'organizzazione delle Brigate Rosse, alla logistica delle Brigate Rosse, all'efficienza di terroristi come Riccardo Dura e anche all'azione repressiva che nel frattempo a Torino e a Milano ha fatto un po' il vuoto, Genova diventa la capitale delle brigate.
0: Alcuni brigatisti con le pistole in mano, in pugno, dunque quel giorno hanno ammassato i collaboratori della scuola in una stanza, mentre altri, tra i quali uno che sembrava il capo di questo gruppo, ha affrontato il professor Peschiera nel suo studio. Il docente è rimasto calmissimo. Non fate sciocchezze, ha detto subito. Temeva che qualcuno, perdendo la testa, si mettesse a sparare all'impazzata. Peschiera ha capito subito che intendevano sparargli. Ha chiesto allora: mi sparate per quello che ho scritto, per le mie idee? Per la tua militanza, è stata la laconica risposta. Ma i brigatisti sembravano quasi imbarazzati. Certo, aggiunto Peschiera, io sono un riformista convinto. Vorrei però poter parlare non con voi, ma con i vostri capi, con chi vi manda, per poter capire. A questo punto l'atmosfera si era fatta molto, molto pesante. E il capo pare che abbia detto che il professore la sapeva troppo lunga. Due di loro si sono messi ad armeggiare alle mie spalle, ricorda Peschiera. Io ero sotto la minaccia dell'arma e non mi potevo voltare. Ho chiesto che cosa stavano scrivendo. Il capo mi ha risposto che preparavano un cartello, la stella con le iniziali BR e sotto servo dello Stato imperialista e delle multinazionali. Bene, mi sono detto, questa è follia. Mi hanno fotografato, ho capito che era giunto il momento dell'esecuzione. Non ho avuto paura, non so, sono attimi difficili da raccontare, da ricordarsi. Ho pensato a mia moglie, però ho sorriso e ho detto ai terroristi che erano dei disperati. Hanno sparato. Uno di loro, mi pare, 3-4 colpi. Uno è andato a vuoto, mi sembra. Questo dice Peschiera, che non ha smentito il suo coraggio e la sua lucidità. Mi sono ricordato di Casalegno, che era il vice direttore della stampa, ucciso a Torino dai brigatisti nel 1977, che apprezzavo moltissimo pur non conoscendolo, ha detto Peschiera agli amici quando era sulla barella del pronto soccorso. ti sparò a pescare.

0: schiera fu Livio Balistrocchi, brigatista della prima ora. O poco dopo.
1: Peschiera intanto continua a parlare. Per me sono finiti, sono dei disperati, scrivetelo, dice ai giornalisti. Non sanno quello che fanno. Racconta ancora ai giornalisti. Nato a Genova 48 anni fa, sposato, senza figli, libero docente di diritto del lavoro, leader, come dicevano, della corrente democristiana di Forze Nuove e dall'inizio degli anni 70 il professor Peschiera è considerato anche dagli avversari uno dei politici senza macchia della città.
0: Ma sentiamo adesso Sandro Levrero, il nostro ospite. Sandro Levrero, esponente di spicco della Democrazia Cristiana allora, e Franco, anche allievo del professor Peschiera. Sì. A me interessava capire che cosa ricorda, per esempio, di quei momenti, di quel giorno, come li ha vissuti.
2: Fino ad oggi avevo come archiviato tutto questo. Cioè, non mi ricordavo niente. Adesso che voi avete ricordato questa cosa, mi sono commosso, mi sono come emozionato. E pian piano si dipana un po' tutto quel periodo, perché in quel periodo, e comincio a ricordarmi, in quel periodo i democristiani cadevano come i bisonti. Perché Sibilla, Ghio,
1: Danilo,
2: non dico che ci eravamo abituati, ma era una cosa di cui tenevamo conto.
1: Ve lo aspettavate?
2: Sì, ce lo aspettavamo, non io, perché io ero non al livello di questi. Quando, ecco, il fatto di colpire Peschiera, so che aveva un po' stupito, perché mentre Danina aveva un ruolo, Sibilla aveva un ruolo, eccetera, Peschiera non aveva un ruolo. Io quello che ricordo è adesso l'emozione, perché io con Peschiera ho cominciato nel 66, è quello che mi ha portato dentro al sociale.
0: La scuola di formazione di Via Trento appunto ha sede in una villa ottocentesca. Peschiera la dirige dal 1968, è finanziata dall'Associazione degli Industriali di Genova, dal Comune e dalla Provincia. Nella scuola, oltre al professor Peschiera, c'erano alcuni suoi stretti collaboratori, appunto Vittorio Traverso, di cui abbiamo parlato prima, Vittorio Sgambi, Gianni Faraoni, Teresa Laurenti, Franca Bondi, Tania Perotti. La vittima delle Brigate Rosse è un cattolico convinto che ha tenuto testa nel 68 al cardinale Giuseppe Siri, arcivescovo di Genova, al quale peraltro era assai affezionato. I giornali ricordano quella vicenda che possiamo così riassumere. Il professor Peschiera nel 64 era stato nominato direttore dell'Istituto di Scienze Sociali, una fondazione che sotto la presidenza onoraria del cardinale Siri era stata realizzata con i fondi delle maggiori aziende IRI di Genova, Ansaldo, Italsider, eccetera.
2: Praticamente il cardinale Siri, con la nascita delle aziende a partecipazione statale, voleva creare un management che avesse i linguaggi, erano americani allora le organizzazioni, che avesse i linguaggi, la cultura, il modo per intervenire in queste aziende. C'erano i più alti docenti d'Italia, Riva, San Severino, Rescigno, erano i numeri uno, venivano Miotto, un professore di psicologia famosissimo. E quindi abbiamo avuto, poi del 68, e credo qui vado a un'interpretazione un po' detta e non detta, la curia, il cardinale Siri, il 68 era il 68.
1: E quindi non voleva una scuola di 68.
2: Non voleva che ci fossero alunni che ne venivano dalla cultura sessantottina. Per cui chiese che ci fosse, schedatura è il termine brutto, ma comunque che di ognuno ci fosse una storia, una scheda di come si comportava. E questo determinò poi la rottura.
1: La famosa scissione.
2: La scissione.
1: Dopo 4 anni di successi e di corsi e iniziative cui avevano

preso parte i più illustri docenti italiani, da Alberoni a Barbano, Peschiera spiegherà l'unità in quei giorni, era la testa di una scuola dove l'impronta cristiana era intesa in senso giovanneo, del confronto e della partecipazione di chi cristiano e cattolico non era. Bastò questo per provocare il suo siluramento. Peschiera sfidò l'ambiente cattolico tradizionalista, non rinnegando il proprio operato e lasciando l'istituto in aperta polemica con il cardinale Siri. L'istituto non sopravvisse alla crisi e la fondazione dovette chiudere. Gli enti pubblici genovesi e gli imprenditori privati più aperti diedero così vita alla scuola di formazione superiore, andata avanti per parecchi anni.

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

18 gennaio 1978. Le Brigate Rosse hanno sequestrato e ferito il professor Filippo Peschiera, esponente di spicco della Democrazia Cristiana. Tutto avviene nella scuola di formazione in via Trento. Ma chi era Filippo Peschiera? Peschiera nella DC, dopo gli anni dell'adolescenza e della militanza durante la guerra di liberazione, nella quale da ragazzo giovanissimo si era distinto, era della generazione di Bace Bozzo, con il quale era severissimo, di Gianni Dagnino, di Bruno Orsini, Peschiera assunse sempre una posizione non strettamente ortodossa, era molto libero e separato dalle correnti e dalle lotte di potere, era uno studioso, un intellettuale, grande esperto delle relazioni sociali, impegnato a scrivere libri, ad approfondire le grandi tematiche internazionali. Coltivava rapporti stretti con tante teste d'uovo dell'intelligenza italiana, per esempio con Cesare Anibaldi, uno dei pensatori, potremmo dire, della Fiat. Te lo ricordi, Franco, quando Ciriaco De Mita calò a Genova per fare il capolista alle elezioni al posto di Paolo Emilio Taviani, passato al Senato, scelse proprio Peschiera per rivoluzionare

0: Era il partito che era nelle mani di Gianni Bonelli, il fedelissimo Tavianeo, e Peschiera assolse quel ruolo senza tensione nella Balena Bianca.
1: E certo, Mario, mi ricordo benissimo quella rivoluzione. Spalleggiato da Alberto Gagliardi, grandissimo comunicatore, il professore portò una ventata di novità nello scudo crociato, mobilitando gruppi di giovani, soprattutto imprenditori e futuri pubblici amministratori, che poi divennero uno a uno figure di rilievo come Sebastiano Gattorno, Roberto Suriani, Carlo De Romedis, Edmondo Forlani, Giovanni Bagnara. Non tutti nella grande DC di allora erano ovviamente d'accordo con questo nuovo corso, che segnava una fase diversa, con rapporti più stretti con la sinistra, in particolare con il PC, allora un partito egemone a Genova e in Liguria, e con il PSI, spesso alleato nelle amministrazioni liguri del PC. Quando la scena cambiò e i partiti tradizionali, compresa la DC, sparirono, Peschiera si dedicò completamente a studiare e scrivere.
0: Sandro Levrero, diciamo un po' chi era Peschiera, brevemente.
2: Ecco, Peschiera, prima di commissario, nel 70-71, fu insieme a Orsini, Bagebozzo, Signorini, fondò Sinistra 70, che era una corrente che raccoglieva Luciano Faraguti, e io seguì Peschiera nella Democrazia Cristiana, e fu negli anni 70, c'era anche Alberto Gagliardi, ed era una corrente anti-tavianea, per intenderci, perché allora...
1: La Balena Bianca.
2: Allora era la Balena Bianca. La Balena Bianca, che c'era anche il giornale, eccetera, e fu un momento per me e per tanti di formazione politica, perché... Allora non c'erano gli strumenti, no? dalla scuola all'istituto di scienze sociali, la scuola di formazione, e poi io andai dietro a Peschiera come tanti e cominciammo a capire i meccanismi della politica in funzione antipotere, perché allora il potere
1: ce l'avevano loro, ce l'avevano i tavianei.
2: Però devo dire che c'era grande rispetto, cioè c'era la critica, ma una critica anche feroce, anche ci si sorrideva, ci si parlava, c'era un rapporto, si era in direzione e c'era io. E quello è stato per me e per tanti un momento di formazione, perché ebbi l'opportunità di conoscere Faraguti, Orsini, personaggi di grande peso culturale.
0: Anni terribili, il 1977 e il 1978, te lo ricorderai, Franco. Il 17 novembre c'era stato l'attentato al professor Carlo Castellano, membro del comitato regionale del Partito Comunista, funzionario dell'Ansaldo, impegnato a perseguire l'unità tra operai e tecnici nell'ambito di una riforma delle partecipazioni statali, che a Genova avevano un peso enorme. Prima e dopo questi attentati erano stati compiuti una lunga serie di crimini, 36 in un anno, pensate, 36, dagli incendi di auto alla deposizione di ordigni.
3: L'occasione a Casarza Ligure è quella della presentazione del libro Anni Spietati, che racconta l'epoca degli anni di piombo in Italia, scritto da Stefano Caselli, figlio del celebre magistrato Giancarlo Caselli, che oltre 10 anni trascorsi a Torino, in cui si è occupato delle BR, ricorda il lavoro che spesso lo ha portato in Liguria e a Genova.
4: Praticamente comincio questa mia esperienza di lavoro sul versante delle Brigate Rosse con Genova. Avevo fatto 2 processi per fatti commessi a Torino, un sequestro di un sindacalista, Bruno Labate, e il sequestro di un dirigente Fiat, Ettore Amerio, tutti e due rivendicati dalle Brigate Rosse. Ma il mio impegno, praticamente a tempo pieno, a partire da quel momento, per 10 anni di seguito, io faccio in sostanza soltanto questo, Brigate Rosse prima linea, prima da solo, poi con tanti altri colleghi. Il mio impegno totalizzante comincia con il sequestro Sossi.
3: La serata, moderata dal direttore di Primo Canale Mario Paternostro, ha avuto molte occasioni per il magistrato Caselli di ricordare, con la morte di Falcone e Borsellino e il primo pull di magistrati istruttori, le altre occasioni.

0: milioni genovesi.
1: Ma poi il secondo momento che mi porta a Genova in questa esperienza professionale è nel 1976 l'assassinio del procuratore generale Coco e degli uomini della sua scorta Saponara e Deiana. A Genova viene ucciso il commissario Esposito, col quale avevo a lungo collaborato insieme a tanti altri miei colleghi, perché era uno degli elementi di punta del nucleo antiterrorismo presieduto dal questore Santillo, e con Esposito avevo lavorato molto bene, straordinariamente bene.
2: Ti ricordi, Mario, anche la segreteria della Federazione Genovese del PC ha preso posizione, diffondendo un comunicato nel quale si sottolinea la necessità di una vasta mobilitazione di massa, di un'azione capillare nelle fabbriche, nelle scuole e nei quartieri, per recidere ogni cordone ombelicale anche allo stato embrionale, che possa alimentare il terrorismo e lasciar sopravvivere zone di acquiescenza e tolleranza. E si tratta di crimini in larga misura impuniti. L'attentato era stato preceduto, come è noto, nel luglio del 1977, dall'agguato contro l'ingegner Angelo Sibilla, segretario regionale della DC, di orientamento chiaramente moroteo. Gli avevano sparato 8 proiettili nelle gambe dopo avergli bruciato 2 volte la macchina. Ricordiamo che il 78 è l'anno del sequestro e dell'omicidio da parte delle Brigate Rosse del presidente della DC Aldo Moro. Nella vicenda si scoprirà dopo che svolse una parte importante proprio alla fine della prigionia del leader DC la colonna genovese delle Brigate Rosse, comandata dal terribile Riccardo Dura.
3: E come mi ricordo, sì, mi ricordo bene, e mi viene da chiedere a Sandro Lebrero, perché la DC era così nel mirino delle Brigate Rosse?
2: E un po' meno il PC, verrebbe da chiedere anche.
3: Fino allora sì, fino poi allora cambierà. Sì.
2: Poi arriverà Guido Rossi. Certo.
4: Ma io credo che dall'interno non lo capivamo mica tanto.
3: Non capivamo niente.
4: Non lo capivamo.
3: Del brigatismo.
4: Ma no, poco niente. Perché dall'interno noi democristiani ci sentivamo assediati, ma era una cosa, come dire, normale, come essere in guerra, capito? Cioè ci sentivamo assediati e dicevamo stai attento, ti accompagno io, andiamo in due, normale, normale, non era un qualcosa di speciale.
3: Beh, un po' anche noi giornalisti.
2: Sì, scortavamo uno con l'altro.
4: So che io andavo a casa e sapevo che uno mi accompagnava, oppure se andava a casa, cioè ci si accompagnava a casa, ma era cosa scontata, non era una cosa, ormai era, non dico come essere in guerra, ma era una situazione così accettata, no? Si capisce dopo, però, dopo almeno credo io di averlo capito, perché la Democrazia Cristiana è sempre stata in tutti i campi, lo ricorderete a Genova, lo ricordiamo a livello nazionale, il partito, diciamo, della mediazione, il partito che cercava di unire, cercava di in qualche modo, potrei fare la storia, anche lo statuto dei lavoratori, chi lo ha fatto? Donà Cattin, cioè
2: di Forze Nuove, tra l'altro.
4: Di Forze Nuove, ma non lo dico.
3: Vedi, scusa se ti interrompo, Sergio Luzzatto nel suo libro e anche nell'intervista che ha fatto a noi, lo sottolinea questo, che ricordiamoci che quelli sono stati gli anni delle grandi riforme.
4: Certo, e quindi Peschiera, non ne parliamo, perché Peschiera aveva teorizzato da sempre il modello renano, cioè la partecipazione dei lavoratori ai consigli di amministrazione delle imprese. Tutte queste cose qui che per noi erano scontate, cioè era la politica che bisognava fare, no? Poi c'erano le correnti, le lotte, eccetera. Evidentemente era
2: alle Brigate Rosse
4: non andava bene,
2: piaceva.
4: Perché loro volevano lo scontro,
3: certo.
4: E quindi un partito di mediazione era il loro nemico,
3: era l'obiettivo. Ti ricordi, Franco, a proposito di quell'epoca, il 16 aprile, quando sulla scalinata che collega Corso Montegrappa con Borgo Incrociati fu fatto trovare un comunicato a firma Bier che annunciava, ahimè, la sentenza di condanna a morte

0: per il leader della Democrazia Cristiana. Le biere in aprile colpirono in Corso Magenta Felice Schiavetti, presidente allora dell'Associazione degli Industriali, 6 colpi di pistola alle gambe da parte di 2 sconosciuti alle 8 di mattina quando usciva di casa. A maggio toccò un dirigente dell'Italsider, Alfredo Lamberti, ferito in via Pagano Doria. Raccontava Lamberti: mi sono salvato perché ho capito chi erano e ho cominciato a saltellare mentre loro facevano fuoco.
1: E certo, Mario, e come dimenticare Fausto Cuocolo, professore universitario, colpito alle gambe mentre faceva lezione a Baldi. Il 22 giugno la colonna genovese uccide sull'autobus in via Pisa il commissario Antonio Esposito di 36 anni. Era sul mezzo, disarmato, e stava andando a lavorare. Aveva guidato l'antiterrorismo e all'epoca era dirigente del commissariato di Nervi. A luglio toccherà invece a Fausto Gasparino, dirigente dell'Intersin, gambizzato a pegni. A novembre il processo a Francesco Berardi, il cosiddetto postino delle Brigate Rosse, scoperto a diffondere volantini BR dal compagno Guido Rossa e da lui denunciato. Rossa, da solo in aula, conferma tutto, senza mai rivolgere lo sguardo all'imputato. Berardi viene condannato a 4 anni. Neanche 3 mesi dopo, Guido Rossa verrà ucciso dalle Brigate Rosse sotto casa, a Oregina, accusato di avere denunciato un compagno di lavoro e giustiziato da Riccardo Dura. E questa sarà l'inizio della fine degli anni di piombo a Genova.
0: Caro Franco, torniamo in conclusione a Livio Baistrocchi, il brigatista che sparò al professor Peschiera. Sulla testa di Baistrocchi pende una condanna all'ergastolo, è latitante da oltre 40 anni. La copertina del bellissimo libro di Sergio Luzzatto, Dolore e Furore, sulla storia delle Brigate Rosse genovesi, è una elaborazione grafica di una foto di Victor Bulla realizzata da Carlo Rocchi, uno pseudonimo dietro al quale si nascondeva, si celava proprio Baistrocchi, ex di Potere Operaio, artista di formazione, militante del PC in prima gioventù e poi di Potere Operaio. Fece parte delle Brigate Rosse dalla loro costituzione. Mai entrato in clandestinità, poco conosciuto dagli inquirenti come altri importanti militanti della colonna brigatista di Genova, si segnalò per la sua totale aderenza alle istanze più radicali dell'organizzazione, dimostrando una fredda determinazione nel corso di una serie di attentati a cui prese parte. Il suo nome di battaglia nell'organizzazione era Lorenzo.
1: Sembra che Livio Baistrocchi, nonostante l'attività terroristica armata cresciuta di mese in mese, non fosse ancora noto agli inquirenti e che il suo nome sia emerso solo dopo la disgregazione della colonna di Genova, grazie alle testimonianze di una serie di brigatisti che collaborarono con le forze dell'ordine dopo l'operazione Via Peschiera. Questi pentiti lo descrissero come un rigido militarista e uno spietato esecutore.
0: Baistrocchi non fu coinvolto nel tragico blitz di Via Fracchia che annientò la colonna genovese delle Brigate Rosse, anche se forse aveva un appuntamento con i 3 brigatisti presenti nell'appartamento di Anna Maria Ludman per portare a termine, pare, il giorno successivo un nuovo attentato. Baistrocchi scelse all'inizio degli anni Ottanta di abbandonare le Brigate Rosse e riuscì a fuggire all'estero, scomparendo definitivamente, facendo perdere completamente le sue tracce, probabilmente rifugiandosi all'estero. Condannato all'ergastolo, non si hanno più sue notizie. Filippo Peschiera è mancato nel 2019 a 88 anni. La Democrazia Cristiana è finita nel 1994. Caro Franco, ci vediamo alla prossima storia?
1: Alla prossima storia.
0: Grazie.

0: perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
2: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
0: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
3: Oh, ti muovi?
4: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
5: Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
6: Il Val d'Aveto quest'anno tocca la sua decima edizione, e si farà il 5 e 6 settembre, e toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorde, Montebruno.
7: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio. Anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
6: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica 6 settembre.
7: Il target di Santo Stefano d'Aveto ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori, quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Aveto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
8: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina.

0: la mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese. Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Può essere così, come dire, tremendo avere un nome piuttosto che un altro nome? Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De Ferrara Editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente, perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo, questo signore ha un problema, si chiama Pasquale, è di cognome Esposito. E allora?
3: Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni, e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, e Pasquale, quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia completamente anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale, mentre sui social è Valentino, e questa dicotomia sì, lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi che coinvolgono sempre più persone in un percorso.
2: Che addirittura arriviamo al nome sul citofono, sì, da cambiare quando questa ragazza Chiara.
3: Lui ritiene, lei è di Bergamo Alta, e quindi lui ritiene che se lei dovesse venire e dovesse guardare
2: Pasquale
3: avrebbe potrebbe avere un mancamento, e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che lui ha costruito.
2: E quindi bisogna fare Valentino. I problemi che comporta, cioè giocare un personaggio che non sei.
3: Sì, peraltro poi lui è in genovese Dergaibo, cioè è molto. Mette un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente il fatto che ci fosse qualcosa da nascondere, esatto, perché aveva messo una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo compagno di sventure.
2: Un compagno di sventure veramente molto generoso.
3: Beh, d'altronde.
2: Addirittura fa a un certo punto il maggiordomo di una cena quasi felliniana.
3: Va anche a fare la spesa per fare questa cena da maggiordomo, in cui, esatto, però tiene tutti gli
2: una
3: scontri.
2: Cena da Valentino, sì, non da Pasquale.
3: No, certo.
2: Pommarole, ingoppa, eccetera, sì, le togliamo. Sì. Tutto valentiniano.
3: Tutto valentiniano, e diciamo da ricchi, e per lui il discrimine, per Tonino il discrimine, ecco, dei ricchi è il numero di lingue con cui viene, esatto, definita il formaggio, il vino, esatto, piuttosto che. E quindi più lingue ci sono, se c'è il francese e in più lingue è, allora. L'altra cosa è l'illuminazione. Quanto più illuminato, tanto più ha un valore, certo, estrinseco, e quindi lui decide in questo modo. Decide in questo
2: quindi
3: modo.
2: Deve anche creare la scenografia in casa adatta a Valentino e non a Pasquale.
3: E non a Pasquale,
2: Esposito.
3: Sì, esatto, e quindi combina una serie.
2: Succede di tutto, dice. A un certo punto c'è anche un formaggio che diventa rischiosissimo.
3: Eh sì, perché gliel'ha mandato la madre in un grande cartone con scritto fragile con tre punti esclamativi,
2: certo,
3: perché è un provolone del Monaco, e questo provolone
2: carico di odori meravigliosi,
3: diciamo che sono abbastanza irrompono abbastanza sulla scena, e per non lasciare questa scia vengono usati profumi di ogni genere, senza di Brera piuttosto che un Dior, ma che non riescono a vincere il provolone sottomette tutti i profumi.
2: Il nome sbagliato, non diciamo certamente come finisce, ma da Sesto si conclude ad Arenzano.
3: Sì, volevo farlo concludere in Liguria. E dopodiché
2: perché non hai scelto Genova?

0: Genova?
1: Perché?
0: Spiegalo perché.
1: Allora, no, in realtà Renzo...
0: No, no, dico come ambientazione della storia.
1: Ah, no, Sesto San Giovanni... Sesto San Giovanni. Ecco, okay. No, non perché finito
0: no,
1: Renzano.
0: No, no, assolutamente.
1: No, Sesto San Giovanni rappresentava per me veramente i colori di Napoli.
0: Certo.
1: Genova è colorata.
0: Eh sì.
1: Genova è colorata, anche se noi tendiamo a rappresentarla in maniera più meno effervescente
0: sì,
1: di quello che
0: siamo
1: è.
0: Siamo molto effervescenti.
1: Però dal no, però, no, assolutamente.
0: No, il nostro carattere.
1: Ma meno male. Ma rispetto ai foresti, esatto. Ma Sesto San Giovanni è decisamente sì. Cioè, io l'ho sì. pensato come la Repubblica Democratica Tedesca della provincia milanese.
0: La DDR.
1: Sì, sì, e la Berlino Est, esatto, sì.
0: Certo.
1: E lì lui si trasferisce, questo grigiore di Sesto, non me ne abbiano, spero che non ci sia nessuno di Sesto, d'altronde però erano tutti di Codogno ai tempi, quindi te li ricordi,
0: certo.
1: Cioè, erano da tutte le parti, quindi immagino anche che di Sesto ci sia qualcuno, e quindi lui trasferendosi lì ha tutta questa, in tutte queste nuove interazioni lì a Sesto San Giovanni.
0: Luca Sabatini, Il nome sbagliato, De Ferrari Editori, buona lettura a tutti.
1: Me lo auguro, grazie.

0: Regione Liguria protagonista la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Sabato il presidente ha incontrato personalmente Papa Leone XIV al termine della Santa Messa celebrata dal pontefice al porto di Rimini e ha partecipato al suo incontro con i giovani. Particolarmente significativo il passaggio del Santo Padre davanti allo stand della Liguria e il suo sguardo rivolto al Cristo Nero di Rapallo, simbolo della tradizione dei crocifissi processionali e del patrimonio di fede, arte e saper fare artigianato della regione. Domenica il presidente Bucci ha partecipato al dibattito dedicato a emergenza abitativa e piano casa. La Liguria ha già raggiunto il 61,31% dell'obiettivo di potenza installata da fonti rinnovabili previsto per il 2026, un percorso sostenuto anche dai nuovi strumenti di programmazione regionale. Dopo l'approvazione del Piano Energetico 2030, entro fine settembre è prevista l'approvazione della legge sulle aree idonee, mentre in fase di valutazione ambientale e strategica il piano di accelerazione. Regione Liguria punta alla creazione in Val d'Aveto della prima scuola delle professioni di montagna in Italia, un progetto da sviluppare insieme agli ITS per formare giovani con competenze necessarie a lavorare e fare impresa nei territori dell'entroterra. La proposta è stata al centro della visita del presidente Marco Bucci a Santo Stefano d'Aveto la scorsa settimana, dove ha incontrato i sindaci della valle. Nel confronto si è fatto il punto anche sui progetti per infrastrutture, turismo e valorizzazione del patrimonio, con l'obiettivo di individuare le priorità e portare a realizzazione nuovi interventi per i prossimi 2-3 anni. Nuovo riconoscimento internazionale per l'attrattività turistica della Liguria. Forbes dedica spazio alla Riviera Ligure e alle sue eccellenze, raccontandola come destinazione capace di unire mare, paesaggio, ospitalità e una proposta enogastronomica di alto livello. Un'ulteriore vetrina internazionale per la Liguria e un'offerta turistica che trova nell'incontro tra qualità, identità e gastronomia uno dei suoi principali elementi di attrazione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Buongiorno e benvenuti a Primo Mattino, sono le 8 in punto di questo martedì 25 agosto. Andiamo a scoprire quali sono le notizie della giornata. ARPAL ha emesso una bassa probabilità di temporali forti su A, B e E, quindi la Liguria e l'allerta gialla per temporali sulla zona C, la zona del Levante, dalla mezzanotte passata fino alle 13 di oggi, martedì 25 agosto. E poi la cronaca: scomparso in mare ieri l'autopsia sul corpo di Sebastiano Piaggi, le ferite sulla testa del giovane di 21 anni sono compatibili con l'elica del gommone che aveva noleggiato insieme agli amici per passare la giornata di Ferragosto. E ancora cronaca che arriva questa volta dal Ponente: un uomo di circa 70 anni è stato aggredito nel pomeriggio di ieri in via della Stazione, in località Bevera a Ventimiglia, da un gruppo di ragazzini. Sulla vicenda indaga la polizia di frontiera, c'è la pista della baby gang. Ma torniamo al maltempo: dopo qualche giorno di sole in Liguria, una nuova perturbazione, è questo il motivo per cui ARPAL ha emesso l'allerta gialla sulla zona del Levante della Liguria. Ce lo racconta e ce lo spiega meglio Dario Vassallo, sentiamo.
1: Dopo un weekend di sole, la Liguria torna ad essere interessata da condizioni meteo instabili come conseguenza dell'affondo di una saccatura atlantica sulla penisola iberica, in contrapposizione all'alta pressione subtropicale attualmente nel sud Italia. Una situazione che porterà ad un nuovo aumento dell'instabilità inizialmente nell'estremo ponente, trovando poi la sua massima espressione al confine tra Spezzino e Alta Toscana. Il motivo per cui ARPAL ha previsto una bassa probabilità di temporali forti sul centro ponente, mentre invece sarà allerta gialla sul Levante, da Portofino a Luni, da mezzanotte alle 13 di martedì 25 agosto.
2: La giornata di domani comincerà con possibili rovescio temporali al più moderati, diciamo soprattutto sul centro Levante, e poi delle schiarite dal pomeriggio con una nuvolosità variabile. I venti saranno in prevalenza deboli al mattino, poi meridionali a Levante, settentrionali sul centro ponente, un mare che rimarrà poco mosso e temperature in diminuzione nei valori massimi, anche alla mancanza, appunto, come dicevo, del soleggiamento che caratterizzerà sicuramente la mattinata di domani, martedì.
1: I temporali, localmente anche di intensità molto forte, verranno accompagnati da intense raffiche di vento, isolati fenomeni vorticosi, numerose fulminazioni e grandine di piccole e medie dimensioni.
0: E adesso, come tutte le mattine, ci colleghiamo con la Polizia Locale di Genova per andare a capire qual è la situazione del traffico in città.
3: Buongiorno dalla sala operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico si presenta scorrevole sul territorio cittadino, anche se in aumento nelle principali direttrici. Si ricorda che questo pomeriggio sarà presente l'ufficio mobile della Polizia Locale dalle ore 14 alle ore 18 in Corso Sardegna, altezza ex mercato. Dalla centrale operativa della Polizia Locale è tutto, si augurano

0: buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova. Allora ci spostiamo in Newsroom 28 per andare a capire qual è la situazione invece sulle autostrade della Liguria con Elisa Ricci.
2: Un buongiorno a te Aurora e a tutti i nostri telespettatori. Vediamo subito la situazione per quanto riguarda le nostre autostrade della Liguria e vi avviso già che il quadro è al momento tranquillo, quindi non si presentano code, traffico, rallentamenti. Infatti grazie al nostro touchscreen possiamo vedere che nel complesso nella tratta genovese non si registrano segnalazioni e lo stesso vale per quanto riguarda la A10, tratta di Ponente che comprende da Savona, vedete al confine con la Francia, e vale anche per la A12, quindi la tratta di Levante, come vedete da Sestri Levante fino al confine con la Toscana. Nel frattempo potete anche vedere le telecamere proprio sulle autostrade in tempo reale che ci presentano una situazione regolare. Questa è una situazione importante proprio dopo il controesodo che c'è stato questo weekend, un weekend di passione, quindi diversi i rientri proprio verso la città di Genova dopo che i turisti, i cittadini sono rientrati dalle vacanze, dalle località turistiche, sono state soprattutto prese d'assalto la A10 e la A12, quindi le località costiere, le direttrici costiere, e adesso invece si presenta fortunatamente una situazione tranquilla per il momento. Naturalmente noi continuiamo a monitorare la situazione e tenervi aggiornati. A te Aurora.
1: Grazie Elisa Ricci, ora scopriamo il meteo in questa giornata di allerta gialla sul Levante con le telecamere di Terrazza Colombo, quelle che arrivano dal territorio tra notte e mattino. Come sappiamo, un rapido passaggio instabile con coinvolgimento maggiore del centro Levante, dove saranno possibili temporali di forte intensità accompagnati da fenomeni vorticosi, colpi di vento e grandine di piccole o medie dimensioni. Miglioramento a seguire con nuvolosità variabile nel pomeriggio, in attesa di un aumento della nuvolosità in serata associato a deboli e isolati piovaschi sul Savonese. Le temperature sono in lieve generale diminuzione, le massime anche in diminuzione, l'umidità è su valori alti, i venti deboli o moderati settentrionali sul centro ponente, variabile a Levante in mattinata, deboli meridionali orientali con brezze costiere nel pomeriggio sera. Il mare mosso ovunque, quindi attenzione tra mattina e pomeriggio, poco mosso a Levante e mosso altrove in serata. Queste le immagini che arrivano dalle telecamere di Terrazza Colombo. Oggi si celebra San Luigi IX, è stato il 44esimo re di Francia, nono della dinastia Capetingia dal 1226 fino alla sua morte, il protettore di barbieri, merciai, carpentieri, distillatori, parrucchieri, ricamatori, marmisti del Terzo Ordine Francescano dell'Ordine Militare di San Luigi e dell'Accademia di Francia. Accade oggi 1609 al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostrò il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Era composto da un tubo di legno nel quale erano state inserite due lenti, una concava l'altra convessa. Nel 1944, 82 anni fa, Parigi fu liberata dall'occupazione nazista. Con la resa della guarnigione tedesca al termine degli scontri iniziati il 19 agosto precedente con gli insorti locali francesi e le truppe degli alleati arrivati in città. La liberazione avvenuta al termine della battaglia di Normandia costituì un momento di grande importanza militare e politica. 1965, torniamo a Genova, amata, sopportata da qualcuno, anche detestata da tempo, al centro di un dibattito politico che vede pure chi ne chiede un inconcepibile abbattimento. La sopraelevata compie oggi 61 anni, era infatti il 25 agosto 1965 quando per collaudarla 40 autocarri a pieno carico, la portata ritenuta necessaria per testare la resistenza della sopraelevata,

0: la percorsero per tutta la sua lunghezza. Venne poi inaugurata ufficialmente alcuni giorni dopo, il 6 settembre, alla presenza del ministro delle partecipazioni statali Giorgio Boss Estrese, in rappresentanza dell'allora governo Moro. Nati oggi nel 1930 Sean Connery, 95 anni fa, nato ad Edimburgo in Scozia, è stato uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, attivo anche come regista dopo aver fatto diversi lavori anche umili, partecipa a Mister Universo e si classifica al terzo posto. La vittoria gli dà la possibilità di farsi conoscere e iniziare a lavorare nel campo televisivo. Nel 1962 entra tra i divi del cinema vestendo per la prima volta i panni dell'agente segreto James Bond. Nel 1970, Claudia Schiffer, 55 anni fa, modella e attrice di fama mondiale, nata in Germania, la sua carriera raggiunge l'apice negli anni 90, giovandosi oltre che della bellezza, dell'indubbio fascino, anche della straordinaria somiglianza con Brigitte Bardot. Nel 1941 Agostino Abbagnale, nato a Pompei, un ex canottiere, campione olimpico e mondiale come i fratelli Carmine e Giuseppe. Ai mondiali del 1985 ha vinto l'argento nel lotto con Mentre ai successivi giochi olimpici di Seul dell'88 è diventato campione olimpico nel 4 di coppia. La Luna quest'oggi sarà in fase di gipposa crescente, con una percentuale di illuminazione del disco visibile compresa tra il 90 e il 93%. Mancano, lo ricordo, pochi giorni al plenilunio totale, con eclissi parziale previsto per il 28 agosto. A Genova il sole sorge alle 6:37 con le prime luci dell'alba che compaiono intorno alle 6:08. Il tramonto invece è previsto per le 20:15. Cambiamo argomento, tiene banco il tema dell'aumento dei costi del carburante, anche le famiglie liguri fanno i conti con il caro gasolio, da inizio anno si parla di circa 300 euro in più spesi.
1: La riduzione di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio termina mercoledì 26 agosto. Senza nuove misure del governo, il rischio è una nuova stangata in arrivo un po' per tutti. Già durante l'ultimo weekend di controesodo, chi si è spostato ha fatto i conti con il caro carburante. Domenica 23 agosto il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale era pari a 2 euro al litro per la benzina e 2,13 euro al litro per il gasolio. Ma quanto è costato il caro carburante da inizio anno alle famiglie liguri? Si parla di circa 26 milioni di euro in più al mese. È questo il dato che emerge dall'analisi effettuata dalla CGA di Mestre, che ha fatto i conti in tasca ai viaggiatori. E se si considera che in Liguria ci sono più o meno 715.000 famiglie, questo vuol dire che il rincaro dei carburanti in Liguria è costato mediamente a ciascuna famiglia 37 euro in più al mese rispetto al 2025. Da inizio anno sono praticamente 300 euro. A livello nazionale il caro carburante rischia di pesare sulle tasche degli italiani per oltre 1 miliardo di euro in più ogni mese. C'è però una parziale buona notizia per i liguri. Tra le regioni italiane, infatti, la Liguria è in fondo alla graduatoria per crescita percentuale del costo del carburante. Tradotto, è aumentato meno che da altre parti. Da Ventimiglia a Sarzana si registra un incremento medio del 19,5%, a pari merito con la Lombardia, situazione che posiziona la regione sotto la media nazionale. Dall'altra parte della classifica invece c'è la Basilicata, che è la regione che ha registrato fin qui l'incremento maggiore rispetto allo scorso anno, con un più 21,6%, seguita dalla Campania, praticamente 2 punti percentuali in più rispetto alla Liguria.
0: E ora le notizie dal mondo. Volenterosi al fianco dell'Ucraina, esercitazioni a ottobre, l'Italia si sfila da Londra a Parigi, via libera ai missili, Volenterosi accelerano sul sostegno a Kiev, trainati soprattutto da Andy Burnham. Nella riunione della coalizione in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza ucraina, il premier britannico ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare sulla produzione in Ucraina dell'arma a lungo raggio. In videocollegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori. Il presidente Macron annuncia che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre-novembre, ma fonti di Palazzo Chigi chiariscono che l'Italia non vi parteciperà, in linea con la posizione del governo del no ai soldati italiani in Ucraina. Attacco alla raffineria russa di Krasnodar, 2 morti sul

0: versante ucraino, due vittime a Zaporizia, un attacco ucraino con droni ha causato nella notte la morte di due persone, ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero, secondo quanto riferito in mattinata dalle autorità locali. I detriti dei droni sono caduti sulla stazione ferroviaria e purtroppo due persone sono state uccise, ha dichiarato su Telegram il governatore regionale Kondratiev. Sul versante ucraino due persone sono state uccise a Zaporizia, secondo quanto ha riferito il capo dell'amministrazione militare locale. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizia e Dnipro. Ora dagli Stati Uniti, Trump isola l'Iran, dall'oro al tech, raffica di sanzioni il tycoon, pronto a revocare 200.000 visti agli stranieri, la maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Il segretario del tesoro americano Bessent alza il velo su Operation Economic Outcast, con l'obiettivo di tagliare tutti i legami finanziari del regime e soffocarlo economicamente. Nel mirino non c'è solo l'Iran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. La portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiavi: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Metteremo fine all'accesso del sistema del dollaro per coloro che riciclano denaro iraniano, minaccia Bessent. Intanto il tycoon si appresta a revocare i visti per business e turismo di circa 200.000 stranieri che hanno richiesto, stanno attualmente richiedendo l'asilo. Queste le notizie dal mondo, ricordo alle 8.55 ogni ora il TG55, alle 9.30 l'appuntamento è con il Medico Risponde, alle 10 al servizio del pubblico con Franco Nativo, 12.30 appuntamento con Newsroom 28, poi alle 18 il telegiornale di Primo Canale, Primo Giornale, questi gli appuntamenti, l'agenda di Primo Canale. Noi ci fermiamo per qualche secondo, poi torniamo insieme.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina, la mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Bentornati a Primo Mattino, andiamo a scoprire quali sono le notizie che arrivano dal nostro sito primocanale.it con Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Aurora, ben ritrovati a tutti. L'apertura del sito primocanale.it dedicata ancora alle questioni di EMT, ai tagli previsti in questo caso per i diversi comuni dell'entroterra.

0: parlato ai microfoni di Primo Canale il sindaco di Mignanego Malfatti, che insomma da una parte ha criticato i tanti tagli, ma ha anche criticato quella che è stata la lettera che hanno inviato i vertici del Partito Democratico Ligure della città metropolitana di Genova ai sindaci, proprio per quella che era la loro opposizione rispetto al piano che prevede tanti chilometri di corsa in meno. Infatti nelle ultime ore è arrivata l'ulteriore presa di posizione, in questo caso dei sindaci della Vallestura e della Val d'Orba, con tagli previsti per loro intorno al 29-30%, un aumento del contratto di servizio previsto intorno al 20%, e hanno detto: noi mai interpellati su questo piano non lo firmiamo. Quindi insomma una presa di posizione abbastanza dura nei confronti di MT. E poi ancora un focus a poche settimane dall'inizio della scuola su quella che è la situazione della scuola in Liguria, tra precariato, cattedre scoperte, insomma un focus a 360 gradi su quella che è la situazione al momento. Attenzione anche all'allerta meteo gialla presente sul Levante della Liguria, poca pioggia fino a questo momento, si segnala giusto qualche intervento dei vigili del fuoco nella notte per alcuni rami finiti lungo le strade provinciali della Spezia, ma nessun particolare problema. Chiudiamo con la cronaca, lo scomparso in mare, la vicenda purtroppo di Sebastiano, il ragazzo di 20 anni morto a Portovenere nel giorno di Ferragosto. Secondo quella che è stata l'indagine effettuata, le ferite che ha riportato sulla testa e che gli sono state fatali sono compatibili con l'elica del gommone. Infine a Ventimiglia un anziano è stato aggredito da un gruppo di ragazzini, subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale in gravi condizioni. Sul fatto indagano i carabinieri. A te.
1: Grazie, grazie ad Andrea Popolano. Io do il mio buongiorno a Cristina Capacci di ARPAL. Andiamo a parlare di questa giornata, mezza giornata di allerta gialla. Cristina, intanto buongiorno di nuovo. Nella notte erano aspettati momenti di instabilità, però per il momento sembra essere andato tutto bene.
2: Sì, Aurora, buongiorno, buon martedì a tutti. Come dicevi, l'allerta meteo gialla per temporali sul Levante della regione è entrata in vigore da mezzanotte e terminerà alle 13 di oggi, anche se ci saranno rivalutazioni con le nuove uscite modellistiche. Sicuramente da ieri sera la Liguria è stata interessata di nuovo da condizioni meteo instabili per conseguenza di un affondo, di una saccatura atlantica sulla penisola iberica in contrapposizione poi all'alta pressione subtropicale del sud Italia. C'è stato quindi dalla serata di ieri un aumento dell'instabilità in un primo momento sull'estremo ponente, poi insomma al confine tra Spezzino e Alta Toscana, comunque sul Levante della regione ci sono stati comunque scrosci di temporali piuttosto forte e diciamo a macchia di leopardo. Il grosso delle precipitazioni, come si sperava, in realtà ha scaricato al largo della Francia della Costa Azzurra nello specifico. Importanti le fulminazioni, che sulla Liguria se ne sono contate 21.000 dalla serata di ieri, anche se il grosso anche delle fulminazioni fortunatamente ha interessato diciamo il largo della Costa Azzurra, appunto, quindi il mare. Come dicevo, anche il vento è soffiato abbastanza forte, ci sono stati dei dati di quasi 90 km all'ora a Poggio Fearza e 70 raffiche, di 90 km orari quasi a Poggio Fearza e 70 km orari a Corniolo nel comune di Rio Maggiore, quindi comunque sul Levante. Questa mattina ci siamo accorti insomma delle temperature sicuramente più fresche che hanno interessato anche la notte. La temperatura più bassa si è registrata proprio a Poggio Fearza nel comune di Montegrosso Piallatte con 9,3 gradi. Genova nella notte è arrivata intorno ai 22,5 gradi, la più bassa Imperia con 19 gradi, quindi temperatura più accettabile e appunto temporali che hanno interessato un pochino tutta la regione. E diciamo che sarà ancora instabile nella mattinata, ci aspettiamo ancora qualche fenomeno soprattutto sul Levante della regione, si tratta fortunatamente di un passaggio piuttosto rapido che ha interessato anche la Francia, anche la

0: la Costa Azzurra. Domani sarà comunque una giornata instabile, dove ci sarà una nuvolosità diffusa tra la mattina e il pomeriggio su gran parte della regione, cielo coperto sul centro ponente, anche locali piovaschi sul Savonese, qualche apertura di più a partire, diciamo, dalla serata sul Levante, ma ci aspettiamo ancora in stabilità, che valuteremo, appunto, come dicevo, con le prossime uscite modellistiche. Anche nella giornata sia di oggi i venti, diciamo, saranno più deboli, quindi c'è una diminuzione della ventilazione, ma un mare che rimane mosso ovunque, soprattutto tra la mattina e il pomeriggio, invece poco mosso a Levante. Nella giornata invece di domani i venti al mattino saranno deboli orientali sul centro, con qualche brezza costiera altrove, e un mare che sarà ancora mosso sul centro ponente, poco mosso a Levante. Ci aspettiamo ancora temperature, soprattutto nei valori massimi intorno ai 30 gradi, non di più, anche a causa, sia nella mattinata, nella giornata di oggi, sia in quella di domani, a causa di un soleggiamento, insomma, importante, perché abbiamo un cielo piuttosto nuvoloso.
1: Ecco Cristina, guardando le previsioni proprio di ARPAL si vede che l'umidità rimane su valori medio-alti. Ecco, questo sicuramente dopo le ondate di calore che abbiamo vissuto in Liguria, come in gran parte d'Italia, è un fattore che comunque pesa poi anche sulla temperatura, che si sta abbassando, però nel momento in cui torna a 30 gradi con l'umidità alta, il rischio è un caldo importante.
0: Eh beh, sì, insomma, diciamo che per quanto le temperature, soprattutto come dicevo nei valori massimi, a causa dello scarso soleggiamento diminuiranno un pochino, e anche le minime della notte ce ne siamo accorti, anche, insomma, stanotte, nella notte passata, temperature più gradevoli, certo l'aumento dell'umidità non aiuterà, non ci aspettiamo dei valori come, insomma, quelli che abbiamo registrato appunto nelle settimane scorse. Sicuramente la situazione insomma, è destinata a migliorare. Ecco, per quel che concerne il caldo percepito, più che altro.
1: Grazie a Cristina Capacci per essere stata con noi anche questa mattina, in questa giornata di allerta gialla. Buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
1: Prima di andare a scoprire qual è la situazione del traffico in autostrada, come facciamo tutte le mattine, tornerei a venerdì scorso, perché abbiamo sentito anche oggi un importante numero di fulminazioni che sono state registrate in Liguria, ma venerdì scorso una vera e propria tempesta di fulmini durante la 2 giorni di maltempo che ha colpito la regione, con numeri che hanno superato i 100.000. Sentiamo il servizio.
2: Sono più di 25.000 i fulmini caduti in Liguria nelle ultime 24 ore, che si aggiungono ai 132.500 registrati dal momento in cui la perturbazione ha fatto il suo ingresso sulla regione. Un'attività elettrica eccezionale che testimonia l'energia in campo dei temporali che hanno attraversato la Liguria da ponente a levante.
3: Più un temporale accompagnato da fulmini, più è intenso e significa che c'è un elevato contrasto termico all'interno dell'atmosfera. Si vanno a innestare dei moti molto, molto intensi che sprigionano questa grande quantità di energia. Sono spesso spettacolari, talvolta fatali, ahimè, accompagnati poi dal tipico rumore, e sono appunto un indicatore di questa intensità.
2: Giovedì un treno ha riportato un guasto importante dopo che un fulmine lo ha colpito mentre correva sui binari della linea Genova-La Spezia, all'altezza della stazione di Riva Trigoso. I passeggeri sono stati spostati su un altro convoglio, mentre il treno, un Frecciarossa diretto a Roma, si è dovuto fermare. Tra gli episodi più gravi, quello di Botasi Diné, in Val Graveglia. Un uomo di 73 anni è stato colpito da un fulmine mentre asciugava una perdita d'acqua nella propria abitazione. La scarica è partita dalla mano con cui impugnava un attrezzo metallico, ha attraversato il corpo ed è uscita da una gamba. L'uomo, rimasto cosciente, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Lavagna. Disagi anche per i diversi blackout registrati in gran parte della Liguria. Dopo una notte di maltempo, Genova si è svegliata al buio. Dalla prima luce dell'alba, una vasta interruzione di corrente ha lasciato senza energia elettrica diversi quartieri, in particolare nel centro e nel Levante cittadino.
1: Queste le notizie riguardo alle fulminazioni, ai fulmini e alla tempesta che è avvenuta settimana scorsa. Adesso ci colleghiamo in Newsroom 28 con Elisa Ricci per gli aggiornamenti sul traffico in autostrada. Buongiorno di nuovo, Elisa.
4: Esattamente, Aurora, andiamo a vedere.

0: Qual è la situazione al momento in tempo reale proprio sulle nostre autostrade? Io vi dico che fortunatamente il quadro è ancora tranquillo, proprio come poco dopo le ore 8. La situazione è al momento regolare, infatti vediamo che proprio nella tratta genovese non abbiamo al momento segnalazioni, quindi non si registrano criticità e rallentamenti, code, e lo potete vedere questo anche attraverso le telecamere, quindi al momento una situazione regolare, questo anche per quanto riguarda la A10, quindi tratta di Ponente, e la A12, quindi tratta di Levante. Ci possiamo spostare e allarghiamo lo sguardo e guardiamo anche quella che è la viabilità cittadina, perché possiamo vedere qualche rallentamento proprio nelle strade urbane di Genova. Qualche zona più trafficata, specialmente nella parte centro-orientale della città, mentre più scorrevole spostandoci nel ponente. Infatti andiamo a vedere qualche segnalazione, abbiamo anche qualche strada chiusa, poi appunto questa parte rossa che riguarda la zona di Via Cantore, quindi San Pier d'Arena, quindi una zona rossa, quindi sicuramente un traffico più intenso, e poi Corso Europa, ancora la tratta rossa, anche diciamo di fianco al torrente Bisagno, ancora zone rosse, mentre in via Leonardo Montaldo abbiamo questa striscia arancione, quindi un traffico meno intenso ma comunque presente anche nella zona, quindi un tempo di percorrenza maggiore rispetto alla norma. Questa quindi la situazione generale, sicuramente per quanto riguarda il traffico, la viabilità cittadina abbiamo più problematiche, si inizia già a presentare qualche criticità, questo riguarda specialmente gli orari proprio della mattina, quindi orari di maggiore afflusso proprio nelle strade cittadine in corrispondenza con l'orario proprio di chi esce da casa per andare al lavoro, quindi naturalmente in questi orari del mattino potremmo trovare come sempre queste criticità, ma noi comunque continuiamo ad aggiornarci proprio rispetto alla situazione, rispetto anche a quello che accade sulle nostre autostrade, anche se per il momento ricordiamo che la situazione è tranquilla. A te Aurora.
1: Grazie Elisa Ricci. Allora, abbiamo ricordato all'inizio della trasmissione, parliamo della sopraelevata di Genova che il 25 agosto del 1965 venne ufficialmente collaudata. Allora, dal nostro archivio storico vi raccontiamo alcuni dei suoi passaggi della storia, una lunga storia che continua ancora oggi, nonostante si parli tutt'ora ora di abbatterla, un pezzo di storia di Genova. Sentiamo.
2: La sopraelevata, dopo l'incidente di venerdì scorso costato la vita di due persone, è al centro delle polemiche per l'ormai conclamata pericolosità della struttura, soprattutto per i motociclisti. L'amministrazione comunale corre quindi ai ripari con una soluzione di emergenza, spiegata così da Marta Vincenzi nel corso della trasmissione di Primo Canale. Il sindaco risponde.
3: Abbiamo uno stanziamento di 5 milioni che siamo in grado di attivare e che avrei voluto attivare prima, e forse, chissà, e questa è una cosa che non ci perdoniamo, avrebbe risparmiato l'ultima certo, tragedia. Mediamente dal 2005 uno all'anno morto. Tremendo. E tutti su due ruote.
2: Ma come sarà questo nuovo sistema di controllo della velocità sulla sopraelevata?
3: Questo sistema prevede che si controlli tutta l'intera tratta con 7 postazioni, sono 3 da una parte e 4 nell'altra corsia, sono in coincidenza con le rampe d'accesso e servono a misurare la velocità media e saranno in funzione 24 ore su 24. Questo appalto è di 900.000 euro, gli altri per arrivare ai 5 milioni che ho detto riguardano la manutenzione straordinaria, l'illuminazione e una parte di guardrail.

0: una parte solo, perché il costo del rifacimento di tutti i guardrail sarebbe di 20 milioni. È la prima volta dal 65 che si fa una manutenzione così forte.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè!

0: Bentornati a Primo Mattino, continuiamo a parlare del tema di AMT e del tema tagli che tiene banco in queste settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico nell'entroterra genovese, dopo i sindaci dell'Alta Val Polcevera, anche quelli della Val Trebbia e dell'entroterra di Genova alzano la voce contro il piano di AMT. Per questo do il mio buongiorno a Francesco Massoli, sindaco di Bargagli, perché appunto lei è uno dei firmatari della lettera che è stata inviata all'azienda del trasporto pubblico genovese. Mancano i bilanci, sono irricevibili, sono irricevibile il piano, diciamo. Quindi la domanda in questo caso è se ci racconta un po' qual è la situazione anche dal punto di vista del suo comune, qual è in sintesi la tavolo per la vostra valle.
1: Buongiorno e grazie. Sì, allora è una partita questa che è partita male, scuso il bisticcio di parole, ma da maggio si sapeva già più o meno la situazione. La cosa si è trascinata, si è arrivati al 19-20 di agosto, dove ci è stato fatto questa presentazione o in presenza o in videoconferenza, e il giorno dopo, il 20, ci sono arrivate le proposte. Proposte che sono state date solo ed esclusivamente per la parte di competenza. Sarebbe stato opportuno che magari ci fosse stato anche qualche il modo di condividerle tutte, perché tutti possiamo vedere tutto, non ci sono problemi. Sono proposte che sono state redatte, a mio giudizio, da persone che non hanno una visione completa di quello che è il problema, perché hanno fatto dei tagli che sembrano fatti a prescindere dal servizio. Le faccio un esempio: la corriera, quella che da Brignole viene sul Val Bisagna e poi Val Trebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14.30, 15.30, 16.30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargagli, in sabato una frazione risulta non coperta. Abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza. Quindi è necessario, e l'ha proposto anche il sindaco di Ceranesi Montaldo, che è una persona ovviamente di grande competenza, aprire un tavolo di concertazione. Quindi vedersi e nominare dei tecnici di provata esperienza, perché ripeto, questa partita qua va giocata da persone che hanno cognizione, che sanno di cosa si parla. E, ad esempio, un'altra persona che potrebbe dare un grosso contributo è il sindaco di Torino, che per anni è stato anche presidente di ATP. Quindi non è polemica, non vuole essere assolutamente distruttiva, però sta di fatto che ad oggi 21 comuni si sono espressi negativamente su 66, e questo dovrebbe essere, tra l'altro altri si stanno muovendo, parlo della Fontana Buona, e quindi bisogna che ci si metta a un tavolo, e sicuramente non entro venerdì, perché noi poi AMT ci ha scritto un'ulteriore lettera il 21 di agosto dove dice che ci sono dei refusi che ci faranno avere le carte. A oggi non abbiamo ricevuto niente, quindi c'è una grande confusione.
0: Sindaco, nella lettera firmata anche da lei si parla di un

0: Momento non trascurabile della compartecipazione economica dei comuni, di quanto parliamo? Nel senso, avete una stima più o meno di quanto andrebbe a pagare di più il comune di Bargagli rispetto all'anno scorso e soprattutto contando che vedremo poi nei prossimi giorni, ma il piano è quello di tagliare anche delle corse, questo è sicuramente un problema.
1: Ma guardi, cifre precise non ne sono ancora circolate, almeno io non ne ho ancora visto, quindi ragionare però su un 20% di aumento potrebbe essere un'ipotesi, ripeto, non lo so. E, sulle corse, ripeto, bisogna salvaguardare le fasce più deboli, le fasce che sono quelle dei lavoratori, quelle degli studenti, l'abbiamo detto, ridetto, tutti lo dicono, ma in questo piano che ci è stato presentato, parlo per la nostra valle perché, ripeto, non conosco gli altri. Non è così, quindi di cosa stiamo parlando? Qua, ripeto, bisogna sedersi ad un tavolo e non pensare in 15 giorni o 10 giorni di mettere a posto le cose. Qua ci vuole che città metropolitana, comune di Genova, eccetera, si dialoghi un attimo e si veda magari di trascinare un po' più avanti eventuali modifiche, però concordandole nella maniera corretta, ecco, facendo partecipare tutti gli attori, che in questo caso appunto sono Città Metropolitana, Comune di Genova e sindaci, la regione si parlava di supervisione in questo caso, ma comunque per trovare una quadra. Ecco, ora poi le colpe, se ci saranno colpe di buchi, eccetera, non è questo il momento di parlarne, ci sarà poi a tempo debito tutte le verifiche ci saranno. Anche noi, come siamo venuti in comune nel 2024, si presentava gente che avanzava di qua, non è che abbiamo detto vallo a chiedere a chi c'era prima, ci siamo assunti l'onere e lo portiamo avanti. Questo un'amministrazione deve fare, cioè non è che possiamo trincerarci dietro, non sono stato io, è stato un altro. Ho capito, l'altro risponderà, però intanto bisogna attivarsi e coinvolgere tutti i sindaci in questa partita.
0: Sindaco, l'ultima domanda, poi la lasciamo andare. Sui social, molti gruppi di comuni dell'entroterra, ci sono persone che stanno cercando anche di organizzarsi in modo autonomo con il car sharing, ovvero condividendo le auto per potersi spostare. Diciamo, quali sono le categorie più a rischio se questi tagli dovessero andare in porto?
1: Come ho detto prima, studenti e lavoratori senz'altro. Già ora vediamo le corriere che arrivano, ad esempio, da Torriglia al mattino. Io qua davanti al comune c'è proprio l'area di interscambio e sono già stracolme. Quindi voglio dire, c'è gente che rischia già oggi di rimanere a terra che non ci sono le scuole. E attrezzarsi in modo diverso può essere un'opportunità, però in questo momento può anche essere poi un'arma negativa, nel senso che più gente poi si organizza in modo diverso, meno c'è la forza di poter chiedere ulteriori corse o quantomeno di mantenere quelle che ci sono. Quindi corretto che la gente cominci a ragionarci, però se ci vogliono dei segnali dove si capisca che si lavora per trovare una soluzione che sia quantomeno di soddisfazione per tutti. Ecco.
0: Grazie, grazie a Francesco Massoli, sindaco di Bargagli, per averci spiegato la situazione per quanto riguarda AMT e gli eventuali tagli. Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie a lei.
0: Allora noi andiamo in Newsroom 28 da Andrea Popolano, ci colleghiamo per le ultime notizie che arrivano dalla regione.
2: Eh sì, per parlare ancora di MT, perché non solo i sindaci dell'entroterra non solo hanno manifestato forte perplessità, come abbiamo appena sentito, a quello che è il piano che prevede tanti tagli, ma anche diverse associazioni di pendolari che si sono schierate assolutamente contro questo piano proposto da MT. Tanti i punti che vengono evidenziati, su tutto viene detto che è un piano disastroso dal punto di vista della mobilità. Infatti tante associazioni, tra le varie anche la Rete Famiglia Senz'Auto, Associazioni Amici di Ponte Carrega, Comitato Difesa Trasporto Valle Sture Orba, Associazioni Utenti Trasporto Pubblico, hanno manifestato quella che è appunto la forte contrarietà, perché sottolineano che questo piano porterà un calo dell'utenza e quindi un ulteriore calo anche dei ricavi per quanto riguarda la stessa azienda. Difficile credere, scrivono, che un tale piano porti davvero a un risanamento di MT, una decisione che porterà, secondo le associazioni, gli utenti a scegliere l'auto, con Genova che diventerà ancora di più la capitale.

0: tale delle vittime di incidenti stradali. Per questo chiedono un netto cambio di rotta, occorre investire per il servizio, serve il recupero dell'utenza perduta anche per invertire la spirale di mobilità. Insomma, anche gli utenti, le diverse associazioni si schierano contro questo piano previsto da MT. A te.
1: Grazie Andrea Popolano, noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo insieme a Primo Mattino.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Nel corso della notte tra lunedì e martedì transita un impulso instabile che porterà qualche temporale anche in Liguria, specie sul Levante, ma nel corso del giorno poi migliora rapidamente con ampie schiarite a partire dalle coste del Ponente. Ancora un po' di variabilità in montagna. Temperature stazionarie in lieve diminuzione e valori al di sotto dei 30 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, che mostrerà una giornata già soleggiata fin dal mattino, specie sulla costa. Qualche annuvolamento ancora possibile sull'area interna nel pomeriggio, non si esclude qualche locale piovasco proprio sulle Alpi Liguri. A seguire sulla provincia di Savona un po' di variabilità nella prima parte del giorno, qualche annuvolamento ancora presente, poi al pomeriggio anche sull'Appennino ma con basso rischio di precipitazioni. Vedete le temperature intorno ai 26-28 gradi nei valori massimi. Anche sull'area di Genova tempo in rapido miglioramento fin dal mattino, dopo qualche annuvolamento residuo in giornata, ampie schiarite su gran parte della provincia. Dunque sull'Artiguglio ci aspetta anche qui qualche annuvolamento residuo nella prima parte del giorno e a seguire una giornata più soleggiata invece tra pomeriggio e sera. Infine sullo Spezzino, dopo i temporali che transitano nella notte, avremo anche qui un miglioramento del tempo fin dal mattino con qualche residuo piovasco non escluso proprio alle prime ore del giorno, seguito da un miglioramento con successive schiarite. Nella giornata di mercoledì avremo condizioni ancora in prevalenza soleggiate sulla Liguria, specie sulle aree costiere, con qualche nuvola sparsa, mentre nelle aree interne appenniniche sulle Alpi Ligure possibilità di un po' di variabilità con qualche locale acquazzone o temporale, specie al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

0: Buongiorno, bentornati a Primo Mattino. Iniziamo a parlare di cronaca, tragedia a Bordighera dove un 28enne ha perso la vita. Una ragazza è ricoverata in condizioni gravissime. Il dramma lungo l'Aurelia, intorno alla mezzanotte la giovane è stata trasportata all'ospedale Santa Corona in elicottero, mentre per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Il servizio. È un ragazzo di 28 anni, Tiberio Camurri, la vittima dello schianto tra uno scooter e un autobus di linea avvenuto poco dopo mezzanotte sull'Aurelia di Bordighera, di Piazza Valgoi, laureato in scienze motorie, maestro internazionale riconosciuto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Il giovane lavorava da anni nel centro sportivo alle porte di Dolceacqua. Gravissima la ragazza ventenne che viaggiava con lui è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietraligure, ancora al vaglio dei carabinieri. L'esatta dinamica dell'incidente, quello che è certo è che l'impatto tra lo scooter guidato da Camurri, diretto a Sanremo, e l'autobus che viaggiava verso Ventimiglia è stato violentissimo. Per il giovane, figlio di un ex commerciante di Bordighera, non c'è stato nulla da fare. Entrambi i mezzi coinvolti hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti per ricostruire l'accaduto. E ora apriamo la nostra finestra sui social. Torniamo in Newsroom 28 da Elisa Ricci.
1: Esattamente, Aurora, apriamo il nostro angolo social e parliamo di una storia a lieto fine, o meglio una storia di riscatto che parte dal Bangladesh per arrivare a Genova. Ed è la storia di Jashimuddin che anni fa ha percorso il Mediterraneo proprio su un gommone insieme ad altre 100 persone. E questa è la sua storia, una storia di difficoltà che però oggi è una bella storia da raccontare, perché Jashim oggi è proprietario di

due locali e dà lavoro proprio a 14 persone, questo nei Carugi genovesi. Quindi lui ci racconta, ci mostra come Genova sia diventata la sua seconda casa e il suo luogo dove è riuscito ad avere una nuova vita, quindi una storia sicuramente positiva, di emozione. Andiamo allora a sentire le sue parole, perché proprio ai microfoni di Primo Canale c'è Jashim Uddin.

0: non dimenticherò prima di morire. Ho dovuto salire con la barca.
1: Quanti eravate più o meno?
0: 139, 140, qualcosa così, o 150. Vabbè, comunque quella cifra. Sì, quella cifra lì. E in una barca si possono stare 10-15 persone. A un certo punto una parte si è bucata e usciva l'acqua, cioè entrava l'acqua dentro la barca. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto le maliette, abbiamo tolto i pantaloni per far buttare l'acqua dalla barca al mare, perché non abbiamo qualcosa da sbarcare l'acqua, no? Facevamo bagnare le magliette sull'acqua e poi stringere fuori dalla barca. E così si è andato 3-4 ore, comunque urlando, tutte le persone, aiutate, noi siamo in pericolo.
1: Avevi paura?
0: E questa è una paura, come ti dicevo prima, indimenticabile. Eravamo certi.
2: Una storia tra paura, dolore e poi felicità, diciamo che Jashim è riuscito quindi a ritrovarsi e a scoprire una nuova vita proprio con Genova, quindi una storia molto emozionante. Io vi ricordo che questo e altri reel, post e notizie voi le potete trovare tutti i giorni sui nostri social, quindi Instagram e Facebook. Basterà digitare primocanale.it, potete godervi quindi i nostri post, noi vi aspettiamo naturalmente. Ti restituisco la linea, Aurora.
3: Grazie Elisa Ricci. Noi andiamo a scoprire il 40° raduno delle Vele d'Epoca che torna in Liguria, il festival internazionale dedicato alle barche a vela storiche e classiche dal 28 agosto al 6 settembre. Primo Canale sarà in diretta da Imperia per raccontare tutti gli avvenimenti e questo splendido evento. Sentiamo al servizio di Lucrezia Marini.
4: Giunti alla 40ª edizione, il 28 agosto avrà il via la Sailing Week 2026 di Imperia, una settimana unica dedicata al mare, alla vela e alla sua storia, pensata per coinvolgere sia gli appassionati sia il grande pubblico. Ad affiancare la storica manifestazione ci sarà anche Vele con Gusto, il nuovo progetto della Camera di Commercio Rivieri di Liguria, nato per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e promuoverle oltre i confini regionali. Dal 29 agosto al 1 settembre sarà invece il momento dell'ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo della classe 12 metri. Concluso il mondiale, torneranno protagoniste le storiche imbarcazioni del raduno. Le vele, provenienti da tutto il Mediterraneo, daranno vita a regate, parate e momenti di incontro a terra, celebrando 40 anni di storia, tradizione e cultura del mare.
5: Sono 10 giorni di fatto di Imperia, capitale della vela, capitale dello sport più nobile, più importante. Infatti iniziamo il 28 con la regata delle regine del mare della Coppa America, le Classic 12 metri, che hanno gareggiato fino all'87. E sarà padrino Pelaschier, che è stato il primo timoniere di Azzurra nella sfida italiana alla Coppa America. E poi a proseguire, dal 1 di settembre, le vele d'epoca. Quest'anno sono 60 i legni pregiati che ci onorano della loro presenza.
3: E ora con Franco Nativo andiamo a scoprire una bellezza della nostra regione, il Lago delle Lame, nel Parco Naturale Regionale del... Sentiamo.
6: Amici, oggi una bella passeggiata. Vi porto alla scoperta del Lago delle Lame. Lo conoscete? È sicuramente uno dei luoghi più affascinanti dell'entroterra ligure. Ci troviamo nel comune di Rezzo Aglio, in provincia di Genova. Siamo all'interno del Parco Naturale Regionale dell'Aveto, un'area protetta, famosa per i suoi boschi, le montagne e soprattutto la ricca biodiversità. Il Lago delle Lame è piccolo ed è di origine glaciale, situato a circa 1050 metri di altitudine e circondato, come vedete dalle immagini, da splendidi boschi di faggio e di conifere che si riflettono poi nelle sue acque creando un paesaggio suggestivo in ogni stagione.

In autunno i colori del foliage rendono questo luogo particolarmente spettacolare, mentre in estate, come oggi, rappresenta una meta ideale per chi cerca tranquillità e fresco. Il territorio di Rezzoaglio è uno dei più verdi della Liguria e costituisce una porta d'accesso all'Appennino Ligure. Qui la natura è protagonista. Oltre al lago, infatti, si trovano numerosi sentieri escursionistici, aree picnic e percorsi adatti sia alle famiglie sia agli appassionati di trekking. Non è raro osservare animali selvatici come caprioli, scoiattoli e numerose specie di uccelli. Raggiungere il Lago delle Lame è semplice. In auto si percorre la strada statale 586 della Val d'Aveto fino a Rezzoaglio e poi si seguono le indicazioni per il lago. Nelle vicinanze è presente anche un parcheggio, dal quale bastano davvero pochi minuti a piedi per arrivare poi sulle sue rive. È una meta perfetta anche per una gita di un giorno partendo da Genova o dalla costa ligure. Una delle particolarità del Lago delle Lame è il suo ambiente quasi fiabesco. Le acque calme, la presenza di alberi secolari e il silenzio del bosco sanno regalare un'atmosfera unica, ideale per rilassarsi, fotografare o fare una semplice passeggiata. Il Lago delle Lame sa unire bellezza, tranquillità e biodiversità. È uno dei luoghi simbolo dell'entroterra ligure. Insomma, è una meta da visitare assolutamente almeno una volta per scoprire una Liguria diversa, lontana dal mare, ma ricca di paesaggi sorprendenti e autentici.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con l'allerta meteo scattata a mezzanotte sul Levante della Liguria, una notte con poche piogge ma con una intensa fulminazione, oltre 21.000 i fulmini registrati in Liguria da ieri sera. Facciamo il punto con ARPA.
1: Sicuramente da ieri sera la Liguria è stata interessata di nuovo da condizioni meteo instabili per conseguenza di un affondo, di una saccatura atlantica sulla penisola iberica in contrapposizione poi all'alta pressione subtropicale del sud Italia. C'è stato quindi dalla serata di ieri un aumento dell'instabilità in un primo momento sull'estremo ponente, poi insomma al confine tra Spezzino e Alta Toscana, comunque sul Levante della regione ci sono stati comunque scrosci di temporali piuttosto forte, diciamo a macchia di leopardo. Il grosso delle precipitazioni, come si sperava, in realtà ha scaricato al largo della frangia della Costa Azzurra nello specifico. Importanti le fulminazioni, che sulla Liguria se ne sono contate 21.000 dalla serata di ieri, anche se il grosso anche delle fulminazioni fortunatamente ha interessato, diciamo, il largo della Costa Azzurra, appunto, quindi il mare. Come dicevo, anche il vento è soffiato abbastanza forte, ci sono stati dei dati di quasi 90 km all'ora a Poggio Fearza e 70 raffiche, dico di 90 km orari quasi a Poggio Fearza e 70 km orari a Corniolo nel comune di Rio Maggiore, quindi comunque sul Levante. E questa mattina ci siamo accorti, insomma, delle temperature sicuramente più fresche che hanno interessato anche la notte. La temperatura più bassa si è registrata proprio a Poggio Fearza nel comune di Montegrosso Piallatte con 9,3 gradi. Genova nella notte è arrivata intorno ai 22,5 gradi, la più bassa Imperia con 19 gradi.
0: E parliamo ancora della crisi EMT con il piano presentato ai sindaci dell'entroterra e delle coste, quindi insomma di tutti i comuni legati all'area extraurbana di Genova. Tante le lamentele arrivate, alcuni minacciano anche di non firmare il piano con i tagli previsti, e contrarietà è stata mostrata anche dal sindaco di Mignanego, Michele Malfatti. Sentiamolo.
2: Il comune di Mignanego ha 3.500 abitanti e una ventina di dipendenti. Ci sono comuni più piccoli, ci sono comuni con meno dipendenti e dove possiamo

0: immaginare che in 9 giorni, alla fine di agosto, ci siano le competenze per trattare il tema di una controproposta di osservazioni a un orario che chiaramente vede dei tagli importanti. Parlo del nostro territorio, parlo della statale 35 dei Giovi e delle nostre frazioni, abbiamo un taglio di una dozzina di corse e soprattutto abbiamo un sabato che viene equiparato alla domenica, quindi giorno festivo, il sabato considerato giorno festivo, dimenticandoci che il sabato tante persone vanno a lavorare e che il sabato, considerato giorno festivo, le nostre 2 frazioni, Paveto e Fumeri, vengono isolate. C'è un altro problema, e questo è già un problema di sostanza, poi c'è un altro problema di sostanza, che ci viene chiesta una contribuzione maggiore rispetto a quella che abbiamo versato regolarmente, immagino sicuramente a Mignanego in questi anni, di un 45-50% in più. Per i comuni alla fine questo incremento si riduce a circa la metà, circa il 25%, grazie all'intervento di Città Metropolitana che copre parte di questo maggiore esborso economico richiesto. Nonostante ciò, si vanno a chiedere ai comuni, a fronte dell'offerta contratta ridotta di servizio, una maggiore contribuzione, forse dimenticandosi che i bilanci di previsione si approvano a dicembre dell'anno precedente, che i consuntivi si fanno ad aprile e che le verifiche di bilancio si fanno a luglio. Sono tutti termini tecnici che magari al cittadino poco dicono, ma vuol dire che dopo luglio trovare delle risorse vuol dire tagliare altri servizi, perché non ci sono alternative.
1: E parliamo anche di elezioni, perché nel 2027 si tornerà al voto per le politiche, ma anche in Liguria si voterà per rinnovare i consigli comunali ed eleggere i sindaci di Savona e La Spezia, e poi c'è l'incognita per quanto riguarda Genova e Imperia con gli attuali sindaci che potrebbero avere mire romane. Il servizio.
2: Il 2027 potrebbe essere un anno decisivo per la politica ligure, con le elezioni politiche e il voto amministrativo in 2 capoluoghi, La Spezia e Savona. Alla Spezia si chiude il ciclo di 10 anni di Pierluigi Peracchini, che attende di capire se sarà approvato il terzo mandato. Tra i possibili sfidanti del centro-sinistra c'è il segretario regionale del Partito Democratico, Davide Natale. A Savona invece il sindaco Marco Russo ha già confermato la volontà di correre per il secondo mandato. Nel centrodestra però la scelta del candidato resta ancora da definire. Si è parlato di un'ipotesi di un ticket tra Fabio Orsi e Piero Santi. E poi ci sono le 2 grandi incognite, Genova e Imperia. Infatti non sarebbero chiamate al voto nel 2027, ma potrebbero entrare nella partita politica in base alle scelte dei rispettivi sindaci. Silvia Salis potrebbe infatti lasciare Genova per una candidatura nazionale, mentre Claudio Scaiola guarda con attenzione alla partita romana e al possibile terzo mandato. Il quadro è ancora tutto da definire, molto dipenderà dalle decisioni del governo, dalla legge elettorale e dalle scelte dei protagonisti, ma la partita per il 2027 in Liguria è già cominciata.
1: È tutto per questa edizione del TG55, vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

Bentrovati a Primo Mattino, sono le 9.04 di questo martedì 25 agosto. Ricordo l'allerta gialla per temporali emessa sulla zona del Levante Ligure, la zona C, a partire dalla mezzanotte alle 13.

0: di oggi, Arpal, ha emesso anche una bassa probabilità di temporali sul resto della Liguria. Scomparso in mare ieri l'autopsia sul corpo di Sebastiano Piaggi, le ferite sulla testa del giovane dei 21 anni sono compatibili con l'elica del gommone. Continuano le indagini e ancora la cronaca, questa volta da Ventimiglia. Un uomo di 70 anni è stato aggredito nel pomeriggio di ieri in via della stazione a Ventimiglia, appunto, da un gruppo di ragazzini. C'è l'ipotesi che si sia trattata di un'aggressione da parte di una baby gang sulla vicenda. Adesso indaga la polizia di frontiera. Come ogni mattina andiamo a capire qual è la situazione del traffico nella città di Genova con la polizia locale.
1: Buongiorno dalla sala operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico si presenta scorrevole sul territorio cittadino, anche se in aumento nelle principali direttrici. Si ricorda che questo pomeriggio sarà presente l'ufficio mobile della Polizia Locale dalle ore 14 alle ore 18 in Corso Sardegna presso l'ex mercato ortofrutticolo. Dalla centrale operativa della Polizia Locale è tutto, si augura una buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova. E ora ci colleghiamo in Newsroom 28 con Elisa Ricci per gli aggiornamenti sul traffico delle autostrade della Liguria.
2: Esattamente, Aurora, sono da poco passate le ore 9, quindi andiamo a vedere qual è la situazione sulle nostre autostrade della Liguria e partiamo subito dalla tratta genovese. Il quadro generale è molto positivo perché al momento non abbiamo segnalazioni, un po' come è successo poco dopo le ore 8, quindi al momento il traffico è scorrevole e non si presentano gravi criticità sulle autostrade e lo vedete infatti proprio dalle telecamere in tempo reale che trasmettono quello che si vede proprio sulle autostrade. E passando alla tratta di Ponente, quindi a 10, vedete da Savona fino al confine con la Francia, vedete che non ci sono alcune segnalazioni, quindi anche qui traffico scorrevole, nessun rallentamento, nessuna coda. Notizie positive, specialmente dopo un weekend di passione sulle autostrade, rientri, un controesodo estivo. E poi andiamo sulla 12, ancora la tratta di Levante, quindi da Sestri Levante al confine con la Toscana, anche qui alcuna segnalazione. Ricordiamo però che l'uscita di Genova Bolzaneto è chiusa al traffico alle ore 22 fino alle ore 6 del giorno 25, quindi oggi fino al giorno 26/8/2026, quindi fino a domani, questo provenendo da Milano a causa di lavori, quindi anche queste chiusure sono sempre importanti, specialmente per chi deve fare un viaggio, deve mettersi comunque in viaggio sulle autostrade. Questo quindi il quadro generale, la situazione. A te, Aurora.
0: Grazie Elisa Ricci. Ora le previsioni del tempo tra notte e mattino: un rapido passaggio instabile con coinvolgimento maggiore del centro Levante, dove come sappiamo saranno possibili temporali di forte intensità accompagnati da fenomeni vorticosi, colpi di vento e grandine di piccole o medie dimensioni. Un miglioramento a seguire con nuvolosità variabile nel pomeriggio, in attesa poi di un aumento della nuvolosità in serata, associato a deboli e isolati piovaschi sul Savonese. Le temperature sono in lieve generale diminuzione, le minime così come le massime. L'umidità resta però sui valori alti, venti deboli o moderati settentrionali sul centro ponente, variabili a Levante in mattinata, deboli meridionali orientali con brezze costiere nel pomeriggio sera. Il mare sarà mosso ovunque tra mattina e pomeriggio, poco mosso a Levante e mosso altrove in serata. Queste le previsioni ARPAL con le telecamere di Terrazza Colombo e le nostre telecamere sul territorio, ma ve lo abbiamo raccontato, oggi la sopraelevata compie, se così si può definire, 61 anni. E allora andiamo a guardare una delle pillole che arrivano dal nostro archivio storico di una lunga storia, quella della strada sopraelevata.

0: elevata Aldo Moro. Sentiamo.
1: C'è una mostra a Genova nel chiostro di San Matteo che racconta la città e i suoi cambiamenti attraverso i progetti, realizzati e non, dei maestri dell'architettura. Occasione per due chiacchiere, immaginare il capoluogo senza alcune brutture che negli anni sono cresciute in mezzo alla bellezza, talvolta deturpandone alcuni degli angoli più belli.
2: Tre cose brutte sono state demolite, ad esempio c'era la vecchia casermaglia dei pompieri che era uno sfregio per il vecchio centro. C'era il silo granario, è stato demolito. Purtroppo sono rimaste il cosiddetto grattacielo di caricamento, che di nuovo è uno sfregio che purtroppo ce lo godiamo. E purtroppo anche la cassa di risparmio è una cosa brutta.
1: Cosa butterebbe giù a Genova? Partiamo dalla struttura, dall'opera che maggior crea polemiche, ovvero la sopraelevata. Ci sono due scuole di pensiero.
3: Ma la sopraelevata è interessante da un punto di vista della percezione visiva per chi sta sopra, infatti direi percorrendola da ponente verso levante dà uno sguardo straordinario.
1: Teniamo?
3: Ma non è che sarei per tenerla o buttarla integralmente giù, bisognerebbe pensarla come un progetto. Renzo Piano ne pensa una parte, cioè di fare un monorail e una parte, per esempio una passeggiata. L'idea di fare per esempio un giardino pensile, come è avvenuto in altre città, anche negli Stati Uniti, appunto con recupero di questi sedimi rilevati, potrebbe essere un'idea interessante. Cambiare la destinazione d'uso, bisognerebbe avere un'alternativa di viabilità.
0: E continua il tema. La voce dei sindaci dell'entroterra genovese contro il nuovo piano che prevede tagli definiti dagli stessi sindaci importanti per il trasporto extraurbano. Dopo i comunicati e le prese di posizione degli ultimi giorni, a intervenire il sindaco di Mignane, con Michele Malfatti, esponente della direzione del Partito Democratico, ospite di Primo Canale, che boccia i tempi e i contenuti della proposta e interviene anche sulla frattura politica esplosa all'interno del PD. Sentiamo.
4: Il comune di Mignane ha 3.500 abitanti e una ventina di dipendenti. Ci sono comuni più piccoli, ci sono comuni con meno dipendenti e dove possiamo immaginare che in 9 giorni, alla fine di agosto, ci siano le competenze per trattare il tema di una controproposta di osservazioni a un orario che chiaramente vede dei tagli importanti. Parlo del nostro territorio, parlo della statale 35 dei Giovi e delle nostre frazioni, abbiamo un taglio di una dozzina di corse e soprattutto abbiamo un sabato che viene equiparato alla domenica, quindi giorno festivo, il sabato considerato giorno festivo, dimenticandoci che il sabato tante persone vanno a lavorare e che il sabato, considerato giorno festivo, le nostre due frazioni, Paveto e Fumeri, vengono isolate. C'è un altro problema, e questo è già un problema di sostanza, poi c'è un altro problema di sostanza, che ci viene chiesta una contribuzione maggiore rispetto a quella che abbiamo versato regolarmente, immagino sicuramente a Mignanego in questi anni, di un 45-50% in più. Per i comuni alla fine questo incremento si riduce a circa la metà, circa il 25%, grazie all'intervento di Città Metropolitana che copre parte di questo maggiore esborso economico richiesto. Nonostante ciò, si vanno a chiedere ai comuni, a fronte dell'offerta contratta ridotta di servizio, una maggiore contribuzione, forse dimenticandosi che i bilanci di previsione si approvano a dicembre dell'anno precedente, i consuntivi si fanno ad aprile e che le verifiche di bilancio si fanno a luglio. Sono tutti termini tecnici che magari al cittadino poco dicono, ma vuol dire che dopo luglio trovare delle risorse vuol dire tagliare altri servizi, perché non ci sono alternative.
5: Detto prima, siamo stati prima a uscire, siamo stati bacchettati.
4: Sì, sì. Diciamo che abbiamo richiamato maggiormente le attenzioni perché in quel momento lì siamo usciti noi, forse è uscita la Val Trebbia e l'Alta Val Bisagno. Ma è un primato a cui non ambisco personalmente e penso che non ambiscano neanche i miei colleghi di Valpolcevera. Ma due temi, mi sembra di capire, l'appartenenza dei sindaci e la posizione rispetto al Partito Democratico. Penso di dire una cosa

0: che può risultare anche banale, ma è giusto ricordarselo. Noi, prima che essere degli iscritti a un partito, degli elettori, dei simpatizzanti, degli attivisti, diamoci il nome che vogliamo, siamo degli eletti. Noi dobbiamo rispondere di quello che facciamo e a volte anche di quello che fanno altri per noi, ai nostri cittadini. Quindi il nostro, se vogliamo parlare in termini aziendali, come dire, il nostro riferimento aziendale, l'azionista, è il cittadino. E questo vede un approccio trasversale rispetto ai problemi che abbiamo visto recentemente anche sulla vicenda del piano sociosanitario, dove ci siamo trovati su posizioni estremamente critiche rispetto alla proposta di Regione Liguria, come dire, con sindaci e amministrazioni appartenenti a tutto l'arco dei partiti o delle liste civiche conosciute. Nel caso specifico penso che l'uscita del segretario provinciale Tognoni e del segretario regionale Natale sia un po' un'uscita, diciamo così, impulsiva, che io non avrei fatto, che penso oggi, rileggendola, loro stessi non avrebbero fatto, che personalmente non toglie nulla all'azione amministrativa che abbiamo messo in campo e che mettiamo quotidianamente in campo come sindaci, soprattutto dell'entroterra, soprattutto se piccoli comuni. Personalmente ritengo che sia stata un'uscita infelice, che loro stessi in questo momento, se potessero riavvolgere il nastro del tempo, rimetterebbero, diciamo così, non so se l'hanno scritta al computer, dentro la memoria del PC.
1: Un tema di cui continueremo a parlare anche sul nostro sito primocanale.it. Noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo insieme a Primo Mattino.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina, la mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: 38 da Andrea Popolano per tutti gli aggiornamenti dal nostro sito primocanale.it. Buongiorno di nuovo Andrea.
1: Eh sì, perché facciamo un approfondimento, visto che mancano appena 3 settimane, poco meno, al ritorno in classe per gli studenti liguri, circa 160.000, quelli che tra 3 settimane poco meno avranno e vivranno la prima campanella dell'anno. Abbiamo fatto proprio un focus su quella che è la situazione al momento in Liguria, grazie anche soprattutto a Mario Lugaro, segretario generale della FLCCGL Liguria, che ci ha fatto la panoramica di quella che è la situazione tra diversi problemi. Il concetto base è che passano gli anni, ricominciano gli anni scolastici, ma i problemi sono sempre gli stessi. Per quanto riguarda la Liguria, resta e permane, così come a livello nazionale, una carenza di docenti, ma non solo, vengono a mancare anche diversi altri ruoli, come ad esempio i direttori amministrativi, che le scuole fanno fatica da questo punto a ricoprire, questo perché poi viene spiegato dal sindacalista, molto spesso non essendoci il numero sufficiente nei diversi concorsi, poi si deve ripiegare con persone che vanno a fare e a svolgere la funzione in maniera, diciamo, di facente funzioni, pur non avendo però pienamente le proprie competenze. Ma l'altro dato che, diciamo, viene a emergere è che in Liguria ci sono al momento 13.667 docenti, ma ne mancano almeno 2.500, compresi quelli di sostegno. E poi ci sono alcune materie, alcune cattedre che sono assolutamente scoperte. Parliamo ad esempio delle materie tecniche, delle materie ad esempio come matematica. A Genova mancano 22 cattedre in scienze e tecnologie elettriche, 19 nei laboratori di meccanica, 17 nei laboratori di scienze ed elettronica, molto richiesta anche matematica con 13 cattedre scoperte. Tutti i dettagli, come sempre, nell'approfondimento che potete trovare sul sito primocanale.it. A te.
0: Grazie Andrea Popolano. Noi torniamo alle 2 giornate di maltempo che hanno colpito la Liguria del 20 e del 21 agosto. Sono stati oltre 14 milioni gli utenti che hanno seguito Primo Canale le notizie che arrivavano dal territorio. Vediamo come è nato questo risultato con Chiara Orru che ci racconta i numeri di queste 2 giornate.
2: Oltre 14 milioni e 300 mila tra utenti e visualizzazioni in 2 giorni, ma il vero dato da record della diretta a maltempo di Primo Canale del 20 e il 21 agosto è un altro, la forza della crossmedialità. Televisione, sito, Instagram, Facebook e YouTube, un unico grande sistema informativo capace di raggiungere i liguri ovunque e in ogni momento. Quasi 7 milioni e 700 mila visualizzazioni su Instagram, oltre 6 milioni e 600 mila su Facebook e la televisione conferma tutta la sua forza. 196 mila telespettatori con un picco del 34% di share alle 20:30. Numeri che dimostrano come Primo Canale oggi sia molto di più di una televisione. Durante l'emergenza, ogni notizia, immagine e aggiornamento ha viaggiato contemporaneamente su tutte le nostre piattaforme, raggiungendo pubblici e generazioni diverse. È questa la sfida dell'informazione di oggi ed è questa la strada scelta da Primo Canale. Una sola redazione, tanti mezzi, un unico obiettivo: essere sempre e ovunque al servizio del territorio.
0: 10 edizioni è una tradizione ormai consolidata. Il Rally della Val d'Aveto torna il 5 e 6 settembre con una nuova sfida sulle strade dell'entroterra della Liguria. Si prepara a portare ancora una volta i piloti, gli appassionati e i curiosi. Andiamo a vedere lo speciale che racconta l'ultima edizione.
3: Il Rally Val d'Aveto quest'anno tocca la sua 10ª edizione, si farà il 5-6 settembre, toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorde e Montebruno.
4: È una tradizione ormai, Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio. Anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in

0: diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
1: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoneti in Fontangorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica 6 settembre.
0: Il target di Santo Stefano d'Avito ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori, quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Avito viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.
2: E ora torniamo in Newsroom 28 da Elisa Ricci per le notizie che arrivano dal territorio.
3: Esattamente, Aurora, parliamo di una notizia di attualità, quindi mettiamo un po' di colore questa mattina. E dal titolo Cambio vita, torno al paese. Diverse sono le occasioni perché da Genova e nell'entroterra della Liguria, tra piccoli hotel, fortezze e veri e propri castelli che sono messi in vendita. Quindi diciamo che abbiamo scoperto negli anni che la Liguria è una delle terre da mille opportunità che può stravolgere spesso lo stile di vita e infatti da Genova si passa ai piccoli borghi nell'entroterra, ci sono in vendita palazzi che raccontano storie centenarie, lontano quindi dal caos dei grandi centri urbani, delle città insomma. Diverse sono le occasioni che in molti paesi risultano quindi pronte per far vivere una nuova vita. E si parte allora da Chiusanico, un comune sulle alture di Imperia, dove si può diventare nuovi gestori di un bed and breakfast che è immerso appunto nella natura, quindi tra il silenzio, il comfort, un panorama sicuramente indimenticabile. Quindi un soggiorno molto speciale in questo bed and breakfast. E poi si passa all'altra parte della regione, questa volta nello Spezzino, dove appunto compreso tra il versante orientale del monte Cornoviglio e la sponda sinistra del fiume Vara, il territorio è ricco di punti storico-architettonici presenti nelle località minori, quindi in diverse frazioni e nelle numerose borgate. E poi si passa ai castelli medievali che raccontano la storia della regione. Infatti diciamo, si può diventare proprietari ad esempio del castello di San Cipriano nel comune di Serraricò. Più di 20 camere, una torretta, diciamo anche qui un'esperienza sicuramente unica. E poi un'altra occasione, questa volta a Finale Pia, che è uno dei nuclei comune di Finale Ligure, in provincia proprio di Savona, e qui c'è una fortezza storica in vendita che è appunto rinata come residenza esclusiva e sicuramente molto affascinante, che racconta una storia con l'eleganza della vita poi moderna. E anche a Loano si può trovare invece un castello medievale con una ricca eredità storica legata alla nobiltà genovese, che risale, pensate bene, a prima del XII secolo.

0: diciamo, delle esperienze uniche, proprio un'occasione per cambiare vita e per, anche per ripopolare l'entroterra in una regione come la Liguria. Infatti da anni decine di piccoli centri, inclusi i borghi storici e le zone collinari, rischiano la scomparsa, un calo infatti dei residenti. Così sul mercato finiscono queste dimore che potrebbero ripopolare queste zone, sicuramente splendide zone che meritano. A te, Aurora.
1: Grazie Elisa Ricci, io ricordo gli appuntamenti con Primo Canale quest'oggi alle 9.30, il medico risponde, alle 10 al servizio del pubblico con Franco Nativo, alle 12.30 l'appuntamento è con Newsroom 28, Primo Giornale, il telegiornale di Primo Canale alle 18 e alle 19.30 l'appuntamento con Take & Take. Per questa mattina è tutto, ricordo che trovate tutte le notizie sempre aggiornate su primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Nel corso della notte tra lunedì e martedì transita un impulso instabile che porterà qualche temporale anche in Liguria, specie sul Levante, ma nel corso del giorno poi migliora rapidamente con ampie schiarite a partire dalle coste del Ponente. Ancora un po' di variabilità in montagna. Temperature stazionarie, un lieve diminuzione e valori al di sotto dei 30 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, che mostrerà una giornata già soleggiata fin dal mattino, specie sulla costa. Qualche annuvolamento ancora possibile sull'area interna nel pomeriggio, non si esclude qualche locale piovasco proprio sulle Alpi Liguri. A seguire sulla provincia di Savona un po' di variabilità nella prima parte del giorno, qualche annuvolamento ancora presente, poi al pomeriggio anche sull'Appennino ma con basso rischio di precipitazioni. Vedete le temperature intorno ai 26-28 gradi nei valori massimi. Anche sull'area di Genova tempo in rapido miglioramento fin dal mattino, dopo qualche annuvolamento residuo in giornata, ampie schiarite su gran parte della provincia. Dunque sull'Artiguglio ci aspetta la prima parte del giorno e a seguire una giornata più soleggiata invece tra pomeriggio e sera. Infine sullo Spezzino, dopo i temporali che transitano nella notte, avremo anche qui un miglioramento del tempo fin dal mattino con qualche residuo piovasco non escluso proprio alle prime ore del giorno, seguito da un miglioramento con successive schiarite. Nella giornata di mercoledì avremo condizioni ancora in prevalenza soleggiate sulla Liguria, specie sulle aree costiere, con qualche nuvola sparsa, mentre nelle aree interne appenniniche sulle Alpi Ligure possibilità di un po' di variabilità con qualche locale acquazzone o temporale, specie al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Luca Reggiani, direttore sanitario di Iro Centro Diagnostico. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, per le vostre domande in diretta 800 640 771, oppure per le vostre domande via WhatsApp 347 67 66 291. Dottor Reggiani, parliamo oggi di prevenzione, di corretti esami. Da dove vogliamo partire? Dal fatto che ultimamente forse la magnetica sia diventata, diciamo, la regina di tutti gli esami, quando invece prima di arrivare alla risonanza ci sono altri step?
1: Sì, sicuramente anche in medicina esistono delle mode, come esistono le mode alimentari, esistono degli esami di moda. Per chi come me si occupa di radiologia da 45 anni, siamo

0: passati attraverso vari esami, vari percorsi diagnostici, per cui a secondo dei tempi ci sono sempre stati degli esami maggiormente richiesti e soprattutto richiesti ormai anche quasi dai pazienti direttamente al medico. In realtà la risonanza magnetica non è mai un esame di prima istanza, in quanto esistono dei percorsi che prevedono l'utilizzo di esami meno invasivi, più semplici da eseguire e anche meno costosi, visto che si parla tanto anche di sostenibilità del sistema sanitario, sia pubblico che privato assicurativo. Per cui, banalmente, spesso ci capitano pazienti che a seguito di una distorsione o di un dolore alla spalla o un ginocchio vengono inviati a fare direttamente la risonanza. Questo dal punto di vista clinico è sbagliato, perché il più delle volte, o anche per la colonna vertebrale, è sbagliato partire con una risonanza, perché un esame radiografico, cioè la radiologia tradizionale, anche se ormai non è più tradizionale con l'avvento della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, resta sempre il primo esame diagnostico da cui non si può prescindere. Se arriva un paziente dal medico che accusa una lombosciatalgia, quindi mal di schiena, il primo esame da fare è sempre la radiografia. La radiografia si può fare in ortostasi, cioè sotto carico, in una condizione quindi diversa dall'esame tacco o risonanza che viene fatto da sdraiati. E già tante volte un semplice esame radiografico diretto in ortostasi, magari utilizzando l'intelligenza artificiale che ci aiuta a migliorare la qualità della diagnosi, ci può risolvere un problema. In seconda battuta, a secondo di quello che poi viene diagnosticato sulla radiografia e con l'ausilio ovviamente della visita, che è imprescindibile sempre da ogni percorso, si può ricorrere a TAC, risonanze o altri controlli. Però non si parte mai con la risonanza per questo tipo di patologia.
1: Così come Reggiani, una risonanza ha, diciamo così, non ha bisogno di essere ripetuta dopo pochi mesi, salvo in alcuni.
0: Dipende sempre dalla patologia. Esistono dei follow up di patologie che devono essere seguite anche
1: questo
0: a breve.
1: Questo certo.
0: Ma diciamo che in linea di massima, ora stiamo parlando anche, visto il taglio della trasmissione, anche di prevenzione, quindi certo. Non è necessario ripetere a 3-6 mesi un attacco o una risonanza se non ci sono delle risultanze tali dal punto di vista clinico da richiederlo. E poi ripeto, un passaggio fondamentale è sempre la clinica, che vuol dire la visita, che può essere dell'ortopedico, del gastroenterologo, del pneumologo, e non ultimo, perché il radiologo, specialmente per chi lo fa da tanto tempo, è in grado di avere una visione d'insieme tale da poter indirizzare il paziente, anche il collega, verso l'esame più opportuno da eseguire a secondo del tipo di sospetto clinico che abbiamo. Cioè di volta in volta si sceglie l'esame migliore per poter fare diagnosi prima possibile, ovviamente sempre con un'occhiata cioè tenendo presente la invasività degli esami e anche i costi, come abbiamo detto.
1: Dottore Gianni, lei prima parlava dell'intelligenza artificiale. Come vi sta aiutando, come sta aiutando il radiologo a fare prevenzione?
0: Devo dire che ci sta aiutando tanto perché noi per esempio la stiamo utilizzando parecchio in quello che è la radiologia generale, che ripeto è un esame a tutt'oggi ancora imprescindibile. L'intelligenza artificiale ci aiuta molto, perché è come avere di fianco un collega esperto come noi o molto più di noi, perché ha immagazzinato un numero spaventoso, che non è mai stanco ed è sempre attento. Quindi questo ci segnala, mi è capitato di recente, proprio pochi giorni fa, delle fratture costali, io le vedevo, ma appena mi è comparsa l'immagine dell'intelligenza artificiale, questa me le ha segnalate. Questo non vuol dire che l'intelligenza artificiale sostituisca il radiologo. Mi è capitato poco fa di parlare con dei colleghi, dove un collega mi chiedeva: ma l'intelligenza artificiale allora sostituisce

0: istituirà voi radiologi? E mi è venuta una battuta che continuo ormai a riciclare dicendo: no, l'intelligenza artificiale renderà i radiologi insostituibili, perché comunque l'uomo fa sempre la differenza. È un grande aiuto. Noi abbiamo nel nostro centro da poco installato un software di intelligenza artificiale sulla risonanza magnetica, quella dedicata che noi abbiamo per il sistema osteoarticolare, la colonna, e devo dire che questa ci ha veramente cambiato le immagini, ma in pochissimo tempo, esami più veloci, maggiore definizione. Io all'inizio ero sinceramente un po' scettico, perché mi sembrava una trovata pubblicitaria o comunque marketing. Non lo è, devo dire che ci sta aiutando tanto, le immagini sono migliori, quindi facilita il nostro lavoro. Anche con l'ecografia abbiamo dei software con l'intelligenza artificiale che ci permettono di misurare lo spessore delle pareti vascolari con una precisione incredibile, ma con un tempo assolutamente minimo, cosa che invece facevamo a mano con gli errori legati all'abilità, all'esperienza, alla capacità del radiologo. Quindi sì, la risposta è sì, con la battuta che però le ho detto prima. Quindi noi lavoreremo sempre.
1: Ancora di più forse, come diceva lei, indispensabile, un po' anche come il nostro settore, come il settore un po' di tutti, sicuramente aiuta per certe cose.
0: È un aiuto,
1: però bisogna saperla maneggiare, bisogna saper maneggiare l'argomento, ecco, se no.
0: Sì, non è semplicissimo perché è come avere, quando c'è un telefonino nuovo, abbiamo i primi giorni in cui facciamo fatica a utilizzarlo e ne utilizziamo una parte soltanto. Questo è quello che capita con i software di intelligenza artificiale. Beh, bisogna perderci un po' di tempo, però è sicuramente un bel aiuto.
1: Allora, cominciamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Buongiorno, volevo sapere che differenza c'è fra TAC e risonanza. Grazie Rita.
0: Dunque, c'è una differenza sostanziale, in quanto la TAC è un esame che utilizza le radiazioni ionizzanti, che sono le stesse con cui effettuiamo le radiografie. Quindi i famosi raggi X, quelli scoperti da Röntgen alla fine dell'Ottocento, mentre invece la risonanza utilizza un campo magnetico, quindi una fonte di energia completamente diversa, che quindi ci permette di ottenere le immagini degli stessi distretti anatomici utilizzando fonti diverse. Banalmente i raggi X, essendo radiazioni, sono potenzialmente nocivi, mentre invece la risonanza magnetica è un campo magnetico, ha dei limiti legati alla presenza di dispositivi cardiologici o comunque impiantati sul paziente, agli artefatti metallici, ma non utilizzando radiazioni ionizzanti non ha effetti biologici sul paziente. Quindi la differenza sostanziale è quella, anche se utilizzano tutte e due lo stesso sistema di acquisizione delle immagini, che TAC vuol dire tomografia assiale computerizzata, e quindi si fanno tagli delle regioni anatomiche che vogliamo studiare. Fra l'altro, una cosa che è stata inventata da un genovese, il professor Vallebona, che inventò la stratigrafia, da cui poi deriva tutta la moderna radiologia. Quindi una cosa che si sa poco, il professor Vallebona è stato intitolato una strada agli Erzelli, ma secondo me dovrebbe avere una rilevanza cittadina ancora maggiore, perché ha cambiato completamente la diagnostica per immagini che tutti utilizziamo, ma in tutto il mondo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.
2: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
3: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
3: In tutta Italia.
1: Parliamo di prevenzione, quali sono gli esami corretti? Lo facciamo con il dottor Luca Reggiani, che è il direttore sanitario di IRO, centro diagnostico. Sentiamo chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.

0: Buongiorno, io volevo solo chiedere al professore questo. Io sono una paziente purtroppo con tante patologie, paziente ematologica in seguito oncologica per una patologia ematologica, ho tante problematiche e sono stata sottoposta ultimamente a diversi raggi. Raggi alla colonna perché mi sono fatta male alla colonna. Spalla, l'omero e tutto, diverse radiografie anche nella vita. E ultimamente ho fatto la mammografia dove è stato rilevato un problema, mi hanno fatto anche col mammottome la tomosintesi e mi hanno inserito una clip in titanio. Ecco, volevo sapere questa clip se può disturbare eventuali risonanze magnetiche e poi volevo chiedere tutte queste raggi perché dovrei fare anche una panoramica ai denti, forse altri raggi alla schiena, cosa mi comporteranno?
1: Grazie signora.
2: Dunque, fortunatamente non le comporterà nulla, perché gli esami a cui lei è stata sottoposta ormai sono tutti a basso dosaggio. La mammografia è un esame che ormai con gli apparecchi di ultima generazione somministra alla paziente una dose veramente molto bassa. La panoramica che deve fare stessa cosa, perché si tratta di esami con un di radiazioni molto collimato, al punto che avrà visto quando ha fatto la mammografia, il tecnico che ha eseguito la mammografia è stato nella stanza con lei dietro un vetro, quindi con una dose veramente irrisoria. E gli altri esami che ha fatto per la colonna sicuramente saranno stati fatti con apparecchiature di ultima generazione, le dosi sono molto basse, però vige sempre il principio, si fanno gli esami radiologici o di qualsiasi tipo quando sono necessari. Se nel suo caso era necessario essere sottoposti a una radiografia della colonna perché aveva avuto un problema, deve farlo per forza. Non si preoccupi per la dose e non deve nemmeno preoccuparsi per la piccola clip del mammotome, perché essendo in titanio può fare qualsiasi tipo di esame di risonanza magnetica, perché il titanio è compatibile con la risonanza magnetica. Potrebbe dare soltanto un minimo artefatto in caso di TAC, ma la clip metallica, quindi di titanio, che lei ha al seno è talmente piccola che non altera sicuramente un attacco, supponiamo, del torace, quindi non deve preoccuparsi di niente, diciamo.
1: Andiamo avanti con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, è vero che la risonanza aperta è meno affidabile di quella chiusa e che se si fa un ginocchio bisogna comunque entrare con tutto il corpo nell'apparecchio? Grazie Angela.
2: Dunque, sull'affidabilità dipende da cosa intendiamo, nel senso che la risonanza aperta nasce per esami di tipo segmentario come quella che utilizziamo noi, che sono fondamentalmente le articolazioni e la colonna. Utilizza un campo magnetico più basso, ovviamente minore, una definizione leggermente minore rispetto a quella del macchina ad alto campo, che però ultimamente, come dicevo, è stata questa differenza minima è stata ridotta e annullata dai sistemi di intelligenza artificiale. Quindi i segmenti e la risonanza aperta non permette di eseguire tutti gli esami, ma si chiama segmentaria proprio perché è dedicata a determinati segmenti e apparati. L'altra parte della domanda era
1: aspetti che la vada a rileggere. Se è vero che tutto il corpo deve entrare dentro, si fa solo per il ginocchio.
2: Beh, dipende dalle macchine, ma se si fa per il ginocchio si entra, cioè è aperta lateralmente la macchina aperta, quindi la parte superiore del corpo è comunque tra i due, tra il magnete e il lettino, quindi in parte sì, però è aperta di lato.
1: Buongiorno, mi hanno consigliato di fare scintigrafia con metodo di contrasto per nodulo della tiroide invece del lago aspirato. Potrebbe essere più dannosa? Grazie Maria.
2: Dunque, lì dipende dal tipo di nodulo e da chi gliel'ha consigliato, perché la biopsia permette di aspirare una piccolissima quantità di tessuto dal nodulo, generalmente viene fatta sotto controllo ecografico e quindi viene poi utilizzato questo frutto di tessuto per essere analizzato dal patologo e capire di che tipo siano le cellule che compongono il nodulo, e questa è una cosa. La scintigrafia è una

altro esame, perché viene somministrata una sostanza radioattiva che viene captata elettivamente dalla tiroide e in maniera selettiva dall'eventuale nodulo, che ne indica l'attività. Quindi sono due cose diverse, lì dipende il collega che le sarà un endocrinologo, immagino, che le ha consigliato la scintigrafia, quale tipo di sospetto clinico ha rispetto al suo nodulo. Ovviamente l'una non esclude l'altra e spesso si fanno entrambe.

0: Sì.
1: Penso sì. Eh sì, perché i sistemi sono quelli. Purtroppo al momento le macchine silenziose non esistono, né aperte né chiuse. Ci sono macchine, quelle di ultima generazione sono sicuramente molto meno rumorose. Quando sono uscite le prime risonanze, in effetti era veramente complicato. Intanto il tubo era molto piccolo, era chiuso posteriormente, la macchina era rumorosa, insomma, era un esame molto molto difficile per chi aveva magari problemi di claustrofobia. Le macchine aperte sono nate proprio per questo motivo. Quella che utilizziamo noi, che fra l'altro è prodotta dall'Esaote di Genova, è una macchina aperta di fianco, lateralmente, e diciamo che i casi di claustrofobia sono veramente minimi, proprio per dire niente, ecco.
0: Buongiorno, quanta percentuale di veridicità ha un esame diagnostico? Esiste la possibilità di errore? Scrive Patrizia, grazie.
1: Beh, esiste per forza perché esiste in quanto legata all'attività di chi referta l'esame, cioè l'esame deve essere fatto tecnicamente bene, possibilmente con le macchine di ultima generazione che garantiscono uno standard elevato, ma il referto, che è l'atto medico del radiologo, cioè quello che ognuno di noi riceve quando va a fare un esame, c'è poi una relazione che si chiama referto, dove il radiologo, cioè noi, controllando le immagini di un esame radiografico, TAC, risonanza, mammo, qualsiasi cosa, MOC, interpreta le immagini dando una spiegazione clinica di quello che si vede. Quindi l'errore è possibile. Esistono, come esistono grandi cuochi, grandi parrucchieri, esistono bravi radiologi, medi radiologi o eccelsi radiologi. L'errore esiste sempre, non si può dare una percentuale, questo no, sicuramente.
0: Buongiorno, quanto dura una risonanza magnetica? Si può pensare nel futuro di ridurla magari con la tecnologia? Grazie Silvana.
1: È quello a cui si sta, cioè tutte le aziende vanno incontro. Ci sono macchine più potenti che hanno esami da un quarto d'ora, e gli altri siamo sui 20-25. I tempi sono questi. Poi ecco, l'esame va fatto anche in maniera completa, nel senso che esistono varie sequenze che sarebbero dei tagli anatomici dell'organo da studiare. Si possono accorciare molto i tempi, ma alle volte la qualità ne risente. Quindi bisogna cercare di fare l'esame nel minor tempo possibile, ma nel modo migliore possibile, perché alla fine poi quello che ci interessa è avere una diagnosi precisa. Da una diagnosi precisa scaturisce una terapia corretta, che può essere medica, chirurgica, e una prognosi più o meno buona, ma la diagnosi ormai lo sappiamo, è il fulcro di tutto quello che poi viene collegato dal punto di vista terapeutico. Quindi è possibile magari far durare un esame 5 minuti di più, ma bisogna farlo bene. Fondamentale farlo bene.
0: Lucia scrive: è vero che non si può fare la risonanza con il pacemaker? Da questa domanda, diciamo, questa domanda ci dà il modo di ampliarla, cioè quali sono le controindicazioni? C'è qualcuno che non può fare la risonanza?
1: Generalmente chi ha il pacemaker non può farla, questa è una controindicazione assoluta, anche se ormai esistono alcuni device, alcuni pacemaker con particolari caratteristiche che devono essere però certificate che possono essere compatibili con risonanze magari a basso campo. Lì dipende da che cosa è stato impiantato. Quindi le controindicazioni assolute sono dispositivi, il loop recorder o comunque altre cose che sono impiantati su pazienti. Dove non sia in maniera precisa certificata la compatibilità con la risonanza, e poi la presenza di che ne so, protesi o comunque device metallici, chiodi che sono stati impiantati 20 anni fa, quindi non in titanio, per una frattura alla tibia, ora si utilizza da 15 anni, 20 anni, tutto materiale in titanio, quindi compatibile con la risonanza. Materiali diversi non sono compatibili con la risonanza perché si scaldano, banalmente si scaldano, perché la risonanza è una grandissima calamita, e quindi il metallo che non è compatibile, quindi non in titanio,

0: va incontro a un surriscaldamento che può causare dei danni, o addirittura in caso di graffette di 20 anni fa, teoricamente queste potrebbero spostarsi come attratte da questa grandissima calamita.
1: Però diciamo che il radiologo fa molte domande prima, insomma, difficile, se anche uno se lo dimenticasse.
0: No, è
1: No.
0: obbligatorio per legge. Obbligatorio per legge, viene fatto firmare un foglio.
1: Oltre che compilare il modulo anche a voce, quindi insomma, un po' difficile poi proprio dimenticarsi.
0: No, è questo assolutamente impossibile. È la prima cosa, perché poi voglio dire, parliamo di eventuali responsabilità molto
1: Certo.
0: importanti. Quindi vengono fatte domande che spesso anche sembrano quasi inopportune da parte di chi le riceve. No, ma esiste proprio un formulario molto preciso. Quindi i pazienti possono stare tranquilli se le cose sono fatte bene. Ecco.
1: Certo, grazie a Luca Reggiani, direttore sanitario di Iro Centro Diagnostico, grazie per la sua chiarezza, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con l'allerta meteo scattata a mezzanotte sul Levante della Liguria, una notte con poche piogge ma con una intensa fulminazione, oltre 21.000 i fulmini registrati in Liguria da ieri sera.
1: Sicuramente da ieri sera la Liguria è stata interessata di nuovo da condizioni meteo instabili per conseguenza di un affondo, di una saccatura atlantica sulla penisola iberica in contrapposizione poi all'alta pressione subtropicale del sud Italia. C'è stato quindi dalla serata di ieri un aumento dell'instabilità in un primo momento sull'estremo ponente, poi insomma al confine tra Spezzino e Alta Toscana, comunque sul levante della regione ci sono stati comunque scrosci di temporali piuttosto forte, diciamo a macchia di leopardo. Il grosso delle precipitazioni, come si sperava, in realtà ha scaricato al largo della Francia della Costa Azzurra nello specifico. Importanti le fulminazioni, che sulla Liguria se ne sono contate 21.000 dalla serata di ieri, anche se il grosso anche delle fulminazioni fortunatamente ha interessato, diciamo, il largo della Costa Azzurra, appunto, quindi il mare. Come dicevo, anche il vento è soffiato abbastanza forte, ci sono stati dei dati di quasi 90 km all'ora a Poggio Fearza e 70 raffiche, di 90 km orari quasi a Poggio Fearza e 70 km orari a Corniolo nel comune di Rio Maggiore, quindi comunque sul Levante. E questa mattina ci siamo accorti, insomma, delle temperature sicuramente più fresche che hanno interessato anche la notte. La temperatura più bassa si è registrata proprio a Poggio Fearza nel comune di Montegrosso Piallatte, con 9,3 gradi. Genova nella notte è arrivata intorno ai 22,5 gradi, la più bassa Imperia con 19 gradi.
0: E parliamo ancora della crisi EMT con il piano presentato ai sindaci dell'entroterra e delle coste, quindi insomma di tutti i comuni legati all'area extraurbana di Genova. Tante le lamentele arrivate, alcuni minacciano anche di non firmare il piano con i tagli previsti, e contrarietà è stata mostrata anche dal sindaco di Mignanego, Michele Malfatti. Sentiamolo.
2: Il comune di Mignanego ha 3.500 abitanti e una ventina di dipendenti. Ci sono comuni più piccoli, ci sono comuni con meno dipendenti, e dove possiamo immaginare che in 9 giorni, alla fine di agosto, ci siano le competenze per trattare il tema di una controproposta di osservazioni a un orario che chiaramente vede dei tagli importanti. Parlo del nostro territorio, parlo della statale 35 dei Giovi e delle nostre frazioni, abbiamo un taglio di una dozzina di corse e soprattutto abbiamo un sabato che viene equiparato alla domenica, quindi giorno festivo, il sabato considerato giorno festivo, dimenticandoci che il sabato tante persone vanno a lavorare e che il sabato, considerato giorno festivo, le nostre due frazioni, Paveto e Fumeri, vengono isolate. C'è un altro problema, e questo è già un problema di sostanza. Poi c'è un altro problema di sostanza, che ci viene chiesta una contribuzione maggiore rispetto a quella che abbiamo versato regolarmente, immagino sicuramente a Mignanego in questi anni,

0: di un 45-50% in più. Per i comuni, alla fine questo incremento si riduce a circa la metà, circa il 25%, grazie all'intervento di Città Metropolitana che copre parte di questo maggiore esborso economico richiesto. Nonostante ciò, si vanno a chiedere ai comuni, a fronte dell'offerta contratta ridotta di servizio, una maggiore contribuzione, forse dimenticandosi che i bilanci di previsione si approvano a dicembre dell'anno precedente, che i consuntivi si fanno ad aprile e che le verifiche di bilancio si fanno a luglio. Sono tutti termini tecnici che magari al cittadino poco dicono, ma vuol dire che dopo luglio trovare delle risorse vuol dire tagliare altri servizi, perché non ci sono alternative.
1: E parliamo anche di elezioni, perché nel 2027 si tornerà al voto per le politiche, ma anche in Liguria si voterà per rinnovare i consigli comunali ed eleggere i sindaci di Savona e La Spezia. E poi c'è l'incognita per quanto riguarda Genova e Imperia con gli attuali sindaci che potrebbero avere mire romane. Il servizio.
2: Il 2027 potrebbe essere un anno decisivo per la politica ligure, con le elezioni politiche e il voto amministrativo in due capoluoghi, La Spezia e Savona. Alla Spezia si chiude il ciclo di 10 anni di Pierluigi Peracchini, che attende di capire se sarà approvato il terzo mandato. Tra i possibili sfidanti del centro-sinistra c'è il segretario regionale del Partito Democratico, Davide Natale. A Savona invece il sindaco Marco Russo ha già confermato la volontà di correre per il secondo mandato. Nel centrodestra però la scelta del candidato resta ancora da definire, si è parlato di un'ipotesi di un ticket tra Fabio Orsi e Piero Santi. E poi ci sono le due grandi incognite, Genova e Imperia, infatti non sarebbero chiamate al voto nel 2027, ma potrebbero entrare nella partita politica in base alle scelte dei rispettivi sindaci. Silvia Salis potrebbe infatti lasciare Genova per una candidatura nazionale, mentre Claudio Scaiola guarda con attenzione alla partita romana e al possibile terzo mandato. Il quadro è ancora tutto da definire, molto dipenderà dalle decisioni del governo, dalla legge elettorale e dalle scelte dei protagonisti, ma la partita per il 2027 in Liguria è già cominciata.
1: È tutto per questa edizione del TG55, vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
3: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

Martedì 25 agosto, ben ritrovati con Franco Nativo sino alle 12.30, queste due settimane, insomma, al posto del nostro Enrico Necirone, che giustamente si gode le sue meritatissime vacanze. Sono le 10.02, con voi abbiamo detto appunto tutta la mattinata, con ovviamente la vostra collaborazione, se no non riusciamo a fare la trasmissione. Ovviamente mi scuso un po' se ogni tanto mi va via la voce, è un po' l'aria condizionata che ogni tanto mi ruba un po' di voce. Numero verde 800 640 771, oppure ovviamente il vostro WhatsApp, che ormai conoscete perché è proprio il vostro, perché vedo proprio che lo usate tantissimo. E quindi oggi parleremo un po' di tanto, avremo ovviamente 91. Potete mandare le foto, segnalazioni, tutto quello che volete, anche un semplice saluto al Frank. Dicevamo che all'interno di questa puntata, come sempre, al servizio del pubblico, ci saranno le tante telefonate vostre, che le aspetto quanto prima, quindi mi raccomando, anche solo per un saluto. E poi ovviamente ci collegheremo con la redazione Newsroom 28, con la redazione giornalistica di Primo Canale, per rimanere sul pezzo, perché come sapete, insomma, questa notte ha piovuto discretamente, ha rinfrescato nuovamente l'aria, tanto il nostro Andrea Rocchiccioli, che ringrazio insieme a Andrea Boccuni, che curano la parte della regia, Mario Boccuni, ci fa vedere il meraviglioso borgo di Portofino. Dicevamo, ecco, invece vedete che nel Golfo del Tiguglio, proprio lì, la situazione è ancora un po' chiusa, però ci sono anche delle belle

0: e ampie vedute di azzurro. Dicevamo, l'allerta gialla proseguirà sino alle ore 13 proprio in quelle zone, quindi il promontorio di Portofino fino quasi alla Spezia, però sembrerebbe fino adesso, usiamo sempre il condizionale, che non ci siano problemi. Genova la vedete, comunque a parte qualche nuvoletta là in fondo c'è azzurro, si sta anche bene perché c'è una temperatura gradevole. E oggi, dicevamo, come sempre vorremmo, tirare fuori due parole. Ne abbiamo anche parlato un po' ieri, però a noi farebbe piacere, pensate, tanto vedete la notizia, la sopraelevata è inaugurata 61 anni fa, quindi facciamo i complimenti e gli auguri anche alla nostra sopraelevata Aldo Moro. Dicevamo, oggi vorremmo parlare di cortesia e di gentilezza, due parole che ormai si stanno un po' perdendo e sono quasi sconosciute. Ieri facevamo l'esempio ormai sui pullman che nessun ragazzo, ma a volte non solo i ragazzi, anche persone già di una, insomma, tipo intorno ai 40-45 anni, non lasciano magari spazio a una donna magari incinta piuttosto che a una persona magari molto molto anziana. Quindi vorremmo un po' capire se secondo voi si è veramente persa la gentilezza, la cortesia, o se invece, insomma, ci sono ancora persone, voglio crederci, per l'amor di Dio. Allora aspetto le vostre telefonate all'800 640 771 oppure 347 66 62 91. Allora, io le prime cose che faccio vedere, Andrea, sono delle belle foto. Tanto mi vado a sedere nella mia sedia, la mia è quella di Cirone, io gliela sto rubando solo per 2 settimane, perché il nostro amico Maurizio ci ha mandato delle bellissime foto. Eccole qua, guardate che meraviglia. E ci dice: se può interessare per la vostra trasmissione, allego qualche foto della migrazione autunnale delle cicogne che sono passate proprio in questi giorni nei cieli di Genova, ieri poco prima del tramonto. Guardate che meraviglia. Complimenti a Maurizio che hai fatto delle foto splendide. Guardate che belle le cicogne. Chissà che queste cicogne porteranno tanti tanti bambini? Non lo sappiamo. Speriamo di sì, perché ne abbiamo tanto tanto bisogno. Allora, abbiamo una telefonata, giusto? No. Ah, è caduta, speriamo che non si sia fatta male. Allora, dicevo, nel frattempo arrivano un po' subito i primi messaggi. Ciao Frank, un saluto da Paola. Non ti ammalare, mi raccomando, se no poi come facciamo? Chiudi l'aria condizionata. Assolutamente, assolutamente. Grazie Paola, un abbraccio, buona giornata. Adesso sì, ce l'abbiamo la telefonata. Andiamo a vedere, chi abbiamo, la prima telefonata della mattina. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Franco, sono Gian Piero da Voltri.
0: Ciao carissimo, ciao,
1: buongiorno. Ciao, mi fa molto piacere, io vado in Italia. Telefono con Enrico,
0: Va
1: adesso
0: bene.
1: telefono appunto perché hai voluto dare questa cosa dell'educazione, non educazione.
0: Mi
1: Ti
0: sembra.
1: racconto, se hai proprio un minuto, ti racconto quello che ho visto io.
0: Vai, vai tranquillo.
1: Sull'autobus, salgo
0: Sì.
1: sull'autobus perché ormai io la macchina non ce l'ho più.
0: Sì.
1: Salgo sull'autobus e praticamente c'era un gruppo di ragazzini seduti.
0: Sì.
1: Sale una persona anziana. Non si alza nessuno, io faccio sedere la persona anziana. Dopo 5 minuti
0: Sì.
1: sale un'altra persona anziana. Un ragazzino di, come si dice oggi, di seconda generazione, che non ho capito come mai, seguendo il mio esempio, si è alzato e ha fatto sedere un'altra persona, ha fatto sedere questa persona anziana. La prima volta non gli è neanche passato per la testa perché evidentemente non ci pensava neanche. Vedendo il mio esempio, ha fatto salire, ha fatto sedere la persona facendo la stessa cosa che ho fatto io. Si vuole sedere, era un ragazzino, c'erano italiani, però lui era un ragazzino di seconda, diciamo,
0: Sì.
1: seconda generazione. Io penso che tante volte siamo noi i primi che dobbiamo dare gli esempi. Perché
0: Sì.
1: magari chi proprio non è coso, magari non sa l'importanza di una cosa, perché magari dove sono loro queste cose non succedono, non so come spiegare.
0: Vero, vero. Sì.
1: E
0: Ci
1: tante
0: vuole
1: volte.
0: un po' più di informazione, tu dici giustamente, anche se dovrebbe essere abbastanza naturale. Mi permetto di dire che se vedi una persona, magari una donna in stato interessante, una persona molto, molto anziana che fatica anche a camminare e a salire sul pullman, di riflesso dovrebbe, diciamo, usiamo il condizionale. Venirti, no? Quell'istinto di dire: signora, si accomodi, signora, prego, però hai ragione anche tu, non è così scontato, eh?
1: Per esempio, questo ragazzino qua che avrà avuto 15 anni, questo ragazzino qua, seguendo il mio esempio, ha fatto la stessa cosa e ha fatto sapere la persona che è salita dopo 5 minuti sull'auto.
0: Certo.
1: Perché tante volte io penso anche che tutto questo fenomeno di queste belle giovani è anche dovuto al fatto che tanti ragazzi, magari che hanno in casa il padre, magari che c'erano tanti a Genova, che
0: Sì.
1: è passata la vita, e in casa anche magari specialmente oggi con il social, sentirsi dire siete italiani seconda generazione, tornate a casa vostra.
0: Va bene, dai. Allora, grazie. L'unica cosa che vi

0: Chiedo, ma ve lo chiedo sempre con estrema gentilezza. Non facciamo però di tutta un'erba poi un fascio, non buttiamo sempre. Anche perché io ho visto quelle pochissime volte che ho preso l'autobus, ho visto anche persone di una certa età non alzarsi magari di fronte a una donna in stato interessante piuttosto che a una persona anziana. Quindi non puntiamo sempre solo il dito sui ragazzini, è vero, la maggior parte ce n'è molti che si mettono le cuffie, fanno finta di dormire, non ti guardano nemmeno. Però insomma, non solo loro, perché oggi stiamo parlando di gentilezza, di cortesia, due punti, invece è aumentata in maniera esponenziale, ma un po' per tutti, la maleducazione. Quest'altra è un'altra parola che invece sta andando molto molto in voga. Caro Andrea Rocchiccioli, ti ho messo un'altra foto, però stai attento perché quando la apri, si chiama Bicchieri, non vorrei che poi magari te li bevi, ti ubriachi e poi fai una bruttissima regia. Quindi guardali soltanto e non li facciamo solo vedere. E non bere però, mi raccomando. Adesso ve li facciamo vedere perché eccola qua. Buongiorno Franco, stamattina ho visto il tuo servizio sul Lago delle Lame, bellissimo. Siamo stati con mio marito settimana scorsa per pranzo. Ancora complimenti e grazie della compagnia. Guarda che due bei bicchieri di vino proprio sul lago. Guarda che meraviglia, bellissimo. Un saluto a Paola di San Pier d'Arena, ciao cara e complimenti. Ci voleva però non Andrea Rocchiccioli, ma Andrea Beneggiamo che arriva dopo, giusto? Perché lui il sommelier. Un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Franco, sono Daniela che in
0: Ciao.
1: questi giorni sono libera, allora telefono un po' tanto, poi non vi disturberò più per un
0: Ma
1: po',
0: no, ma stai
1: ecco.
0: scherzando, tu non disturbi mai, anzi, siete voi che fate la trasmissione. Dimmi tutto, cara.
1: Ecco, a proposito di gentilezza, vado un pochino dietro al signore che ha parlato prima, no?
0: Sì.
1: Lasciamo un po' stare i ragazzini, che li diamo sempre a volte addosso. Io sono anche
0: Brava.
1: un po' la nonna che li difende,
0: Brava.
1: perché tante volte vedo delle signore poco più giovani di me, con il cellulare, tiki tiki tiki, che fanno finta di non vedere, ecco, parliamoci chiaro. E tante volte mi sono trovata con i ragazzini che magari sono indegendati, non lo fanno per capire, però ho provato a dirgli, Stelin, con le buone maniere, guarda, ti spiace alzarti che c'è il signore, sì signora, sì, e si alzano con una gentilezza incredibile. Non è che sono cattivi, è che hanno l'età che sono indegendati, che pensano al pallone, alle ragazze, alla scuola, un sacco di cose. Ce n'è tanti buoni, tanti
0: E
1: carini,
0: come?
1: tanti
0: E come?
1: dolci, e come, e sono proprio, basta dirglielo con le buone, se uno li aggredisce è normale che loro ti
0: Poi, Daniela, mi permetto di dire che come in tutte le cose i maleducati ci sono dappertutto, eh? Lo sappiamo meglio di me, quindi non c'è bisogno. Però sono contento e tanto ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Sono contento che tu abbia puntato il dito su questa cosa perché io l'ho detto all'inizio, non facciamo sempre, non puntiamo il dito solo sui ragazzini, perché come ci sono anche gli adulti, ci sono quelli grandi, ci sono tutti. La maleducazione non ha età. Caro Andrea, ti ho messo un'altra foto, questa volta l'ho chiamata rifiuti, perché anche di questo spesso e volentieri ne parliamo, perché è una foto che ci manda Luca, adesso ve la facciamo vedere, eccola qua. Allora, ciao Franco, buongiorno, noi diamo sempre la colpa ad Amiu, come dico sempre io, ma non è sempre colpa loro. Questa foto che ti mando è l'ennesima inciviltà della gente, ci vuole poco ad alzare la cornetta del telefono, chiamare l'Amiu e farsi buttare via la roba, è anche gratis e non si spende più nemmeno un euro, non ne possiamo più. Ecco, oggi siamo in via La Spezia, Luca. Eccola qua, avete visto anche lì. Ormai di che cosa vogliamo parlare? Questa è maleducazione, questa è maleducazione, questo è ovviamente non avere rispetto per il proprio territorio, perché poi magari lui, quello che l'ha buttata lì, non vive strettamente lì, ma vive comunque sempre in città. E poi voglio veramente sperare che quando ci sono un po' di soldini a disposizione del comune, veramente devono esserci telecamere ovunque, perché almeno qualcheduno poi alla fine lo beccano, va bene? Allora andiamo avanti. Buongiorno, sarebbe più intelligente che la gente chiudesse le finestre degli autobus perché l'aria condizionata c'è sempre, basta dare il tempo, nessuno muore per 10 minuti, il tempo di cambiare la temperatura. Comunque si lamentano sempre tutte per delle cose che lui ritiene, insomma, delle cose non troppo importanti. Comunque buona educazione a tutti. Valerio, grazie anche del tuo messaggio. Poi un saluto dal colle di Capenardo di Davagna, grande Frank, da Roby 51, ciao, grazie, qui si sta da Dio, lo credo che si sta da Dio lassù, Andrea, andiamo tutti lassù a Capenardo di Davagna, si mangia bene, c'è una temperatura meravigliosa e alla sera ti metti magari il maglioncino. Guarda, questo è questo dove va? Verso Levante?

0: Andrea? Sì, penso di sì, è partito dal porto, quindi vuol dire che anche il mare oggi è tranquillo. Nel frattempo lo vedete, allerta gialla sul Levante fino alle ore 13. Allora, tanto andiamo in pubblicità perché tra poco meno di 5 minuti, anche meno, ci colleghiamo con la nostra Elisa Ricci, perché in Newsroom cerchiamo di far capire un po' anche a tutti voi come stanno andando le cose, come è andata anche la nottata, ha piovuto anche abbastanza, fortunatamente sembrerebbe non ci siano state criticità. Un po' di pubblicità, non scappate, tenetemi compagnia sino alle 12:30.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Regione Liguria protagonista la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Sabato il presidente ha incontrato personalmente Papa Leone XIV al termine della Santa Messa celebrata dal pontefice al porto di Rimini e ha partecipato al suo incontro con i giovani. Particolarmente significativo il passaggio del Santo Padre davanti allo stand della Liguria e il suo sguardo rivolto al Cristo nero di Rapallo, simbolo della tradizione dei crocifissi processionali e del patrimonio di fede, arte e saper fare artigianato della regione. Domenica il presidente Bucci ha partecipato al dibattito dedicato a emergenza abitativa e piano casa. La Liguria ha già raggiunto il 61,31% dell'obiettivo di potenza installata da fonti rinnovabili previsto per il 2026, un percorso sostenuto anche dai nuovi strumenti di programmazione regionale. Dopo l'approvazione del Piano Energetico 2030, entro fine settembre è prevista l'approvazione della legge sulle aree idonee, mentre in fase di valutazione ambientale e strategica il piano di accelerazione. Regione Liguria punta alla creazione in Val d'Aveto della prima scuola delle professioni di montagna in Italia, un progetto da sviluppare insieme agli ITS per formare giovani con competenze necessarie a lavorare e fare impresa nei territori dell'entroterra. La proposta è stata al centro della visita del presidente Marco Bucci a Santo Stefano d'Aveto la scorsa settimana, dove ha incontrato i sindaci della valle. Nel confronto si è fatto il punto anche sui progetti per infrastrutture, turismo e valorizzazione del patrimonio, con l'obiettivo di individuare le priorità e portare a realizzazione nuovi interventi per i prossimi 2-3 anni. Nuovo riconoscimento internazionale per l'attrattività turistica della Liguria. Forbes dedica spazio alla Riviera Ligure e alle sue eccellenze, raccontandola come destinazione capace di unire mare, paesaggio, ospitalità e una proposta enogastronomica di alto livello. Un'ulteriore vetrina internazionale per la Liguria e un'offerta turistica che trova nell'incontro tra qualità, identità e gastronomia uno dei suoi principali elementi di attrazione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 10:18 ancora in diretta con Fracondativo con voi sino alle 12:30 e come avevamo appunto preannunciato prima di andare in pubblicità è venuto il momento di collegarci, il nostro primo collegamento con Newsroom 28 dove è pronta la nostra Elisa Ricci per ovviamente darci un po' tutte le informazioni. Allora, cosa bolle in pentola come diciamo sempre? Buona mattinata tanto, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno, buongiorno Franco e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Partiamo subito con una notizia di cronaca perché ci sono appunto delle novità. Infatti continuiamo a parlare della scomparsa di Sebastiano Piaggi, 21 anni. Era scomparso nella serata di Ferragosto, sabato 15 agosto. Era di ritorno, secondo le prime ricostruzioni, da un boat party e si trovava appunto sul gommone insieme a degli amici quando un'onda l'ha fatto cadere in mare e insieme a lui anche un amico è caduto, ma poi l'amico è riuscito a risalire proprio all'interno del gommone. Invece di Sebastiano si sono perse le tracce, questa era la prima ricostruzione.

0: Poi, dopo giorni di ricerche, il ragazzo è stato trovato, il corpo del ragazzo è stato trovato proprio sulle rocce, sugli scogli di fianco al posto in cui era caduto. E ieri c'è stata appunto l'autopsia con il medico legale Susanna Gamba dell'Università di Pisa. Aveva 3 profonde ferite alla testa e con tutte le probabilità dovrebbero essere causate dall'elica del gommone, ma naturalmente sono ancora in corso gli accertamenti per capire realmente che cosa è successo quella notte. E la procura infatti ha aperto un fascicolo per omicidio nautico e il conducente del gommone risulta iscritto nel registro degli indagati, un atto necessario dunque per consentire lo svolgimento degli accertamenti e l'eventuale partecipazione della difesa agli esami irrepetibili. E inizialmente io vi ho raccontato appunto che il ragazzo era di ritorno da un boat party, però secondo i nuovi accertamenti questi ragazzi non erano mai andati al boat party, erano passati, infatti erano stati visti da alcuni ragazzi che erano presenti realmente a questo party, erano stati visti di passaggio ma non si erano mai fermati, quindi naturalmente sorgono diverse domande. Peraltro poi gli amici di Sebastiano sono stati hanno ovviamente fatto l'alcol test e sono risultati negativi continuano comunque le ricerche per comprendere appunto che cosa è successo. Diverse le testimonianze ascoltate dalle persone presenti a bordo per comprendere anche le condizioni del mare e la posizione del gommone che è stato dissequestrato nelle scorse ore dopo che appunto gli inquirenti hanno effettuato gli accertamenti tecnici necessari. Rimangono però dei nodi da sciogliere, diverse infatti le domande della Capitaneria di Porto: perché gli amici non lo hanno riportato a bordo del gommone, perché Sebastiano non è riuscito a risalire mentre l'amico sì. E quindi queste sono le domande. Nel frattempo la Capitaneria di Porto ha rivolto un appello a chiunque abbia assistito alla scena dell'incidente, chiede appunto chi ha informazioni utili contattare la sala operativa della Guardia Costiera della Spezia. Nel frattempo ad aspettarlo c'erano naturalmente il fratello di 16 anni e la sorellina e la madre, il padre, e ormai appunto aspettano solamente i funerali. Infatti stanno aspettando il nulla osta proprio da parte del magistrato per poterli organizzare. Quindi queste le ultime informazioni sorte proprio dalla notizia. A te, Franco.
1: Grazie Elisa. Sì, è abbastanza, insomma, una notizia interessante, allo stesso tempo anche un po' complicata da capire un po' bene. Comunque molto molto interessante per quanto riguarda poi anche l'evolversi, che è poi la cosa più importante, no? Allora invece fateci parlare un po' di noi, non per fare troppa autocelebrazione, ma insomma lo troviamo anche sul sito ovviamente di Primo Canale con la firma del nostro direttore Matteo Angeli, perché volevo parlare di questo 20 e di 21 agosto che è stata la diretta dell'allerta meteo. Sapete, Primo Canale è sempre in primissimo piano con le telecamere sempre accese in tutte e 4 le province e insomma avete fatto registrare dei numeri incredibili. Pensate che Primo Canale nella giornata tra il 20 e il 21 ha registrato qualcosa come 14.538.599 visualizzazioni e il tutto ovviamente lo dobbiamo suddividere in Instagram, quasi 7 milioni e 700 mila visualizzazioni, 6 milioni di visualizzazioni su Facebook, 21.534 su YouTube e quasi 200 mila con un picco di share del 34,24% in televisione. Fatto sta che abbiamo sfiorato quasi 15 milioni di numeri importantissimi. Grazie a tutti voi, perché siete voi che poi fondamentalmente seguite e riuscite a creare fondamentalmente questi numeri straordinario. Ovviamente un lavoro importante della redazione giornalistica di Primo Canale e tutte le squadre in esterna, quindi un grande impegno, un grande lavoro. Quindi eravamo al vostro servizio, come siamo al vostro servizio con questa trasmissione. Sono le 10:25.

0: Stiamo parlando di gentilezza, di cortesia e anche di maleducazione. Aspetto le vostre telefonate e i vostri messaggi che continuano ad arrivare, vi ringrazio di cuore. Pronto, buongiorno, eccoci. Pronto?
1: Sono Marco di Genova.
0: Ciao Marco, buongiorno, eccoci.
1: Noi ci conosciamo anche di persona.
0: Bene, dimmi Marco.
1: Vorrei dire, te quando avevate fatto vedere per la spazzatura,
0: sì,
1: per la strada, per me è colpa anche nostra, non soltanto dell'AMI.
0: E come?
1: Perché vediamo dei bidoni pieni e vediamo qualcuno, più avanti ci sono anche i vuoti, noi sì, per fare 2 metri in più li buttiamo lì dove c'è quelli pieni. E lì ci vanno i topi, i cinghiali, poi le buttano tutte le parti la spazzatura. È impossibile dire al comune mette delle telecamere da qualche parte, dalle nascoste, o meno li beccano quelli che fanno queste cose. Specialmente in via Bologna vedo sempre rumenta vicino ai bidoni. Mm-hmm. E più avanti ci sono quelli vuoti e non ci va nessuno.
0: Sì. E poi permettimi di dire un'altra roba che veramente non si può guardare, al di là che naturalmente fumare fa malissimo, ormai l'abbiamo detto in tutte le salse, vedere le città piene di cicche in ogni dove, veramente non è inammissibile, quando poi ci sono appunto anche cassonetti, ci sono cose anche specifiche, niente, la si butta per terra perché tanto naturalmente non vuoi andare a cercare. Pensate che invece insomma in altri paesi addirittura hanno delle piccole scatolette di metallo dove tutte le cicche le buttano lì e poi ovviamente quando arrivano davanti magari a un bidone specifico le scaricano tutte, però insomma chissà, sarà troppo difficile arrivare a questo. Grazie di questa tua comunicazione, ormai lo sappiamo, abbiamo parlato e ne stiamo parlando non soltanto di questa città, poi ci sono tante persone che puntano il dito di nuovo sulla pulizia della città, sulla sicurezza, tanto arrivano altri messaggi. Buongiorno, signor Nativo, abbiamo detto signore togliamolo, per l'amor di Dio, va benissimo Frank. Per addolcire i problemi quotidiani di questa città, a pranzo genovese di polpo fritto di mare, fiano di Avellino e greco di tufo. Ragazzo, si tratta da Dio qui, l'amico, mamma mia, complimenti, grazie, ci hai già fatto venire una fame incredibile, anzi adesso mando Andrea Rocchiccioli a comprarmi un etto di focaccia, un etto e mezzo, a proposito, l'altro giorno mi hanno mandato un messaggio e mi ero ripromesso di riproporlo, perché comunque carino e si parla un po' di cose un po' meno pesanti, che di cose pesanti ne abbiamo fin troppe. Allora, ma a voi la focaccia piace? Alta, bassa, con la siola, quindi con la cipolla, quella normale, quella col mais, qual è insomma la focaccia che piace più di tutti e quante ve ne comprate? 3, 4, 5 pezzi? Per esempio Andrea Rocchiccioli quando va ne compra 82, 83 kg e poi la tieni lì, no Andre? La tieni lì che serve, serve sempre un pezzo di focaccia. Pronto, buongiorno, eccoci in diretta.
2: Ciao Franco, sono Mari.
0: Ah, che bella voce squillante, Mari. Ciao, buongiorno cara. Allora,
2: sono un po' addormentata, però sono squillante.
0: Come mai? Hai dormito poco stanotte?
2: Mi sono alzata alle 4 per dare da mangiare ai amici.
0: Vabbè, ci sta, dai, va bene. È una motivazione molto, molto, molto bella e molto buona.
2: Gratificante, per me è gratificante.
0: Lo credo.
2: Molto.
0: Quanti ne hai? 2?
2: 4.
0: 4? Senti,
2: 4,
0: dimmi tu.
2: 3 femmine e un maschio.
0: Dimmi tutti e 4 i nomi.
2: Camilla, Carlotta sono le più vecchiette, hanno 14 anni.
0: Alla faccia.
2: Cleo, che è la siamesina, ne ha 11. E quello che mi sveglia sempre è Cesare, che ne ha 9.
0: Cesare, mi svegli sempre la mamma. Vabbè, pazienza,
2: però,
0: dai.
2: Però mi dà tanti bacini.
0: Lo credo. Pensa che bello, ogni mattina, questi gattini che vengono, gattini, gatti ormai, perché sono anche belli.
2: Sono in pensione, Franco.
0: Ma fai benissimo. Senti, bella fanciulla, di che cosa volevamo parlare?
2: Ho sentito quello del Lago delle Lame.
0: Ah, che meraviglia!
2: Davvero, io ci sono andata, sai per quanti anni, in campagna?
0: Sì, bello davvero, è un posto meraviglioso, che vi consiglio.
2: Poi in quel laghetto lì ci andavo sempre a pescare.
0: Ecco, guarda, il nostro Andrea tanto ci sta facendo vedere un po' di immagini belle e poi tenete presente che lì c'è anche un ristorante, insomma c'è un po'

0: dove ti puoi mangiare anche un buon panino, qualcosa.
1: Esattamente, esattamente.
0: Guarda, guardate che spettacolo.
1: E meraviglia.
0: C'è da dire una cosa, questo è vero, per arrivarci ci vuole un po', perché insomma la strada è un po' lunga, bisogna arrivare fino a su Arezzo Aglio, insomma siamo...
1: Infatti io andavo proprio però a Cabanne, come posto.
0: È lì vicino.
1: Perché mio papà mi portava lì perché avevo la pertosse.
0: Che bello, guardate che meraviglia, ci vanno tanti bambini.
1: Una meraviglia.
0: Bene, bene. Allora, carissima, io ti ringrazio come sempre della tua telefonata. Dai un bacino. Dai un bacino ai gatti, ok?
1: Ok.
0: E ci sentiamo domani mattina se vuoi. Io sono qua ancora fino.
1: Ma non voglio rompere tanto.
0: Ma cosa rompi? Ma senza di voi questa trasmissione non si potrebbe fare. Un abbraccio davvero, grazie carissima.
1: Altrettanto a te, ciao.
0: Grazie,
1: tanto.
0: grazie. Ciao. Allora, andiamo avanti. Tanto vediamo un po'. Buongiorno. Io basta che sia focaccia, va bene tutto, Andrea, ok? Ha risposto così. Ciao Frank, la focaccia è buona tutta, va benissimo con le sioni. Senza siole, insomma. Per esempio c'è una focaccia particolare che voi saprete, che di solito insomma si acquista nella zona di Voltri, senza fare poi pubblicità alle attività, ma lo sapete, che la fanno col mais ed è molto molto buona, è particolare, insomma anche il nostro Mario Boccuni, ho saputo che se ne è mangiato quasi 40 kg l'altro giorno, poi vabbè gli è venuto un po' di mal di stomaco, ma sono problemi suoi. Allora, un po' di pubblicità, ci fermiamo, ci permettiamo sempre di scherzare, un po' di ironizzare in un mondo ahimè un po' troppo brutto. Dai che rimaniamo ancora insieme sino alle 12:30.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina. La mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1900. Nostra storia in esposizione al Galata Museo del Mare con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 10.35, siamo nuovamente in diretta, prendiamo subito una telefonata e poi vi offriamo un contributo davvero molto molto toccante, però ne vale veramente la pena. Pronto, buongiorno, eccoci.
1: Allora, buongiorno a lei, signor Nativo, benvenuto.
0: Grazie.
1: Senta, io seguo sempre il primo canale. Sono una persona che ha avuto nella vita una pazienza infinita. Ah. Però stamattina avevo da toccare solo due temi veloci.

0: veloci. Prego. Uno della Vodafone, che è uno dei supermercati famosi qui, che inizia, il cui nome inizia per la G.
1: Vabbè, ma sappiamo, abbiamo capito. Prego.
0: Ecco, allora, prima di tutto con la Vodafone non si riesce, io col telefono più o meno, con lo smartphone me la cavo, non si riesce più a contattarli perché usano l'intelligenza artificiale e sì, tu schiacci dove ti dicono ma non funziona e già mettono in difficoltà anche persone che non sono...
1: Ma lei che tipo di problema doveva risolvere con il telefonino?
0: No, era solo una sciocchezza, volevo sapere se i numeri verdi erano a pagamento, tutto lì, però non si riesce più, non riesco, e ho lasciato perdere. E poi un'altra cosa, sono rimasta molto delusa per il fatto che questi supermercati prima portavano la spesa a casa e invece adesso hanno messo un tetto massimo, cioè minimo che bisogna portare una spesa di 60 da sola, resta in difficoltà perché non è che si consuma. Poi la cosa meravigliosa è che ti fanno pagare 2 euro per la telefonata che tu fai alla commessa che prende gli ordini, cioè 2 euro per una telefonata.
1: Ma perché, mi scusi, non si può fare online senza utilizzare la telefonata? L'ordinazione?
0: Non lo so, io per esempio il computer non ce l'ho e infatti hanno avuto tante disdette. Io capisco che facciano pagare, perché prima non facevano pagare, è giusto che facciano pagare, non so, 5 o 6 euro per il trasporto.
1: No, si chiama, signora, mi scusi se la interrompo, si chiama ottimizzazione dei costi, sicuramente anche loro avranno molti molti costi. Lei capisce bene che se uno compra, non lo do, 10 euro di roba, non puoi pensare che te la vengano a portare a casa con benzina, tutto. Quindi io poi non discuto sul discorso, lei mi ha detto che sono adesso minimo 60 euro, giusto?
0: Anche si sono lamentati.
1: Però è così un po' per tutti, un po' tutti, insomma, i grandi centri commerciali si sono adeguati a questi che sono ovviamente dei costi vivi. Però signora, la ringrazio perché comunque è stata molto molto anche gentile nel portare in TV e in diretta questo problema. È vero, il problema dei telefoni non è così semplice, ci sono persone che non hanno il computer, che non hanno grande dimestichezza. Tanto signora, grazie, la ringrazio, le auguro buona giornata. E dicevo, quindi cerchiamo di agevolare un po' di più e forse magari sì, la telefonata, se si riuscisse veramente a trovare un numero verde, sarebbe importante. Grazie signora. Allora, poi Frank, la focaccia, quella di Vico della Casana, non ha rivali, non l'ho mai mangiata, magari invece in Rocchiccioli sì, non lo so, ci andrò. Buongiorno Frank, peccato che si trovi sempre poco, ma la focaccia con la salvia, vero, vero, è buonissima, complimenti per la conduzione, un saluto Elisa. Poi, ciao Frank, anch'io ho 4 gatti che mi danno la sveglia la mattina e sai cosa faccio adesso? Se riesco, non ce la facciamo sempre, ma se riesco scarico poi la foto e le facciamo vedere, ok? Sì, adesso c'è Elisa Ricci invece che è pronta perché ritorniamo nuovamente in Newsroom 28 per avere un po' tutte le ultime notizie e poi faremo anche un giro sulle autostrade. Prego Elisa.
2: Esattamente Franco, ancora una notizia di cronaca nella nostra evidenza proprio sul sito primocanale.it. Si parla di una coppia, marito e moglie. La moglie metteva il sonnifero nel cibo del marito per derubarlo. Infatti per mesi ha proprio narcotizzato il marito mettendo delle gocce per l'insonnia nel cibo e l'obiettivo era quello, come vi dicevo, di derubarlo. E questo trattamento sarebbe andato avanti per anni, però gli episodi più gravi si sono poi verificati negli ultimi 2 mesi. Infatti a luglio l'uomo ha iniziato a avvertire una sensazione di stanchezza, una sonnolenza improvvisa proprio dopo aver mangiato e poi una volta che si era risvegliato mancava qualcosa, mancava l'iPhone, il portafoglio, i soldi dal conto, diciamo diverse cose che mancavano e sparizioni di cui la moglie accusava lo stesso uomo o per le quali comunque accampava delle scuse. A scoprire proprio quello che stava accadendo è stata la stessa vittima che ha ricevuto delle segnalazioni dal proprio medico. Infatti la moglie era andata proprio da questo medico per farsi prescrivere le gocce per l'insonnia da dare al marito. Inoltre è stata anche la figlia, che la donna aveva avuto da un altro compagno, a scoprire quello che stava accadendo, l'ha scoperta proprio mentre metteva le gocce dentro un dolce che avrebbe

0: preparato per il marito, e la ragazza ha anche filmato la scena, quindi ha filmato mentre la donna metteva queste gocce, scatenando poi la furia e la rabbia della madre. A quel punto l'uomo ha deciso di raccontare l'accaduto ai carabinieri. I militari così hanno scoperto quello che la donna faceva e tutto ciò che le aveva rubato, quindi il cellulare che poi aveva peraltro rivenduto, il portafoglio, e gli aveva svuotato inoltre il conto corrente, lasciandogli solo, pensate bene, 8 euro. Dopo la denuncia, l'uomo ha deciso di trasferirsi dalla madre, ma due giorni dopo la donna, la moglie, ha preso due vasi e ha mandato in frantumi la finestra per entrare e cercare di picchiarlo, di colpirlo. Questo quindi è l'accaduto, che peraltro è stato ripreso dalla figlia. Quindi diverse, diciamo, diverse le modalità attraverso le quali questa vicenda si è scoperta e poi è stata ovviamente portata di fronte ai carabinieri. Questa quindi la notizia a te, Franco.
1: Grazie, grazie Lisa. Pensavate di averle sentite tutte, ma no, no, no. Però attenzione, Andrea, perché qui a me sorge un dubbio. Io sono un patito di salumi e soprattutto proprio di salame. Spesso e volentieri vado a comprarlo, no? E li metto da qualche parte, li metto in frigo e poi spariscono. Non è mica che sarà la mia compagna, Andrea, che mi mette qualcosa. Mi mette le gocce e si mangia lei il salame. Via, perché io ho perso 7-8 salami nel giro di 15 giorni, ragazzi, ma io non lo so cosa può essere successo. Vai a capire che mi ha dato del sonnifero. Già sono un po' così rintronato col sonnifero e mi ha fregato i salami. Va bene, scherziamo un po'. Grazie Elisa, bella e interessante. Comunque veramente ormai arriviamo a dei limiti incredibili. Si potrebbe fare un film su queste notizie. Andrea, ti ho messo la foto di quattro gattini bellissimi. Guarda un po' se li trovi. Grazie, perché come abbiamo fatto e abbiamo ricordato della nostra amica, ci ha dato dei gattini, adesso ve lo facciamo vedere. Nel frattempo 800 640 771, e poi continuiamo a leggere i vostri tantissimi messaggi, e ancora una volta grazie, grazie di cuore. Eccoli qua, guardate che belli. Ciao Frank, anch'io ho quattro gatti che mi danno la sveglia. Vi faccio salutare da Tato, Stellina, Miki e Olivia. Un saluto da mamma Cristina. Ma chi sarà Tato, Stellina, Miki e Olivia? Non lo sapremo mai, però sono bellissimi. Complimenti. Ragazzi, questo è puro amore. Brava, brava Cristina. Poi, una precisazione, Frank. Sul Lago delle Lame, ed è vero, non c'è solo un ristorante con l'albergo. C'è anche l'albergo con camere e appartamenti, giusto? Noi di solito andiamo anche in inverno per il weekend. Brava, brava. Hai fatto bene, Paolo, a ricordarlo. Poi, andiamo ancora avanti. Buongiorno, sono Paolo da Genova. Attenzione agli 010 ingannevoli, telefonate alle varie croci verdi, gialli delle ambulanze sono a pagamento. Anche lì si apre un altro. Poi, ciao Frank, complimenti, tieni egregiamente botta Cirone. L'ho sempre detto, ragazzi, facciamo due cose diverse. Cirone fa una trasmissione e io ne faccio un'altra. L'importante è stare insieme a voi. La fugassa in spianata Castelletto, una delle migliori. Roberto da Castelletto, ovviamente, magari è suo, o bellina, come si dice. Allora, adesso invece, Andrea, non so se devo andare in pubblicità o posso mandare quel contributo, dimmi tu. Allora, adesso invece ritorniamo ad essere seri, perché andiamo tanto a Sassello. Sassello meravigliosa, bellissima, non c'è bisogno di presentazioni, si mangia da Dio, funghi, quant'altro, però Sassello è famosa anche per un'altra storia molto molto toccante. Io non vi dico niente, se no la spoilerò, vi dico guardatela e poi magari la commentiamo insieme, magari qualcuno di voi già conosceva questa storia, andiamo a vederla insieme, grazie.
2: Ci sono persone che vivono a lungo e lasciano un ricordo, e poi ce ne sono altre che, pur vivendo pochissimo, riescono a lasciare qualcosa che continua nel tempo. A Sassello, tra le colline dell'entroterra ligure, questa storia porta il nome di Chiara Badano. Nasce nel 1971 e cresce come una ragazza come tutte le altre: scuola, amici, sport, la musica, i sogni di una giovane età. Ma dentro di lei c'è una sensibilità particolare, un modo intenso di guardare alle persone e alla vita. Ad appena 17 anni arriva una diagnosi terribile: tumore osseo. Da quel momento tutto cambia. Il dolore entra nelle sue giornate, ma Chiara non permette mai alla malattia di definire chi è. Continua a sorridere, a pensare agli altri e a trasmettere coraggio. Ed è proprio questa sua capacità di portare luce anche nei momenti più difficili a far nascere quel nome che la accompagnerà per sempre: Chiara Luce. Chiara muore nel 1990, ad appena 18 anni. Ma la sua storia non si ferma a Sassello.

cervello. La sua testimonianza viene conosciuta in molti paesi e nel 2010 Papa Benedetto XVI la proclama beata. Il messaggio di Chiara a Sassello continua ancora oggi a parlarci di una cosa semplice e potente. Non conta soltanto quanto tempo abbiamo a disposizione, ma quanta luce riusciamo a lasciare dietro di noi. E allora, se fate un passo qui nella bella Sassello, fate anche un salto all'interno della Basilica della Santissima Trinità. Fermatevi qualche minuto e portate un saluto a questa ragazza davvero speciale. La conoscevate questa storia molto molto toccante di questa ragazza che poi appunto è stata proclamata beata? Io andando a Sassello per girare appunto poi una puntata di Viaggio in Liguria, mi è sembrato giusto comunque farla conoscere a quelle magari persone che ancora non la conoscessero. Una ragazza, pensate, di appena 17 anni, diagnosticato questo tumore alle ossa, però non si butta mai giù, anzi continua a rimanere nell'associazione insieme ad altri ragazzi, fa capire che insomma il male c'è, ma si può anche regalare poi comunque amore. Quando parlavamo che ormai la gentilezza e la cortesia, ecco, questa era una ragazza che amava veramente il prossimo, anche più della sua vita, e quando ha risposto insomma alla malattia ha detto: se Gesù è questo quello che vuole, io sono tranquilla. Questo è quello che poi aveva risposto anche a sua madre e a suo padre poi prima di morire. Peraltro c'è, l'avete visto anche il cimitero proprio a Sassello, dove c'è proprio la tomba di famiglia, si può anche lì andare a portare un saluto. Mi sembrava giusto e doveroso ricordare l'esempio di questa ragazza davvero molto molto speciale. Abbiamo una telefonata, Andrea? No, ok. Perfetto, allora ci dobbiamo fermare un attimo in pubblicità, rientriamo poi alle 10.55, avremo il nostro consueto appuntamento col TG55. Franco Nativo ancora con voi sino alle 12.30, non vi abbandonate.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Nel corso della notte tra lunedì e martedì transita un impulso instabile che porterà qualche temporale anche in Liguria, specie sul Levante, ma nel corso del giorno poi migliora rapidamente con ampie schiarite a partire dalle coste del Ponente. Ancora un po' di variabilità in montagna. Temperature stazionarie in lieve diminuzione e valori al di sotto dei 30 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, che mostrerà una giornata già soleggiata fin dal mattino, specie sulla costa. Qualche annuvolamento ancora possibile sull'area interna nel pomeriggio, non si esclude qualche locale piovasco proprio sulle Alpi Liguri. A seguire sulla provincia di Savona un po' di variabilità nella prima parte del giorno, qualche annuvolamento ancora presente, poi al pomeriggio anche sull'Appennino ma con basso rischio di precipitazioni. Vedete le temperature intorno ai 26-28 gradi nei valori massimi. Anche sull'area di Genova tempo in rapido miglioramento fin dal mattino, dopo qualche annuvolamento residuo in giornata ampie schiarite su gran parte della provincia. Dunque sull'Artiguglio ci aspetta anche qui qualche annuvolamento residuo nella prima parte del giorno e a seguire una giornata più soleggiata invece tra pomeriggio e sera. Infine sullo Spezzino, dopo i temporali che transitano nella notte, avremo anche qui un miglioramento del tempo fin dal mattino con qualche residuo piovasco non escluso proprio alle prime ore del giorno, seguito da un miglioramento con successive schiarite. Nella giornata di mercoledì avremo condizioni ancora in prevalenza soleggiate sulla Liguria, specie sulle aree costiere con qualche nuvola sparsa, mentre nelle aree interne appenniniche sulle Alpi Ligure possibilità di un po' di variabilità con qualche locale acquazione o temporale, specie al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

10.50 ancora in diretta, tanto vedete anche un po' tutte le nostre informazioni, ecco perché alle TG55 tra pochi minuti vi darà davvero una spolverata importante di tutto quello che succede nella nostra regione Liguria. La scuola, come vedete, in Liguria ripartirà il 14 di settembre, quindi Andrea Rocchiccioli, preparati per ritornare a scuola, ok? Mi raccomando. Al di là di tutto, grazie ancora, sono tanti anche i messaggi che stanno arrivando, ce n'è uno, e mi vado a sedere, molto molto simpatico, che lo voglio leggere perché quando sono ironici mi piacciono, quando invece poi sono così un po' sterili non servono. Quindi scrivete dei messaggi edificanti, importanti, ma insomma senza mai usare poi terminologie stupide che non avrebbe nemmeno senso. Allora, Angelo da Savona dice: ciao Frank, quando sarà

Ora, dice, spero il più tardi possibile, quindi incontrerò il creatore, lo ringrazierò infinitamente per aver inventato due cose nello specifico, le donne e la focaccia. Andrea, mica male, mica male. Ovviamente una donna potrebbe scrivere la stessa cosa.

0: più, spero che sia in cielo insieme a Chiara, a cui ero molto devota. Grazie, grazie signora. Telefonata, pronto, buongiorno. Caduta, caduta, va bene. Allora, ciao, sono Katia, buona mattinata, grazie Frank, un saluto a tutti voi di Primo Canale. Poi, vabbè, adesso non li posso far vedere tutti, ragazzi, però saluto Stefania che mi manda anche la foto di questo bel gattone, un altro gattone che dorme sul davanzale. Grazie. Molto molto gentile. Allora, poi siamo ironici perché tu trasmetti simpatia. Lo spero, anche se poi si parla di cose anche importanti. Per quanto riguarda il discorso legato all'allerta, lo sapete che termina alle 13 sul Levante. Pensate che questa notte ci sono stati qualcosa come 21.000 fulmini sulla Liguria. 21.000, ma chi è che li ha contati tutti uno per uno? Poi me lo diranno. Telefonata? Pronto, buongiorno, eccoci.
1: Ciao Frank,
0: Chi è?
1: sono Rino di
0: Ciao Lino.
1: Rignano.
0: Ciao caro,
1: Allora,
0: buongiorno. Dimmi.
1: volevo dirti grazie perché ieri ho visto una tua pubblicità su Facebook della Madonna del Gatto.
0: Ah, bella, bella, sì. Santuario della
1: Allora,
0: Madonna del
1: ieri
0: Gatto.
1: volevamo uscire di casa, ma un posto vicino, senza autostrade, senza niente, e abbiamo deciso di cogliere il tuo invito e siamo andati alla Madonna del Gatto.
0: Ti è
1: È
0: piaciuta?
1: veramente meraviglioso, è
0: Bene.
1: veramente una cosa fantastica. Bisogna andarci perché ce l'abbiamo proprio in casa, cioè
0: Bravo,
1: non abbiamo
0: bravo.
1: dovuto fare chilometri e chilometri, proprio in casa. E
0: Vero.
1: poi con la Madonna è veramente, ci lascia a
0: Gigante.
1: bocca aperta, sì.
0: È vero?
1: È
0: 5 metri di
1: stato bello.
0: altezza. Pronto?
1: Ciao, grazie,
0: Ciao
1: ciao.
0: caro, grazie, grazie davvero. Sono contento, insomma, anche questi piccoli consigli di andare ovviamente a scoprire questi luoghi, come vi consiglio nuovamente di andare a vedere anche la fortezza del Preamar di Savona, che è meravigliosa. Allora, tante persone stanno scrivendo per quanto riguarda la beata Chiara Badano. Frank, grazie per averla ricordata. Era una ragazza meravigliosa e ha regalato in questo caso davvero tanto tanto amore a tutte le persone che l'hanno iniziata a conoscere. Poi, peccato, insomma, è morta troppo giovane, aveva appena 18 anni. Comunque, grazie anche a tutte le persone che stanno mandando i messaggi. Mancano 2 minuti e poi darò la linea al TG55, ancora un paio di persone. Un saluto anche dalla Cristina. Ciao Frank, buona mattinata. Meno male, insomma, che ci trasmetti un po' di ironia, perché in questo mondo ne abbiamo tanto tanto bisogno. Nel frattempo il nostro Andrea Rocchiccioli ci sta facendo vedere quanto è bella la nostra regione Liguria, e fortunatamente sembra che la situazione, se tutto andrà bene, poi magari lo sentiremo anche nell'edizione del TG55, che alle 13, se non ci saranno controindicazioni, dovrebbe terminare anche l'allerta gialla. Ma al di là di questi 21.000 fulmini, che ripeto in maniera ironica, mi farebbe piacere capire chi è che si mette lì a contarli uno per uno, però insomma è stata una notte di pioggia che comunque non ha creato, se non in piccoli qualche allagamento leggero e scantinati nel Levante, nessun tipo di problema. Allora, 10:54, saluto ancora soltanto Marco e la Angela. Buongiorno anche a te, l'Angela che dice: Frank, io alla mattina, se non mi prendo un pezzo di focaccia, non riesco a iniziare la giornata. E lo credo, la focaccia è impossibile non mangiarla. Allora, 10:54 e 28, la linea al TG55, in 5 minuti tutte le notizie dalla nostra bella regione Liguria. Oh, non mi abbandonate, perché fino alle 12:30 sto con voi.

Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo dalla cronaca con le indagini legate alla morte di Sebastiano Piaggi, il ragazzo di 21 anni deceduto dopo essere caduto in mare nelle acque al largo di Porto Venere il giorno di Ferragosto. Secondo l'autopsia, le tre profonde ferite sulla testa del ragazzo sono state causate con tutta probabilità dall'elica del gommone su cui si trovava insieme ad alcuni amici. Le lesioni sarebbero infatti compatibili con l'impatto contro l'elica, potrebbero essere la causa della morte. Nel frattempo la procura della Spezia ha indagato per omicidio nautico anche i legali rappresentanti della società di Porto Venere che hanno noleggiato il gomone ai cinque amici di Ricò del Golfo. Con loro è stato indagato anche il ragazzo che era alla guida dell'imbarcazione in quel momento. Nel frattempo il comune di Ricò del Golfo ha deciso che le bandiere rimarranno a mezz'asta fino al giorno delle esequie, quando sarà osservato il lutto cittadino. E parliamo ancora della crisi di AMT che continua con le proteste da parte dei diversi sindaci dell'entroterra.

0: non solo per i tanti tagli previsti, tra chi ha manifestato più di qualche malcontento, anche il sindaco di Bargalli, Francesco Massoli. Sentiamo.
1: Hanno fatto dei tagli che sembrano fatti a prescindere dal servizio. Le faccio un esempio: la corriera, quella che da Brignole viene su Valbisagna e poi Valtrebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14.30, 15.30, 16.30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargalli, il sabato una frazione risulta non coperta. Abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza. Quindi è necessario, e l'ha proposto anche il sindaco di Ceranesi Montaldo, che è una persona ovviamente di grande competenza, aprire un tavolo di concertazione. Quindi vedersi, nominare dei tecnici di provata esperienza, perché ripeto, questa partita qua va giocata da persone che hanno cognizione, che sanno di cosa si parla. E, ad esempio, un'altra persona che potrebbe dare un grosso contributo è il sindaco di Torino, che per anni è stato anche presidente di ATP. Quindi non è polemica, non vuole essere assolutamente distruttiva, però sta di fatto che ad oggi 21 comuni si sono espressi negativamente su 66.
0: Le famiglie liguri, e non solo, alle prese con quello che è il caro carburante, con gli aumenti che si registrano per benzina e diesel da inizio anno, ultime ore prima dello stop del, diciamo, accise che torneranno ad aumentare. Abbiamo fatto il punto per capire quanto sono costati questi aumenti alle famiglie liguri. I servizi.
2: La riduzione di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio termina mercoledì 26 agosto. Senza nuove misure del governo, il rischio è una nuova stangata in arrivo un po' per tutti. Già durante l'ultimo weekend di controesodo, chi si è spostato ha fatto i conti con il caro carburante. Domenica 23 agosto il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale era pari a 2 euro al litro per la benzina e 2,13 euro al litro per il gasolio. Ma quanto è costato il caro carburante da inizio anno alle famiglie liguri? Si parla di circa 26 milioni di euro in più al mese. E questo è il dato che emerge dall'analisi effettuata dalla CGA di Mestre, che ha fatto in conti in tasca ai viaggiatori. E se si considera che in Liguria ci sono più o meno 715.000 famiglie, questo vuol dire che il rincaro dei carburanti in Liguria è costato mediamente a ciascuna famiglia 37 euro in più al mese rispetto al 2025. Da inizio anno sono praticamente 300 euro. A livello nazionale il caro carburante rischia di pesare sulle tasche degli italiani per oltre 1 miliardo di euro in più ogni mese. C'è però una parziale buona notizia per i liguri. Tra le regioni italiane, infatti, la Liguria è in fondo alla graduatoria per crescita percentuale del costo del carburante. Tradotto, è aumentato meno che da altre parti. Da Ventimiglia a Sarzana si registra un incremento medio del 19,5%, a pari merito con la Lombardia, situazione che posiziona la regione sotto la media nazionale. Dall'altra parte della classifica invece c'è la Basilicata, che è la regione che ha registrato fin qui l'incremento maggiore rispetto allo scorso anno, con un più 21,6%, seguita dalla Campania, praticamente 2 punti percentuali in più rispetto alla Liguria.
0: E Imperia si prepara a festeggiare con il 41esimo raduno delle vele d'epoca. Il festival internazionale dedicato alle barche a vela classiche e storica, appuntamento dal 28 agosto al 6 settembre a Imperia, evento che seguiremo. Il servizio.
3: Giunti alla 40esima edizione, il 28 agosto avrà il via la Sailing Week 2026 di Imperia, una settimana unica dedicata al mare, alla vela e alla sua storia, pensata per coinvolgere sia gli appassionati sia il grande pubblico. Ad affiancare la storica manifestazione ci sarà anche Vele con Gusto, il nuovo progetto della Camera di Commercio Rivieri di Liguria, nato per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e promuoverle oltre i confini regionali. Dal 29 agosto al 1 settembre sarà invece il momento dell'ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo della classe 12 metri. Concluso il mondiale, torneranno protagoniste le storiche imbarcazioni del raduno. Le vele, provenienti da tutto il Mediterraneo, daranno vita a regate, parate e momenti di incontro a terra, celebrando 40 anni di storia, tradizione e cultura del mare.
4: Sono 10 giorni di fatto di Imperia, capitale della vela, capitale dello sport nautico più nobile, più importante. Infatti iniziamo il 28 con la regata

0: delle regine del mare della Coppa America, le Classic 12 metri, che hanno gareggiato fino all'87. E sarà padrino Pelasquier, che è stato il primo timoniere di Azzurra nella sfida italiana alla Coppa America. E poi a proseguire, dal 1° settembre, le vele d'epoca, quest'anno sono 60 i legni pregiati che ci onorano della loro presenza.
1: È tutto per questa edizione del TG55 e vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Ed eccoci, 11.02, nuovamente in diretta, signore, 12.30 con il Frank. Un'altra telefonata, grazie, grazie davvero tantissime stamattina. Prego, chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto, pronto? Niente. È caduta. Eccoci, è in diretta, prego.
1: Ciao Nativo, sono Fuji da Nervi.
0: Ciao, caro.
1: Volevo andare un pochettino più su di spessore. Le parole del Papa, prima le persone, poi i confini, cosa ne pensi? Tutto lì. Ciao.
0: Ciao caro, grazie. Prima di addentrarmi in questo, che poi è un discorso anche sempre molto molto complicato, però ti ringrazio, volevo salutare ancora un po' di persone, tanto è entrato anche Andrea Benegiamo, sei arrivato, è disgraziato dopo 2 anni di vacanze, beato te. Allora, ciao caro Franco, ovviamente quando io dico vi stimolo, ed è bello perché poi voi mi rispondete, quando dico ma chi è che ha contato uno per uno i 21.000 fulmini che ci sono stati stanotte, e ovviamente c'è sempre qualcuno che giustamente mi risponde, ma mi fa piacere questo. Ciao caro Franco, i fulmini ovviamente sono captati da antenne e sensori a terra elettromagnetiche chiamati fulminometri, un po' come il Frank che è fulminato. Ovviamente sono sparsi in diversi punti della regione, penso di non sbagliarmi. Walter, non ti sbagli, hai esattamente ragione. Io ovviamente, come sempre, l'ho fatto un po' in maniera così tanto ironica, però vedi che tu mi hai risposto e sei stato bravissimo. Un'altra telefonata, se non sbaglio, giusto? Pronto, buongiorno, eccoci.
2: Pronto, io sono Maria da Sestri Ponente.
0: Ciao cara Maria, buongiorno, dimmi.
2: Buongiorno, allora ieri sera ho saputo che a Bolzaneto hanno fatto la disinfestazione per le zanzare del Nilo.
0: Sì.
2: Ecco, volevo sapere se nonostante la pioggia questa disinfestazione ha funzionato oppure con la pioggia non è servita niente. Grazie per la risposta.
0: Grazie cara. Allora, hai fatto una bella domanda e ti dico la verità, no, non è di facile risposta. Adesso cerco di informarmi, però invece sono tanti che chiedono invece perché non la fanno anche in altri quartieri. Piano piano la stanno facendo, anche perché questa zanzara, insomma, del Nilo ha creato già un po' di problemi, soprattutto per le persone che, io non so, io quest'anno come al solito sono stato punto tantissimo dalla zanzara, probabilmente avrò un buon sangue, non lo so, però insomma non è facile. Dunque, buongiorno Franco, parliamo di focaccia, abbiamo detto. Sì, dai, quando vado a Bologna per problemi alle gambe, ok, che mi aspettano tutti a braccia aperte, 8 kg di focaccia al pesto, la farinata, ma arrivata sempre tutto freddo. Da 2 anni ho scoperto che 2 ragazzi genovesi hanno messo un negozio di focaccia al pesto, almeno arriva all'ospedale calda. Buona conduzione, Anna.

0: Brava, brava, e complimenti a questi due ragazzi giovani, poi quando si parla di focaccia, ragazzi. Altra cosa, altra cosa. I milanesi e comunque i foresti si stupiscono quando ci vedono fare la puccetta. Quindi ovviamente alcuni la fanno anche nel caffè, ma soprattutto nel cappuccino, pezzo di focaccia, bo bo bom bo bom bo bom bo bo bom, e poi mangi. Ragazzi, è una roba da urlo, da urlo. E la gente, quelli foresti, no, madonna. Che schifo, non è buono. Poi quando l'assaggiano dicono alla faccia cosa mi sono perso, perché il sale che c'è sulla focaccia, il dolce insomma, dello zucchero, il cappuccino, ragazzi, crea una roba meravigliosa. Dico bene, Andrea? Sì, Andrea, vabbè, lui ovviamente è un sommelier, e lui è un sommelier, la focaccia la butta dentro il Barolo. O no, il bianco, è vero, io ho visto tantissimi farlo con il bianco, con un gianco de cuna. Allora, abbiamo ancora tanti tanti messaggi, tanto continuate con le vostre telefonate, poi lo ricordiamo tra poco meno di 10 minuti ci colleghiamo nuovamente con la redazione. C'è la nostra Marisa che dice ciao Frank, focaccia sempre e comunque. Invece volevo dirti che qui a San Pier d'Arena la situazione per quanto riguarda l'igiene e la pulizia è sempre peggio. Ecco, insomma, ditemi un po' voi. Invece stamattina stiamo parlando di gentilezza, cortesia e maleducazione. Sicuramente la maleducazione adesso sta superando tutte e due, e soprattutto queste due parole si stanno ormai perdendo. Abbiamo fatto il solito esempio delle persone che non si alzano sul pullman per lasciare spazio magari a una donna in stato interessante, a una signora molto molto anziana. Però attenzione, abbiamo anche detto che non solo sono i ragazzini, eh? E parlando di ragazzini, vi do un'altra ho letto la notizia che trovate sul nostro sito. A Ventimiglia un anziano è stato aggredito da un gruppo di ragazzini. Un uomo di circa 70 anni, quindi mica un bambino, è stato aggredito nel pomeriggio di ieri in via della stazione, siamo a Ventimiglia, da un gruppo di ragazzini. Sulla vicenda ovviamente sta indagando la polizia di frontiera e secondo una prima ricostruzione il gruppetto composto sia da maschi che da femmine, attenzione, maschi e femmine, avrebbe picchiato l'anziano. La vittima è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Boria di Sanremo da un equipaggio della Croce Verde. La violenza, attenzione, sarebbe nata da un rimprovero rivolto ad un gruppo di ragazzini che stavano disturbando. Poi la lite è degenerata rapidamente, l'anziano sarebbe poi stato colpito e poi spintonato fino a cadere e a battere violentemente la testa sull'asfalto. Adesso io non so la dinamica, ma metti che questi qua facevano rumore, no, lo facevano qualcosa. Questo signore magari si è permesso e ormai non bisogna più farlo perché si rischia tantissimo. Gli avrei detto ragazzi, però un po' meno rumore, no? Non lo so cosa faceva. E questi qui, giusto per dargli il buon servito, l'hanno preso a botte. E io veramente non ho più veramente di risposte. Allora, nel frattempo, altri sì, telefonata, arrivo subito. Un attimo, Massimo mi dice: focaccia con le cipolle picchiata nel latte e caffè. Ciao Massimo da Struppa, mamma mia, Massimo, che meraviglia! Telefonata, pronto, buongiorno.
1: Ciao Frank, buongiorno, sono Salvatore da San Biagio.
0: Salvatore da San Biagio, ciao caro.
1: Volevo un attimo collegarmi all'intervento che hai fatto poc'anzi su questi bravi ragazzi che
0: Sì.
1: hanno picchiato questo povero signore, cioè anzi, non questo povero signore, questo che si è intromesso tra loro,
0: Bravo, bravo, che si è
1: e
0: permesso di
1: quindi
0: dirgli qualcosa.
1: non mi sembra una brava persona, invece sono bravi loro che lo hanno massacrato, cioè nel
0: Sì.
1: senso. Oramai siamo arrivati a questi punti. E in più mi collego al fatto che è successo 3 giorni fa,
0: Sì.
1: adesso non mi ricordo il posto, ma comunque che ha ucciso un uomo di 61 anni
0: Sì.
1: per un debito di 50 euro.
0: Incredibile.
1: Massacrato di botte, non contento, andato via, ritornato indietro per ricontinuare a pestarlo e ad ucciderlo. Ma la cosa più che fa
0: Sì.
1: vergogna, è che c'era gente che guardava e nessuno è intervenuto.
0: Sì, magari erano lì a fare i filmati col telefonino.
1: Allora siamo arrivati a questi punti, cioè nel senso tu mi puoi massacrare di botte, facciamo una bella fotografia insieme, poi
0: Sì.
1: arriva la polizia dopo 20 minuti, ti arresta, magari poi ti lasciano riandare e noi così, e poi ci preoccupiamo della maleducazione, ineducazione, e non facciamo. Questa qui è una cosa vergognosa. Allora tutti dobbiamo chiudere gli occhi. Quando succede un qualcosa dobbiamo chiudere gli occhi.

0: oppure intervenire e aiutare. Dimmi te, e magari qualche anche tuo telespettatore, magari che la pensa in modo diverso da me, che certo, forse la pensa uguale agli altri,
1: certo,
0: ci mancherebbe.
1: Certo. Grazie caro, grazie a te naturalmente. Cosa vuoi? Hai detto tutto te fondamentalmente, hai detto bene, questo signore si è permesso di dire magari qualcosa, adesso poi la dinamica non la conosciamo, per l'amor di Dio, quello che vuoi, ma c'è bisogno di ridurre poi quest'uomo così, mandarlo all'ospedale con anche il rischio magari proprio di ammazzarlo perché cadi per terra, picchi di testa? Io veramente ormai non so in che mondo stiamo vivendo, però tanto queste cose ormai ce le siamo sempre dette, magari dicono ma Frank fai demagogia, ho capito, faccio demagogia, ma ormai le persone hanno paura anche di camminare per strada. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Pronto? Sono Lucia.
1: Lucia, buongiorno.
2: Buongiorno, a proposito di questo.
1: Sì.
2: Guarda, quando mia madre era già anziana, vecchia, diciamo, no? Mi diceva sempre, ma quando io dico una cosa mi sottovalutano, anche negli uffici pubblici. Io sono arrivata al punto che magari poi tu la dici e magari tuo figlio ti dice, ma no, forse ti sei sbagliata. No, è proprio che quando sei vecchio tutti se ne approfittano. Per esempio, telefoni anche, non so, al comune per dire guardi, manca l'acqua, ma è sicura? Cioè, proprio come se ci fosse una diffidenza totale. Cioè, proprio quando sei vecchio ti devi preparare a essere non considerato. E quindi anche già i giovani sono così, perché se tu gli fai un'osservazione ti guardano come se fossi venuto da un altro mondo. Cioè, non c'è, primo, educazione e poi rispetto.
1: Assolutamente, ecco, assolutamente.
2: Solo perché ti vedono vecchio. Capito?
1: Assolutamente, grazie. Allora signora, assolutamente, beh, quello che dice lei, insomma, è un po' quello che poi pensiamo un po' tutti fondamentalmente, la paura, adesso qual è? Che quando poi inizi a diventare veramente molto molto anziano, sei anche poco autosufficiente, la paura aumenta, la paura di uscire, di proporti, e quindi è anche per quello, e capisco. Allora, tanti altri messaggi, una marea anche di telefonate, aspettate solo che voglio... Allora, buongiorno signor Nativo, lei ricorda anche una cena di fine Euroflora con la cara Antonella Matacera, grande personaggio, e il suo staff in un ristorante del Peralto. Erano anni gloriosi sia per Euroflora che per la Fiera di Genova, che ormai non esiste più. Lei fu splendido per la sua simpatia. Anna Maria, grazie Anna. Io non ricordo specificatamente quel momento, però grazie davvero di cuore. Poi andiamo avanti, telefonata, pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno, ciao Franco, sono Lori.
1: Ciao Lori, come
3: ascolta,
1: stai?
3: Un episodio, bene dai,
1: dai
3: bene.
1: Dimmi,
3: non volevo un episodio che mi è successo. Qui si parla, diciamo, di dei cani, ecco,
1: sì,
3: per strada,
1: sì.
3: Che ero per strada, vabbè, camminavo, un signore che era con un cane, vabbè, ha fatto fare i bisognini, però vedevo che proprio davanti a un negozio combinazione, e allora gli ho detto, ma senta un po', ma cosa fa, non la raccoglie? Signora, ma cosa mi ha risposto? Si faccia i ci suoi, mi ha detto, ecco, subito così. Cioè, sì, guarda, io dico una maleducazione, una detto, guarda che io gli ho detto solamente di raccogliere, per carità, il cane lo sappiamo, non ne hanno colpa i cani, però i padroni che comunque poi ti dico,
1: certo,
3: ti rispondono anche in questo modo, cioè anche c'è modo e modo, io glielo ho detto con educazione, però mi ha risposto con maleducazione.
1: Quella
3: ecco,
1: è stata la risposta, sì, è vero.
3: È stata la risposta, guarda, Franco. Cosa
1: no,
3: ti
1: no, no, ripeto, poi grazie, nel frattempo ti auguro una buona giornata, un abbraccio. C'è sempre più maleducazione, ma soprattutto ti sta chiedendo una roba, tanto tu non dovresti far fare comunque, e comunque nel momento in cui l'ha fatto, per l'amor di Dio, perché il cane certo non è una roba che lo fa quando glielo dici tu, lo fa quando ovviamente ne sente la necessità, lo pulisci immediatamente, butti dell'acqua, poi vicino a un negozio, magari lo tiri un pezzettino più avanti, bastano un metro e mezzo, almeno non sei proprio davanti al negozio dove entrano anche le persone. Però ripeto, la colpa è sempre al 100% del padrone e mai del cane. Allora, poi ancora c'è un amico che dice la focaccia con i bianchetti crudi, mamma mia, ciao Ilde, beata te che te li puoi mangiare. Poi ho sbagliato, ah, ce l'hai le focacce, mamma mia, guarda che roba, cosa ci fa vedere il nostro Andrea, ma tu non puoi fare alle 11:15 farci vedere questi tocchi di focaccia, come si dice, la slerfa, guarda che roba.

0: Io penso che questo sia definito patrimonio mondiale dell'UNESCO, ma per quanto riguarda la nostra regione Liguria, guardate che roba, di tutti i tipi, con le siole, come si dice, con le cipolle, non sia le cipolle, col mais, col pesto, tutto, fantastico, fantastico. Allora, abbiamo un'altra telefonata, Andre? Ah, la magica Elisa. Nel frattempo Daniela, però volevo prendere la telefonata prima di dare la linea. Ce la facciamo? Pronto, buongiorno, eccoci. Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Sono Antonietta.
0: Antonietta, dimmi tutto.
1: Sto lì che mi faccio schifo da sola, se penso alla società che abbiamo. Ma i genitori esistono ancora o no? A insegnare l'educazione a quei ragazzi che ci sono, che fanno schifo ai porci. Non lo so,
0: Cioè, non li mandi a dire, insomma, giustamente. Lo so, ma non è solo la questione del genitore, dell'educazione, questo è proprio ormai un mondo che sta andando un po' davvero molto, molto al contrario. Poi ovvio che naturalmente una volta ai nostri tempi, ma non voglio fare sempre quello di una vita, io insomma ho 64 anni, lo dico, non è un problema. Insomma, è morale, se il padre ti diceva, tuo padre ti diceva alle 7 a casa a mangiare, alle 7 eri lì, perché se arrivavi alle 7.05, ma non sto dicendo, almeno io era così, via, te ne vai in camera e mangi dopo da solo, perché io ti avevo detto alle 7, era rispetto, non era né patriarcato né tutte ste stupidate belinate che ormai ci sono in giro, era solo semplice rispetto. Buongiorno, dice Daniela, i ragazzini o i ragazzi il più delle volte non si alzano perché non gli è stato insegnato. Ho visto madri, padri con 2 o 3 bambini piccoletti occupare ognuno un posto e gli anziani in piedi. Da chi imparano, Dani? Giusto, giusto, giusto. Andiamo ancora avanti. Luigi D'Arenzano dice: io gli auguro di arrivare a quell'età, così poi proveranno anche loro. Giustamente. Poi sì, arrivo con Elisa. Vedo che prima le persone, poi i confini. Non è ok. Dov'è? Ah, eccola qua. Evviva. Samantha dice: grazie ancora, Frank. Evviva la focaccia. Poi rispondiamo anche all'amico del Papa. Elisa Ricci, pronta nuovamente dalla redazione, scopriamo tutte le info.
2: Esattamente, Franco, adesso lasciamo per un momento la cronaca e parliamo di spettacolo, cultura, perché sono in programma 5 serate con 5 linguaggi diversi, tutte in un unico posto, è proprio quello di Rapallo, quindi perché Villa Tiguglio ci permette di entrare nel vivo di un intenso calendario di appuntamenti con diversi protagonisti. E sarà da mercoledì 26 agosto fino a domenica 30 agosto. Il palcoscenico infatti ospiterà 5 appuntamenti che sono, come vi dicevo, diversi tra loro, ma accomunati dalla qualità delle proposte e dalla capacità di raccontare il presente proprio attraverso teatro, letteratura, musica, comicità e opere liriche. Si parte infatti con mercoledì 26 agosto alle 21.15 l'appuntamento con Atlante delle Rive nell'ambito di Rapallo in prosa. Uno spettacolo di progetto triennale che va a intrecciare il teatro e il territorio proprio per indagare il rapporto tra comunità e risorse idriche, quindi le voci dei cittadini, gli esperti, i tecnici, gli artisti e i divulgatori, diciamo un progetto che accomuna tutte queste cose proprio per affrontare la complessità del mondo dell'acqua, andando a trasformare i racconti e le esperienze in un'occasione di riflessione sulla cura dei fiumi e sulla necessità di mettere in dialogo competenze, conoscenze e le buone pratiche. Poi giovedì 27 agosto ci aspetta sempre alle ore 21.15 la letteratura con la scena con Maurizio De Giovanni, il suo nuovo romanzo Il tempo dell'orologiaio. E infatti sarà appunto un appuntamento anche questo molto interessante. Qui la grande storia si intreccia alle vicende personali dei protagonisti e dà vita a un romanzo civile e profondamente umano. E poi venerdì 28 agosto ci aspetta

0: Sempre alle 21:15 l'appuntamento a Villa Tigullio, i gemelli di Guidonia con Intelligenza Musicale 2.0. E qui infatti ci aspetterà musica, comicità, imitazioni e improvvisazioni, un trio che accompagnerà il pubblico in un viaggio di grandi successi della musica italiana e internazionale, personaggi, omaggi, gag, giocando su alcuni temi più attuali, quindi intelligenza artificiale, social e nuove tecnologie. Diciamo anche questo uno spettacolo sicuramente da non perdere. E poi andiamo avanti con sabato 29 agosto, sempre alle 21:15, la volta della comicità di Enrico Bertolino e il suo sguardo lucido, ironico, paradossale, che ci racconterà qualcosa di diverso: il politicamente corretto, la digitalizzazione e diciamo diverse novità che andrete a scoprire naturalmente all'appuntamento sabato 29 agosto. E chiuderà poi questo grandissimo calendario di appuntamenti e di eventi Giuseppe Verdi, Rigoletto, domenica. Gli appuntamenti, dalla riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente alla grande letteratura, per poi passare dalla comicità fino alla musica, all'opera lirica. Questi i cinque diversi linguaggi, cinque diversi appuntamenti in un unico scenario, proprio a Rapallo, a Villa Tigullio. Questa quindi la notizia, i grandi appuntamenti. A te, Franco.
1: Sì, davvero tanti, quindi non perdete, c'è l'occasione davvero per questa fine di agosto, inizio di settembre, di divertirsi con i tanti eventi, ce ne saranno moltissimi. Allora, c'è anche chi mi scrive: Frank, è peccato, l'estate sta quasi finendo, ve la ricordate, i fratelli Righiera, ragazzi, l'estate non è ancora finita, dai, vedrai che giornate a settembre, così. Allora, parlando sempre di, poi dimmi tu se hai trovato le immagini del Papa. Ok, però ti leggo un po' di messaggi ancora. L'ho presa, è disgraziata, ti ho preso, c'è ancora qualche zanzara. Animalisti, la zanzara mi punge, poi mi fa venire tutti i bozzi. Allora, parlando ancora di focaccia, Liliana dice: pensa, Frank, che a San Francisco, alla faccia, devo andare fino a San Francisco, c'è un panificio, Liguria Berkey, che fa una buonissima focaccia, ma se arrivi, mi diceva Andrea che c'è stato, ma se arrivi dopo le 11 non ne trovi più perché va a ruba. Capito? C'è stato anche il nostro Andrea, beato lui che è pieno di soldi, è potuto andare in America. Per i ragazzi servirebbe ancora il servizio militare obbligatorio per più sicure, forze dell'ordine in giro, vigili compresi, non ci vuole tanto, non è proprio così semplice. Comunque, grazie del messaggio. Poi vale anche per il pane, un'altra resa, assolutamente, pane e focaccia, però la focaccia c'ha sempre qualcosa di particolare, ma che buona la focaccia genovese, non c'è paragone con nessuno. Saluti Milli, ciao Milli. Poi ciao carissimo Franco, con tantissimi abbraccioni a tutta la redazione, auguriamo a te e alla redazione una buona giornata. Finalmente un po' più fresca l'aria, 24 gradi a Pietraligure con un bellissimo sole. Poi andiamo avanti, buongiorno, un saluto Frank. Poi ciao Frank, in relazione ai fatti accaduti a Ventimiglia, per quanto riguarda quei ragazzini che hanno, insomma, suonato, chi, diciamo così, l'hanno suonato bello, questo signore di 70 anni, il problema sono principalmente le famiglie ed inoltre l'assurda decisione di aver abolito il servizio militare. E come, io l'ho avuto la fortuna di farlo, e servirebbe un po' adesso. In quel contesto venivano trasmessi ai giovani semplici regole inerenti alla disciplina, utili per la vita. Un saluto da Andrea da Varazze. Allora, il nostro Andrea è pronto a farci vedere un po' di immagini di Papa Leone. Perché? Perché, insomma, un amico poi ci ha chiesto anche, come sapete, Papa Leone in questi giorni era al meeting di Rimini, dove ha parlato naturalmente a una folla oceanica, come sempre, e ha tirato fuori alcune frasi importanti. Alcune, mi permetto di dire, è ovvio, sono quasi scontate, perché è ovvio, ci mancherebbe che non le dicesse il Papa, però insomma, contro la guerra lui ha ricordato che ha esortato fondamentalmente a invertire la rotta e a contrastare la logica, dice, di chi riarma sia le menti che le nazioni, perché non riarmi soltanto le nazioni ma anche le menti, perché devi avere la mente malata per fare la guerra. Poi ha parlato della forza dell'amore, ha ricordato che l'amore è la legge della vita, è il metodo della redenzione, allo stesso tempo ha ricordato e ha detto che è capace di muovere l'amore, la storia, in silenzio contro invece le forze rumorose che devastano la terra. E poi ha parlato, e questa è una frase molto bella e importante, di smascherare i poteri

Forti. Durante la sua visita proprio nella Bella Romagna ha ribadito l'importanza di mettere le persone prima dei confini e di liberarsi dei nemici inventati per paura. È vero, a volte hai paura, no? Ti inventi il nemico che sta magari a 50-100 km da te, tiri su dei muri e quant'altro. Quindi spero di aver risposto, sono parole molto molto forti, speriamo ovviamente possano arrivare le parole del Papa e non quelle del povero Frank a senno. Allora andiamo ancora avanti, 11:27, tra poco mi devo fermare, ma arrivano altri messaggi. Ragazzi, ancora qualche telefonato come avete fatto questa mattina. Stiamo parlando di gentilezza, di cortesia, di maleducazione, ma stiamo parlando un po' di tutto. Buongiorno Frank, vorrei segnalare che si parla tanto di riduzioni delle corse AMT, ma nessuno ha detto che saranno eliminati dei pulmini per trasporto disabili. Questo è davvero un'altra bruttissima notizia. Questo dovrebbe accadere a partire dal mese di ottobre del 2026. Perché nessuno ne ha parlato fino ad ora? Perché devono sempre essere i più deboli a rimetterci sui servizi senza che nessuno poi alla fine possa difenderli? Pino da Lavagna. Pino, sai che adesso poi ci informeremo ulteriormente, ma insomma non è bella se poi alla fine venisse confermata definitivamente questa notizia, assolutamente. Insomma, se devi tagliare delle corse può anche andare bene, fra virgolette, non va bene per niente, ma non puoi tagliare delle corse per i pulmini per trasporto disabili. Va bene, andiamo ancora avanti. Abbiamo pubblicità? 11:28, aspetta, sì, ok. Allora, mi fermo per un po' di pubblicità, ma tra poco meno di 2 minuti rientriamo nuovamente in stream, perché fino alle 12:30 siamo in compagnia. Forza!

0: Regione Liguria protagonista la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Sabato il presidente ha incontrato personalmente Papa Leone XIV al termine della Santa Messa celebrata dal pontefice al porto di Rimini e ha partecipato al suo incontro con i giovani. Particolarmente significativo il passaggio del Santo Padre davanti allo stand della Liguria e il suo sguardo rivolto al Cristo Nero di Rapallo, simbolo della tradizione dei crocifissi processionali e del patrimonio di fede, arte e saper fare artigianato della regione. Domenica il presidente abitativa e piano casa. La Liguria ha già raggiunto il 61,31% dell'obiettivo di potenza installata da fonti rinnovabili previsto per il 2026, un percorso sostenuto anche dai nuovi strumenti di programmazione regionale. Dopo l'approvazione del piano energetico 2030, entro fine settembre è prevista l'approvazione della legge. Valutazione ambientale e strategica, il piano di accelerazione. Regione Liguria punta alla creazione in Val d'Aveto della prima scuola delle professioni di montagna in Italia, un progetto da sviluppare insieme agli ITS per formare giovani con competenze necessarie a lavorare e fare impresa nei territori dell'entroterra. La proposta è stata al centro della visita del presidente Marco Bucci a Santo Stefano d'Aveto la scorsa settimana, dove ha incontrato i sindaci della valle. Nel confronto si è fatto il punto anche sui progetti per infrastrutture, turismo e valorizzazione del patrimonio, con l'obiettivo di individuare le priorità e portare a realizzazione nuovi interventi per i prossimi 2-3 anni. Nuovo riconoscimento internazionale per l'attrattività turistica della Liguria. Forbes dedica spazio alla Riviera Ligure e alle sue eccellenze, raccontandola come destinazione capace di unire mare, paesaggio, ospitalità e una proposta enogastronomica di alto livello. Un'ulteriore vetrina internazionale per la Liguria e un'offerta turistica che trova nell'incontro tra qualità, identità e gastronomia uno dei suoi principali elementi di attrazione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione e sui canali.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta delle Mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina, la mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
1: Con Camera di Commercio di Genova.

11.33 ancora in diretta al servizio del pubblico con il Frank Sinai 12.30, grazie per i tanti messaggi, adesso le leggerò, mi sono un po' alzato perché giustamente il Frank, oltre ad essere vecchio ormai distrutto, c'ha anche un po' di sciatica e quindi mi devo alzare. No, mi sono alzato per cambiare un po', se no solita inquadratura. Nel frattempo il nostro Andrea Benigiamo è pronto con Gianluca Messina a farci vedere un po' di rete autostradale, le nostre autostrade, adesso vediamo piano piano, vediamo un po' tutte perché è importante vedere un po' come sta andando, adesso le vediamo. Tanto nel frattempo lo vedete, in Liguria riparte il 14 settembre la scuola. Eccoci qua, Ponte San Giorgio, qualche nuvoletta ma per il resto sole, tanto sole, situazione tranquilla, un pelino più movimentata verso la 12. Qui siamo sempre, se non sbaglio, giusto in direzione a 12, no? Vediamo, non riesco a vederla da sotto. Comunque la situazione anche in questo caso, siamo sulla 7, sì, è abbastanza tranquilla. Qui siamo sulla 12 tra Genova Est e Genova Ovest e come potete vedere situazione assolutamente tranquilla sia da una parte che dall'altra, ok? Vediamo cosa ci propone ancora la regia, così facciamo questo giro di autostrade per controllare un po' la situazione. Qui siamo sul chilometro 126 Bolzaneto itinere sud e anche qui fortunatamente non c'è nessun tipo di problema. È ovvio che poi lo diciamo, e tutto può poi succedere anche nel giro di pochi secondi, un incidente ed ecco che si forma la coda. Qui siamo a Busalla, itinere nord, qui vedete ci sono sempre i famosi lavori, ovviamente la corsia è chiusa e hanno dovuto, e qui ovviamente si forma un po' più di movimento, ma per adesso vediamo che la situazione è ancora molto molto gestibile. Siamo a Nervi, itinere est, eccolo qua, siamo sulla 12 al chilometro 10, giornata bellissima di sole anche in questo caso, così vediamo anche un po' la situazione del tempo. Vi ricordo che alle ore 13 nella zona del Levante terminerà l'allerta gialla. Stanotte ha piovuto ma fortunatamente nessun tipo di problema. Aeroporto Est, quindi siamo in direzione Sestri Ponente oppure viceversa verso Genova, quindi anche qui situazione assolutamente tranquilla. Ti chiederei solo, qui siamo su al piazzale di Pra, anche vedete qui c'è un po' più di movimento perché c'è un movimento anche importante di mezzi pesanti, però li vedo andare senza nessun tipo di problema. Chiedo cortesemente alla regia se riesce a trovarmi anche verso, qui siamo sulla 26, Masone itinere sud, anche qui da quando hanno riaperto le tre corsie si viaggia molto più speditamente. Dicevo alla regia se riusciamo ad andare alla barriera di Ventimiglia, perché lì insomma sempre un po' di prova, adesso vediamo se ci arriviamo. Comunque qua siamo a Borgo Nuovo, itinere ovest, anche qui situazione molto molto tranquilla, nessun tipo di problema, sono tutte telecamere ovviamente di Autostrade per l'Italia, vedete tutte in diretta, sono 11.0.

0: 8, anche se noi siamo poi alle 11.35. Questa è Ventimiglia, eccola qua, in diretta, la barriera in direzione Francia, viceversa, ingresso Italia. Situazione assolutamente tranquilla. Allora, io mi rivado a sedere, così perlomeno inizio a leggere un po' di messaggi. Aspetto le vostre telefonate, ecco che squilla nuovamente il telefono. Vediamo di prenderla subito la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Pronto,
0: Prego.
1: buongiorno.
0: Prego, prego, però deve spegnere il televisore perché sennò non riusciamo a comunicare. Grazie. Mi devi ascoltare. Allora, mi dica.
1: Niente, io volevo parlare un attimo del problema sanità.
0: Sì.
1: Sentite adesso?
0: Sì, molto bene, prego.
1: Allora, ieri ero nello studio medico per una prescrizione, avevo davanti a me un signore anziano che stava chiedendo un appuntamento per una visita.
0: Sì.
1: Non è che mi sono interessato, ma casualmente ho sentito, gli hanno fornito un appuntamento a maggio del 2027. Adesso io già col suo collega avevo sollecitato questo tema, anche perché adesso il nelle trasmissioni poi si parla solo di politica, il prossimo anno si andrà al voto, quindi questo collega è molto indirizzato.
0: Vabbè, io ripeto, non diciamo sempre le stesse cose, ognuno fa la sua trasmissione. Mi dica tutto, comunque, prego.
1: Però io, no, il problema è che non è stata mai accolta questa mia richiesta. Adesso io dico, in una regione in cui la popolazione è anziana, io
0: Sì.
1: non riesco a capire come le persone riescono a sostenere le spese per le visite mediche. Io penso che poi tanti abbiano la sorte di rinunciare a curarsi perché non hanno i quattrini, perché adesso
0: Certo.
1: ogni volta che uno deve accedere al servizio sanitario deve tirare fuori i soldi.
0: Certo,
1: Adesso,
0: certo, certo.
1: io non lo so, a me sembra tanto strano, si parla di tante cose, si parla del Genova, della Sampdoria, la casa del bosco, autostrade,
0: Ma sì,
1: piazze.
0: certo, però quando si parla della salute, ovvio.
1: Però di argomenti seri e gravi come questo non se ne parla. E a me sembra anche ingiusto che una persona che ha lavorato 35-40 anni, che ha versato contributi, poi quando ha bisogno deve, per accedere al servizio sanitario deve comunque pagare. Io credo che
0: Assolutamente, assolutamente. La ringrazio, mi scuso se la saluto, ma vorrei poi dare anche spazio agli altri. Quando parliamo di sanità, di che cosa vogliamo parlare? Io ho sempre detto che, poi per l'amor di Dio, vedete, potete parlare di quello che volete. Io cerco sempre di diversificare un po' i discorsi perché non voglio fare né troppo politica, se no facciamo due programmi uguali con Enrico Cirone, che ha tutta una sua gestione di trasmissione e la fa da Dio, e la fa da tantissimi anni con dati di ascolto incredibili, quindi ci mancherebbe. Io faccio un'altra tipologia, quindi cerco sempre di stare un po' più vicino alle persone, magari con altri tipi di problematiche. Però lei ha parlato di sanità, quindi basterebbe dire questo ed è giusto, bisognerebbe, ma ci vorrebbe una vera, vera, vera riforma del mondo della sanità che a tuttora non è stata ancora fatta. Ancora, buongiorno Franco, la focaccia è top. Attenzione, qui parte un po' di invidia. Ma vuoi mettere la vernaccia con i cantucci? È il vino santo del mio paese, quindi San Gimignano, Siena, ovvio. Cosa ne dici? Cosa vuoi che te ne dica? Ti dico tutto il bene del mondo, però perdonami, non mi toccare la focaccia, però stai parlando di un'eccellenza. Saluti anche, saluti da Lorenzo. Poi andiamo avanti ancora. Ciao Frank, buona giornata a tutti e a tutti i telespettatori di Primo Canale, grazie per tutto quello che fate. Poi, buongiorno, sono Paolo da Genova e ritorno a parlare di tutto il discorso legato alla gentilezza, alla cortesia e alla maleducazione. Penso che sul bus i ragazzini non siano né incivili né insensibili. Sono talmente assorti con i loro cellulari che non si accorgono di quello che succede intorno a loro. Se gentilmente qualcuno chiedesse il permesso di sedersi, probabilmente si alzerebbero sicuramente. Io spero e mi auguro che sia così. A volte non succede, però sono d'accordo con te. Anche questo può essere vero, perché ormai il mondo dei social li ha totalmente inghiottiti. Un'altra telefonata, vediamo chi abbiamo in linea. Pronto, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Volevo un'informazione su AMT.
0: Allora, tanto dimmi chi sei e da dove mi chiami, dai, buona
2: Siamo per via
0: educazione.
2: Bologna, Beppe, ciao.
0: Ciao Beppe, ciao, buongiorno. Dimmi tutto.
2: Sembra che ho la tesserina dei 70 anni
0: Sì.
2: e non mi ricordo quando scade. Che

0: messo dalle 7:30 in poi, invece dovrebbe tornare dalle 9:30.
1: Sì.
0: Tu non sei...
1: Adesso guarda, vado subito a controllare. Tu hai superato i 70 anni?
0: Sì, sì, hai voglia.
1: Hai voglia. Però li porti bene, c'hai una bella voce. E mi vado a informare e cerco di darti una risposta prima possibile, va bene?
0: Ti ringrazio, molto gentile.
1: A te un abbraccio, ciao caro, buongiorno, ciao. Buongiorno. Telefonate. Ah, pubblicità di nuovo? Ah, ok. Ah, va bene, va bene. Allora, noi ci fermiamo di nuovo un attimo per pubblicità, ma rientriamo subito, non andate via, perché poi ci colleghiamo anche nuovamente con la Newsroom 28. Non scappate, rimanete insieme a noi.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Nel corso della notte tra lunedì e martedì transita un impulso instabile che porterà qualche tempo il giorno, poi migliora rapidamente con ampie schiarite a partire dalle coste del ponente, ancora un po' di variabilità in montagna, temperature stazionarie in lieve diminuzione, valori al di sotto dei 30 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, che sarà una giornata già soleggiata fin dal mattino, specie sulla costa, qualche annuvolamento ancora possibile sull'area interna nel pomeriggio, non si esclude qualche locale piovasco proprio sulle Alpi Liguri. A seguire sulla provincia di Savona un po' di variabilità nella prima parte del giorno, qualche annuvolamento ancora presente, poi al pomeriggio anche sull'Appennino, ma con basso rischio di precipitazioni. Vedete le temperature intorno ai 26-28 gradi nei valori massimi. Anche sull'area di Genova, tempo in rapido miglioramento fin dal mattino, dopo qualche annuvolamento residuo, in giornata ampie schiarite su gran parte della provincia. Dunque sull'Artiguglio ci aspetta anche qui qualche annuvolamento residuo nella prima parte del giorno e a seguire una giornata più soleggiata invece tra pomeriggio e sera. Infine sullo Spezzino, dopo i temporali che transitano nella notte, avremo anche qui un miglioramento del tempo fin dal mattino con qualche residuo piovasco non escluso proprio alle prime ore del giorno, seguito da un miglioramento con successive schiarite. Nella giornata di mercoledì avremo condizioni ancora in prevalenza soleggiate sulla Liguria, specie sulle aree costiere, con qualche nuvola sparsa, mentre nelle aree interne, appenniniche sulle Alpi Ligure, possibilità di un po' di variabilità con qualche locale acquazzone o temporale, specie al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

10.40 ancora in diretta al servizio del pubblico con voi, 800-640-771 per tenere compagnia al Frank e per parlare di tutto quello che volete. Allora, in tanti ci avete risposto, ma il famoso servizio militare che si faceva, perché poi sapete che adesso insomma è diventato una professione, prima era obbligatorio, peraltro l'ha fatto anche il sottoscritto, ecco, sarebbe così tanto difficile reintrodurlo? Non lo sappiamo, questo bisognerebbe chiedere, peraltro come vedete ormai sono tutti dei professionisti, ai miei tempi non c'era ancora la possibilità dell'ingresso delle donne, poi ovviamente stiamo parlando naturalmente degli anni 79-80, quindi immaginatevi quanti anni fa ho fatto il militare, però insomma potrebbe essere un'idea, però io mi permetto di dire che ormai tutti gli eserciti, tutti i paesi hanno eserciti professionali, no? Quindi in questo caso professionisti per quanto riguarda proprio la categoria, perché diventa un mestiere a tutti gli effetti. Non è bello dire fare la guerra è un mestiere, però fondamentalmente è un mestiere, anche in quel caso lì. E così abbiamo anche dato ovviamente una risposta veloce. Poi Loreto dice: ha ragione il signore che si lamenta per la sanità, per le armi no problemi, i soldi ci sono sempre, per la sanità no. E anche questo è tremendamente vero, avete visto la Comunità Europea di nuovo quanto ha stanziato per il riarmo di tutti i paesi, pensateci quando andrete a votare, ok? Poi ancora, e poi andiamo con AMT, così rispondiamo al signore. Ciao Frank, ieri parlando della spiaggia, parlavate del bagnasciuga, il tratto della nave che a secondo del carico, non l'ho capita bene, adesso poi la rileggo perché è molto lunga. Allora invece andiamo a vedere un attimo di rispondere al signore, quello che ovviamente ci ha chiamato pochi istanti fa, perché adesso avremo anche un po' di immagini, quindi parliamo ovviamente di AMT, perché da

0: Il 29 di maggio scorso è partito quindi l'anticipo dell'orario per gli over 70, quindi residenti in questo caso nella città metropolitana di Genova, che potranno viaggiare sulla rete AMT già a partire dalle 7:30 della mattina. Quindi vedi, è stato anticipato. Il provvedimento è stato attivato proprio su richiesta del Comune di Genova per consentire in questo caso agli utenti over 70 di effettuare i propri spostamenti nelle ore meno calde della giornata. Sappiamo naturalmente che caldo c'è stato, quindi riducendo allo stesso tempo anche l'esposizione alle elevate temperature, il tutto ovviamente sempre a tutela della salute pubblica. Il provvedimento in vigore fino al prossimo 31 di agosto, quindi mancano pochi giorni, è valido per gli abbonati over 70 gratuito, riservato agli utenti con, lo sappiamo, l'ISEE che arriva fino a 12.000 euro e over 70 a 120 euro senza vincoli ISEE. Ok? Quindi entro il 31, perché poi si ritorna probabilmente alle 9:30 della mattina. Andiamo ancora avanti, vediamo un po' di messaggi che sono arrivati. Ciao Frank, parlando ancora dell'educazione. Sì, ma ne ho parlato adesso, l'ho fatto vedere adesso. Tanto prendiamo una telefonata. Vediamo chi abbiamo in linea. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Una cortesia.
0: Prego.
1: Visto che mi sono messo pochissimo tempo fa e ho fatto il tempo a sentire la sua risposta relativa a un quesito, non so se posso da qualcuno in diretta, relativo alla reintroduzione del servizio.
0: Sì, ne stavamo parlando. Sì.
1: Sì, ma dico, è stato proposto da un telespettatore questo?
0: No, sono stati tanti i telespettatori a scrivere anche via WhatsApp dicendo: ma perché non reintrodurre nuovamente la leva obbligatoria, magari per dare un po' a questi ragazzi e tutte queste nuove generazioni, non lo so, anche un indirizzo più lineare? Una volta si diceva che il servizio civile ti serviva per diventare più uomo, avere più regole e quant'altro, questo era.
1: Posso parlare?
0: Prego.
1: Ah, sì, allora, è ancora peggio di quanto pensassi, perché se era un singolo che proponeva questo, magari ci può stare. Il fatto che lo propongano tanti e magari non citando la propria età, perché questo sarebbe importante, per dire: io ho 25 anni, non vedo l'ora di essere una recluta obbligata.
0: Sì.
1: Se lo propone uno che ha 80 anni, capisce che è una posizione che non è neanche al di sopra delle parti. È parte efficiente di una. Sì, perché sarebbe drammatico veramente reintrodurre la leva obbligatoria, anche perché richiamo alle armi significherebbe un pericolo incombente o qualcosa per cui prepararsi a un eventuale conflitto sia di difesa che di offesa.
0: Grazie, no, però io amor di Dio, se si parla ovviamente di reintroduzione, nel caso si dovesse parlare, ma non arriverà penso mai, a una leva obbligatoria, certo non vanno a chiedere alla gente di 70-80 anni, mi permetto di dire, senza far troppa ironia, ma naturalmente 18 anni come si faceva prima, no? Quindi addirittura 17-18, quello che è, comunque non c'è. Se c'è necessità, quello è tutto un altro discorso, ma spero e mi auguro che non sia mai il momento. Abbiamo un'altra telefonata, Andrea? Giusto? No, non c'è. Ok, allora, nel frattempo lo vedete, Vele d'Epoca al Via il 28 di agosto, Primo Calai sarà assolutamente in diretta, seguirà tutto pari passo questo grandissimo evento che porterà nell'Imperiese, insomma, queste meravigliose signore del mare. Nel frattempo la facciamo la sopraelevata Aldo Moro, perché ha compiuto 61 anni, caro Andrea. Eccola qua, guardate, eccola lì. C'ha quasi gli anni di Gianluca Messina, quasi. 61 anni, e c'è chi voleva e chi vorrebbe anche tagliarne alcuni pezzi. Io non lo so, l'avete, quando insomma abbiamo parlato di lei, in tantissimi avete detto: guai, non si può toccare, è troppo importante, è ormai diventata un faro della nostra città. In realtà stiamo parlando di una lingua di cemento e di ferro di 3 chilometri, ma maledettamente importante per il contesto della nostra città. Abbiamo una telefonata, forse sì, vediamo di chi si tratta. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Frank.
0: Eccomi, chi è?
1: Luciano da Santolcese.

0: Quanto c'è, come si mangia bene il salame a Santolcese?
1: Sì, il paese dei salami.
0: Il paese dei salami, va bene. Dimmi tutto, caro Luciano.
1: Allora, ascolta, io ti dico una cosa riguardo al punto che siamo arrivati con i ragazzi.
0: Sì.

0: Vivo o Manganello, il primo che si avvicina ci spacca i denti. A me non me ne frega niente, io ho 73 anni, quindi...
1: Però scusami, ma tu hai mai avuto problemi, insomma, ti è mai successo?
0: No, una volta, ma l'ho conciato male, bomba.
1: Va bene.
0: Ho dato una testata e ho sbattuto.
1: Vabbè. Allora, aspetta un attimo. Aspetta. No, però, ragazzi, io vi chiedo una cosa. Allora, va bene tutto, potete dire le vostre cose, però, insomma, non mi piace poi questa violenza gratuita. Adesso lo dico con estrema sincerità: la pistola, il baseball, gli do la testata. No, ma ci sono le forze dell'ordine per questo. Poi ho capito che si apre tutto un altro capitolo. Vedi che cosa è successo a quello che poi ha sparato. Ovviamente, che gli sono entrati non so quante volte in casa, nel negozio e quant'altro. Però ragazzi, vi prego, non generiamo ulteriore violenza, ce n'è già fin troppa, vi prego, comunque grazie. Buongiorno Franco, sono Adriano da Sanremo. A proposito ai fondi disponibili solo per il riarmo, non per i servizi ai cittadini, lei ci suggerisce giustamente di ricordarci alle prossime elezioni chi votare. No, non l'ho detto io, ma lo diceva giustamente un telespettatore, però posso dirlo anch'io. Poi allora, la leva, anch'io che di anni ne ho 54, sono d'accordo con la reintroduzione della leva obbligatoria, così almeno i ragazzi impareranno a rifarsi il letto e a cucirsi un bottone. Grazie Paola da San Pier d'Arena. Forse abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto?
2: Sì.
1: Eccoci in diretta, come si chiama?
2: Sono Franco da Ponte Esecio.
1: Tutte e due Franco, allora ci chiamiamo. Vai Franco, dimmi tutto.
2: Volevo fare un discorso sul fatto che la gente si lamenta che i ragazzini aggrediscono gli anziani, eccetera,
1: sì,
2: eccetera.
1: Sì.
2: Questo sanno benissimo che se li prendono non ci possono fare niente,
1: sì.
2: I giudici li lasciano andare, bisogna cambiare. Bisogna fare di nuovo paura ai ragazzini. E come si fa?
1: Ma magari paura no, bisognerebbe seguire le regole, ci vorrebbe la certezza della pena in alcuni casi, cosa che non c'è.
2: Ma perché non c'è neanche più il posto dove metterli questi ragazzini? Le galere sono piene. E quindi dove li mette? Io questo dicevo. Bisogna svuotare le galere con le persone maggiorenni, metterli in campi di concentramento.
1: Va bene, dai, stop. Chiudiamo. Vi ho detto, per cortesia, non generiamo violenza su violenza. Non mi piace i campi di concentramento. Di cosa stiamo parlando? Sono robe di 80 anni fa. Hanno patito l'orrore persone. Vi prego. Almeno non in questa trasmissione con il sottoscritto. Buongiorno, io sono a favore della leva e sono un ex alpino della 65esima Brigata Alpini Saluzzo Borgo San Dalmazzo. Mitica, straordinaria. Soprattutto per i più giovani. Vedi Maranza e anche per gli italiani. Per quanto il riarmo sono a favore, visto che siamo ritornati alla situazione per il muro di Berlino, grazie a Putin. Pensateci quando andate a votare, Stefano. Ciao. Poi sono Andrea da Varazze, il telespettatore che faceva riferimento a un richiamo delle armi con introduzione al servizio militare, stava facendo fantapolitica. Compreso la finalità del mio ragionamento ad altri spettatori. Ancora un messaggio. Buongiorno Franco, non sono d'accordo sulla reintroduzione del servizio militare, meno male, c'è chi è d'accordo, chi no. Semmai protezione civile, meno d'ufficio, più lavoro fuori. I ragazzi di oggi, e parlo dei più, hanno già problemi a trovare un lavoro stabile. Un anno in più potrebbe complicare l'entrata nel mondo del lavoro. A parte il pubblico, il privato instabile, precario e di massima sottopagato, come tutti ovviamente. Quindi mi raccomando, grazie. Questo è di nuovo Antonella, un bel messaggio. Allora, 11.55, mi fermo perché il nostro Andrea Popolano è pronto per raccontarci in 5 minuti tutto quello che succede nella nostra regione Liguria. Poi tra 5 minuti ritorniamo insieme con le vostre telefonate e i vostri messaggi. Rimanete con noi.
3: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo dalla cronaca con le indagini legate alla morte di Sebastiano Piaggi, il ragazzo di 21 anni deceduto dopo essere caduto in mare nelle acque al largo di Porto Venere il giorno di Ferragosto. Secondo l'autopsia, le tre profonde ferite sulla testa

0: ragazzo sono state causate con tutta probabilità dall'elica del gommone su cui si trovava insieme ad alcuni amici. Le lesioni sarebbero infatti compatibili con l'impatto contro l'elica, potrebbero essere la causa della morte. Nel frattempo, la procura della Spezia ha indagato per omicidio nautico anche i legali rappresentanti della società di Porto Venne che ha noleggiato il gommone ai cinque amici di Ricò del Golfo. Con loro è stato indagato anche il ragazzo che era alla guida dell'imbarcazione in quel momento. Nel frattempo, il comune di Ricò del Golfo ha deciso che le bandiere rimarranno a mezz'asta fino al giorno delle esequie, quando sarà osservato il lutto cittadino. E parliamo ancora della crisi di AMT che continua con le proteste da parte dei diversi sindaci dell'entroterra, non solo per i tanti tagli previsti, tra chi ha manifestato più di qualche malcontento, anche il sindaco di Bargai, Francesco Massoli. Sentiamo.
1: Hanno fatto dei tagli che sembrano fatti a prescindere dal servizio. Le faccio un esempio: la corriera, quella che da Brignole viene su Val Bisagna e poi Val Trebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14:30, 15:30, 16:30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargagli, il sabato una frazione risulta non coperta. Abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza. Quindi è necessario, e l'ha proposto anche il sindaco di Ceranesi Montaldo, che è una persona ovviamente di grande competenza, aprire un tavolo di concertazione. Quindi vedersi e nominare dei tecnici di provata esperienza, perché ripeto, questa partita qua va giocata da persone che hanno cognizione, che sanno di cosa si parla. E, ad esempio, un'altra persona che potrebbe dare un grosso contributo è il sindaco di Torino, che per anni è stato anche presidente di ATP. Quindi non è polemica, non vuole essere assolutamente distruttiva, però sta di fatto che ad oggi 21 comuni si sono espressi negativamente su 66.
0: Le famiglie liguri e non solo alle prese con quello che è il caro carburante, con gli aumenti che si registrano per benzina e diesel da inizio anno, ultime ore prima dello stop diciamo, accise che torneranno ad aumentare. Abbiamo fatto il punto per capire quanto sono costati questi aumenti alle famiglie liguri. I servizi.
2: La riduzione di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio termina mercoledì 26 agosto. Senza nuove misure del governo, il rischio è una nuova stangata in arrivo un po' per tutti. Già durante l'ultimo weekend di controesodo, chi si è spostato ha fatto i conti con il caro carburante. Domenica 23 agosto il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale era pari a 2 euro al litro per la benzina e 2,13 euro al litro per il gasolio. Ma quanto è costato il caro carburante da inizio anno alle famiglie liguri? Si parla di circa 26 milioni di euro in più al mese. E questo è il dato che emerge dall'analisi effettuata dalla CGA di Mestre, che ha fatto in conti in tasca ai viaggiatori. E se si considera che in Liguria ci sono più o meno 715.000 famiglie, questo vuol dire che il rincaro dei carburanti in Liguria è costato mediamente a ciascuna famiglia 37 euro in più al mese rispetto al 2025. Da inizio anno sono praticamente 300 euro. A livello nazionale, il caro carburante rischia di pesare sulle tasche degli italiani per oltre 1 miliardo di euro in più ogni mese. C'è però una parziale buona notizia per i liguri. Tra le regioni italiane, infatti, la Liguria è in fondo alla graduatoria per crescita percentuale del costo del carburante. Tradotto, è aumentato meno che da altre parti. Da Ventimiglia a Sarzana si registra un incremento medio del 19,5%, a pari merito con la Lombardia, situazione che posiziona la regione sotto la media nazionale. Dall'altra parte della classifica, invece, c'è la Basilicata, che è la regione che ha registrato fin qui l'incremento maggiore rispetto allo scorso anno, con un più 21,6%, seguita dalla Campania, praticamente 2 punti percentuali in più rispetto alla Liguria.
0: E Imperia si prepara a festeggiare con il 41esimo raduno delle vele d'epoca, il festival internazionale dedicato alle barche a vela classiche e storiche. Appuntamento dal 28 agosto al 6 settembre a Imperia, evento che seguiremo. Il servizio.
3: Giunti alla 40ª edizione, il 28 agosto avrà il via la Sailing Week 2026 di Imperia, una settimana unica dedicata al mare, alla vela e alla sua storia, pensata per coinvolgere sia gli appassionati sia il grande pubblico.

0: pubblico. Ad affiancare la storica manifestazione ci sarà anche Vele con Gusto, il nuovo progetto della Camera di Commercio Rivieri di Liguria, nato per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e promuoverle oltre i confini regionali. Dal 29 agosto al 1 settembre sarà invece il momento dell'ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo della classe 12 metri. Concluso il mondiale, torneranno protagoniste le storiche imbarcazioni del raduno. Le vele, provenienti da tutto il Mediterraneo, daranno vita a regate, parate e momenti di incontro a terra, celebrando 40 anni di storia, tradizione e cultura del mare.
1: Sono 10 giorni di fatto di Imperia, capitale della vela, capitale dello sport nautico più nobile, più importante. Infatti iniziamo il 28 con la regata delle regine del mare della Copa America, le Classic 12 metri, che hanno gareggiato fino all'87. E sarà padrino Pelaschier, che è stato il primo timoniere di Azzurra nella sfida italiana alla Copa America. E poi a proseguire, dal 1 di settembre, le vele d'epoca. Quest'anno sono 60 i legni pregiati che ci onorano della loro presenza.
2: È tutto per questa edizione del TG55. Vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
3: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina, la mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Cinque minuti dopo mezzogiorno, siamo alle 12.30 ancora con Franco Nativo, al servizio del pubblico, tantissimissimi messaggi, abbiamo generato un mostro col discorso del militare. Allora, tanto dice, un'amica dice, io metterei l'obbligo di educazione civica dagli 11 anni ai 18 nelle scuole. Ciao Frank, buona giornata, Sara da Coronata. Poi, lo dico con grande educazione, quando l'illegalità prevalica la legalità non è più un paese civile, ok? Poi mi danno del buonista, dice, mi pare che lei sia troppo buonista, pensi a tutte le donne, ragazzi morti, accoltellati, ma io non sono buonista per niente su queste cose. Ciao Frank, sono di Sestri Levante, fatto il militare a Saluzzo nel febbraio del 1986, sono d'accordo sul servizio militare, ma al servizio del paese per le tante problematiche che ci sono. Giusto anche questa osservazione. Prendo questa telefonata per non farla attendere. Pronto, buongiorno.

0: Buongiorno, scusi se la disturbo, l'avevo già chiamata prima.
1: Sì.
0: A proposito di queste cose dei ragazzi, ha ragione questa signora, bisognerebbe iniziare nelle scuole all'educazione civica e ricordare ai ragazzi che siamo anche umani, che abbiamo una spiritualità, un'anima, e fargli fare magari obbligatori dei corsi per i servizi sociali, per imparare i rudimenti dei primi soccorsi,
1: sì,
0: che poi possono essere utili, mandarli anche a pulire, non so, i giardini, qualcosa, la compagnia anche agli anziani. Non parliamo di fare giustizia da soli, perché la violenza non serve a niente, assolutamente, ma falli un po' ragionare, ecco.
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: saluto.
1: Sì. A lei, signora, buona giornata, grazie. Poi andiamo avanti, un altro amico: in effetti il servizio militare serviva e la professionalità si acquisiva. Sono un ex 6-1988 con attestato di operatore ponti radio, genio trasmissioni, grande, glorioso, insomma, gruppo, massimo caporal maggiore. Certo, quando vedevo i fucilieri assaltatori che correvano tutto il giorno col mitra in mano, qualche domanda me la facevo. Allora, un'altra telefonata, nel frattempo salutiamo anche la Mimma. Ciao Mimma, buona mattinata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Eccoci, mi dica come si chiama.
3: Come ti chiami?
2: Tasso Roberto.
1: Ah, eccolo lì, va bene Roberto, ho sentito la moglie che gliel'ha chiesto.
2: Sì, dica. Sì, grazie, perché non riesco mai a essere in contatto, vorrei parlare anch'io.
1: Prego, in diretta, vada. Prego, è lei in diretta, può parlare adesso.
2: Sono in diretta?
1: Sì, prego.
2: Buongiorno. Buongiorno, sono Tasso Roberto di Raffallo.
1: Sì,
2: vorrei dire, sono un ex alpino anch'io e vorrei dire qualcosa sul
1: discorso dei militari, sì, insomma, dell'esercito.
2: Dei militari.
1: Prego.
2: Io sono d'accordo, perché il militare aiuta a essere uomini.
1: Mm.
2: Non dico fatto come da ma da insegnarci un po' il rispetto e l'educazione, prima di tutto.
1: Certo.
2: Poi io ho fatto militare. Sono del 41, ho fatto il Vaillant,
1: alla faccia.
2: Ecco, ho il benemerito dello Stato. E poi vorrei anche aggiungere qualcos'altro che mi è rimasto sullo stomaco.
1: Sì.
2: Ieri hanno parlato delle persone che vorrebbero insegnare con i computer agli anziani.
1: Sì.
2: Dai 70 anni in su. Io non l'ho mai fatto perché non lo so usare. Io ho 85 anni, giusto?
1: Sì.
2: Però loro hanno parlato che sarebbe una spesa da andare su. Hanno parlato solamente a quelli che hanno la pensione dai 2000 in su.
1: Sì.
2: Io ne ho 730 di pensione e ho 39 anni di versamento regolari.
1: Pensate.
2: E come si fa ad andare a vivere così? Mi crede, ma io non ho niente, Non
1: certo.
2: ho, diciamo, un conto in banca di 50-30 mila euro, niente non ho.
1: Certo,
2: ecco.
1: Certo.
2: Ho uno scooter e una macchina che ha 30 anni che è lì ferma.
1: Però io la sento, la sento bello pimpante, per i suoi 85.
2: Sì, sono pimpante, stia tranquillo, io vado a giocare a biliardo tutti i giorni.
1: Va bene.
2: Io ero amico di Snadi, quelli della federazione della FEPA a Genova.
1: Sì, ho capito. Allora, tanto la ringrazio, perché così lasciamo spazio anche agli altri amici. E pensate, questo signore mi ha ricordato anche un qualcosa col quale io sono molto molto legato. Pensate che questo alpino ha partecipato alla tragedia del Vaillant. Il Vaillant, sapete che cosa è successo, no? Insomma, questa frana incredibile, 240 milioni di metri cubi, una roba tipo l'intera Valtellina che è venuta giù e si è portata via totalmente Longarone, ma non solo, anche le altre frazioni vicino alla diga, insomma, 2000 morti, una roba incredibile. E pensate, avevano mandato subito tutti i militari, tutto l'esercito disponibile, addirittura erano arrivati anche gli elicotteri militari americani, che nella valle vedere gli elicotteri militari in quegli anni è una roba incredibile. Quindi un grande grande rispetto per lei e per tutti coloro che sono operato in quelle giornate terribili. Allora, tanti messaggi ancora, Andrea, scusa, ne devo leggere un po'. Inserirle in lavori di manodopera, in aiuti umanitari, pulizie strade, spiagge, aiuti, spesa per gli anziani o invalidi. Così capiscono meglio che non è bello creare danni alla città dove ci vivono. Certo, hai detto delle parole bellissime, non è mai facile, perché poi sono anche progetti difficili a volte da gestire, però tanto di cappello. Poi, nostalgia canaglia, sia

0: la leva reintrodotta dopo un paio di decenni, rimpolpata sia la flotta dei nostalgici ottantenni. Poi, buongiorno Franco, io sono molto favorevole anche lui alla reintroduzione della leva militare per dare disciplina ai giovani, visto che ormai le famiglie e le scuole non sono capaci di dare quello che serve. Io ho fatto il militare in Marina nel 99 a Spezia, è stata una bellissima esperienza perché si entrava ragazzi e si usciva uomini. Saluto da Omar da Voltri. Prendo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, eccoci.
1: Sì, pronto, buongiorno Frank. Sono Ciao. Di nuovo Luciano da Santo Cielo.
0: Ciao Luciano, dimmi, ma ci siamo già sentiti,
1: allora,
0: Luciano?
1: Io sono favorevolissimo alla reintroduzione della leva militare.
0: Sì.
1: E giustamente ragazzi che vadano, una volta a scuola c'era l'educazione civica, ora non c'è più, reintrodurla anche quella.
0: Sì. Assolutamente, ecco, assolutamente d'accordo
1: io
0: con te.
1: Io ho fatto il militare negli Alpini nel 75-76, uh-huh. Non mi ricordo.
0: Sì. E vabbè, quindi ci sta, grazie Luciano, grazie. Insomma, abbiamo generato un mostro nel senso buono del termine, perché vedete, cioè, adesso invece ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità, però volevo solo leggere, se ce la faccio, scusa solo Andrea, un secondo, se riesco, perché c'era, aspetta, buongiorno, sono Andrea e scrivo da Lavagna, sono fortemente, vedete, mi piace leggere anche quelli che sono fortemente contrari alla reintroduzione della leva militare, che considero oggi un sistema dispensioso e anacronistico. Si continua a sostenere che il servizio militare possa insegnare ai giovani educazione, disciplina e rispetto, ma c'è una considerazione che secondo me andrebbe fatta. I ragazzi di oggi, dei quali tanto ci lamentiamo, sono stati cresciuti anche da persone che a loro volta hanno svolto il servizio militare. Se questo è il risultato ottenuto, mi sembra difficile sostenere che la leva sia stata così efficace nell'educare il rispetto al senso civico. Va sempre una roba soggettiva, però in buona parte posso essere d'accordo con te. Prendo ancora al volo questa telefonata e poi devo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno.
2: Franchi, sono Mario dal centro storico.
0: Ciao Mario, prego.
2: Allora, siccome noi abbiamo una banda di politici che ci hanno sempre rubato, 30 anni fa, 25 anni fa, hanno fatto delle leggi per dare tutto in mano ai privati, la sanità, giusto?
0: Sì.
2: Ecco, io mi sono fatto 5 mesi d'ospedale. Allora, l'unità sanitaria locale mi sono costato 80.000 euro 5 mesi.
0: Mamma mia!
2: Le medicine che mi davano, 2 anni di medicine compreso a 16.000 euro al mese, mi sono costato 300 e passamila euro.
0: Mamma mia, ragazzi!
2: Con una pensione di 2.000 euro al mese, come potevo andare in clinica o da un privato a farmi curare?
0: Ma scusa, queste medicine non potevano essere passate, insomma, non c'era?
2: Sì, sì, ma me le ha passate là, certamente.
0: Ah, appunto.
2: Ma se io dovevo andare a pagare...
0: No, beh, sarebbe stato impossibile, ovvio.
2: Allora, tanta gente non va più dal medico, non va più all'ospedale, perché non c'è i soldi da pagarsi le medicine.
0: Vero. Grazie. Questo è di nuovo un mondo, quello della sanità, che insomma se lo apriamo ci vorrebbero altre che 1000 puntate. Noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, rientriamo, poi abbiamo gli ultimi 15 minuti, aspetto le vostre ultime telefonate e i vostri ultimi messaggi. Dai, che non andiamo via.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

Eccoci ancora in diretta 12:15, tantissimi messaggi non solo su questo, anche ovviamente su, insomma, su persone che dicono insomma Genova sempre più sporca, le solite cose, però fondamentalmente poi ci sono tante persone che sono assolutamente contrarie invece al militare, dicono no, cerchiamo di parlare di pace e di altre cose, lo so, ma non è così semplice. Dunque poi a me una puntura per il ginocchio operato da poco mi è costata 144 euro in farmacia e la sanità in questo caso non lo

0: passa, però per i 46 anni i miei contributi li hanno presi, vedete, insomma, non è facile essere veramente poi quella medicina, insomma, in questo caso delle iniezioni, sono 150 quasi euro per delle iniezioni, poi magari chissà quante ne devi fare, quindi non so se abbiamo ancora una telefonata, Andrea, no? Sì? Ok, allora un'altra telefonata, sono le 12:17, prego.
1: Buongiorno, sono Angela, buongiorno.
0: Angela, buongiorno, ciao cara, buongiorno. Prego.
1: Ciao. Allora, due cose brevi, io sono sempre breve. Intanto saluto Enrico che è in vacanza. Che...
0: Come no? Beato lui.
1: Saluti a beato lui, infatti. E poi un'altra cosa. Allora, a proposito della leva obbligatoria, di tornare ci siamo dimenticati i costi esorbitanti che ha avuto tutti gli anni di militare, che saranno anche serviti, ma le caserme in questo momento tutte vuote, cioè i costi esorbitanti per mettere in piedi un carrozzone del genere, che non può anche stare bene, però.
0: No, certo, non certo. Si farà sicuramente. I costi sono innegabili, i costi sono innegabili, sono proibitivi.
1: Seconda cosa, i ragazzi. Il primo diciamo fornitore di educazione e di tutto il resto è la famiglia, d'accordo?
0: Sì.
1: Quindi se la famiglia proietta il ragazzo su una certa strada, va bene, poi che ci siano i social, però i ragazzi vanno seguiti e i primi che li vanno a seguire per il rispetto all'educazione è la famiglia, questo qua. D'accordo, non parliamo di sanità oggi perché non è il caso. Grazie Frank che ci fate sempre compagnia per tutto il lavoro che fate.
0: Grazie a voi. Grazie a voi davvero, grazie. Insomma, va bene, abbiamo generato un po' di interesse, non soltanto col discorso della leva, insomma, il discorso sulla sicurezza, abbiamo parlato di gentilezza, di cortesia, di maleducazione. Insomma, la maleducazione, lo ricordiamo, non fa solo parte dei giovani, la maleducazione è in tutti noi, come il ladro c'è ovunque, insomma, il delinquente c'è ovunque. 347-6766-291. Grazie davvero questa mattina in tantissimi. Prendo ancora le ultime telefonate, vediamo chi abbiamo. Tanto buongiorno Franco, sono Walter di Sant'Olcese, un carissimo amico, ho fatto il Vajont, una cosa tremenda, mio padre, campagna di Russia, grazie mille, pensate. Allora, altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Carla da Bortoli.
0: Buongiorno Carla, prego.
2: Una cosa, è successa ieri mattina sull'autobus 53 a Guardarolo da mia madre. Salgo, mi siedo, sale alla fermata successiva una signora anziana con il bastone.
0: Sì.
2: E io gli dico, vuole accomodare? No, dice, perché c'è il gradino, è troppo alto, faccio fatica. Dice, e mi guarda e mi fa, sarebbero altri che si dovrebbero alzare. Di fianco a me c'erano i due posti gialli per le persone anziane, disabili,
0: sì,
2: con due ragazzini con le borse del pallone. E li guardiamo tutti e due, loro si mettono a ridere, ci guardano, nessuno si è alzato, e io gli ho detto a voce alta, mi hanno sentito benissimo, è l'educazione che ricevono a casa, perché questo se tanto mi dà tanto, però sono per andare a giocare a pallone. Sono tutti pronti, però come salgono sull'autobus sono tutti stanchi, no? Li vedi lì strabaccati,
0: certo,
2: non fanno niente.
0: Va bene.
2: Ci hanno guardato, nessuno si è alzato.
0: Ho capito. Allora saluto questa signora, anche perché poi vorrei dare spazio ancora, se c'è ancora, per uno o due telefonate. Signora, ha detto tutto lei, fondamentalmente questa cosa che non si alzano i ragazzini, però non sono solo i ragazzini, la maleducazione è intrinseca fondamentalmente in molte persone, però capisco che questi qui, giustamente, voglio dire, si potevano alzare, no? Però insomma, non soltanto loro, che tipo di educazione ha avuto e tutti i discorsi che ci siamo detti. Comunque grazie signora. Buongiorno, per quelli che sono contro la leva, ricordo gli esempi di figli cresciuti male, su tutti Carlo, vabbè, anche lì in questo caso vogliono entrare, cacciati di casa dai genitori. Poi buongiorno signor Franco, il centro storico ha una testimonianza, ha testimoniato una verità, rientreranno con aggiustamento contabile 60 milioni di euro destinati alla sanità, ce lo auguriamo fortemente, tantissimo. Poi grazie, la stimo per il suo modo di fare, solo lei ha solo un difetto, è sandoriano, ma va bene ci mancherebbe altro, anzi poi lo ricordiamo che in questa settimana ritornano le varie gradinate, gradinata nord e gradinata sud, quindi non mancate, perché insomma avete visto, insomma, al di là della sconfitta del Genoa, la Samp ha ciuffato il pareggio proprio per i capelli, o meglio con la faccia di Anderson, e poi invece complimenti al Vado Ligure perché sta facendo veramente molto molto bene. Abbiamo ancora una telefonata, dai che sono le ultime, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno signora, dica.
3: Niente, volevo chiedere o parlare un po' con quel signore.

0: potrebbe dire: com'è possibile che debbano succedere questi ragazzi e fare tanta cattiveria? Ma la colpa perché non la passano ai genitori? Perché l'altro giorno allora lì dove sono io, un ragazzo perché è andato a difendere una ragazzina che la facevano, ha preso un colpo in testa e a Santa Corona. Tutti i momenti ce n'è uno, ma non lo so io. Ma sì, bisognerebbe che le pagassero le conseguenze ai genitori, perché non le hanno insegnato proprio niente.
1: Grazie. Vedete che fondamentalmente un po' il messaggio è sempre un po' tutto di quello. Poi danno tutti un po' la colpa anche ai genitori. Io però non me la sento poi di dare sempre la colpa anche ai genitori. Sì, ovvio, l'educazione dovrebbe partire da loro, però poi voi sapete che cosa vuol dire fare il padre, la madre o comunque i genitori? Se no poi dicono che parlo solo di uomini e di donne. Insomma, in generale, i genitori non è facile, è il mestiere più difficile al mondo. Ne sa qualcosa Gianluca Messina in regia, che non dorme mai la notte col bambino. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Ciao Franco, Roberto via Caffaro.
1: Roberto via Caffaro, vai che sei uno degli ultimi, dimmi tutto Roby.
2: Io il militare l'ho fatto,
1: sì.
2: Da mercenario negli Stati Uniti.
1: La miseria, chi sei Rambo? E chi sei Rambo?
2: No, sono un ex Top Gun.
1: Alla faccia, un ex Top Gun, hai capito Andrea? Altro che mica pizza e fichi qui.
2: Devo dire che faceva bene. Faceva bene. Oggi un po' di disciplina sarebbe.
1: Ci vorrebbe.
2: Ci vorrebbe. Disciplina e rispetto. Senza andare. Disciplina e un po' di rispetto.
1: Certo, certo. Va bene.
2: Tutto lì.
1: Grazie caro, grazie. Hai capito Andrea? Possiamo annoverare all'interno della trasmissione anche un Top Gun, mica Franco Nativo, poveretto lì, mica. Quindi complimenti. E quindi Top Gun vuol dire che pilotava come Tom Cruise, no? E vabbè, beato lui, beato lui. Allora, ultimi messaggi perché poi ai 27-28 dobbiamo chiudere. Allora, ciao Frank, grazie a tutti. Sai qualcosa per quanto riguarda l'allerta? Sì, ti posso dire che alle 13 dovrebbe terminare. Poi comunque. Ah, ecco, appunto, mi sembrava, perché avevo letto ma non avevo la conferma. Alle 12 è terminata perché, come avete visto, sole, quindi tutto a posto. Non ci sono stati problemi, se non piccoli allagamenti, ma piccolissimi allagamenti scantinati nella zona del Tiguglio, ma tutto assolutamente sotto controllo. Quindi alle 12 è terminata. Comunque alle 12.30 inizierà il Newsroom 28, se non sbaglio Andrea Aurora Bottino condurre. Il nostro direttore Matteo Angeli, quindi sarà il nostro direttore, quindi con lui poi avrete tutte le informazioni del caso. Ultima telefonata, una delle ultime, pronto buongiorno.
3: Pronto buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno.
3: E come che ci vuole? Anche con dei bei nonni, ma i nonni che dico io, quelli di una volta, quelli che facevano il militare. E poi perché no anche alle donne? Perché anche le donne non sono da meno, Bisogna, sono un po' sguinzagliate anche loro, bisogna un po' fare attenzione.
1: Cosa vuol
3: anche
1: dire?
3: Un po' le donne.
1: Signora,
3: sì,
1: scusi,
3: sì.
1: Cosa vuol dire sguinzagliate? Cosa vuol dire sguinzagliate per lei?
3: Sono un po' fuori luogo certe donne, aia. Diciamo tante.
1: Aia,
3: sono un po' troppo pretestuose, sono un po' troppo. Alla spiccia, diciamo, un po' come i ragazzi, via, la stessa cosa.
1: Ma signora, ormai il mondo è cambiato.
3: Io li faccio e li accompagna.
1: Va bene, grazie signora, grazie, un abbraccio anche a lei. Meno male che la trasmissione tra pochi minuti termina, perché se no sai adesso le telefonate delle femministe, non si può permettere la signora di dire che le donne sono sguinzagliate. Il mondo è cambiato, sono cambiate le abitudini, sono cambiate tantissime cose. Non possiamo fare riferimenti a roba di 60, 70, 80 anni fa, però la buona educazione, quella potrebbe ancora esserci. Allora, ultimi messaggi da leggere prima dei saluti. Buongiorno da Ponte Decimo. Stavo parlando. L'albero va raddrizzato quando è piccolo. I genitori sono la base per ogni cosa. L'educazione è la prima, assolutamente. Poi, in maniera simpatica, c'è un altro amico che dice: ma pochi istanti fa veramente ha chiamato Maverick. Ovviamente parlando del nostro amico che è stato un Top Gun. Magari c'è anche dell'invidia, non lo so. Nel frattempo, guardate che bella la nostra città di Genova, nelle immagini della nostra terrazza Colombo da oltre 120 metri di altezza, le nostre telecamere personalizzate ci fanno vedere tutti i dettagli del nostro centro storico con il porto antico, guardate che meraviglia.

E nel frattempo poi magari Andrea ci fa vedere anche qualche altra immagine per vedere anche il tempo verso il Tiguglio com'è, dato che alle 12 appunto è terminato in anticipo di un'ora. Guardate che meraviglia, Portofino, è sempre Portofino, splendida. Poi magari avremo anche qualche immagine. La situazione fortunatamente è migliorata, tant'è che ARPAL insomma, ha deciso di anticipare la chiusura dell'allerta gialla che era prevista per le 13. Guardate che meraviglia, quelle sono nuvole, ma sono nuvole che non promettono acqua, sono nuvole fondamentalmente di calore. Guardate che meraviglia, ok? Allora io inizio piano piano a salutare, salutiamo anche davvero tanto tutte le persone che questa mattina ci hanno mandato tantissimi messaggi, nella prima parte con Andrea Rocchiccioli, adesso con Andrea Beneggiamo e Gianluca Messina, che ringrazio come sempre per l'ottimo lavoro in regia. Un grazie alla redazione giornalistica che come sempre ha curato tutti i collegamenti in diretta. Vi ricordo che tra pochi minuti alle 12.30 Newsroom 28 con il direttore Matteo Angeli e poi ovviamente tutti i programmi a proseguire fino a questa sera. Un grazie, l'ultima cosa che dico, avete visto, e grazie per i grandissimi risultati che ci avete fatto ottenere voi, addirittura quasi 15 milioni di visualizzazioni con tutti i social, davvero una televisione cross mediale. Il Primo Canale non è solo una televisione, ormai lo sapete, a livello televisivo, ma insomma sta andando alla grandissima con numeri incredibili, con Facebook, con Instagram, con YouTube e tutte le piattaforme di Primo Canale. È tutto, noi ci vediamo, se vi fa piacere, domani mattina, stesso orario alle ore 10 con il servizio del pubblico. Buon proseguimento dei programmi di Primo Canale, un saluto da Franco Nativo e buona giornata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Nel corso della notte tra lunedì e martedì transita un impulso instabile che porterà qualche temporale anche in Liguria, specie sul Levante, ma nel corso del giorno poi migliora rapidamente con ampie schiarite a partire dalle coste del Ponente. Ancora un po' di variabilità in montagna. Temperature stazionarie in lieve diminuzione e valori al di sotto dei 30 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, che mostrerà una giornata già soleggiata fin dal mattino, specie sulla costa. Qualche annuvolamento ancora possibile sull'area interna nel pomeriggio, non si esclude qualche locale piovasco proprio sulle Alpi Liguri. A seguire sulla provincia di Savona un po' di variabilità nella prima parte del giorno, qualche annuvolamento ancora presente, poi al pomeriggio anche sull'Appennino ma con basso rischio di precipitazioni. Vedete le temperature intorno ai 26-28 gradi nei valori massimi. Anche sull'area di Genova tempo in rapido miglioramento fin dal mattino, dopo qualche annuvolamento residuo in giornata ampie schiarite su gran parte della provincia. Dunque sull'Artiguglio ci aspetta anche qui qualche annuvolamento residuo nella prima parte del giorno e a seguire una giornata più soleggiata invece tra pomeriggio e sera. Infine sullo Spezzino, dopo i temporali che transitano nella notte, avremo anche qui un miglioramento del tempo fin dal mattino con qualche residuo piovasco non escluso proprio alle prime ore del giorno, seguito da un miglioramento con successive schiarite. Nella giornata di mercoledì avremo condizioni ancora in prevalenza soleggiate sulla Liguria, specie sulle aree costiere con qualche nuvola sparsa, mentre nelle aree interne appenniniche sulle Alpi Ligure possibilità di un po' di variabilità con qualche locale acquazione o temporale, specie al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco.

0: Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio, dal 28 gattini, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina. La mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Newsroom 28, tutte le informazioni della mattinata in questa mezz'ora che passeremo insieme. Tiene banco naturalmente la questione legata al piano di risanamento presentato dall'azienda AMT ai comuni dell'entroterra, un piano che non è stato gradito in maniera assoluta da nessun comune. Tutti i sindaci, o quasi molti sindaci dell'entroterra, hanno già risposto che questo piano è irricevibile. Perché? Perché intanto è stato presentato troppo tardi, quindi con poco tempo per rimodellarlo, e poi viene chiesto ai comuni di tirare fuori ulteriori soldi al netto di un servizio che invece sarà ridotto, e quindi un piano definito irricevibile. Ma questa situazione di AMT ha scatenato anche una guerra interna al Partito Democratico, perché dopo che a molti cinque sindaci dell'Alta Valpolcevera avevano bacchettato il comune, quindi città metropolitana, per questo piano che è stato presentato, poi c'è stata anche una risposta dei segretari provinciale e regionale Tognoni e Natale del PD, che ha bacchettato proprio i sindaci dello stesso partito, innescando ovviamente una serie di problematiche interni. Ne ha parlato ieri ospite di Primo Canale il sindaco di Mignanego, Michele Malfatti, che è un esponente del Partito Democratico, è stato anche candidato qualche anno fa alla segreteria provinciale, quindi insomma un uomo del partito, che insomma non ha gradito naturalmente questa lettera che Natale e Tognoni hanno scritto ai sindaci. Allora andiamo a sentire quello che ha detto il sindaco Malfatti proprio a Primo Canale.
1: Comune di Mignanego ha 3.500 abitanti e una ventina di dipendenti. Ci sono comuni più piccoli, ci sono comuni con meno dipendenti, e dove possiamo immaginare che in 9 giorni, alla fine di agosto, ci siano le competenze per trattare il tema di una controproposta di osservazioni a un orario che chiaramente vede dei tagli importanti. Parlo del nostro territorio, parlo della statale 35 dei Giovi e delle nostre frazioni, abbiamo un taglio di una dozzina di corse e soprattutto abbiamo un sabato che viene equiparato alla domenica, quindi giorno festivo, il sabato considerato giorno festivo, dimenticandoci che il sabato tante persone vanno a lavorare e che il sabato, considerato giorno festivo, le nostre due frazioni, Paveto e Fumeri, vengono isolate. C'è un altro problema, e questo è già un problema di sostanza. Poi c'è un altro problema di sostanza, che ci viene chiesta una contribuzione maggiore rispetto a quella che abbiamo versato regolarmente, immagino sicuramente a Mignanego in questi anni, di un 45-50% in più. Per i comuni, alla fine questo incremento si riduce a circa la metà, circa il 25%, grazie all'intervento di Città Metropolitana, che copre parte di questo maggiore esborso economico richiesto. Nonostante ciò, si vanno a chiedere ai comuni, a fronte dell'offerta contratta ridotta di servizio, una maggiore contribuzione, forse dimenticandosi che i bilanci di previsione si approvano a dicembre.

0: dicembre dell'anno precedente, che i consuntivi si fanno ad aprile e che le verifiche di bilancio si fanno a luglio. Sono tutti termini tecnici che magari al cittadino poco dicono, ma vuol dire che dopo luglio trovare delle risorse vuol dire tagliare altri servizi, perché non ci sono alternative.
1: Detto prima, siamo stati prima a uscire, siamo stati bacchettati.
0: Sì, sì. Diciamo che abbiamo richiamato maggiormente le attenzioni, perché in quel momento lì siamo usciti noi, forse è uscita la Val Trebbia e l'Alta Val Bisagno. Ma è un primato a cui non ambisco personalmente, e penso che non ambiscano neanche i miei colleghi di Valpolcevera. Mi sembra di capire l'appartenenza dei sindaci e la posizione rispetto al Partito Democratico. Penso di dire una cosa che può risultare anche banale, ma è giusto ricordarselo. Noi, prima che essere degli iscritti a un partito, degli elettori, dei simpatizzanti, degli attivisti, diamoci il nome che vogliamo, siamo degli eletti. Noi dobbiamo rispondere di quello che facciamo e a volte anche di quello che fanno altri per noi ai nostri cittadini. Quindi il nostro, se vogliamo parlare in termini aziendali, come dire, il nostro riferimento aziendale, l'azionista, è il cittadino. E questo vede un approccio trasversale rispetto ai problemi che abbiamo visto recentemente anche sulla vicenda del piano sociosanitario, dove ci siamo trovati su posizioni estremamente critiche rispetto alla proposta di Regione Liguria, come dire, con sindaci e amministrazioni appartenenti a tutto l'arco dei partiti o delle liste civiche conosciute. Nel caso specifico penso che l'uscita del segretario provinciale Tognoni e del segretario regionale Natale sia un po' un'uscita, diciamo così, impulsiva, che io non avrei fatto, che penso oggi, rileggendola, loro stessi non avrebbero fatto, che personalmente non toglie nulla all'azione amministrativa che abbiamo messo in campo e che mettiamo quotidianamente in campo come sindaci, soprattutto dell'entroterra, soprattutto se piccoli comuni. Personalmente ritengo che sia stata un'uscita infelice, che loro stessi in questo momento, se potessero riavvolgere il nastro del tempo, rimetterebbero, diciamo così, non so se l'hanno scritta al computer, dentro la memoria del PC.
1: E chissà se ha ragione il sindaco di Mignanego, se davvero Tognoni e Natale sono pentiti di aver scritto quella lettera ai sindaci dello stesso partito. Rimaniamo sempre nel tema, perché oggi invece ha parlato ai nostri microfoni il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli, che dice: un servizio smembrato, studenti e lavoratori sono a rischio già da settembre.
2: Si sapeva già più o meno la situazione, la cosa si è trascinata, si è arrivati al 19-20 di agosto, dove ci è stato fatto questa presentazione o in presenza o in videoconferenza, e il giorno dopo, il 20, ci sono arrivate le proposte. Sono proposte che sono state redatte, a mio giudizio, da persone che non hanno una visione completa di quello che è il problema, perché hanno fatto dei tagli che sembrano fatti a prescindere dal servizio. Le faccio un esempio: la corriera, quella che da Brignole viene su Val Bisagno e poi Val Trebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14.30, 15.30, 16.30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargagli, il sabato una frazione risulta non coperta, abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza. Sta di fatto che ad oggi 21 comuni si sono espressi negativamente su 66, e questo dovrebbe essere, tra l'altro altri si stanno muovendo, dico, parlo della Fontana Buona e altri. Quindi bisogna che venga, ci si metta a un tavolo, e sicuramente non entro venerdì, perché noi poi AMT ci ha scritto un'ulteriore lettera al 21 di agosto dove dice che ci sono dei refusi che ci faranno avere le carte. A oggi non abbiamo ricevuto niente.
1: E allora naturalmente terremo sempre i fari puntati su questa questione, cercando di capire anche quello che accadrà, soprattutto dall'inizio di settembre e poi soprattutto con l'inizio delle scuole il 14 settembre, insomma, e anche in questi giorni andremo proprio nelle zone dell'entroterra per parlare con la gente, capire proprio le problematiche che naturalmente si andrà incontro purtroppo

0: nelle prossime settimane, anche se molte problematiche, come i genovesi si sono accorti, sono già in atto da diversi mesi con un servizio dell'azienda di trasporto pubblico davvero penalizzante per gli utenti. Allora, cambiamo argomento, andiamo un attimo in redazione, andiamo da Aurora Bottino che ci racconta un po' quello che hanno fatto, avete fatto questa mattina sul nostro sito, ma naturalmente con tutte le notizie sui social e non solo. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, sul sito primocanale.it chiaramente le notizie che tengono banco, tengono l'apertura, sono quelle legate alla situazione di AMT, come stavi raccontando tu, il sindaco di Bargagli, la sua denuncia, un servizio smembrato, studenti e lavoratori a rischio. Queste le parole di Francesco Massoli che questa mattina abbiamo sentito in diretta. E poi ancora le parole di Malfatti. Penso che Natale e Tognoni siano pentiti di quella lettera inviata ai sindaci. Questa mattina poi focus nell'articolo di Andrea Popolano sulla preparazione al ritorno a scuola, cattedre scoperte e precariato, la situazione delle scuole liguri alla vigilia della riapertura. Parliamo di problemi che ormai sono vecchi, ma che ogni anno continuano a riproporsi, e trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo. Continuiamo con l'allerta meteo gialla per temporali, che fortunatamente si è conclusa senza problemi alle 12. Il dato però da ricordare è quello legato alle fulminazioni, perché settimana scorsa, tra giovedì e venerdì, abbiamo raccontato di più di 150.000 fulmini che sono stati registrati sul territorio ligure. Ebbene, anche questa notte, dati numeri meno importanti chiaramente di quelli dell'ultima ondata di maltempo, ma pur sempre abbastanza importanti, come 21.000 fulmini registrati sulla Liguria. E poi la cronaca è in prognosi riservata in condizioni critiche. L'uomo di 69 anni che è stato picchiato da un gruppo di ragazzini a Ventimiglia in una frazione, tutto sarebbe nato da un rimpatrio. Questa è la notizia di questa mattina, dalla prima ricostruzione infatti sembrerebbe che l'uomo si sia avvicinato al gruppo di ragazzini, tra cui anche delle ragazze, e li abbia rimproverati perché stavano disturbando. A quel punto però dalla lite si è passati ben presto alla violenza, e l'uomo è stato preso a pugni e calci, e poi sarebbe caduto per le scale battendo la testa. È proprio il trauma cranico è quello che rende le sue condizioni molto critiche e molto gravi. Continuiamo con un'altra notizia di cronaca. A Pieve di Teco infatti è stato trovato il cadavere di un uomo nel torrente, si era allontanato dalla sua abitazione nella serata di ieri. Di lui si erano perse le tracce, poi con le ricerche di vigili del fuoco e carabinieri si è riuscito a trovare, però purtroppo era deceduto. Infatti sono stati chiamati i sanitari, ma non c'è stato niente da fare. Questa è la notizia. Torniamo invece a Porto Venere, dove continuano le indagini per ricostruire che cosa sia accaduto a Sebastiano Piaggi, il ragazzo di 21 anni che è morto nella giornata di Ferragosto dopo essere caduto dal gommone che aveva noleggiato insieme agli amici per passare la giornata. Come vi abbiamo raccontato, quello che è stato poi messo agli atti dagli amici di Sebastiano è che loro sarebbero stati sbalzati. Sebastiano e un altro ragazzo da un'onda sarebbero caduti in acqua, e a quel punto, al ritorno degli amici per recuperarli, solo l'amico sarebbe riuscito a tornare a bordo. Rimangono però tante domande. Ieri l'autopsia, che ha confermato una delle ipotesi più quotate in questo caso, ovvero che la morte di Sebastiano sia legata alle ferite riportate a causa dell'elica del gommone. Infatti sono tre profonde ferite alla testa, quelle che sono state poi esaminate nella giornata di ieri, e adesso rimangono questi dubbi, ovvero perché il giovane non è stato portato sul gommone, che cosa è successo, tanto che la Capitaneria di Porto ha lanciato un appello: chiunque abbia visto qualcosa o abbia informazioni utili alle

0: indagini di questo caso della morte di Sebastiano può chiamare la sala operativa della Spezia. Queste le notizie, a te.
1: Grazie Aurora Bottino e a tutta la redazione per il lavoro quotidiano naturalmente. Noi ci fermiamo solo qualche istante, poi andiamo ad Andrea Popolano che si trova nella Badia dove ha sede il settore giovanile del Genoa, perché in questi minuti sta per essere presentato o è stato da poco presentato tutta la nuova stagione del settore giovanile, quindi dalla primavera in giù, e quindi andremo proprio da Andrea Popolano per sentire un po' le voci dei protagonisti in Casa Rossoblù, quindi tra poco Popolano e il Genoa, ma tantissime altre notizie, restate lì, torniamo subito.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina, la mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Newsroom 28, tutte le informazioni dalla Liguria. Ci trasferiamo ad Andrea Popolano, che si trova nella badia di Sant'Andrea in Via dell'Acciaio, perché in quest, che è la casa del settore giovanile del Genoa, perché questa mattina è in corso la presentazione della nuova stagione delle giovanili. E allora, Andrea Popolano, buongiorno.
1: Eh sì, buongiorno direttore, perché la conferenza sta andando avanti, ma siamo in compagnia di Roberto Trapani, il responsabile del settore giovanile del Genoa. È stata l'occasione per fare un po' il punto e guardare anche a quelli che sono gli obiettivi futuri per il settore giovanile.
2: Sì, sì, intanto grazie. Noi ci siamo dati un progetto triennale, siamo al primo di questi 3 anni e siamo molto contenti perché gran parte della badia è stata portata avanti. Adesso speriamo nel 2027 dovremmo esserci ormai di chiudere anche il secondo lotto. Credo che questa sia la testimonianza di una proprietà molto attenta e di un management che ha a cuore il settore giovanile, perché per noi è realmente un grande asset.
1: Un'attenzione particolare soprattutto al territorio, ai giovani del territorio da valorizzare, ma si guarda anche concretamente fuori, cercare di attirare quei giovani che possono dare un valore aggiunto.
2: Sì, oggi abbiamo fatto vedere qualche dato, in agonistica più del 60% dei nostri ragazzi sono liguri e il restante 40% è composto intorno al 13-14% di giocatori stranieri. Per noi la priorità sono i ragazzi bravi che giocano in Liguria, e a parità di livello cercheremo sempre di portare avanti.

0: ragazzo del territorio, perché il senso d'appartenenza, la dedizione, la mentalità, la volontà di voler stare all'interno di un gruppo di lavoro e soprattutto di divertirsi anche proprio poi con la propria squadra del cuore, sicuramente ti fanno fare anche in campo quella corsa in più, quella voglia in più, si dà quella voglia in più di voler primeggiare, e per noi questo è un dato importante perché poi ne scaturisce il DNA di Genoa.
1: Un aspetto fondamentale è quello di avere gli spazi a disposizione idonei dove poter far allenare, dove poter far crescere.

0: giovani.
1: Sì, sì, adesso questo è il primo step con questa bellissima nuova casa per i nostri ragazzi che ci invidiano in tutta Italia, e il secondo step è quello del centro sportivo. Come ho detto prima in conferenza, la volontà della società c'è, di quella di costruire un centro sportivo nostro. Stiamo dialogando e metteremo tutte le nostre forze per poter portare a termine questo obiettivo.
0: Facciamo una panoramica di quella che è la situazione del calcio giovanile. Abbiamo visto dalla prima giornata una tensione particolare un po' in tutte le squadre per i giovani dopo questi anni, diciamo, un po' difficili per quanto riguarda i giovani. Bisogna cambiare un po' registro, da dove bisogna ripartire per cercare di valorizzare i giovani italiani e cercare anche di tenerli nel nostro campionato, perché poi, diciamo, le mire esterne sono tante.
1: Sì, beh, sicuramente è un dialogo molto lungo questo, ci vorrebbero ore e giorni per parlarne. Quello che posso dire è che oggi le società non possono non dare attenzione al settore giovanile, non soltanto per un'idea, una filosofia, ma proprio per una necessità anche economica, perché i giovani rappresentano un asset, rappresentano il nostro futuro nel quotidiano, nel futuro breve termine, nel futuro lungo termine. Quindi si ripartirà necessariamente da questo, e lo si deve fare anche a livello normativo.
0: Il Genoa da questo punto di vista è un esempio.
1: Beh sì, noi siamo fortunati perché abbiamo una proprietà molto attenta, abbiamo una direzione sportiva e un allenatore molto attenti su questo aspetto qua. Credo che sia un po' nel DNA Genoa questo, però la cosa veramente importante è avere continuità, quindi noi quest'anno abbiamo il dovere di ripeterci ancora di più di quanto rispetto fatto lo scorso anno.
0: Grazie. Roberto.
1: Grazie a voi.
2: Siete ancora una domanda, Andrea, visto che è il direttore ancora responsabile del settore giovanile rosso-blu ancora lì. Negli ultimi anni, tanto è importante questo 60% di giovani liguri che giocano nelle giovanili del Genoa. Negli ultimi anni è stata questa proprio la vera inversione, perché intanto la Liguria, stretta fra le montagne, diciamo così, e il mare, ha pochi spazi. Quindi era difficile un tempo trovare ragazzi, trovare soprattutto le strutture che esaltassero questi ragazzi. Devo dire, faccio un nome scomodo anche a Trapani, però Michele Sbravati è stato veramente negli ultimi anni un vero protagonista. È riuscito a portare, mi viene in mente Sturaro, mi viene in mente tanti altri giocatori, ora non mi vengono in mente, ma tantissimi, proprio liguri che sono riusciti a fare il grande salto. Ed è questa la vera scommessa anche vostra, immagino, da quello che diceva lei prima, direttore.
1: Non è un nome scomodo, è un esempio da seguire, perché quello che è stato fatto sicuramente è stato sotto gli occhi di tutti da esempio. Noi quello che dobbiamo fare oggi, per le nuove normative che si stanno creando e soprattutto per la proprietà, che è poi quella che determina poi le nostre scelte, dare continuità a questo lavoro e soprattutto essere bravi ad essere sempre più peculiari sul territorio, essere presenti. Oggi abbiamo avuto la fortuna di avere con noi anche Antonio Corbellini, al quale è stato dato il compito, in quanto responsabile di Academy, di valorizzare ancora di più il territorio col progetto, che deve essere totalmente gratuito, privo di ogni tipo di compenso economico, e deve essere un progetto oltre che commerciale soprattutto un progetto tecnico, e attraverso questo noi siamo sicuri che faremo un grande lavoro.
0: Grazie a Roberto Trapani, responsabile del settore giovanile del Genoa. A voi.
2: Grazie a Andrea Popolano e al suo ospite. Allora, rimaniamo in tema di sport, perché a Imperia ci siamo, venerdì prossimo inizierà gli 8 giorni di festa e sport per il raduno straordinario di vele d'epoca che coloreranno naturalmente Imperia e non solo, quindi insomma 8 giorni di festa, di sport, di cultura, ma soprattutto di tanto mare. E allora Primo Canale intanto seguirà tutta questa settimana con tanti appuntamenti in diretta. E allora andiamo a sentire il servizio che riassume tutto.
3: Giunti alla 40ª edizione, il 28 agosto avrà il via la Sailing Week 2026 di Imperia, una settimana unica dedicata al mare, alla vela e alla sua storia, pensata per coinvolgere sia gli appassionati sia il grande pubblico. Ad affiancare la storica manifestazione ci sarà anche Vele con Gusto, il nuovo progetto della Camera di Commercio Rivieri di Liguria, nato per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e promuoverle oltre i confini regionali. Dal 29 agosto al 1 settembre sarà invece il momento dell'ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo della classe 12 metri. Concluso il mondiale, torneranno protagoniste le storiche imbarcazioni del raduno. Le vele, provenienti da tutto il Mediterraneo, daranno vita a regate, parate e momenti di incontro a terra, celebrando 40 anni di storia, tradizione e cultura del mare.
4: Sono 10 giorni di fatto di Imperia, capitale della vela, capitale dello sport nautico più nobile, più importante.

0: Infatti iniziamo il 28 con la regata delle Regine del Mare della Coppa America, le Classic 12 metri, che hanno gareggiato fino all'87. E sarà padrino Pelasquier, che è stato il primo timoniere di Azzurra nella sfida italiana alla Coppa America. E poi a proseguire, dal 1° settembre, le vele d'epoca, quest'anno sono 60 i legni pregiati, che ci onorano della loro presenza.
1: E rimaniamo in tema di sport e parliamo di rally perché torna, i motori si accendono ancora nell'entroterra perché il 5, 6 settembre torna il rally della Val d'Abeto speciale, insomma la 10ª edizione che torna con i motori che si preparano a fare rumore non solo nei comuni di Santo Stefano d'Abeto, Rezzoaio, Fontanigorda e Montebruno. Il servizio.
2: Il Val d'Aveto quest'anno tocca la sua 10ª edizione, si farà il 5 e 6 settembre, toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzoaglio e Fontanigorda e Montebruno.
3: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio. Anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
2: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica, 6 settembre.
3: Il target di Santo Stefano d'Aveto ovviamente, è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori. Quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni, in cui Santo Stefano d'Aveto, viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.
1: Era questo l'ultimo servizio per oggi per Newsroom 28, che torna domani sempre alla stessa ora. Io vi auguro un buon pomeriggio.

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria. Era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400.

0: I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del Settecento parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno, e una buona aerazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto importante come quello di Genova. E c'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee
1: dell'epoca. Addirittura.
0: Parliamo del 1500-1600.
1: Ecco, intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
0: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare.
1: Quindi. Centinaia e centinaia di persone. Centinaia. Una curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
0: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
1: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
0: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli, in questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. Cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
1: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
0: esatto,
1: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza.
0: Il rilievo, esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi?
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano
1: antesignana.
0: Un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli straci

0: dalla materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare i testaieux.
0: Come... diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: apre la botolina.
0: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo. Anche.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: Ci sono anche il grifone.
1: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua,
0: fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Ah. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico, e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto c'è il tubo.
0: C'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa.
1: Solo?
0: 1985, accidenti, esatto. Pensavo... E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo, che è un impasto morbido, ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore, con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: E pietra, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura. Quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura, anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, e carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella
0: sì,
1: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le uova.
0: Carta proprio da bottega.
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente

0: si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay. Botteghe genovesi.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo la esatto. Ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto...
1: Con una seghetta.
0: Una seghetta.
1: Sac.
0: Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo
1: forte.
0: Modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nelle essiccatoie.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili.
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo. C'è
1: curioso stile. Ancora un po' qua questi altri... oggetti hanno...
0: Un modellino di mola da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello
1: per
0: è un contenitore invece dove si mettevano gli scarti, mm-hmm. gli scarti della produzione che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un strano... misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva sì. i compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
3: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta. Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
3: In tutta Italia.
1: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche, ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa qua è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
0: Esatto.
1: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
0: stendere le carte, quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
1: Ah, è vero.
0: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori, sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala, quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio. E con molta fatica ci si arrampicava fino in cima si stende

0: mettevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
1: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati, quanto dovevano asciugare?
0: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno
1: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
0: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala, quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
1: Che forte!
0: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
1: E poi finita l'asciugatura era pronta?
0: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi, e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
1: E questa qua è la pressatura?
0: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
1: Ok, e allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciata a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
0: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
1: Ah, che forte!
0: Che non mi è più passato. Ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
1: museo. Che bello! Allora, da dove si parte e da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
0: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
1: Oh, ma quindi gli stracivendoli?
0: Esatto, gli
1: stracivendoli. Era quello il motivo dell'esistenza degli stracivendoli?
0: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracivendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
1: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua?
0: Lasciati nell'acqua, triturati.
1: Triturati come?
0: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale,
1: sì,
0: ma un po' più piccola.
1: Che forte.
0: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
1: Ok.
0: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
1: Con le mani?
0: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio.
1: Sì.
0: Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
1: Oh, che forte.
0: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua, quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur...
1: E resta attaccato così?
0: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile, quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco del...
1: Come l'hai
0: foglio.
1: Chiamata?
0: Ponitura, cioè si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in legno, mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua. Quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni.
1: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti
1: non c'era un motivo.
0: Di tipo
1: questa
0: naturale.
1: Qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino.
1: Ah, pelle di daino.
0: Si può

0: possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
1: Eh sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare, la esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che
1: Eccole.
0: Non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte quindi da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: Tessuto anche loro, vanno molto bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè, se tu volessi della carta bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero infilato la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci.
0: Stracci già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare peso massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero, oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa
0: preso
1: si
0: che
1: usa.
0: Voglio dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord, perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto arieggiata.
0: Un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
0: Tessuto
1: immagino,
0: naturale, perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavarsi.
0: Fase era chiaramente lavarlo. e per

0: trasformarlo in poltiglia, si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo,
1: fatte in marmo
0: in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica,
1: perché
0: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare
1: il movimento
0: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e
2: questo si è mantenuto.
1: E aveva l'effetto, appunto,
0: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
1: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto, sì. Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per, ad esempio, produrre le banconote, quindi è sempre una produzione industriale comunque.
1: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
1: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: per
1: anche
0: abbiamo
1: giù di sotto fatto vedere,
0: esatto,
1: lo stemma della Sampdoria. Adesso
0: questo
1: qua
0: ben,
1: vediamo esposto
0: ben più illuminato.
1: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto. Mi piace anche
0: abbiamo,
1: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
1: Accidenti, bello, adesso è bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco,
1: certo,
0: grembiuli più leggeri.
1: Bilancina.
0: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
1: si girava,
0: possono,
1: cioè,
0: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
0: Grazie,
1: ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie,
0: grazie
1: Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

Regione Liguria protagonista alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Sabato il presidente ha incontrato personalmente Papa Leone XIV al termine della Santa Messa celebrata dal pontefice al porto di Rimini e ha partecipato al suo incontro con i giovani. Particolarmente significativo il passaggio del Santo Padre davanti allo stand della Liguria e il suo sguardo rivolto al Cristo Nero di Rapallo, simbolo della tradizione dei crocifissi processionali e del patrimonio di fede, arte e saper fare artigianato della regione. Domenica il presidente Bucci ha partecipato al dibattito dedicato a emergenza abitativa e piano casa. La Liguria ha già raggiunto il 61,31% dell'obiettivo di potenza installata da fonti rinnovabili previsto per il 2026, un percorso sostenuto anche dai nuovi strumenti di programmazione regionale. Dopo l'approvazione del Piano Energetico 2030, entro fine settembre è prevista l'approvazione della legge sulle ambientale e strategica, il piano di accelerazione. Regione Liguria punta alla creazione in Val d'Aveto della prima scuola delle professioni di montagna in Italia, un progetto da sviluppare insieme agli ITS per formare giovani con competenze

0: competenze necessarie a lavorare e fare impresa nei territori dell'entroterra. La proposta è stata al centro della visita del presidente Marco Bucci a Santo Stefano d'Aveto la scorsa settimana, dove ha incontrato i sindaci della valle. Nel confronto si è fatto il punto anche sui progetti per infrastrutture, turismo e valorizzazione del patrimonio, con l'obiettivo di individuare le priorità e portare a realizzazione nuovi interventi per i prossimi 2-3 anni. Nuovo riconoscimento internazionale per l'attrattività turistica della Liguria. Forbes dedica spazio alla Riviera Ligure e alle sue eccellenze, raccontandola come destinazione capace di unire mare, paesaggio, ospitalità e una proposta enogastronomica di alto livello. Un'ulteriore vetrina internazionale per la Liguria e un'offerta turistica che trova nell'incontro tra qualità, identità e gastronomia uno dei suoi principali elementi di attrazione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Per il nostro giro intorno al mondo ricominciamo con una storia molto molto particolare. Andiamo a salutare, a dare il buongiorno a Rol Bianchetti dalla Repubblica Dominicana, ma in particolare a bordo del suo brigantino. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, ci racconta un po' la sua storia e quella della sua famiglia insieme a questa meraviglia che porta in giro dal 2019 per i mari del mondo.
2: Siamo partiti da Genova, dallo Yacht Club Italiano nel 2019 appunto. Siamo stati in molti posti, Mediterraneo, Spagna, Gibilterra, Marocco, le Canarie, Capo Verde, e poi abbiamo deciso di attraversare l'Atlantico. Quella foto l'abbiamo fatta qualche anno fa, quando abbiamo tirato fuori la barca per manutenzione, e siamo stati in molte isole qui nei Caraibi. Siamo stati in Guadalupe, Martinica, Saint-Barth, San Martin. E in generale c'è stato il problema del Covid che ci ha bloccato per qualche mese, proprio a Guadalupe. Di solito si viene bloccati nel posto più caro, infatti è successo così.
1: Senta Bianchetti, ma lei prima viveva all'estero, no? Come è arrivato a decidere un giorno di restaurare un brigantino? Credo che siano solo due quelli in giro per il mondo, uno appunto il suo. Come ci è arrivato? Come le è venuta l'idea?
2: Ci si arriva sempre, per ognuno ha la sua storia, e girando per il mondo così si conosce molta gente che vive a bordo e hanno barche con famiglia, bambini. Ogni storia è sempre un po' diversa, però ha sempre qualcosa in comune. Nel nostro caso io abitavo in Thailandia, avevo un cantiere navale e insomma a un certo punto ero molto stressato dal lavoro e abbiamo deciso di fare, insomma, riorganizzare la nostra vita in un modo diverso, a trovare più tempo per i figli, i ragazzi. E così ho proposto alla mia compagna con cui lavoravamo insieme, le ho detto: e se comprassimo una barca d'epoca, facessimo il giro del mondo? E all'inizio pensava scherzassi, e invece siamo qua.
1: E invece siete partiti. Senta, ma ci racconta un po' un brigantino, che tipo di imbarcazione è? Come mai è così particolare il vostro?
2: In particolare, una volta erano più comuni, adesso ne sono rimasti pochi, per naturalmente ha delle problematiche di manutenzione, quindi sono barche grandi di legno, e sono barche state disegnate all'inizio del secolo passato, quindi sono barche a due alberi con le vele quadrate, sono molto interessanti per andare a vela, soprattutto appunto nelle traversate oceaniche, perché si viaggia sempre di poppa oppure con venti portanti, e ha le vele quadrate, quindi questo permette, diciamo, di viaggiare in grande sicurezza. Naturalmente la barca è pesantissima, è grande, per cui ha bisogno di vento per muoversi bene, quindi è l'ideale qui ai Caraibi, perché ci sono gli Arisei, sono il motore dei Caraibi, e questo ci permette

0: permette di avere sempre vento, invece il Mediterraneo sempre a motore, è diverso.
1: Tra l'altro quindi, era forse stata anche una nave scuola, giusto? La sua?
0: Beh, noi eravamo la nave scuola dello Yacht Club italiano di Genova, e della scuola di vela Beppe Croce, e poi abbiamo lasciato Genova e non ci manca ancora naturalmente, soprattutto a livello di come si mangia a Genova, e certo non si può paragonare ai Caraibi, dove hanno
1: allora
0: praticamente
1: abbiamo trovato
0: un piatto...
1: una cosa negativa dei Caraibi, Bianchetti, cibo.
0: Insomma, ce ne forse più di una, ci sono molte cose buone.
1: Tipo?
0: Però diciamo, il clima in generale, ci sono posti da scoprire, ci sono ancora molte cose interessanti da vedere, però naturalmente ci sono tanti, tanti punti da considerare quando si viene a vivere qui. Uno è proprio l'alimentazione. Quindi loro praticamente hanno solo due o tre piatti, quindi per cucinare italiano bisogna comprare tutto importato. Si trova
1: quindi
0: tutto.
1: Costa molto di più. Lì che cosa mangiano?
0: E qua mangiano il riso con i fagioli.
1: Ah, è lunga, la far passare, insomma. Se lo sogna il pesce.
0: Riso,
1: noi ci sogniamo
0: fagioli,
1: le spiagge
0: pollo.
1: Dei Caraibi, lei si sogna le trenette al pesto, facciamo così.
0: Ma le facciamo,
1: riuscite
0: fortunatamente
1: comunque
0: c'è
1: a trovare
0: mia moglie
1: un
0: che
1: po'
0: cucina.
1: Di Liguria. Senta, e mi racconta un po' com'è essere, diciamo, famiglia su un brigantino in giro per il mondo?
0: Beh, ci sono, a volte gli spazi sono un po' ristretti, anche se la barca è molto grande, però... Io per esempio ho mia figlia che ha 18 anni, che ormai credo che abbia 25 paio di scarpe, quindi è un problema con gli adolescenti.
1: Beh, alla fine è uguale, come nelle case normali, anche nel brigantino casa.
0: Sì, si impara a convivere. Abbiamo fatto molte modifiche alla barca in questi anni. Una delle più drastiche, avevamo due bagni, li abbiamo uniti, ne abbiamo fatto uno solo, è stata una scelta azzardata mia, perché il bagno è più grande, ma non avevo considerato che abbiamo tre donne a bordo. Quindi bisogna dare i numerini adesso per accedere al bagno.
1: Senta, i suoi figli come fanno a scuola?
0: Vabbè, la più piccola ha 3 anni, è nata qui, e
1: nata
0: quindi
1: bordo,
0: non va a scuola. Beh, non è nata a bordo, è nata in ospedale.
1: No, vabbè,
0: però però è venuta a bordo già dopo 2 giorni. Beh, mio figlio c'ha quasi 8 anni, il prossimo mese fa 8 anni, e fa un programma di educazione parentale, e lo seguiamo noi, quindi... Mm-hmm. È abbastanza, diciamo, dovrebbe fare la seconda elementare, ma è un cervellone, una specie di cervellone, mio figlio, e quindi studia per conto suo, è molto bravo, non abbiamo problemi, fortunatamente. Ah. E mia figlia, quella grande, sta facendo un programma americano per prendere il diploma. E, sì, bisogna alternare, diciamo, un po' lo studio sui libri al programma online. Non è molto molto semplice. Adesso siamo stati fortunati perché durante il Covid si sono sviluppati tutti questi programmi, per cui ci siamo un po' avvantaggiati. Una volta non era così, adesso ci sono veramente molti corsi online e funzionano anche bene. Sì, ci sono tutte le application. Poi adesso c'è l'intelligenza artificiale che un po' segue con i... ha dei limiti, comunque un po' segue mio figlio, quindi non è quando non ho tempo io per qualche motivo, e quindi non è completamente da solo, viene seguito dall'intelligenza artificiale, poi ci sono molti video, quindi
1: certo.
0: In generale non è male, siamo collegati sempre con Starlink, quindi anche in mezzo al mare si riesce in qualche modo a seguire
1: a
0: il programma.
1: Essere sempre, sempre online, diciamo così. Senta, adesso sì. Voi rimarrete lì in giro per i Caraibi o

0: oppure avete intenzione di muovervi?
1: Beh, adesso tra pochi giorni andiamo a Cuba e staremo a Cuba un mese per fare manutenzione alla barca. E poi Centro America, Messico, Belize, probabilmente San Blas, quindi Panama. E poi andremo a nord, quindi vorremmo passare il prossimo anno tra Stati Uniti, Canada, forse anche andare in Groenlandia se ci sono le condizioni. Se ci sono le condizioni
0: Diciamo
1: meteorologiche
0: dal
1: adatte.
0: caldo al freddino.
1: Beh, qua tutti vogliono andare a vedere la neve, andare al freddo, non ne possiamo più. Quest'anno poi è caldissimo, è terribile.
0: Senta, che cos'è che le ha insegnato a lei questo viaggio, questo vivere per mare, anche se insomma nella sua vita, diciamo così, passata aveva un cantiere nautico, però vivere proprio così a bordo del brigantino, un po' in giro, un po' dove ti porta il vento, anche se con un programma, con tante culture, con tante lingue magari con cui si viene a contatto, cosa le ha insegnato questa esperienza?
1: Molte cose, veramente devo dire molte cose, lo consiglio a tutti, sono scelte drastiche e occorre fare uno strappo quando si lascia il mondo normale della casa, del lavoro, però effettivamente si impara a vivere in semplicità con poco, dando molto valore al tempo libero e meno valore ai soldi. Naturalmente si deve vivere in economia perché senza lavorare o quasi si è sulle spese, quindi occorre tagliare il più possibile, però in effetti impara che molte delle cose, quasi tutto quello che abbiamo nella nostra vita in realtà è superfluo e ci obbliga a lavorare tutto il tempo per mantenere uno status, uno stile di vita, poi alla fine ci viene a portare via il tempo libero. Quindi io ho avuto molto lavoro e obiettivamente guadagnavamo anche bene, però non avevo tempo libero, non avevo tempo per i miei figli, per mia moglie naturalmente. Quindi ho imparato questo e al tempo. Poi
0: Senta,
1: naturalmente nel corso, certo.
0: scusi, non volevo interromperla.
1: E poi mi è piaciuto molto in questi anni le persone che abbiamo conosciuto perché ci sono tutte storie diverse e alcune sono molto interessanti. Sono persone che vengono, hanno ogni tipo di background e questo porta anche a noi a diventare una famiglia più multietnica, multilingua. E adesso a bordo, per esempio, si parlano varie lingue, tutte mescolate. È una cosa, secondo me, molto moderna, piacevole.
0: Quante lingue si parlano a bordo?
1: Beh, mia moglie è thailandese, i ragazzi
0: Una.
1: stanno preferendo l'inglese all'italiano, cosa che io trovo anche
0: Due.
1: giusta perché è più internazionale. Comunque
0: Tre,
1: tutti parlano
0: italiano.
1: italiano. Sì, italiano, inglese, thailandese, siamo in Repubblica Dominicana, per cui un po' di
0: Un po'
1: spagnolo
0: di
1: dentro ci
0: spagnolo.
1: casca sempre. Sì, quindi è interessante perché è più moderno, poi in questo momento è veramente molto importante imparare le lingue, siamo in
0: Certo.
1: un'epoca di globalizzazione, le lingue sono fondamentali.
0: Assolutamente. Senta, ce l'ha già detto che cosa le manca in assoluto di Genova e della Liguria, che è, direi, il cibo. Ma c'è qualcos'altro che le manca?
1: Ma sì, le città d'arte italiane, il poter fare due passi in centro, le vie pedonali, queste cose mancano qui nei Caraibi, in questi posti, sono posti nuovi, quindi non c'è dietro la storia che abbiamo in Italia e all'inizio non si nota, perché appunto, come diceva lei, la spiaggia, il clima, si focalizza su queste cose che sono importanti, per l'amor di Dio. Però col passare del tempo si nota invece che noi in Italia abbiamo questa cultura millenaria e quando lasciamo l'Italia la perdiamo e quindi ci viene a mancare inevitabilmente, sì.
0: Senta Bianchetti, quindi in questi 6 anni sostanzialmente quanto avete navigato?
1: Siamo sulle 18.000 miglia e abbiamo visto

0: una quarantina di paesi.
1: Senta, allora io spero di poterla, diciamo così, avere ospite nuovamente, magari in altri paesi, chissà, magari anche al freddo, vediamo, così facciamo contenti i suoi figli. La lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che la ospita, o meglio, nelle lingue che si parlano a bordo del suo brigantino.
0: Va bene. Va bene, have a nice day everybody, buona tarde a tutto il mondo, arrivederci a tutti.
1: E in Thai no?
0: In thailandese? Ui, come si dice?
1: No, scherzo. Grazie.
0: Ciao, Alisson. Arrivederci.
1: Grazie mille a Raul Bianchetti per averci raccontato questa storia sicuramente molto particolare, e ci rivediamo presto. Arrivederci.
0: Grazie. Arrivederci.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Newsroom 28, tutte le informazioni della mattinata in questa mezz'ora che passeremo insieme. Tiene banco naturalmente la questione legata al piano di risanamento presentato dall'azienda AMT ai comuni dell'entroterra, un piano che non è stato gradito in maniera assoluta da nessun comune. Tutti i sindaci, o quasi molti sindaci dell'entroterra, hanno già risposto che questo piano è irricevibile. Perché? Perché intanto è stato presentato troppo tardi, quindi con poco tempo per rimodellarlo, e poi viene chiesto ai comuni di tirare fuori ulteriori soldi al netto di un servizio che invece sarà ridotto, e quindi un piano definito irricevibile. Ma questa situazione di AMT ha scatenato anche una guerra interna al Partito Democratico, perché dopo che molti cinque sindaci dell'Alta Valpolcevera avevano bacchettato il comune, quindi città metropolitana, per questo piano che è stato presentato, poi c'è stata anche una risposta dei segretari provinciale e regionale Tognoni e Natale del PD, che ha bacchettato proprio i sindaci dello stesso partito, innescando ovviamente una serie di problematiche interne. Ne ha parlato ieri ospite di Primo Canale il sindaco di Mignanego, Michele Malfatti, che è un esponente del Partito Democratico, è stato anche candidato qualche anno fa alla segreteria provinciale, quindi insomma un uomo del partito, che insomma non ha gradito naturalmente questa lettera che Natale e Tognoni hanno scritto ai sindaci. Allora andiamo a sentire quello che ha detto il sindaco Malfatti proprio a Primo Canale.
1: Il comune di Mignanego ha 3.500 abitanti e una ventina di dipendenti. Ci sono comuni più piccoli, ci sono comuni con meno dipendenti, e dove possiamo immaginare che in 9 giorni, alla fine di agosto, ci siano le competenze per trattare il tema di una controproposta di osservazione? Vede dei tagli importanti. Parlo del nostro territorio, parlo della statale 35 dei Giovi e delle nostre frazioni, abbiamo un taglio di una dozzina di corse e soprattutto abbiamo un sabato che viene equiparato alla domenica, quindi giorno festivo, il sabato considerato giorno festivo, dimenticandoci che il sabato tante persone vanno a lavorare e che il sabato considerato giorno festivo le nostre due frazioni, Paveto e Fumeri, vengono isolate. C'è un altro problema, e questo è già un problema di sostanza. Poi c'è un altro problema di sostanza, che ci viene chiesta una contribuzione maggiore rispetto a quella che abbiamo versato regolarmente, immagino sicuramente a Mignanego in questi anni, di un 45-50% in più. Per i comuni, alla fine questo incremento si riduce a circa la metà, circa il 25%, grazie all'intervento di Città Metropolitana, che copre parte di questo maggiore esborso economico richiesto. Nonostante ciò, si vanno a chiedere ai comuni, a fronte

0: fronte dell'offerta contratta ridotta di servizio una maggiore contribuzione, forse dimenticandosi che i bilanci di previsione si approvano a dicembre dell'anno precedente, che i consuntivi si fanno ad aprile e che le verifiche di bilancio si fanno a luglio. Sono tutti termini tecnici che magari al cittadino poco dicono, ma vuol dire che dopo luglio trovare delle risorse vuol dire tagliare altri servizi, perché non ci sono alternative.
1: Prima, sono stati prima a uscire, siamo stati bacchettati.
0: Sì, sì.

0: È un primato a cui non ambisco personalmente e penso che non ambiscano neanche i miei colleghi di Valpolcevera. Ma due temi, mi sembra di capire, l'appartenenza dei sindaci e la posizione rispetto al Partito Democratico. Penso di dire una cosa che può risultare anche banale, ma è giusto ricordarselo. Noi, prima che essere simpatizzanti, degli attivisti, diamoci il nome che vogliamo, siamo degli eletti. Noi dobbiamo rispondere di quello che facciamo e a volte anche di quello che fanno altri per noi ai nostri cittadini. Quindi il nostro, se vogliamo parlare in termini aziendali, come dire, il nostro riferimento aziendale, l'azionista, è il cittadino. E questo vede un approccio trasversale rispetto ai problemi che abbiamo visto recentemente anche sulla vicenda del piano sociosanitario, dove ci siamo trovati su posizioni estremamente critiche rispetto alla proposta di Regione Liguria, come dire, con sindaci e amministrazioni appartenenti a tutto l'arco dei partiti o delle liste civiche conosciute. Nel caso specifico penso che l'uscita del segretario provinciale Tognoni e del segretario regionale Natale sia un po' un'uscita, diciamo così, impulsiva, che io non avrei fatto, che penso oggi, rileggendola, loro stessi non avrebbero fatto, che personalmente non toglie nulla all'azione amministrativa che abbiamo messo in campo e che mettiamo quotidianamente in campo come sindaci, soprattutto dell'entroterra, soprattutto se piccoli comuni. Personalmente ritengo che sia stata un'uscita infelice, che loro stessi in questo momento, se potessero riavvolgere il nastro del tempo, rimetterebbero, diciamo così, non so se l'hanno scritta al computer, dentro la memoria del PC.
1: E chissà se ha ragione il sindaco di Mignanego, se davvero Tognoni e Natale sono pentiti di aver scritto quella lettera ai sindaci dello stesso partito. Rimaniamo sempre nel tema, perché oggi invece ha parlato ai nostri microfoni il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli, che dice: un servizio smembrato, studenti e lavoratori sono a rischio già da settembre.
2: Si sapeva già più o meno la situazione, la cosa si è trascinata, si è arrivati al 19-20 di agosto, dove ci è stato fatto questa presentazione o in presenza o in videoconferenza, e il giorno dopo, il 20, ci sono arrivate le proposte. Sono proposte che sono state redatte, a mio giudizio, da persone che non hanno una visione completa di quello che è il problema, perché hanno fatto dei tagli che sembrano fatti a prescindere dal servizio. Le faccio un esempio: la corriera, quella che da Brignole viene su Val Bisagna e poi Val Trebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14:30, 15:30, 16:30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargagli, il sabato una frazione risulta non coperta. Abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza. Sta di fatto che ad oggi 21 comuni si sono espressi negativamente su 66, e questo dovrebbe essere, tra l'altro altri si stanno muovendo, parlo della Fontana Buona, e altri. Quindi bisogna che venga, ci si metta a un tavolo, e sicuramente non entro venerdì, perché noi poi AMT ci ha scritto un'ulteriore lettera il 21 di agosto dove dice che ci sono dei refusi che ci faranno avere le carte. A oggi non abbiamo ricevuto niente.
1: E allora naturalmente terremo sempre i fari puntati su questa questione, cercando di capire anche quello che accadrà, soprattutto dall'inizio di settembre e poi soprattutto con l'inizio delle scuole il 14 settembre, insomma, e anche in questi giorni andremo proprio nelle zone dell'entroterra per parlare con la gente, capire proprio le problematiche che naturalmente si andrà incontro purtroppo nelle prossime settimane, anche se molte problematiche, come i genovesi si sono accorti, sono già in atto da diversi mesi, con un servizio dell'azienda di trasporto pubblico davvero penalizzante per gli utenti. Allora, cambiamo argomento, andiamo un attimo in redazione, andiamo da Aurora Bottino, che ci racconta un po' quello che avete fatto questa mattina sul nostro sito, ma naturalmente con tutte le notizie sui social e non solo.

0: Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, sul sito primocanale.it chiaramente le notizie che tengono banco, tengono l'apertura, sono quelle legate alla situazione di AMT, come stavi raccontando tu, il sindaco di Bargagli, la sua denuncia, un servizio smembrato, studenti e lavoratori a rischio. Queste le parole di Francesco Massoli che questa mattina abbiamo sentito in diretta. E poi ancora le parole di Malfatti. Penso che Natale e Tognoni siano pentiti di quella lettera inviata ai sindaci. Questa mattina poi focus nell'articolo di Andrea Popolano sulla preparazione al ritorno a scuola, cattedre scoperte e precariato, la situazione delle scuole liguri alla vigilia della riapertura. Parliamo di problemi che ormai sono vecchi, ma che ogni anno continuano a riproporsi, e trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo. Continuiamo con l'allerta meteo gialla per temporali, che fortunatamente si è conclusa senza problemi alle 12. Il dato però da ricordare è quello legato alle fulminazioni, perché settimana scorsa, tra giovedì e venerdì, abbiamo raccontato di più di 150.000 fulmini che sono stati registrati sul territorio ligure. Ebbene, anche questa notte, dati numeri meno importanti chiaramente di quelli dell'ultima ondata di maltempo, ma pur sempre abbastanza importanti, come 21.000 fulmini registrati sulla Liguria. E poi la cronaca è in prognosi riservata, in condizioni critiche, l'uomo di 69 anni che è stato picchiato da un gruppo di ragazzini a Ventimiglia in una frazione. Tutto sarebbe nato da un rimprovero. Questa è la notizia di questa mattina. Dalla prima ricostruzione, infatti, sembrerebbe che l'uomo si sia avvicinato al gruppo di ragazzini, tra cui anche delle ragazze, e li abbia rimproverati perché stavano disturbando. A quel punto, però, dalla lite si è passati ben presto alla violenza, e l'uomo è stato preso a pugni e calci, e poi sarebbe caduto per le scale battendo la testa. È proprio il trauma cranico è quello che rende le sue condizioni molto critiche e molto gravi. Continuiamo con un'altra notizia di cronaca. Pieve di Teco, infatti, è stato trovato il cadavere di un uomo nel torrente. Si era allontanato dalla sua abitazione nella serata di ieri. Di lui si erano perse le tracce. Poi, con le ricerche di vigili del fuoco e carabinieri, si è riuscito a trovare, però purtroppo era deceduto. Infatti sono stati chiamati i sanitari, ma non c'è stato niente da fare. Questa è la notizia. Torniamo invece a Porto Venere, dove continuano le indagini per ricostruire che cosa sia accaduto a Sebastiano Piaggi, il ragazzo di 21 anni che è morto nella giornata di Ferragosto dopo essere caduto dal gommone che aveva noleggiato insieme agli amici per passare la giornata. Come vi abbiamo raccontato, quello che è stato poi messo agli atti dagli amici di Sebastiano è che loro sarebbero stati sbalzati. Sebastiano e un altro ragazzo da un'onda sarebbero caduti in acqua, e a quel punto, al ritorno degli amici per recuperarli, solo l'amico sarebbe riuscito a tornare a bordo. Rimangono però tante domande. Ieri l'autopsia, che ha confermato una delle ipotesi più quotate in questo caso, ovvero che la morte di Sebastiano sia legata alle ferite riportate a causa dell'elica del gommone. Infatti sono tre profonde ferite esaminate nella giornata di ieri, e adesso rimangono questi dubbi, ovvero perché il giovane non è stato portato sul gommone, che cosa è successo, tanto che la Capitaneria di Porto ha lanciato un appello. Chiunque abbia visto qualcosa o abbia informazioni utili alle indagini di questo caso, della morte di Sebastiano, può chiamare la sala operativa della Spezia. Queste le notizie, a te.
0: Grazie Aurora Bottino e a tutta la redazione per il lavoro quotidiano naturalmente. Noi ci fermiamo solo qualche istante, poi andiamo ad Andrea Popolano che si trova nella Badia dove ha sede il settore giovanile del Genoa, perché in questi minuti sta per essere presentato, o è stato da poco presentato, tutta la nuova stagione del settore giovanile, quindi dalla primavera in giù, e quindi andiamo proprio.

0: Andrea proprio da Andrea Popolano per sentire un po' le voci dei protagonisti in Casa Rossoblu, quindi tra poco Popolano e il Genoa, ma tantissime altre notizie, restate lì, torniamo subito.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: Newsroom 28, tutte le informazioni dalla Liguria. Ci trasferiamo ad Andrea Popolano, che si trova nella badia di Sant'Andrea in Via dell'Acciaio, perché in quest, che è la casa del settore giovanile del Genoa, perché questa mattina è in corso la presentazione della nuova stagione delle giovanili. E allora Andrea Popolano, buongiorno.
1: Eh sì, buongiorno direttore, perché la conferenza sta andando avanti, ma siamo in compagnia di Roberto Trapani, il responsabile del settore giovanile del Genoa. È stata l'occasione per fare un po' il punto e guardare anche a quelli che sono gli obiettivi futuri per il settore giovanile.
2: Sì, sì, intanto grazie. Noi ci siamo dati un progetto triennale, siamo al primo di questi 3 anni e siamo molto contenti perché gran parte della badia è stata portata avanti. Adesso speriamo nel 2027 dovremmo esserci ormai di chiudere anche il secondo lotto. Credo che questa sia la testimonianza di una proprietà molto attenta e di un management che ha a cuore il settore giovanile, perché per noi è realmente un grande asset.
1: Un'attenzione particolare soprattutto al territorio, ai giovani del territorio da valorizzare, ma si guarda anche concretamente fuori, cercare di attirare quei giovani che possono dare un valore aggiunto.
2: Sì, oggi abbiamo fatto vedere qualche dato, in agonistica più del 60% dei nostri ragazzi sono liguri e il restante 40% è composto intorno al 13-14% di giocatori stranieri. Per noi la priorità sono i ragazzi bravi che giocano in Liguria, e a parità di livello cercheremo sempre di portare avanti un ragazzo del territorio, perché il senso d'appartenenza, la dedizione, la mentalità, la volontà di voler stare all'interno di un gruppo di lavoro e soprattutto di divertirsi anche proprio poi con la propria squadra del cuore, sicuramente ti fanno fare anche in campo quella corsa in più, quella voglia in più, si dà quella voglia in più di voler primeggiare, e per noi questo è un dato importante perché poi ne scaturisce il DNA di Genoa.
1: Un aspetto fondamentale è quello di avere gli spazi a disposizione idonei dove poter far allenare, dove poter far crescere anche da un punto di vista formativo i giovani.
2: Sì, sì, adesso questo è il primo step con questa bellissima nuova casa per i nostri ragazzi che ci invidiano in tutta Italia, e il secondo step è quello del centro sportivo. Come ho detto prima in conferenza, la volontà della società c'è, di quella di costruire un centro sportivo nostro. Stiamo dialogando e metteremo tutte le nostre forze per poter portare a termine questo obiettivo.
1: Facciamo una panoramica di quella che è la situazione del calcio giovanile. Abbiamo visto dalla prima giornata una tensione particolare un po' in tutte le squadre per i giovani dopo questi anni, diciamo, un po' difficili per quanto riguarda i giovani. Bisogna cambiare un po' registro, e da dove bisogna ripartire per cercare di valorizzare i giovani italiani e cercare anche di tenerli nel nostro campionato, perché poi, diciamo, le mire esterne sono tante.
2: Sì, beh, sicuramente è un dialogo molto lungo questo, ci vorrebbero ore e giorni per parlarne. Quello che posso dire è che oggi le società non possono non dare attenzione al settore giovanile, non soltanto per un'idea, una filosofia, ma proprio per una necessità anche economica, perché i giovani rappresentano un asset, rappresentano il nostro futuro nel quotidiano, nel futuro breve termine, nel futuro lungo termine, quindi si ripartirà necessariamente da questo e lo si deve fare anche a livello normativo.
1: Il Genoa da questo punto di vista è un esempio.
2: Beh sì, noi siamo fortunati perché abbiamo una proprietà molto attenta, abbiamo una direzione sportiva e un allenatore molto attenti su questo aspetto qua. E credo che sia un po' nel DNA Genoa questo, però la cosa veramente importante è avere continuità, quindi noi quest'anno abbiamo il dovere di ripeterci ancora di più.

0: di quanto rispetto fatto lo scorso anno.
1: Grazie a Roberto.
0: Grazie a voi.
2: Ti farò una domanda, Andrea, visto che è il direttore ancora responsabile del settore giovanile rosso-blu ancora lì. Negli ultimi anni, tanto è importante questo 60% di giovani liguri che giocano nelle giovanili del Genoa. Negli ultimi anni è stata questa proprio la vera inversione, perché intanto la Liguria stretta fra le montagne, diciamo così, e il mare ha pochi spazi, quindi era difficile un tempo trovare ragazzi, trovare soprattutto le strutture che esaltassero questi ragazzi. Devo dire, faccio un nome scomodo anche a Trapani, però Michele Sbravati è stato veramente negli ultimi anni un vero protagonista, è riuscito a portare, mi viene in mente Sturaro, mi viene in mente tanti altri giocatori, ora non mi vengono in mente, ma tantissimi, proprio liguri che sono riusciti a fare il grande salto. Ed è questa la vera scommessa anche vostra, immagino, da quello che diceva lei prima, direttore.
0: Non è un nome scomodo, è un esempio da seguire, perché quello che è stato fatto sicuramente è stato sotto gli occhi di tutti da esempio. Noi quello che dobbiamo fare oggi, per le nuove normative che si stanno creando e soprattutto per la proprietà, che è poi quella che determina poi le nostre scelte, dare continuità a questo lavoro e soprattutto essere bravi ad essere sempre più peculiari sul territorio, essere presenti. Oggi abbiamo avuto la fortuna di avere con noi anche Antonio Corbellini, al quale è stato dato il compito, in quanto responsabile di Academy, di valorizzare ancora di più il territorio col progetto, che deve essere totalmente gratuito, privo di ogni tipo di compenso economico, e deve essere un progetto oltre che commerciale soprattutto un progetto tecnico, e attraverso questo noi siamo sicuri che faremo un grande lavoro.
1: Grazie a Roberto Trapani, responsabile del settore giovanile del Genoa. A voi.
2: Grazie a Andrea Popolano e al suo ospite. Allora, rimaniamo in tema di sport, perché a Imperia ci siamo, venerdì prossimo inizierà gli 8 giorni di festa e sport per il raduno straordinario di vele d'epoca che coloreranno naturalmente Imperia e non solo, quindi insomma 8 giorni di festa, di sport, di cultura, ma soprattutto di tanto mare. E allora Primo Canale intanto seguirà tutta questa settimana con tanti appuntamenti in diretta, e allora andiamo a sentire il servizio che riassume tutto.
3: Giunti alla 40ª edizione, il 28 agosto avrà il via la Sailing Week 2026 di Imperia, una settimana unica dedicata al mare, alla vela e alla sua storia, pensata per coinvolgere sia gli appassionati sia il grande pubblico. Ad affiancare la storica manifestazione ci sarà anche Vele con Gusto, il nuovo progetto della Camera di Commercio Rivieri di Liguria, nato per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e promuoverle oltre i confini regionali. Dal 29 agosto al 1 settembre sarà invece il momento dell'ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo della classe 12 metri. Concluso il mondiale, torneranno protagoniste le storiche imbarcazioni del raduno. Le vele, provenienti da tutto il Mediterraneo, daranno vita a regate, parate e momenti di incontro a terra, celebrando 40 anni di storia, tradizione e cultura del mare.
4: Sono 10 giorni di fatto di Imperia, capitale della vela, capitale dello sport nautico più nobile, più importante. Infatti iniziamo il 28 con la regata delle regine del mare della Coppa America, giocato fino all'87, e sarà padrino Pelaschier, che è stato il primo timoniere di Azzurra nella sfida italiana alla Coppa America. E poi a proseguire, dal 1 di settembre, le vele d'epoca, quest'anno sono 60 i legni pregiati che ci onorano della loro presenza.
2: Rimaniamo in tema di sport e parliamo di rally, perché torna, i motori si accendono ancora nell'entroterra, perché il 5-6 settembre torna il rally della Val d'Abeto Speciale, insomma la 10ª edizione che torna con i motori che si preparano a fare rumore non solo nei comuni di Santo Stefano d'Abeto, Rezzoaglio, Fontanigorda e Montebruno. Il servizio.
5: Il Val d'Aveto quest'anno tocca la sua 10ª edizione, e si farà il 5 e 6 settembre, toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzoaglio e Fontanigorda e Montebruno.
6: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio. Anche perché porta

0: molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
1: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraverso il passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Monte Bruno, che parte proprio dall'omonimo paese Monte Bruno e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica 6 settembre.
0: Il target di Santo Stefano d'Abeto ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori. Quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Abeto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.
2: Era questo l'ultimo servizio per oggi per Newsroom 28, che torna domani sempre alla stessa ora. Io vi auguro un buon pomeriggio.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo, una giornata di mercoledì 26 agosto con una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque sulla Liguria. Sarà una giornata per lo più asciutta ed assolata, salvo addensamenti al primo mattino sul litorale a causa di un po' di vento da sud. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo asciutto sì ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio, a tratti compatta e un pochino più insistente nelle aree interne, ma non darà luogo a conseguenti effetti. La condizione meteo sarà analoga anche su Savona, il sole prevalente, qualche nube di passaggio a tratti compatta, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni, una ventilazione debole meridionale e temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Uno sguardo a Genova, anche qui la nuvolosità sarà prevalente al mattino, soprattutto sul tratto costiero, ma in un contesto asciutto. La nuvolosità poi col passare delle ore sarà in graduale diradamento e seguiranno schiarite anche ampie. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui sole alternato a nubi, localmente compatte ma in progressivo diradamento, temperature diurne attorno ai 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole o assente. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui analoga condizione, sole prevalente, un clima caldo in giornata senza eccessi, punte massime di 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Ci attende una giornata di giovedì con ancora condizioni di stabilità sulla Liguria ed ampi spazi di cielo sereno, una ventilazione per lo più debole, un leggero incremento delle temperature massime in diverse località. Torneremo a toccare picchi di 29-30 gradi. Per saperne di più vi attendo sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle

0: farà il 5 e il 6 settembre. Toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorda e Montebruno.
1: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio, anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
0: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraverso il passo del Fregarolo e scende fino a Casoniti in Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica 6 settembre.
1: Il target di Santo Stefano d'Aveto ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori, quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Aveto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.

0: Ben trovati nella nostra Sala Sud. Un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Con il quale oggi, nel nostro Oltre le Banchine, ripercorriamo un anno di mandato alla guida di Palazzo San Giorgio. Vorrei arrivare a qualche giorno prima a quella nomina così importante, che è sicuramente importante perché lei ha una bella carriera alle spalle, ma la presidenza di un porto e poi abbinata a quello che è il più importante scalo italiano insieme a quello di Savona, formando un'autorità così importante, credo sia una di quelle chiamate da far tremare i polsi. Allora le chiedo se le sono tremati i polsi quando le hanno chiesto: lei vorrebbe essere il presidente del porto di Genova?
1: Allora, dopo un anno credo che sia intervenuto ogni possibile termine prescrittivo per dirvi una cosa che non ho mai detto pubblicamente. Quando il Ministero Infrastrutture e Trasporti fece le manifestazioni di interesse a livello nazionale per cercare i presidenti delle autorità di sistema portuale, iniziò con un bando per 14 autorità portuali. Erano le prime che scadevano. Io presentai domanda, la mia candidatura, per 13 su 14. Ce n'era una per la quale non avevo presentato la candidatura. Lo dico, lo confesso, era Genova, ma perché non pensavo di avere un profilo professionale adatto per un'autorità di sistema che usciva da una fase complessa, che era il principale scalo, sistema portuale italiano, e quindi su quell'autorità di sistema non avevo presentato la mia candidatura. Quando qualcuno venne e mi disse: caro Matteo, avremmo pensato a te per Genova, la mia prima risposta è stata: guarda che io per Genova non ho presentato la candidatura. La risposta mi gelò, perché mi fu detto: scusa, pensi che non lo sappia che non hai presentato la candidatura per Genova? È uno dei motivi per i quali abbiamo pensato a te. E questo mi ha fortemente spiazzato, e dopo un piccolo, breve, di qualche giorno, periodo di riflessione, obiettivamente ho accettato. Non potevo rifiutare una sfida importantissima, una sfida veramente molto forte, ma entusiasmante, che dal primo giorno ho affrontato con il massimo dell'impegno, sapendo di contare su persone di altissima professionalità che avrei trovato in autorità di sistema. Alcune le conoscevo, altre

0: le ho imparate a conoscere nel tempo, e circondato da un sistema di enti territoriali, pubblici e locali, veramente al massimo livello.
1: Quale contesto ha trovato? Esternamente posso immaginare il peggiore possibile, perché il porto per tanti mesi era stato al centro delle cronache giudiziarie più che non di quelle economiche.
0: La cosa che ho trovato è stata un senso di dispiacere interno tra dirigenti, quadri, direttori per ciò che era capitato e che aveva inevitabilmente macchiato, offuscato l'immagine di uno dei principali enti pubblici portuali italiani. Quindi frustrazione, dispiacere e poi un isolamento rispetto alle altre istituzioni cittadine, un isolamento veramente importante, fisiologico dopo eventi traumatici come quelli vissuti dalla nostra autorità di sistema. La prima cosa che ho cercato di fare, chiedendo aiuto ed avendolo ottenuto da tutti i colleghi, è stata quella di ricostruire un rapporto di trasparenza e di fiducia con tutte le amministrazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, a partire dalla magistratura, perché è evidente che l'errore di qualcuno, mai ci fosse stato, non poteva essere associato all'errore di un intero sistema portuale.
1: C'era un patrimonio di credibilità da recuperare in quel momento, probabilmente.
0: C'era assolutamente, abbiamo fatto ogni sforzo per dimostrare la nostra volontà di accelerare su tutta una serie di investimenti, perché un investimento dell'autorità di sistema non rimane confinato a livello portuale, ma ricade su tutto il territorio regionale, comunale, ma direi dell'intera nazione, dell'intera Italia. Noi produciamo il 3% del prodotto interno lordo nazionale e generiamo il 30% del gettito IVA di tutte le merci in arrivo nel nostro paese. Quindi, come dico spesso, il nostro non è il porto di Genova e non è il porto di Savona. Il nostro è il sistema portuale d'Italia e come quello doveva essere immediatamente rimesso in grado di produrre quel valore aggiunto che è fondamentale per il nostro paese.
1: Ho sentito più volte parlare dei suoi collaboratori nel corso di quest'anno e di una riorganizzazione un po' da allenatore che deve gestire una squadra e deve scegliere i ruoli da assegnare. È ovvio che più il ruolo è attinente alle specifiche della persona e meglio è. È riuscito in questo?
0: Allora, come dicevo, avevamo e abbiamo una squadra eccellente. Forse non tutti i profili professionali erano puntualmente centrati su quello che appunto sono le caratteristiche di ognuno di loro e di ognuno di noi. Abbiamo cambiato un po' di ruoli ottimizzandoli e credo di poter dire, ma poi dovrebbe essere l'utenza portuale a darmi sostegno in questo, che abbiamo centrato l'obiettivo. Ad invarianza di persone, l'autorità portuale ha accelerato, ha incrementato il proprio livello di risposta rispetto alle esigenze che ci venivano dal sindacato, dall'imprenditoria, dagli enti pubblici stessi. Abbiamo accelerato mantenendo invariate le nostre professionalità.
1: Tra l'altro siete nel mezzo di una tempesta per chi deve gestire bilanci e allocare risorse, bandire gare, perché state facendo lavori per tantissimi soldi e quindi questo evidentemente genera uno stress, immagino, sulla squadra molto forte.
0: C'è lo stress emotivo, c'è lo stress anche economico-amministrativo, perché ovviamente dobbiamo, fino a qualche anno fa non erano previste. Gli scontri internazionali che abbiamo e che stiamo in qualche modo registrando in tutto il pianeta purtroppo hanno delle incidenze importanti anche sulla filiera dei costi per i lavori pubblici. Quindi appalti che abbiamo avviato e che stiamo gestendo, alcuni non nostri ma per conto dello Stato, penso alla diga, penso all'ampliamento dell'area dei cantieri navali di Ponente, sono infrastrutture che hanno visto un aumento dei costi importantissimo che oggi ricade sull'autorità di sistema. È fronte di stress, è fronte di preoccupazione mia, del segretario generale, di chi tutti i giorni gestisce la contabilità e il bilancio dell'autorità portuale, ma ne verremo fuori senza.
1: Abbiamo chiesto qualcosa a delle sue importanti collaboratrici, Lucia Tringali, direttrice della direzione bilancio, finanza e controllo. Vediamo che cosa ha detto.
2: Porto Genoa incidono notevolmente nella blue economy, che rappresenta il 14,4% del valore aggiunto della regione Liguria. Questi valori si ripercuotono anche nei risultati di bilancio. Abbiamo incassato circa 60 milioni di euro di tasse portuali e di ancoraggio, anche grazie al grande lavoro che è stato portato avanti da tutte le strutture dell'ente e dei risultati rilevanti anche in termini di accelerazione della spesa. In particolare nel 2025

0: Sono stati effettuati pagamenti e quindi immesse risorse nel sistema economico generale per circa 430 milioni di euro, di cui 325 comprendenti le spese di investimento e quindi a favore degli operatori economici del sistema che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di opere portate avanti appunto nel primo anno di mandato del Presidente.
1: Queste le parole di Lucia Tringali. Ho sempre questo effetto da giornalista quando sento gli snocciolamenti dei numeri, sembrano numeri, sono quasi difficili da seguire, pensa un po' a metterli in fila, rendicontarli, trovarli, insomma è un lavoro importante oggettivamente.
2: È un lavoro importante che si complica di anno in anno, in primo luogo perché lo Stato non ha più quella capacità di investimento che aveva qualche decennio fa, in più perché le regole si fanno sempre più stringenti e l'amministrazione è tenuta al rispetto ferreo delle regole di contabilità e di correttezza, soprattutto di trasparenza e di imparzialità, e le procedure di gara, ne sa qualcosa chi le gestisce tutti i giorni all'interno dell'autorità di sistema, sono sempre più complesse e sempre giustamente più attenzionate, quindi non possiamo permetterci errori, anche perché gli errori non hanno soltanto un costo in termini di maggiori oneri economici, ma hanno un costo in termini di maggiori oneri temporali. Una gara malfatta, un procedimento viziato, normalmente poi comporta una dilatazione dei termini infiniti per ricorsi, necessità di andare in autotutela ed altro. Quindi ecco perché le professionalità giuste devono essere posizionate nei posti giusti. Con il segretario generale, appena è arrivato a dicembre, abbiamo fatto proprio queste scelte condivise, convintamente, ci siamo dati degli obiettivi che portiamo avanti tutti i giorni insieme, veramente con una squadra che ci sostiene e ci supporta in ogni momento. Tutto idilliaco? No, ogni tanto abbiamo delle discussioni anche al nostro interno, è normale, il diritto amministrativo non è matematica e quindi non c'è un risultato certo che deve essere conseguito, ci sono varie strade per raggiungere l'obiettivo, ma alla fine la troviamo sempre congiuntamente.
1: E questo è importante, gestire un personale così composito e sotto stress, come si diceva, per le sfide cui è sottoposto, ci vuole anche un bravo direttore del personale. E adesso la sentiamo, la direttrice del personale, che si chiama Antonella Granero e che appunto ha rilasciato qualche dichiarazione. Tra l'altro, magari lo diciamo dopo, perché l'autorità di sistema portuale, se non avete cambiato tanto la costruzione della squadra, anche il top management non ha problemi di parità di genere, anzi, se ha dei problemi di parità di genere potrebbe averli al contrario a un certo punto rispetto a quello che si dice di solito, perché ci sono tante bravissime donne che operano anche ai massimi livelli, tra queste appunto anche la direttrice del personale, vediamo.
3: Il primo anno del nuovo ciclo amministrativo è stato un anno particolarmente intenso, particolarmente pieno di attività e di nuove sfide. Abbiamo portato a compimento una profonda riorganizzazione dell'ente che ha riguardato in particolare il demanio, le gare e i contratti e il mondo della digitalizzazione, che sono state riportate ad unità di responsabilità gerarchica e di organicità funzionale. Abbiamo accompagnato questo percorso con un rinnovato impulso alle assunzioni, sono state realizzate 23, 13 persone sono già nei nostri organici, altre 10 entreranno nel corso dell'estate. Di queste in particolare 3 posizioni sono posizioni dirigenziali dopo anni in cui molte posizioni dirigenziali erano scoperte e tamponate attraverso interim. Abbiamo cercato di accompagnare questo processo con un percorso sul benessere organizzativo. Infine abbiamo, cosa a cui teniamo moltissimo, avviato le procedure per ottenere la certificazione per la parità di genere. È stato costituito il comitato guida, l'autorità di sistema è già da anni all'avanguardia da questo punto di vista, perché non esiste, possiamo dirlo senza tema di smentita, un gender gap, né dal punto di vista numerico e dei ruoli di responsabilità, né ancora più importante dal punto di vista retributivo. Nel nostro ente tra donne e uomini c'è una parità effettiva che ora vogliamo anche certificare.
1: E questo è quello che si diceva, Presidente Paroli, è qualcosa che si può giustamente rivendicare con orgoglio.
2: Con assoluto orgoglio, ma io ci tengo a ringraziare veramente la dottoressa Granero e tutta la sua squadra, perché un'amministrazione complicata come la nostra, noi abbiamo più di 320 dipendenti tra Genova e Savona, è veramente come un'orchestra e non la dirige il Presidente, la coordina il Segretario Generale, ma poi il lavoro quotidiano di ogni

0: Ogni singolo minuto è fatto dalla direzione del personale, quindi quando io ho chiesto alla dottoressa Granero di darci una mano per riorganizzare la macchina sfruttando al meglio le qualità professionali di ognuno dei nostri 320 dipendenti, è stato tutto caricato sulle spalle della dottoressa e della sua struttura. E io veramente mi sento in grado e in dovere di ringraziarla, perché fa un lavoro encomiabile tutti i giorni, anche quando è in ferie, quindi veramente grazie.
1: Prima di entrare nei temi specifici, nelle varie opere, nelle varie questioni, ho un'ultima domanda personale. Lei era convinto di avere questo carattere forte che sembra dimostrare? Mi sembra un po' impermeabile alle pressioni, ho visto insomma anche delle sue reazioni a situazioni complicate, mi sono sembrate oggettivamente da uomo tosto. E allora forse, siccome lei ha appena confessato di non sentirsi inizialmente la persona giusta per un porto così complicato, forse si sbagliava.
0: A volte se non si sa nuotare si affoga e quindi bisogna assolutamente darsi la forza anche quando verrebbe la voglia di fare un passo di lato o un passo indietro, non ce lo possiamo permettere. Come dicevo, questo non è uno scalo di periferia, non è un sistema portuale di periferia, è il sistema sul quale lo Stato conta tantissimo, perché senza il nostro sistema portuale verrebbero a mancare degli approvvigionamenti vitali dal punto di vista logistico in generale ed energetico in particolare, e quindi bisogna ovviamente risolvere i problemi immediatamente. Non lo facciamo mai da soli, però questo ci tengo a dirlo, lo facciamo sempre con il massimo sostegno delle altre amministrazioni e autorità che ci stanno al fianco. Io lo dico sempre, senza l'apporto quotidiano dell'ammiraglio Ranieri e dei suoi collaboratori, delle capitanerie di porto e della Guardia Costiera, andremo poco lontani. I risultati che abbiamo ottenuto sul bunkeraggio delle navi a GNL non l'avremmo mai potuto ottenere se la Capitaneria non ci avesse dato il 110% del loro sostegno. Lo facciamo a volte anche bisticciando con l'amministrazione comunale, ci siamo trovati a volte su posizioni diverse, raramente devo dire, ma hanno assunto un discreto clamore proprio perché è successo raramente di trovarci su posizioni distinte, a Genova come a Savona o come a Vado, ma questo non significa che poi l'obiettivo non sia lo stesso, quindi anche di fronte a posizioni diverse poi l'obiettivo finale è sempre il medesimo: lavorare al meglio, lavorare con coerenza di obiettivi e lavorare per il bene del nostro sistema portuale.
1: Dalle parole ai fatti passeremo lì nel prossimo blocco della nostra trasmissione e vediamo tra poco che cosa c'è in corso nell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona. Tra poco. Siamo insieme con il presidente dell'autorità del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Allora, temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, il presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza. Il tema è appunto quello della viabilità portuale, che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto, tenendone conto.
0: Allora, non ero che appena arrivato e che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta vostra, che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Sali, saremmo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto sin dal primo momento, abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di migliorare rispetto a quello cittadino. Credo, non lo posso dire perché siamo soltanto al 24 di luglio e la settimana cruciale sarà la prossima e quella dopo ancora, ma dalle evidenze che abbiamo rispetto al mese di giugno e ai primi 15 giorni di luglio ci dicono che abbiamo fatto già molto. Abbiamo raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico. Abbiamo chiesto sforzi anche a Stazioni Marittime, che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima volta dicendo, a fine stagione estiva, che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Io quando dissi

0: miei, dobbiamo impegnarci per superare questa difficoltà che creiamo come porto alla città. E la risposta fu: ma guardi Presidente, che è sempre stato così. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia non ora, ma a fine stagione estiva, probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
1: sarà andata
0: migliorato.
1: Bene, sarà andata bene. Sentiamo Fabrizio Mansueto, direttore della Direzione Infrastruttura, Ambiente e Security dell'Autorità Portuale. Vediamo.
2: Il 5 di giugno è stata aperta al traffico la nuova sopraelevata portuale, il Ponte del Papa. Entrambe consentono ai mezzi di passare direttamente dal casello di Genova Aeroporto all'interno del porto, evitando completamente quella che è la viabilità urbana di Lungomare Canepa e della Guido Rossa. Questo è un notevole vantaggio sia in termini di riduzione del traffico che riduzione di rumori ed emissioni. Il 15 di giugno è stata fatta la stessa cosa dalla parte opposta, quindi in zona San Benigno, è stato riaperto al transito il varco di San Benigno e quindi i mezzi che da Genova Ovest vogliono entrare in porto possono entrare in porto direttamente dal varco di San Benigno. Inoltre per la stagione estiva abbiamo preparato tutta una serie di misure che vanno da misure fisiche quali la costruzione di una nuova viabilità di cornice che consente di risolvere un nodo di ingorgo all'interno del porto molto importante, fino a un tavolo di coordinamento permanente settimanale con tutti i soggetti coinvolti, a una convenzione con la polizia locale per quello che riguarda la fluidificazione dei flussi e dei transiti all'interno del porto ma anche nella sua cornice più prossima, fino anche arrivare a un sistema di cartellonistica luminosa intelligente e un rilascio di app da parte dei concessionari. Non ci sono solo gli investimenti nel campo di infrastrutture, stiamo facendo degli investimenti importanti anche nel campo ambientale, in particolare nelle componenti aria e rumore. Per quanto riguarda la componente aria è stata firmata una convenzione con ARPAL che consentirà ad ARPAL di implementare i modelli matematici previsionali per quello che riguarda lo studio delle emissioni. Per quanto riguarda la parte rumore, noi abbiamo una rete di fonometri interna che ci permette già adesso di capire quello che è il rumore prodotto dal porto. Stiamo implementando questa rete, cambiando anche determinati fonometri in maniera tale di capire non solo quant'è il rumore, ma anche da dove proviene questo rumore, e quindi lì riusciremo a capire da che direzione proviene e riusciremo a capire quello che è il rumore prodotto dal porto da quello che è il rumore ambientale di fondo prodotto da tutto il resto che non è il porto. E anche qua, potendo capire questo, saremo molto più efficaci in quello che è la gestione poi della parte ambientale.
1: E questo, Presidente Paroli, rappresenta un po' un cambio di paradigma. Non voglio dire che le precedenti autorità se ne fregassero della città, però il fatto di non guardare solo all'efficienza del porto, ma anche all'impatto che il porto ha sulla città, e lo vediamo, insomma, la città lo circonda, il porto lo abbraccia, credo che sia molto importante.
0: Allora, intanto mi lasci dire che tutti i lavori che l'ingegner Mansueto ha descritto in questo piccolo filmato sono stati fatti, come dico io, a cuore aperto, cioè il paziente è vivo, funziona, lavora, quindi tutti i cantieri che noi abbiamo non hanno mai fatto fermare o rallentare il traffico portuale. Quindi se qualche disagio lo abbiamo dato alla città e agli operatori portuali, me ne scuso, ma l'obiettivo è stato quello di non chiudere mai l'operatività del porto. In secondo luogo, come diceva lei, negare che il porto qualche impatto sulla città lo abbia avuto e lo abbia sarebbe veramente sciocco e ipocrita. Ce li ha, sono impatti che noi abbiamo analizzato, che vogliamo approfondire. Oltre alla convenzione con ARPAL abbiamo arruolato nella nostra squadra anche un'eccellenza, una professionalità nel settore epidemiologico e medico incredibile come quella del professor Cremonesi, che ci darà una mano nel studiare gli impatti che le emissioni dei fumi, dei particolati, sempre in progressiva riduzione grazie anche a quello che adesso cercherò brevemente di illustrare, hanno rispetto alla città. Quindi non si risolvono i problemi dei cittadini negando l'esistenza degli stessi, ma si risolvono affrontandoli e investendo per fare tutto questo. L'elettrificazione delle banchine è un qualcosa sul quale noi crediamo tantissimo. Sono uscite la settimana scorsa le linee guida da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti sulle procedure di gara. Stiamo già lavorando ai bandi proprio per non perdere tempo e per poter avere un provider, un fornitore di energia elettrica a banchina non appena gli impianti hardware, le infrastrutture di

0: connessione saranno collaudate. Nel frattempo l'utilizzo di carburanti sempre meno impattanti, come il gas naturale liquefatto, in prospettiva il metanolo, così come ovviamente altre tipologie di carburante che si stanno rapidissimamente affermando sul mercato, contribuiranno a far sì che le navi che oggi ormeggiano nel nostro porto abbiano emissioni sempre più limitate, sempre meno impattanti. Non sono soltanto questi gli sforzi che facciamo, come sapete lavoriamo tantissimo anche per produrre in casa l'energia che il porto consuma. Un sistema portuale come il nostro ha circa 1,7 gigawatt di potenza elettrica assorbita e consumata in un anno. È una potenza elettrica che fino a qualche anno fa veniva acquistata dalla rete nazionale. Noi, con investimenti importanti, quasi tutti finanziati in autonomia dalla mia amministrazione, sia a Savona che Vado, sia a Genova, stiamo costruendo un modello di produzione elettrica che ci renderà progressivamente sempre meno dipendenti dalle forniture esterne, arrivando persino a sperimentare, ma la cosa la anticipo, ma la sottoscriveremo all'inizio di settembre, una convenzione proprio per iniziare una produzione di idrogeno totalmente prodotto con energia verde, quindi con energia fotovoltaica, con il quale poi alimentare non soltanto i mezzi portuali, mezzi di sollevamento, ma anche i locomotori ferroviari di manovra. Quindi arrivare a creare un sistema portuale che produca ricchezza, che consumi l'energia, che però si è autoprodotto e che impatti sempre meno sull'ambiente che lo circonda.
1: E di tutte queste cose abbiamo peraltro parlato in una intera puntata proprio di Oltre le banchine, che abbiamo dedicato all'attività ambientale dell'autorità del sistema portuale. La ritrovate sul nostro sito primocanale.it, cercate Oltre le banchine. Di solito, se non giudico interessante una trasmissione che conduco io, mi sembra difficile che qualcuno possa guardarla. Quella è molto interessante perché è piena di dati e di cose che sono impattanti non tanto per il porto quanto soprattutto per la città, certo anche per chi lavora in porto ci mancherebbe, ovviamente. Ma ovviamente e soprattutto per chi in città vive. Diga foranea, la vediamo qua davanti alla nostra terrazza, sta crescendo, è un'opera sotto commissariamento. Se non la inaugurerete nel 2072, nessuno dica che in Italia non si possono fare le grandi opere, perché più grande di una roba del genere è difficile costruire.
0: Più grande e imponente, anche se se ne vede solo una microscopica parte, perché quella sotto, che conta è tutta sotto la superficie dell'acqua. Quindi sì, un'opera che sta andando avanti, non sarà il 2072, nel 2028 sarà operativa. Abbiamo ottimizzato, grazie alla struttura commissariale, alla struttura regionale che ci aiuta e ci coordina da certi punti di vista in maniera esemplare, grazie al presidente Bucci e a tutta la sua squadra, abbiamo ottimizzato i tempi anche di realizzazione della fase B della diga stessa, proprio per renderla coerente con gli obiettivi che ci siamo dati.
1: Il famoso lavoro in parallelo.
0: Assolutamente, senza anche in questo caso anestetizzare il paziente.
1: Le navi
0: entrano. Il paziente è vivo, entrano le navi, la capitaneria avrà qualche rogna in più, ma l'ammiraglio e i suoi collaboratori lo sanno tutti i giorni, lavorano veramente anche loro ventre a terra come a noi, perché le navi entrino, escano e non abbiano limitazioni in relazione alla sicurezza della navigazione.
1: E allora anche di diga parla Marco Vaccari, direttore della direzione opere speciali della DSP, sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Compiuto passi avanti importanti per migliorare i collegamenti e l'accessibilità con i nostri porti, via mare per poter accogliere le navi più grandi, su strada per rendere più efficienti gli spostamenti dei camion ed infine anche su ferro per aumentare il trasporto di merci in treno e ridurre il traffico appunto sulle strade, con importanti benefici anche dal punto di vista ambientale. Partiamo dalla diga foranea di Genova, i lavori procedono secondo il programma, abbiamo superato il primo chilometro di sviluppo dell'opera e una volta completata la diga consentirà di accogliere le navi di sicurezza di ultima generazione, rendendolo più competitivo nel contesto internazionale. Sul fronte della viabilità, a Pra, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto, che è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo, che collega direttamente il casello autostradale al terminal portuale di Pra, che movimenta oltre 1 milione. Infrastruttura che rende più rapido il passaggio dei mezzi diretti al porto e allo stesso tempo contribuisce ad alleggerire il traffico cittadino. Un altro obiettivo è spostare le merci sempre di più dalla strada alla ferrovia, e per questo nel bacino storico di Genova abbiamo completato l'ammodernamento e il prolungamento del parco ferroviario, che oggi può accogliere treni lunghi fino a 500 metri. più merci trasportate in treno significano meno camion in circolazione, ovviamente meno congestione, minori emissioni dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando anche per migliorare un comparto che rappresenta un'eccellenza

0: Il nostro territorio è un importante motore di sviluppo economico occupazionale. Il comparto delle costruzioni e delle riparazioni navali, che conta circa 80 aziende ed è esteso su un territorio di circa 700.000 metri quadrati. A Sestri Ponente è stata completata la nuova banchina di allestimento, dove le navi, una volta uscite dal bacino di costruzione, verranno ormeggiate per essere allestite. Si tratta di un fronte d'accosto nuovo di circa 315 metri, posizionato in modo obliquo rispetto alla banchina esistente. E procedono nello stesso ambito territoriale, a pochi metri di distanza, i lavori del superbacino, una grande infrastruttura che consentirà di costruire le navi da crociera di ultima generazione, sempre più grandi e sempre più complesse. Al momento siamo a circa il 70% di avanzamento lavori sulle fondazioni speciali. Infine, nel porto storico di Genova, presso l'ambito di Ente Bacini, è stata messa in gara la realizzazione di un nuovo piazzale di allestimento tra i bacini 4 e 5, un'opera da circa 10 milioni di euro che consentirà di potenziare ulteriormente un'area fondamentale per le riparazioni navali e dare dei benefici anche dal punto di vista logistico.
1: Questa dunque è la descrizione tecnica di quello che ci siamo detti. C'è poi l'aspetto cyber. Prima che arrivasse il presidente Paroli ci avevano persino attaccato i russi. Poi avete fatto così tante cose che non hanno più avuto il coraggio, a quanto sembra, insomma.
2: Devo correggere, ci continuano ad attaccare tutti i giorni. Fortunatamente per ora siamo riusciti a respingerli. No, abbiamo alzato le difese. E i missili continuano ad arrivare, ma li intercettiamo. Quindi la questione della cyber è una questione fondamentale. La stiamo potenziando tantissimo. Ringrazio la dottoressa Tringali che nelle pieghe del bilancio del 2026 è riuscita a trovare i fondi per raddoppiare il nostro contributo alla sicurezza telematica, informatica e cibernetica del porto, raddoppiandolo fino a 5 milioni di euro. Ringrazio tutta la struttura della signora Ventura che quotidianamente ci protegge da quelli che sono attacchi, appunto, che passano in sordina ma che ci sono continuamente. Non è sufficiente proteggere soltanto l'infrastruttura telematica, oggi i porti sono sotto attacco anche da un punto di vista fisico e quindi stiamo avviando un progetto sperimentale con una eccellenza nazionale, posso anche dire Fincantieri, per creare una bolla protettiva multilayer che protegga il sistema portuale di Genova, di Savona e di Vado dall'aria, dall'acqua e da sotto il livello del mare, con sistemi integrati che ci consentono di individuare ogni tipo di possibile attacco. Oggi purtroppo anche i porti commerciali come quelli nostri non sono esenti da attacchi criminali molto violenti che utilizzano tecniche militari e dobbiamo difenderli noi, autorità di sistema.
1: In modo altrettanto efficace, la dottoressa Granero, che abbiamo già sentito prima, si occupa anche di digitalizzazione e cyber. Sentiamo allora che cosa è stato fatto.
3: Le attività legate al mondo della digitalizzazione hanno vissuto alcuni passaggi veramente importanti. Il primo e fondamentale per noi, perché era un obiettivo prioritario, è stato la riacquisizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione del Port Community System, lo strumento di regia in cui arrivano tutti i dati dei nostri terminal e di tutte le merci che passano nel porto di Genova e di Savona. Abbiamo altresì rafforzato e avviato nuovi progetti sulla cybersicurezza. Noi sappiamo che i porti sono uno degli obiettivi maggiormente sensibili rispetto agli attacchi di hacker. Siamo un porto che è aderente totalmente alle indicazioni della direttiva europea NIS2 e che è impegnata ad aumentare ulteriormente le sue protezioni. Abbiamo infine rafforzato le attività legate alla digitalizzazione del mondo delle concessioni e dei permessi.
1: Questo dunque ciò che si sta facendo dal punto di vista digitale nel porto di Genova e di Savona. Ci fermiamo e tra poco andiamo proprio a vedere i porti di Savona e Vado. Restate con noi. Eccoci di nuovo. Allora, naturalmente i porti di Savona e Vado sono molto importanti nell'economia e nell'organizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Già si è parlato di ciò che avete fatto anche sul fronte ambientale, anche su quei porti, il tema dell'autonomia energetica, dei carburanti alternativi che riguardano certamente anche quel porto.
2: Siamo addirittura più avanti a Savona e a Vado. Il sistema di elettrificazione delle banchine è già pronto dal punto di vista hardware. Adesso appunto anche lì inizieremo le procedure per l'affidamento in gestione del sistema di fornitura dell'energia elettrica

utilizzando i nostri impianti. Su Savona e su Vado abbiamo un ulteriore vantaggio che io associo non soltanto alla facilità logistica e ai benefici che da questa derivano, ma anche da un miglioramento derivato ambientale, e cioè l'utilizzo della ferrovia. I traffici su Savona Vado sono molto più importanti su ferro di quanto non siano a Genova, quindi raggiungiamo percentuali di trasferimento delle merci su treno superiore al 30% quando a Genova

0: e la Spezia fanno meglio, ma
1: esattamente siamo sul podio a livello nazionale. Possiamo incrementare ulteriormente, abbiamo da pochissimo aggiudicato la gara di manovra ferroviaria e tra l'altro il fornitore della manovra sarà uno dei soggetti che parteciperà insieme ad altri importantissimi play sulla quale mi intrattenevo poco fa. Quindi la parte ambientale anche a Savona è particolarmente sentita, anche perché il porto di Savona, se mi è consentito, è ancora più vicino all'ambito cittadino ed è molto suggestivo, ma appunto anche molto impattante vedere le grandi navi da crociera che ormeggiano sostanzialmente a ridosso della via principale della città. Quindi un rispetto anche in questo caso per quelle che sono le persone che abitano così vicino a nostro porto è stato doveroso. L'elettrificazione delle banchine, non a caso, è iniziato dalla parte croceristica proprio per poter eliminare qualsiasi tipo di impatto che queste grandi navi passeggeri hanno potenzialmente sulla respirabilità dell'aria savonese.
0: Non c'è dubbio. Allora andiamo a sentire proprio a Savona Paolo Canavese, direttore del locale ufficio territoriale.
2: A giugno si sono conclusi i lavori per la realizzazione del cold ironing nel porto di Savona, in linea con i tempi previsti nel PNRR. Abbiamo la cabina elettrica appena completata, l'impianto di innesto dei cavidotti che portano l'energia alle navi e quindi siamo pronti per poter dare fornitura di energia alle navi. Abbiamo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni portuali, abbiamo il BES che sono gli accumuli dell'energia prodotta durante le ore diurne. Stiamo lavorando su Vado per completare il cold ironing nella piattaforma. Quindi un salto in avanti nel giro di pochissimo tempo epocale ai fini della decarbonizzazione delle attività che vengono svolte in ambito portuale, del comprensorio portuale nella sua totalità.
3: Adesso il nostro obiettivo è quello di avviare le procedure per l'affidamento del servizio. Nel porto di Vado Ligure si sono avviate le attività per la realizzazione del nuovo terminal per GNL, un terminal destinato a servizi sia della parte nautica marina che per la parte del rifornimento di terra. I lavori rientrano nelle attività volute dal nuovo presidente e quando si è insediato ha voluto accelerare questa attività. Ricordo che questo è il terminal che servirà ai bacini di Genova e di Savona. Sempre a Vado, a giugno si sono completati i lavori legati al PNRR sull'agroalimentare con un'implementazione dei servizi connessi alla ferrovia. Tutte queste attività consentiranno di realizzare maggiori volumi via treno. Questo consente sicuramente il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dal nostro presidente in termini ambientali.
0: Questo dunque a Savona, peraltro come dire, per cercare di essere sostenibili a 360 gradi c'è la parte del cold ironing, importantissima, cioè l'elettrificazione delle banchine con le navi che si potranno attaccare alla corrente di terra e quindi non continuare a tenere accesi i motori quando sono in banchina, però poi c'è anche tutto l'aspetto, oltre che dei carburanti alternativi, anche dell'elettrificazione e della, diciamo, realizzazione sempre più green dei mezzi di banchina, che anche quelli fanno rumore, possono procurare inquinamento, e anche questa è una notizia importante.
1: È quella che le dicevo prima, l'obiettivo sarà quello di rendere quei mezzi assolutamente inerti dal punto di vista ambientale, alimentandoli con carburanti che non ad invarianza di emissioni di CO2, come ovviamente l'idrogeno a cui facevo riferimento prima, ma che poco senso avrebbe se non lo producessimo con energia pulita, con energia verde. E la sperimentazione che avvieremo a settembre farà proprio questo come obiettivo proprio. Voglio aggiungere un'altra cosa perché è importantissima. Molto spesso si parla di produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico. Ecco, attenzione, perché non è sufficiente. Paradossalmente, in alcuni casi, la mera produzione di energia in grandi quantità provoca degli sbilanciamenti sulle linee nazionali che poi provocano incredibilmente interruzioni nella fornitura elettrica. Il caso Spagna di 2 anni fa è stato eclatante. Noi l'energia la vogliamo produrre, la stiamo producendo, ma la immagazziniamo. I sistemi BES a cui faceva riferimento il direttore Canavese sono proprio questi, sono dei grandi accumulatori, dei grandi sistemi di batterie in rete che assorbono, accumulano l'energia eccessiva prodotta dai nostri impianti per poi rilasciarla nei momenti di maggiore bisogno. Questo fa origine a un duplice vantaggio, appunto immagazzina energia che può essere utilizzata quando la produzione solare non c'è, ma soprattutto stabilizza i picchi

0: picchi di tensione che si possono originare quando c'è una overproduzione energetica che poi va a rifinire sulle grandi dorsali nazionali, originando quegli sbilanciamenti a cui facevo riferimento prima. Quindi non soltanto produzione di energia verde, ma anche un sistema intelligente di utilizzo della stessa e di distribuzione per le utenze portuali e, quando in eccesso, per le utenze extraportuali.
1: Sul piano della sostenibilità ambientale, a parte l'importantissima ospitata a Primo Canale a Oltre le Banchine, lei ha partecipato anche alla COP30. Mi racconta di questa esperienza e che cosa vuol dire per i porti di Genova e Savona?
0: È stato veramente un motivo di orgoglio quella esperienza, perché siamo stati l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere stata invitata dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Pichetto Fratin, a rappresentare i progetti di sviluppo verde della portualità italiana. Siamo stati in Brasile, siamo stati a Belém, proprio per presentare le nostre iniziative, i nostri progetti e soprattutto, appunto, sistemi non teorici, non futuristici, ma già in funzione nei nostri scali. È stata un'esperienza molto interessante che ci ha consentito di condividere con altre anche amministrazioni italiane che erano presenti alla COP30 del Brasile, esperienze e soprattutto la possibilità di estendere, questo è stato l'obiettivo che aveva il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Ambiente, le professionalità e le esperienze italiane anche ad altri paesi in via di sviluppo, in particolar modo porti africani.
1: Beh, molto importante, visto che sono poi anche di fronte a noi molti, quelli del Nord Africa in particolare. Ci fermiamo un istante, tra poco il futuro, caro Presidente Paroli, e con lui, cioè il futuro, anche il piano regolatore portuale. Anche di questo parliamo tra poco, restate con noi.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: con il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, per parlare anche di futuro, perché insomma, beh, a parte che di futuro abbiamo già parlato, perché non è che tutto quello che lei ci ha detto è già stato fatto, insomma, lo state facendo e state cambiando il volto dei nostri scali, però c'è ovviamente anche un futuro da costruire. Intanto la sinergia con la città. Mi sembra di capire che le cose stanno o sono migliorate, insomma, ci sono stati alcuni momenti di tensione che abbiamo anche documentato, ma insomma, del resto voi guidate interessi grandi, siete un'industria grande, è difficile che un'industria grande vada sempre d'accordo con le amministrazioni che la ospitano.
1: È così, non c'è mai stata una forma di contrasto con le amministrazioni locali, con la regione andiamo veramente in sintonia assoluta, ma anche con le amministrazioni comunali c'è piena sintonia. Il confronto con i sindaci del territorio è costante, lo dicevo prima, non sempre si può pensare che le esigenze di un porto siano assolutamente sovrapponibili alle aspettative di una città, questo è fisiologico, ma lavoriamo perché non vi siano, come dire, frazioni, frizioni troppo evidenti. Poi quando, come dire, capita di avere posizioni diverse, non c'è niente di drammatico, ma lavoriamo poi per suturare e per ripristinare un rapporto che ci vede comunque condividere l'obiettivo finale, benessere dei cittadini, che per l'amministrazione comunale poi si sposa rispetto a quelli che sono gli obiettivi del porto. Maggiori traffici, maggiori benefici per il territorio, ovviamente ricadute immediate sulla città per poi estendersi su tutto il resto del territorio. Stiamo lavorando, devo dire, anche con le amministrazioni locali per l'illustrazione del piano regolatore portuale. Sarà la vera sfida che ci vede impegnati, che ci vede già attualmente impegnati col segretario generale e con tutti gli uffici da qualche mese. È una sfida che non vogliamo in alcun modo condurre da soli,

0: Non è pensabile che un'amministrazione come l'autorità portuale pretenda di crescere a svantaggio di chi i nostri porti li accoglie sul proprio territorio. E quindi la volontà è quella di avviare un confronto con tutte le amministrazioni affinché lo sviluppo del porto sia condiviso. Non vi è nessuna volontà di andare ad imporre scelte che la normativa ci potrebbe anche consentire di fare. L'ultima norma dà grande autonomia alle autorità portuali, anche eventualmente in dissenso con i territori. Non è quella la strada che abbiamo scelto di percorrere, non la percorreremo. Le scelte che faremo saranno sempre scelte condivise con i territori. Posso annunciare che sono partite stamani le prime lettere di convocazione di associazioni di categoria, imprese, stakeholder portuali, comitati di cittadini ai quali abbiamo intenzione a settembre di illustrare la nostra idea di piano regolatore portuale. Non è un'illustrazione fine a se stessa, non è un'illustrazione di un quadro definito e irremovibile. È un quadro studiato, approfondito, meditato, ma sul quale è possibile fare certamente degli innesti o dei miglioramenti. Non abbiamo la pretesa di aver trovato è la pretesa di dimostrare che abbiamo fatto sforzi seri, importanti, continui, affinché questo piano regolatore sia un piano accettabile per la città, perché questa è la città più importante sotto il profilo della Blue Economy nazionale, non deve dimenticarlo mai, perché nel proprio futuro Genova deve continuare ad avere il porto.
1: Sarà filosoficamente flessibile come l'aveva annunciato in origine?
0: Deve essere filosoficamente flessibile, questo non soltanto il piano del nostro sistema portuale, ma parlando anche con i colleghi presidenti di altri porti e la filosofia che siamo riusciti a condividere con tutti. I piani regolatori portuali non sono i piani strutturali di un comune, sono tutt'altra cosa, è un po' come la costruzione di una grande fabbrica che deve essere per sua vocazione flessibile. Il mercato cambia e nel momento in cui questo cambia io devo essere in grado di sostenerlo e aggredirlo contemporaneamente, aprendo le nostre banchine a nuovi traffici, quelli potenzialmente in espansione, convertendo quegli stessi spazi che prima magari erano dedicati a traffici oggi non più primari. Quindi la flessibilità sarà il primo passaggio fondamentale del piano regolatore portuale, ecco. Senza lasciar nessuno indietro. Non ci sono merci meno virtuose rispetto ad altre. Sono tutte virtuose e hanno consentito al nostro sistema portuale di far fronte in maniera eccellente anche alle crisi internazionali più violente. I porti monocliente o monomerce sono quelli più esposti alle bizze dei mercati.
1: Certo, come la classica diversificazione degli investimenti, si fa e si deve fare così. Io vedo due livelli, diciamo, diversi di cose importanti da osservatore esterno. Un livello è quello dell'interesse di chi opera nel porto, che deve avere i suoi spazi corretti, anche quello del miglior utilizzo di alcuni spazi che magari non sono perfettamente in armonia con la situazione attuale, quindi un ripensamento anche degli spazi, anche quelli più piccoli talvolta. E dall'altra le cose che interessano la città, ci sono i temi, il rapporto con l'aeroporto di Genova, di cui peraltro lei è anche al momento presidente, i depositi di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, che in realtà poi interessano anche il cittadino che sta fuori e non solo l'operatore certo. Che sta dentro.
0: È così, ma guardi, noi come piano regolatore abbiamo fatto una scelta, quella di partire dall'ottimizzare ciò che abbiamo. Sarebbe sciocco e sarebbe anche inutilmente costoso andare ad aggiungere risorse, territorio, strutture, banchine, quando queste possono essere utilizzate in maniera più produttiva. Quindi siamo partiti dall'ottimizzare, abbiamo condiviso questa scelta peraltro con molti terminalisti che ci sono assolutamente venuti dietro su questa filosofia, ottimizzare quello che abbiamo prima di costruire ciò che non c'è. Dopodiché su altre scelte ovviamente noi avevamo anche degli impegni, l'autorità di sistema viene dal 1994 e qualche anno fa si era preso un impegno con il Comune di Genova, si era presa l'impegno di individuare una possibile soluzione per migliorare la condizione di alcuni quartieri della città. Lei ha fatto riferimento alla tematica dei depositi chimici, è un impegno che io ho voluto rispettare, ma non scolasticamente. Lo studio che abbiamo fatto per capire se vi fosse la possibilità di individuare all'interno del porto un'area dove localizzare i depositi chimici non è stata fatta per perdere tempo o per dire mi spiace, non c'è spazio. Noi uno spazio l'abbiamo trovato per quelle delocalizzazioni, è uno spazio che ovviamente non poteva e non può penalizzare i traffici portuali, perché non sarei un buon amministratore se per risolvere un problema ne creassi uno nuovo.

0: Abbiamo individuato una soluzione che vogliamo condividere con la città.
1: Quindi
0: abbiamo...
1: c'è già la soluzione da qualche parte, in qualche cassetto.
0: Noi abbiamo una proposta, poi è ovvio che l'autorità portuale non può imporre certi tipi di scelte, soprattutto di delocalizzare.
1: Lei ha chiesto condivisione su questo, no?
0: Assolutamente
1: non
0: indispensabile.
1: Lasciatemi solo.
0: Ma non è una scelta, è una necessità. Io non ho potere di imporre ai depositi di trasferirsi in porto. E questo non lo può fare nessuno. Io ho un dovere che mi sono preso e che ho assunto e che ho completato, di trovare una soluzione possibile. Questa soluzione va condivisa con la città, non vi è dubbio, perché diversamente io non ho strumenti per imporre.
1: Ricordandoci che i depositi al momento sono fuori dalla porta di casa sua, quindi
0: sì,
1: in linea teorica potrebbero anche starci, per quel che riguarda il ruolo, diciamo, da presidente dell'autorità portuale. L'articolo che scriverò oggi pomeriggio su queste sue dichiarazioni è già bello fatto, però lei sa che noi giornalisti abbiamo le 5 W, mi manca il when, cioè quando sarà presentato. Ora, lei mi sta dicendo che le lettere sono partite,
0: sono
1: quindi
0: partite.
1: La discussione è partita. Si è dato un'idea di quando lo avremo davvero operativo?
0: Con il Comune di Genova questo tipo di confronto iniziale l'ho già avviato. Con gli stakeholder ho detto che le prime riunioni sono fissate per il 4 di settembre e poi seguiranno per tutta la mensilità, appunto, di settembre. Le persone con le quali confrontarci sono tante e le vogliamo sentire tutte, dai servizi tecnico-nautici alle altre amministrazioni pubbliche fino appunto ai comitati, che vogliamo sentire pur non avendone nessun obbligo. La norma ci impone di sentire il parere dei comuni, ma sarebbe sciocco non sentire anche coloro che il porto poi lo subiranno da un punto di vista della qualità della loro vita e della vivibilità. Quindi sentiremo anche i comitati dei cittadini per proporre loro le nostre soluzioni ed ascoltare se ve ne sono invece di migliori, sulle quali non abbiamo nessun tipo di remora a dire le sposiamo, ci avete convinto. È ovvio che devono essere soluzioni al pari di quelle nostre, radicate su basi scientifiche, tecniche. Noi abbiamo, il piano regolatore non è un disegno, si rappresenta come un disegno, ma a monte di quel disegno ci sono studi, calcoli, approfondimenti, valutazioni ambientali, valutazioni strategiche, valutazioni di sicurezza che dobbiamo fare e abbiamo fatto con la Capitaneria di Porto. Il porto non è un disegno che buttiamo così in pasto a chi vuole darci un'occhiata. C'è una riflessione tecnica, scientifica, che può essere modificata e può essere migliorata, ma che si basa sempre non su sensazioni, ma su dati tecnico-scientifici.
1: E poi, finita questa parte di discussione, si potrà procedere alla stesura
0: definitiva.
1: Noi
0: la vogliamo adottare in comitato di gestione entro la fine dell'anno. L'obiettivo lo dissi qui qualche mese fa, lo confermo, i tempi li abbiamo, confido non vi siano atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcuno, perché è chiaro che in quel caso i tempi si dovrebbero necessariamente allungare, ma la mia speranza è di poter far fede all'obiettivo che ci siamo dati per il 31 di dicembre.
1: Molto bene, tutto molto chiaro. Abbiamo parlato tanto di gare, di appalti, di lavori, e allora sentiamo Luca Nuzzolo, direttore Direzione Affari Generali, Gare e Contratti dell'Autorità del Sistema Portuale.
2: Riassumere un anno di lavoro non è cosa facile, lo è ancor meno rispetto a quest'ultimo anno, che è stato sicuramente un anno ricchissimo. Partirei proprio dalla riqualificazione di questo palazzo. Abbiamo ragionato nell'immediatezza sulla possibilità di valorizzare maggiormente questo palazzo. Ad oggi c'è stato il trasferimento di una buona parte degli uffici presso la sede di Torre Shipping, proprio perché la volontà è quella di valorizzare maggiormente il palazzo, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista mezzi. Circa il 50% dei mezzi dell'autorità di sistema oggi è ad alimentazione interamente elettrica. Siamo riusciti nei primi 2 mesi dell'anno a far partire circa 8 procedure di gara. Quella maggiormente significativa è quella legata al primo lotto della riqualificazione dei bacini di carenaggio. Ci sono state una serie di attività programmatiche, quella significativa riguarda l'intesa intervenuta con l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale per la gestione dei materiali di dragaggio dei porti di Spezia e Marina di Carrara. Siamo riusciti sin dal, diciamo così, dall'avvio del mandato del Presidente a definire un protocollo d'intesa che oggi ha trovato poi un successivo aggiornamento, e questo chiaramente consentirà da un punto di vista ambientale di poter riutilizzare tutta una serie di materiali per il riempimento delle celle dei cassoni, guardando a un'economia circolare che è uno degli obiettivi che oggi ci stiamo ponendo.
1: Dettaglio.

0: ieri l'ha detto per celebrare il suo anno di mandato Bruno Pisano, presidente dell'autorità portuale della Spezia Marina di Carrara. C'è questo quest'asse con Genova sugli inerti che andranno tra l'altro a riempire la diga di Genova, quindi insomma è una bella sinergia regionale.
1: Una bella sinergia regionale intelligente, mi permetto di aggiungere, perché circa 15 anni fa, quando ci fu la prima campagna di dragaggi alla Spezia, quei sedimenti, che avevano caratteristiche di non compatibilità con lo sversamento a mare, fu necessario caricarli da parte dell'autorità di sistema su delle navi, venderli, pagando però, al governo olandese, che se li portò in Olanda perché in Italia non trovavamo discariche sufficientemente ampie per poterli smaltire. E sai che cosa ci hanno fatto in Olanda dopo avergli pagato il prezzo di riceverli quei sedimenti? Ci hanno costruito nuove dighe e nuove infrastrutture. È una follia. Abbiamo
0: le dighe olandesi.
1: A loro materiale di costruzione. Oggi quel materiale non paghiamo e ce lo teniamo in Italia. I cassoni l'abbiamo fatto.
0: Del piano regolatore portuale ha parlato anche Tito Vespasiani, segretario generale dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
2: Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare qual è il valore economico degli assetti portuali, degli aspetti operativi portuali. Il cluster marittimo è di fondamentale importanza nell'ambito dell'economia nazionale, rappresenta il 2,5% del PIL e si caratterizza per elevati moltiplicatori del reddito e dell'occupazione. Solo con questi dati si può iniziare il discorso di impostare adeguatamente il problema di una corretta pianificazione portuale, che tenga conto inevitabilmente sia la necessità di soddisfare le esigenze di accessibilità nautica e accessibilità terrestre del porto, per soddisfare appunto le esigenze delle compagnie di navigazione, per soddisfare le esigenze della logistica moderna, le esigenze contemporanee del trasporto internazionale, del commercio internazionale, che prevedono necessari interventi di adeguamento. E questo è l'aspetto propriamente portuale. Nello stesso tempo, per evitare errori, è necessario utilizzare gli strumenti che la normativa oggi prevede, quello della individuazione delle aree di interazione porto-città, prevista del cosiddetto documento di pianificazione programmatica di sistema, che viene approvato dall'autorità di sistema e approvato dal Ministero d'intesa con Regione e Comuni. In questo documento programmatico si individuano quelle aree che non sono più utilizzabili o non sono più strumentali alle attività portuali, sulle quali invece è possibile realizzare interventi di riqualificazione a beneficio delle attività culturali, delle attività sociali, delle attività cittadine in senso proprio. E su questo aspetto noi siamo in prima linea, perché stiamo redigendo proprio a Genova un bel progetto di riqualificazione, una cosiddetta passeggiata a mare, che serve a collegare l'area antistante e le stazioni marittime fino alla Lanterna, per garantire una piena fruizione da parte della collettività di questi beni culturali e monumentali.
0: Wow, un porto che restituisce qualcosa alla città è una bella notizia in realtà, no? Notizia che conoscevamo, è un impegno che avete assunto. Ed è importantissimo questo, perché comunque voi gestite un'economia importantissima, ma siete anche nei punti più belli della città, e quindi anche noi ogni tanto vogliamo usufruirne.
1: Il porto ha già restituito a Genova ed è uno dei punti più belli della città, è il porto antico.
0: Eh già.
1: Non ci dimentichiamo che quelle erano banchine, erano magazzini che lavoravano e scaricavano e caricavano navi. Oggi sono fruibili per la città. Ecco, il progetto di piano regolatore che abbiamo consentirà ai cittadini di utilizzare un'altra porzione del porto, una delle più suggestive, quella della Lanterna, non per andare a caricare o scaricare merci, ma per godere di una porzione di città che oggi è loro preclusa.
0: Presidente Paroli, grazie davvero per essere stato con noi. Qual è il posto più bello di Genova secondo lei? Ci sono delle zone delle quali si è innamorato, anche dei dintorni?
1: Piace moltissimo Porto Antico. Zona di Porto Antico è, devo dire, bellissima. Il lungomare Italia è meravigliosa a sua volta. Mi sono ripromesso di farlo prima di andare via fra 3 anni a piedi tutto, dall'inizio alla fine. Non so se ce la farò, perché purtroppo la mia permanenza
0: troppa vita d'ufficio
1: è molto molto concentrata a Palazzo San Giorgio, devo dire la verità, ma insomma troveremo il modo.
0: Comunque Porto Antico è proprio lì davanti, quindi una passeggiata si fa facilmente, magari anche nei ritagli di tempo. Vi chiedo un ultimo grande applauso per Matteo Paroli. Grazie al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, buon lavoro e la aspettiamo qui naturalmente.

0: Sono le 19:10 del 18 gennaio 1978, quando un comando di terroristi entra nelle aule della scuola di formazione superiore in via Trento ad Albaro. Sono 4 uomini e una donna, 2 a viso scoperto e gli altri mascherati con passamontagna. Sta per cominciare un'incredibile azione terroristica. Nella scuola ci sono docenti e studenti e il fondatore, il professor Filippo Peschiera, 47 anni, personaggio di spicco del cattolicesimo progressista, democristiano, docente universitario di diritto del lavoro all'Università di Milano e di Genova. Con lui il dottor Tamburri, il dottor Vittorio Traverso, le dottoresse Raimondi e Torti, più una segretaria e una settima persona. I terroristi hanno costretto tutti ad entrare in uno sgabuzzino dove sono stati rinchiusi. Quando il professor Peschiera dal suo ufficio sente il trambusto, si affaccia nella stanza. I 4 l'hanno subito immobilizzato ammanettandolo ad un calorifero. Te lo ricordi, Franco?
1: E come, Mario, se me lo ricordo? Poi, per almeno un quarto d'ora, hanno imbastito un processo contro il docente. Gli hanno appeso al collo un cartello con la scritta BR, servo dello Stato imperialista delle multinazionali. E l'hanno ripetutamente fotografato. Alla fine, 4 colpi di pistola, 3 dei quali hanno raggiunto Peschiera, uno di striscio alla coscia destra, un altro al ginocchio sinistro, con un foro di entrata e uno di uscita, e il terzo alla gamba sinistra, con la ritenzione del proiettile. Ma è interessante ricordare, Mario, quello che è accaduto prima del ferimento. Si è trattato di un incredibile esame ai brigatisti sul senso di quegli anni chiamati gli anni di piombo, come tutti ci ricordiamo, un rosario di ferimenti, sequestri e purtroppo di morti, con Genova in primo piano per avere la colonna dei brigatisti più feroce in Italia. Un processo, diceva, una sonora bocciatura.
0: Si può dire che Genova sia stata in qualche maniera per un certo tempo la capitale delle Brigate Rosse o no? O è un eccesso?
2: No, io penso che si possa dire le città di fondazione delle Brigate Rosse sono state Milano e Torino, perché erano le città del grande padronato, però diciamo della grande industria privata. Genova ha seguito a ruota ed era la città delle grandi industrie pubbliche, del parastato.
0: Certo.
2: L'Italside, non a caso di Guido Rossa, l'Ansaldo e tante altre grandi aziende pubbliche. E quindi per le Brigate Rosse è diventato molto importante vincere a Genova, conquistare la classe operaia a Genova, come sappiamo.
0: Certo.
2: E lì il PC diventa paradossalmente, almeno altrettanto che lo Stato, diventa il nemico. E anche per quello, perché il PC invece fa quadrato intorno alle istituzioni. In quella fase, fra 78, 79 e 80, Genova, anche per motivi legati all'organizzazione delle Brigate Rosse, alla logistica delle Brigate Rosse, all'efficienza di terroristi come Riccardo Dura, e anche all'azione repressiva che nel frattempo a Torino, a Milano,

0: ha fatto un po' il vuoto, Genova diventa la capitale del brigatismo.
1: Alcuni brigatisti con le pistole in mano, in pugno, dunque quel giorno hanno ammassato i collaboratori della scuola in una stanza, mentre altri, tra i quali uno che sembrava il capo di questo gruppo, ha affrontato il professor Peschiera nel suo studio. Il docente è rimasto calmissimo. «Non fate sciocchezze», ha detto subito. Temeva che qualcuno, perdendo la testa, si mettesse a sparare all'impazzata. Peschiera ha capito subito che... ha chiesto allora, «Mi sparate per quello che ho scritto, per le mie idee?» «Per la tua militanza», è stata la laconica risposta. Ma i brigatisti sembravano quasi imbarazzati. «Certo», ha aggiunto Peschiera, «io sono un riformista convinto. Vorrei però poter parlare non con voi, ma con i vostri capi, con chi vi manda, per poter capire». A questo punto l'atmosfera si era fatta molto, molto pesante. E il capo pare che abbia detto che il professore la sapeva troppo lungo. Due di loro si sono messi ad armeggiare alle mie spalle, ricorda Peschiera. Io ero sotto la minaccia dell'arma e non mi potevo voltare. Ho chiesto che cosa stavano scrivendo. Il capo mi ha risposto che preparavano un cartello, la stella con le iniziali BR e sotto «Servo dello Stato imperialista e delle multinazionali». Bene, mi sono detto, questa è follia. Mi hanno fotografato, ho capito che era giunto il momento dell'esecuzione. Non ho avuto paura, non so. Sono attimi difficili da raccontare, da ricordarsi. Ho pensato a mia moglie, però ho sorriso e ho detto ai terroristi che erano dei disperati. Hanno sparato. Uno di loro, mi pare, 3-4 colpi. Uno è andato a vuoto, mi sembra. Questo dice Peschiera, che non ha smentito il suo coraggio e la sua lucidità. Mi sono ricordato di Casalegno, che era il vice direttore della stampa, ucciso a Torino dai brigatisti nel 1977, che apprezzavo moltissimo pur non conoscendolo, ha detto Peschiera agli amici quando era sulla barella del pronto soccorso. Chi sparò a Peschiera fu Livio Baistrocchi, brigatista della prima ora, scomparso da quel momento o poco dopo.
2: Peschiera intanto continua a parlare. Per me sono finiti, sono dei disperati, scrivetelo, dice ai giornalisti, non sanno quello che fanno. Racconta ancora ai giornalisti, nato a Genova 48 anni fa, sposato, senza figli, libero docente di diritto del lavoro, leader, come dicevano, della corrente democristiana di Forze Nuove. E dall'inizio degli anni 70 il professor Peschiera è considerato anche dagli avversari uno dei politici senza macchia della città.
1: Ma sentiamo adesso Sandro Levrero, il nostro ospite. Sandro Levrero, esponente di spicco della Democrazia Cristiana allora, e Franco anche allievo del professor Peschiera. Sì. A me interessava capire di quel giorno, come li ha vissuti.
3: Fino ad oggi avevo come archiviato tutto questo, cioè non mi ricordavo niente. Adesso che l'avete, che voi avete ricordato questa cosa, mi sono commosso, mi sono come emozionato. E pian piano si dipana un po' tutto quel periodo, perché in quel periodo, e comincio a ricordarmi, in quel periodo i democristiani cadevano come i bisonti. Perché Sibilla, Ghio,
2: Danilo.
3: Non dico che ci eravamo abituati, ma era una cosa di cui tenevamo conto.
2: Ve lo aspettavate?
3: Sì, ce lo aspettavamo, non io, perché io ero non al livello di questi. Quando, ecco, il fatto di colpire Peschiera, so che aveva un po' stupito. Perché mentre Danina aveva un ruolo, Sibilla aveva un ruolo, eccetera, Peschiera non aveva un ruolo. Io quello che ricordo è adesso l'emozione, perché io con Peschiera

0: era cominciato nel 66, è quello che mi ha portato dentro al sociale.
1: La scuola di formazione di Via Trento appunto ha sede in una villa ottocentesca. Peschiera la dirige dal 1968, è finanziata dall'Associazione degli Industriali di Genova, dal Comune e dalla Provincia. Nella i suoi stretti collaboratori, appunto Vittorio Traverso, di cui abbiamo parlato prima, Vittorio Sgambi, Gianni Faraoni, Teresa Laurenti, Franca Bondi, Tania Perotti. La vittima delle Brigate Rosse è un cattolico convinto che ha tenuto testa nel 68 al cardinale Giuseppe Siri, arcivescovo di Genova, al quale peraltro era assai affezionato. I giornali ricordano quella vicenda che possiamo così riassumere. Il professor Peschiera nel 64 era stato nominato direttore dell'Istituto di Scienze Sociali, una fondazione che sotto la presidenza onoraria del cardinale Siri era stata realizzata con i fondi delle maggiori aziende IRI di Genova, Ansaldo, Italsider, eccetera.
0: Praticamente il cardinale Siri, con la nascita delle aziende a partecipazione statale, voleva creare un management che avesse i linguaggi, erano americani allora le organizzazioni, che avesse i linguaggi, la cultura, il modo per intervenire in queste aziende. C'erano i più alti docenti d'Italia, Riva, San Severino, Rescigno, erano i numeri uno, venivano Miotto, un professore di psicologia famosissimo, e quindi abbiamo avuto poi del 68, e credo che vado a un'interpretazione un po' detta e non detta, la curia, il cardinale Siri, il 68 era il 68.
2: Certo. E quindi non voleva una scuola di 68.
0: Non voleva che ci fossero alunni che ne venivano dalla cultura sessantottina. Per cui chiese che ci fosse schedatura, il termine brutto, ma comunque che di ognuno ci fosse una storia, una scheda di come si comportava, di come pensava. Certo. Ecco questo. E questo determinò poi la rottura.
2: La famosa scissione.
0: La scissione.
2: Dopo 4 anni di successi e di corsi e iniziative cui avevano preso parte i più illustri docenti italiani, da Alberoni a Barbano, Peschiera spiegherà l'unità in quei giorni era la testa di una scuola dove l'impronta cristiana era intesa in senso giovanneo, del confronto e della partecipazione di chi cristiano e cattolico non era. Bastò questo per provocare il suo siluramento. Peschiera sfidò l'ambiente cattolico, tradizionalista, non rinnegando il proprio operato e lasciando l'istituto in aperta polemica con il cardinale Siri. L'istituto non sopravvisse alla crisi e la fondazione dovette chiudere. Gli enti pubblici genovesi e gli imprenditori privati più aperti diedero così vita alla scuola di formazione superiore, andata avanti per parecchi anni.

0: 18 gennaio 1978. Le Brigate Rosse hanno sequestrato e ferito il professor Filippo Peschiera, esponente di spicco della Democrazia Cristiana. Tutto avviene nella scuola di formazione in via Trento. Ma chi era Filippo Peschiera? Peschiera nella DC, dopo gli anni dell'adolescenza e della militanza durante la guerra di liberazione, nella quale da ragazzo giovanissimo si era distinto, era della generazione di Bace Bozzo, con il quale era severissimo, di Gianni Dagnino, di Bruno Orsini, Peschiera assunse sempre una posizione non strettamente ortodossa. Era molto libero e separato dalle correnti e dalle lotte di potere, era uno studioso, un intellettuale, grande esperto delle relazioni sociali, impegnato a scrivere libri, ad approfondire le grandi tematiche internazionali. Coltivava rapporti stretti con tante teste d'uovo dell'intelligenza italiana, per esempio con Cesare Anibaldi, uno dei pensatori, potremmo dire, della Fiat. Te lo ricordi, Franco, quando Ciriaco De Mita calò a Genova per fare il capolista alle elezioni al posto di Paolo Emilio Taviani, passato per rivoluzionare il partito, che era nelle mani di Gianni Bonelli, il fedelissimo tavianeo, e Peschiera assolse quel ruolo senza tensione nella Balena Bianca.
1: E certo, Mario, mi ricordo benissimo quella rivoluzione. Spalleggiato da Alberto Gagliardi, grandissimo comunicatore, il professore portò una ventata di novità nello scudo crociato, mobilitando gruppi di giovani, soprattutto imprenditori e futuri pubblici amministratori, che poi divennero uno a uno figure di rilievo come Sebastiano Gattorno, Roberto Suriani, Carlo De Romedis, Edmondo Forlani, Giovanni Bagnara. Non tutti nella grande DC di allora erano ovviamente d'accordo con questo nuovo corso, che segnava una fase diversa, con rapporti più stretti con la sinistra, in particolare con il PC, allora un partito egemone a Genova e in Liguria, e con il PSI, spesso alleato nelle amministrazioni liguri del PC. Quando la scena cambiò e i partiti tradizionali, compresa la DC, sparirono, Peschiera si dedicò completamente a studiare e scrivere.
0: Sandro Levrero, diciamo un po' chi era Peschiera, brevemente.
2: Ecco, Peschiera, prima di commissario, nel 70-71, fu, insieme a Orsini, Bace Bozzo, Signorini, fondò Sinistra 70, che era una corrente che raccoglieva Luciano Faraguti, e io seguì Peschiera nella Democrazia Cristiana, e fu negli anni 70, c'era anche Alberto Gagliardi, ed era una corrente anti-tavianea, per intenderci, perché allora...
1: La Balena Bianca.
2: Allora era la Balena Bianca. La Balena Bianca, che c'era anche il giornale, eccetera, e fu un momento per me e per tanti di formazione politica, perché allora non c'erano gli strumenti, no? dalla scuola all'istituto di scienze sociali, la scuola di formazione, e poi io andai dietro a Peschiera come tanti e cominciammo a capire i meccanismi della politica in funzione antipotere, perché allora il potere
1: ce l'avevano loro, ce l'avevano i tavianei.
2: Però devo dire che c'era grande rispetto, cioè c'era la critica, ma una critica anche feroce, anche però ci si sorrideva, ci si parlava, c'era un rapporto, si era in direzione e c'era. Io

0: E quello è stato per me e per tanti un momento di formazione, perché ebbi l'opportunità di conoscere Faragutti, Orsini, personaggi
1: di spicco. Di grande peso,
0: ecco,
1: diciamo.
0: Di grande peso culturale.
2: Anni terribili, il 1977 e il 1978, te lo ricorderai, Franco. Il 17 novembre c'era stato l'attentato al professor Carlo Castellano, membro del comitato regionale del Partito Comunista, Mario dell'Ansaldo, impegnato a perseguire l'unità tra operai e tecnici nell'ambito di una riforma delle partecipazioni statali che a Genova avevano un peso enorme. Prima e dopo questi attentati erano stati compiuti una lunga serie di crimini, 36 in un anno, pensate, 36, dagli incendi di auto alla deposizione di ordigni.
3: L'occasione a Casarza Ligure è quella della presentazione del libro Anni Spietati, che racconta l'epoca degli anni di piombo in Italia, scritto da Stefano Caselli, figlio del celebre magistrato Giancarlo Caselli, che oltre 10 anni trascorsi a Torino, in cui si è occupato delle BR e a Genova.
4: Praticamente comincio questa mia esperienza di lavoro sul versante delle Brigate Rosse con Genova. Avevo fatto due processi per fatti commessi a Torino, un sequestro di un sindacalista, Bruno Labate, e il sequestro di un dirigente Fiat, Ettore Amerio, tutti e due rivendicati dalle Brigate Rosse. Ma il mio impegno, praticamente a tempo pieno, a partire da quel momento, per 10 anni di seguito, io faccio in sostanza soltanto questo, Brigate Rosse prima linea, prima da solo, poi con tanti altri colleghi. Il mio impegno totalizzante comincia con il sequestro Sossi.
3: La serata, moderata dal direttore di Primo Canale Mario Paternostro, ha avuto molte occasioni per il magistrato Caselli di ricordare, con la morte di Falcone e Borsellino e il primo pool di magistrati istruttori, le altre occasioni genovesi.
4: Ma poi il secondo momento che mi porta a Genova in questa esperienza professionale è nel 1976 l'assassinio del procuratore generale Coco e degli uomini della sua scorta Saponara e Deiana. A Genova viene ucciso il commissario Esposito, col quale avevo a lungo collaborato insieme a tanti altri miei colleghi, perché era uno degli elementi di punta del nucleo antiterrorismo presieduto dal questore Santillo, e con Esposito avevo lavorato molto bene, straordinariamente bene.
1: Ti ricordi, Mario, anche la segreteria della Federazione Genovese del PC ha preso posizione, diffondendo un comunicato nel quale si sottolinea la necessità di una vasta mobilitazione di massa, di un'azione capillare nelle fabbriche, nelle scuole e nei quartieri, per recidere ogni cordone ombelicale anche allo stato embrionale, che possa alimentare il terrorismo e lasciar sopravvivere zone di acquiescenza e tolleranza. E si tratta di crimini in larga misura impuniti. L'attentato era stato preceduto, come è noto, nel luglio del 1977, dall'agguato contro l'ingegner Angelo Sibilla, segretario regionale della DC, di orientamento chiaramente moroteo. Gli avevano sparato 8 proiettili nelle gambe dopo avergli bruciato 2 volte la macchina. Ricordiamo che il 78 è l'anno del sequestro e dell'omicidio da parte delle Brigate Rosse del presidente della DC Aldo Moro. Nella vicenda si scoprirà dopo che svolse una parte importante proprio alla fine della prigionia del leader DC la colonna genovese delle Brigate Rosse, comandata dal terribile Riccardo Dura.
2: E come mi ricordo, sì, mi ricordo. Ah, bene, e mi viene da chiedere a Sandro Levrero, perché la DC era così nel mirino delle Brigate Rosse?
1: È un po' meno il PC, verrebbe da chiedere anche.
2: Fino allora sì, fino poi allora cambierà. Sì.
1: Poi, poi arriverà Guido Rossi, certo.
0: Ma io credo che dall'interno non lo capivamo mica tanto.
2: Non capivamo niente del brigatismo.
0: Ma no, poco niente. Perché dall'interno noi democristiani ci sentivamo assediati, ma era una cosa, come dire, normale, come essere in guerra, capito? Cioè, ci sentivamo assediati.

0: e dicevamo stai attento, ti accompagno io, andiamo in due, normale, normale, non era un qualcosa di speciale.
1: Beh, un po' anche noi giornalisti,
2: sì,
1: beh,
2: ci scortavamo uno con l'altro.
0: So che io andavo a casa e sapevo che uno mi accompagnava, oppure se andavo a casa, cioè ci si accompagnava a casa, ma era cosa scontata, non era una cosa, ormai era, non dico come essere in guerra, ma era una situazione così accettata, no? Si capisce dopo, però, dopo almeno credo io di averlo capito, perché la Democrazia Cristiana è sempre stata in tutti i campi, lo ricorderete a Genova, lo ricordiamo a livello nazionale, il partito, diciamo, della mediazione, il partito che cercava di unire, cercava di in qualche modo, potrei fare la storia, anche lo statuto dei lavoratori, chi lo ha fatto? Donà Cattin, cioè
2: di Forze Nuove, tra l'altro.
0: Di Forze Nuove, ma non lo dico.
1: Vedi, scusa se ti interrompo, Sergio Luzzatto nel suo libro e anche nell'intervista che ha fatto a noi lo sottolinea questo, che ricordiamoci che quelli sono stati gli anni delle grandi riforme.
0: Certo, e quindi Peschiera, non ne parliamo, perché Peschiera aveva teorizzato da sempre il modello renano, cioè la partecipazione dei lavoratori ai consigli di amministrazione delle imprese. Tutte queste cose qui che per noi erano scontate, cioè era la politica che bisognava fare, no? Quella, poi c'erano le correnti, le lotte, eccetera. Evidentemente era
2: alle Brigate Rosse non
0: andava bene,
2: piaceva.
0: Perché loro volevano lo scontro,
1: certo.
0: E quindi un partito di mediazione era il loro nemico,
1: era l'obiettivo. Ti ricordi, Franco, a proposito di quell'epoca, il 16 aprile, quando sulla scalinata che collega Corso Montegrappa con Borgo Incrociati fu fatto trovare un comunicato a firma Bier che annunciava, ahimè, la sentenza di condanna a morte per il leader della Democrazia Cristiana. Le Bier in aprile colpirono in Corso Magenta Felice Schiavetti, presidente allora dell'Associazione degli Industriali, 6 colpi di pistola alle gambe da parte di 2 sconosciuti alle 8 di mattina quando usciva di casa. A maggio toccò un dirigente dell'Italia Sider, Alfredo Lamberti, ferito in via Pagano Doria. Raccontava Lamberti: mi sono salvato perché ho capito chi erano e ho cominciato a saltellare mentre loro facevano fuoco.
2: E certo, Mario, e come dimenticare Fausto Cuocolo, professore universitario, colpito alle gambe mentre faceva lezione a Baldi. Il 22 giugno la colonna genovese uccide sull'autobus in via Pisa il commissario Antonio Esposito, di 36 anni, era sul mezzo, disarmato, e stava andando a lavorare. Aveva guidato l'antiterrorismo e all'epoca era dirigente del commissariato di Nervi. A luglio toccherà invece a Fausto Gasparino, dirigente dell'Intersin, gambizzato a pegli. A novembre il processo a Francesco Berardi, il cosiddetto postino delle Brigate Rosse, scoperto a diffondere volantini BR dal compagno Guido Rossa e da lui denunciato. Rossa, da solo in aula, conferma tutto, senza mai rivolgere lo sguardo all'imputato. Berardi viene condannato a 4 anni. Neanche 3 mesi dopo Guido Rossa verrà ucciso dalle Brigate Rosse sotto casa a Oregina, accusato di avere denunciato un compagno di lavoro e giustiziato da Riccardo Dura. E questa sarà l'inizio della fine degli anni di piombo a Genova.
1: Caro Franco, torniamo in conclusione a Livio Baistrocchi, il brigatista che sparò al professor Peschiera. Sulla testa di Baistrocchi pende una condanna all'ergastolo. È latitante da oltre 40 anni. La copertina del bellissimo libro di Sergio Luzzatto, Dolore e Furore, sulla storia delle Brigate Rosse genovesi, è una elaborazione grafica di una foto di Victor Bulla realizzata da Carlo Rocchi, uno pseudonimo dietro al quale si celava proprio Baistrocchi, ex di Potere Operaio, artista di formazione, militante del PC in prima gioventù e poi di Potere Operaio. Fece parte delle Brigate Rosse dalla loro costituzione. Mai entrato in clandestinità, poco conosciuto dagli inquirenti come altri

0: altri importanti militanti della colonna brigatista di Genova. Si segnalò per la sua totale aderenza alle istanze più radicali dell'organizzazione, dimostrando una fredda determinazione nel corso di una serie di attentati a cui prese parte. Il suo nome di battaglia nell'organizzazione era Lorenzo.
1: Sembra che Livio Braistrocchi, nonostante l'attività terroristica armata cresciuta di mese in mese, non fosse ancora noto agli inquirenti e che il suo nome sia emerso solo dopo la disgregazione della colonna di Genova, grazie alle testimonianze di una serie di brigatisti che collaborarono con le forze dell'ordine dopo l'operazione Via Peschiera. Questi pentiti lo descrissero come un rigido militarista e uno spietato esecutore.
0: Braistrocchi non fu coinvolto nel tragico blitz di Via Fracchia che annientò la colonna genovese delle Brigate Rosse, anche se forse aveva un appuntamento con i tre brigatisti presenti nell'appartamento di Anna Maria Ludman per portare a termine, pare, il giorno successivo un nuovo attentato. Braistrocchi scelse all'inizio degli anni Ottanta di abbandonare le Brigate Rosse e riuscì a fuggire all'estero, scomparendo definitivamente, facendo perdere completamente le sue tracce, probabilmente rifugiandosi all'estero. Condannato all'ergastolo, non si hanno più sue notizie. Filippo Peschiera è mancato nel 2019 a 88 anni. La Democrazia Cristiana è finita nel 1994. Caro Franco, ci vediamo alla prossima storia?
1: Alla prossima storia.
0: Grazie.

0: Per il nostro giro intorno al mondo ricominciamo con una storia molto molto particolare. Andiamo a salutare, a dare il buongiorno a Rol Bianchetti dalla Repubblica Dominicana, ma in particolare a bordo del suo brigantino. Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti!
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia e quella della sua famiglia insieme a questa meraviglia che porta in giro dal 2019 per i mari del mondo.
1: Siamo partiti da Genova, dallo Yacht Club Italiano nel 2019 appunto. Siamo stati in molti posti, Mediterraneo, Spagna, Gibilterra, Marocco, le Canarie, Capo Verde, e poi abbiamo deciso di attraversare l'Atlantico. Quella foto l'abbiamo fatta qualche anno fa, quando abbiamo tirato fuori la barca per manutenzione, e siamo stati in molte isole qui nei Caraibi. Siamo stati in Guadalupe, Martinica, Saint-Barth, San Martin. E in generale c'è stato il problema del Covid che ci ha bloccato per qualche mese, proprio a Guadalupe. Di solito si viene bloccati nel posto più caro, infatti ci

0: è successo così.
1: Senta Bianchetti, ma lei prima viveva all'estero, no? Come è arrivato a decidere un giorno di prendere, restaurare un brigantino? Credo che siano solo due quelli in giro per il mondo, uno appunto il suo. Come ci è arrivato? Come le è venuta l'idea?
0: Ci si arriva sempre per... ognuno ha la sua storia e quando, girando per il mondo così si conosce molta gente che vive a bordo e hanno barche con famiglia, bambini. Ogni storia è sempre un po' diversa, però ha sempre qualcosa in comune. Nel nostro caso io abitavo in Thailandia, avevo un cantiere navale e a un certo punto ero molto stressato dal lavoro e abbiamo deciso di fare, insomma, riorganizzare la nostra vita in un modo diverso, a trovare più tempo per i figli, i ragazzi, e così ho proposto alla mia compagna con cui lavoravamo insieme, le ho detto: e se comprassimo una barca d'epoca, facessimo il giro del mondo? E all'inizio pensava scherzassi, e invece siamo qua.
1: E invece siete partiti. Senta, ma ci racconta un po' un brigantino, che tipo di imbarcazione è? Come mai è così particolare il vostro?
0: In particolare, una volta erano meno comuni, erano più comuni, adesso ne sono rimasti pochi, per naturalmente ha delle problematiche di manutenzione, quindi sono barche grandi di legno, e sono barche state disegnate all'inizio del secolo passato, quindi sono barche a due alberi con le vele quadrate, sono molto interessanti per andare a vela, soprattutto appunto nelle traversate oceaniche, perché si viaggia sempre di poppa oppure con venti portanti, e ha le vele quadrate, quindi questo permette, diciamo, di viaggiare in grande sicurezza. Naturalmente la barca è pesantissima, è grande, per cui ha bisogno di vento per muoversi bene, quindi è l'ideale qui ai Caraibi, perché ci sono gli Arisei, sono il motore dei Caraibi, e questo ci permette di avere sempre vento. Invece in Mediterraneo sempre a motore è diverso.
1: Tra l'altro, quindi, era forse stata anche una nave scuola, giusto? La sua?
0: Noi eravamo la nave scuola dello Yacht Club Italiano di Genova, e della scuola di vela Beppe Croce, e poi abbiamo lasciato Genova e ci manca ancora, naturalmente, soprattutto a livello di, diciamo, come si mangia a Genova, e certo non si può paragonare ai Caraibi, dove hanno
1: allora
0: praticamente...
1: Allora abbiamo trovato una cosa negativa dei Caraibi, Bianchetti, cibo.
0: Insomma, ce n'è forse più di una, ci sono molte cose buone.
1: Tipo?
0: Però diciamo, il clima in generale, ci sono posti da scoprire, ci sono ancora molte cose interessanti da vedere, però naturalmente ci sono tanti punti da considerare quando si viene a vivere qui. Uno è proprio l'alimentazione, quindi loro praticamente hanno solo due o tre piatti, quindi per cucinare italiano bisogna comprare tutto importato, si trova
1: quindi
0: tutto.
1: Costa molto di più. Lì che cosa mangiano?
0: E qua mangiano il riso con i fagioli.
1: È lunga, da far passare, insomma, se lo sogna il pesto.
0: Riso,
1: noi ci sogniamo
0: fagioli,
1: le spiagge
0: pollo.
1: Dei Caraibi, lei si sogna le trenette al pesto, facciamo così.
0: Ma le facciamo,
1: Riuscite fortunatamente comunque a trovare
0: mia moglie
1: un
0: che
1: po'
0: cucina.
1: Di Liguria. Senta, e mi racconta un po' com'è essere, diciamo, famiglia su un brigantino in giro per il mondo?
0: Sì, ci sono, a volte gli spazi sono un po' ristretti, anche se la barca è molto grande, però io per esempio ho mia figlia che ha 18 anni, che ormai credo che abbia 25 paio di scarpe, quindi è un problema con gli adolescenti.
1: Beh, alla fine è uguale, come nelle case normali, anche nel brigantino casa.
0: Sì, si impara a convivere. Abbiamo fatto molte modifiche alla barca in questi

0: anni, una delle più drastiche. Avevamo due bagni, li abbiamo uniti, ne abbiamo fatto uno solo. È stata una scelta azzardata mia, perché il bagno è più grande, ma non avevo considerato che abbiamo tre donne a bordo. Quindi bisogna dare i numerini adesso per accedere al bagno.
1: Senta, i suoi figli come fanno a scuola?
0: Vabbè, la più piccola ha 3 anni, è nata qui,
1: è nata
0: quindi
1: a bordo,
0: non va a scuola. Beh, non è nata a bordo, è nata in ospedale.
1: No, vabbè, però
0: però è venuta a bordo già dopo 2 giorni. Beh, mio figlio c'ha quasi 8 anni, il prossimo mese fa 8 anni e fa un programma di educazione parentale e lo seguiamo noi, quindi è abbastanza, diciamo, dovrebbe fare la seconda elementare, ma è un cervellone, una specie di cervellone, mio figlio, quindi studia per conto suo, è molto bravo, non abbiamo problemi, fortunatamente. Ah. E mia figlia, quella grande, sta facendo un programma americano per prendere il diploma. E, sì, bisogna alternare, diciamo, un po' lo studio sui libri al programma online. Non è molto molto semplice. Adesso siamo stati fortunati perché durante il Covid si sono sviluppati tutti questi programmi, per cui ci siamo un po' avvantaggiati. Una volta non era così, adesso ci sono veramente molti corsi online e funzionano anche bene. Sì, ci sono tutte le application. Poi adesso c'è l'intelligenza artificiale che un po' segue ha dei limiti, comunque un po' segue mio figlio, quindi non è, quando non ho tempo io per qualche motivo, e quindi non è completamente da solo, viene seguito dall'intelligenza artificiale, poi ci sono molti video, quindi
1: certo.
0: In generale non è male, siamo collegati sempre con Starlink, quindi anche in mezzo al mare si riesce in qualche modo a seguire il programma.
1: A essere sempre, sempre online, diciamo così. Senta, adesso voi rimarrete lì in giro per i Caraibi oppure avete intenzione di muovervi?
0: Beh, adesso tra pochi giorni andiamo a Cuba e staremo a Cuba un mese per fare manutenzione alla barca.
1: Ah.
0: E poi Centro America, Messico, Belize, probabilmente San Blas, quindi Panama. E poi andremo a nord, quindi vorremmo passare il prossimo anno tra Stati Uniti, Canada, forse anche andare in Groenlandia se ci sono le condizioni, se ci sono le condizioni meteorologiche
1: adatte.
0: Diciamo dal
1: caldo al freddino.
0: Beh, qua tutti vogliono andare a vedere la neve, andare al freddo non ne possiamo più.
1: Ah.
0: Quest'anno poi è caldissimo, è terribile.
1: Senta, che cos'è che le ha insegnato a lei questo viaggio, questo vivere per mare, anche se insomma nella sua vita, diciamo così, passata aveva un cantiere nautico, però vivere proprio così a bordo del brigantino, un po' in giro, un po' dove ti porta il vento, anche se con un programma, con tante culture, con tante lingue magari con cui si viene a contatto, cosa le ha insegnato questa esperienza?
0: Molte cose, veramente devo dire molte cose, lo consiglio a tutti, sono drastiche e occorre fare uno strappo quando si lascia il mondo normale della casa, del lavoro, però effettivamente si impara a vivere in semplicità con poco, dando molto valore al tempo libero e meno valore ai soldi. Naturalmente si deve vivere in economia perché senza lavorare o quasi si è sulle spese, quindi occorre tagliare il più possibile, però in effetti si impara che molte delle cose, quasi tutto quello che abbiamo nella nostra vita in realtà è superfluo e ci obbliga a lavorare tutto il tempo per mantenere uno status, uno stile di vita. Poi alla fine ci viene a portare via il tempo libero, quindi io ho avuto molto lavoro e obiettivamente guadagnavamo anche bene, però non avevo tempo libero, non avevo tempo per i miei figli, per mia moglie naturalmente, Quindi ho imparato questo, fondamentalmente a dare più valore al tempo.
1: Senta,
0: poi naturalmente nel corso... Certo.
1: Scusi, non volevo interromperla.
0: Sì, poi mi è piaciuto molto in questi anni le persone che abbiamo conosciuto, perché ci sono tutte storie diverse e alcune sono molto interessanti. Sono persone che vengono, hanno ogni tipo di background, e questo porta anche a noi a diventare una famiglia più multietnica, multilingua. E adesso a bordo, per esempio, si parlano varie lingue tutte mescolate. È una cosa, secondo me, molto moderna, piacevole.
1: Quante lingue si parlano a bordo?
0: Beh, mia moglie è thailandese, i ragazzi stanno preferendo l'inglese all'italiano, cosa che io trovo anche giusta, perché è più internazionale. Comunque
1: tre,
0: tutti
1: italiano.
0: Parlano italiano. Sì, italiano, inglese, thailandese. Siamo in Repubblica Dominicana, per cui un po' di spagnolo dentro ci casca sempre. Sì, quindi è interessante, perché è più moderno. Poi in questo momento è veramente molto importante imparare le lingue. Siamo in un'epoca di globalizzazione.
1: Senta, ce l'ha già detto che cosa le manca in assoluto di Genova e della Liguria, che è, direi, il cibo. Ma c'è qualcos'altro che le manca?
0: Ma sì, le città d'arte italiane, il poter fare due passi in centro, le vie pedonali, queste cose mancano qui nei Caraibi. In questi posti sono posti nuovi, quindi non c'è dietro la storia che abbiamo in Italia. E all'inizio non si nota, perché appunto, come diceva lei, la spiaggia, il clima, si focalizza su queste cose che sono importanti, per l'amor di Dio. Però col passare del tempo si nota invece che noi in Italia abbiamo questa cultura millenaria, e quando lasciamo l'Italia la perdiamo, e quindi ci viene a mancare inevitabilmente, sì.
1: Senta Bianchetti, quindi in questi 6 anni sostanzialmente quanto avete navigato?
0: Siamo sulle 18.000 miglia e abbiamo visto una quarantina di paesi.
1: Senta, quindi... allora io spero di poterla, diciamo così, avere ospite nuovamente, magari in altri paesi, chissà, magari anche al freddo, vediamo, così facciamo contenti i suoi figli. La lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che la ospita, o meglio, nelle lingue che si parlano a bordo del suo brigantino.
0: Va bene, have a nice day everybody. Buona tarde a tutto il mondo. Arrivederci a tutti. In thailandese? Ui, come si dice?
1: No, scherzo.
0: Ratri sawat.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Grazie mille a Raul Bianchetti per averci raccontato questa storia sicuramente molto particolare, e ci rivediamo presto. Arrivederci.
0: Grazie. Arrivederci.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Flavio Villani, direttore della neurofisiopatologia dell'azienda ospedaliera metropolitana, IRCCS, Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao.
0: Allora, oggi parliamo di sonno, come dormire bene nonostante il caldo. Potete mandare le vostre domande al 347-6766-291 oppure telefonarci in diretta all'800-640-771. Villani, perché il caldo influisce così tanto sulla qualità del nostro sonno?
1: Bene, teniamo conto di una cosa, noi passiamo circa il 30% della nostra vita dormendo, quindi chiaramente dobbiamo cercare di dormire il meglio possibile per ottenere i migliori risultati di riposo e di recupero delle forze. Però il sonno non è un interruttore, noi non entriamo nel sonno così come si schiaccia l'interruttore della luce e ci entriamo gradualmente, e ci devono essere tutta una serie di segnali che ci dicono che

0: che il nostro corpo è pronto al sonno. Quindi, fra questi segnali, uno dei più importanti è sicuramente la temperatura corporea. Quindi se abbiamo una temperatura corporea piuttosto alta, questo segnale e facciamo fatica ad addormentarci, perché sappiamo che la temperatura tende a diminuire nell'arco delle 24 ore, a un andamento circadiano cosiddetto, cioè si modifica secondo un ciclo che è sincronizzato sulle 24 ore, e quindi naturalmente se la temperatura nelle ore notturne non cala, la nostra temperatura interna non cala, facciamo veramente molta fatica ad addormentarci. Se ci addormentiamo male, abbiamo un sonno frammentato, abbiamo una quantità di sonno profondo, che è quello veramente riposante, che si riduce, rimaniamo, e questa è l'esperienza un po' di tutti, rimaniamo in una condizione di sonno superficiale. Il sonno superficiale purtroppo non è particolarmente riposante, e quindi questo è un problema. Questo è il motivo per il quale il caldo naturalmente influisce sulla qualità del nostro sonno, sulla nostra capacità di addormentarci.
1: Qual è la temperatura ideale della stanza per dormire bene in estate, Villani?
0: La temperatura ideale dovrebbe variare fra i 18 e i 20 gradi. Naturalmente
1: Veramente?
0: questo. Sì. E naturalmente questo non è facile, ma possiamo avvicinarci quantomeno per quanto riguarda la temperatura percepita. Possiamo avvicinarci a queste temperature utilizzando tutta una serie di accorgimenti e di attenzioni che ci permettono, insomma, di avere un percepito che si avvicina a questa temperatura, che va dalla ventilazione della stanza prima di andare a dormire. Questo è un'attenzione importante. Se durante il giorno dobbiamo tenere la stanza ben chiusa per evitare che il caldo entri nella stanza, alla sera dobbiamo ventilarla prima di andare a dormire. E questo naturalmente è alla portata di tutti, perché chiaramente poi l'utilizzo di ventilatori o di aria condizionata, non tutti hanno questa possibilità di utilizzarli, per cui chiaramente dobbiamo anche far fronte con quello che abbiamo a disposizione. Naturalmente ci sono altri accorgimenti, ma eventualmente se c'è interesse ne possiamo parlare
1: Certo,
0: successivamente.
1: Villani.
0: Bene. Per cui altri accorgimenti che ci permettono di vivere la nostra stanza del sonno, perché l'ambiente è fondamentale, cioè avere un buon sonno richiede non solo una condizione interna nostra buona, ma anche una condizione ambientale che ci predisponga al sonno. Quindi chiaramente, al di là della ventilazione, che è assolutamente fondamentale, utilizzare per esempio dei tessuti che ci rinfreschino nel nostro letto, quindi lenzuola di cotone o di lino, che sono sicuramente più adatte alle temperature alte dei giorni estivi. Evitare per esempio di avere apparecchi che producono calore nella nostra stanza. Questo è un principio generale. Bisognerebbe evitare di avere la televisione davanti al letto e di addormentarci con la televisione accesa. Questo è un principio che vale d'estate e d'inverno in maniera assolutamente uguale. Però d'estate c'è anche la questione del calore che viene prodotto dai nostri device, dai nostri apparecchi, quindi televisore, computer, monitor del computer, tablet, anche perché al di là della temperatura è anche importante che si faccia attenzione alla luce, perché l'altro grande segnale che ci dice che siamo pronti per per andare a dormire, per dormire, è quello della luce. Quindi la luce deve essere ridotta, deve essere nelle ore serali, deve essere soffusa, non forte. I tablet sappiamo che producono una luminanza molto elevata e ad una distanza, fra l'altro,

0: dagli occhi molto ridotta, e quindi questo anche ha un effetto negativo sulla nostra capacità di addormentarci, ritardando la secrezione di melatonina, che, come si sa, diciamo, è l'ormone fondamentale per l'innesco del sonno prodotto da quello che Cartesio riteneva la sede dell'anima, cioè dalla ghiandola pineale.
1: Esistono degli alimenti, dei cibi che aiutano o peggiorano il nostro sonno nelle notti
0: Assolutamente.
1: afose?
0: Assolutamente, assolutamente. Intanto bisogna ricordare, allora, durante l'estate tendiamo tutti a ritardare un po' le cose, ritardiamo la cena, ritardiamo il momento di andare a dormire. Questo per il sonno non è proprio l'ideale, perché il sonno vuole la regolarità. Per cui tendenzialmente dovremmo mantenere un ciclo sonno-veglia regolare anche durante l'estate. Ovviamente è più difficile perché le giornate sono più lunghe, abbiamo più possibilità di vivere all'esterno, eccetera. Per cui però dobbiamo tenere conto che tutto questo poi ha anche un suo prezzo. Quindi i cibi, naturalmente intanto cercare di non ritardare troppo la cena, almeno 3 ore prima, diciamo, del momento in cui pensiamo di voler andare a dormire, e poi utilizzare dei cibi e delle bevande che non siano cibi, intanto non troppo pesanti, grassi, ricchi di zuccheri che tendono a frammentare il sonno. Quindi sicuramente cercare di fare queste ovviamente sono ovvietà, però è anche importante ricordarlo, cibi leggeri che contengano per esempio melatonina, come alcuni frutti, come le banane o le ciliegie, oppure anche cibi che contengono triptofano, che è il precursore della serotonina e che entra nel processo di produzione della melatonina.
1: Quali
0: Per cui,
1: sono?
0: per esempio, formaggi, latticini in generale, latticini, latte, sappiamo dalla saggezza popolare che un bicchiere di latte tiepido prima di andare a dormire potrebbe essere una cosa positiva proprio per il contenuto di triptofano di questo alimento. Le tisane sono utili, però ricordiamoci una cosa: è bene bere e idratarsi, questo lo si dice in tutti i telegiornali ogni volta che inizia il caldo, bisogna idratarsi bene durante il giorno.
1: Eh sì.
0: Ricordiamoci che se beviamo troppo alla sera, questo può essere uno stimolo per il risveglio, per cui chiaramente bisogna ridurre un po' l'apporto idrico proprio nelle ore prima di andare a dormire.
1: Allora, sentiamo chi è in
0: Naturalmente ci sono
1: linea
0: poi.
1: con noi, Villani
0: Sì.
1: all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita, grazie. Volevo dire una cosa, ma che non si rida. Io l'ho letto su un libro che per contrastare questo caldo qua, alla sera inzuppare un accappatoio nell'acqua più fredda possibile, infilarselo e andare a dormire, che raffredda il corpo per un po'. Può essere possibile?
1: Sentiamo Margherita.
0: Allora, è chiaro che questo può essere un suggerimento, però bisogna ricordare una cosa. L'acqua fredda, le docce fredde, l'utilizzo di un accappatoio freddo produce una vasocostrizione cutanea, come quando siamo esposti al freddo durante l'inverno. La vasocostrizione riduce la dispersione del calore. Allora, lei potrà avere una sensazione di sollievo momentaneo, per la sensazione del fresco che si mette sulla pelle, ma poi l'effetto finale potrebbe essere un po' paradosso, cioè proprio l'esatto opposto di quello che vogliamo ottenere, cioè quello di abbassare la temperatura interna. Il problema appunto del troppo freddo addosso è proprio quello, produrre una vasocostrizione che impedisce la dispersione del
1: E
0: calore,
1: poi
0: ed è che è
1: qui
0: un
1: insomma se ne
0: meccanismo.
1: sente ancora di più.
0: E poi appunto la temperatura sale, interna sale, la temperatura interna dovrebbe scendere di almeno un grado rispetto a

0: quella diciamo diurna durante le ore in cui noi siamo attivi. Per cui in questo modo altro non si fa che peggiorare la situazione sul lungo termine. Diciamo al
1: Certo,
0: momento può
1: non
0: essere una sensazione
1: nell'immediato, nel
0: piacevole.
1: medio e nel lungo periodo.
0: E nel medio e lungo periodo della notte direi che non è consigliabile. E
1: Quindi la doccia
0: infatti
1: tiepida
0: diciamo
1: è il giusto
0: la doccia
1: compromesso?
0: tiepida, la doccia tiepida è sicuramente consigliata perché produce una certa vasodilatazione e questo naturalmente ha come effetto finale quello di ridurre la temperatura interna.
1: Insieme con lei le domande ai nostri telespettatori.

0: Giovanni, direttore della neurofisiopatologia dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Stiamo parlando di dormire bene nonostante il caldo. Quali sono i consigli, quali sono gli errori da evitare? Le vostre domande all'800 640 771 oppure via WhatsApp al 347 67 66 291. Buongiorno, ho 70 anni, uso la macchinetta CPAP per dormire. Con questo caldo vorrei evitare di usarla perché non la sopporto. Posso farlo oppure devo continuare a usarla? Angela da Marassi. Tanto ricordiamo che cos'è e a che cosa serve.
1: La CPAP è un ventilatore a pressione positiva che viene utilizzata nelle persone che soffrono di apnee ostruttive nel sonno, cioè di quelle interruzioni del respiro legate a una riduzione delle vie respiratorie superiori che si associa spesso al russamento e che produce degli effetti apnee che producono degli effetti delle molto importanti sul sonno e sull'organismo in generale. Il sonno viene frammentato dalle apnee, non si approfondisce, le apnee hanno un effetto destruente sulla struttura, proprio sulla macrostruttura del sonno. Questo naturalmente ha dei riflessi molto importanti sulla nostra salute. Beh, intanto un riflesso fondamentale che è quello della sonnolenza diurna, che può essere anche portatrice di incidenti, spesso è causa di addormentamenti alla guida e così via, e naturalmente modificazioni anche di carattere comportamentale, affettivo, eccetera. Ma non solo, le apnee hanno anche un effetto sulla fisiologia del nostro organismo. A ridurre la tolleranza agli zuccheri, quindi facilitano la comparsa di diabete o di prediabete, e determinano anche un incremento di pressione arteriosa, quindi innescano una sindrome che si chiama sindrome metabolica, che ha tutti degli effetti che magari non percepiamo immediatamente, ma che sul lungo termine sono deleteri sul nostro apparato cardiovascolare in particolare.
0: Villani, senta, dormire quindi con l'aria condizionata, con i ventilatori, sì, può essere utile aggiungere degli altri effetti negativi, insomma, pro e contro?
1: No. Allora, naturalmente ogni cosa deve essere utilizzata con criterio. L'aria condizionata non è deleteria se viene utilizzata in maniera corretta. È chiaro che gli sbalzi di temperatura importanti, come adesso capita qualche volta di avere esperienza quando, non so, entriamo in grandi magazzini, in negozi, eccetera, in cui l'aria condizionata è veramente eccessiva e comporta uno sbalzo di temperatura per il nostro organismo piuttosto importante. Passiamo da una temperatura esterna di 35 gradi a 18 gradi, questo non va bene, assolutamente non va bene. Ma l'utilizzo invece di aria condizionata o di ventilatore nella nostra camera da letto non deve essere demonizzato, purché appunto non comporti degli sbalzi di temperatura eccessivi. Un'aria condizionata settata sui 7 gradi permette poi

di percepire una temperatura ambientale più bassa, più vicina a quella che abbiamo detto che dovrebbe essere ideale per avere un buon sonno. Quindi un'aria condizionata non è da vietare assolutamente. I ventilatori, idem, muovono l'aria.

0: puntati addosso, ma questi sono principi veramente basilari, insomma, nell'utilizzo di questi sistemi. Per cui sì all'aria condizionata, purché utilizzata su temperature che siano fisiologiche e non eccessivamente basse.
1: Andiamo con le domande al 347-666-291. Buongiorno, mi addormento facilmente, ma altrettanto facilmente mi risveglio durante la notte. Ho 76 anni e da tempo vorrei capire come mai. Ho chiesto anche a qualche medico, nel risveglio devo sempre fare la pipì. Parlando con un urologo mi ha detto che se durante il giorno non ho pressione di vesciche per non ho problemi. Per lui quindi va risolto in altro modo, più mirato emotivamente. Nel tempo con vari farmaci non ho mai trovato benefici sperati. Prima mi riaddormentavo quasi subito, adesso diventa sempre più lungo il tempo per farlo. Al momento i risvegli sono tra 5-7 volte. Che cosa potrei fare? Grazie.
0: I risvegli notturni sono molto frequenti, quello di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi la temperatura e l'ambiente inadatto possono essere diciamo uno dei motivi per cui ci si risveglia più facilmente, quindi un ambiente eccessivamente caldo d'estate, eccessivamente freddo d'inverno, l'utilizzo appunto di materiali inadatti, eccetera, eccetera. Tutto questo può avere un rilievo importante in questa condizione. L'altra cosa da accertare bene è se, per esempio, la persona che si risveglia frequentemente durante la notte e, per esempio, anche nitturia, cioè si alza per urinare, non avendo però dei problemi naturalmente legati all'apparato urinario, va verificato se il sonno non sia disturbato da apnee, perché può succedere abbastanza frequentemente che nello sblocco delle apnee ci sia un risveglio. A volte questi risvegli sono dei micro risvegli, la persona non se ne accorge neppure, tanto sono brevi, però noi li vediamo per esempio quando registriamo l'elettroencefalogramma durante il sonno. In altri casi invece i risvegli possono essere più importanti. Quindi se mettiamo insieme per esempio un po' di sovrappeso, se non obesità, mettiamo insieme la nitturia, cioè l'alzarsi di notte durante il sonno e il russamento, ecco, questo richiede un approfondimento diagnostico per escludere la presenza di apnee che possono frammentare il sonno. Poi ci sono altre motivazioni più legate all'insonnia e ad altre condizioni più di ordine
1: Certo.
0: psicologico che vanno approfondite singolarmente con i singoli pazienti.
1: Villani, in conclusione, 60 secondi per dire che cosa fare e che cosa non fare per migliorare il sonno durante le notti afose e di caldo di quest'estate.
0: Per riassumere, avere un ambiente adatto, rinfrescato, utilizzare tessuti adatti per avere una sensazione corporea positiva, cercare di abbassare la nostra temperatura interna facendo docce tiepide, evitare di mangiare troppo ravvicinatamente al momento del sonno, di evitare alcuni cibi che abbiamo elencato, pesanti, ricchi di grassi e di zuccheri. Cercare di un'alimentazione leggera con alimenti che siano ricchi di delle sostanze che favoriscono il sonno, cercare di esporsi alla luce nelle ore diurne, soprattutto al mattino, nelle ore serali, cercare di ridurre l'esposizione alla luce, alla luminanza dei device che ormai utilizziamo tutti tutto il giorno e soprattutto nelle ore serali, e questo sicuramente non ha un effetto positivo.
1: Grazie, grazie a Flavio Villani. Un'altra volta invece parleremo del caso Oberti, quella che riesce a dormire anche a 31 gradi senza aria condizionata, senza ventilatore. Sarà
0: Ottimo.
1: un'arcolettica, io non lo so. Qualche cosa di strano ci sarà.
0: Possiamo approfondire l'argomento.
1: Grazie. Grazie
0: Va
1: dottor
0: bene.
1: Villani, buona giornata e buon lavoro.
0: Arrivederci, arrivederci, grazie, arrivederci a tutti.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi.

0: Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina. La mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: morti oggi nel mare di Andorra. A perdere la vita sono stati un turista piemontese in difficoltà dopo un tuffo e il bagnino che si è lanciato in acqua per salvarlo. Il sindaco di Mignanego Malfatti, esponente della direzione del PD, interviene sulla frattura politica all'interno del suo partito dopo la lettera arrivata ai sindaci da parte dei vertici del partito. Sarebbe stato un banale rimprovero a scatenare un gruppo di ragazzini contro un 69enne ero ricoverato in condizioni critiche l'aggressione in una frazione di Ventimiglia. Mancano 10 giorni al rally della Val d'Aveto, un appuntamento sportivo capace di promuovere anche turismo, attività locali e le eccellenze dell'entroterra. Buonasera, edizione di martedì di Primo Giornale. Doppio lutto in mare, 2 uomini hanno perso la vita durante un tentativo di soccorso nelle acque di Andorra. La capitaneria di porto ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Il servizio è di Aurora Bottino.
1: Un bagno in mare si è trasformato in una tragedia sul litorale di Andorra, dove un bagnino di 62 anni, Fabrizio Valente, e un turista piemontese di 66, Luigi Fasano, hanno perso la vita dopo un grave incidente davanti alla spiaggia della Sacra Famiglia. Il fatto è accaduto intorno alle 10:40, quando Fasano e la moglie, che si erano tuffati da circa un quarto d'ora, si sono trovati improvvisamente in difficoltà. Lanciato l'allarme, Valente e un altro bagnino si sono immediatamente tuffati in acqua per soccorrere i due. Uno dei due è riuscito a mettere in salvo la donna e riportarla a riva. Più complesso invece si è rivelato il salvataggio del marito, a cui stava lavorando proprio Valente. Secondo le prime ricostruzioni, il 62enne, forse affaticato dallo sforzo di un salvataggio avvenuto mezz'ora prima, non è più riuscito a tornare a riva. Sia lui sia il bagnante sono morti annegati. La capitaneria di porto ha portato sul banasciuga i corpi e ha avviato insieme ai carabinieri le indagini per ricostruire nel dettaglio che cosa sia successo. Fasano, che viveva insieme alla moglie in provincia di Cuneo, si trova va ad Andorra in vacanza.
0: Il sindaco di Mignanego, Michele Malfatti, esponente della direzione del PD, ospite di Primo Canale, boccia i tempi e i contenuti della proposta di AMT per l'autunno e interviene anche

0: sulla frattura politica esplosa all'interno del Partito Democratico dopo la lettera arrivata ai sindaci da parte dei vertici del partito stesso. Sentiamolo.
1: Penso che l'uscita del segretario provinciale Tognoni e del segretario regionale Natale sia un po' un'uscita, diciamo così, impulsiva, che io non avrei fatto, che penso oggi, rileggendola, loro stessi non avrebbero fatto, che personalmente non toglie nulla all'azione amministrativa che abbiamo messo in campo e che mettiamo quotidianamente in campo come sindaci, soprattutto dell'entroterra, soprattutto se piccoli comuni. Personalmente ritengo che sia stata un'uscita infelice, che loro stessi in questo momento, se potessero riavvolgere il nastro del tempo, rimetterebbero, diciamo così, non so se l'hanno scritta al computer, dentro la memoria del PC.
0: Situazione insostenibile per lavoratori anziani, frazioni isolate, aumento del nuovo piano MT per il trasporto extraurbano per il periodo dell'autunno, contro il quale si schiera Dario Vassallo.
2: Anche quasi 2.500 cittadini di Bergagli rischiano di pagare il prezzo del piano di risanamento di MT, corse soppresse nel primo pomeriggio che potrebbero lasciare a piedi decine di studenti, tempi di attesa insostenibili per lavoratori anziani, frazioni completamente isolate, oltre a un aumento dei costi a carico proprio dei comuni. È la denuncia a Primo Canale del sindaco Francesco Massoli, firmatario insieme ad altri 20 primi cittadini dell'entroterra, della lettera inviata all'azienda di trasporto pubblico locale di Genova, nella quale definiscono irricevibile la proposta di modifica del servizio extra urbano per l'orario invernale.
3: Era quella che da Brignole viene su Val Bisagna e poi Val Trebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14:30, 15:30, 16:30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bergagli, il sabato una frazione risulta non coperta. Abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza.
2: La protesta dei sindaci dell'entroterra genovese si allarga giorno dopo giorno. Ad oggi 21 comuni su 66 si sono espressi negativamente sul piano proposto da MT e altri stanno seguendo la stessa linea.
0: E veniamo alla cronaca. Rimproverati per i troppi schiamazzi, un gruppo di ragazzini aggredisce alle spalle un uomo. La vittima, 69 anni, è ora ricoverata in prognosi riservata per un grave trauma cranico. È successo ieri sera a Bevera, in frazione di Ventimiglia. Ci racconta tutto Alessandra Boero.
4: Basta schiamazzi, un po' di silenzio. Un semplice rimprovero sarebbe bastato a scatenare la reazione di un gruppo di minorenni nella piazzetta di Bevera Ventimiglia. Riccardo Amapane, 69 anni, è ora ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa e spinto lungo una scalinata. Nella caduta ha battuto violentemente il capo, riportando un grave trauma cranico con versamento. La prognosi è riservata e si valuta il trasferimento al Santa Corona di Pietraligure. L'aggressione è avvenuta l'altra sera, poco prima delle 19. La polizia di frontiera diretta da Martino Santa Croce indaga per identificare i responsabili anche attraverso le immagini delle telecamere. Un solo testimone avrebbe assistito alla parte finale dell'aggressione. I residenti sono increduli, li vediamo spesso, ma mai avremmo immaginato una cosa del genere.
0: È un fenomeno che riguarda l'intero territorio ligure, che coinvolge sia le quattro che le due ruote. I numeri cambiano sensibilmente da una provincia all'altra, con Genova che concentra la quota più alta dei furti, un quadro che restituisce la fotografia di un fenomeno ancora significativo, parliamo appunto dei furti delle due e quattro ruote.
5: Più di 1.800 mezzi rubati in appena 12 mesi, è questo il bilancio dei furti di autovetture, motocicli e ciclomotori registrati in Liguria. Un fenomeno che, soprattutto per quanto riguarda le due ruote, assume dimensioni significative. I dati arrivano dall'analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nel dettaglio, in Liguria sono state rubate 495 automobili, mentre sono stati oltre 1.300 i motocicli e ciclomotori sottratti ai proprietari. Un dato che rappresenta una particolarità rispetto al resto del paese. La Liguria è infatti tra le regioni italiane con il minor numero di furti di autovetture, ma allo stesso tempo è la sesta regione d'Italia per numero di motocicli rubati. E soprattutto

0: è l'unica regione italiana nella quale i furti di motocicli risultano più numerosi di quelli delle automobili. A pesare maggiormente sul dato regionale è soprattutto Genova. Nel capoluogo sono stati denunciati 72 furti di ciclomotori, 708 di motocicli e 237 di autovetture. Numeri che fanno di Genova nettamente il territorio ligure più colpito. A Imperia i furti registrati sono stati 60 per i ciclomotori, 98 per i motocicli e 80 per le automobili. A Savona il bilancio parla di 54 ciclomotori, 186 motocicli e 124 automobili sottratte. Minori invece i numeri alla Spezia, che contano 36 ciclomotori, 96 motocicli e 54 autovetture rubate nel corso dell'anno. Numeri diversi da provincia a provincia, ma con una tendenza comune. Il fenomeno dei furti rappresenta in Liguria una voce particolarmente pesante.
1: Circa 3 settimane poi ripartirà la scuola anche in Liguria con la prima campanella dell'anno fissata per il 14 settembre. Tanti però i problemi, ancora molte le cattedre scoperte. Andrea Popolano.
2: Sono circa 160.000 gli studenti liguri che si preparano a tornare a scuola tra pochi giorni, ultimi preparativi prima di riaprire tutti gli istituti, ma come ormai è abitudine tutta italiana, si arriva all'ultimo per l'assegnazione delle cattedre. Oggi il personale docente di diritto nelle scuole della Liguria è di circa 13.667 unità, ma ne servirebbero almeno 2.500 in FLC CGL Liguria Mario Lugaro, compresi docenti di sostegno. In questo caso, infatti, gli studenti bisognosi di assistenza sono circa 10.000, i docenti dedicati poco meno di 3.000. Sono ormai una consuetudine certificate il turnover e il precariato, e non mancano le cattedre scoperte. Nello specifico, gli istituti superiori evidenziano mancanze significative negli indirizzi tecnici e professionali. Genova segnala 22 disponibilità in scienze e tecnologie elettriche, 19 nei laboratori di meccanica e 17 nei laboratori di scienze ed elettrotecnica, molto richiesta anche in matematica, con 13 cattedre scoperte, seguita da scienze economico-aziendale e discipline meccaniche, con 10 posti ciascuna. Perché succede? Perché si tratta di settori dove lo sguardo dei laureati si proietta su altri lavori, e così l'insegnare diventa un ripiego, con le cattedre affidate a chi ha titoli di studio affini. Ma non solo, anche a livello di direttori amministrativi le scuole fanno fatica a coprire tutti gli istituti, e così c'è chi somma le gestioni tra più scuole e chi lo fa senza avere la giusta competenza. Nuovo anno, vecchi problemi che resteranno anche dopo che la prima campanella avrà suonato.
1: E manca sempre meno alla 10ª edizione del Rally della Valle d'Aveto, un appuntamento sportivo capace di promuovere anche turismo, attività locali e le eccellenze dell'entroterra. Ci racconta tutto Chiara Orrù.
3: 10 edizioni e una tradizione ormai consolidata. Il Rally della Val d'Aveto torna il 5 e il 6 settembre con una nuova sfida sulle strade dell'entroterra ligure. Si prepara a portare ancora una volta piloti appassionati e curiosi nel cuore della vallata.
4: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio, anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada proprio il passaggio dei campioni.
3: Il programma della 10ª edizione prevede 3 prove speciali che toccheranno i territori di Santo Stefano d'Aveto, Rezzoaglio, Fontanigorda e Montebruno.
5: Prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri, mentre la domenica si faranno appunto i 2 giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la 2 valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina.
1: Questa E ora apriamo la pagina dedicata al calcio e quindi allo sport. Buonasera Dario Vassallo.
6: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Proprio così, le squadre genovesi hanno preso la loro preparazione in vista del prossimo turno di campionato che vedrà la Sampdoria in casa al Ferrari.

0: fare il suo esordio contro la Juve Stabia, mentre invece il Genoa andrà a far visita all'Olimpico, alla Lazio, che tra l'altro ieri ha battuto fuori casa il Bologna, un risultato se vogliamo un po' a sorpresa per quella che era una squadra che sembrava avesse dei problemi. Staremo a vedere domenica prossima, il Genoa giocherà domenica sera alle 20:45. Per quello che riguarda la giornata di oggi, dal punto di vista del Genoa c'è ancora qualche strascico legato alla partita Genoa-Napoli, che è andata come sappiamo tutti, ma c'è stata anche la presentazione della nuova stagione del settore giovanile. Per quello che riguarda la Sampdoria ci sono novità di mercato, ma andiamo con ordine. Per quello che concerne il Genoa ci colleghiamo con Carlo Danani, come sempre. Carlo, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi. C'era molta attesa per le decisioni del giudice sportivo dopo il burrascoso post partita di Genoa-Napoli. Ebbene, Diego Lopez, chief of football del Grifone, è stato squalificato fino all'8 settembre, quindi 2 settimane, per avere, si legge nella nota, al termine della gara, entrando indebitamente sul terreno di gioco, non essendo inserito nella di gara, contestato ripetutamente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento aggressivo, reiterando tali proteste anche negli spogliatoi e impedendo al direttore di gara di chiudere la porta del proprio spogliatoio per alcuni momenti. Al centro Signorini intanto scatta oggi l'operazione Lazio, dopo il Napoli nuovo avversario di prima fase per i rossoblù. All'Olimpico il Genoa se la vedrà contro una squadra che dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova all'esordio in campionato ha espugnato Bologna. Domenica, per la prima trasferta di campionato, De Rossi recupererà Havel con buone possibilità di prima convocazione in rossoblù anche per Traoré.
0: Grazie Carlo. Rimaniamo ancora al Genoa, perché come ho detto oggi è stata presentata la Badia di Sant'Andrea, la nuova stagione del settore giovanile, e per noi c'è Andrea Popolano che ha intervistato il responsabile del settore, Roberto Trapani.
2: Se noi ci siamo dati un progetto triennale, siamo al primo di questi 3 anni e siamo molto contenti perché gran parte della Badia è stata portata avanti. Adesso speriamo nel 2027 dovremmo esserci ormai di chiudere anche il secondo lotto. Credo che questa sia la testimonianza di una proprietà molto attenta e di un management che ha a cuore il settore giovanile, perché per noi è realmente un grande asset. In agonistica più del 60% dei nostri ragazzi sono liguri e il restante 40% è composto intorno al 13-14% di giocatori stranieri. Per noi la priorità sono i ragazzi bravi che giocano in Liguria, e a parità di livello cercheremo sempre di portare avanti un ragazzo del territorio, perché il senso d'appartenenza, la dedizione, la mentalità, la volontà di voler stare all'interno di un gruppo di lavoro e soprattutto di divertirsi anche proprio poi con la propria squadra del cuore, sicuramente ti fanno fare anche in campo quella corsa in più, quella voglia in più, si dà quella voglia in più di voler primeggiare, e per noi questo è un dato importante perché poi ne scaturisce il DNA di Genoa.
3: Un aspetto fondamentale è quello di avere gli spazi a disposizione idonei dove poter far allenare, dove poter far crescere anche da un punto di vista formativo i giovani.
2: Sì, adesso questo è il primo step con questa bellissima nuova casa per i nostri ragazzi che ci invidiano in tutta Italia, e il secondo step è quello del centro sportivo. Come ho detto prima in conferenza, la volontà della società c'è, quella di costruire un centro sportivo nostro, stiamo dialogando e metteremo tutte le nostre forze per poter portare a termine questo obiettivo.
0: Questo dunque è quello che riguarda il Genoa. Per ciò che concerne invece la Sampdoria, abbiamo in collegamento Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Una giornata che è segnata soprattutto dalla notizia del probabile arrivo del centrocampista Antoine Makumbu in blu cerchiato. Makumbu è un ex Cagliari, giocatore nato in Francia, a Parigi, ma di passaporto della Repubblica del Congo, per capirci delle due, quella che non è andata agli ultimi mondiali in Nord America. Makumbu però ha una grande esperienza nel calcio italiano con il Cagliari 3 stagioni, verrebbe dal Samsunspor nel campionato turco, un centrocampista, andrebbe a rinforzare la linea mediana dove

0: Sappiamo, Bernardo Corradi ha chiesto rinforzi, ha chiesto anche numericamente di avere più scelte. Le caratteristiche di Makumbu, 1,90 m, diciamo che dal punto di vista fisico è assolutamente un elemento molto valido. Non ha il colpo di testa fra le sue armi migliori, ma tecnicamente palla tra i piedi è assolutamente valido. Lo pensava anche Claudio Ranieri, che fu protagonista in panchina dell'ultima promozione dei Sardi in Serie A nel 2023. Makumbu forse ha un po' quel difetto di essere troppo innamorato del pallone. Ranieri lo stimolava a giocare con maggiore fluidità, maggiore velocità. La trattativa è davvero agli ultimi dettagli, quindi sembra che possa arrivare nelle prossime ore per le visite mediche e andare a rinforzare forse già per la partita contro la Juve Stabia sabato, l'esordio a Marassi della Samp di Bernardo Corradi. Insomma, Makumbu un colpo a sorpresa che decisamente potrebbe dare un apporto a una Samp che in questo momento ancora tanti assenti per gli infortuni, ancora dei giocatori che deve riuscire a smaltire, che non sono più nei piani, nei progetti della società. Una Samp che però chiaramente deve trarre anche una lezione da quello che si è visto a Cesena. Il ritmo va tenuto più alto, non si può entrare in campo nel secondo tempo in maniera tanto timida. Insomma, per Bernardo Corradi il lavoro è ancora lungo, è ancora corposo, ma la notizia che ribadisco, Antoine Makumbu, centrocampista congolese molto vicino alla Samp, sicuramente per Corradi può essere una notizia positiva e con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Simone, e per quello che riguarda il calcio questa sera è tutto.
2: Grazie, grazie quindi a Dario Vassallo e alla redazione sportiva, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale dai Maparigi di Trevi Meteo, una giornata di mercoledì 26 agosto con una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque sulla Liguria sarà una giornata per lo più asciutta ed assolata, salvo addensamenti al primo mattino sul litorale a causa di un po' di vento da sud. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo asciutto sì ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio, a tratti compatta e un pochino più insistente nelle aree interne, ma non darà luogo a conseguenti effetti. La condizione meteo sarà analoga anche su Savona, il sole prevalente, qualche nube di passaggio a tratti compatta, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni, una ventilazione debole meridionale e temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Uno sguardo a Genova, anche qui la nuvolosità sarà prevalente al mattino, soprattutto sul tratto costiero, ma in un contesto asciutto. La nuvolosità poi col passare delle ore sarà in graduale diradamento e seguiranno schiarite anche ampie. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tiguglio, anche qui sole alternato a nubi, localmente compatte ma in progressivo diradamento, temperature diurne attorno ai 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole o assente. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui analoga condizione, sole prevalente, un clima caldo in giornata senza eccessi, punte massime di 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Ci attende una giornata di giovedì con ancora condizioni di stabilità sulla Liguria ed ampi spazi di cielo sereno, una ventilazione per lo più debole, un leggero incremento delle temperature massime in diverse località. Torneremo a toccare picchi di 29-30 gradi. Per saperne di più vi attendo sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Copa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop. Da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina. La mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare con Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: due morti oggi nel mare di Andorra. A perdere la vita sono stati un turista piemontese in difficoltà dopo un tuffo e il bagnino che si è lanciato in acqua per salvarlo. Il sindaco di Mignaneco Malfatti, esponente della direzione del PD, interviene sulla frattura politica all'interno del suo partito dopo la lettera arrivata ai sindaci da parte dei vertici del partito. Sarebbe stato un banale rimprovero a scatenare un gruppo di ragazzini contro un 69enne ricoverato in condizioni critiche, l'aggressione in una frazione di Ventimiglia. Mancano 10 giorni al rally della Val d'Aveto, un appuntamento sportivo capace di promuovere anche turismo, attività locali e le eccellenze dell'entroterra. Buonasera, edizione di martedì di Primo Giornale. Doppio lutto in mare, due uomini hanno perso la vita durante un tentativo di soccorso nelle acque di Andorra. La capitaneria di porto ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Il servizio è di Aurora Bottino.
1: Un bagno in mare si è trasformato in una 62 anni, Fabrizio Valente e un turista piemontese di 66, Luigi Fasano, hanno perso la vita dopo un grave incidente davanti alla spiaggia della Sacra Famiglia. Il fatto è accaduto intorno alle 10.40, quando Fasano e la moglie, che si erano tuffati da circa un quarto d'ora, si sono trovati improvvisamente in difficoltà. Lanciato l'allarme, Valente e un altro bagnino si sono immediatamente tuffati in acqua per soccorrere i due. Uno dei due è riuscito a mettere in salvo la donna e a riportarla a riva. Più complesso invece si è rivelato il salvataggio del marito, a cui stava lavorando proprio Valente. Secondo le prime ricostruzioni, 62enne, forse affaticato dallo sforzo di un salvataggio avvenuto mezz'ora prima, non è più riuscito a tornare a riva. Sia lui sia il bagnante sono morti annegati. La capitaneria di porto ha portato sul banasciuga i corpi e ha avviato insieme ai carabinieri le indagini per ricostruire nel dettaglio che cosa sia successo. Fasano, che viveva insieme alla moglie in provincia di Cuneo, si trovava ad Andorra in vacanza.
0: Mignaneco, Michele Malfatti, esponente della direzione del PD e ospite di Primo Canale, boccia i tempi e i contenuti della proposta di AMT per l'autunno e interviene anche sulla frattura politica esplosa all'interno del Partito Democratico dopo la lettera arrivata ai sindaci da parte dei vertici del partito stesso. Sentiamolo.
2: Penso che l'uscita del

0: segretario provinciale Tognoni, del segretario regionale Natale, sia un po' un'uscita, diciamo così, impulsiva, che io non avrei fatto, che penso oggi rileggendola loro stessi non avrebbero fatto, che personalmente non toglie nulla all'azione amministrativa che abbiamo messo in campo, soprattutto dell'entroterra, soprattutto se piccoli comuni. Personalmente ritengo che sia stata un'uscita infelice, che loro stessi in questo momento, se potessero riavvolgere il nastro del tempo, rimetterebbero, diciamo così, non so se l'hanno scritta al computer, dentro la memoria del PC.
1: Situazione insostenibile per lavoratori anziani, frazioni isolate, aumento dei costi per i comuni. Sono le conseguenze del nuovo piano MT per il trasporto extraurbano per il periodo dell'autunno, contro il quale si schiera anche il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli. Dario Vassallo.
2: Anche quasi 2.500 cittadini di Bargagli rischiano di pagare il prezzo del piano di risanamento di MT, corse soppresse nel primo pomeriggio che potrebbero lasciare a piedi decine di studenti, tempi di attesa insostenibili per lavoratori anziani, frazioni completamente isolate, oltre a un aumento dei costi a carico proprio dei comuni. È la denuncia a primo canale del sindaco Francesco Massoli, firmatario insieme ad altri 20 primi cittadini dell'entroterra, della lettera inviata all'azienda di trasporto pubblico locale di Genova, nella quale definiscono irricevibile la proposta di modifica del servizio extra urbano per l'orario invernale 2026-2027.
3: La corriera, quella che da Brignole viene su Valvisagna, poi Valtrebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14.30, 15.30, 16.30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargagli, in sabato una frazione risulta non coperta. Abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza.
2: La protesta dei sindaci dell'entroterra genovese si allarga giorno dopo giorno. Ad oggi 21 comuni su 66 si sono espressi negativamente sul piano proposto da MT e altri stanno seguendo la stessa linea.
1: E veniamo alla cronaca. Rimproverati per i troppi schiamazzi, un gruppo di ragazzini aggredisce alle spalle un uomo. La vittima, 69 anni, è ora ricoverata in prognosi riservata per un grave trauma cranico. È successo ieri sera a Bevera, in frazione di Ventimiglia. Ci racconta tutto Alessandra Boero.
4: Basta schiamazzi, un po' di silenzio. Un semplice rimprovero sarebbe bastato a scatenare la reazione di un gruppo di minorenni nella piazzetta di Bevera, Ventimiglia. Riccardo Amapane, 69 anni, è ora ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa e spinto lungo una scalinata. Nella caduta ha battuto violentemente il capo, riportando un grave trauma cranico con versamento. La prognosi è riservata e si valuta il trasferimento al Santa Corona di Pietra Ligure. L'aggressione è avvenuta l'altra sera, poco prima delle 19. La polizia di frontiera diretta da Martino Santa Croce indaga per identificare i responsabili anche attraverso le immagini delle telecamere. Un solo testimone avrebbe assistito alla parte finale dell'aggressione. I residenti sono increduli, li vediamo spesso, ma mai avremmo immaginato una cosa del genere.
1: È un fenomeno che riguarda l'intero territorio ligure, che coinvolge sia le quattro che le due ruote. I numeri cambiano sensibilmente da una provincia all'altra, con Genova che concentra la quota più alta dei furti, un quadro che restituisce la fotografia di un fenomeno ancora significativo. Parliamo appunto dei furti delle due e quattro ruote.
5: Più di 1.800 mezzi rubati in appena 12 mesi, è questo il bilancio dei furti di autovetture, motocicli e ciclomotori registrati in Liguria. Un fenomeno che, soprattutto per quanto riguarda le due ruote, assume dimensioni significative. I dati arrivano dall'analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nel dettaglio, in Liguria sono state rubate 495 automobili, mentre sono stati oltre 1.300 i motocicli e ciclomotori sottratti ai proprietari. Un dato che rappresenta una particolarità rispetto al resto del paese. La Liguria è infatti tra le regioni italiane con il minor numero di furti di autovetture, ma allo stesso tempo è la sesta regione d'Italia per numero di motocicli rubati. e soprattutto è l'unica regione italiana nella quale i furti di motocicli risultano più numerosi di quelli delle automobili. A pesare maggiormente sul dato regionale è soprattutto Genova. Nel capoluogo sono stati denunciati 72 furti di ciclomotori

0: tattori, 708 di motocicli e 237 di autovetture, numeri che fanno di Genova nettamente il territorio ligure più colpito. A Imperia i furti registrati sono stati 60 per i ciclomotori, 98 per i motocicli e 80 per le automobili. A Savona il bilancio parla di 54 ciclomotori, 186 motocicli e 124 automobili sottratte. Minori invece i numeri alla Spezia, che contano 36 ciclomotori, 96 motocicli e 54 autovetture rubate nel corso dell'anno. Numeri diversi da provincia a provincia, ma con una tendenza comune. Il fenomeno dei furti rappresenta in Liguria una voce particolarmente pesante.
1: Circa 3 settimane poi ripartirà la scuola anche in Liguria con la prima campanella dell'anno fissata per il 14 settembre. Tanti però i problemi, ancora molte le cattedre scoperte. Andrea Popolano.
2: Sono circa 160.000 gli studenti liguri che si preparano a tornare a scuola tra pochi giorni, ultimi preparativi prima di riaprire tutti gli istituti, ma come ormai è abitudine tutta italiana, si arriva all'ultimo per l'assegnazione delle cattedre. Oggi il personale docente di diritto nelle scuole della Liguria è di circa 13.667 unità, ma ne servirebbero almeno 2.500 in più a Genova, spiega il segretario generale della FLCCGL Liguria, Mario Lugaro, compresi docenti di sostegno. In questo caso, infatti, gli studenti bisognosi di assistenza sono circa 10.000, i docenti dedicati poco meno di 3.000. Sono ormai una consuetudine certificata il turnover e il precariato, e non mancano le cattedre scoperte. Nello specifico, gli istituti superiori evidenziano mancanze significative negli indirizzi tecnici e professionali. Genova segnala 22 disponibilità in scienze e tecnologie elettriche, 19 nei laboratori di meccanica e 17 nei laboratori di scienze ed elettrotecnica, molto richiesta anche in matematica, con 13 cattedre scoperte, seguita da scienze economico-aziendale e discipline meccaniche, con 10 posti ciascuna. Riguardo dei laureati si proietta su altri lavori, e così l'insegnare diventa un ripiego, con le cattedre affidate a chi ha titoli di studio affini. Ma non solo, anche a livello di direttori amministrativi le scuole fanno fatica a coprire tutti gli istituti, e così c'è chi somma le gestioni tra più scuole e chi lo fa senza avere la giusta competenza. Nuovo anno, vecchi problemi che resteranno anche dopo che la prima campanella avrà suonato.
1: E manca sempre meno alla 10ª edizione del Rally della Valle d'Aveto, un appuntamento sportivo capace di promuovere anche turismo, attività locali e le eccellenze dell'entroterra.
3: 10 edizioni è una tradizione ormai consolidata. Il Rally della Val d'Aveto torna il 5 al 6 settembre con una nuova sfida sulle strade dell'entroterra ligure. Si prepara a portare ancora una volta piloti, appassionati e curiosi nel cuore della vallata.
4: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio, anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada proprio il passaggio dei campioni.
3: Il programma della 10ª edizione prevede 3 prove speciali che toccheranno i territori di Santo Stefano d'Aveto, Rezzoaglio, Fontanicorda e Montebruno.
5: Prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri. Sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoletti in Fontanicorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scogliina.
1: E ora apriamo la pagina dedicata al calcio e quindi allo sport. Buonasera Dario Vassallo.
6: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Proprio così, le squadre genovesi hanno preso la loro preparazione in vista del prossimo turno di campionato, che vedrà la Sampdoria in casa al Ferraris fare il suo esordio contro la Juve Stabia, mentre invece il Genoa andrà a far visita all'Olimpico, alla Lazio, che tra l'altro ieri ha battuto fuori casa il Bologna. Un risultato, se vogliamo, un

0: po' a sorpresa per quella che era una squadra che sembrava avesse dei problemi. Staremo a vedere domenica prossima. Il Genoa giocherà domenica sera alle 20:45. Per quello che riguarda la giornata di oggi, dal punto di vista del Genoa, c'è ancora qualche strascico legato alla partita Genoa-Napoli, che è andata come sappiamo tutti, ma c'è stata anche la presentazione della nuova stagione del settore giovanile. Per quello che riguarda la Sampdoria ci sono novità di mercato, ma andiamo con ordine. Per quello che concerne il Genoa ci colleghiamo con Carlo Danani, come sempre. Carlo, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi. C'era molta attesa per le decisioni del giudice sportivo dopo il burrascoso post partita di Genoa-Napoli. Ebbene, Diego Lopez, chief of football del Grifone, è stato squalificato fino all'8 settembre, quindi 2 settimane, per avere, si legge nella nota, al termine della gara, entrando indebitamente sul terreno di gioco, non essendo inserito nella di gara, contestato ripetutamente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento aggressivo, reiterando tali proteste anche negli spogliatoi e impedendo al direttore di gara di chiudere la porta del proprio spogliatoio per alcuni momenti. Al centro Signorini intanto scatta oggi l'operazione Lazio, dopo il Napoli nuovo avversario di prima fase per i rossoblù. All'Olimpico il Genoa se la vedrà contro una squadra che dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova, all'esordio in campionato ha espugnato Bologna. Domenica, per la prima trasferta di campionato, De Rossi recupererà Havel con buone possibilità di prima convocazione in rossoblù anche per Traoré.
0: Grazie Carlo. Rimaniamo ancora al Genoa, perché come ho detto oggi è stata presentata la Badia di Sant'Andrea, la nuova stagione del settore giovanile, e per noi c'era Andrea Popolano che ha intervistato il responsabile del settore, Roberto Trapani.
2: Se noi ci siamo dati un progetto triennale, siamo al primo di questi 3 anni e siamo molto contenti perché gran parte della Badia è stata portata avanti. Adesso speriamo nel 2027 dovremmo esserci ormai di chiudere anche il secondo lotto. Credo che questa sia la testimonianza di una proprietà molto attenta e di un management che ha a cuore il settore giovanile, perché per noi è realmente un grande asset. In agonistica più del 60% dei nostri ragazzi sono liguri e il restante 40% è composto intorno al 13-14% di giocatori stranieri. Per noi la priorità sono i ragazzi bravi che giocano in Liguria, e a parità di livello cercheremo sempre di portare avanti un ragazzo del territorio, perché il senso d'appartenenza, la dedizione, la mentalità, la volontà di voler stare all'interno di un gruppo di lavoro e soprattutto di divertirsi anche proprio poi con la propria squadra del cuore, sicuramente ti fanno fare anche in campo quella corsa in più, quella voglia in più, si dà quella voglia in più di voler primeggiare, e per noi questo è un dato importante perché poi ne scaturisce il DNA di Genoa.
3: Un aspetto fondamentale è quello di avere gli spazi a disposizione idonei dove poter far allenare, dove poter far crescere anche da un punto di vista formativo i giovani.
2: Sì, adesso questo è il primo step con questa bellissima nuova casa per i nostri ragazzi che ci invidiano in tutta Italia, e il secondo step è quello del centro sportivo. Come ho detto prima in conferenza, la volontà della società c'è, di quella di costruire un centro sportivo nostro, stiamo dialogando e metteremo tutte le nostre forze per poter portare a termine questo obiettivo.
0: Questo dunque è quello che riguarda il Genoa. Per ciò che concerne invece la Sampdoria, abbiamo in collegamento Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Una giornata che è segnata soprattutto dalla notizia del probabile arrivo del centrocampista Antoine Makumbu in blu cerchiato. Makumbu è un ex Cagliari, giocatore nato in Francia, a Parigi, Congo, per capirci, delle due, quella che non è andata ai mondiali, agli ultimi mondiali in Nord America. Makumbu però ha una grande esperienza, almeno nel calcio italiano, con il Cagliari 3 stagioni, verrebbe dal Samsunspor nel campionato turco, un centrocampista, andrebbe a rinforzare la linea mediana dove sappiamo Bernardo Corradi ha chiesto rinforzi, ha chiesto anche numericamente di avere più scelte. Le caratteristiche di Makumbu: 1,90 m, diciamo che dal punto di vista fisico è assolutamente

0: Assolutamente, è un elemento molto valido, non ha il colpo di testa fra le sue armi migliori, ma tecnicamente palla tra i piedi è assolutamente valido, lo pensava anche Claudio Ranieri, che fu protagonista in panchina dell'ultima promozione dei Sardi in Serie A nel 2023, ma Kumbu forse ha un po' quel difetto di essere troppo innamorato del pallone, Ranieri lo stimolava a giocare con maggiore fluidità, maggiore velocità. La trattativa è davvero agli ultimi dettagli. Quindi sembra che possa arrivare nelle prossime ore per le visite mediche e andare a rinforzare forse già per la partita contro la Juve Stabia sabato l'esordio a Marassi della Samp di Bernardo Corradi. Insomma, Makumbu un colpo a sorpresa che decisamente potrebbe dare un apporto a una Samp che in questo momento ha ancora tanti assenti per gli infortuni, ha ancora dei giocatori che deve riuscire a smaltire, che non sono più nei piani, nei progetti della società. Una Samp che però chiaramente deve trarre anche una lezione da quello che si è visto a Cesena. Il ritmo va tenuto più alto, non si può entrare in campo nel secondo tempo in maniera tanto timida. Insomma, per Bernardo Corradi il lavoro è ancora lungo, è ancora corposo, ma la notizia che ribadisco, Antoine Mangoubou, centrocampista congolese, molto vicino alla Samp, sicuramente per Corradi può essere una notizia positiva e con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Simone, e per quello che riguarda il calcio questa sera è tutto.
2: Grazie quindi a Dario Vassallo e alla redazione sportiva, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo, una giornata di mercoledì 26 agosto con una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque sulla Liguria sarà una giornata per lo più asciutta ed assolata, salvo addensamenti al primo mattino sul litorale a causa di un po' di vento da sud. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo asciutto sì ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio a tratti compatta e un pochino più insistente nelle aree interne, ma non darà luogo a conseguenti effetti. La condizione meteo sarà analoga anche su Savona, il sole prevalente, qualche nube di passaggio a tratti compatta, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni, una ventilazione debole meridionale e temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Uno sguardo a Genova, anche qui la nuvolosità sarà prevalente al mattino, soprattutto sul tratto costiero, ma in un contesto asciutto. La nuvolosità poi col passare delle ore sarà in graduale diradamento e seguiranno schiarite anche ampie. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui sole alternato a nubi, localmente compatte ma in progressivo diradamento, temperature diurne attorno ai 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui analoga condizione, sole prevalente, un clima caldo in giornata senza eccessi, punte massime di 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Ci attende una giornata di giovedì con ancora condizioni di stabilità sulla Liguria ed ampi spazi di cielo sereno, una ventilazione per lo più debole, un leggero incremento delle temperature massime in diverse località, torneremo a toccare picchi di 29-30 gradi. Per saperne di più vi attendo sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Copa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: morti oggi nel mare di Andorra. A perdere la vita sono stati un turista piemontese in difficoltà dopo un tuffo e il bagnino che si è lanciato in acqua per salvarlo. Il sindaco di Mignanego Malfatti, esponente della direzione del PD, interviene sulla frattura politica all'interno del suo partito dopo la lettera arrivata ai sindaci da parte dei vertici del partito. Sarebbe stato un banale rimprovero a scatenare un gruppo di ragazzini contro un 69enne ero ricoverato in condizioni critiche l'aggressione in una frazione di Ventimiglia. Mancano 10 giorni al rally della Val d'Aveto, un appuntamento sportivo capace di promuovere anche il turismo, attività locali e le eccellenze dell'entroterra. Buonasera, edizione di martedì di Primo Giornale. Doppio lutto in mare, 2 uomini hanno perso la vita durante un tentativo di soccorso nelle acque di Andorra. La Capitaneria di Porto ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Il servizio è di Aurora Bottino.
1: Un bagno in mare si è trasformato in una tragedia sul litorale di Andorra, dove un bagnino di 62 anni, Fabrizio Valente, e un turista piemontese di 66, Luigi Fasano, hanno perso la vita dopo un grave incidente davanti alla spiaggia della Sacra Famiglia. Il fatto è accaduto intorno alle 10:40, quando Fasano e la moglie, che si erano tuffati da circa un quarto d'ora, si sono trovati improvvisamente in difficoltà. Lanciato l'allarme, Valente e un altro bagnino si sono immediatamente tuffati in acqua per soccorrere i due. Uno dei due è riuscito a mettere in salvo la donna e riportarla a riva. Più complesso invece si è rivelato il salvataggio del marito, a cui stava lavorando proprio Valente. Secondo le prime ricostruzioni, il 62enne, forse affaticato dallo sforzo di un salvataggio avvenuto mezz'ora prima, non è più riuscito a tornare a riva. Sia lui sia il bagnante sono morti annegati. La Capitaneria di Porto ha portato sul banasciuga i corpi e ha avviato insieme ai carabinieri le indagini per ricostruire nel dettaglio che cosa sia successo. Fasano, che viveva insieme alla moglie in provincia di Cuneo, si trova ad Andorra in vacanza.
0: Il sindaco di Mignanego, Michele Malfatti, esponente della direzione del PD e ospite di Primo Canale, boccia i tempi e i contenuti della proposta di AMT per l'autunno e interviene anche sulla frattura politica esplosa all'interno del Partito Democratico dopo la lettera arrivata ai sindaci da parte dei vertici del partito stesso. Sentiamolo.
2: Penso che l'uscita del segretario provinciale Tognoni e del segretario regionale Natale sia un po' un'uscita, diciamo così, impulsiva, che io non avrei fatto, che penso oggi, rileggendola, loro stessi non avrebbero fatto, che personalmente non toglie nulla all'azione amministrativa che abbiamo messo in campo e che mettiamo quotidianamente in campo come sindaci, soprattutto dell'entroterra, soprattutto se piccoli comuni. Personalmente ritengo che sia stata un'uscita infelice, che loro stessi in questo momento, se potessero riavvolgere il nastro del tempo, rimetterebbero, diciamo così, non so se l'hanno scritta al computer, dentro la memoria del PC.
0: Situazione insostenibile per lavoratori anziani, frazioni isolate, aumento dei costi per i comuni. Sono le conseguenze del nuovo piano AMT per il trasporto extraurbano per il periodo dell'autunno, contro il quale si schiera anche il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli. Dario Vassallo.
3: Anche quasi 2.500 cittadini di Bargagli rischiano di pagare il prezzo del piano di risanamento di AMT, corse soppresse nel primo pomeriggio che potrebbero lasciare a piedi decine di studenti, tempi di attesa insostenibili per lavoratori anziani, frazioni completamente isolate, oltre a un aumento dei costi a carico proprio dei comuni. È la denuncia a Primo Canale del sindaco Francesco Massoli, firmatario insieme ad altri 20 primi cittadini dell'entroterra, della lettera inviata all'azienda di trasporto pubblico locale di Genova, nella quale definiscono irricevibile la proposta di modifica del servizio extraurbano

0: per l'orario invernale 2026-2027.
1: La Corriera, quella che da Brignole viene su Valvisagna e poi Valtrebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14.30, 15.30, 16.30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la Corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargagli, il sabato una frazione risulta non coperta. Abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio

0: Ad oggi 21 comuni su 66 si sono espressi negativamente sul piano proposto da MT e altri stanno seguendo la stessa linea.
1: E veniamo alla cronaca. Rimproverati per i troppi schiamazzi, un gruppo di ragazzini aggredisce alle spalle un uomo. La vittima, 69 anni, è ora ricoverata in prognosi riservata per un grave trauma cranico. È successo ieri sera a Bevera, in frazione di Ventimiglia. Ci racconta tutto Alessandra Boero.
2: Basta schiamazzi, un po' di silenzio. Un semplice rimprovero sarebbe bastato a scatenare la reazione di un gruppo di minorenni nella piazzetta di Bevera, Ventimiglia. Riccardo Amapane, 69 anni, è ora ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa e spinto lungo una scalinata. Nella caduta ha battuto violentemente il capo, riportando un grave trauma cranico con versamento. La prognosi è riservata e si valuta il trasferimento al Santa Corona di Pietraligure. L'aggressione è avvenuta l'altra sera, poco prima delle 19. La polizia di frontiera diretta da Martino Santa Croce indaga per identificare i responsabili anche attraverso le immagini delle telecamere. Un solo testimone avrebbe assistito alla parte finale dell'aggressione. I residenti sono increduli, li vediamo spesso, ma mai avremmo immaginato una cosa del genere.
1: È un fenomeno che riguarda l'intero territorio ligure, che coinvolge sia le quattro che le due ruote. I numeri cambiano sensibilmente da una provincia all'altra, con Genova che concentra la quota più alta dei furti, un quadro che restituisce la fotografia di un fenomeno ancora significativo. Parliamo appunto dei furti delle due e quattro ruote.
3: Più di 1.800 mezzi rubati in appena 12 mesi, e questo è il bilancio dei furti di autovetture, motocicli e ciclomotori registrati in Liguria. Un fenomeno che, soprattutto per quanto riguarda le due ruote, assume dimensioni significative. I dati arrivano dall'analisi realizzata da facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nel dettaglio, in Liguria sono state rubate 495 automobili, mentre sono stati oltre 1.300 i motocicli e ciclomotori sottratti ai proprietari. Un dato che rappresenta una particolarità rispetto al resto del paese. La Liguria è infatti tra le regioni italiane con il minor numero di furti di autovetture, ma allo stesso tempo è la sesta regione d'Italia per numero di motocicli rubati. E soprattutto è l'unica regione italiana nella quale i furti di motocicli risultano più numerosi di quelli delle automobili. A pesare maggiormente sul dato regionale è soprattutto Genova. Nel capoluogo sono stati denunciati 72 furti di ciclomotori, 708 di motocicli e 237 di autovetture. Numeri che fanno di Genova nettamente il territorio ligure più colpito. A Imperia i furti registrati sono stati 60 per i ciclomotori, 98 per i motocicli e 80 per le automobili. A Savona il bilancio parla di 54 ciclomotori, 186 motocicli e 124 automobili sottratte. Minori invece i numeri alla Spezia, che contano 36 ciclomotori, 96 motocicli e 54 autovetture rubate nel corso dell'anno. Numeri diversi da provincia a provincia, ma con una tendenza comune. Il fenomeno dei furti rappresenta in Liguria una voce particolarmente pesante.
1: Circa tre settimane poi ripartirà la scuola anche in Liguria, con la prima campanella dell'anno fissata per il 14 settembre. Tanti però i problemi, ancora molte le cattedre scoperte. Andrea Popolano.
4: Sono circa 160.000 gli studenti liguri che si preparano a tornare a scuola tra pochi giorni, ultimi preparativi prima di riaprire tutti gli istituti, ma come ormai è abitudine tutta italiana, si arriva all'ultimo per l'assegnazione delle cattedre. Oggi il personale docente di diritto nelle scuole della Liguria è di circa 13.667 unità, ma ne servirebbero almeno 2.500 in più a Genova, spiega il segretario generale della FLCCGL Liguria, Mario Lugaro, compresi docenti di sostegno. In questo caso, infatti, gli studenti bisognosi di assistenza sono circa 10.000 e i docenti dedicati poco meno di 3.000. Sono ormai una consuetudine certificata il turnover e il precariato, e non mancano le cattedre scoperte. Nello specifico, gli istituti superiori evidenziano mancanze significative negli indirizzi tecnici e professionali. Genova segnala 22 disponibilità in scienze e tecnologie elettriche, 19 nei laboratori di meccanica e 17 nei laboratori di scienze ed elettrotecnica, molto richiesta anche in matematica, con 13 cattedre scoperte, seguita da scienze economico-aziendale e discipline meccaniche, con perché si tratta di settori dove lo sguardo dei laureati si proietta su altri lavori, e così l'insegnare diventa un ripiego, con le cattedre affidate a chi ha titoli di studio affini, ma non solo, anche a livello di direttore.

0: amministrativi, le scuole fanno fatica a coprire tutti gli istituti e così c'è chi somma le gestioni tra più scuole e chi lo fa senza avere la giusta competenza. Nuovo anno, vecchi problemi che resteranno anche dopo che la prima campanella avrà suonato.
1: E manca sempre meno alla decima edizione del Rally della Valle d'Aveto, un appuntamento sportivo capace di promuovere anche turismo, attività locali e le eccellenze dell'entroterra. Ci racconta tutto Chiara Orrù.
2: 10 edizioni e una tradizione ormai consolidata. Il Rally della Val d'Aveto torna il 5 e il 6 settembre con una nuova sfida sulle strade dell'entroterra ligure. Si prepara a portare ancora una volta piloti appassionati e curiosi nel cuore della vallata.
3: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio, anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada proprio il passaggio dei campioni.
2: Il programma della decima edizione prevede 3 prove speciali che toccheranno i territori di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio, Fontanigorda e Montebruno.
4: Prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri, mentre la domenica si faranno appunto i 2 giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scogliina.
1: E ora apriamo la pagina dedicata al calcio e quindi allo sport. Buonasera Dario Vassallo.
5: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Proprio così, le squadre genovesi hanno preso la loro preparazione in vista del prossimo turno di campionato, che vedrà la Sampdoria in casa al Ferraris fare il suo esordio contro la Juve Stabia, mentre invece il Genoa andrà a far visita all'Olimpico, alla Lazio, che tra l'altro ieri ha battuto fuori casa il Bologna, risultato se vogliamo un po' a sorpresa per quella che era una squadra che sembrava avesse dei problemi. Staremo a vedere domenica prossima. Il Genoa giocherà domenica sera alle 20:45. Per quello che riguarda la giornata di oggi, dal punto di vista del Genoa c'è ancora qualche strascico legato alla partita Genoa-Napoli, che è andata come sappiamo tutti, ma c'è stata anche la presentazione della nuova stagione del settore giovanile. Per quello che riguarda la Sampdoria ci sono novità di mercato, ma andiamo con ordine. Per quello che concerne il Genoa ci colleghiamo con Carlo Danani, come sempre. Carlo, buonasera.
6: Buonasera, buonasera a voi. C'era molta attesa per le decisioni del giudice sportivo dopo il burrascoso post partita di Genoa-Napoli. Ebbene, Diego Lopez, chief of football del Grifone, è stato squalificato fino all'8 settembre, quindi 2 settimane, per avere, si legge nella nota, al termine della gara, entrando indebitamente sul terreno di gioco, non essendo inserito nella distinta di gara, contestato ripetutamente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento aggressivo, reiterando tali proteste anche negli spogliatoi e impedendo al direttore di gara di chiudere la porta del proprio spogliatoio per alcuni momenti. Al centro Signorini intanto scatta oggi l'operazione Lazio, dopo il Napoli nuovo avversario di prima fascia per i rossoblù. All'Olimpico il Genoa se la vedrà contro una squadra che dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova, all'esordio in campionato ha espugnato Bologna. Domenica, per la prima trasferta di campionato, De Rossi recupererà Havel con buone possibilità di prima convocazione in rossoblù anche per Traoré.
5: Grazie, grazie Carlo. Rimaniamo ancora al Genoa perché, come ho detto, oggi è stata presentata la Badia di Sant'Andrea, la nuova stagione del settore giovanile, e per noi c'è Andrea Popolano che ha intervistato il responsabile del settore, Roberto Trapani.
7: Se noi

0: siamo dati un progetto triennale, siamo al primo di questi 3 anni e siamo molto contenti perché gran parte della badia è stata portata avanti. Adesso speriamo nel 2027, dovremmo esserci ormai di chiudere anche il secondo lotto. Credo che questa sia la testimonianza di una proprietà molto attenta e di un management che ha a cuore il settore giovanile, perché per noi è realmente un grande asset. In agonistica più del 60% dei nostri ragazzi sono liguri e il restante 40% è composto intorno al 13-14% di giocatori stranieri. Per noi la priorità sono i ragazzi bravi che giocano in Liguria, e a parità di livello cercheremo sempre di portare avanti un ragazzo del territorio, perché il senso d'appartenenza, la dedizione, la mentalità, la volontà di voler stare all'interno di un gruppo di lavoro e soprattutto di divertirsi anche proprio poi con la propria squadra del cuore, sicuramente ti fanno fare anche in campo quella corsa in più, quella voglia in più, si dà quella voglia in più di voler primeggiare, e per noi questo è un dato importante perché poi ne scaturisce il DNA di Genoa.
1: Un aspetto fondamentale è quello di avere gli spazi a disposizione idonei dove poter far allenare, dove poter far crescere anche da un punto di vista formativo i giovani.
0: Sì, sì, adesso questo è il primo step con questa bellissima nuova casa per i nostri ragazzi che ci invidiano in tutta Italia, e il secondo step è quello del centro sportivo. Come ho detto prima in conferenza, la volontà della società c'è, quella di costruire un centro sportivo nostro, stiamo dialogando e metteremo tutte le nostre forze per poter portare a termine questo obiettivo.
2: Questo dunque è quello che riguarda il Genoa. Per ciò che concerne invece la Sampdoria, abbiamo in collegamento Simone Galdi. Simone, buonasera.
3: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Una giornata che è segnata soprattutto dalla notizia del probabile arrivo del centrocampista Antoine Makumbu in blucerchiato. Makumbu è un ex Cagliari, giocatore nato in Francia, a Parigi, ma di passaporto della Repubblica del Congo, per capirci, delle due, quella che non è andata ai mondiali, agli ultimi mondiali in Nord America. Makumbu però ha una grande esperienza nel calcio italiano con il Cagliari, 3 stagioni, verrebbe dal Samsunspor nel campionato turco, un centrocampista, andrebbe a rinforzare la linea mediana dove sappiamo Bernardo Corradi ha chiesto rinforzi, ha chiesto anche numericamente di avere più scelte. Le caratteristiche di Makumbu: 1,90 m, diciamo che dal punto di vista fisico è assolutamente un elemento molto valido, non ha il colpo di testa tra le sue armi migliori, ma tecnicamente palla tra i piedi è assolutamente valido. Lo pensava anche Claudio Ranieri, che fu protagonista in panchina dell'ultima promozione dei Sardi in Serie A nel 2023. Makumbu forse ha un po' quel difetto di essere troppo innamorato del pallone. Ranieri lo stimolava con maggiore fluidità, maggiore velocità. La trattativa è davvero agli ultimi dettagli, quindi sembra che possa arrivare nelle prossime ore per le visite mediche e andare a rinforzare forse già per la partita contro la Juve Stabia sabato l'esordio a Marassi della Samp di Bernardo Corradi. Insomma, Makumbu, un colpo a sorpresa che decisamente potrebbe dare un apporto a una Samp che in questo momento ha ancora tanti assenti per gli infortuni, ancora dei giocatori che deve riuscire a smaltire, che non sono più nei piani, nei progetti della società. Una Samp che però chiaramente deve trarre anche una lezione da quello che si è visto a Cesena. Il ritmo va tenuto più alto, non si può entrare in campo nel secondo tempo in maniera tanto timida. Insomma, per Bernardo Corradi il lavoro è ancora lungo, è ancora corposo, ma la notizia, che ribadisco, Antoine Makumbu, centrocampista congolese molto vicino alla Samp, sicuramente per Corradi può essere una notizia positiva, e con questo ti restituisco la linea.
2: Grazie Simone, e per quello che riguarda il calcio questa sera è tutto.
4: Grazie per averci seguiti, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo, una giornata di mercoledì 26 agosto con una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque sulla Liguria. Sarà una giornata per lo più asciutta ed assolata, salvo addensamenti al primo mattino sul litorale a causa di un po' di vento da sud.

0: Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo asciutto sì ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio, a tratti compatta e un pochino più insistente nelle aree interne, ma non darà luogo a conseguenti effetti. La condizione meteo sarà analoga anche su Savona, il sole prevalente, qualche nube di passaggio, a tratti compatta, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni, una ventilazione debole meridionale e temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Uno sguardo a Genova, anche qui la nuvolosità sarà prevalente al mattino, soprattutto sul tratto costiero, ma in un contesto asciutto. La nuvolosità, poi col passare delle ore, sarà in graduale diradamento e seguiranno schiarite anche ampie. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio. Anche qui sole alternato a nubi, localmente compatte, ma in progressivo diradamento. Temperature diurne attorno ai 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole o assente. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui analoga condizione: sole prevalente, un clima caldo in giornata senza eccessi. Punte massime di 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Ci attende una giornata di giovedì con ancora condizioni di stabilità sulla Liguria ed ampi spazi di cielo sereno, una ventilazione per lo più debole, un leggero incremento delle temperature massime in diverse località. Torneremo a toccare picchi di 29-30 gradi. Per saperne di più vi attendo sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
2: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
1: In tutta Italia.

0: morti oggi nel mare di Andorra. A perdere la vita sono stati un turista piemontese in difficoltà dopo un tuffo e il bagnino che si è lanciato in acqua per salvarlo. Il sindaco di Mignanego Malfatti, esponente della direzione del PD, interviene sulla frattura politica all'interno del suo partito dopo la lettera arrivata ai sindaci da parte dei vertici del partito. Sarebbe stato un banale rimprovero a scatenare un gruppo di ragazzini contro un 69enne ero ricoverato in condizioni critiche l'aggressione in una frazione di Ventimiglia. Mancano 10 giorni al rally della Val d'Aveto, un appuntamento sportivo capace di promuovere anche il turismo, attività locali e le eccellenze dell'entroterra. Buonasera, edizione di martedì di Primo Giornale. Doppio lutto in mare, due uomini hanno perso la vita durante un tentativo di soccorso nelle acque di Andorra. La capitaneria di Porto ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Il servizio è di Aurora Bottino.
1: Un bagno in mare si è trasformato in una tragedia sul litorale di Andorra, dove un bagnino di 62 anni, Fabrizio Valente, e un turista piemontese di 66, Luigi Fasano, hanno perso la vita dopo un grave incidente davanti alla spiaggia della Sacra Famiglia. Il fatto è accaduto intorno alle 10:40, quando Fasano e la moglie, che si erano tuffati da circa un quarto d'ora, si sono trovati improvvisamente in difficoltà. Lanciato l'allarme, Valente e un altro bagnino si sono immediatamente tuffati in acqua per soccorrere i due. Uno dei due è riuscito a mettere in salvo la donna e riportarla a riva. Più complesso invece si è rivelato il salvataggio del marito, a cui stava lavorando proprio Valente. Secondo le prime ricostruzioni, il 62enne, forse affaticato dallo sforzo di un salvataggio avvenuto mezz'ora prima, non è più riuscito a tornare a riva. Sia lui sia il bagnante sono morti annegati. La capitaneria di Porto ha portato sul banasciuga i corpi e ha avviato insieme ai carabinieri le indagini per ricostruire nel dettaglio che cosa sia successo. Fasano, che viveva insieme alla moglie in provincia di Cuneo, si trova ad Andorra in vacanza.
0: Il sindaco di Mignanego, Michele Malfatti, esponente della direzione del PD e ospite di Primo Canale, boccia i tempi e i contenuti della proposta di AMT per l'autunno e interviene anche sulla frattura politica esplosa all'interno del Partito Democratico dopo la lettera arrivata ai sindaci da parte dei vertici del partito stesso. Sentiamolo.
2: Penso che l'uscita del segretario provinciale Tognoni e del segretario regionale Natale sia un po' un'uscita, diciamo così, impulsiva, che io non avrei fatto, che penso oggi, rileggendola, loro stessi non avrebbero fatto, che personalmente non toglie nulla.

0: all'azione amministrativa che abbiamo messo in campo e che mettiamo quotidianamente in campo come sindaci, soprattutto dell'entroterra, soprattutto se piccoli comuni. Personalmente ritengo che sia stata un'uscita infelice, che loro stessi in questo momento, se potessero riavvolgere il nastro del tempo, rimetterebbero, diciamo così, non so se l'hanno scritta al computer, dentro la memoria del PC.
1: Situazione insostenibile per lavoratori anziani, frazioni isolate, aumento dei costi per i comuni. Sono le conseguenze del nuovo piano MT per il trasporto extraurbano per il periodo dell'autunno, contro il quale si schiera anche il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli. Dario Vassallo.
2: Anche quasi 2.500 cittadini di Bargagli rischiano di pagare il prezzo del piano di risanamento di MT, corse soppresse nel primo pomeriggio che potrebbero lasciare a piedi decine di studenti, tempi di attesa insostenibili per lavoratori anziani, frazioni completamente isolate, oltre a un aumento dei costi a carico proprio dei comuni. È la denuncia a primo canale del sindaco Francesco Massoli, firmatario insieme ad altri 20 primi cittadini dell'entroterra, della lettera inviata all'azienda di trasporto pubblico locale di Genova, nella quale definiscono irricevibile la proposta di modifica del servizio extra urbano per l'orario invernale 2026-2027.
3: La Corriera, quella che da Brignole viene su Val Bisagno e poi Val Trebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14.30, 15.30, 16.30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la Corriera delle 14, se ne sta tre ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Frazione risulta non coperta, abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi, cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza.
2: La protesta dei sindaci dell'entroterra genovese si allarga giorno dopo giorno. Ad oggi 21 comuni su 66 si sono espressi negativamente sul piano proposto da MT e altri stanno seguendo la stessa linea.
1: E veniamo alla cronaca. Rimproverati per i troppi schiamazzi, un gruppo di ragazzini aggredisce alle spalle un uomo. La vittima, 69 anni, è ora ricoverata in prognosi riservata per un grave trauma cranico. È successo ieri sera a Bevera, in frazione di Ventimiglia. Ci racconta tutto Alessandra Boero.
4: Basta schiamazzi, un po' di silenzio. Un semplice rimprovero sarebbe bastato a scatenare la reazione di un gruppo di minorenni nella piazzetta di Bevera Ventimiglia. Riccardo Amapane, 69 anni, è ora ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa e spinto lungo una scalinata. Nella caduta ha battuto violentemente il capo, riportando un grave trauma cranico con versamento. La prognosi è riservata e si valuta il trasferimento al Santa Corona di Pietra Ligure. L'aggressione è avvenuta l'altra sera, poco prima delle 19. La polizia di frontiera diretta da Martino Santa Croce indaga per identificare i responsabili anche attraverso le immagini delle telecamere. Un solo testimone avrebbe assistito alla parte finale dell'aggressione. I residenti sono increduli, li vediamo spesso, ma mai avremmo immaginato una cosa del genere.
1: È un fenomeno che riguarda l'intero territorio ligure, che coinvolge sia le quattro che le due ruote. I numeri cambiano sensibilmente da una provincia all'altra, con Genova che concentra la quota più alta dei furti, un quadro che restituisce la fotografia di un fenomeno ancora significativo, parliamo appunto dei furti delle due e quattro ruote.
5: Più di 1.800 mezzi rubati in appena 12 mesi, è questo il bilancio dei furti di autovetture, motocicli e ciclomotori registrati in Liguria. Un fenomeno che, soprattutto per quanto riguarda le due ruote, assume dimensioni significative. I dati arrivano dall'analisi realizzata da facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nel dettaglio, in Liguria sono state rubate 495 automobili, mentre sono stati oltre 1.300 i motocicli e ciclomotori motori sottratti ai proprietari. Un dato che rappresenta una particolarità rispetto al resto del paese. La Liguria è infatti tra le regioni italiane con il minor numero di furti di autovetture, ma allo stesso tempo è la sesta regione d'Italia per numero di motocicli rubati. E soprattutto è l'unica regione italiana nella quale i furti di motocicli risultano più numerosi di quelli delle automobili. A pesare maggiormente sul dato regionale è soprattutto Genova. Nel capoluogo sono stati denunciati 72 furti di ciclomotori, 708 di motocicli e 237 di autovetture, numeri che fanno di Genova nettamente il territorio ligure più colpito. A Imperia i furti registrati sono stati 60 per i ciclomotori, 98 per i motocicli e 80 per le automobili. A Savona il bilancio parla di 54 ciclomotori, 180.

0: 36 motocicli e 124 automobili sottratte. Minori invece i numeri alla Spezia, che contano 36 ciclomotori, 96 motocicli e 54 autovetture rubate nel corso dell'anno. Numeri diversi da provincia a provincia, ma con una tendenza comune. Il fenomeno dei furti rappresenta in Liguria una voce particolarmente pesante.
1: Circa 3 settimane poi ripartirà la scuola anche in Liguria con la prima campanella dell'anno fissata per il 14 settembre. Tanti però i problemi, ancora molte le cattedre scoperte. Andrea Popolano.
2: Sono circa 160.000 gli studenti liguri che si preparano a tornare a scuola tra pochi giorni, ultimi preparativi prima di riaprire tutti gli istituti, ma come ormai è abitudine tutta italiana, si arriva all'ultimo per l'assegnazione delle cattedre. Oggi il 13.667 unità, ma ne servirebbero almeno 2.500 in più a Genova, spiega il segretario generale della FLCCGL Liguria, Mario Lugaro, compresi docenti di sostegno. In questo caso, infatti, gli studenti bisognosi di assistenza sono circa 10.000, i docenti dedicati poco meno di 3.000. Sono ormai una consuetudine certificata il turnover e il precariato, e non mancano le cattedre scoperte. Nello specifico, gli istituti superiori evidenziano mancanze significative negli indirizzi tecnici e professionali. Genova segnala 22 disponibilità in scienze e tecnologie elettriche, 19 nei laboratori di meccanica e 17 nei laboratori di scienze ed elettrotecnica, molto richiesta anche in matematica, con 13 cattedre scoperte, seguita da scienze economico-aziendale e discipline meccaniche, con 10 posti ciascuna. Perché succede? Perché si tratta di settori dove lo sguardo dei laureati si proietta su altri lavori e così l'insegnare diventa un ripiego, con le cattedre affidate a chi ha titoli di studio affini, ma non solo, anche a livello di direttori amministrativi le scuole fanno fatica a coprire tutti gli istituti e così c'è chi somma le gestioni tra più scuole e chi lo fa senza avere la giusta competenza. Nuovo anno, vecchi problemi che resteranno anche dopo che la prima campanella avrà suonato.
1: E manca sempre meno alla 10ª edizione del Rally della Valle d'Aveto, un appuntamento sportivo capace di promuovere anche turismo, attività locali e le eccellenze dell'entroterra. Ci racconta tutto Chiara Orrù.
3: 10 edizioni è una tradizione ormai consolidata. Il Rally della Val d'Aveto torna il 5 al 6 settembre con una nuova sfida sulle strade dell'entroterra ligure. Si prepara a portare ancora una volta piloti appassionati e curiosi nel cuore della vallata.
4: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio, anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
3: Il programma della 10ª edizione prevede 3 prove speciali che toccheranno i territori di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio, Fontanigorda e Montebruno.
5: Prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri, mentre la domenica si faranno appunto i 2 giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la 2 valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barba Gelata e arriva nei pressi del passo della Scogliina.
1: E ora apriamo la pagina dedicata al calcio e quindi allo sport. Buonasera Dario Vassallo.
6: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Proprio così, le squadre genovesi hanno preso la loro preparazione in vista del prossimo turno di campionato, che vedrà la Sampdoria in casa al Ferraris fare il suo esordio contro la Juve Stabia, mentre invece il Genoa andrà a far visita all'Olimpico, alla Lazio, che tra l'altro ieri ha battuto fuori casa il Bologna. Un risultato, se vogliamo, un po' a sorpresa per quella che era una squadra che sembrava avesse dei problemi. Staremo a vedere domenica prossima. Il Genoa giocherà domenica sera alle 20:45. Per quello che riguarda la giornata di oggi, dal punto di vista del Genoa c'è ancora qualche strascico legato alla partita Genoa-Napoli, che è andata come sappiamo tutti, ma c'è anche c'è

0: stata anche la presentazione della nuova stagione del settore giovanile. Per quello che riguarda la Sampdoria ci sono novità di mercato, ma andiamo con ordine. Per quello che concerne il Genoa ci colleghiamo con Carlo Danani, come sempre. Carlo, buonasera.
1: Buonasera. Per le decisioni del giudice sportivo dopo il burrascoso post. Ebbene, Diego Lopez, chief of football del Grifone, è stato squalificato fino all'8 settembre, quindi 2 settimane, per avere, si legge nella nota, al termine della gara, entrando indebitamente sul terreno di gioco, non essendo inserito nella distinta di gara, contestato ripetutamente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento aggressivo, reiterando tali proteste anche negli spogliatoi e impedendo al direttore di gara di chiudere la porta del proprio spogliatoio per alcuni momenti. Al centro Signorini intanto scatta oggi l'operazione Lazio, dopo il Napoli nuovo avversario di prima fascia per i rossoblù. All'Olimpico il Genoa se la vedrà contro una squadra che dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova, all'esordio in campionato ha espugnato Bologna. Domenica, per la prima trasferta di campionato, De Rossi recupererà Havel con buone possibilità di prima convocazione in rossoblù anche per Traoré.
0: Grazie, grazie Carlo. Rimaniamo ancora al Genoa perché, come ho detto, oggi è stata presentata la Badia di Sant'Andrea, la nuova stagione del settore giovanile, e per noi c'è Andrea Popolano che ha intervistato il responsabile del settore, Roberto Trapani.
2: Se noi ci siamo dati un progetto triennale, siamo al primo di questi 3 anni e siamo molto contenti perché gran parte della Badia è stata portata avanti. Adesso speriamo nel 2027 dovremmo esserci ormai di chiudere anche il secondo lotto. Credo che questa sia la testimonianza di una proprietà molto attenta e di un management che ha a cuore il settore giovanile, perché per noi è realmente un grande asset. In agonistica più del 60% dei nostri ragazzi sono liguri e il restante 40% è composto intorno al 13-14% di giocatori stranieri. Per noi la priorità sono i ragazzi bravi che giocano in Liguria, e a parità di livello cercheremo sempre di portare avanti un ragazzo del territorio, perché il senso d'appartenenza, la dedizione, la mentalità, la volontà di voler stare all'interno di un gruppo di lavoro e soprattutto di divertirsi anche proprio poi con la propria squadra del cuore, sicuramente ti fanno fare anche in campo quella corsa in più, quella voglia in più, si dà quella voglia in più di voler primeggiare, e per noi questo è un dato importante perché poi ne scaturisce il DNA di Genoa.
3: E un aspetto fondamentale è quello di avere gli spazi a disposizione idonei dove poter far allenare, dove poter far crescere anche da un punto di vista formativo i giovani.
2: Sì, sì, adesso questo è il primo step con questa bellissima nuova casa per i nostri ragazzi che ci invidiano in tutta Italia, e il secondo step è quello del centro sportivo. Come ho detto prima in conferenza, la volontà della società c'è, quella di costruire un centro sportivo nostro. Stiamo dialogando e metteremo tutte le nostre forze per poter portare a termine questo obiettivo.
0: Questo dunque è quello che riguarda il Genoa. Per ciò che concerne invece la Sampdoria, abbiamo in collegamento Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Una giornata che è segnata soprattutto dalla notizia del probabile arrivo del centrocampista Antoine Makumbu in blu cerchiato. Makumbu è un ex Cagliari, giocatore nato in Francia, a Parigi, ma di passaporto della Repubblica del Congo, per capirci delle due, quella che non è andata ai mondiali, agli ultimi mondiali in Nord America. Makumbu però ha una grande esperienza, almeno nel calcio italiano, con il Cagliari 3 stagioni, verrebbe dal Samsunspor nel campionato turco. Un centrocampista andrebbe a rinforzare la linea mediana, dove sappiamo Bernardo Corradi ha chiesto rinforzi, ha chiesto anche numericamente di avere più scelte. Le caratteristiche di Makumbu: 1,90 m, diciamo che dal punto di vista fisico è assolutamente un elemento molto valido, non ha il colpo di testa fra le sue armi migliori, ma tecnicamente palla tra i piedi assolutamente valido. Lo pensava anche Claudio Ranieri, che fu protagonista in panchina dell'ultima promozione dei Sardi in Serie A nel 2023. Makumbu forse ha un po' quel difetto di essere troppo innamorato del pallone.

0: lo stimolava a giocare con maggiore fluidità, maggiore velocità. La trattativa è davvero agli ultimi dettagli, quindi sembra che possa arrivare nelle prossime ore per le visite mediche e andare a rinforzare forse già per la partita contro la Juve Stabia sabato l'esordio Amarassi della Samp di Bernardo Corradi, insomma, ma comunque un colpo a sorpresa che decisamente potrebbe dare un apporto a una Samp che in questo momento ha ancora tanti assenti per gli infortuni, ancora dei giocatori che deve riuscire a smaltire, che non sono più nei piani, nei progetti della società. Una Samp che però chiaramente deve trarre anche una lezione da quello che si è visto a Cesena: il ritmo va tenuto più alto, non si può entrare in campo nel secondo tempo in maniera tanto timida. Insomma, per Bernardo Corradi il lavoro è ancora lungo, è ancora corposo, ma la notizia che ribadisco, Antoine Mangoubou, centrocampista congolese, molto vicino alla Samp, sicuramente per Corradi può essere una notizia positiva e con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Simone, e per quello che riguarda il calcio questa sera è tutto.
2: Grazie, grazie quindi a Dario Vassallo e alla redazione sportiva, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo, una giornata di mercoledì 26 agosto con una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque sulla Liguria sarà una giornata per lo più asciutta ed assolata, salvo addensamenti al primo mattino sul litorale a causa di un po' di vento da sud. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo asciutto sì ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio, a tratti compatta e un pochino più insistente nelle aree interne, ma non darà luogo a conseguenti effetti. La condizione meteo sarà analoga anche su Savona, il sole prevalente, qualche nube di passaggio a tratti compatta, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni, una ventilazione debole meridionale e temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Uno sguardo a Genova, anche qui la nuvolosità sarà prevalente al mattino, soprattutto sul tratto costiero, ma in un contesto asciutto. La nuvolosità poi col passare delle ore sarà in graduale diradamento e seguiranno schiarite anche ampie. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui sole alternato a nubi, localmente compatte ma in progressivo diradamento, temperature diurne attorno ai 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole o assente. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui analoga condizione, sole prevalente, un clima caldo in giornata senza eccessi, punte massime di 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Ora condizioni di stabilità sulla Liguria ed ampi spazi di cielo sereno, una ventilazione per lo più debole, un leggero incremento delle temperature massime in diverse località. Torneremo a toccare picchi di 29-30 gradi. Per saperne di più vi attendo sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero! Musica maestro! Son

0: Il sindaco di Mignanego Malfatti, esponente della direzione del PD, interviene sulla frattura politica all'interno del suo partito dopo la lettera arrivata ai sindaci da parte dei vertici del partito. Sarebbe stato un banale rimprovero a scatenare un gruppo di ragazzini contro un 69enne che era ricoverato in condizioni critiche l'aggressione in una frazione di Ventimiglia. Mancano 10 giorni al rally della Val d'Aveto, un appuntamento sportivo capace di promuovere anche turismo, attività locali e le eccellenze dell'entroterra. Buonasera, edizione di martedì di Primo Giornale. Doppio lutto in mare, 2 uomini hanno perso la vita durante Andorra. La Capitaneria di Porto ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Il servizio è di Aurora Bottino.
1: Un bagno in mare si è trasformato in una tragedia sul litorale di Andorra, dove un bagnino di 62 anni, Fabrizio Valente, e un turista piemontese di 66, Luigi Fasano, hanno perso la vita dopo un grave incidente davanti alla spiaggia della Sacra Famiglia. Il fatto è accaduto intorno alle 10:40, quando Fasano e la moglie, che si erano tuffati da circa un quarto d'ora, si sono trovati improvvisamente in difficoltà. Lanciato l'allarme, Valente e un altro bagnino si sono immediatamente tuffati in acqua per soccorrere i due. Uno dei due è riuscito a mettere in salvo la donna e riportarla a riva. Più complesso invece si è rivelato il salvataggio del marito, a cui stava lavorando proprio Valente. Secondo le prime ricostruzioni, il 62enne, forse affaticato dallo sforzo di un salvataggio avvenuto mezz'ora prima, non è più riuscito a tornare a riva. Sia lui sia il bagnante sono morti annegati. La Capitaneria di Porto ha portato le indagini per ricostruire nel dettaglio che cosa sia successo. Fasano, che viveva insieme alla moglie in provincia di Cuneo, si trovava ad Andorra in vacanza.
0: Il sindaco di Mignanego, Michele Malfatti, esponente della direzione del PD e ospite di Primo Canale, boccia i tempi e i contenuti della proposta di AMT per l'autunno e interviene anche sulla frattura politica esplosa all'interno del Partito Democratico dopo la lettera arrivata ai sindaci da parte dei vertici del partito stesso. Sentiamolo.
2: Penso che l'uscita del segretario provinciale Tognoni e del segretario regionale Natale sia un po' un'uscita, diciamo così, impulsiva, che io non avrei fatto, che penso oggi, rileggendola, loro stessi non avrebbero fatto, che personalmente non toglie nulla all'azione amministrativa che abbiamo messo in campo e che mettiamo quotidianamente in campo come sindaci, soprattutto dell'entroterra, soprattutto se piccoli comuni. Personalmente ritengo che sia stata un'uscita infelice, che loro stessi in questo momento, se potessero riavvolgere il nastro del tempo, rimetterebbero, diciamo così, non so se l'hanno scritta al computer, dentro la memoria del PC.
0: Situazioni insostenibili per lavoratori anziani, frazioni isolate, aumento dei costi per i comuni. Sono le conseguenze del nuovo piano AMT per il trasporto extraurbano per il periodo dell'autunno, contro il quale si schiera anche il Sallo.
3: Anche quasi 2.500 cittadini di Bargagli rischiano di pagare il prezzo del piano di risanamento di AMT, corse soppresse nel primo pomeriggio che potrebbero lasciare a piedi decine di studenti, tempi di attesa insostenibili per lavoratori anziani, frazioni completamente isolate, oltre a un aumento dei costi a carico proprio dei comuni. È la denuncia a Primo Canale del sindaco Francesco Massoli, firmatario insieme ad altri 20 primi cittadini dell'entroterra, della lettera inviata all'azienda di trasporto pubblico locale di Genova, nella quale definiscono irricevibile la proposta di modifica del servizio extra urbano per l'orario invernale 2026-2027.
4: La Corriera, quella che da Brignole viene su Val Bisagno e poi Val Trebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14:30, 15:30, 16:30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la Corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargagli, in sabato una frazione risulta non coperta, abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza.
3: La protesta dei sindaci dell'entroterra genovese si allarga giorno dopo giorno. Ad oggi 21 comuni su 66 si sono espressi negativamente sul piano proposto da MT e altri stanno seguendo la stessa linea.
0: E veniamo alla cronaca.

0: Rimproverati per i troppi schiammazzi, un gruppo di ragazzini aggredisce alle spalle un uomo. La vittima, 69 anni, ora ricoverata in prognosi riservata per un grave trauma cranico. È successo ieri sera a Bevera, in frazione di Ventimiglia. Ci racconta tutto Alessandra Boero.
1: Basta schiamazzi, un po' di silenzio. Un semplice rimprovero sarebbe bastato a scatenare la reazione di un gruppo di minorenni nella piazzetta di Bevera, Ventimiglia. Riccardo Amapane, 69 anni, è ora ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa e spinto lungo una scalinata. Nella caduta ha battuto violentemente il capo, riportando un grave trauma cranico con versamento. La prognosi è riservata e si valuta il trasferimento al Santa Corona di Pietraligure. L'aggressione è avvenuta l'altra sera, poco prima delle 19. La polizia di frontiera diretta da Martino Santa Croce indaga per identificare i responsabili anche attraverso le immagini delle telecamere. Un solo testimone avrebbe assistito alla parte finale dell'aggressione. Spesso, ma mai avremmo immaginato una cosa del genere.
0: È un fenomeno che riguarda l'intero territorio ligure, che coinvolge sia le quattro che le due ruote. I numeri cambiano sensibilmente da una provincia all'altra, con Genova che concentra la quota più alta dei furti, un quadro che restituisce la fotografia di un fenomeno ancora significativo. Parliamo appunto dei furti delle due e quattro ruote.
2: Più di 1.800 mezzi rubati in appena 12 mesi, e questo è il bilancio dei furti di autovetture, motocicli e ciclomotori registrati in Liguria. Un fenomeno che, soprattutto per quanto riguarda le due ruote, assume dimensioni significative. I dati arrivano dall'analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nel dettaglio, in Liguria sono state rubate 495 automobili, mentre sono stati oltre 1.300 i motocicli e ciclomotori sottratti ai proprietari. Un dato che rappresenta una particolarità rispetto al resto del paese. La Liguria è infatti tra le regioni italiane con il minor numero di furti di autovetture, ma allo stesso tempo è la sesta regione d'Italia per numero di motocicli rubati. E soprattutto è l'unica regione italiana nella quale i furti di motocicli risultano più numerosi di quelli delle automobili. A pesare maggiormente sul dato regionale è soprattutto Genova. Nel capoluogo sono stati denunciati 72 furti di ciclomotori, 708 di motocicli e 237 di autovetture. Numeri che fanno di Genova nettamente il territorio ligure più colpito. A Imperia i furti registrati sono stati 60 per i ciclomotori, 98 per i motocicli e 80 per le automobili. A Savona il bilancio parla di 54 ciclomotori, 186 motocicli e 124 automobili sottratte. Minori invece i numeri alla Spezia, che contano 36 ciclomotori, 96 motocicli e 54 autovetture rubate nel corso dell'anno. Numeri diversi da provincia a provincia, ma con una tendenza comune. Il fenomeno dei furti rappresenta in Liguria una voce particolarmente pesante.
0: Circa 3 settimane poi ripartirà la scuola anche in Liguria, con la prima campanella dell'anno fissata per il 14 settembre. Tanti però i problemi, ancora molte le cattedre scoperte. Andrea Popolano.
3: Sono circa 160.000 gli studenti liguri che si preparano a tornare a scuola tra pochi giorni, ultimi preparativi prima di riaprire tutti gli istituti, ma come ormai abitudine tutta italiana, si arriva all'ultimo per l'assegnazione delle cattedre. Oggi il personale docente di diritto nelle scuole della Liguria è di circa 13.667 unità, ma ne servirebbero almeno 2.500 in più a Genova, spiega il segretario generale della FLCCGL Liguria, Mario Lugaro, compresi docenti di sostegno. In questo caso, infatti, gli studenti bisognosi di assistenza sono circa 10.000, i docenti dedicati poco meno di 3.000. Sono ormai una consuetudine certificata il turnover e il precariato, e non mancano le cattedre scoperte. Nello specifico, gli istituti superiori evidenziano mancanze significative negli indirizzi tecnici e professionali. Genova segnala 22 disponibilità in scienze e tecnologie elettriche, 19 nei laboratori di meccanica e 17 nei laboratori di scienze ed elettrotecnica, molto richiesta anche in matematica, con 13 cattedre scoperte, seguita da scienze economico-aziendale e discipline meccaniche, con 10 posti ciascuna. Perché succede? Perché si tratta di settori dove lo sguardo dei laureati si proietta su altri lavori, e così l'insegnare diventa un ripiego, con le cattedre affidate a chi ha titoli di studio affini. Ma non solo, anche a livello di direttori amministrativi le scuole fanno fatica a coprire tutti gli istituti. E così c'è chi somma le gestioni tra più scuole e chi lo fa senza avere la giusta competenza. Nuovo anno, vecchi problemi che resteranno anche dopo che la

0: prima campanella avrà suonato.
1: E manca sempre meno alla decima edizione del Rally della Valle d'Aveto, un appuntamento sportivo capace di promuovere anche turismo, attività locali e le eccellenze dell'entroterra. Ci racconta tutto Chiara Orrù.
2: 10 edizioni e una tradizione ormai consolidata. Il Rally della Val d'Aveto torna il 5 al 6 settembre con una nuova sfida sulle strade dell'entroterra ligure. Si prepara a portare ancora una volta piloti appassionati e curiosi nel cuore della vallata.
3: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio, anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
2: Il programma della decima edizione prevede 3 prove speciali che toccheranno i territori di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio, Fontanigorda e Montebruno.
4: Prove speciali saranno una, la Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri, mentre la domenica si faranno appunto i 2 giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la 2 valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina.
1: E ora apriamo la pagina dedicata al calcio e quindi allo sport. Buonasera Dario Vassallo.
5: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Proprio così, le squadre genovesi hanno preso la loro preparazione in vista del prossimo turno di campionato, che vedrà la Sampdoria in casa al Ferraris fare il suo esordio contro la Juve Stabia, mentre invece il Genoa andrà a far visita all'Olimpico, alla Lazio, che tra l'altro ieri ha battuto fuori casa il Bologna, risultato se vogliamo un po' a sorpresa per quella che era una squadra che sembrava avesse dei problemi. Staremo a vedere domenica prossima, il Genoa giocherà domenica sera alle 20:45. Per quello che riguarda la giornata di oggi, dal punto di vista del Genoa c'è ancora qualche strascico legato alla partita Genoa-Napoli, che è andata come sappiamo tutti, ma c'è stata anche la presentazione della nuova stagione del settore giovanile. Per quello che riguarda la Sampdoria ci sono novità di mercato, ma andiamo con ordine. Per quello che concerne il Genoa ci colleghiamo con Carlo Danani, come sempre. Carlo, buonasera.
6: Buonasera, buonasera a voi. C'era molta attesa per le decisioni del giudice sportivo dopo il burrascoso post partita di Genoa-Napoli. Ebbene, Diego Lopez Grifone è stato squalificato fino all'8 settembre, quindi 2 settimane, per avere, si legge nella nota, al termine della gara, entrando indebitamente sul terreno di gioco, non essendo inserito nella distinta di gara, contestato ripetutamente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento aggressivo, reiterando tali proteste anche negli spogliatoi e impedendo al direttore di gara di chiudere la porta del proprio spogliatoio per alcuni momenti. Al centro oggi l'operazione Lazio, dopo il Napoli nuovo avversario di prima fascia per i rossoblù. All'Olimpico il Genoa se la vedrà contro una squadra che dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova, all'esordio in campionato ha espugnato Bologna. Domenica, per la prima trasferta di campionato, De Rossi recupererà Havel con buone possibilità di prima convocazione in rossoblù anche per Traoré.
5: Grazie Carlo. Rimaniamo ancora al Genoa, perché come ho detto oggi è stata presentata la Badia di Sant'Andrea, la nuova stagione del settore giovanile, e per noi c'è Andrea Popolano che ha intervistato il responsabile del settore, Roberto Trapani.
7: Se noi ci siamo dati un progetto triennale, siamo al primo di questi 3 anni e siamo molto contenti perché gran parte della Badia è stata portata avanti. Adesso

0: speriamo nel 2020. Anche il secondo lotto, credo che questa sia la testimonianza di una proprietà molto attenta e di un management che ha a cuore il settore giovanile, perché per noi è realmente un grande asset. In agonistica più del 60% dei nostri ragazzi sono liguri e il restante 40% è composto intorno al 13%. La priorità sono i ragazzi bravi che giocano in Liguria e a parità di livello cercheremo sempre di portare avanti un ragazzo del territorio, perché il senso d'appartenenza, la dedizione, la mentalità, la volontà di voler stare all'interno di un gruppo di lavoro e soprattutto di divertirsi anche proprio poi con la propria squadra del cuore, sicuramente ti fanno fare anche in campo quella corsa in più, quella voglia in più, si dà quella voglia in più di voler primeggiare, e per noi questo è un dato importante perché poi ne scaturisce il DNA di Genoa.
1: Un aspetto fondamentale è quello di avere gli spazi a disposizione idonei dove poter far allenare, dove poter far crescere anche da un punto di vista formativo i giovani.
0: Sì, adesso questo è il primo step con questa bellissima nuova casa per i nostri ragazzi che ci invidiano in tutta Italia, e il secondo step è quello del centro sportivo. Come ho detto prima in conferenza, la volontà della società c'è, quella di costruire un centro sportivo nostro, stiamo dialogando e metteremo tutte le nostre forze per poter portare a termine questo obiettivo.
2: Questo dunque è quello che riguarda il Genoa. Per ciò che concerne invece la Sampdoria, abbiamo in collegamento Simone Galdi. Simone, buonasera.
3: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Una giornata che è segnata soprattutto dalla notizia del probabile arrivo del centrocampista Antoine Makumbu in blu cerchiato. Makumbu è un ex Cagliari, giocatore nato in Francia, a Parigi, ma di passaporto della Repubblica del Congo, per capirci delle due, quella che non è andata ai mondiali, agli ultimi mondiali in Nord America. Makumbu però ha una grande esperienza, almeno nel calcio italiano, con il Cagliari 3 stagioni, verrebbe dal Samsunspor nel campionato turco. Un centrocampista andrebbe a rinforzare la linea mediana, dove sappiamo Bernardo Corradi ha chiesto rinforzi, ha chiesto anche numericamente di avere più scelte. Le caratteristiche di Makumbu: 1,90 m, diciamo che dal punto di vista fisico è assolutamente un elemento molto valido, non ha il colpo di testa tra le sue armi migliori, ma tecnicamente palla tra i piedi è assolutamente valido. Lo pensava anche Claudio Ranieri, che fu protagonista in panchina dell'ultima promozione dei Sardi in Serie A nel 2023. Makumbu forse ha un po' quel difetto di essere troppo innamorato del pallone. Ranieri lo stimolava a giocare con maggiore fluidità, maggiore velocità. La trattativa è davvero agli ultimi dettagli, quindi sembra che possa arrivare nelle prossime ore per le visite mediche e andare a rinforzare forse già per la partita della Samp di Bernardo Corradi. Insomma, Makumbu, un colpo a sorpresa che decisamente potrebbe dare un apporto a una Samp che in questo momento ha ancora tanti assenti per gli infortuni, ancora dei giocatori che deve riuscire a smaltire, che non sono più nei piani, nei progetti della società. Una Samp che però chiaramente deve trarre anche una lezione da quello che si è visto a Cesena. Il ritmo va tenuto più alto, non si può entrare in campo nel secondo tempo in maniera tanto timida. Insomma, per Bernardo Corradi il lavoro è ancora lungo, è ancora corposo, ma la notizia, che ribadisco, Antoine Makumbu, centrocampista congolese molto vicino alla Samp, sicuramente per Corradi può essere una notizia positiva, e con questo ti restituisco la linea.
2: Grazie Simone, e per quello che riguarda il calcio questa sera è tutto.
4: Grazie quindi a Dario Vassallo e alla redazione sportiva, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora.

0: perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
2: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
3: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
4: Oh, ti muovi?
5: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi.

0: per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
1: Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo, una giornata di mercoledì 26 agosto con una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque sulla Liguria sarà una giornata per lo più asciutta ed assolata, salvo addensamenti al primo mattino sul litorale a causa di un po' di vento da sud. Uno sguardo a cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo asciutto sì ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio, a tratti compatta e un pochino più insistente nelle aree interne, ma non darà luogo a conseguenti effetti. La condizione meteo sarà analoga anche su Savona, il sole prevalente, qualche nube di passaggio a tratti compatta, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni, una ventilazione debole meridionale e temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Uno sguardo a Genova, anche qui la nuvolosità sarà prevalente al mattino, soprattutto sul tratto costiero, ma in un contesto asciutto. La nuvolosità poi col passare delle ore sarà in graduale diradamento e seguiranno schiarite anche ampie. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui sole alternato a nubi, localmente compatte, ma in progressivo diradamento, temperature diurne attorno ai 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole o assente. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui analoga condizione, sole prevalente, un clima caldo in giornata senza eccessi, punte massime di 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Ci attende una giornata di giovedì con ancora condizioni di stabilità sulla Liguria ed ampi spazi di cielo sereno, una ventilazione per lo più debole, un leggero incremento delle temperature massime in diverse località. Torneremo a toccare picchi di 29-30 gradi. Per saperne di più vi attendo sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Per il nostro viaggio in giro per il mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo negli Stati Uniti oggi, in California, in particolare a Newport Beach. Andiamo a salutare Filippo Amoroso. Buongiorno.
1: Ciao, ciao a tutti. Buongiorno.
0: Ciao Filippo. Allora, ci racconti un po' la tua storia, come dalla Liguria, da Genova, sei arrivato negli Stati Uniti e da qualche tempo a Newport Beach?
1: Eh sì, infatti, noi ci eravamo sentiti esattamente 3 anni fa, quando ero ancora a San Francisco. Poi era appunto fine 2022, la città non, insomma, dopo il Covid aveva ancora molti problemi di criminalità. Poi avevamo in attesa un altro bambino, e quindi con mia moglie si è deciso ci siamo trasferiti e siamo venuti qua in Southern California. Sicuramente un clima più bello, sempre estate, sempre al mare, insomma. Mi sono Liguria Cogoleto per il clima rispetto a San Francisco e anche le giornate, diciamo, al mare. Nel frattempo poi abbiamo messo anche un terzo bambino, quindi diciamo adesso una, come si dice qua in America, una suburban lifestyle, che è classico di questi medio piccole. Poi ci sono più o meno 100.000 abitanti, è molto tranquilla, molto pulita, molto sicura, e sicuramente un posto ideale per la famiglia.
0: E senti Filippo, Newport Beach è effettivamente un posto esclusivo dove vivere, è conosciuta insomma per film, serie televisive, dove sono tutte ville, dove ci sono tutte persone, diciamo, che vanno da un

0: parti all'altro. La realtà è questa o così così?
1: Dipende, vabbè, con tre figli parti pochi, però ogni tanto mi piacerebbe imbucarmi, però assolutamente ci sono delle bellissime zone come il Balboa Island, la penisola, dove ci sono chiaramente case stupende e immagino si divertano alla sera. Poi la città è famosa chiaramente per i telefilm, che comunque è vero, insomma, non è abbastanza reale. Famosa negli anni 60, 70, uno dei presidenti spesso soggiornava qua a Rega, e quindi ogni tanto ci sono anche alcune abitazioni dove ci sono qualche statua in suo onore. E molto famosa per la barca a vela, e insomma è un ambiente sicuramente diverso dalla città di San Francisco, seppur appunto non è New York, però appunto San Francisco più o meno ci sono quasi 800.000 persone.
0: Ma tipo nella quotidianità è tutto un po' più calmo, tutto più a misura di uomo, un po' meno forse americano, sì, e un po' più europeo?
1: Guarda, io vabbè, l'ufficio vengo a piedi, quindi mi sono scelto una location molto comoda rispetto a casa, seppur appunto non la villa che dicevi tu, però almeno diciamo la location è molto comoda, non c'è traffico, c'è un aeroporto piccolino che spesso utilizzo per i miei viaggi, che è veramente eccezionale, e quindi sicuramente la qualità della vita è veramente importante. Una bella cultura di sport, tantissimo sport, tantissimi chiaramente sport acquatici, surf, windsurf, vela soprattutto, canoa. Il sindaco qua è un pazzo scatenato, ha fatto una, quel qua davanti c'è, si chiama Catalina Island, e insomma per beneficenza da Newport è venuto sulla praticamente paddling sul surf con la pancia sotto, si è fatto la traversata, quindi insomma c'è cultura di sport veramente importante.
0: Senti, ma tu di che cosa ti occupi?
1: Ma io faccio sempre il commercialista, principalmente per aziende italiane qua negli Stati Uniti. Ho anche qualche cliente genovese, di cui sono molto orgoglioso, anche perché è un'azienda famosissima da tanti anni nel business, che è chiaramente Cressy Soup. Saluto il signor Cressy, che è ormai diventato un amico, e oltre vabbè, chiaramente ad aziende genovesi, che è difficile onestamente riuscirle a prendere nonostante appunto la vicinanza. Abbiamo altri più o meno tra individuali e società più o meno 300 clienti. Quest'anno abbiamo fatto i 10 anni di business, siamo contenti, speriamo insomma di farne altri 10 tra 10 anni e di risentirci di nuovo con sicuramente non più figli, però ma più clienti,
0: ma più
1: sicuramente
0: più parti.
1: No, esatto, più parti, esatto, ai prossimi 10 anni più parti.
0: Senti, anche perché, proprio perché avete quindi insomma tre figli piccoli,
1: sì.
0: Qual è lì il diciamo anche il bilanciamento, no, tra vita lavorativa e vita familiare? È tutto più rispetto a San Francisco, rispetto a New York?
1: Ma sì, sicuramente il tempo in cui magari, non dico si perde, è una brutta parola, ma muoversi da casa sicuramente è molto più tranquillo, cioè, insomma, non è il suburban lifestyle, come dicono qua, ecco. Si contavano al Pacific Palisade una 50.000, 60.000 abitanti. Spesso ultimamente, già dall'anno scorso, abbiamo conosciuto famiglie che si stanno trasferendo qui e che stanno cercando casa, quindi ci sarà sicuramente nei prossimi mesi un aumento di popolazione.
0: Un aumento di popolazione e anche forse un aumento dei prezzi? Lo faccio a tutti, questa domanda, non perché tu viva a
1: New York,
0: ma andare al ristorante, fare la spesa, l'affitto, comprare una casa, quanto costa?
1: Allora, i prezzi, questo fa ridere perché rispetto a San Francisco

0: sono molto inferiori. Noi adesso chiaramente con la babysitter a San Francisco sei quasi sui $45-50 all'ora. Qui vabbè, non con tre figli, ma quelli senza tanti bambini con, addirittura riescono a pagare tra i 25 e i 30. Quindi già questo è un buon dato, esatto. Sulle case, purtroppo, per, nonostante tu abbia detto sicuramente sono bellissime case, bellissime ville, lasciamo stare appunto quelle, diciamo una casa come la nostra, di nuovo a San Francisco, per il tipo di qualità, location, amenities che abbiamo, costerebbe il doppio. I ristoranti purtroppo ormai sono cari anche in Italia. Io sono venuto a Milano, sono venuto a, sono andato a Santa Margherita e sono cari anche lì. Sicuramente i ristoranti sono cari, così sono come cara un po', diciamo, la vita in generale, ma gli stipendi sono altrettanto buoni. Ecco. Quindi l'importante non è sposarsi, come ho fatto io, una moglie americana che ti spende tutto. Quello,
1: ma no,
0: quello
1: sì. ma cosa dici? Ma no, sì. Quindi, perché non parla l'italiano, lo stai dicendo?
0: Se fossi singolo potrei avere quelle ville che dicevi tu, con mia moglie, quindi purtroppo qua la spesa è sempre fuori controllo, però quando ero singolo a San Francisco, seppur appunto i salari erano molto più bassi rispetto a ora, perché chiaramente il business appena iniziato ero capace a salvare, anche perché comunque sono sempre genovese.
1: Senti, però, invece da lì tu come la vedi la Sampdoria?
0: Questa è una domanda che mi fa male al cuore. Siamo veramente un disastro in questo momento. Diciamo, faccio politica ricorrect, non dico nulla. Ecco, spero in Attilio Lombardo, che è un grande amico, soprattutto di mio papà, che riesca a fare un altro miracolo come quello dell'anno scorso. Siamo nelle sue mani, ecco. Poi per il resto non parlo, perché
1: va bene,
0: sono troppo arrabbiato.
1: Non metto il dito nella piaga, ho capito. E invece qual è la cosa, quali sono le cose che ti mancano di più, se ci sono, di Genova e della Liguria?
0: Ma sai, abbiamo la fortuna di venire sicuramente almeno una volta all'anno, quindi anche i bambini sono molto felici, ora che poi iniziano anche a chiacchierare, quando senti tua figlia che dice voglio la focaccia, sicuramente ti fa piacere, ma anche un po', ecco, ti dà fastidio non poter avere la focaccia tutti i giorni.
1: E bisogna allora lavorare per portare un'azienda che faccia la focaccia lì.
0: Guarda, un amico ci ha provato, però non piace ancora la focaccia, soprattutto la focaccia col formaggio, però insomma dovrò iniziare a imparare a farla.
1: Senti, ma tu e i tuoi figli parli in italiano?
0: Solo italiano, assolutamente. Solo italiano, ci penso, anche perché il mio inglese è terribile, nonostante sia 13 anni che sia qua in America,
1: no.
0: Quindi faccio parlare mia moglie.
1: Con una moglie americana?
0: Faccio parlare lei, no, io sono italiano, anche un po' di genovese a volte, quindi.
1: Allora, senti, io ti ringrazio come sempre anche per la tua simpatia. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, però almeno il saluto fammelo bene in inglese.
0: Allora, l'ultima volta l'ho fatto in genovese, che non avevo capito. Sì. Adesso, facendo una battuta qua, la lingua locale è lo spagnolo, perché è pieno di ci sono tantissimi, insomma, messicani, però a parte gli scherzi, come dicono qua, see you later, grazie
1: ciao. Intanto ti comunico che durante l'intervista, mano a mano, il tuo accento genovese è uscito di nuovo fuori.
0: Bene, benissimo.
1: Ciao, grazie mille, a presto.
2: Ciao. Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: Il Val d'Aveto quest'anno tocca la sua 10ª edizione e si farà il 5

0: Il 6 settembre toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorde e Montebruno.
1: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio, anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
0: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraverso il passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica 6 settembre.
1: Il target di Santo Stefano d'Aveto ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori. Quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto, ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Aveto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.
2: Può essere così, come dire, tremendo avere un nome piuttosto che un altro nome? Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De Ferrara Editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente, perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo, questo signore ha un problema, si chiama Pasquale e di cognome Esposito. E allora?
3: Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni, e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, Pasquale, e quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale, mentre sui social è Valentino, e questa dicotomia così sbagliata in tutti i sensi lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi, che coinvolgono sempre più persone.
2: Addirittura arriviamo al nome sul citofono, sì, da cambiare quando questa ragazza Chiara,
3: lei è di Bergamo Alta, e quindi lui ritiene che se lei dovesse venire e dovesse guardare
2: Pasquale
3: avrebbe potrebbe avere un mancamento, e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che,
2: esatto,
3: lui ha costruito.
2: E quindi bisogna fare Valentino e con i problemi che comporta cioè giocare un personaggio che non sei.
3: Sì, peraltro poi lui è in genovese Dergaibo, cioè è molto,
2: sì.
3: Quindi mette un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente il fatto che ci fosse qualcosa da nascondere,
2: esatto,
3: perché aveva messo una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo compagno di sventure.
2: Cioè, un compagno di sventure veramente molto generoso.
3: Beh, d'altronde.
2: Addirittura fa a un certo punto il maggiordomo di una cena quasi felliniana.
3: Sì, certi aspetti, va, felliniana. Va anche a fare la spesa per fare.

0: questa cena da maggiordomo in cui,
1: esatto,
0: però tiene tutti gli
1: una
0: sconti
1: cena
0: lì.
1: Da Valentino, sì, non da Pasquale,
0: no,
1: quindi
0: no, no, certo.
1: Pomarole, ingoppa, eccetera, sì, le togliamo, sì. Tutto valentiniano.
0: Tutto valentiniano e, diciamo, da ricchi. E per lui il discrimine, per Tonino, il discrimine, ecco, dei ricchi è il numero di lingue con cui viene,
1: esatto,
0: definita il formaggio, il vino,
1: esatto,
0: piuttosto che... E quindi più lingue ci sono, se c'è il francese, e in più lingue è, allora... L'altra cosa è l'illuminazione. Quanto più illuminato, tanto più ha un valore,
1: certo,
0: estrinseco. E quindi lui decide in questo modo. Decide in questo
1: quindi
0: modo.
1: Deve anche creare la scenografia in casa adatta a Valentino e non a Pasquale.
0: E non a Pasquale.
1: Esposito.
0: Quindi, sì, esatto. E quindi combina una
1: serie. Combina, succede di tutto,
0: di
1: come
0: tutto,
1: si,
0: sì,
1: dice. A un certo punto c'è anche un formaggio che diventa rischiosissimo.
0: Eh sì, perché gliel'ha mandato la madre in un grande cartone con scritto fragile, con tre punti esclamativi,
1: certo,
0: perché è un provolone del Monaco, e questo provolone
1: carico di odori meravigliosi,
0: sì, diciamo che sono abbastanza irrompono abbastanza sulla scena, e per non lasciare questa scia vengono usati profumi di ogni genere, senza di Brera piuttosto che un Dior, ma che non riescono a vincere il provolone, sottomette tutti i profumi.
1: Il nome sbagliato, diciamo certamente come finisce, ma da Sesto si conclude ad Arenzano.
0: Sì, volevo farlo concludere in Liguria. E dopodiché...
1: Dopodiché, perché non hai scelto Genova?
0: Perché...
1: Spiegalo perché.
0: Allora, no, in realtà Arenzano...
1: No, dico come ambientazione della storia.
0: No, Sesto San Giovanni...
1: Sesto San Giovanni.
0: Ecco, okay. No, non perché è finito
1: no,
0: Arenzano.
1: No, assolutamente.
0: No, Sesto San Giovanni rappresentava per me veramente la cosa più lontana dai colori di Napoli. Genova è colorata, anche se noi tendiamo a rappresentarla in maniera più meno effervescente,
1: sì,
0: di quello che è.
1: Sì, non siamo molto effervescenti.
0: Però,
1: assolutamente.
0: No,
1: nostro carattere.
0: Ma meno male, rispetto ai foresti, esatto. Ma Sesto San Giovanni è decisamente,
1: sì,
0: per... Cioè, io l'ho,
1: sì,
0: pensato come la Repubblica Democratica Tedesca della provincia milanese.
1: Ho capito.
0: La DDR.
1: La DDR.
0: Sì, sì, la Berlino Est, esatto, sì.
1: Certo.
0: E lì lui si trasferisce, questo grigiore di Sesto, non me ne abbiano, spero che non ci sia nessuno di Sesto, d'altronde però erano tutti di Codogno ai tempi, quindi te li ricordi,
1: certo,
0: cioè, erano da tutte le parti, quindi immagino anche che di Sesto ci sia qualcuno, e quindi lui, trasferendosi lì, ha tutte queste nuove interazioni lì a Sesto San Giovanni.
1: Luca Sabatini, Il nome sbagliato, De Ferrari Editori, buona lettura a tutti.
0: Me lo auguro, grazie.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM.
6: Ah!
5: Più 835 euro.
6: Ah!
7: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
8: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
9: Sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
10: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
3: Fondazione Carige presenta...

0: Ti ricordi, Franco, scoppia tutto poco dopo Natale del 1971, Anus Horribilis peraltro, quando la banda 22 ottobre, che era il prodromo delle Brigate Rosse, uccise il fattorino dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari in pieno centro di Genova, Alessandro Floris. Tutto partì da un articolo pubblicato il 28 dicembre sul Secolo XIX, scritto da Camillo Manzitti, giovane e brillante storico dell'arte. Manzitti aveva negato l'autenticità di 12 quadri che erano esposti nel Museo di Palazzo Bianco in Via Garibaldi. Si trattava niente di meno che di tre Rubens, volta alla vista del pubblico genovese, non solo, nella massima pinacoteca della città nel luglio del 1970. I quadri erano stati scoperti e riconosciuti dalla professoressa Caterina Marcenaro, che dirigeva con una ferrea autorità e decisionismo le gallerie comunali. Era la Marcenaro una signora aristocratica nell'atteggiamento e orgogliosa, che non gradiva scendere in polemica in prima persona. Camillo Manzitti, dalle pagine del XIX, lanciò i suoi strali polemici contro la professoressa, chiamata la zarina, proprio per il suo carattere, diciamo così, spigoloso. Per il giovane studioso, insomma, i quadri erano tutti falsi o quasi.
1: Mario, certo che me la ricordo, quella polemica scatenò una bagarre senza precedenti tra l'esercito di sostenitori della storica dell'arte, che aveva inventato con Franco Albini i musei del dopoguerra, e l'altro nutrito esercito, quello dei critici. «Ho sempre avuto l'arte di farmi odiare», rispose la Marcenaro al giornalista dell'agenzia ANSA, che le chiedeva una dichiarazione. Il perché non lo so dire. «C'è gente che mi odia senza conoscermi. È il caso di questo signor Manzitti. Non l'ho mai visto». E ribadì la sua scoperta con poche parole. «La mia risposta è nel cartellino che ho messo sotto ogni quadro». Manzitti aveva invece scritto che i 12 dipinti erano copie eseguite dalla Bottega Piola, famiglia di altrettanto grandi pittori genovesi del XVII e XVIII secolo, che non disdegnavano di copiare i grandi maestri.
0: Era assessore alle belle arti la professoressa Maria Patrone Bugiardini, democristiana. Non voleva parlare, ma sollecitata insistentemente dai giornalisti, dichiarò che l'autorità culturale della professoressa Marcenaro è fuori da ogni dubbio. Ma come andò a finire? Ebbene, abbiamo con noi qua oggi proprio quel giovane, coraggioso storico dell'arte che si permise di contestare niente meno che la zarina Caterina Marcenaro. Camillo Manzitti, successe quel giorno davanti a quei quadri?
2: Successe anzitutto che alla vista era evidente che i quadri non appartenevano. Tra l'altro si trattava di 9 opere attribuite a Van Dyck, 3 a Rubens e una a Tiziano, il famoso Tiziano di Casa Balbi, storico come opera, che oggi, che allora cioè già, era stato acquistato dai Balbi da Antonio Magnani,

0: il diciamo musicologo, no? Diciamo,
1: sì.
0: E nella sua collezione a Reggio Emilia, una grande collezione che oggi è un museo praticamente. Si trattava di opere cospicue, molto pesanti come attribuzioni, e a vederle era evidente che si trattava di copie. Tra l'altro, poi andando alla ricerca più o meno, di approfondire la cosa, avevo scoperto, grazie a... che, diciamo, avendolo direttamente chiesto alla Tagliaferro, che era diciamo, il braccio destro della Marcenaro, la quale mi aveva aperto l'archivio, dove c'era il documento di Orlando Grosso, che già aveva giudicato queste opere come copie, sulla base di inventari provenienti dalla casa Geno De Simoni, che era gli ultimi eredi di Casa Piola, che l'avevano fatto poi il lascito al comune. E risultavano così, quindi non era poi questa grande scoperta.
1: Ma...
0: E di colpo la Marcenaro aveva deciso che
1: quelli lì erano buoni.
0: Che erano tutti autografi. Le ragioni di questo,
1: ecco,
0: si pensa che fossero dovute alla mostra fatta nel 1969 sulla pittura genovese, che nascondeva una quarantina di attribuzioni sbagliate. Di quadri tutti poi comunque belli, ma per esempio, non so, invece che Castiglione era dato al vassallo, invece
1: sì,
0: che
1: c'era...
0: Guido Bon era dato a Piola. Cioè, errori, ecco.
1: Ecco, ma poteva... Buccio,
0: sì.
1: Quale... Per la bagarre è scoppiata perché è uscito un tuo articolo sul secolo XIX.
0: Sì.
1: Come hai convinto, con quale autorevolezza tua hai convinto il secolo XIX, che tra l'altro allora era diretto non da uno qualsiasi, ma da
0: Grazie.
1: Piero Ottone,
0: sì,
1: a pubblicare con tanto spazio un colpo di scena come quello?
2: Una pagina intera,
0: sì,
2: del secolo XIX,
0: sì,
2: una terza del secolo.
0: È una cosa che ha sorpreso anche a me, non immaginavo una cosa del genere.
1: Era lo spirito di Ottone.
0: No, io ero molto amico di Attilio Podestà.
1: Attilio
0: Podestà,
2: grande.
0: Esatto, era una gran persona.
2: Grande.
0: Eravamo molto amici ed è stato lui, e diciamo mi avvalevo anche, aveva una bella collezione di quadri perché aveva diretto lui la campagna fotografica delle opere del comune, quindi aveva, insomma, si collaborava molto. E lui ha parlato
1: con Ottone,
0: per Orlando, dicendo: guarda che questo non dice delle stupidaggini, è la verità. Ecco. E Ottone gli ha creduto.
1: E quindi fu un gesto di coraggio anche di Ottone rispetto all'establishment,
0: sì,
1: genovese.
0: Sì, teoricamente, Ottone sapeva quel che diceva. Cioè, no, Ottone
1: sapeva,
0: no,
1: fare il giornale, diciamo.
0: Pardon, sì, esatto, Podestà. Perciò, più che coraggio, era una consapevolezza. Ecco.
2: Anche coraggio, perché insomma, andava contro un bel potere, perché
0: ma lui oramai era fuori da tutto.
2: Però tu mi raccontavi che Caterina Marcenaro era, cioè, perché era così potente? C'era una sorta di triade di potenti allora.
0: La triade famosa era Costa, Cardinale Siri e Caterina Marcenaro.
1: Non Taviani, ma Anna Marcenaro.
0: Per cui oggi esce fuori un libro così,
2: bello,
0: a capostipite,
2: certo,
0: di sé, Caterina Marcenaro. Perché così famosa?
2: Ecco, ma per chiudere questo tema, come mai? Cioè, lei perché era così potente?
0: Lo era diventato,
2: perché?
0: Dunque, anzitutto, grazie a appropriandosi di scoperte non sue, per la verità, come spesso succede. Viceversa, io, più versato verso il 600,
2: sì,
0: diciamo, ho conosciuto con facilità come era andata. Lei passava per la scopritrice di un Caravaggio,
2: sì,
0: tra le opere abbandonate nei depositi come roba di poco conto e spesso prestate alle varie uffici comunali. Da poco entrata al Palazzo Rosso come direttrice, vede questo quadro e si rende conto che è uguale, identico, a uno pubblicato ed esposto alla grande mostra di Caravaggio nel 1951 a Milano, organizzata da Roberto Longhi, dove veniva presentata una copia identica di questo quadro, con la dicitura però copia da un originale perduto di Caravaggio. Si capiva che

0: Doveva essere la riferirsi a un Caravaggio, ma non aveva la qualità del Museo di Messina, come ho detto. Era lì pubblicato sul catalogo e la Marcenaro si trova di fronte a questo quadro e dice: potrebbe essere questo, l'avrebbe fatto chiunque,
1: certo.
0: L'originale perduto. Non si vedeva bene perché era molto sporco, in pessime condizioni. Conclusione che chiama Roberto Longhi e gli presenta la cosa. E Roberto Longhi dice sì, è Caravaggio. Poi ribadito il concetto dopo che è stato il quadro restaurato da Podio, dal restauratore di allora, è venuto fuori un quadro splendido.

andava d'accordo con democristiani e comunisti, con tutti. Tutti gli riconoscevano questa enorme capacità di studioso.

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Siamo con la dottoressa Margherita Priarone, conservatore responsabile del patrimonio museale di Strada Nuova. Davanti a questo Caravaggio Ecce Homo, un quadro molto discusso, ancor prima che incominciassero le polemiche che abbiamo già raccontato su Caterina Marcenaro e le attribuzioni dei famosi 12 quadri contestati negli anni 70. Siamo addirittura nel 1954. Cos'è successo allora intorno a questo capolavoro, o presunto capolavoro, dottoressa?
1: Succede che Roberto Longhi nel 1954 attribuisce l'opera a Caravaggio e la pubblica su una prestigiosa rivista, Paragone, e pubblicandola loda l'operato di Caterina Marcenaro, che l'aveva chiamato a certificare l'attribuzione dell'opera, ma il contesto Orlando Grosso, definendo barbarico disordine la situazione dei depositi in quel momento, in quella fase precedente la direzione di Caterina Marcenaro. E quindi si viene a contrapporre la direzione di queste due figure importanti, uno che era stato un uomo del regime nel periodo del regime fascista e l'altra Caterina Marcenaro che si presentava come donna della resistenza. E l'opinione pubblica cittadina si divide anche leggendo tutti gli articoli che nel 54 si susseguono per mesi e mesi, raccontando di questa polemica.
0: E mettono in discussione questi articoli l'attribuzione di questo quadro.
1: Mettono in discussione l'attribuzione del quadro e raccontano anche di una discussione aperta in consiglio comunale, dove addirittura appunto si vota Caravaggio sì, Caravaggio no. E questo perché? Perché era difficile attribuire questo quadro. Il quadro era stato in deposito per molti anni ed era stato anche esposto alla Regia Scuola Navale di Genova e aveva subito i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ed era stato molto danneggiato. Quindi quando nel 1954 Caterina Marcenaro lo dà in restauro a Pico Cellini, il restauratore lo definisce un corteccione fritto ed insecchito, tutto subbollito, e per
0: Definizione
1: cui
0: terribile.
1: definizione terribile, e che ci dà anche conto di un intervento comunque importante da parte del restauratore, che rende ancora oggi difficile poi valutare stilisticamente quest'opera che ha avuto comunque un restauro pittorico come usava negli anni
0: Quindi
1: 50.
0: quest'opera oggi, più di 50 anni dopo, è ancora in bilico dal punto di vista
1: È
0: dell'attribuzione.
1: ancora in bilico perché qualche anno fa è passata in asta a Madrid un altro Caravaggio che è stato certificato come autografo, un altro Ecce Homo, che ha riportato alla luce tutte le discussioni che su questo quadro non sono mai state interrotte e che sono determinate anche un po' dai dubbi sulla storia antica dell'opera. Noi sappiamo che è entrato forse nel 1908 come Leonello Spada nelle nostre collezioni, ma non sappiamo nulla della sua storia precedente. Questo infittisce il mistero.
0: E questo quadro e questa polemica che ne è seguita, dal valore anche ideologico-politico inedito per i
1: Sì.
0: tempi nostri, in qualche modo ha aperto la strada alle successive polemiche, quelle innescate da Camillo Manzitti,
1: Certamente
0: più di
1: perché
0: 20 anni dopo.
1: già le attribuzioni di Caterina Marcenaro erano state messe in dubbio, quindi c'era un precedente e inoltre questo quadro nel momento del suo ingresso nelle collezioni civiche viene probabilmente inventariato in museo negli stessi anni delle copie di Van Dyck e anche la stessa sorte perché è esposta alla Regia Scuola Navale insieme alle copie di Van Dyck e quindi diciamo che si intreccia la storia critica e la discussione su queste opere e un continuo fluire appunto di dubbi che hanno interessato che continua nel tempo.
2: Ma chi fu effettivamente Caterina Marcenaro? Certamente un personaggio di peso culturale, una che comandava e pretendeva anche obbedienza. Politicamente molto interessante perché era schierata a sinistra, era nata a Genova nel popolare quartiere di Terralba nel 1906 in una famiglia modesta, aveva studiato al liceo classico Colombo, si era laureata in storia dell'arte con una tesi proprio su Van Dyck. Nel 1951 entrò nell'ufficio Belle Arti del Comune di Genova di cui divenne direttrice nel 1950, succedendo a Orlando Grosso.

0: sono giustamente passati alla storia della museologia italiana gli interventi rivoluzionari, per certi versi, condotti insieme con Franco Albini: Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Museo del Tesoro di San Lorenzo, Museo d'Arte Orientale, il Chiossone, firmato da Mario Labò nel 1948 e portato a compimento da Cesare Ferra e Luciano Grossi Bianchi solo alla fine della carriera della Marcenaro. Oltre a questo, l'ordinamento di archivi, l'organizzazione di mostre e poi numero 9076 restauri e numero 165 acquisti.
1: Senza Palazzo Bianco, Gardella forse non avrebbe fatto le sale dei primitivi agli Uffizi, perfino. Scarpa forse non avrebbe fatto il Museo Nazionale di Palermo e Albini non avrebbe fatto il Museo del Cairo. Tra riallestimenti e restauri sono centinaia i musei che nell'Italia della ricostruzione riaprono, ma le prime pagine, le copertine delle riviste nazionali sono sempre per quelli genovesi della coppia Albini-Marcenaro. Sono loro che rappresentano il simbolo della rinascita del paese dopo i disastri della guerra. Il libro della Fontana Rossa rivela particolari inediti di quella stagione attraverso la ricostruzione della vita di una protagonista di questa storia, appunto Caterina Marcenaro. A lei si deve la creazione del sistema dei musei civici di Genova, oggi patrimonio UNESCO dell'umanità.
0: Fu la Marcenaro, per esempio, che ritrovò la giustizia di Giovanni Pisano, parte del celebre monumento funebre per Margherita di Brabante. Racconta la storica Anna Orlando: vista per caso nel giardino di un palazzo, la zarina provò a comprarla per poche lire. Il proprietario pensava che quel marmo fosse un paracarro, come spiegò in squisito dialetto genovese al giovane funzionario della sovrintendenza Piero Torriti, che smascherò la mossa della Marcenaro. Certamente cercò di ridare peso al ruolo delle belle arti, per esempio contestando, pensate, la sopraelevata e in particolare il fatto di non essere stata consultata. L'accusarono anche di non volere lasciare l'appartamento di Palazzo Rosso dove aveva sistemato la sua abitazione e dove infatti Caterina Marcenaro morirà il 2 luglio del 1976. Ma chiediamo un ricordo di Caterina Marcenaro a Giovanna Rotondi Terminiello, figlia del mitico professor Pasquale Rotondi, anche lui sovrintendente a Genova, colui che, ricordiamolo bene, impedì il trafugamento da parte dei nazisti di importantissime opere artistiche, come la Tempesta del Giorgione nascosta sotto il materasso di casa a Sasso Corvaro. Giovanna Rotondi Terminiello è stata per un lungo tempo sovrintendente dei beni artistici a Genova. E allora, proviamo a farci raccontare la figura di questa Caterina Marcenaro, Franco.
1: Dopo aver raccontato la storia di questo scontro, di questa polemica che insomma la portò agli onori della cronaca, forse in un modo che lei non avrebbe voluto.
2: Posso dire che mio padre è stato trasferito soprintendente di Genova nel 1949. Arrivamo a Genova, una città quasi distrutta dalla guerra, anno, eravamo in autunno. Nel 1950 Caterina Marcenaro è diventata direttrice delle belle arti del comune. Quindi hanno cominciato a lavorare insieme. E devo dire che era nata una grande amicizia tra mio padre e Caterina Marcenaro.
1: Che differenza di età c'era tra loro?
2: Papà era del 1909,
1: erano coetanei.
2: Io ricordo perfettamente le lunghissime telefonate che si facevano, lunghe di ore, tant'è vero che mamma si spazientiva di fronte a queste lunghe, e anche gli inviti a cena di Caterina Marcenaro a casa sua, di papà e mamma. Va detto che, e questo ci tengo moltissimo a ricordarlo perché viene sempre dimenticato, era un momento magico per Genova. Magico perché era il momento della ricostruzione, cioè la voglia di ricostruire. C'erano un'autorità amministrativa e politica che voleva

0: poteva ricostruire Genova e iniziare straordinario il ricostruire la città attraverso la cultura. Genova di personaggi fuori del comune. Per esempio Genova ha dimenticato che proprio negli stessi anni è diventata professoressa universitaria all'Università di Genova con cattedra di storia dell'arte, Giusta Nico Fasola, una grande storica dell'arte. O assessore alla cultura negli anni 50 era la Mazzarello, Carla Mazzarello, altra storica dell'arte.
1: Mia insegnante di storia dell'arte a Colombo.
0: Ecco, quindi era un altro personaggio.
1: Enorme.
0: Insieme questi personaggi si confrontavano, litigavano.
2: Certo.
0: Era un confronto tra grandi menti che discutevano e arrivavano a soluzioni condivise. Tant'è vero che io mi ricordo perfettamente quando venne inaugurato Palazzo Rosso, quindi proprio nel decennio in cui papà è stato soprintendente di Genova e la soprintendenza ha contribuito all'allestimento di Palazzo Rosso facendo anche dei restauri di affreschi dentro a spese dello Stato. E io ricordo perfettamente, ero studentessa universitaria, che io feci il mio primo giro a Palazzo Rosso prima dell'inaugurazione con mio padre. E mi ricordo questo giro come un fatto che ha molto inciso sulla mia vita, perché mio padre mi faceva da guida. Ma non mi faceva da guida per dirmi quali erano le opere esposte, ma qual era stato lo spirito che aveva, che era la base della creazione di questo museo.
2: Ecco,
0: qual
2: dato
0: era
2: che...
0: lo spirito?
2: Ecco, questo, volevo sapere quasi qual era la novità.
0: Ecco, la grandissima novità, ecco, Palazzo Rosso, una dimora aristocratica della duchessa di Galliera,
1: certo,
0: che era tra le altre cose famosa per quello che è la magnificenza di questa, una parola magnificenza che a Genova piace moltissimo.
1: Beh, sì.
0: La magnificenza di questa dimora, una dimora che era stata semidistrutta dalla guerra e che nel rifacimento di Albini aveva riacquistato magnificenza attraverso quella che mio padre chiamava la didattica del gusto. Non c'erano cartelli didattici dentro a Palazzo Rosso, ma uno entrava in una realtà trasfigurata dalla creazione inventiva di Albini che aveva fatto sì che chi entrava all'interno degli appartamenti storici del palazzo venisse coinvolto nella visione delle opere d'arte come se anche lui fosse parte di questo complesso.
1: E la politica lasciava fare tutto questo, perché oggi la politica si divide su tutto. Allora era una politica molto frontale, perché c'era la DC, c'erano i comunisti.
0: Difatti voglio ricordare che i due sindaci sono stati Gelasio Adamoli da una parte e Pertusio dall'altra.
1: Quindi concordi,
0: certo,
1: totalmente.
0: Concordi su questo, perché
1: questo può essere un grande esempio.
0: La cultura univa. Ecco, allora io ricordo perfettamente queste vetrine a forma di croce che erano all'interno di Palazzo Rosso, con dentro le statuine del presepe, le ceramiche. Chi vedeva, gli visitatori guardavano le vetrine che erano tutte ricoperte di panno rosso sulle quali le opere spiccavano, ma contemporaneamente dall'altra parte della vetrina si vedeva il visitatore che guardava
2: dentro,
0: in posizione. Poi la cosa straordinaria, guardate, era di una suggestione fuori di ogni pensiero, era che entrando poi nelle stanze dell'appartamento nobile, che erano ricoperte nel pavimento di panno rosso, le pareti pure di panno rosso e le sculture, molte di Filippo Parodi, dislocate nelle stanze, facevano sì che il visitatore diventava lui un'opera d'arte, che entrava e girava intorno alle opere d'arte.
2: Perfetto.

0: perfetto.
1: Era una suggestione straordinaria.
0: Insomma, Mario, al di là delle polemiche talvolta feroci, la Marcenaro ha avuto il merito di riallestire la città dopo la guerra, museo per museo, palazzo per palazzo, assumendo il comando di una scena costituita unicamente dalle macerie che la guerra si lasciava alle spalle, inserendosi pienamente in quella fase di rinnovamento che dava i natali al moderno concetto di museo. Era profondamente antifascista e politicamente schierata con la Resistenza, e quando fu assunta in comune come conservatore delle belle arti, non ebbe esitazioni a discutere liberamente con il sindaco democristiano Vittorio Pertusio, così come con i comunisti Gelasio Adamoli e Giorgio Doria, e con tutte le personalità cittadine, in nome di una comune visione della cultura che avrebbe dovuto ridare dignità ai genovesi e agli italiani dopo gli anni del fascismo, come ha appena ricordato la professoressa Terminiello.
2: Fu quello un capitolo della storia del rinnovamento italiano. La sua intera vita viene dedicata alla città, ma il suo contributo raggiunge un'intensità senza uguali tra gli anni 50 e 60 e si risolve nel sodalizio di avanguardia con il designer architetto milanese Franco Albini. Un patto all'insegna dell'assoluta modernità dopo la guerra. Certamente Caterina Marcenaro era una dura, severa, avvolta da una eleganza tutt'altro che mondana, ma piuttosto controllata, modulata, proprio al pari del tono della sua voce. Usava vestire tailleur sartoriali, raccontano, abbinati a guanti, e portava sempre occhiali grandi con lenti molto spesse. La sua personalità rigorosa rispecchia la sua carica, il suo lavoro, la sua condotta di vita. Aveva una personalità così evidentemente superiore a quella dei miseri mortali che riempiva di soddisfazione riceverle un sorriso, un invito a conversare. Dopo tanti anni asserì che non c'era bisogno di saperne gli avi per capirne l'aristocrazia. Era lei il capostipite di sé. Commentò così una sua collega insegnante.
0: Marcenaro e Albini a Genova furono responsabili anche della contestata ristrutturazione dell'appartamento interno a Palazzo Rosso, dove la zarina decise di stabilirsi. Visse lì per anni con la governante Ada, incurante della disapprovazione della stampa e di alcuni concittadini, e prontissima anche nel rintuzzare le critiche di Parigi e degli eredi della duchessa di Galliera, che avevano donato, come si sa, il Palazzo Rosso alla città di Genova e non vedevano certo di buon occhio la sua intrusione.
2: Ricordiamo che fu lei a indirizzare la progettazione del Museo di Sant'Agostino, fu lei a cercare una sistemazione per il violino di Paganini, il famoso cannone, e a dire la propria idea anche sulla Casa di Colombo. E ancora sempre lei e Albini misero la loro impronta nella costruzione del nuovo Museo di San Lorenzo, interrato sotto il Duomo proprio su suggerimento di Caterina, che trattava direttamente col Cardinale Siri. Scrive Tommaso Casini nella prefazione del libro della Fontana Rossa: il ruolo della Marcenaro come funzionario pubblico e di Albini come architetto giganteggiano nella storia dei musei italiani del secolo passato, e attraverso questo libro possono essere comprese in profondità i musei ricostruiti nel dopoguerra nell'Italia che assaporava la democrazia e il benessere, affermarono una nuova esistenza. Furono considerati importanti al pari di altre istituzioni necessarie, come le scuole e gli ospedali. Assunsero un ruolo evidente per la loro funzione documentaria e identitaria, come le biblioteche e gli archivi. E per questo valeva la pena, Franco, di ricordare questa figura, partendo da un caso
0: partendo
2: che
0: da
2: ha fatto
0: un bel
2: storia.
0: Caso, ma da un bel caso. Per noi giornali era stato un colpo non da poco.
2: Certo,
0: mettere in discussione la zarina.
2: Grazie a Giovanna Terminiello e grazie a voi.
0: Grazie a voi.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo, una giornata di mercoledì 26 agosto con una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque sulla Liguria. Sarà una giornata per lo più asciutta ed assolata, salvo addensamenti al primo mattino sul litorale a causa di un po' di vento da sud. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo asciutto sì ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio, a tratti compatta e un pochino più insistente nelle aree interne, ma non darà luogo a conseguenti effetti. La condizione meteo sarà analoga anche su Savona, il sole prevalente e qualche nube di passaggio a tratti compatta, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni, una ventilazione debole meridionale e temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Uno sguardo a Genova, anche qui la nuvolosità sarà prevalente al mattino, soprattutto sul tratto costiero, ma in un contesto asciutto. La nuvolosità poi col passare delle ore sarà in graduale diradamento e seguiranno schiarite anche ampie. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui sole alternato a nubi, localmente compatte ma in progressivo diradamento, temperature diurne attorno ai 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole o assente. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui analoga condizione, sole prevalente, un clima caldo in giornata senza eccessi, punte massime di 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Ci attende una giornata di giovedì con ancora condizioni di stabilità sulla Liguria ed ampi spazi di cielo sereno, una ventilazione per lo più debole e un leggero incremento delle temperature massime in diverse località. Torneremo a toccare picchi di 29-30 gradi. Per saperne di più vi attendo sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: un capitale addosso, come ho io un capitale addosso, garantito dal sistema sanitario. Ho avuto il mio incidente nel 2010. Dal 2010 ad oggi, con mio padre e mia madre, siamo in condizioni di dire un bel appartamento, preferisci come quartiere Tiziana Albaro o Carignano? Protesi come la mia, per camminare, per essere l'uomo ordinario che fa il sindaco in un comune orgogliosamente, è un uomo che grazie alla sua famiglia e se stesso spende dai 50 ai 70 mila euro ogni 5 anni circa.
1: Era il 4 novembre 2025. Tutto è nato così perché a volte le storie escono dagli studi televisivi, arrivano sui social, arrivano su internet, e la battaglia per il costo delle protesi è nata proprio così, con Loris Figoli, con Giada Ottonello e poi con la decisione. Buonasera intanto a Loris Figoli, sindaco di Ricordi Golfo. Facciamo l'applauso, visto che non l'abbiamo fatto all'inizio della trasmissione. È nato un po' tutto da lei, da quella, diciamo, battuta non battuta a Giada in quella puntata di People, e poi soprattutto dalla decisione di questo sciopero della protesi. Mi racconta perché?

0: Volentieri, intanto grazie perché con People siamo riusciti per la prima volta, non ho paura ad affermarlo davanti a tutti coloro che ci seguono e ci vedranno anche poi in streaming e nei reel e via, che è molto difficile dire la verità su questo tema. Cioè è molto comodo e lo vediamo. Di protesi molto belle, molto importanti, che riteniamo che passi il sistema sanitario nazionale, e ciò non è vero, e è molto comodo pensare che tutto sia lineare, e non lo è. Dopo People ho riflettuto sull'acquisto e lo faccio da privilegiato, cioè da soggetto che grazie alla propria famiglia può permettersi di scegliere di acquistare la protesi, di aspettare i 5 anni, 6 anni, perché poi questa viene meno e ricominciare. Però mentre stavo per acquistarla, quindi questo poco tempo fa in realtà, perché ci siamo ritornati sopra un mesetto fa circa, ero lì che stavo provando, stavo organizzandomi economicamente su un terreno liscissimo che era macchina sì, vacanza sì, protesi sì, vediamo, facciamo quella. E io ho pensato un attimo a noi, a questi contesti, ai nostri contesti, ma io, che sono sindaco, lo sono dal 2014, mi occupo anche e mi affianco ai servizi sociali tutti i giorni per situazioni obiettivamente complesse, cosa lascio alle spalle del mio ruolo di sindaco così lungo? Un bilancio migliore, sì, marciapiedi migliori, perfetto, il Palazzo dello Sport, il campo sportivo, tante cose utili e non le rinnego, ne sono orgoglioso, ma socialmente quale traccia lascio? Non credo che possa essere sufficiente una camicia abbinata al fazzolettino, oppure anche un bel discorso presso un ente pubblico o una struttura, un'inaugurazione. E quindi ho deciso di non comprare la protesi. Ho deciso di non fare questo passaggio, di accogliere l'idea di una protesi standard, che è un sacrificio perché si cammina molto molto peggio
1: Adesso ce lo
0: e si
1: spiega.
0: diventa un po' più disabili. Esco dall'officina ortopedica, fermi tutti. Il rapporto con i miei tecnici è ottimo e sono i primi che hanno capito il problema. Però io non potevo continuare. Arrivo a casa, faccio una riunione da sindaco, avevo fatto un selfie nella struttura, ma di quelli che faccio sempre, come le foto che faccio a People, come perché è giusto far vedere il mondo può essere, puoi
1: Allora, poi le
0: essere.
1: vediamo qualcuna delle
0: E
1: sue foto in giro per il mondo.
0: arrivo a casa, vedo e penso no, basta. Io da adesso ho cambiato strategia. Lo scrivo su un post e questo post effettivamente era un orario buono, in cui, perché un po' mi gioco su questi temi, ed era un orario in cui poteva funzionare. Obiettivamente la protesi attrae la curiosità di chi vede in modo assolutamente pulito, assolutamente privo di malizia, e da lì esce però che tanta gente
1: Anche
0: scrive.
1: Tiziana in quell'orario era a leggere quel
0: E
1: post.
0: cosa succede? Che dopo un attimo arriva il messaggio di Tiziana che mi dice: ma secondo te ne parli? Perché noi ci diamo del lei, questa è carina, questa foto qua. Avevo preso il patentino per fare immersioni. E mi dice: ma se ne parlassimo, allora abbiamo raccolto tutte le informazioni tecniche. Attraverso lo scritto di People è uscito un articolo preciso, perfetto, attraverso i vostri social che obiettivamente sono poderosi. E io li ho sfruttati in tante occasioni perché sono veramente poderosi. Da lì è andato un po' dappertutto. E da lì si è creato un fenomeno che non immaginavo, che a tratti mi commuove, a tratti mi carica di responsabilità, a tratti mi conforta perché non mi sento solo, perché guardandomi indietro non sono stato solo. Ho iniziato ad avere persone che stavano vivendo quell'esperienza lì, che stavano vivendo famiglie,
1: Quelle stesse
0: le
1: difficoltà
0: stesse
1: o quei
0: difficoltà.
1: dubbi.
0: Dubbi e difficoltà.
1: Allora, ci spiega qual è la differenza fra la protesi che lei indossa oggi, cioè quella diciamo analogica, come si chiama?
0: Analogica, sì.
1: Basica,
0: Basica.
1: semplice,
0: Una protesi idraulica.
1: una protesi idraulica e quella diciamo bionica, quella con cui ci eravamo conosciuti. Qual è la differenza? Che cosa si può fare? In che cosa la sua vita, lei diceva, è più difficile?
0: Prima cosa, la protesi bionica, chiamiamola così per
1: Ah, intanto,
0: semplificare.
1: quanto costa e ogni quanto bisogna cambiarla?
0: Allora, ogni 5-6 anni una protesi bionica si ferma. Più o meno questo è. Poi che siano il numero di passi che facciamo in 5-6 anni, e magari a qualcuno può durare 7 e a me che cammino un po' di più dura 5, okay, o che sia invece un tema di software, comunque okay, entro i 5-6 anni la protesi viene meno.
1: Io ne ho già costa?
0: E quanto costa oggi un ginocchio elettronico medio? Dai 40

0: 50.000 per arrivare ai 70, 80, 90.000. In base al prezzo è chiaro che cambia l'avanzatezza del sistema tecnico, ma veniamo a spiegare qual è la differenza, poi lo faranno anche gli altri miei colleghi.
1: La differenza è questa cifra è tutta a carico del disabile, della sua famiglia?
0: Di fatto sì, perché
1: lo Stato cosa dà?
0: Lo Stato da oggi, da un anno a questa parte, dà invece di 5.400 euro ogni 5 anni, come accadeva fino al 2024, sì, dà 13.000 euro ogni 3 anni per la protesi ordinaria, quella di tutti i giorni. E poi, mi pare, ogni 4 anni garantisce 11.000 euro per la protesi da bagno. Ora, che cosa cambia però fondamentale? Intanto, con la protesi elettronica, bionica, robotizzata, il passo è aiutato ed è affiancato. Quindi è un passo naturale, è un passo per il quale c'è un motore elettrico e c'è un cervello elettronico che definisce la qualità, la velocità, la tipologia di passo che stiamo facendo. Io dico sempre, con questa protesi che ho adesso, io prima devo pensare a camminare e poi fare il resto. Con la protesi bionica, il pensiero, che è un pensiero involontario, quello della camminata, viene organizzato dal software. Teniamo anche conto che sono protesi che si chiamano autoadattative, quindi vengono anche in soccorso, aiuto e affiancamento alle difficoltà dell'amputato, perché io sono stato amputato chirurgicamente per un incidente che però era di tipo chirurgico, era un'embolia, quindi io non ho avuto traumi attorno per il resto del mio corpo, però ci sono amici, colleghi asimmetrici che hanno invece patito incidenti per i quali anche l'altro arto potrebbe essere compromesso, o una spalla, o una schiena, oppure l'integrità della pelle dei monconi. Questo cosa significa? Significa che il supporto atto alla riabilitazione, man mano che aumentano le difficoltà per la persona amputata, rendono indispensabile quel tipo di supporto. Oggi io, lo dico come battuta, ma non è proprio una battuta, non solo non devo telefonare quando guido, ma è bene che io non telefoni neanche quando cammino su un suolo non accidentato, ma sulla nostra via monumentale, in via Garibaldi.
1: E anche quando fa le scale?
0: Le scale sono una tragedia con la protesi questa. Le scale sono una tragedia, però io arrivo a dire, pensiamo a una passeggiata in via Garibaldi. Per i nostri ascoltatori genovesi è più facile individuare quella lì come via. Potremmo dire la nostra via, per quanto riguarda Spezia, che è analoga come pavimentazione, le vie, quelle dietro la piazza del mercato, che hanno ancora il vecchio pavé. Quelle strade lì sono devastanti per una protesi non elettronica.
1: Ah, sì?
0: Perché devi pensare che il piede non vada a incastrarsi e non rischiamo di cadere perché l'inclinazione del sedime, io penso ora via Garibaldi, però potrebbe essere via 25 Aprile, via Roma.
1: Quindi ne parliamo dei marciapiedi sconnessi, no, piuttosto che delle buche o
0: da
1: quelle
0: sindaco
1: robe lì.
0: Responsabile e consapevole delle buche che ho
1: liscia,
0: io.
1: Ricorda il
0: no,
1: golfo.
0: Tutte buche ultimamente, perché è piovuto sempre e non possiamo neanche tapparle. Però in realtà il problema è esponenziale.
1: La sua vita quindi è cambiata in questo mese, sì, e mezzo, sicuramente in peggio, cioè ha delle parti negative, cioè un po' più di difficoltà, però lei diceva prima io ho ricevuto tanto, diciamo, sostegno, tante persone che anche sui social. Che cosa si è mosso fino a questo momento? Cioè anche un po' la politica, qualcosa? E qual è il suo obiettivo in chiusura?
0: L'obiettivo è riuscire a far ammettere nei nomenclatori della protesica tutte quelle strumentazioni come queste che la ricerca consente di avere, che commercialmente esistono, affinché l'amputato possa accedere, l'amputato ma poi il paraplegico, perché sulla carrozzina possiamo dire le stesse cose, ma che l'amputato possa accedere alla miglior tecnologia affinché possa riabilitarsi. Perché io parto da un presupposto, diritto alla riabilitazione e dovere a riabilitarsi. Altra cosa, la politica si è mossa. Devo riconoscere che telefonate, appuntamenti, incontri diretti e tecnici, mi permetto di citarli perché posso.
1: Certo.
0: Allora, il Parlamento subito con la senatrice Paita, quindi Raffaella Paita, che

0: Io poi amabilmente io chiamo Lella perché è anche un'amica, poi siamo a Spezia, che siamo tutti piccoli, però lei da subito aveva già fatto cose prima, ha preso il tema personalmente e l'ha portato avanti. Poi i liberali a Spezia hanno subito, ci sono attivati, mi ha chiamato subito la vicepresidente della regione, ho incontrato l'assessore alla sanità per una cosa specifica che farà Regione Liguria. Regione Liguria ha votato in consiglio regionale all'unanimità su indicazione del consigliere Medusei, ma con il voto unanime di tutto il consiglio, un impegno, un ordine del giorno fuori sacco affinché la regione si impegni a livello della conferenza Stato-Regioni perché emergano quelle che sono le esigenze, i bisogni del disabile. Aggiungo ancora una cosa, sono in contatto con Giusy Versace, che è un'amica da tanti anni, lei mi racconta per esempio di quello che sta facendo e anche con soddisfazione, questo anche avviene, è avvenuto con Ilaria Cavo, mi perdoneranno in tanti che i sindaci di tante comunità, l'avvocato Mascia, tante persone mi hanno chiamato della politica e molti si sono esposti affinché ciò fosse anche pubblico.
1: Ma lei vorrebbe una proposta di legge? Dove vorrebbe arrivare?
0: Allora, la proposta di legge in realtà è in fase di elaborazione con una serie di persone attorno, perché noi dobbiamo ottenere alcune cose. L'ammissione della tecnologia digitale, quindi, all'interno della protesica. Poi dobbiamo rivedere il tempo e la durata delle protesi. Perché? Perché badate bene, oggi se facciamo la somma di per esempio 6 anni di protesizzazione, già lo Stato quasi ce l'ha messi. Allora, oggi per una norma europea le nostre protesi dopo i 5 anni non possono essere rigenerate e dobbiamo cacciarle al centro di raccolta perché vengono equiparate a un presidio sanitario. Se invece noi riuscissimo a dargli un'identità giuridica più precisa, potremmo rigenerarle come si faceva in passato.
1: Come si fa con i cellulari?
0: Come si fa con le portaerei? Perché io che vengo da Spezia e sono sindaco di Riccò del Golfo di Spezia, ricordo che nave Garibaldi è in fase di rigenerazione per essere venduta a uno stato estero. Se rigeneriamo una portaerei, un ginocchio, lo vorremmo un po'
1: sistemare.
0: Lo possiamo
1: rigenerare. Allora, grazie a Loris Figoli, anche perché insomma, l'applauso. Questa sera insomma ha portato e ascolteremo alcune storie che sono state proprio raccolte, no? Sui suoi social, persone che poi ha incontrato e che ci racconteranno che cosa significa dover pagare così tanti soldi per avere quella protesi bionica. Ci siamo dimenticati forse di dire una cosa perché ci sta guardando da casa. C'è una grossa differenza fra chi ha un incidente sul lavoro e chi invece, come le persone che sono qui stasera e che racconteranno la loro storia, non ha avuto un incidente sul lavoro. Perché se tu hai un incidente sul lavoro paga tutto l'INAIL.
0: A quel punto chi ha un incidente sul lavoro ha la protesica a disposizione, oltre ovviamente i trattamenti di tipo... Ecco, l'incidente sul lavoro vale anche a scuola, ovviamente. Quindi dell'incidente che ho della menomazione, della disabilità per malattia, per incidenti della vita quotidiana, per una nascita con difficoltà, non è contemplato.
1: Grazie a Loris Figoli, ci rivediamo tra pochissimo.
2: Imperia Sailing Week dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
1: Thank you. continuiamo a raccontare storie a People, perché in questo caso è proprio vero, storie che non stanno chiuse in uno studio televisivo ma che escono e prendono vita. E allora andiamo a salutare in collegamento Matteo Cattini, atleta paralimpico, dipendente federale, ambasciatore del CIP. Buonasera, benvenuto.

0: benvenuto.
1: Buonasera, buonasera.
0: Intanto le facciamo un applauso. Allora, ci racconta un po' la sua storia e anche come è arrivato a questo sciopero, diciamo, a condividere questa decisione di Loris.
1: Innanzitutto volevo ringraziarvi per l'invito. Per me questa è una questione molto importante, per me e sicuramente per tutti quelli che si trovano nelle mie condizioni. Io sono amputato dal lontano 2008, purtroppo allora non erano disponibili tutte queste tecnologie. È stata molto dura nelle prime fasi, perché appunto per tornare a una vita quotidiana normale, se così si può comunque chiamare, c'erano a disposizione delle protesi che comunque erano, come raccontava Loris poco fa, erano molto difficile da utilizzare, davano molti problemi alla schiena e quant'altro, e nel mio caso, che ho avuto una doppia subamputazione a entrambe le gambe, una per fortuna sono riusciti a salvarmela, anche se non è al 100%, diciamo, spesso mi capitava di inciampare, di cadere per le scale e quant'altro. Per fortuna, se non mi sbaglio, circa nel 2015 hanno iniziato. Sono uscite le prime protesi meccatroniche che avevano anche la possibilità di entrare in acqua. Questo è un discorso molto importante, perché pensate, ad esempio, si esce, si va al mare, quant'altro, anche magari una giornata normale, si esce per fare una passeggiata, poi c'è bel tempo, abbiamo un asciugamano, ci vogliamo tuffare, ma non possiamo farlo perché magari non abbiamo la protesi da bagno con noi. Oppure se si deve fare un viaggio e ci dobbiamo portare più protesi per poter fare diverse cose, il bagno, correre, quant'altro. Nel 2015 circa sono uscite appunto queste protesi di ultimissima generazione, che hanno la possibilità sia di camminare, diciamo, normalmente, sia di fare piccole attività come jogging, base, diciamo, ecco, non corsa a livello agonistico, e anche di poter entrare in acqua. Nel mio caso, purtroppo, non avendo la disponibilità economica, avevo chiesto un prestito in banca, facendo dei conti, diciamo, di massima, dove la protesi mi sarebbe durata tipo una quindicina d'anni, in modo che allora, trentenne, che vivevo ancora con i miei genitori, ho detto: vabbè, quando poi, diciamo, finirò di pagarla dopo 10 anni, potrò magari aprire il mutuo, comprare casa e non pensarci, magari facendo delle piccole aggiustature qualora la protesi avesse dei problemi, perché ancora allora non si sapeva quanto sarebbero durate queste protesi, ecco. E invece purtroppo non è andata così, nel senso che dopo 9 anni la mia protesi si è rotta. Nel frattempo è uscita una normativa europea che metteva un limite massimo a queste protesi, e quindi mi sono trovato a dover pagare una protesi che non potevo neanche più utilizzare.
0: Perché era rotta, però.
1: Esatto. Che magari è una rottura magari semplice, questo non si può sapere perché
0: tanto non ci si
1: non la
0: può fare
1: guardano
0: nulla,
1: neanche,
0: quindi.
1: esatto.
0: Senta, lei quanto ha speso fino ad oggi?
1: Allora, io fino ad oggi ho speso circa 100.000 euro per il ginocchio, di specifico per il ginocchio, perché ovviamente la protesi, diciamo, ha tre componenti principali: c'è l'invano, che è il contenitore dell'arto residuo, quindi del moncone, poi nel mio caso il ginocchio, e poi c'è, diciamo, la parte del piede. Considerate che un invaso su per giù costa intorno ai 2.000 euro, una media, ecco, intorno ai 2.000 euro. Il ginocchio, come diceva Loris, diciamo, può andare dai 30.000 euro di un entry level, su quelli elettronici si parla, fino a 90.000 euro, e poi il piede, un piede medio, siamo sui 3.000 euro. Quindi la mia prima protesi era costata sui 12.000, era un ginocchio semplicissimo meccanico idraulico, e quindi sono oltre 100.000 euro
0: Senta, lei, abbiamo
1: per
0: detto, è un
1: poter
0: atleta
1: camminare.
0: paralimpico, è stato anche capitano della nazionale azzurra di pesistica. Abbiamo visto anche alcune delle sue immagini, così come altre immagini di lei in viaggio. Ci racconta, diciamo, come è cambiata la sua vita, ma soprattutto come a un certo punto ha deciso di non stare fermo, perché questa è una trasmissione dove cerchiamo anche di raccontare le storie delle persone che si trovano ad affrontare uno stop.

0: stop, che può essere una malattia, un incidente, una disabilità, e nonostante la difficoltà vanno avanti, viaggiano anche come ha fatto lei, come continua a fare lei.
1: Allora, nel primo periodo purtroppo viaggiavo poco perché comunque con la protesi, la prima protesi, quella base, era molto
0: difficile.
1: Complicato camminare. Sì, avevo le stampelle ovviamente perché diciamo con le protesi, quelle basi come quella che c'ha adesso Loris, dobbiamo sempre costantemente guardare per terra per vedere com'è il suolo, per evitare di rischiare di inciampare, di cadere e quant'altro, mentre invece con queste qua meccatroniche si può camminare senza doversi preoccupare, insomma, di cosa c'è sotto di noi. La mia vita da quando appunto ho preso questa protesi di ultima generazione non è migliorata di più, cioè sono arrivato praticamente ad avere una vita normale, ecco, ovviamente dico quasi perché non sarà mai come una gamba normale, ma ti permette, tipo ad esempio questa foto qua che sta andando adesso, l'ho fatta in Giordania e stavo andando a vedere un tempio, poco prima mi trovavo appunto ai piedi questo percorso, ho detto vado o non vado, vado o non vado, erano circa 2 chilometri andare, 2 chilometri a tornare, tutto un sali e scendi irregolare, scalini, sabbia e quant'altro. Sì, esatto, se avessi avuto l'altra protesi non l'avrei mai potuto fare, perché sicuramente sarei caduto poco dopo aver iniziato il percorso, mentre invece queste nuove protesi ti danno proprio la sicurezza di poter fare tantissime cose senza pensieri, ecco, se non quello del costo, perché
0: ecco, mi ha tolto le parole di bocca, nel senso senza pensieri tranne il costo, quindi è vero che le consente di fare tante cose quasi normalmente, però visto il costo proibitivo, se uno non è ricco, come dire, che ha soldi, diciamo, da
1: Esatto.
0: buttare, uno deve fare economia.
1: Eh sì, certo, diciamo che non si può, se uno ha uno stipendio normale, non si può pagare un affitto o un mutuo e allo stesso tempo prendersi una gamba per camminare, per poi andare al lavoro, per prendere i soldi, per pagare l'affitto, il mutuo e quant'altro.
0: Certo. Senta, per lei lo sport che cosa ha significato nel recupero, nel cambio della sua vita?
1: Per me lo sport è stato molto importante. Ho iniziato la mia vita sportiva agonistica, è iniziata quasi, diciamo, così per caso, nel senso che ero tornato in palestra principalmente per riacquistare forza, per poter fare le piccole cose, spostarmi dalla carrozzina al letto, per utilizzare le stampelle per fare quei 50-100 metri, eccetera. E da lì un giorno c'è stato il proprietario della palestra che mi aveva invitato ad andare ad una gara, sono andato, mi è piaciuto e da lì ci sono state tantissime uscite con la nazionale, Rio 2016 e quant'altro, e poi sono arrivato qua a Roma per la federazione, del tutto per lavorare per la federazione. Ovviamente è un percorso del tutto inaspettato che mi ha dato tantissimo e invece, ad esempio, i viaggi, e questa era una prima parte della riabilitazione per me. Un ritorno comunque a una vita normale, che è una vita sportiva, ho sempre fatto sport anche prima dell'incidente, e invece i viaggi per me sono lo step successivo, nel senso che mi metto sempre in una condizione al di fuori dei miei schemi, della normalità e quant'altro, per cercare appunto di vedere fin dove riesco a spingermi.
0: Senta, le faccio un'ultima domanda.
1: Sì.
0: Insieme a tanti anche atleti paralimpici che lei ha conosciuto, questo è un problema sentito anche tra tanti altri atleti? All'inizio Loris diceva, adesso si parla di paralimpiadi, insomma ci sono le paralimpiadi, si pensa che tutto sia, come dire, dato, che non ci siano problematiche per le protesi, per gli atleti?
1: Allora, qua è un discorso molto ampio, nel senso che, allora, considerate che per fare sport ci sono le protesi, anche lì c'è tantissima tecnologia, ma la media di una protesi sportiva sono circa 15.000 euro. Quindi ci vorrebbe, se uno fa, per dire, sci o snowboard e va a correre, ci vogliono circa 30.000 euro perché sono due protesi totalmente differenti. Quindi è un altro costo importante in più, oltre appunto per la
0: Per
1: vita quotidiana.
0: camminare, ecco.
1: Esatto. Per fortuna ci sono

0: dei bandi per poter, diciamo, acquistare delle protesi basiche per poter fare sport. È sempre il problema di riuscire ad accedere a questi bandi, perché ovviamente c'è un quantitativo di denaro limitato e chi prima arriva, ovviamente,
1: E
0: meglio
1: certo. Matteo,
0: è. Il problema
1: senta,
0: con.
1: le
0: Sì.
1: lascio la telecamera per fare l'appello
0: Ok.
1: diciamo, su questo tema, sul costo delle protesi. Lei, insomma, da atleta, la telecamera è la sua, prego.
0: Volevo appunto dire in più, per gli atleti ovviamente ci sono atleti che sono INAIL e atleti che sono persone no, normali, diciamo, tipo me e Loris, che c'è successo l'incidente al di fuori di un contesto lavorativo. Secondo me sarebbe giusto che tutti avessimo la stessa dignità e la stessa possibilità di tornare ad utilizzare, di tornare a una vita quotidiana normale e a fare sport, ecco. Bisognerebbe che lo Stato ci aiutasse appunto e ci mettesse a disposizione la migliore tecnologia per poter vivere una vita dignitosa e normale.
1: Grazie, grazie a
0: Grazie a
1: Matteo
0: voi.
1: Cattini per averci
0: Grazie a
1: raccontato
0: voi
1: la
0: ancora.
1: sua storia. Grazie mille.
0: Grazie.
1: E noi ci vediamo tra pochissimo.
2: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi ricevere TIM. Ah, più 835 euro.
4: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
2: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
5: Oh, ti muovi?
6: Sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
7: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
8: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
9: Epoca sui nostri media.
1: Andiamo avanti nel raccontare storie, storie che arrivano dal Ponente. Buonasera Stefano Busato.
10: Buonasera, grazie a voi.
1: Intanto grazie per il viaggio, insomma, in autostrada fino a
10: È andata
1: Genova.
10: bene.
1: E il suo è andato liscio,
10: Sì, è
1: quelli
10: andato
1: che
10: tutto
1: sono arrivati
10: bene.
1: in A12 un po' meno, questa sera, ma ce l'abbiamo fatta. Ci racconta un po' la sua storia, Stefano.
10: Ma allora, diciamo che una bellissima giornata di ottobre, esco a fare un giro in moto, come tanti giri in moto, e non torno più a casa. Non torno più a casa per mesi e mesi, perché a seguito di un incidente in cui quasi perdo la vita, dopo svariati interventi mi amputano la gamba, questa, sotto il ginocchio. Purtroppo l'intervento non ebbe i risultati sperati e salirono. Salirono e di lì mi cambiò completamente la vita. Quindi a 30 anni un cambiamento così drastico, insomma, diventa tutto più complicato. Un momento in cui inizi ad abitare per i fatti tuoi, progetti il futuro e cerchi di crearti una vita. Quindi di lì si comincia da capo, si ricomincia a camminare per la seconda volta nella vita, che non tutti fortunatamente devono farlo, e di lì inizi a farti delle domande. Vivo il presente, il mio presente è completamente diverso rispetto a quello che avevo, perché ti svegli la mattina e quando la mattina devi andare a lavorare devi indossare una protesi. Non tutti i giorni sono uguali perché c'è un fattore umano, quindi magari c'è un giorno che è un po' più costrittiva, quindi con delle variabili incredibili. E di lì si aprono tutti i discorsi di quanto costa una protesi. Quanto dovrò tirar fuori ogni quanto, perché sono cifre veramente alte per chiunque.

0: Comunque sia una persona, diciamo, normale.
1: Lei che
0: Ok.
1: protesi indossa?
0: Allora, io mi ritengo molto fortunato perché grazie a delle persone che mi hanno dato una mano, anche la mia stessa azienda per cui lavoro, dei familiari, sono riuscito ad avere una gamba bionica, quindi di ultima generazione, e la protesi che credo chiunque nella mia situazione vorrebbe avere, perché mi permette, da quando ce l'ho, di fare quasi tutto, non il 100%, quindi io prima spesso andavo a correre, finivo di lavorare, andavo a correre, facevo sport, adesso non lo posso fare più, ma questa comunque mi dà una serenità che prima non avevo con quella, diciamo,
1: Perché lei quanti anni ha
0: standard.
1: fatto con la protesi normale, da quanto indossa
0: Ma
1: questa?
0: allora, io questa ce l'ho dalla scorsa estate. E di lì, infatti, poi ho fatto anche qualche viaggetto, insomma, sono riuscito ad affrontare la vita con un altro
1: Un po' quello che diceva
0: spirito.
1: Matteo prima, ecco.
0: Esattamente la stessa cosa. Prima era tutto più complicato perché, appunto, devi pensare ogni singolo movimento che fai, se non cadi in terra, ovunque ti trovi, quindi magari sei con gli amici, in giro a ridere e scherzare, a un certo punto sei in terra. E quindi sai, tutti lì, insomma, non è una cosa bellissima, ti senti anche un po' sott'occhio, diciamo così.
1: Certo.
0: Poi,
1: E
0: diciamo
1: quanto
0: che...
1: costa? Scusi, so che non è carino, però qui l'obiettivo è far capire che lei indossa qualcosa di molto costoso.
0: Sì, diciamo che costa come quasi un appartamento in alcune zone d'Italia. Questa siamo quasi a 50.000 euro.
1: Ecco, e in teoria questa dovrebbe durarle per quanto tempo?
0: 6 anni.
1: 6 anni.
0: Spero di più.
1: Se speriamo di
0: Però
1: più, però.
0: funziona. Allora, diciamo che ci sono 6 anni di utilizzo medio, che di lì c'è una garanzia che ti va a coprire i 6 anni. A 6 anni e un giorno, se si
1: Fine.
0: guasta, la prendi e la butti via. Perché
1: E te devi comprare un
0: non
1: altro
0: è...
1: appartamento.
0: Esatto, se puoi,
1: Se
0: se puoi.
1: puoi, se
0: Se
1: qualcuno ti
0: no...
1: aiuta o se ti sei messo da parte i soldi, se hai vinto la lotteria.
0: Esatto. Quindi diciamo che al giorno d'oggi è come andare a lavoro col cavallo, se hai una protesi vecchia, ma al giorno d'oggi si va con l'automobile, anche quella elettrica.
1: Ma
0: Quindi...
1: per esempio, scusi, se la interrompo, ma il
0: Sì.
1: parapendio l'ha fatto grazie a questa protesi?
0: No,
1: O
0: no, lì non
1: no?
0: ce l'avevo neanche,
1: Ah,
0: me
1: non ce
0: l'hanno
1: l'aveva. Ah, gliel'hanno
0: tolta.
1: tolta proprio.
0: Sì,
1: Ma mi
0: no,
1: sembra che non
0: lì...
1: stia mai fermo.
0: No,
1: No,
0: perché si
1: perché, no, perché
0: sgancia.
1: la regia dice la paura che poi, ecco,
0: No, no, no,
1: la
0: allora,
1: perde, cioè se
0: non
1: uno si
0: si...
1: butta,
0: No,
1: perde 50.000 euro di
0: no.
1: protesi, una
0: Non mi
1: tragedia.
0: prenderei mai uno spavento del
1: Ecco,
0: genere.
1: no, perché insomma noi
0: No,
1: siamo abbastanza ironici, tipo l'abbiamo
0: sì.
1: imparato anche, diciamo, ad affrontare, no? Anche con delle battute, con chi indossa una protesi, con chi ha qualche disabilità, queste cose. La regia mi ha detto, no, ma perché non è che la
0: No, ma
1: perde
0: sono il
1: poi.
0: primo a scherzarci su
1: Ok, no, perché.
0: perché
1: Però
0: ci
1: insomma mi
0: sta.
1: sembra che non stia mai fermo, diciamo, no?
0: No,
1: Nonostante.
0: no, assolutamente. Cerco sempre di impegnarmi in qualcosa.
1: Senta, lei ha detto non è stato facile, queste sono immagini insomma dell'ospedale, avevo 30 anni, mi immaginavo tutta una vita diversa. Dove ha trovato la forza per una vita diversa?
0: Bella domanda. Allora, diciamo che sono uno di indole positiva, cerco sempre di trovare il positivo, quindi sono fatto così. Però, diciamo che pensavo proprio ai momenti in cui ero all'ospedale e di lì il mio ragionamento era semplicemente andare avanti e cercare il positivo, magari una giornata al mare, magari una cena con la mia ragazza, magari in una bella vacanza, in un qualcosa che potesse arrivare di bello il domani, anche con lo sport, perché lo sport ti dà quell'adrenalina, ti dà una motivazione e ti dà degli obiettivi, e senza obiettivi non vai da nessuna parte.
1: Tanto come si chiama la fidanzata?
0: Agnese.
1: Agnese, la salutiamo, facciamo un applauso anche ad Agnese. Lei diceva l'importanza dello sport,
0: Sì,
1: giusto?
0: infatti mi sono
1: Ecco,
0: portato
1: una
0: la maglia. Dov'è la
1: maglietta.
0: telecamera?
1: Allora, piano piano così direi, giusto Filippo, va bene? Perfetta, tanto
0: Ok.
1: parla pure,
0: Perché...
1: tienila pure, no, no, tienila
0: Ah,
1: pure
0: ok.
1: così. Eccola qua.
0: Ok, perché diciamo che ho provato a fare vari sport
1: Sì.
0: e poi mi sono focalizzato sul sitting volley, che che è una specialità paralimpica, è un gioco di squadra, appunto, nasce dal volley. Mm-hmm.

0: Quindi il campo è ridotto, seduti in terra, rete bassa e si gioca 6 contro 6. Io adesso ho intrapreso questo obiettivo sportivo, sto facendo il secondo campionato italiano, infatti ringrazio anche il presidente Filippo Vergnano che mi ha dato questa opportunità e tutti i miei compagni di squadra, e posso dire che adesso sono anche stato chiamato in nazionale.
1: Ah, bravo, congratulazioni!
0: Quindi diciamo che il futuro sportivo è sempre una cosa che ti sprona, tira fuori la grinta, andare avanti, ti dà degli obiettivi. Quindi io consiglio a tutti quelli che purtroppo subiscono un incidente e che hanno un'amputazione, di fare qualche sport, trovare uno sport perché ce n'è tanti, ma di non stare chiuso in casa perché è un loop poi negativo, mentre invece dedicarsi ad un obiettivo e provarci, l'importante è provarci.
1: E poi perché, insomma, si trova magari lo sport, esatto, che è più adatto, no?
0: Sì, io ne ho provati. Allora, ho provato tiro con l'arco.
1: L'abbiamo vista.
0: Tutti quelli che sono stati dietro perché è veramente complicato, però non fa per me. Poi ho fatto.
1: Sì. Perché lo fa per lei?
0: Ma perché io ho bisogno di un po' più di adrenalina, diciamo, e allora ho preferito cambiare sport. E ho provato anche a fare un allenamento a palla nuoto nel Trieste, e fra l'altro era la prima volta che io entravo in acqua dopo l'amputazione. Non ero mai entrato in acqua, quindi però era troppo lontano da casa mia perché c'era un'ora, 2 ore per arrivare a fare un allenamento in settimana, quindi impossibile. Di lì allora scopro tramite i social City in Volley, provo, e di lì
1: è nato un altro
0: sportivo.
1: Amore, sì. Senta, chi come lei, no, subisce un incidente, arriva alla disabilità, c'è già un cambio di vita, no, rispetto a quello che si era immaginato. Quando poi si trova ad affrontare i costi di una protesi, capire che io cammino con una protesi analogica e devo stare attento a non cadere, ma che potrei avere una protesi migliore, ma non ho le possibilità così in un attimo, ma devo chiedere aiuto, devo vedere se mi può aiutare il mio datore di lavoro oppure qualche amico. Che cosa ha significato? Perché credo che sia un'ulteriore, in qualche modo, ferita, non so come dirle, cioè sapere, sì, che io lì, che so che ho quella gamba, che potrei fare determinate cose, che la mia vita potrebbe essere più facile, ma non posso, cioè non ce l'ho a portata di mano perché devo chiedere aiuto agli altri.
0: Lì infatti è una questione delle volte anche che per orgoglio nessuno chiede aiuto. Io infatti mi ritengo veramente fortunato perché sono stato aiutato senza chiedere nulla. Infatti ringrazio chiunque mi sia stato vicino. Però è un fattore veramente importante per una persona che, dici, nel 2026 c'è una tecnologia avanzata e non c'è nessun aiuto. E devi fare tu, nel mezzo di tutte le spese che abbiamo, uno sforzo così grande, è veramente da discuterne, perché diciamo che sono quelle cose che nessuno ci si vuole mai trovare dentro, non lo auguro a nessuno. Quando ci sei dentro, ti svegli la mattina e metti una protesi che è un pezzo di ferro, è un discorso. Ti svegli alla mattina e metti un portento della tecnologia come questa che ho io, è un altro discorso. Quindi è un bel pensare, però posso dire che bisogna confidare in quello che arriverà, anche grazie a Loris, e io lo ringrazio perché grazie a lui ci siamo contattati e alla fine sono arrivato anche in questa trasmissione.
1: Perché lei ha visto, diciamo, lo sciopero della protesi,
0: esatto,
1: sui social.
0: Esatto, quindi ci siamo scritti, e di lì credo che tutti, quella è la mia condizione, sperano in un futuro più semplice, che quindi dico, magari non il modello da 100.000 euro, ma un modello che costa la metà, ma che sia per tutti, così da non essere di classe A o di classe B.
1: Ecco, perché questo è il punto. Lei prima si sentiva un po' di classe B e non di classe A?
0: E certo, è proprio quella la cosa che fa male, perché al giorno d'oggi siamo tutti uguali, quello lo sanno tutti, ma in un

0: Momento di bisogno, tu hai ancora più la necessità di sentirti uguale. E invece lì proprio quella necessità che non c'è. Quindi tu ti senti di classe B per quello, perché magari vedi chi può, perché magari è INAIL, magari non so quante protesi a casa, io sono ASL e quindi devo tirarli fuori io. Quindi è un bel pensare, sì.
1: Allora, Stefano, qual è il suo appello?
0: Il mio appello è quello che il futuro, non troppo lontano, sia migliore per tutti quelli che sono nella mia condizione, perché siamo parte della società. Io faccio nella vita il commerciale, quindi faccio un sacco di cose, sono utile alla mia azienda e tutte le persone che sono parte della società devono sentirsi uguali. E quindi l'obiettivo è quello, che siamo tutti uguali per davvero.
1: Grazie, grazie a Stefano, grazie per averci raccontato la sua
0: A
1: storia,
0: voi.
1: noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Eccoci. Eccoci ancora insieme a People. Allora, abbiamo iniziato questa puntata facendo vedere un pezzettino di People dello scorso novembre, dove era ospite Giada Otonello e dove era ospite Loris, perché proprio guardando Giada, oltre a notare, diciamo così, la bellezza, perché non me lo dimentico, a proposito, vieni, vi siete tutti pure qua in prima fila, adesso stai nascosto.
1: Fal timido.
0: Sì, sì, fal timido. Tutto era partito dicendo: guardo Giada e vedo la bellezza, ma vedo anche il capitale che ha addosso, e da lì tutto è partito. Giada, ricapitoliamo un po' la tua storia e cerchiamo anche di capire quanto costano le tue protesi e come anche per te, insomma, l'aiuto di tanti sia stato fondamentale.
2: Allora, innanzitutto grazie per avermi ospitato e buonasera a tutti. Allora, come avevo detto la volta scorsa, mi è venuta una polmonite bilaterale, quindi asportazione di mezzo polmone, un pezzetto del polmone sinistro e quattro trombi alle arti, quindi amputazione di tutte e quattro le arti. E di conseguenza, vabbè, rianimazione 5 mesi, un anno e mezzo di ospedale, e poi si deve tornare alla vita quotidiana. Quindi è vero, lo Stato ti aiuta, in un minimo ti dà la tecnologia che dispone, quindi io non so se si era visto, le prime erano delle invasi con delle guaine, quindi una doppia calza molto fastidiosa a mio avviso, quindi anche
0: questa,
2: poi molto pesante, bravissima.
0: Brava, quindi, regia.
2: E poi ovviamente dopo le guarigioni delle cicatrici sono dovute arrivare anche le braccia, che questa è la spesa più importante al momento. Ora, vabbè, io adesso le protesi che ho, metà lo passa lo Stato, uh-huh, l'ASL, il piede ai tempi me lo sono comprato e comprandone due io ho speso 8.000 euro.
0: Ecco.
2: Ora, nella fortuna quest'anno vengono passati, però ce ne sono di qualcuno più performante che ne vale sulla schiena, una camminata migliore, essendo amputata tutte e due le gambe, le scale, la vita quotidiana, poi oltretutto ci devo andare avanti tutto il giorno, quindi, e quelle metà le passa, quindi il resto è sulla mia schiena. Ora, senza IVA so che siamo intorno ai 5-6 mila euro, però calcolando che ogni 3 anni le devo cambiare, calcolando che io le protesi delle mani ho pagato 16 mila euro, perché sono 8 mila l'una, e metà lo passa allo Stato. Ripeto, io ho avuto la fortuna tramite Vanni Oddera, come avete già conosciuto, che con manifestazioni e eventi hanno raccolto un sacco di beneficenza, grazie a un sacco di amici, o la Lega Navale dove sono iscritta, che anche loro ogni anno fanno una regata e quindi qualcosa recuperano, però il resto arriva di tasca mia e purtroppo non ho entrate oltre alle pensioni. E sono onesta, è un po' difficile, non so per quanto uno riesca a tirarli fuori, ecco.
0: Anche perché sappiamo, abbiamo capito che hanno una durata ben precisa.
2: Bravissimo.
0: Perché uno dice, ma posso cercare di tenerle bene,

0: Invece no, cioè quella no, è la loro durata.
1: Allora, io l'ho scoperto pochi mesi fa, poi parlando, sentendo voi le vostre storie, che le mie gambe scadono ad agosto, quindi io farò la richiesta all'ASL, però come mi è stato detto l'ASL può dire non ho più fondi, agosto siamo anche a fine anno, quindi cioè io so che da un giorno, da agosto...
0: Non ho capito. Non ho capito, figoli, prenda un attimo il microfono, cioè a te Giada ti scadono le gambe, ti scadono ad agosto, tu fai la richiesta all'ASL, l'ASL potrebbe anche dirti io non ho più,
1: bravissima,
0: non hai più le protesi,
1: no,
0: perché
1: io continuo con queste ma il giorno dopo possono rompersi, non sono più assicurate.
2: Funziona così, allora se Giada fa la richiesta dopo la durata standard, quindi oggi ogni 3 anni ti vengono concesse le protesi nuove, quindi dopo 3 anni, se entro i 3 anni ti possono dire di no, a dirti di sì. Quindi se ad agosto del 2026 tu farai le pratiche e prenderai e chiederai la protesi dopo l'ultimo anno della durata di quelle che hai sotto un profilo amministrativo, ti verranno passate. Però attenzione, una cosa che magari i nostri telespettatori non percepiscono: Giada ha protesi buone, ma potrebbe avere e avrebbe grandi vantaggi ad avere protesi estremamente più performanti, e Giada quindi farebbe tanto di più, lavorerebbe tanto di più,
0: farebbe molta meno fatica nella quotidianità.
2: Certo.
0: Io però quanti soldi ci vorrebbero?
2: Sarebbero 50-60 mila a mano.
1: Sì, perché io ne sto provando una che mi hanno dato dei ragazzi incomodato d'uso, ma è una mano, deve ancora essere messa sul mercato, poi c'è la lavorazione dell'invaso.
0: Quindi sarebbero 50 mila euro diciamo a mano.
1: Bravissimo.
0: Quindi facciamo 100 e poi sotto anche per le gambe?
1: Per i piedi, per i piedi, perché io ho la fortuna di avere le ginocchia, okay. Quindi l'invaso lo passa sempre l'ASL.
0: E però i piedi
1: più bionico, io non ho chiesto bionico, ho chiesto un piede leggermente più performante, che
0: ecco,
1: ha una specie di molla, chiamiamola, che quindi è una camminata più anatomica, e siamo sui 5.000 euro senza IVA. Questo a grandi linee l'ho saputo tipo una settimana fa, quindi ho provato per dire le lamine per correre, è una cifra impensabile, cioè a mia spesa è una cifra impensabile.
0: Quanto?
1: 10.000 euro su ogni lamina siamo. Poi,
0: ecco perché poi mi viene da dire, no? Che spesso anche in televisione, sui giornali, si sente fare appelli, no? Quanto sia importante fare l'attività sportiva, quanto significhi per un disabile partecipare magari alle Paralimpiadi, eccetera, eccetera, buttarsi, correre. Mi sembra che sia molto chiaro anche qui stasera come questa possibilità non sia data a tutti. Qualcuno è più fortunato perché magari è nato ricco e può permettersi 10.000 euro di lamine, ho scoperto stasera che si dice lamine, diciamo, per correre, e qualcun altro no, qualcun altro deve fare delle raccolte fondi, qualcun altro come Stefano diciamo ha l'aiuto magari del suo datore di lavoro, e allora forse ecco che un impegno veramente della politica, come abbiamo insomma sentito, sta arrivando, però si spera che possa andare avanti, perché sennò, almeno lo dico io, fa ancora più male, no? Cioè, siamo qua a dire che siamo tutti, sosteniamo i disabili, siamo tutti uguali, tutti dobbiamo vivere nello stesso modo, e poi no, perché Figoli deve stare attento a non parlare con il cellulare quando cammina, perché sennò cade o giù per le scale. Mi ricordo il primo giorno, mi ha detto, ho rischiato ad ammazzarmi subito il primo giorno dalle scale. Giada dice, io potrei fare molte più cose, ma mi devo accontentare per ora di questo. E già l'ho avuto con l'aiuto di tanti.
1: Caspita, però.
0: Però insomma, non so se avete capito, telespettatori, di che cosa stiamo parlando.
1: Cioè, io compro una macchina ogni 4 anni, uno si compra una macchina decente con quello che io spendo per quello, per camminare, per vivere, perché poi è la realtà. Quindi io adesso
0: non per fare chissà che cosa.
1: No, assolutamente.
0: Per stare in piedi.
1: Cioè, adesso recentemente, come parlavamo dello sport, ho chiesto per, non faccio crossfit, però magari pesi, ho chiesto due protesi anche per correre, perché comunque queste mi pesano e mi sbilanciano.
0: Perché quanto pesano quelle?
1: 1 chilo circa questa e 1,1 kg questa perché ha gomito, comunque hanno un motore, cioè hanno una batteria e tutto un
0: tutto
1: sistema.
0: Tutto il giorno? Insomma.
1: Tutto il giorno per la schiena, la cervicale, cioè quindi anche quello. E, però

0: Se io volessi quelle con dei sistemi mioelettrici, io avrei l'aiuto dall'ASL per quelle sportive, però poi non potrei usarli quei fondi per queste, quindi queste sarebbero tutte a carico mio. Poi hai una riparazione l'anno, io adesso ad esempio ho il guanto bucato e ho una richiesta per il guanto, se aspetto a bagnare ancora l'invasatura vuol dire che poi mi si rompe il motorino, quindi il resto sarà spese mie.
1: Perché lei, avendo le mani, ha anche un guanto sulla protesi.
0: È silicone, si rompe come niente, cioè si taglia, però se io bagno sotto mi si blocca il motorino, quindi cioè è una riparazione in più che se non mi viene passata dall'ASL
1: devi pagarti,
0: devo pagare io. E un guanto non è che ne cambio uno all'anno, almeno ne cambio tre o quattro. Ho appena cambiato le guaine, che sono le calze che ho sotto per poter mettere le ginocchiere, costano 1200 euro l'una.
1: E quelle ogni quanto le cambi?
0: Io ne cambio almeno un paio l'anno, ci cammino, ho comunque l'invasatura che mi tocca sotto e un po' me la graffia, poi le usuro, metto e tolgo almeno un paio di volte al giorno, almeno un paio l'anno le cambio. Queste sono state nella fortuna passate perché il primo, vediamo da qui a fine anno quante ne devo cambiare.
1: Quindi scusa, hai fatto un elenco talmente lungo che scusa, mi è andata la testa. Scusami. Tendenzialmente tu hai fatto il calcolo di quanto
0: no,
1: ti
0: costa?
1: No,
0: io sto all'inizio che ho tirato fuori 16.000 euro per le mani e 8.000 per i piedi. E le guaine, io nella fortuna è poco che sono amputata, quindi è appena iniziata la spesa. Però poi calcolo almeno 2-3.000 euro l'anno per le riparazioni, che sono le guaine e i guanti. Quindi se rompo un piede, ironicamente facendo la principessa cammino scalza, ho un piede che è tagliato. E hanno dei materiali dentro che prima o poi si svuoterà, quindi non so.
1: Ecco, sì, perché Giada fa parte, eccole qui, nelle fotografie delle principesse della mototerapia. E cammini scalza, diciamo.
0: Nel personaggio.
1: Perché
0: è
1: personaggio?
0: Più
1: che personaggio sei?
0: Sono la principessa Oceania, cioè sono la principessa hawaiana di Oceania.
1: E quindi cammina scalza, diciamo. E quindi questo è.
0: Cioè, mi sono accorta che continuavo a avere della sabbia nelle scarpe, ma cioè, non è che vado nella spiaggia, non tutti i giorni, e ho un piede leggermente tagliato, molto probabilmente il materiale che è dentro si sta svuotando, non credo io, perché questo abbiamo notato che è tagliato.
1: Di certo, se lo saprai se vai a camminare sulla sabbia, quindi vuol dire che c'è qualcosa che...
0: Bravissimo, no, ho notato proprio che è un piede tagliato.
1: Senti, quindi che cos'è che ti dà più fastidio o che a volte ti fa venire rabbia su queste cose? Perché cioè, la provo io per voi, no? Cioè, sapere che qualcuno, diceva prima Stefano, no? Qualcuno è di categoria A e qualcuno è di categoria B, cioè siamo tutti disabili, abbiamo tutti, va bene, amputazioni diverse, storie certo, diverse, però comunque abbiamo una vita che ha un prima e un dopo.
0: Bravissimo.
1: E un arto, due arti, tre arti, quattro arti, va bene. Insomma, te non ti sei fatta mancare niente con una protesi, però per qualcuno è più facile, per qualcuno no.
0: Questo è un po' come scegliere, no? Io mi fa rabbia che io mi ritengo fortunata, ho riniziato una seconda vita, ho avuto un grande aiuto. Bisogna, cioè, i fondi prima o poi finiscono, purtroppo
1: certo,
0: non credo, cioè, io spero che ci sia sempre un aiuto, ma non per me, in generale per chiunque che esistano queste cose. Il problema è che non saranno infiniti, quindi non avere una possibilità che veniamo tutti considerati allo stesso modo. Ora, è vero, non pretendo, come abbiamo già forse detto, che venga pagato tutto dallo Stato, però che la nostra parte sia veramente il minimo da dover mettere per poter avere protesi prestanti in qualsiasi cosa, che sia nello sport, che sia nella quotidianità, e che sia neanche io per l'igiene, semplicemente per potersi fare una doccia devi avere due gambe e due spazzole per lavarti, e se pretendi quelle vieni delimitato a averne altre, quindi
1: cioè devi scegliere.
0: Bravissima.
1: Cioè devi scegliere se vuoi farti la doccia con
0: una protesi che mi aiuta o camminare meglio la volta dopo, quindi cioè io credo che avere più aiuti forse, cioè si spererebbe di avere un pochino più aiuti, questo sarebbe bello.
1: Giada, diventare una principessa della mototerapia, andare in ospedale, incontrare tanti bambini anche o tanti pazienti che hanno vissuto in parte un momento forte di difficoltà come il tuo, che cosa ti ha dato, che cosa ti sta dando?
0: Beh, torno a casa col cuore più grande, cioè emozionata, e poi vedere che i bambini ti riconoscono nel personaggio, che le mamme vengono

ti cercano, ti abbracciano e sperare di portare un sorriso e un po' di speranza, che purtroppo nelle disavventure c'è sempre si spera un domani, questo mi rende grata. E cioè il sorriso di un bambino non c'è parola, cioè non c'è cosa

0: Cioè, una bambina mi ricorda un compleanno che era convinta che io mettessi queste sotto, c'erano le mie mani. E in un certo modo, come puoi dirgli di no? Ci sono delle mani diverse, però non, c'è curiosità, tanta, tanta curiosità e poi c'è innocenza, quindi mi piace raccontare. Ho una bambina Varazze che me le fa togliere. È un po'
1: Sarà
0: come
1: magari un
0: Vanni,
1: futuro
0: quando
1: ingegnere, chi lo sa,
0: sì,
1: magari
0: toccano
1: vuole.
0: gli elettrodi e la muovono, quindi, e poi vogliono vedere. Poi ho un bambino Varazze sempre che è autistico e mi ha detto l'altra volta: la mano toglitela a casa, va che magari innocentemente. Quindi ci sono i pro e i contro, però c'è tanta tanta innocenza. E quindi poter spiegare e vedere il sorriso e la curiosità ingenua, questo fa tanto, cioè mi riempie il cuore, ecco.
1: Senti Giada, come per gli altri, ti lascio fare il tuo appello.
0: Beh, io mi auguro che ci sia più aiuto dalla sanità, di sperare di poter dare più possibilità a chiunque che possa avere una sfortuna, che sia una gamba, un piede o chi c'è in carrozzina, che abbia la fortuna di avere un aiuto in più dalla società, per sentirci tutti veramente tutti uguali a questo punto.
1: Grazie,
0: Grazie
1: grazie Giada.
0: a voi.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, una giornata di mercoledì 26 agosto con una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque sulla Liguria sarà una giornata per lo più asciutta ed assolata, salvo addensamenti al primo mattino sul litorale a causa di un po' di vento da sud. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo asciutto sì ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio, a tratti compatta e un pochino più insistente nelle aree interne, ma non darà luogo a conseguenti effetti. La condizione meteo sarà analoga anche su Savona, il sole prevalente, qualche nube di passaggio a tratti compatta, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni, una ventilazione debole meridionale e temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Uno sguardo a Genova, anche qui la nuvolosità sarà prevalente al mattino, soprattutto sul tratto costiero, ma in un contesto asciutto. La nuvolosità poi col passare delle ore sarà in graduale diradamento e seguiranno schiarite anche ampie. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui sole alternato a nubi, localmente compatte ma in progressivo diradamento, temperature diurne attorno ai 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole o assente. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui analoga condizione, sole prevalente, un clima caldo in giornata senza eccessi, punte massime di 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Ci attende una giornata di giovedì con ancora condizioni di stabilità sulla Liguria ed ampi spazi di cielo sereno, una ventilazione per lo più debole, un leggero incremento delle temperature massime in diverse località. Torneremo a toccare picchi di 29-30 gradi. Per saperne di più vi attendo sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: raccontando diverse storie. Questa sera lo stiamo facendo da diversi punti di vista, come sempre facciamo a People. E quello che raccontiamo adesso è quello della famiglia, di un papà e di una mamma che si trovano ad affrontare economicamente prima l'incidente, un figlio con una protesi, e poi a decidere quanto investire e come investire per la protesi del proprio figlio. Buonasera Francesco e ad Emilia.
1: Buonasera.
0: Abbiamo raccontato nei mesi scorsi la storia, anzi già due volte, di Andrea, di vostro figlio. E allora partiamo da qui, dalla storia di Andrea, e poi come il costo delle protesi, tra l'altro insomma uno sportivo, vostro figlio, è entrata nella vostra famiglia.
2: Sì, buonasera, grazie. Ma Andrea ha avuto un incidente in moto nel 2021 all'età di 20 anni, e con un incidente in motocicletta, per cui ha impattato fortunatamente, possiamo dire, con la gamba e non col collo, certo, con altre cose, contro il montante di un guardrail. È finito nel campo di un signore che fortunatamente ha fatto un corso di pronto soccorso, l'ha potuto salvare perché aveva la aorta femorale rotta, quindi se non c'era lui non c'era più. E da lì è cominciato

0: Montagna russa emotiva. Montagna russa perché ci sono stati dei momenti assolutamente non diciamo di depressione, ma di
1: Sconforto.
0: sconforto profondo, dei momenti invece in cui di gioia perché si riusciva a raggiungere dei risultati. Per farla in breve, ad Andrea hanno amputato la gamba sinistra sopra il ginocchio. Una volta tornato a casa, il momento peggiore di sconforto. E fortunatamente abbiamo avuto il supporto, diciamo, di tutta la famiglia, di tante persone che ci sono state vicino. Abbiamo avuto da subito anche la possibilità di approcciare un'associazione di Bebevio, Art for Sport, che l'hanno subito messa a contatto insieme ad altri ragazzi e ragazze nella sua condizione, per cui ha potuto vedere che non era una, diciamo, una sfortuna capitata solo a lui, ma purtroppo è
1: A
0: una
1: tanti altri.
0: situazione non diffusissima, ma che può succedere. E da lì ho cominciato a capire che mettendocela tutta sarebbe riuscito ad andare avanti. Dopo un periodo di stampelle, una prima protesi, diciamo quella da bagno, quella pneumatica, già l'ha rimesso in piedi e ha già cominciato a sorridere e a riprendersi, a uscire. Dopo un periodo di 6 mesi c'è stata prospettata la possibilità di acquisto di questa protesi elettronica, per cui ne ha provate due o tre tipi. Siamo stati assistiti, lo siamo tuttora, da una società di Budrio, arte ortopedica, che ci hanno consigliato molto bene. Per cui siamo arrivati, cos'era, a febbraio,
1: No,
0: marzo,
1: dicembre 2021.
0: a dicembre hanno cominciato a provarle, a febbraio poi, dopo aver fatto le varie prove, abbiamo deciso di acquistare una protesi di tipo, chiamiamolo medio, 50.000 euro. Il più economico sarebbe stato, mi sembra, 35,
1: Una via di mezzo,
0: sì, una
1: diciamo.
0: via di mezzo.
1: Ok.
0: Decisamente con questo tipo di protesi Andrea è rinato, nel senso lui poi ha cominciato, cioè già usciva prima, ha potuto andare a ballare con gli amici, soprattutto per esempio anche fare le scale, come accennavano, si accennava prima, fare le scale con una protesi, chiamiamola pneumatica, è molto difficile. Queste che hanno tutto un sistema di giroscopi, accelerometri, un po' come sono nel cellulare ormai, aiutano tantissimo e questo lo ha aiutato tanto diciamo, a riprendere la sua vita normale.
1: Cosa ha significato però per la vostra famiglia
0: La
1: 50.000 euro?
0: nostra famiglia ha significato.
1: Anche noi siamo stati aiutati nell'ambito della famiglia perché da soli, cioè 50.000 euro che vengono però già dopo l'incidente, dopo tutte le spese che ci sono già state
0: Certo.
1: prima, perché comunque anche quello ovviamente ha comportato delle spese. Siamo stati aiutati e però ti comporta che tu non fai nient'altro, almeno nel nostro caso.
0: Diciamo, fortunatamente avevamo già delle disponibilità nostre, in più abbiamo avuto aiuti anche dalla famiglia, per cui ci siamo potuti permettere di acquistare questa protesi.
1: Però rinunciando ad altro, rinunciando ovviamente a
0: Rinunciando
1: vacanze, rinunciando, cioè rinunciando a tantissime cose, ovviamente. Io sono assolutamente d'accordo con lei quando lei ha detto prima che secondo me ora la disabilità va molto diciamo fra virgolette, di
0: Sì.
1: moda, perché tutti diciamo con questi disabili e il disabile appunto non deve stare a casa, non deve stare a deprimersi, non deve stare sul divano, deve, benissimo, deve. Infatti anche noi, nostro figlio, ovviamente avendo 20 anni, volevamo noi per primi che riprendesse in mano la sua vita
0: E
1: precedente.
0: l'ha ripresa bene.
1: Sì, l'ha
0: Ormai
1: ripresa
0: ci
1: bene perché, l'ha ripresa bene perché appunto è
0: arriviamo.
1: entrato a far parte della nazionale paralimpica di sci alpino nella squadra B e per cui indubbiamente l'ha ripresa bene e devo dire fortunatamente non deve usare la protesi perché loro non prevedono l'uso della protesi, per cui noi almeno questo
0: Perché
1: costo.
0: se no ci sarebbe stata una protesi
1: La
0: sportiva,
1: protesi
0: come si diceva
1: sportiva,
0: prima.
1: invece il regolamento della nazionale dello sci alpino, tu non puoi usare la protesi,
0: Difatti
1: per
0: abbiamo
1: cui
0: visto
1: lui
0: anche
1: usa
0: delle immagini.
1: o scia su una gamba sola,
0: Esatto.
1: perché se no lì di nuovo.
0: PS, la protesi sportiva per sciare, 14.000 euro.
1: Ecco, appunto.
0: Se uno vuol fare del diporto invece che della regata, diciamo.
1: Però
0: Per cui
1: facciamo finire il concetto. Te
0: sì,
1: dicevi.

0: conoscono, tutti devono, tutti. Bisogna, è molto bello l'atleta disabile, le paralimpiadi e tutto, però poi concretamente non ti aiuta nessuno, cioè al di là dell'aiuto dell'ASL, delle cose diciamo previste, che l'ASL passa gli invasi, questa gamba diciamo che ha adesso l'ORIS, sì, però per tutto il resto che uno deve fare
1: è a carico della famiglia, sì, o dello stesso disabile,
0: sì, sì, che il nostro figlio lavora, certo. E diciamo ora appunto per fare la stagione invernale con la nazionale, ora appunto è un'aspettativa, certo. Se no anche lui lavora, il suo stipendio di un ragazzo di 20 anni che non è che ovviamente ti può permettere
1: 50.000 di euro una di protesi,
0: cioè, e noi genitori ovviamente per poter aver consentito di fare questo a lui ci siamo privati di molte cose noi, che ovviamente, certo, lo facciamo volentieri, però ecco, tutto questo gran parlare secondo me concretamente dovrebbe essere seguito anche un po' dai fatti, cosa che è molto poco anche, al momento,
2: anche considerando che da un certo punto di vista noi partiamo da una situazione privilegiata, perché se facciamo un attimino i conti in tasca agli italiani, sì, tutti, perché non sono solo i privilegiati, più o meno, ci sono anche tutte le persone normali,
1: certo,
2: non che uno si senta diverso da uno normale,
1: no, però uno che magari quel gruzzoletto che voi avevate che da parte non ce l'aveva,
2: esatto,
0: sì.
2: Cioè, lo reddito netto medio di un italiano, ho guardato oggi su internet per prepararmi, 1.500-1.700 euro a persona, benissimo, lavorano papà e mamma, bene, sono 3.200-3.400 in un anno, 40.000. La capacità di risparmio degli italiani, il 40% del reddito. Quindi già gli altri 60, bad luck, peggio per voi.
1: Okay.
2: Torniamo agli altri 40, cosa in media sul territorio nazionale può mettere da parte una persona? Il 10% di 40.000, che sono 4.000. Quanto costa la protesi? 50.000. Bene, dura 5 anni, facciamo 6, sono 24.000 e il resto ce lo devi mettere tu. Se poi sei di nuovo in una situazione privilegiata, hai un reddito tale che puoi dire, ah, io 5.000 me la metto, ho un reddito tale che posso mettermela in detrazione, qui se non altro c'è la detrazione, quindi vuol dire che l'anno ancora dopo, quindi dopo 2 anni, mi ridanno 9.500 euro, che non ci si sputa sopra perché è quasi un quinto del costo,
1: sì, certo,
2: però mi arrivano dopo 2 anni e io...
1: E però, sì, in quei 2 anni non devi avere spese, se hai,
0: esatto,
1: un altro figlio non devi mettere l'apparecchio,
0: sì, esatto,
1: non devi mettere,
0: esatto,
1: gli occhiali,
0: esatto,
1: perché poi c'è anche questo,
0: sì,
1: da dire, no?
0: E poi il discorso che finora non ha affrontato nessuno, ma io sono sicuramente meno diplomatica di tutti, anche comunque tutte le imposte che uno paga,
2: perché
0: comunque con tutto quello che uno costantemente, quotidianamente paga, io trovo che sia anche giusto che se poi uno si trova in una situazione che si parla appunto poi di una protesi che ti permette di camminare, non di fare chissà
1: di
0: che cosa,
1: l'Everest,
0: cioè di fare la tua vita, di andare giustamente come diceva lui a lavorare, fare sport, penso che un cittadino italiano in regola con tutti ogni cosa che deve assolvere ogni giorno abbia il diritto di essere assistito.
2: Senso considerare che si paga l'IVA, anche se solo il 4%, ma perché? Cioè l'IVA è una tassa sul consumo, ovviamente.
1: Si paga l'IVA sulla protesi?
2: Sì, si paga l'IVA sulla protesi.
1: Aspetta, allora bisogna prendere il microfono.
2: Va bene, ma sono 4%,
3: no, non solo. Paghiamo il 4% sui pezzi tecnologici,
2: sì,
3: ma l'invaso, che è una lavorazione artigianale, e il commercialista.
1: Ma l'invaso buono, sarebbe la cosa
3: la parte
1: dove
3: che ti consente
0: che
3: di inserire,
0: diciamo, la coscia.
1: Okay.
3: Quella parte lì, con un commercialista capace di assumersi alcune responsabilità, riesce talvolta a riuscire a dimostrare che lo paghi al 4. Io l'ho pagato al 22.
2: Ma però perché il 4? Cioè, qui non si tratta che io mi compro il BMW, non si tratta che mi compro,
1: certo,
2: il TV Core. Giustamente tu spendi e quindi lo Stato...
1: Io vorrei camminare.
2: Esatto, lo Stato ha delle,
1: sì,
2: entrate, tassa sul consumo. Qua sono cose che sono necessarie per vivere.
3: Tiziana,
1: sì,
3: camminare per andare a lavorare.
2: Cioè, ne va,
1: certo, come
3: Andrea,
1: diceva Stefano.
3: Cioè, camminare per andare a lavorare.
2: Ne va, sì, anche, ma ne va anche della dignità delle persone.
1: Ne va della dignità delle,
0: sì,
1: persone, è quello che dicevo anche prima,
0: sì,
1: no? Cioè il fatto di dire già la tua vita cambia, poi...

0: Ce l'hai fatta e ti sei ripreso, però sai che c'è qualcuno che ha più facilità, può fare delle cose, tu non le puoi fare, oppure se le fai perché la tua famiglia e i tuoi amici fanno dei sacrifici notevoli.
1: Certo.
0: Insomma, è un ulteriore, diciamo, peso, secondo me, no? Che viene messo sulle spalle di chi si trova ad affrontare questa situazione. Qual è il vostro appello in conclusione? So se lo volete fare entrambi oppure lasciamo andare Emilia che è trita. No, perché ora ho capito da chi ha amato la velocità e andare proprio dritti al anche lei. Perché abbiamo visto nelle immagini, mi ricordo Andrea quando ha detto la velocità, l'avevo promesso alla mamma di non andare più veloce.
2: Sì, no, la velocità l'ha presa più da lui.
0: L'ha presa più da lui.
2: Il mio appello è che siccome noi siamo cittadini italiani che assolviamo tutti i compiti che dobbiamo, che non sono pochi e sono quotidiani, nel momento in cui una persona ha un incidente di questo tipo che porta a una menomazione di questo tipo molto pesante, molto d'impatto sulla vita quotidiana, come non ricordo chi diceva, di chi ci ha preceduto, non si pretende una protesi ultimo
1: Stagna.
2: Modello top di
0: gamma
2: che fa qualsiasi cosa,
0: certo.
2: Che costa 100.000 euro, però
0: pochino,
2: una protesi che, come ci sono adesso, perché poi il nostro figlio con l'Istituto Italiano di Tecnologia, che anche loro adesso stanno brevettando questa protesi che hanno fatto, ha vinto questa competizione a Zurigo, per cui voglio dire anche in Italia c'è questa tecnologia qua, che sia assicurata a queste persone proprio per fare quello che tutti dicono che devono fare, che non devono stare a casa, che devono riprendersi la loro vita in mano, che devono fare sport, è benissimo, però
0: ha un costo.
2: Esatto, questo costo.
0: Sì,
2: deve,
0: e vorrei fare poi una domanda, anche se un po' indiscreta, ma prego.
3: PS, tutte queste bellissime cose da 150, 8.000 euro. Non sono assicurabili.
2: Anche
3: ti
2: quello.
3: Si rompe, bad luck.
2: Abbiamo provato in tutti i modi a assicurarla,
0: non c'è
2: assicurata nessuno. Non abbiamo trovato una compagnia di assicurazione che
3: uno dice,
2: ce l'assicurasse.
3: Tutto sommato, 50.000
0: vabbè,
3: euro.
0: Sì, mi faccio un'assicurazione se ho diciamo...
2: Non c'è stato
0: invece
2: verso.
0: No. Niente.
2: No, niente.
0: La domanda indiscreta era questa, cioè visto che hanno 5-6 anni, diciamo, no, di vita.
2: Sì.
0: Andrea
2: anni a dicembre.
0: Ecco, quindi voi in questi anni vi siete messi da parte qualche soldo?
3: No, perché poi c'è da sostenerlo.
0: Che l'ha scelto uno poco costoso,
2: esatto,
0: come spot,
2: per cui
0: diciamo.
2: Il trasferimento in montagna, sì,
3: diciamo
2: anche
3: che
2: lì la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici non ha i mezzi della Federazione Italiana Sport Invernali Non Paralimpici.
0: Ecco, per questo cui è una sottolineatura da fare, no? Lo stiamo vedendo perché ci segue in diretta, le Paralimpiadi ci sono adesso.
2: Per cui anche lì arrivano sino a un tot e poi anche lì ti dicono famiglia, prego, proseguire. E anche lì, per cui non è una cosa da poco.
0: E quindi a dicembre?
2: A dicembre speriamo che non si rompa e
3: che si è rotta l'anno scorso, si è rotta da poco,
2: l'abbiamo fatta riparare, per cui speriamo che magari a dicembre sarebbero 5 anni esatti, speriamo che
0: qualche mese in più duri.
2: Anche un annetto, insomma, anche perché lui fortunatamente per fare sport non la usa, per cui diciamo tutte queste attività che fa, perché lui fa sci d'inverno e sci nautico
0: d'estate,
2: la usura
0: d'estate, meno, diciamo così,
2: per cui la usura meno, la usa in effetti solo per camminare, la usa solo per camminare, per cui speriamo che
3: sì, anche questa cosa che non si possano riparare, scusi, è una follia legislativa, cioè un cellulare si può riparare, una protesi no, ma perché? Se mi si rompe la macchina la riparo, mi si rompe il parapendio la riparo,
0: ma
3: e non posso riparare una protesi.
0: Euro no.
3: Quella no, perché? Pazzesco. Ma chissà come mai.
2: No, anche
3: chissà.
2: Quello no.
3: Mi
2: non
3: viene
2: va
3: un
2: bene.
3: Levatissimo
2: no,
3: sospetto.
2: Non va bene.
0: Non va bene.
2: Il mio appello è che le cose devono cambiare.
0: Non mi fermate più.
3: Perché poi viene, no?
2: Perché uno è un po' esasperato.
3: Quante società ci sono che producono queste protesi? Un duopolio, sono due. Sono tutte e due in Europa. Dopo 5 anni
0: non le puoi aggiustare.
3: Senta, va.
0: Un dubbio.
2: Esatto.
3: Vaghissimo, mi viene un vaghissimo dubbio. Quindi anche quello sarebbe un argomento. Ci abbiamo tanta gente che nell'Unione Europea è là, che giustamente bisogna aiutare i palestinesi, giustissimo, bisogna aiutare questi, quelli.

0: Là bisogna usare questo, non so, le mucche con le pezze bianche invece che nere, bellissimo, però perché non possiamo aggiustarci le nostre protesi?
1: E insomma, anche questo è un tema molto, molto grosso. Grazie, grazie mille. Salutiamo
0: Grazie
1: Andrea, grazie a Francesco, ad Emilia. E noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni sui binari. Investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta. Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
5: I can with Palsit.
3: In tutta Italia.
6: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
7: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
1: Ancora insieme, abbiamo parlato di protesi finora, perché in realtà, insomma, Figoli ha dato il via a questo sciopero delle protesi, ma in realtà vogliamo parlare di quello che è un po' tutta noi, anche la problematica della disabilità. E allora sono contenta di riavere ospite, anche se questa volta in collegamento, Roberto Beccari. Buonasera, Roberto.
8: Buonasera.
1: Anche per raccontare un po' la sua storia, che è una storia diversa, ma che deve essere raccontata. Per quello che sono, diciamo, le problematiche, no? Per come è difficile ritornare alla normalità, sostenere determinati costi, anche per esempio per lei, per una carrozzina.
8: Esatto. Buonasera. 39 anni, ho fatto un incidente 39 anni fa e sono andato su una sedia a rotelle. E ho sentito tanti prezzi stasera di queste protesi. E quasi quasi non dico di vergognarmi dei prezzi che dirò io, che sono molto molto inferiori. Niente, noi abbiamo un nomenclatore nazionale che prevede che le carrozzine superleggere su misura dovrebbero dare 1.900 euro. Cosa succede? Passano in mano alle regioni, le regioni fanno le gare di appalto. Le gare di appalto è una cosa normale, che vanno tutte al ribasso, no? Infatti qui alla Spezia, quando si va a prendere una carrozzina, passano dagli 813 euro a quasi 1.200 euro. Gli altri 700 non si sa dove vanno, spariscono. Va bene, andiamo avanti. Mi succede che vado a chiedere la carrozzina, dopo passati 6 anni e mezzo, perché noi le davano 3, 6, 7 anni le carrozzine, adesso sono passate a 5, 6. Vado giù per chiedere questa carrozzina, faccio tutta la documentazione, presento, poi mi chiameranno loro per fare tutti gli accertamenti, visite e compagnia cantanti.
1: Sì.
8: Devo fare un modulo di riferenza per mettere allegato a tutta la domanda lì. Quando vado giù, dopo circa 2 o 3 mesi, mi dicono: no, guarda, dobbiamo ancora andare in fondo, dobbiamo prepararla, e non era pronto niente. Poi succede che si fa male mio padre, cade, e sono rimasto praticamente fuori dal giro 6-7 mesi, meno male mi ha chiamato. Quando appena mi sono un po' ripreso, giù a parlare con i dottori giù dalla protesica di Spezia, non si trova la documentazione, non c'è più la documentazione. Parlo con la dottoressa che comandava e mi dice: niente, niente, dobbiamo ritrovarla, ci risentiamo a breve, la richiamo io. Ripassano altri 2 mesi, non mi chiamano. Ritorno giù a vedere com'è andata. Insomma, questa signora qua è andata in pensione, c'è una nuova, e riparto da capo. Questa dottoressa nuova ci parlo, gli dico tutto quello che

0: fatto perplessa, mi fa, ma è sicuro di aver fatto la domanda? Cioè, quasi quasi era convinta che io non avessi fatto la domanda. Gli ho detto, io ho tutta la domanda, ho anche tutte le copie a casa. Visto in 39 anni di disabilità ho trovato vari problemi, ogni volta che faccio queste richieste mi faccio le fotocopie, ce l'ho tutte, no? Non ci credeva ancora, non ci credeva ancora. Va bene, niente, gli ho detto, guardi, se mi vuol dare la carrozzina, bene, comunque appena esco da questo ufficio qua non ci vado a casa. Vado in questura, vado in tribunale, dove c'è da andare, alla polizia, ai carabinieri, e cerco di denunciarvi. Di lì ha cambiato faccia la signora, allora mi ha cominciato a trattare, a parlare. E sono riuscito a prendere la carrozzina invece di pagarla dagli 800 ai 1200, me l'hanno passata per intero. Sono andato a un'officina ortopedica qui alla Spezia, alla Otose, me l'hanno passata tutta per intero, non so il perché, però l'hanno passata. Qualcuno l'ha pagata, non sicuramente lo Stato forse, però qualcheduno, visto gli errori che c'erano. Ho avuto anche i problemi con i cuscini, che c'è di nuovo lì una gara di appalto, me ne hanno cambiato 5, me ne hanno dati tutti sbagliati. Alla fine mi hanno dovuto mandare di nuovo un'officina fuori per prendere una cosa ortopedica, no?
1: Certo.
0: Un negozio.
1: Ecco, questo Roberto, per raccontare, per spiegare l'odissea che anche, insomma, chi come lei da quasi 40 anni, insomma, mi sembra, no? Vive su una carrozzina, deve affrontare, perché non è che sia solo una problematica di chi indossa una protesi, ma le difficoltà, di un disabile sono quelle come, per avere magari la macchina, farsi passare, insomma, cioè ce ne sono tante proprio nella quotidianità per vivere una vita normale o cercare di vivere al più normale possibile, giusto?
0: Giusto, giusto, giusto. Il
1: Senta,
0: problema
1: però
0: è
1: lei in
0: anche un.
1: questi 40 anni mi sembra che non ha visto migliorare troppo la situazione.
0: No, no, no, no, ha cambiato il nomenclatore che sono 6-7 anni, ma il risultato finale più o meno è sempre il solito. Bisogna metterci dei soldi sopra sempre, perché una carrozzina, io ho preso una carrozzina, una Progeo, è una semplice carrozzina che non ha niente di particolare, non c'è carbonio, niente, andiamo sui 2,3, 2,4. E passa a 1.900, il resto ce li devi mettere in cima. Fatalità mi l'hanno passata, ma perché avevano paura delle denunce, perché erano 2 anni e mezzo che in ritardo loro erano, solo per quello penso. Che lì c'è qualcosa che non va, perché
1: C'è
0: anche nelle
1: qualcosa che non
0: gare.
1: va. Senta Roberto, qual è il suo appello?
0: Allora, innanzitutto, come tutti i disabili, penso che vorrebbero vivere, invece bisogna sopravvivere. Pertanto lo Stato si deve mettere in condizioni come noi e capire il problema che abbiamo. Noi purtroppo abbiamo bisogno di una carrozzina a ruote perché le gambe non funzionano. Se costa totte, di meno non si può fare, perché c'è una carrozzina funzionale che io posso caricarmi da solo in macchina e
1: Certo.
0: deve essere così, e devono passare secondo me. Parlamento, penso.
1: L'appello noi lo facciamo, sia mai che per una volta ci ascoltino, insomma, batti e ribatti, magari, chi lo sa. Ce l'auguriamo, Roberto.
0: Certo.
1: Grazie, grazie mille, Roberto Beccari.
0: Grazie, buona serata.
1: E volevo salutare anche Alex, Associazione Cesare e i suoi amici, insomma, sono venuti in tanti questa sera a trovarci, solo loro, insomma, che hanno avuto questo blocco sull'autostrada, siamo stati, insomma, con il fiato fino all'ultimo. Ci raccontate un po' chi siete e che cos'è l'Associazione Cesare e i suoi amici?
2: Sì, innanzitutto vorrei aprire una parentesi
1: Sì.
2: velocissima. Vorrei fare un saluto a un ragazzo di noi che si chiama Mattia, che sta passando un momento difficile. E siamo qua, ma siamo con lui
1: E
2: a
1: facciamo un
2: casa.
1: applauso, Mattia.
2: Detto questo, noi appunto siamo Cesare e i suoi amici. Siamo un'associazione che è nata dopo la morte di un nostro caro amico Cesare. Vivendo con lui l'ultimo periodo della sua malattia, ci siamo accorti delle difficoltà che ci sono dentro gli ospedali e fuori, soprattutto abbiamo qua l'esempio anche di Loris, Giada e quant'altro. Da lì, dopo appunto la sua scomparsa, abbiamo deciso di prendere in mano tutta questa rabbia e questo dolore che avevamo e di fare qualcosa per gli altri. Quindi nasce l'associazione. Nasce l'associazione appunto facendo diverse cose a livello benefico. Abbiamo acquistato un po' di attrezzature per gli ospedali, addirittura un'automobile per l'ospedale Gaslini. E, oltre a questo ci siamo lanciati anche sul divertimento di questi ragazzi, perché come

0: dicevano anche prima i signori, è giusto che si intraprenda uno sport o che si esca dalla bolla, sì, per poter vivere questa vita.
1: Certo.
0: Sicché ci siamo un po' inventati, ispirati da Vanni Odera, un evento che si chiama Sport Adrenalina per Tutti. È un evento dove tutti, ma proprio tutti, quindi disabili, non amputati e gente con malattie purtroppo gravi, possono provare delle esperienze uniche, come salire a bordo di auto da rally, di fuoristrada, addirittura abbiamo un elicottero a disposizione.
1: Oh.
0: È tutto praticamente gratuito. Viviamo con le donazioni dei partecipanti e grazie a quello riusciamo ad andare avanti con questo evento e fare un sacco di cose, un sacco di donazioni.
1: Grazie, grazie Alex. Qui con te c'è anche Ilaria. Buonasera. Che cosa rappresenta per voi, diciamo, aiutare gli altri nel nome di Cesare?
2: Allora, per noi è importantissimo perché appunto aiutiamo gli altri nel nome di Cesare, quindi nel ricordo e il bello di stare insieme, quindi di continuare a rivederci sempre nella quotidianità e ogni occasione è buona appunto per condividere qualsiasi momento. E niente, quindi questa sera siamo qui per raccontarvi un po' la nostra associazione.
1: Chi volesse, diciamo, scoprire qualcosa di più di voi, social,
2: sì, siamo
1: sito.
2: Su Instagram, trovare su Instagram con tutte le nostre attività. Abbiamo due eventi importanti durante l'anno, una cena di beneficenza che ci permette poi di appunto aiutare altre persone, uh-huh, e sostenere il nostro evento di settembre, quindi ecco, queste sono le attività principali che facciamo.
1: Grazie, grazie Ilaria, grazie insomma a tutti che siete venuti insomma da Spezia, vicino, passiamo il microfono a Loris perché direi che siamo in chiusura. Non sono neanche troppo in ritardo stasera, regia? Quasi perfetta. Ah, oh, 35. Insomma, siamo... questa puntata da queste storie.
3: Allora, il primo e il più grande è che chi ci ha ascoltati abbia compreso che dietro a una riabilitazione, a un impegno per riabilitarsi, c'è uno sforzo corale di una famiglia, di una comunità, di una società. Una cosa che Ilaria e che gli amici di Cesare non hanno detto, ma ci tengo a dirla io, uh-huh, un po' di tempo fa hanno raccolto i fondi per una protesi. La famiglia che avrebbe accolto quella protesi li ha stoppati e ha detto: mi hanno aiutato altri per ora, ce l'abbiamo fatta, al prossimo giro. Quindi quello che mi preme di sottolineare questa sera è che qui non c'è la richiesta di qualcosa di speciale, non c'è la richiesta di un perché almeno arriva la pensione.
1: Certo.
3: C'è la consapevolezza che questa gente che ha parlato stasera, io, l'aria, uh-huh, con la quale spesso mi capita di lavorare, tanti amici che sono qua, proviamo soltanto a dire che il diritto a riabilitarsi è il dovere a riabilitarsi, non deve passare il concetto che senza l'aiuto richiesto o non richiesto, senza una rinuncia ampia o senza un senso di responsabilità ampio, non ci si possa riabilitare. Roberto Beccari, con quella carrozzina più o meno leggera, è attivo, è proattivo tutti i giorni della sua esistenza. Chi oggi è qua, Giada fa il suo lavoro,
1: Stefano,
3: Andrea,
1: anche.
3: Stefano, tutti loro, Stefano fa il commerciale, propone se stesso e la sua azienda per crescere e accrescere quel PIL che gli nega quello di cui avrebbe bisogno. Ora, il tema è uno solo, noi qui non vogliamo che si possa, come si ragiona sulla malattia,
1: certo,
3: e sulla cura e come si ragiona sugli investimenti. Oggi da sindaco investire su un disabile o su un malato affinché guarisca e affinché si rientri nel contesto della società in cui è inserito significa spendere meno in termini sociali oggi e domani.
1: Domanda flash, risposta,
3: sì,
1: flash. Lei va avanti con il suo sciopero della protesi?
3: Io vado avanti, però ve lo dico, vado avanti per almeno 6 mesi, devo provarci. Tra 6 mesi, 9 mesi continuerò a fare il mio sciopero della protesi, però può essere che io fisicamente ho

0: quasi 50 anni non riesca a vivere con queste condizioni, perché io faccio orari tali per cui oggi lavoro un po' meno, rendo un po' meno, perdo qualche cliente e domani avrò bisogno di quel supporto che diversamente non riesco a darmi. Grazie.
1: Grazie, grazie a Lore Spigoli. Grazie a voi tutti che siete venuti a raccontarvi, speriamo insomma che ancora una volta le storie raccontate qui a People viaggino poi sui social, su internet, insomma arrivino, vorrei dire non solo al cuore ma insomma al cervello di quelli che possono decidere e possono cambiare le cose. Grazie come sempre a voi che ci avete seguito e alla regia di Filippo Rossi e di Andrea Beneggiamo. Questa sera ancora di più. Grazie a tutti, buonanotte, alla prossima puntata di People.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
1: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
1: In tutta Italia.

0: Questa non è una rapina. Io vengo dal futuro e questo mondo andrà a finire molto male.
1: Dopo quasi un decennio di assenza dalla regia, Gore Verbinski, autore tra gli altri dei primi tre film della saga dei Pirati dei Caraibi e premio Oscar nel 2012 per il miglior film d'animazione, un western intitolato Rango, torna con un'opera che rifiuta qualsiasi compromesso. Good luck, have fun, don't die, buona fortuna, divertiti, non morire, è un miscuglio di fantascienza, commedia, azione e satira sociale che procede con l'energia di un treno fuori controllo. La premessa è volutamente assurda. Un uomo proveniente dal futuro irrompe in una tavola calda sostenendo che l'umanità è a un passo dall'estinzione e che solo un gruppo di perfetti sconosciuti può impedire l'avvento di un'intelligenza artificiale destinata a prendere il sopravvento. Da qui prende forma un racconto che alterna inseguimenti, salti temporali, dialoghi sopra le righe e improvvisi momenti di riflessione sul nostro rapporto con la tecnologia. Un protagonista, interpretato da Sam Rockwell, imprevedibile, ironico, fragile e disperato al tempo stesso. Verbinski mette in scena un universo visivamente esuberante, pieno di invenzioni e dettagli singolari. L'impressione è quella di un autore che preferisce rischiare l'eccesso piuttosto che rifugiarsi nella prevedibilità, una scelta che rende il film costantemente sorprendente, ma anche inevitabilmente irregolare. Ogni nuova idea sembra voler superare la precedente fino a costruire un mosaico che talvolta appare più affascinante che realmente compatto. Sotto la superficie spettacolare si nasconde una critica piuttosto esplicita all'ossessione contemporanea per gli algoritmi, i social network e l'automazione delle relazioni umane. Il ritmo segue la stessa logica dell'accumulo. La prima parte è travolgente e cattura immediatamente l'attenzione. Nella seconda, invece, la continua introduzione di nuovi elementi finisce per appesantire la narrazione. Anche la durata, 2 ore e un quarto, alla fine si fa sentire. Alcune sequenze che sembrano indulgere più nel gusto dell'assurdo che nella reale necessità narrativa si sarebbero forse potute evitare. Ciò che resta però è la sensazione di un film profondamente personale. Good luck, have fun, don't die ha il coraggio di essere in

0: perfetto pur di mantenere una propria identità. Non tutte le idee funzionano, non tutte le provocazioni arrivano a segno, ma quello che trasmette è la voglia di un regista che torna a divertirsi sperimentando. Non è un film per chi cerca una fantascienza lineare o rassicurante, ma piuttosto un'opera caotica, creativa e volutamente eccentrica, che preferisce lo spettatore disorientato piuttosto che indifferente. E in un'epoca in cui molti blockbuster sembrano costruiti seguendo formule sempre uguali, questa è la sua qualità più interessante.
1: Che la rivoluzione abbia inizio!
2: Buona fortuna, divertiti e non morire.
3: Come?

0: Non ve l'addolcirò. Vi aspetta una notte molto strana.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: C'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui vengono fatti, la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
2: Anche gli italiani, nel loro piccolo, remigrano, tornano a casa, come ha fatto il papà di Pierre, remigrato 50 anni fa dal Cile nella sua Genova per sfuggire al comunismo degli Ende. Nato a Vigne del Mar, Pierre, rotolato da bebè in Liguria, nella terra dei suoi avi, dopo una vita normale e ordinaria, fra studi, università e piccoli lavori, ormai da adulto pensava di aver trovato la stabilità con un'attività a nervi. Ma siccome la vita fa sempre quello che vuole, lui all'improvviso si ritrova senza lavoro e si ingegna, come fanno spesso i migranti, ed ecco l'idea di fare il rider, ma non come tanti stranieri, in scooter o in bicicletta, bensì in monoruota, un trabiccolo, ci scusano gli appassionati del genere, come garantisce Pierre, facile da condurre e di un'agilità senza uguali, perché va ovunque, anche dove gli altri non possono, ed è assai risparmioso perché è elettrico, quasi a costo zero. Pierre è il corpulento rider non più giovanissimo che capita di vedere sfrecciare apparentemente come un folle fra il traffico di Brignole o di Corso Europa, vestito come Robocop su una precaria monoruota, un disoccupato che il lavoro, anche se non c'era, se lo è inventato. Chiamato il gatto per la sua passione per i mici e perché, a ben guardarlo, quando si toglie il casco esibisce un simpatico accomodante faccione da gattone, Pierre garantisce che la monoruota è nettamente il mezzo migliore per consegnare pizze e sushi, un'attività che lui definisce divertente come andare sugli sci.
1: Allora, tu sei un rider, Pierantonio, sì. Però è un rider su un monoruota, un mezzo particolare. Hai colpito e colpisci tutti chi ti vede nel traffico di Genova, perché insomma, non sei un ragazzino e vai come un ragazzino follemente.

0: niente fra il traffico. Non è pericoloso, non hai paura?
1: Allora, paura assolutamente no. Pericoloso per chi? Per me o per gli altri? Perché quelli che ammazzano 3.000 persone all'anno sono gli automobilisti, non sono i monorotisti.
0: Ma è per te che io...
1: Per me basta stare attenti, basta avere un minimo di cervello e guidare attenti, guidare pensando che gli altri ti vogliono uccidere. Eviti di essere investito. Cerchi di rispettare il limite delle le leggi della strada, cerchi di evitare di fare cose stupide e questo ti mantiene in sicurezza.
0: A me è colpito proprio perché andavi velocemente fra le... come un vespista, però tu non sei su una vespa, non hai una carrozzeria.
1: Sono un mezzo molto migliore di una vespa, sono un mezzo molto più agile di una vespa.
0: Non incominciamo, perché sono un vespista, però voglio dire, la carrozzeria di una vespa già ha senso, se vai a sbattere... Prima c'è la carrozzeria, poi c'è,
1: esatto, infatti,
0: c'è il tuo corpo.
1: Infatti quelli che ogni tanto cadono sulla vespa e ci lasciano un piede perché la carrozzeria glielo trancia è un problema. Qua è vero, sono io contro il resto. Però
0: la carrozzeria.
1: Però io mi metto una carrozzeria addosso, di solito ho un'armatura da motocross, per cui se cado generalmente si fa più male l'asfalto di me.
0: Tu cadi?
1: Sono caduto poche volte in velocità. In velocità sono caduto una volta, velocità 30 all'ora, 30-40 all'ora, perché mi sono distratto, dietro, non ho visto i tempi del uno scooter e ho abbattuto lo scooter. Io sono volato, mi sono rialzato, ho ripreso la mia ruota, lo scooter non partiva più.
0: Si è fatto male?
1: Io no.
0: Lo scooterista?
1: Lo scooterista no, lo scooter si è fatto male, lo scooter non ripartiva.
0: Vabbè.
1: L'assicurazione ha pagato, nessun problema. Una volta, quando imparavo, cosa normalissima, quando impari una cosa nuova, generalmente arrivi a un livello che pensi di saperla usare, ma in realtà sei ancora un novellino. Stupidamente ho fatto un errore mio di valutazione della velocità su un piccolo gradino, su una salitina, con una ruota vecchia con poca potenza, la ruota si è spenta sulla salita e io sono caduto. Lì mi sono fatto male, perché erano le prime volte quando non avevo tutte le protezioni che uso adesso.
0: Partiamo un po' indietro con la tua storia.
1: Sì.
0: Quanti anni hai? Quanto tempo fai il rider?
1: Allora,
0: e cosa hai fatto prima? Dove sei nato?
1: Allora, io ho 56 anni. Prima di fare il rider avevo il tabacchino alla stazione di Genova Nervi.
0: Quanti anni fa?
1: Fino al 2000, cos'era, 22, quando col Covid. Il primo anno di Covid ho tenuto aperto tutto l'anno il tabacchino con incassi da 20-30 euro al giorno perché non veniva nessuno a comprare. Anche quei pochi che venivano, c'avevo la protezione civile che li mandava via. E praticamente tenere aperto mi è costato talmente tanto che alla fine ho chiuso e ho detto devo trovarmi qualcos'altro. E quindi nel 2023 ho cominciato a fare il rider.
0: Ma tu andavi già sul monoruote?
1: No, nel 2023 ancora non andavo sul monoruote. Ho cominciato... Dopo aver cominciato a fare il rider, ho imparato a usare il monoruota, perché io ho iniziato a fare il rider in bicicletta. In bicicletta, purtroppo, Genova non è una città che si presta a muoversi in bicicletta, soprattutto sulle alture.
0: È elettrica meglio?
1: No, elettrica non è meglio. Quando avevo ancora il tabacchino, mia mamma abitava qua in Corso Sardegna. E io almeno una volta o due alla settimana l'andavo a trovare e ci andavo con la bicicletta, prima con la bicicletta muscolare, e ci mettevo 28-29 minuti da Nervi a Corso Sardegna e altrettanti a tornare. Media era intorno ai 26 km all'ora con la bicicletta muscolare. Con la bicicletta elettrica la media è 25 km all'ora, se provi ad andare sopra i 25 si spegne il motore, sei morto, diventa pesantissima. E quindi alla fine della fiera una bicicletta muscolare, una bicicletta elettrica hanno le stesse prestazioni. La bicic-

0: bicicletta elettrica magari ti fa fare un po' meno fatica sulle salite, sulle cose, però il problema è l'autonomia. Una bicicletta elettrica normale ha 30-40 km di autonomia, anche in una città come Genova sono nulla. Io quando faccio adesso il mio lavoro di rider, mediamente a pranzo faccio fra i 50 e i 70 km e la sera altrettanti. Fare tutta questa strada. L'unica cosa che si avvicina a questo chilometraggio è lo scooter elettrico, però devi avere due batterie, perché te ne serve una a pranzo e una a cena, oppure devi avere il tempo necessario per ricaricarla, ma se finisci alle 3 di lavorare, alle 6 non sei pronto.
1: Quanti sono i rider che sono monorota a Genova?
0: In realtà due.
1: Quanti sono i rider a Genova in tutto? Sono tanti.
0: Faremo un 200, penso. In monorota due, perché c'è un mio amico che in realtà lui lavora per Amazon, fa corriere Amazon, però nel tempo libero fa anche il rider su monorota.
1: Tu per chi lavori?
0: Per me.
1: Ah, non hai una...
0: Non ho un padrone. Io faccio il rider per Deliveroo, per Glovo, faccio la domenica, consegno il pane col furgone di Paolin, e in più, oltre al lavoro di rider, faccio anche consegne nei vicoli per il panificio Billy di via Cesarea.
1: Perché ti infili ovunque?
0: Il bello del monoruota è che nei vicoli vai ovunque senza nessun problema, puoi fare lo slalom fra i pedoni, che con una Vespa non riuscirai mai a fare.
1: Quanto pesa puoi portare solo dietro?
0: Niente, a portarselo dietro è diventa un trolley. È un trolley?
1: Sì, però se devi fare delle scale.
0: Se devi fare delle scale, le fa le scale.
1: Quanto pesa?
0: No, le fa lui le scale. È al motore e va su. La cosa bella del monoruota è che il motore.
1: Ma una ragazza ce la fa, uno con poca forza.
0: Non anche una ragazza. Allora, ci sono poi diversi modelli. I modelli di monoruota partono da cosine microscopiche come da 13-14 kg, che ne ho una, che la tengo sul furgone di Pauline, perché io non sono un pazzo che prende un furgone per fare via Santore di Santa Rosa e consegnare la focaccia al bar di via Santore di Santa Rosa quando ho appena consegnato il pane al Carrefour all'inizio di via Santore Santa Rosa e c'ho un bellissimo parcheggio. Io il mio ruotino da 13 kg ci salto sopra, vado su, consegno la focaccia e torno indietro. Piccolo, 13 kg, fa al massimo 16 all'ora, l'ho pagato 300 euro e ha un'autonomia intorno ai 10 km.
1: È molto economico, ovviamente,
0: molto economico.
1: L'elettricità.
0: Poi ci sono modelli che possono andare intorno sotto i 1000 euro, che hanno velocità intorno ai 30 all'ora, 30-40 all'ora, autonomia intorno ai 30-40 km e pesano sotto i 20 kg. E poi si vanno nelle fasce sempre più alte fino ad arrivare a mostri come questa qua, che è una Veteran Sherman L, che pesa 45 kg, ha un'autonomia di 160 km a 50 all'ora. A 20-30 all'ora puoi fare anche 200 km senza problemi.
1: Tu hai fatto tragitti anche lunghi?
0: Il più lungo che ho fatto, la giornata più lunga che ho fatto in monoruota è stato il monoraduno dell'anno scorso, 2025, a Santo Stefano d'Abeto. Sono partito da Nervi, sono andato su a Santo Stefano d'Aveto in monoruota in 2 ore, lì ho ricaricato e poi mi sono aggregato agli altri monoruotisti, che abbiamo fatto tutto un giro lì sui monti fino a poi a tornare a casa, per un totale di 201 km in un giorno.
1: Ti stanca?
0: È come lo sci, purtroppo. Lo sci ti stanca, però ormai lo senti quando togli gli scarponi. Il monoruota è uguale. Ti stanca, ma ti senti la stanchezza. È talmente divertente.
1: È divertente.
0: Bello.
1: Non abbiamo detto ancora questo.
0: Che la stanchezza.
1: Come sciare.
0: Esatto, la stanchezza la senti quando scendi, non quando ci sei sopra.
1: Mi dicevi che anche andare sulle salite è divertente, come
0: sì.
1: La sci, cioè con lo ski lift.
0: Esatto, fai conto che io con questa qui sono andato su a Forte Diamante, su per la Pietraia. Con questa qua sono andato a Santo Stefano d'Aveto passando 2000 metri. Ho fatto la scoglina tranquillamente senza nessun problema.
1: Sempre casco, tutte le...
0: Sempre casco e tutte le protezioni.
1: Sono obbligatori, fra te.
0: sono obbligatorie per

0: Perché se non te le metti sei un pazzo. Cioè, puoi essere la persona più brava e più attenta del mondo, certo. Ma l'incidente ci sta sempre.
1: Quanti ne hai avuti incidenti? Sincero, eh?
0: Sincero. Allora, quello in cui mi sono fatto male imparando. Sì. Una volta che ho scontrato quello scooter. Una volta camminando dentro la stazione Brignole, con la ruota a fianco, mi sono inciampato sulla ruota e sono caduto. Per assurdo è più pericoloso quasi camminare che andarci sopra. E ho avuto un piccolo microscopico incidente che ho toccato la portiera di una macchina su una rotonda, come si chiama, vicino all'aeroporto a Cornigliano, in via Cornigliano, ma cioè, gli ho fatto giusto una righina e sono sceso.
1: Tu sei anche uno di quelli, lo testimonia un'app, quelli che fa più chilometri su questi trabicoli in tutto il mondo.
0: Sì, c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie a me.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
1: In quante sono a gareggiare o a essere monitorati?
0: Credo che siamo qualche decina di migliaia.
1: Chi è il primo?
0: Il primo non mi ricordo, ma è un ragazzo europeo, credo dei paesi dell'est, nei paesi dell'est si usano moltissimo questi mezzi qua.
1: Ma invece è facile imparare?
0: Allora, la Scuola Italiana Monoruota ha inventato una tecnica di insegnamento per cui generalmente ci vogliono 40 minuti, 2 ore al massimo per imparare.
1: Va bene, io non provo. Ecco, cambiamo argomento, sempre alla tua storia. Rider, andare a casa della gente, com'è la gente? È educata, vi lascia delle mance, sei più ragazzino,
0: ci sono di tutti,
1: riesci a guadagnare abbastanza?
0: Allora, ci sono di tutti i tipi di persone. C'è la persona che ti apre la porta in mutande, un po' scazzata, come si suol dire, che non ce n'ha voglia, non si prende la sua cosa,
1: non ti
0: guarda neanche in faccia. Addirittura ci sono quelli che, soprattutto con Glovo, purtroppo Glovo ha questa cosa per cui è scelto molto dagli extracomunitari, ci sono molti pagamenti in contanti e quindi devi anche gestire i resti, e ci sono alcune persone che non riescono a capire che noi non possiamo andare con i resti di
1: certo
0: per qualunque cosa. Se loro hanno 50 euro e hanno speso 10 euro, magari noi non abbiamo, anzi non 10 euro, 13,80, magari noi non abbiamo i 3,20 euro, i 15, cioè il resto c'è.
1: Certo, a mance ne lasciano?
0: Mance, direi che il 10% degli ordini lascia una mancia.
1: Chi sono, i ricchi o i poveri?
0: Più i poveri, sai?
1: Non mi dici una cosa nuova.
0: Molto a parte alcuni ricchi, ma generalmente sono più i poveri.
1: La mancia più importante che hai ricevuto?
0: Un americano mi ha dato 10 euro di mancia. E loro hanno questa cultura della mancia. Loro lasciano una percentuale in base alla spesa. Se no, gli italiani, il massimo che ho visto sono stati 5 euro. Mi sembra in una villetta dal baro.
1: Per il resto
0: sono 1, 2 euro, 3 euro.
1: Alla fine riesci in un mese a guadagnare?
0: Io, grazie anche al monoruota, non ho la spesa che hanno quelli sulla Vespa piuttosto che sullo scooter, perché io con 1 euro di corrente faccio 160 chilometri, quindi non ho
1: sì,
0: i 5-10 euro di benzina tutti i giorni. Io sono una persona molto pigra e, come tutte le persone molto pigre, ottimizzo. Io lavoro mediamente 3 ore scarse a pranzo, 3 ore scarse a cena.
1: 6 ore al giorno?
0: Sì.
1: Quanti giorni?
0: 6 giorni alla settimana.
1: Quanto guadagni?
0: Mediamente tra i 60 e i 90 euro al giorno.

0: ci esce fondamentalmente?
1: Ci esce 1.600-1.800 al mese lordi, su cui paghi le tue tasse, perché sopra i 5.000 euro devi aprire partita IVA e ovviamente la apri come forfettario, quindi hai un altro regime.
0: C'è molta concorrenza fra di voi?
1: No, siamo tutti amici. Anzi, ci salutiamo, ci teniamo ad occhio l'uno con l'altro, se succedono problemi ci aiutiamo. Una

0: 10 metri dal portone del palazzo. Mentre ritornavo verso la ruota, che era nascosta dietro anche i bidoni della spazzatura, quindi non era visibile, un mio collega, di colore diciamolo, mi ha chiesto se era tutto a posto e dove era la mia ruota.
1: Si era preoccupato?
0: Si era preoccupato vedendomi camminare, perché non mi vedono mai camminare. Molto spesso su queste panchine dove siamo adesso, noi ci sediamo a pranzo se non c'è un ordine e chiacchieriamo. E molti, visto che io sono italiano, mi chiedono aiuto su come funzionano le tasse, su come gestire le cose. A un ragazzo avevo spiegato, perché voleva andare a lavorare per una pizzeria, come rider di pizzeria, se fosse conveniente, come funzionasse. E gli ho spiegato un po' com'era la cosa rispetto al fare il rider di piattaforma, che sinceramente è molto meglio fare il rider di piattaforma che il rider di pizzeria.
1: Molti colleghi sono stranieri?
0: Moltissimi sono stranieri, forse la maggior parte.
1: Come li giudichi? Sono ragazzi?
0: Ragazzi che hanno voglia di lavorare. Io, una cosa che mi ha fatto impressione in questi giorni, che scherzo sempre con la mia amica, c'è un ragazzo tunisino che non so se abbia perso la bicicletta, se abbia avuto dei problemi. Lui mi ha detto che sta comprando lo scooter, in questo momento è senza bicicletta, lui era uno di quelli in bicicletta, sta facendo le consegne in autobus pur di far qualcosa, piuttosto poco, ma fa anche le consegne a piedi in autobus piuttosto che non lavorare. È gente che ha voglia di lavorare.
1: Terminiamo col fatto che anche tu sei un migrante, tu non sei nato...
0: Io sono nato in Cile, da papà italiano e mamma cilena. Mio padre era del 1911 ed è emigrato intorno ai primi anni 30 in Cile per cercare fortuna.
1: Quando sei nato tu, quanti anni aveva tuo papà?
0: Mio papà aveva 59 anni quando sono nato.
1: Com'è stato avere un papà già sessantenne?
0: Per me era mio papà e basta, non avevo altri metodi.
1: Sa che gioia per lui, a dire.
0: Sì. E io sono,
1: era il primo?
0: Ero il quinto figlio.
1: Ah, ecco.
0: Mio padre prima si era sposato con un'altra moglie, che purtroppo era morta di tumore al seno, e successivamente ha sposato mia madre. E c'erano 30 anni di differenza fra mio padre e mia madre. Tant'è vero che il mio fratellastro più grande, buon'anima, aveva un anno meno di mia mamma. Lui poi si era trasferito in Bolivia, aveva messo sua famiglia. Dal primo matrimonio mio padre ha avuto altre due figlie che adesso abitano in Svezia. Tutte e due hanno tre figli, una ha tre maschi e l'altra tre femmine. Dal secondo matrimonio sono nate prima mia sorella e poi io, e anche mia sorella misteriosamente è finita in Svezia.
1: Re-emigrato alla fine.
0: Io sono re-emigrato, sono tornato in Italia quando in Cile mio padre non ne poteva più del comunismo, perché era anche un'autarchia quella che aveva fatto agende. Si facevano le code, questo mi raccontava mia madre, si facevano le code ai negozi e non sapevi cosa avresti trovato nel negozio da comprare. In genere erano lenzuola. Basta, non c'era nient'altro. Col comunismo avevano nazionalizzato le fabbriche, i campi e le cose, la produzione era crollata e a quel punto lì mio padre ha detto: no, piuttosto che stare in un regime del genere me ne torno in Italia e provo a fare qualcosa qua in Italia. Siamo venuti in Italia quando avevo 3 anni. 6 mesi dopo c'è stato il colpo di Stato in Cile e mio padre alla fine ha preso un negozio di caramelle, confetteria, drogheria qua in via Cesarea, quello che adesso è Rossi.
1: E tu alla fine sei cresciuto qui?
0: Io sono cresciuto qua, noi abitavamo qua in centro, siamo cresciuti qua, ho studiato allo scientifico al Cassini, poi ho fatto l'università a Genova.
1: Che facoltà?
0: Fisica.
1: Sei uno scienziato e vai in giro su un trabicolo.
0: Esatto.
1: Ti offende, eh?
0: Sono uno scienziato che ha deciso che il trabicolo è molto meglio di qualunque altro mezzo che c'è in giro.
1: Terminiamo con questo, allora, Pier Antonio, grazie, è una storia molto interessante, così quando la gente ti vedrà sfrecciare sanno chi c'è dietro questa armatura.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: due morti oggi nel mare di Andorra. A perdere la vita sono stati un turista piemontese in difficoltà dopo un tuffo e il bagnino che si è lanciato in acqua per salvarlo. Il sindaco di Mignanego Malfatti, esponente della direzione del PD, interviene sulla frattura politica all'interno del suo partito dopo la lettera arrivata ai sindaci da parte dei vertici del partito. Sarebbe stato un banale rimprovero a scatenare un gruppo di ragazzini contro un 69enne che era ricoverato in condizioni critiche l'aggressione in una frazione di Ventimiglia. Mancano 10 giorni al rally della Val d'Aveto, un appuntamento sportivo capace di promuovere anche turismo, attività locali e le eccellenze dell'entroterra. Buonasera, edizione di martedì di Primo Giornale. Doppio lutto in mare, due uomini hanno perso la vita durante un tentativo di soccorso nelle acque di Andorra. La Capitaneria di Porto ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Il servizio è di Aurora Bottino.
1: Un bagno in mare si è trasformato in una tragedia sul litorale di Andorra, dove un bagnino di 62 anni, Fabrizio Valente, e un turista piemontese di 66, Luigi Fasano, hanno perso la vita dopo un grave incidente davanti alla spiaggia della Sacra Famiglia. Il fatto è accaduto intorno alle 10:40, quando Fasano e la moglie, che si erano tuffati da circa un quarto d'ora, si sono trovati improvvisamente in difficoltà. Lanciato l'allarme, Valente e un altro bagnino si sono immediatamente tuffati in acqua per soccorrere i due. Uno dei due è riuscito a mettere in salvo la donna e riportarla a riva. Più complesso invece si è rivelato il salvataggio del marito, a cui stava lavorando proprio Valente. Secondo le prime ricostruzioni, il 62enne, forse affaticato dallo sforzo di un salvataggio avvenuto mezz'ora prima, non è più riuscito a tornare a riva. Sia lui sia il bagnante sono morti annegati. La Capitaneria di Porto ha portato sul banasciuga i corpi e ha avviato insieme ai carabinieri le indagini per ricostruire nel dettaglio che cosa sia successo. Fasano, che viveva insieme alla moglie in provincia di Cuneo, si trovava ad Andorra in vacanza.
0: Il sindaco di Mignanego, Michele Malfatti, esponente della direzione del PD e ospite di Primo Canale, boccia i tempi e i contenuti della proposta di AMT per l'autunno e interviene anche sulla frattura politica esplosa all'interno del Partito Democratico dopo la lettera arrivata ai sindaci da parte dei vertici del partito stesso. Sentiamolo.
2: Penso che l'uscita del segretario provinciale Tognoni e del segretario regionale Natale sia un po' un'uscita, diciamo così, impulsiva, che io non avrei fatto, che penso oggi, rileggendola, loro stessi non avrebbero fatto, che personalmente non toglie nulla all'azione amministrativa che abbiamo messo in campo e che mettiamo quotidianamente in campo come sindaci, soprattutto dell'entroterra, soprattutto se piccoli comuni. Personalmente ritengo che sia stata un'uscita infelice, che loro stessi in questo momento, se potessero riavvolgere il nastro del tempo, rimetterebbero, diciamo così, non so se l'hanno scritta al computer, dentro la memoria del PC.
0: Situazione insostenibile per lavoratori anziani, frazioni isolate, aumento dei costi per i comuni. Sono le conseguenze del nuovo piano MT per il trasporto extraurbano per il periodo dell'autunno, contro il quale si schiera anche il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli. Dario Vassallo.
3: Anche quasi 2.500 cittadini di Bargagli rischiano di pagare il prezzo del piano di risanamento di MT, corse soppresse nel primo pomeriggio che potrebbero lasciare a piedi decine di studenti, tempi di attesa insostenibili per lavoratori anziani,

0: frazioni completamente isolate, oltre a un aumento dei costi a carico proprio dei comuni. È la denuncia a Primo Canale del sindaco Francesco Cittadini della lettera inviata all'azienda di trasporto pubblico locale di Genova, nella quale definiscono irricevibile la proposta di modifica del servizio extraurbano per l'orario invernale 2026-2027.
1: La Corriera, quella che da Brignole viene su Valbisagna e poi Valtrebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14.30, 15.30, 16.30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la Corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargagli, il sabato una frazione risulta non coperta, abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza.
0: La protesta dei sindaci dell'entroterra genovese si allarga giorno dopo giorno. Ad oggi 21 comuni su 66 si sono espressi negativamente sul piano proposto da MT e altri stanno seguendo la stessa linea.
2: Per i troppi schiamazzi, un gruppo di ragazzini aggredisce alle spalle un uomo, la vittima riservata per un grave trauma cranico. È successo ieri sera a Bevera, in frazione di Ventimiglia. Ci racconta tutto Alessandra Boero.
3: Basta schiamazzi, un po' di silenzio. Un semplice rimprovero sarebbe bastato a scatenare la reazione di un gruppo di minorenni nella piazzetta di Bevera Ventimiglia. Riccardo Amapane, 69 anni, è ora ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa e spinto lungo una scalinata. Nella caduta ha battuto violentemente il capo, riportando un grave trauma cranico con versamento. La prognosi è riservata e si valuta il trasferimento al Santa Corona di Pietra Ligure. L'aggressione è avvenuta l'altra sera, poco prima delle 19. La polizia di frontiera diretta da Martino Santa Croce indaga per identificare i responsabili anche attraverso le immagini delle telecamere. Un solo testimone avrebbe assistito alla parte finale dell'aggressione. I residenti sono increduli, li vediamo spesso, ma mai avremmo immaginato una cosa del genere.
2: È un fenomeno che riguarda l'intero territorio ligure, che coinvolge sia le quattro che le due ruote. I numeri cambiano sensibilmente da una provincia all'altra, con Genova che concentra la quota più alta dei furti, un quadro che restituisce la fotografia di un fenomeno ancora significativo. Parliamo appunto dei furti delle due e quattro ruote.
4: Più di 1.800 mezzi rubati in appena 12 mesi, e questo è il bilancio dei furti di autovetture, motocicli e ciclomotori registrati in Liguria. Un fenomeno che, soprattutto per quanto riguarda le due ruote, assume dimensioni significative. I dati arrivano dall'analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nel dettaglio, in Liguria sono state rubate 495 automobili, mentre sono stati oltre 1.300 i motocicli e ciclomotori motori sottratti ai proprietari. Un dato che rappresenta la Liguria, infatti, tra le regioni italiane con il minor numero di furti di autovetture, ma allo stesso tempo è la sesta regione d'Italia per numero di motocicli rubati. E soprattutto è l'unica regione italiana nella quale i furti di motocicli risultano più numerosi di quelli delle automobili. A pesare maggiormente sul dato regionale è soprattutto Genova. Nel capoluogo sono stati denunciati 72 furti di ciclomotori, 708 di motocicli e 237 di autovetture. Numeri che fanno di Genova nettamente il territorio ligure più colpito. A Imperia i furti registrati sono stati 60 per i ciclomotori, 98 per i motocicli e 80 per le automobili. A Savona il bilancio parla di 54 ciclomotori, 186 motocicli e 124 automobili sottratte. Minori invece i numeri alla Spezia, che contano 36 ciclomotori, 96 motocicli e 54 autovetture rubate nel corso dell'anno. Numeri diversi da provincia a provincia, ma con una tendenza comune. Il fenomeno dei furti rappresenta in Liguria una voce particolare.
2: E poi ripartirà la scuola anche in Liguria, con la prima campanella dell'anno fissata per il 14 settembre. Tanti però i problemi, ancora molte le cattedre scoperte. Andrea Popolano.
5: Sono circa 160.000 gli studenti liguri che si preparano a tornare a scuola tra pochi giorni, ultimi preparativi prima di riaprire tutti gli istituti, ma come ormai è abitudine, tutta italiana, si arriva all'ultimo per l'assegnazione delle cattedre. Oggi il personale docente di diritto nelle scuole della Liguria è di circa 13.667 unità, ma ne servirebbero almeno 2.500 in più a Genova, spiega il segretario generale della

0: FLC CGIL Liguria Mario Lugaro, compresi docenti di sostegno. In questo caso, infatti, gli studenti bisognosi di assistenza sono circa 10.000, i docenti dedicati poco meno di 3.000. Sono ormai una consuetudine certificata il turnover e il precariato, e non mancano le cattedre scoperte. Nello specifico, gli istituti superiori evidenziano mancanze significative negli indirizzi tecnici e professionali. Genova segnala 22 disponibilità in scienze e tecnologie elettriche, 19 nei laboratori di meccanica e 17 nei laboratori di scienze ed elettrotecnica, molto richiesta anche in matematica, con 13 cattedre scoperte, seguita da scienze economico-aziendale e discipline meccaniche, con 10 posti ciascuna. Perché succede? Perché si tratta di settori dove lo sguardo dei laureati si proietta su altri lavori, e così l'insegnare diventa un ripiego, con le cattedre affidate a chi ha titoli di studio affini. Ma non solo, anche a livello di direttori amministrativi, le scuole fanno fatica a coprire tutti gli istituti. E così c'è chi somma le gestioni tra più scuole e chi lo fa senza avere la giusta competenza. Nuovo anno, vecchi problemi, che resteranno anche dopo che la prima campanella avrà suonato.
1: Del rally della Valle d'Aveto, un appuntamento sportivo capace di promuovere anche turismo, attività locali e le eccellenze dell'entroterra. Ci racconta tutto Chiara Orrù.
2: 10 edizioni e una tradizione ormai consolidata. Il rally della Val d'Aveto torna il 5 al 6 settembre con una nuova sfida sulle strade dell'entroterra ligure. Si prepara a portare ancora una volta piloti appassionati e curiosi nel cuore della vallata.
3: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio, anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
2: Il programma della 10ª edizione prevede 3 prove speciali che toccheranno i territori di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio, Fontanigorda e Montebruno.
4: Prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri, mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scogliina.
1: E ora apriamo la pagina dedicata al calcio e quindi allo sport. Buonasera Dario Vassallo.
5: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Proprio così, le squadre genovesi hanno preso la loro preparazione in vista del prossimo turno di campionato, che vedrà la Sampdoria in casa al Ferraris fare il suo esordio contro la Juve Stabia, mentre invece il Genoa andrà a far visita all'Olimpico, alla Lazio, che tra l'altro ieri ha battuto fuori casa il Bologna. Risultato, se vogliamo, un po' a sorpresa per quella che era una squadra che sembrava avesse dei problemi. Staremo a vedere domenica prossima. Il Genoa giocherà domenica sera alle 20:45. Per quello che riguarda la giornata di oggi, dal punto di vista del Genoa c'è ancora qualche strascico legato alla partita Genoa-Napoli, che è andata come sappiamo tutti, ma c'è stata anche la presentazione della nuova stagione del settore giovanile. Per quello che riguarda la Sampdoria ci sono novità di mercato, ma andiamo con ordine. Per quello che concerne il Genoa ci colleghiamo con Carlo Danani, come sempre. Carlo, buonasera.
6: Buonasera, buonasera a voi. C'era molta attesa per le decisioni del giudice sportivo dopo il burrascoso post partita di Genoa-Napoli. Ebbene, Diego Lopez, chief of football del Grifone, è stato squalificato fino all'8 settembre, quindi 2 settimane, per avere, si legge nella nota, al termine della gara, entrando indebitamente sul terreno di gioco, non essendo inserito nella distinta di gara, contestato ripetutamente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento aggressivo, reiterando tali proteste anche negli spogliatoi e impedendo al direttore di gara di chiudere la porta del proprio

0: lo spogliatoio per alcuni momenti. Al centro Signorini intanto scatta oggi l'operazione Lazio, dopo il Napoli nuovo avversario di prima fascia per i rossoneri. Vedrà contro una squadra che dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova all'esordio in campionato ha espugnato Bologna. Domenica per la prima trasferta di campionato De Rossi recupererà Havel con buone possibilità di prima convocazione in rossoblù anche per Traoré.
1: Grazie Carlo. Rimaniamo ancora al Genoa perché, come ho detto, oggi è stata presentata la Badia di Sant'Andrea, la nuova stagione del settore giovanile, e per noi c'era Andrea Popolano che ha intervistato il responsabile del settore, Roberto Trapani.
2: Se noi ci siamo dati un progetto triennale, siamo al primo di questi 3 anni e siamo molto contenti perché gran parte della Badia è stata portata avanti. Adesso speriamo nel 2027 dovremmo esserci ormai di chiudere anche il secondo lotto. Credo che questa sia la testimonianza di una proprietà molto attenta e di un management che ha a cuore il settore giovanile, perché per noi è realmente un grande asset. In agonistica più del 60% dei nostri ragazzi sono ligui e il restante 40% è composto intorno al 13-14% di giocatori stranieri. Per noi la priorità sono i ragazzi bravi che giocano in Liguria, e a parità di livello cercheremo sempre di portare avanti un ragazzo del territorio, perché il senso d'appartenenza, la dedizione, la mentalità, la volontà di voler stare all'interno di un gruppo di lavoro e soprattutto di divertirsi anche proprio poi con la propria squadra del cuore, sicuramente ti fanno fare anche in campo quella corsa in più, quella voglia in più, si dà quella voglia in più di voler primeggiare, e per noi questo è un dato importante perché poi ne scaturisce il DNA di Genoa.
3: Un aspetto fondamentale è quello di avere gli spazi a disposizione idonei dove poter far allenare, dove poter far crescere anche da un punto di vista formativo i giovani.
2: Sì, adesso questo è il primo step con questa bellissima nuova casa per i nostri ragazzi che ci invidiano in tutta Italia, e il secondo step è quello del centro sportivo. Come ho detto prima in conferenza, la volontà della società c'è, quella di costruire un centro sportivo nostro, stiamo dialogando e metteremo tutte le nostre forze per poter portare a termine questo obiettivo.
1: Questo dunque è quello che riguarda il Genoa. Per ciò che concerne invece la Sampdoria, abbiamo in collegamento Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Una giornata che è segnata soprattutto dalla notizia del probabile arrivo del centrocampista Antoine Makumbu in blucerchiato. Makumbu è un ex Cagliari, giocatore nato in Francia, a Parigi, ma di passaporto della Repubblica del Congo, per capirci delle due, quella che non è andata ai mondiali, agli ultimi mondiali in Nord America. Makumbu però ha una grande esperienza almeno nel calcio italiano con il Cagliari, 3 stagioni, verrebbe dal Samsunspor nel campionato turco. Un centrocampista andrebbe a rinforzare la linea mediana, dove sappiamo Bernardo Corradi ha chiesto rinforzi, ha chiesto anche numericamente di avere più scelte. Le caratteristiche di Makumbu: 1,90 m, diciamo che dal punto di vista fisico è assolutamente un elemento molto valido, non ha il colpo di testa fra le sue armi migliori, ma tecnicamente palla tra i piedi assolutamente valido. Lo pensava anche Claudio Ranieri, che fu protagonista in panchina dell'ultima promozione dei Sardi in Serie A nel 2023. Makumbu forse ha un po' quel difetto di essere troppo innamorato del pallone. Ranieri lo stimolava a giocare con maggiore fluidità, maggiore velocità. La trattativa è davvero agli ultimi dettagli, quindi sembra che possa arrivare nelle prossime ore per le visite mediche e andare a rinforzare forse già per la partita contro la Juve Stabia sabato, l'esordio a Marasi della Samp di Bernardo Corradi. Insomma, Makumbu, un colpo a sorpresa che decisamente potrebbe dare un apporto a una Samp che in questo momento ha ancora tanti assenti per gli infortuni, ancora dei giocatori che deve riuscire a smaltire, che non sono più nei piani, nei progetti della società. Una Samp che però chiaramente deve trarre anche una lezione da quello che si è visto a Cesena. Il ritmo va tenuto più alto, non si può entrare in campo nel secondo tempo in maniera tanto timida. Insomma, per Bernardo Corradi il lavoro è ancora lungo, è ancora corposo, ma la notizia, che ribadisco, Antoine Makumbu, centrocampista congolese molto vicino alla Samp, sicuramente per Corradi può essere una

0: notizia positiva e con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Simone, e per quello che riguarda il calcio questa sera è tutto.
2: Grazie quindi a Dario Vassallo e alla redazione sportiva, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, una giornata di mercoledì 26 agosto con una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque sulla Liguria sarà una giornata per lo più asciutta ed assolata, salvo addensamenti al primo mattino sul litorale a causa di un po' di vento da sud. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo asciutto sì ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio, a tratti compatta e un pochino più insistente nelle aree interne, ma non darà luogo a conseguenti effetti. La condizione meteo sarà analoga anche su Savona, il sole prevalente e qualche nube di passaggio a tratti compatta, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni, una ventilazione debole meridionale e temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Uno sguardo a Genova, anche qui la nuvolosità sarà prevalente al mattino, soprattutto sul tratto costiero, ma in un contesto asciutto. La nuvolosità poi col passare delle ore sarà in graduale diradamento e seguiranno schiarite anche ampie. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui sole alternato a nubi, localmente compatte ma in progressivo diradamento, temperature diurne attorno ai 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole o assente. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui analoga condizione, sole prevalente, un clima caldo in giornata senza eccessi, punte massime di 27-28 gradi, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Ci attende una giornata di giovedì con ancora condizioni di stabilità sulla Liguria ed ampi spazi di cielo sereno, una ventilazione per lo più debole, un leggero incremento delle temperature massime in diverse località, torneremo a toccare picchi di 29-30 gradi. Per saperne di più vi attendo sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: Ben trovati nella nostra Sala Sud. Un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Con il quale oggi, nel nostro Oltre le Banchine, ripercorriamo un anno di mandato alla guida di Palazzo San Giorgio. Vorrei arrivare a qualche giorno prima a quella nomina così importante, che è sicuramente importante perché lei ha una bella carriera alle spalle, ma la presidenza di un porto e poi abbinata a quello che è il più importante scalo italiano insieme a quello di Savona, formando un'autorità così importante, credo sia una di quelle chiamate da far tremare i polsi. Allora le chiedo se le sono tremati i polsi quando le hanno chiesto: lei vorrebbe essere il presidente del porto di Genova?
1: Allora, dopo un anno credo che sia intervenuto ogni possibile termine prescrittivo per dirvi una cosa che non ho mai detto pubblicamente. Quando il Ministero Infrastrutture e Trasporti fece le manifestazioni di interesse a livello nazionale per cercare i presidenti delle autorità di sistema portuale, iniziò con un bando per 14 autorità portuali. Erano le prime che scadevano. Io presentai domanda, la mia candidatura, per 13 su 14. Ce n'era una per la quale non avevo presentato la candidatura. Lo dico, lo confesso, era Genova, ma perché non pensavo di avere un profilo professionale adatto per un'autorità di sistema che usciva da una fase complessa, che era il principale scalo, sistema portuale italiano, e quindi su quell'autorità di sistema non avevo presentato la mia candidatura. Quando qualcuno venne e mi disse: caro Matteo, avremmo pensato a te per Genova, la mia prima risposta è stata: guarda che io per

0: Genova non ho presentato la candidatura. La risposta mi gelò perché mi fu detto: scusa, pensi che non lo sappia che non hai presentato la candidatura per Genova? È uno dei motivi per i quali abbiamo pensato a te. E questo mi ha fortemente spiazzato e dopo un piccolo breve di qualche giorno periodo di riflessione obiettivamente ho accettato. Non potevo rifiutare una sfida importantissima, una sfida veramente molto forte ma entusiasmante, che dal primo giorno ho affrontato con il massimo dell'impegno, sapendo di contare su persone di altissima professionalità che avrei trovato in autorità di sistema. Alcune le conoscevo, altre le ho imparate a conoscere nel tempo, e circondato da un sistema di enti territoriali, pubblici e locali, veramente al massimo livello.
1: Quale contesto ha trovato? Esternamente posso immaginare il peggiore possibile, perché il porto per tanti mesi era stato al centro delle cronache giudiziarie più che non di quelle economiche.
0: La cosa che ho trovato è stata un senso di dispiacere interno tra dirigenti, quadri, direttori per ciò che era capitato e che aveva inevitabilmente macchiato, offuscato l'immagine di uno dei principali enti pubblici portuali italiani. Quindi frustrazione, dispiacere. Istituzioni cittadine, un isolamento veramente importante, traumatici come quelli vissuti dalla nostra autorità di sistema. La prima cosa che ho cercato di fare, chiedendo aiuto ed avendolo ottenuto da tutti i colleghi, è stata quella di ricostruire un rapporto di trasparenza e di fiducia con tutte le amministrazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, a partire dalla magistratura, perché è evidente che l'errore di qualcuno, mai ci fosse stato, non poteva essere associato all'errore di un intero sistema portuale.
1: C'era un patrimonio di credibilità da recuperare in quel momento?
0: C'era assolutamente, abbiamo fatto ogni sforzo per dimostrare la nostra volontà di accelerare su tutta una serie di investimenti, perché un investimento dell'autorità di sistema non rimane confinato a livello portuale ma ricade su tutto il territorio regionale, comunale, ma direi dell'intera nazione, dell'intera Italia. Noi produciamo il 3% del prodotto interno lordo nazionale e generiamo il 30% delle merci in arrivo nel nostro paese. Quindi, come dico spesso, il nostro non è il porto di Genova e non è il porto di Savona. Il nostro è il sistema portuale d'Italia e come quello doveva essere immediatamente rimesso in grado di produrre quel valore aggiunto che è fondamentale per il nostro paese.
1: Ho sentito più volte parlare dei suoi collaboratori nel corso di quest'anno e di una riorganizzazione un po' da allenatore che deve gestire una squadra e deve scegliere i ruoli da assegnare. È ovvio che più il ruolo è attinente alle specifiche della persona e meglio è. È riuscito in questo?
0: Allora, come dicevo, avevamo e abbiamo una squadra eccellente. Forse non tutti i profili professionali erano puntualmente centrati su quello che appunto sono le caratteristiche di ognuno di loro e di ognuno di noi. Abbiamo cambiato un po' di ruoli ottimizzandoli e credo di poter dire, ma poi dovrebbe essere l'utenza portuale a darmi sostegno in questo, che abbiamo centrato l'obiettivo. Ad invarianza di persone, l'autorità portuale ha accelerato, ha incrementato il proprio livello di risposta rispetto alle esigenze che ci venivano dal sindacato, dall'imprenditoria, dagli enti pubblici stessi. Abbiamo accelerato mantenendo invariate le nostre professionalità.
1: Tra l'altro siete nel mezzo di una tempesta per chi deve gestire bilanci e allocare risorse, bandire gare, perché state facendo lavori per tantissimi soldi e quindi questo evidentemente genera uno stress, immagino, sulla squadra molto forte.
0: C'è lo stress emotivo, c'è lo stress anche economico-amministrativo, perché ovviamente dobbiamo affrontare spese che fino a qualche anno fa non erano previste. Gli scontri internazionali che abbiamo e che stiamo in qualche modo registrando in tutto il pianeta purtroppo hanno delle incidenze importanti anche sulla filiera dei costi per i lavori pubblici. Quindi appalti che abbiamo avviato e che stiamo gestendo, alcuni non nostri ma per conto dello Stato, penso alla diga, penso all'ampliamento dell'area dei cantieri navali di Ponente, sono infrastrutture che hanno visto un aumento dei costi importantissimo che oggi ricade sull'autorità di sistema. È fronte di stress, è fronte di preoccupazione mia, del segretario generale, di chi tutti i giorni gestisce la contabilità e il bilancio dell'autorità portuale, ma ne verremo fuori senza.
1: Abbiamo chiesto qualcosa a una delle sue importanti collaboratori.

0: bilancio, finanza e controllo. Vediamo che cosa ha detto.
1: Forza Eugenio incidono notevolmente nella blue economy, che rappresenta il 14,4% del valore aggiunto della regione Liguria. Questi valori si ripercuotono anche nei risultati di bilancio. Abbiamo incassato circa 60 milioni di euro di tasse portuali e di ancoraggio, anche grazie al grande lavoro che è stato portato avanti da tutte le strutture dell'ente e di accelerazione della spesa. In particolare nel 2025 sono stati effettuati pagamenti e quindi immesse risorse nel sistema economico generale per circa 430 milioni di euro, di cui 325 comprendenti le spese di investimento e quindi a favore degli operatori economici del sistema, che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di opere portate avanti appunto nel primo anno di mandato del Presidente.
0: Queste le parole di Lucia Tringali. Ho sempre questo effetto da giornalista quando sento gli snocciolamenti dei numeri, sembrano numeri, sono quasi difficili da seguire, pensa un po' a metterli in fila, rendicontarli, trovarli, insomma è un lavoro importante oggettivamente.
2: È un lavoro importante che si complica di anno in anno, in primo luogo perché lo Stato non ha più quella capacità di investimento che aveva qualche decennio fa. In più perché le regole si fanno sempre più stringenti e l'amministrazione è tenuta al rispetto ferreo delle regole di contabilità e di correttezza, soprattutto di trasparenza e di imparzialità, e le procedure di gara, ne sa qualcosa chi le gestisce tutti i giorni all'interno dell'autorità di sistema, sono sempre più complesse e sempre giustamente più attenzionate. Quindi non possiamo permetterci errori, anche perché gli errori non hanno soltanto un costo in termini di maggiori oneri economici, ma hanno un costo in termini di maggiori oneri temporali. Una gara malfatta, un procedimento viziato, normalmente poi comporta una dilatazione dei termini infiniti per ricorsi, necessità di andare in autotutela ed altro. Quindi ecco perché le professionalità giuste devono essere posizionate nei posti giusti. Con il segretario generale, appena è arrivato a dicembre, abbiamo fatto proprio queste scelte condivise convintamente, ci siamo dati degli obiettivi che portiamo avanti tutti i giorni insieme, veramente con una squadra che ci sostiene e ci supporta in ogni momento. Tutto idilliaco? No, ogni tanto abbiamo delle discussioni anche al nostro interno, è normale, il diritto amministrativo non è matematica e quindi non c'è un risultato certo che deve essere conseguito, ci sono varie strade per raggiungere l'obiettivo, ma alla fine la troviamo sempre congiuntamente.
0: E questo è importante, gestire un personale così composito e sotto stress, come si diceva, per le sfide cui è sottoposto, ci vuole anche un bravo direttore del personale. E adesso la sentiamo, la direttrice del personale, che si chiama Antonella Granero e che appunto ha rilasciato qualche dichiarazione. Tra l'altro, magari lo diciamo dopo, perché l'autorità di sistema portuale, se non avete cambiato tanto la costruzione della squadra, anche il top management non ha problemi di parità di genere, anzi, se ha dei problemi di parità di genere potrebbe averli al contrario a un certo punto rispetto a quello che si dice di solito, perché ci sono tante bravissime donne che operano anche ai massimi livelli, tra queste appunto anche la direttrice del personale, vediamo.
3: Il primo anno del nuovo ciclo amministrativo è stato un anno particolarmente intenso, particolarmente pieno di attività e di nuove sfide. Abbiamo portato a compimento una profonda riorganizzazione dell'ente che ha riguardato in particolare il demanio, le gare e i contratti e il mondo della digitalizzazione, che sono state riportate ad unità di responsabilità gerarchica e di organicità funzionale. Abbiamo accompagnato questo percorso con un rinnovato impulso alle assunzioni, sono state realizzate 23, 13 persone sono già nei nostri organici, altre 10 entreranno nel corso dell'estate. Di queste in particolare 3 posizioni sono posizioni dirigenziali dopo anni in cui molte posizioni dirigenziali erano scoperte e tamponate attraverso interim. Abbiamo cercato di accompagnare questo processo con un percorso sul benessere organizzativo. Infine abbiamo, cosa a cui teniamo moltissimo, avviato le procedure per ottenere la certificazione per la parità di genere. È stato costituito il comitato guida, l'autorità di sistema è già da anni all'avanguardia da questo punto di vista, perché non esiste, possiamo dirlo senza tema di smentita, un gender gap, né dal punto di vista numerico,

0: e dei ruoli di responsabilità, né, ancora più importante, dal punto di vista retributivo. Nel nostro ente, tra donne e uomini, c'è una parità effettiva che ora vogliamo anche certificare.
1: E questo è quello che si diceva, Presidente Paroli, è qualcosa che si può giustamente rivendicare con orgoglio.
2: Con assoluto orgoglio, ma io ci tengo a ringraziare veramente la dottoressa Granero e tutta la sua squadra, perché un'amministrazione di 20 dipendenti tra Genova e Savona è veramente come un'orchestra, e non la dirige il Presidente, la coordina il Segretario Generale, ma poi il lavoro quotidiano di ogni singolo minuto è fatto dalla direzione del personale. Quindi quando io ho chiesto alla dottoressa Granero di darci una mano per riorganizzare la macchina sfruttando al meglio le qualità professionali di ognuno dei nostri 320 dipendenti, è stato tutto caricato sulle spalle della dottoressa e della sua struttura, e io veramente mi sento in grado e in dovere di ringraziarla, perché fa un lavoro encomiabile tutti i giorni, anche quando è in ferie. Quindi veramente grazie.
1: Prima di entrare nei temi specifici, nelle varie opere, nelle varie questioni, ho un'ultima domanda personale. Lei era convinto di avere questo carattere forte che sembra dimostrare? Mi sembra un po' impermeabile alle pressioni, ho visto insomma anche delle sue reazioni a situazioni complicate, mi sono sembrate oggettivamente da uomo tosto. E allora forse, siccome lei ha appena confessato di non sentirsi inizialmente la persona giusta per un porto così complicato, forse si sbagliava.
2: A volte se non si sa nuotare si affoga, e quindi bisogna assolutamente darsi la forza anche quando verrebbe la voglia di fare un passo di lato o un passo indietro. Non ce lo possiamo permettere. Come dicevo, questo non è uno scalo di periferia, non è un sistema portuale di periferia, è il sistema sul quale lo Stato conta tantissimo, perché senza il nostro sistema portuale verrebbero a mancare degli approvvigionamenti vitali dal punto di vista logistico in generale ed energetico in particolare, e quindi bisogna ovviamente risolvere i problemi immediatamente. Non lo facciamo mai da soli, però questo ci tengo a dirlo, lo facciamo sempre con il massimo sostegno delle altre amministrazioni e autorità che ci stanno al fianco. Io lo dico sempre, senza l'apporto quotidiano dell'ammiraglio Ranieri e dei suoi collaboratori, delle capitanerie di porto e della Guardia Costiera, andremo poco lontani. I risultati che abbiamo ottenuto sul bunkeraggio delle navi a GNL non l'avremmo mai potuto ottenere se la Capitaneria non ci avesse dato il 110% del loro sostegno. Lo facciamo a volte anche bisticciando con l'amministrazione comunale, ci siamo trovati a volte su posizioni diverse, raramente devo dire, ma hanno assunto un discreto clamore, proprio perché è successo raramente di trovarci su posizioni distinte, a Genova come a Savona o come a Vado, ma questo non significa che poi l'obiettivo non sia lo stesso. Quindi anche di fronte a posizioni diverse, poi l'obiettivo finale è sempre il medesimo: lavorare al meglio, lavorare con coerenza di obiettivi e lavorare per il bene del nostro sistema portuale.
1: Dalle parole ai fatti passeremo lì nel prossimo blocco della nostra trasmissione, e vediamo tra poco che cosa c'è in corso nell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona. Tra poco.
3: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Bravo insieme con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Allora, temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, il presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza, il tema è appunto quello del

0: la viabilità portuale, che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto tenendone conto.
1: Allora, non ero appena arrivato e che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta vostra, che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Sali, saremmo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto sin dal primo momento, abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Credo, non lo posso dire perché siamo soltanto al 24 di luglio e la settimana cruciale sarà la prossima e quella dopo ancora, ma dalle evidenze che abbiamo rispetto al mese di giugno e ai primi 15 giorni di luglio ci dicono che abbiamo fatto già molto. Abbiamo raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico. Abbiamo chiesto sforzi anche a Stazioni Marittime, che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima volta dicendo a fine stagione estiva che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Io quando dissi ai miei dobbiamo impegnarci per superare questa difficoltà che creiamo come porto alla città, e la risposta fu: ma guardi Presidente, che è sempre stato così. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia, non ora, ma a fine stagione estiva, probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
0: sarà andata
1: migliorato.
0: Bene, sarà andata bene. Sentiamo Fabrizio Mansueto, direttore della Direzione Infrastruttura, Ambiente e Security dell'Autorità Portuale. Vediamo.
2: Il 5 di giugno è stata aperta al traffico la nuova sopraelevata portuale del Ponte del Papa. Entrambe consentono ai mezzi di passare direttamente dal casello di Genova Aeroporto all'interno del porto, evitando completamente quella che è la viabilità urbana di Lungomare Canepa e della Guido Rossa. Questo è un notevole vantaggio sia in termini di riduzione del traffico che riduzione di rumori ed emissioni. Il 15 di giugno è stata fatta la stessa cosa dalla parte opposta, quindi in zona San Benigno è stato riaperto al transito il varco di San Benigno e quindi i mezzi che da Genova Ovest vogliono entrare in porto possono entrare in porto direttamente dal varco di San Benigno. Inoltre per la stagione estiva abbiamo preparato tutta una serie di misure che vanno da misure fisiche quali la costruzione di una nuova viabilità di cornice che consente di risolvere un nodo di ingorgo all'interno del porto molto importante, fino a un tavolo di coordinamento permanente settimanale con tutti i soggetti coinvolti, a una convenzione con la polizia locale per quello che riguarda la fluidificazione dei flussi e dei transiti all'interno del porto ma anche nella sua cornice più prossima, fino anche arrivare a un sistema di cartellonistica luminosa intelligente e un rilascio di app da parte dei concessionari. Non ci sono solo gli investimenti nel campo di infrastrutture, stiamo facendo degli investimenti importanti anche nel campo ambientale, in particolare nelle componenti aria e rumore. Per quanto riguarda la componente aria è stata firmata una convenzione con ARPAL che consentirà ad ARPAL di implementare i modelli matematici previsionali per quello che riguarda lo studio delle emissioni. Per quanto riguarda la parte rumore, noi abbiamo una rete di fonometri interna che ci permette già adesso di capire quello che è il rumore prodotto dal porto. Stiamo implementando questa rete, cambiando anche determinati fonometri in maniera tale di capire non solo quanto è rumore ma anche da dove proviene questo rumore, e quindi lì riusciremo a capire da che direzione proviene e riusciremo a capire quello che è il rumore prodotto dal porto da quello che è il rumore ambientale di fondo prodotto da tutto il resto che non è il porto. E anche qua potendo capire questo saremo molto più efficaci in quello che è la gestione poi della parte ambientale.
0: E questo, Presidente Paroli, rappresenta un po' un cambio di paradigma. Non voglio dire che le precedenti autorità se ne fregassero della città, però il fatto di non guardare solo all'efficienza del porto, ma anche all'impatto che il porto ha sulla città,

0: e lo vediamo, insomma, la città è, lo circonda, il porto lo abbraccia, credo che sia molto importante.
1: Allora, intanto mi lasci dire che tutti i lavori che l'ingegner Mansueto ha descritto in questo piccolo filmato sono stati fatti, come dico io, a cuore aperto, cioè il paziente è vivo, funziona, lavora, quindi tutti i cantieri che noi abbiamo non hanno mai fatto fermare o rallentare il traffico portuale. Quindi se qualche disagio lo abbiamo dato alla città e agli operatori portuali, me ne scuso, ma l'obiettivo è stato quello di non chiudere mai l'operatività del porto. In secondo luogo, come diceva lei, negare che il porto qualche impatto sulla città lo abbia avuto e lo abbia sarebbe veramente sciocco e ipocrita. Ce li ha, sono impatti che noi abbiamo analizzato, che vogliamo approfondire. Oltre alla convenzione con ARPAL abbiamo arruolato nella nostra squadra anche un'eccellenza, una professionalità nel settore epidemiologico e medico incredibile come quella del professor Cremonesi, che ci darà una mano nel studiare gli impatti che le emissioni dei fumi, dei particolati, sempre in progressiva riduzione grazie anche a quello che adesso cercherò brevemente di illustrare, hanno rispetto alla città. Quindi non si risolvono i problemi dei cittadini negando l'esistenza degli stessi, ma si risolvono affrontandoli e investendo per fare tutto questo. L'elettrificazione delle banchine è un qualcosa sul quale noi crediamo tantissimo. Sono uscite la settimana scorsa le linee guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulle procedure di gara. Stiamo già lavorando ai bandi proprio per non perdere tempo e per poter avere un provider, un fornitore di energia elettrica a banchina non appena gli impianti hardware, le infrastrutture di connessione saranno collaudate. Nel frattempo l'utilizzo di carburanti sempre meno impattanti come il gas naturale liquefatto, in prospettiva il metanolo, così come ovviamente altre tipologie di carburante che si stanno rapidissimamente affermando sul mercato, contribuiranno a far sì che le navi che oggi ormeggiano nel nostro porto abbiano emissioni sempre più limitate, sempre meno impattanti. Non sono soltanto questi gli sforzi che facciamo, come sapete lavoriamo tantissimo anche per produrre in casa l'energia che il porto consuma. Un sistema portuale come il nostro ha circa 1,7 gigawatt di potenza elettrica assorbita e consumata in un anno. È una potenza elettrica che fino a qualche anno fa veniva acquistata dalla rete nazionale. Noi, con investimenti importanti, quasi tutti finanziati in autonomia dalla mia amministrazione, sia a Savona che Vado, sia a Genova, stiamo costruendo un modello di produzione elettrica che ci renderà progressivamente sempre meno dipendenti dalle forniture esterne, arrivando persino a sperimentare, ma la cosa l'anticipo, ma la sottoscriveremo all'inizio di settembre, una convenzione proprio per iniziare una produzione di idrogeno totalmente prodotto con energia verde, quindi con energia fotovoltaica, con il quale poi alimentare non soltanto i mezzi portuali, mezzi di sollevamento, ma anche i locomotori ferroviari di manovra. Quindi arrivare a creare un sistema portuale che produca ricchezza, che consumi l'energia, che però si è autoprodotto e che impatti sempre meno sull'ambiente che lo circonda.
0: E di tutte queste cose abbiamo peraltro parlato in una intera puntata proprio di Oltre le banchine, che abbiamo dedicato all'attività ambientale dell'autorità del sistema portuale. La ritrovate sul nostro sito primocanale.it, cercate Oltre le banchine. Di solito, se non giudico interessante una trasmissione che conduco io, mi sembra difficile che qualcuno possa guardarla. Quella è molto interessante perché è piena di dati e di cose che sono impattanti non tanto per il porto quanto soprattutto per la città, certo anche per chi lavora in porto ci mancherebbe, ovviamente. Ma ovviamente e soprattutto per chi in città vive. Diga foranea, la vediamo qua davanti alla nostra terrazza, sta crescendo, è un'opera sotto commissariamento. Se non la inaugurerete nel 2072, nessuno dica che in Italia non si possono fare le grandi opere, perché più grande di una roba del genere è difficile costruire.
1: Più grande e imponente, anche se se ne vede solo una microscopica parte, perché quella sotto, che conta è tutta sotto la superficie dell'acqua. Quindi sì, un'opera che sta andando avanti, non sarà il 2072, nel 2028 sarà operativa. Abbiamo ottimizzato, grazie alla struttura commissariale, alla struttura regionale che ci aiuta e ci coordina da certi punti di vista in maniera esemplare, grazie al presidente Bucci e a tutta la sua squadra, abbiamo ottimizzato i tempi anche di realizzazione della fase B della diga stessa, proprio per renderla coerente con gli obiettivi che ci siamo dati.
0: Il famoso lavoro in parallelo.
1: Assolutamente, senza anche in questo caso anestetizzare il paziente.
0: Le navi
1: il paziente
0: entrano.
1: È vivo, entrano le navi, la capitaneria avrà qualche rogna in più, ma l'ammiraglio e i suoi collaboratori lo sanno tutti i giorni, lavorano veramente anche loro ventre a terra come a noi, perché

0: e le navi escano e non abbiano limitazioni in relazione alla sicurezza della navigazione.
1: E allora anche di diga parla Marco Vaccari, direttore della direzione opere speciali della DSP. Sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Compiuto passi avanti importanti per migliorare i collegamenti e l'accessibilità con i nostri porti, via mare per poter accogliere le navi più grandi, su strada per rendere più efficienti gli spostamenti dei camion ed infine anche su ferro per aumentare il trasporto di merci in treno e ridurre il traffico appunto sulle strade, con importanti benefici anche dal punto di vista ambientale. Partiamo dalla diga foranea di Genova, i lavori procedono secondo il programma, abbiamo superato il primo chilometro di sviluppo dell'opera e una volta completata la diga consentirà di accogliere le navi di sicurezza di ultima generazione, rendendolo più competitivo nel contesto internazionale. Sul fronte della viabilità, a Pra, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto, che è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo che collega direttamente il casello autostradale al terminal portuale di Pra, che movimenta oltre 1,5 milioni di contenitori all'anno. Si tratta di un'infrastruttura che rende più rapido il passaggio dei mezzi diretti al porto e allo stesso tempo contribuisce ad alleggerire il traffico cittadino. Un altro obiettivo è spostare le merci sempre di più dalla strada alla ferrovia e per questo nel bacino storico di Genova abbiamo completato l'ammodernamento e il prolungamento del parco ferroviario, che oggi può accogliere treni lunghi fino a 500 metri. Più merci trasportate in treno significano meno camion in circolazione, ovviamente meno congestione, minori emissioni dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando anche per migliorare un comparto che rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio e un importante motore di sviluppo economico occupazionale. Il comparto delle costruzioni e delle riparazioni navali, che conta circa 80 aziende ed è esteso su un territorio di circa 700.000 metri quadrati. A Sestri Ponente è stata completata la nuova banchina di allestimento, dove le navi, una volta uscite dal bacino di costruzione, verranno ormeggiate per essere allestite. Si tratta di un fronte d'accosto nuovo di circa 315 metri, posizionato in modo obliquo rispetto alla banchina esistente. E procedono nello stesso ambito territoriale, a pochi metri di distanza, i lavori del superbacino, una grande infrastruttura che consentirà di costruire le navi da crociera di ultima generazione, sempre più grandi e sempre più complesse. Al momento siamo a circa 70% di avanzamento lavori sulle fondazioni speciali. Infine, nel porto storico di Genova, presso l'ambito di Ente Bacini, è stata messa in gara la realizzazione di un nuovo piazzale di allestimento tra i bacini 4 e 5, un'opera da circa 10 milioni di euro che consentirà di potenziare ulteriormente un'area fondamentale per le riparazioni navali e dare dei benefici anche dal punto di vista logistico.
1: Questa dunque è la descrizione tecnica di quello che ci siamo detti. C'è poi l'aspetto cyber. Prima che arrivasse il presidente Paroli ci avevano persino attaccato i russi. Poi avete fatto così tante cose che non hanno più avuto il coraggio, a quanto sembra. Insomma,
0: Devo correggere, ci continuano ad attaccare tutti i giorni. Fortunatamente per ora siamo riusciti a respingerli. No, abbiamo alzato le difese. I missili continuano ad arrivare, ma li intercettiamo. Quindi la questione della cyber è una questione fondamentale. La stiamo potenziando tantissimo. Ringrazio la dottoressa Tringali, che nelle pieghe del bilancio del 2026 è riuscita a trovare i fondi per raddoppiare il nostro contributo alla sicurezza telematica, informatica e cibernetica del porto, raddoppiandolo fino a 5 milioni di euro. Ringrazio tutta la struttura della signora Ventura, che quotidianamente ci protegge da quelli che sono attacchi, appunto, che passano in sordina ma che ci sono continuamente. Non è sufficiente proteggere soltanto l'infrastruttura telematica, oggi i porti sono sotto attacco anche da un punto di vista fisico e quindi stiamo avviando un progetto sperimentale con una eccellenza nazionale, posso anche dire Fincantieri, per creare una bolla protettiva multilayer che protegga il sistema portuale di Genova, di Savona e di Vado dall'aria, dall'acqua e da sotto il livello del mare, con sistemi integrati che ci consentono di individuare ogni tipo di possibile attacco. Oggi purtroppo anche i porti commerciali come quelli nostri non sono esenti da attacchi criminali molto violenti che utilizzano tecniche militari e dobbiamo difenderli noi, autorità di sistema.
1: In modo altrettanto efficace, la dottoressa Graniero, che abbiamo già sentito prima, si occupa anche di digitalizzazione e cyber. Sentiamo allora che cosa è stato fatto.
3: Le attività legate al mondo della digitalizzazione hanno vissuto alcuni passaggi veramente importanti. Il primo e fondamentale per noi, perché era un obiettivo prioritario, è stato la riacquisizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione del Port Community System, lo strumento di regia in cui arrivano tutti i dati dei nostri terminal

e di tutte le merci che passano nel porto di Genova e di Savona. Abbiamo altresì rafforzato e avviato nuovi progetti sulla cybersicurezza. Noi sappiamo che i porti sono uno degli obiettivi maggiormente sensibili rispetto agli attacchi di hacker

0: aumentare ulteriormente le sue protezioni. Abbiamo infine rafforzato le attività legate alla digitalizzazione del mondo delle concessioni e dei permessi.
1: Questo dunque ciò che si sta facendo dal punto di vista digitale nel porto di Genova e di Savona. Ci fermiamo e tra poco andiamo proprio a vedere i porti di Savona e Vado. Restate con noi. Eccoci di nuovo. Allora, naturalmente i porti di Savona e Vado sono molto importanti nell'economia e nell'organizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Già si è parlato di ciò che avete fatto anche sul fronte ambientale, anche su quei porti, il tema dell'autonomia energetica, dei carburanti alternativi che riguardano certamente anche quel porto.
2: Siamo addirittura più avanti a Savona e a Vado. Il sistema di elettrificazione delle banchine è già pronto dal punto di vista hardware. Adesso appunto anche lì inizieremo le procedure per l'affidamento in gestione del sistema di fornitura dell'energia elettrica utilizzando i nostri impianti. Su Savona e su Vado abbiamo un ulteriore vantaggio che io associo non soltanto alla facilità logistica e ai benefici che da questa derivano, ma anche da un miglioramento derivato ambientale, e cioè l'utilizzo della ferrovia. I traffici su Savona e su Vado sono molto più importanti su ferro di quanto non siano a Genova, quindi raggiungiamo percentuali di trasferimento delle merci su treno superiore al 30%, quando a Genova invece questa percentuale al momento non è raggiungibile, ma stiamo lavorando moltissimo per incrementarla.
1: 30% vuol dire insomma buono nella media italiana, Trieste e La Spezia fanno meglio. Ma,
2: esattamente, siamo sul podio a livello nazionale. Possiamo incrementare ulteriormente, abbiamo da pochissimo aggiudicato la gara di manovra ferroviaria e tra l'altro il fornitore della manovra sarà uno dei soggetti che parteciperà insieme ad altri importantissimi player alla sperimentazione dell'idrogeno sulla quale mi intrattenevo poco fa. Quindi la parte ambientale anche a Savona è particolarmente sentita, anche perché il porto di Savona, se mi è consentito, è ancor più vicino all'ambito cittadino ed è molto suggestivo, ma appunto anche molto impattante vedere le grandi navi da crociera che ormeggiano sostanzialmente a ridosso della via principale della città. Quindi un rispetto anche in questo caso per quelle che sono le persone che abitano così vicino al nostro porto è stato doveroso. L'elettrificazione delle banchine non a caso è iniziato dalla parte croceristica proprio per poter eliminare qualsiasi tipo di impatto che queste grandi navi passeggeri hanno potenzialmente sulla respirabilità dell'aria.
1: Non c'è dubbio. Allora andiamo a sentire proprio a Savona Paolo Canavese, direttore del locale ufficio territoriale.
3: A giugno si sono conclusi i lavori per la realizzazione del cold ironing nel porto di Savona, in linea con i tempi previsti nel PNRR.
4: Abbiamo la cabina elettrica appena completata, l'impianto di innesto dei cavidotti che portano l'energia alle navi, e quindi siamo pronti per poter dare fornitura di energia alle navi. Abbiamo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni portuali, abbiamo il BES che sono gli accumuli dell'energia prodotta durante le ore diurne, stiamo lavorando su Vado per completare il cold ironing nella piattaforma. Quindi un salto in avanti nel giro di pochissimo tempo epocale ai fini della decarbonizzazione delle attività che vengono svolte in ambito portuale del comprensorio portuale nella sua totalità.
3: Adesso il nostro obiettivo è quello di avviare le procedure per l'affidamento del servizio. Nel porto di Vado Ligure si sono avviate le attività per la realizzazione del nuovo terminal per GNL, un terminal destinato a servizi sia della parte nautica marina che per la parte del rifornimento di terra. Lavori rientrano nelle attività volute dal nuovo presidente e quando si è insediato ha voluto accelerare questa attività. Ricordo che questo è il terminal che servirà ai bacini di Genova e di Savona. Sempre a Vado, a giugno si sono completati i lavori legati al PNRR sull'agroalimentare con un'implementazione dei servizi connessi alla ferrovia. Tutte queste attività consentiranno di realizzare maggiori volumi via treno. Questo consente sicuramente il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dal nostro presidente in termini ambientali.
1: Questo dunque a Savona, peraltro

0: come dire, per cercare di essere sostenibili a 360 gradi c'è la parte del cold ironing, importantissima, cioè l'elettrificazione delle banchine con le navi che si potranno attaccare alla corrente di terra e quindi non continuare a tenere accesi i motori quando sono in banchina. Però poi c'è anche tutto l'aspetto, oltre che dei carburanti alternativi, anche dell'elettrificazione e della, diciamo, realizzazione sempre più green dei mezzi di banchina, che anche quelli fanno rumore, possono procurare inquinamento, e anche questa è una notizia importante.
1: È quella che le dicevo prima, l'obiettivo sarà quello di rendere quei mezzi assolutamente inerti dal punto di vista ambientale, alimentandoli con carburanti che non ad invarianza di emissioni di CO2, come ovviamente l'idrogeno a cui facevo riferimento prima, ma che poco senso avrebbe se non lo producessimo con energia pulita, con energia verde. E la sperimentazione che avvieremo a settembre farà proprio questo come obiettivo proprio. Voglio aggiungere un'altra cosa perché è importantissima. Molto spesso si parla di produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico. Ecco, attenzione, perché non è sufficiente. Paradossalmente, in alcuni casi, la mera produzione di energia in grandi quantità provoca degli sbilanciamenti sulle linee nazionali che poi provocano incredibilmente interruzioni nella fornitura elettrica. Il caso Spagna di 2 anni fa è stato eclatante. Noi l'energia la vogliamo produrre, la stiamo producendo, ma la immagazziniamo. Sistemi BESS a cui faceva riferimento il direttore Canavese sono proprio questi, sono dei grandi accumulatori, dei grandi sistemi di batterie in rete che assorbono, accumulano l'energia eccessiva prodotta dai nostri impianti per poi rilasciarla nei momenti di maggiore bisogno. Questo fa origine a un duplice vantaggio, appunto immagazzina energia che può essere utilizzata quando la produzione solare non c'è, ma soprattutto stabilizza i picchi di tensione che si possono originare quando c'è una overproduzione energetica che poi va a rifinire sulle grandi dorsali nazionali, originando quegli sbilanciamenti a cui facevo riferimento prima. Quindi non soltanto produzione di energia verde, ma anche un sistema intelligente di utilizzo della stessa e di distribuzione per le utenze portuali e, quando in eccesso, per le utenze extraportuali.
0: Sul piano della sostenibilità ambientale, a parte l'importantissima ospitata a Primo Canale a Oltre le Banchine, lei ha partecipato anche alla COP30. Mi racconta di questa esperienza e che cosa vuol dire per i porti di Genova e Savona?
1: È stato veramente un motivo di orgoglio quella esperienza, perché siamo stati l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere stata invitata dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Pichetto Fratin, a rappresentare i progetti di sviluppo verde della portualità italiana. Siamo stati in Brasile, siamo stati a Belém, proprio per presentare le nostre iniziative, i nostri progetti e soprattutto appunto sistemi non teorici, non futuristici, ma già in funzione nei nostri scali. È stata un'esperienza molto interessante che ci ha consentito di condividere con altre anche amministrazioni italiane che erano presenti alla COP30 del Brasile, esperienze e soprattutto la possibilità di estendere, questo è stato l'obiettivo che aveva il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Ambiente, le professionalità e le esperienze italiane anche ad altri paesi in via di sviluppo, in particolar modo porti africani.
0: Beh, molto importante, visto che sono poi anche di fronte a noi molti, quelli del Nord Africa in particolare. Ci fermiamo un istante, tra poco il futuro, caro Presidente Paroli, e con lui, cioè il futuro, anche il piano regolatore portuale. Anche di questo parliamo tra poco, restate con noi. Con il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, per parlare anche di futuro, perché insomma, a parte che di futuro abbiamo già parlato, perché non è che tutto quello che lei ci ha detto è già stato fatto, insomma, lo state facendo e state cambiando il volto dei nostri scali, però c'è ovviamente anche un futuro da costruire. Intanto la sinergia con la città. Mi sembra di capire che le cose stanno o sono migliorate, insomma, ci sono stati alcuni momenti di tensione che abbiamo anche documentato, ma insomma, del resto voi guidate interessi grandi, siete un'industria grande, difficile che un'industria grande vada sempre d'accordo con le amministrazioni che la ospitano.
1: È così, non c'è mai stata una forma di contrasto con le amministrazioni locali, con la regione andiamo veramente in sintonia assoluta, ma anche con le amministrazioni comunali c'è piena sintonia. Il confronto con i sindaci del territorio è costante, lo dicevo prima, non sempre si può pensare che le esigenze di un porto siano assolutamente sovrapponibili alle aspettative di una città, questo è fisiologico, ma lavoriamo perché

0: non vi siano, come dire, frazioni, frizioni troppo evidenti. Poi quando, come dire, capita di avere posizioni diverse, non c'è niente di drammatico, ma lavoriamo poi per suturare e per ripristinare un rapporto che ci vede comunque condividere l'obiettivo finale, il benessere dei cittadini, che per l'amministrazione comunale poi si sposa rispetto a quelli che sono gli obiettivi del porto: maggiori traffici, maggiori benefici per il territorio, ovviamente ricadute immediate sulla città, per poi estendersi su tutto il resto del territorio. Stiamo lavorando, devo dire, anche con le amministrazioni locali per l'illustrazione del piano regolatore portuale. Sarà la vera sfida che ci vede impegnati, che ci vede già attualmente impegnati col segretario generale e con tutti gli uffici da qualche mese. È una sfida che non vogliamo in alcun modo condurre da soli. Non è pensabile che un'amministrazione come l'autorità portuale pretenda di crescere a svantaggio di chi i nostri porti li accoglie sul proprio territorio. E quindi la volontà è quella di avviare un confronto con tutte le amministrazioni affinché lo sviluppo del porto sia condiviso. Non vi è nessuna volontà di andare ad imporre scelte che la normativa ci potrebbe anche consentire di fare. L'ultima norma dà grande autonomia alle autorità portuali, anche eventualmente in dissenso con i territori. Non è quella la strada che abbiamo scelto di percorrere, non la percorreremo. Le scelte che faremo saranno sempre scelte condivise con i territori. Posso annunciare che sono partite stamani le prime lettere di convocazione di associazioni di categoria, imprese, stakeholder portuali, comitati di cittadini, ai quali abbiamo intenzione a settembre di illustrare la nostra idea di piano regolatore portuale. Non è un'illustrazione fine a se stessa, non è un'illustrazione di un quadro definito e irremovibile, è un quadro studiato, approfondito, meditato, ma sul quale è possibile fare certamente degli innesti o dei miglioramenti. Non abbiamo la pretesa di aver trovato l'unico piano regolatore portuale possibile, è la pretesa di dimostrare che abbiamo fatto sforzi seri, importanti, continui, affinché questo piano regolatore sia un piano accettabile per la città, perché questa è la città più importante sotto il profilo della Blue Economy nazionale, non deve dimenticarlo mai, perché nel proprio futuro Genova deve continuare ad avere il porto.
1: Sarà filosoficamente flessibile come l'aveva annunciato in origine?
0: Deve essere filosoficamente flessibile, questo non soltanto il piano del nostro sistema portuale, ma parlando anche con i colleghi presidenti di altri porti, e la filosofia che siamo riusciti a condividere con tutti. I piani regolatori portuali non sono i piani strutturali di un comune, sono tutt'altra cosa, è un po' come la costruzione di una grande fabbrica che deve essere per sua vocazione flessibile. Il mercato cambia e nel momento in cui questo cambia io devo essere in grado di sostenerlo e aggredirlo contemporaneamente, aprendo le nostre banchine a nuovi traffici, quelli potenzialmente in espansione, convertendo quegli stessi spazi che prima magari erano dedicati a traffici oggi non più primari. Quindi la flessibilità sarà il primo passaggio fondamentale del piano regolatore portuale, ecco. Senza lasciare nessuno indietro. Non ci sono merci meno virtuose rispetto ad altre, sono tutte virtuose e hanno consentito al nostro sistema portuale di far fronte in maniera eccellente anche alle crisi internazionali più violente. I porti monocliente o monomerce sono quelli più esposti alle bizze dei mercati.
1: Certo, come la classica diversificazione degli investimenti, si fa e si deve fare così. Io vedo due livelli, diciamo, diversi di cose importanti da osservatore esterno. Un livello è quello dell'interesse di chi opera nel porto, che deve avere i suoi spazi corretti, anche quello del miglior utilizzo di alcuni spazi che magari non sono perfettamente in armonia con la situazione attuale, quindi un ripensamento anche degli spazi, anche quelli più piccoli talvolta, e dall'altra le cose che interessano la città. Ci sono i temi, il rapporto con l'aeroporto di Genova, di cui peraltro lei è anche al momento presidente, i depositi di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, che in realtà poi interessano anche il cittadino che sta fuori e non solo l'operatore, certo, che sta dentro.
0: È così, ma guardi, noi come piano regolatore abbiamo fatto una scelta, quella di partire dall'ottimizzare ciò che abbiamo. Sarebbe sciocco e sarebbe anche inutilmente costoso andare ad aggiungere risorse, territorio, strutture, banchine, quando queste possono essere utilizzate in maniera più produttiva. Quindi siamo partiti dall'ottimizzare, abbiamo condiviso questa scelta per l'altro con molti terminalisti che ci sono assolutamente venuti dietro su questa filosofia: ottimizzare quello che abbiamo prima di costruire ciò che non c'è. Dopodiché, su altre scelte, ovviamente noi avevamo anche degli impegni.

0: L'autorità di sistema viene dal 1994 e qualche anno fa si era preso un impegno con il Comune di Genova, si era preso l'impegno di individuare una possibile soluzione per migliorare la condizione di alcuni quartieri della città. Lei ha fatto riferimento alla tematica dei depositi chimici. È un impegno che io ho voluto rispettare, ma non scolasticamente. Lo studio che abbiamo fatto per capire se vi fosse la possibilità di individuare all'interno del porto un'area dove localizzare i depositi chimici non è stata fatta per perdere tempo o per dire mi spiace, non c'è spazio. Noi uno spazio l'abbiamo trovato per quelle delocalizzazioni, è uno spazio che ovviamente non poteva e non può penalizzare i traffici portuali, perché non sarei un buon amministratore se per risolvere un problema ne creassi uno nuovo. Abbiamo individuato una soluzione che vogliamo condividere con la città.
1: Quindi l'abbiamo... c'è già la soluzione da qualche parte, in qualche cassetto.
0: Noi abbiamo una proposta, poi è ovvio che l'autorità portuale non può imporre certi tipi di scelte, soprattutto di delocalizzare.
1: Lei ha chiesto condivisione su questo, no?
0: Assolutamente
1: non
0: indispensabile.
1: Lasciatemi solo.
0: Ma non è una scelta, è una necessità. Io non ho potere di imporre ai depositi di trasferirsi in porto. E questo non lo può fare nessuno. Io ho un dovere che mi sono preso e che ho assunto e che ho completato, di trovare una soluzione possibile. Questa soluzione va condivisa con la città, non vi è dubbio, perché diversamente io non ho strumenti per imporre.
1: Ricordandoci che i depositi al momento sono fuori dalla porta di casa sua, quindi in linea teorica potrebbero anche starci, per quel che riguarda il ruolo diciamo da presidente dell'autorità portuale. L'articolo che scriverò oggi pomeriggio su queste sue dichiarazioni è già bello fatto, però lei sa che noi giornalisti abbiamo le 5 W, mi manca il when, cioè quando sarà presentato. Ora, lei mi sta dicendo che le lettere sono partite, quindi la discussione è partita. Si è dato un'idea di quando lo avremo davvero operativo?
0: Con il Comune di Genova questo tipo di confronto iniziale l'ho già avviato. Con gli stakeholder ho detto che le prime riunioni sono fissate per il 4 di settembre e poi seguiranno per tutta la mensilità appunto di settembre. Le persone con le quali confrontarci sono tante e le vogliamo sentire tutte, dai servizi tecnico-nautici alle altre amministrazioni pubbliche fino appunto ai comitati che vogliamo sentire, pur non avendone nessun obbligo. La norma ci impone di sentire il parere dei comuni, ma sarebbe sciocco non sentire anche coloro che il porto poi lo subiranno da un punto di vista della qualità della loro vita e della vivibilità. Quindi sentiremo anche i comitati dei cittadini per proporre loro le nostre soluzioni ed ascoltare se ve ne sono invece di migliori, sulle quali non abbiamo nessun tipo di remora a dire le sposiamo, ci avete convinto. È ovvio che devono essere soluzioni al pari di quelle nostre, radicate su basi scientifiche, tecniche. Noi abbiamo il piano regolatore, non è un disegno, si rappresenta come un disegno, ma a monte di quel disegno ci sono studi, calcoli, approfondimenti, valutazioni ambientali, valutazioni strategiche, valutazioni di sicurezza che dobbiamo fare e abbiamo fatto con la Capitaneria di Porto. Il porto non è un disegno che buttiamo così in pasto a chi vuole darci un'occhiata. C'è una riflessione tecnica, scientifica, che può essere modificata e può essere migliorata, ma che si basa sempre non su sensazioni, ma su dati tecnico-scientifici.
1: E poi, finita questa parte di discussione, si potrà procedere alla stesura definitiva.
0: Noi la vogliamo adottare in comitato di gestione entro la fine dell'anno. L'obiettivo lo dissi qui qualche mese fa, lo confermo, i tempi li abbiamo, confido non vi siano atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcuno, perché è chiaro che in quel caso i tempi si dovrebbero necessariamente allungare, ma la mia speranza è di poter far fede all'obiettivo che ci siamo dati per il 31 di dicembre.
1: Molto bene, tutto molto chiaro, abbiamo parlato tanto di gare, di appalti, di lavori, e allora sentiamo Luca Nuzzolo, direttore Direzione Affari Generali, Gare e Contratti dell'Autorità del Sistema Portuale.
2: Riassumere un anno di lavoro non è cosa facile, lo è ancor meno rispetto a quest'ultimo anno, che è stato sicuramente un anno ricchissimo. Partirei proprio dalla riqualificazione di questo palazzo. Abbiamo ragionato nell'immediatezza sulla possibilità di valorizzare maggiormente questo palazzo. Ad oggi c'è stato il trasferimento di una buona parte degli uffici presso la sede di Torre Shipping, proprio perché la volontà è quella di valorizzare maggiormente il palazzo, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista funzionale. C'è stata una riqualificazione del parco mezzi, circa il 50% dei mezzi dell'autorità di sistema oggi è ad alimentazione interamente elettrica. Siamo riusciti nei primi 2 mesi dell'anno a far partire circa 8 procedure di gara.

0: Quella maggiormente significativa è quella legata al primo lotto della riqualificazione dei bacini di carenaggio. Ci sono state una serie di attività programmatiche, quella significativa riguarda l'intesa intervenuta con l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale per la gestione dei materiali di dragaggio dei porti di Spezia e Marina di Carrara. Siamo riusciti sin dal, diciamo così, dall'avvio del mandato del Presidente a definire un protocollo d'intesa che oggi ha trovato poi un successivo aggiornamento. E questo chiaramente consentirà, da un punto di vista ambientale, di poter per il riempimento delle celle di Cassoni, guardando a un'economia circolare che è uno degli obiettivi che oggi ci stiamo ponendo.
1: Dettaglio, ieri l'ha detto per celebrare il suo anno di mandato Bruno Pisano, presidente dell'autorità portuale della Spezia Marina di Carrara, cioè quest'asse con Genova sugli inerti che andranno tra l'altro a riempire la diga di Genova, quindi insomma è una bella sinergia regionale.
2: Una bella sinergia regionale intelligente, mi permetto di aggiungere, perché circa 15 anni fa, quando ci fu la prima campagna di dragaggi alla Spezia, quei sedimenti, che avevano caratteristiche di non compatibilità con lo sversamento a mare, fu necessario caricarli da parte dell'autorità di sistema su delle navi, venderli, pagando però, al governo olandese, che se li portò in Olanda perché in Italia non trovavamo discariche sufficientemente ampie per poterli smaltire. E sai che cosa ci hanno fatto in Olanda dopo avergli pagato il prezzo di riceverli quei sedimenti? Ci hanno costruito nuove dighe e nuove infrastrutture. È una follia, abbiamo pagato per
1: le dighe
2: dare olandesi a loro materiale di costruzione. Oggi quel materiale non paghiamo e ce lo teniamo in Italia. Avevamo bisogno di quei sedimenti per riempire i nostri cassoni, l'abbiamo fatto.
1: Del piano regolatore portuale ha parlato anche Tito Vespasiani, segretario generale dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
5: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
6: Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare qual è il valore economico degli assetti portuali, degli aspetti operativi portuali. Il cluster marittimo è di fondamentale importanza nell'ambito dell'economia nazionale, rappresenta il 2,5% del PIL e si caratterizza per elevati moltiplicatori del reddito e dell'occupazione. Solo con questi dati si può iniziare il discorso di impostare adeguatamente il problema di una corretta pianificazione portuale, che tenga conto inevitabilmente sia la necessità di soddisfare le esigenze di accessibilità nautica e accessibilità terrestre del porto, per soddisfare appunto le esigenze delle compagnie di navigazione, per soddisfare le esigenze della logistica moderna, le esigenze contemporanee del trasporto internazionale, del commercio internazionale, che prevedono necessari interventi di adeguamento. E questo è l'aspetto propriamente portuale. Nello stesso tempo, per evitare errori, è necessario utilizzare gli strumenti che la normativa oggi prevede, quello della individuazione delle aree di interazione porto-città, prevista del cosiddetto documento di pianificazione programmatica di sistema, che viene approvato dall'autorità di sistema e approvato dal Ministero d'intesa con Regione e Comuni. In questo documento programmatico si individuano quelle aree che non sono più utilizzabili o non sono più strumentali alle attività portuali, sulle quali invece è possibile realizzare interventi di riqualificazione a beneficio delle attività culturali, delle attività sociali, delle attività cittadine in senso proprio. E su questo aspetto noi siamo in prima linea linea, perché stiamo redigendo proprio a Genova un bel progetto di riqualificazione, una cosiddetta passeggiata a mare, che serve a collegare l'area antistante e le stazioni marittime fino alla Lanterna.

0: per garantire una piena fruizione da parte della collettività di questi beni culturali e monumentali.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: Wow, un porto che restituisce qualcosa alla città è una bella notizia in realtà. No, notizia che conoscevamo, è un impegno che avete assunto ed è importantissimo questo, perché comunque voi gestite un'economia importantissima, ma siete anche nei punti più belli della città, quindi anche noi ogni tanto vogliamo usufruirne.
4: Il porto ha già restituito a Genova ed è uno dei punti più belli della città, è il Porto Antico.
3: Eh già.
4: Non ci dimentichiamo che quelle erano banchine, erano magazzini che lavoravano e scaricavano e caricavano navi. Oggi sono fruibili per la città. Ecco, il progetto di piano regolatore che abbiamo consentirà ai cittadini di utilizzare un'altra porzione del porto, una delle più suggestive, quella della Lanterna, non per andare a caricare o scaricare merci, ma per godere di una porzione di città che oggi è loro preclusa.
3: Presidente Paroli, grazie davvero per essere stato con noi. Qual è il posto più bello di Genova secondo lei? Ci sono delle zone delle quali sei innamorato, anche dei dintorni?
4: Mi piace moltissimo Porto Antico. Zona di Porto Antico è, devo dire, bellissima. Il lungomare Italia è meravigliosa a sua volta. Mi sono ripromesso di farlo prima di andare via fra 3 anni a piedi tutto, dall'inizio alla fine. Non so se ce la farò, perché purtroppo la mia permanenza
3: troppa vita d'ufficio
4: è molto molto concentrata a Palazzo San Giorgio, devo dire la verità, ma insomma troveremo il modo.
3: Comunque il Porto Antico è proprio lì davanti, quindi una passeggiata si fa facilmente, magari anche nei ritagli di tempo. Vi chiedo un ultimo grande applauso per Matteo Paroli. Grazie al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, buon lavoro e la aspettiamo qui naturalmente ancora con tante notizie, speriamo positive, magari con l'illustrazione del piano regolatore portuale a tutta la città. Grazie, grazie. Presidente.

0: ha un capitale addosso, come ho io un capitale addosso, ed è un capitale che non ci è garantito dal sistema sanitario. Ho avuto il mio incidente nel 2010. Dal 2010 ad oggi, con mio padre e mia madre, siamo in condizioni di dire un bel appartamento, preferisci come quartiere Tiziana Albaro o Carignano? Protesi come la mia, per camminare, per essere l'uomo ordinario che fa il sindaco in un comune orgogliosamente, è un uomo che grazie alla sua famiglia e a se stesso spende dai 50 ai 70 mila euro ogni 5 anni circa.
1: Era il 4 novembre 2025. Tutto è nato così perché a volte le storie escono dagli studi televisivi, arrivano sui social, arrivano su internet, e la battaglia per il costo delle protesi è nata proprio così, con Loris Figoli, con Giada Ottonello e poi con la decisione. Buonasera intanto a Loris Figoli, sindaco di Ricordi del Golfo. Facciamo l'applauso, visto che non l'abbiamo fatto all'inizio della trasmissione. È nato un po' tutto da lei, da quella, diciamo, battuta non battuta a Giada in quella puntata di People, e poi soprattutto dalla decisione di questo sciopero della protesi. Mi racconta perché?
0: Volentieri, intanto grazie, perché con People siamo riusciti per la prima volta, non ho paura ad affermarlo davanti a tutti coloro che ci seguono e ci vedranno anche poi in streaming e nei

0: Cirille Via, che è molto difficile dire la verità su questo tema. Cioè è molto comodo, e lo vediamo ora con le Paralimpiadi, con lo sfoggio di protesi molto belle, molto importanti, che riteniamo che passi il sistema sanitario nazionale, e ciò non è vero, e è molto comodo pensare che tutto sia lineare, e non lo è. Dopo People ho riflettuto un po' sul tema della protesi e sull'acquisto, e lo faccio da privilegiato, cioè da soggetto che grazie alla propria famiglia può permettersi di scegliere di acquistare la protesi, di aspettare i 5 anni, 6 anni, perché poi questa viene meno, e ricominciare. Però mentre stavo per acquistarla, quindi questo poco tempo fa in realtà, perché ci siamo ritornati sopra un mesetto fa circa, ero lì che stavo organizzandomi economicamente su un terreno liscissimo che era macchina sì, vacanza sì, protesi sì, vediamo, facciamo quella, e io ho pensato un attimo a noi, a questi contesti, ai nostri contesti. Ma io, che sono sindaco, lo sono dal 2014, mi occupo anche e mi affianco ai servizi sociali tutti i giorni per situazioni obiettivamente complesse, cosa lascio alle spalle del mio ruolo di sindaco così lungo? Un bilancio migliore, sì, marciapiedi migliori, perfetto, il palazzo dello sport, il campo sportivo, tante cose utili e non le rinnego, ne sono orgoglioso, ma socialmente quale traccia lascio? Non credo che possa essere sufficiente una camicia abbinata al fazzolettino, oppure anche un bel discorso presso un ente pubblico o una struttura, un'inaugurazione. E quindi ho deciso di non comprare la protesi. Ho deciso di non fare questo passaggio, di accogliere l'idea di una protesi standard, che è un sacrificio perché si cammina molto molto peggio e si diventa un po' più disabili. Esco dall'officina ortopedica, fermi tutti. Il rapporto con i miei tecnici è ottimo e sono i primi che hanno capito il problema. Però io non potevo continuare. Arrivo a casa, faccio una riunione da sindaco, avevo fatto un selfie nella struttura, ma di quelli che faccio sempre, come le foto che faccio a People, come, perché è giusto far vedere il mondo può essere... Può
1: allora
0: essere...
1: poi le vediamo qualcuna delle sue foto,
0: arrivo,
1: per il mondo.
0: Arrivo a casa, faccio, vedo e penso no, basta, io da adesso ho cambiato strategia. Lo scrivo su un post, e questo post effettivamente era un orario buono, in cui, perché un po' mi gioco su questi temi, ed era un orario in cui poteva funzionare. Obiettivamente la protesi attrae la curiosità di chi vede in modo assolutamente pulito, assolutamente privo di malizia, e da lì esce però che tanta gente scrive.
1: Anche Tiziana in quell'orario era a leggere quel post.
0: E cosa succede? Che dopo un attimo arriva il messaggio di Tiziana che mi dice: ma secondo te ne parli? Perché noi ci diamo del lei, questa è carina, questa foto qua, avevo preso il patentino per fare immersioni, e mi dice: ma se ne parlassimo, allora abbiamo raccolto tutte le informazioni tecniche, attraverso lo scritto di People è uscito un articolo preciso, perfetto, attraverso i vostri social che obiettivamente sono poderosi e io li ho sfruttati in tante occasioni perché sono veramente poderosi, da lì è andato un po' dappertutto e da lì si è creato un fenomeno che non immaginavo, che a tratti mi commuove, a tratti mi carica di responsabilità, a tratti mi confonde. Forte perché non mi sento solo, perché guardandomi indietro non sono stato solo. Ho iniziato a avere persone che stavano vivendo quell'esperienza lì, che stavano vivendo famiglie.
1: Quelle stesse difficoltà.
0: Le stesse difficoltà.
1: O quei dubbi.
0: Dubbi e difficoltà.
1: Allora, ci spiega qual è la differenza fra la protesi che lei indossa oggi, cioè quella diciamo analogica, come si chiama? Basica, semplice.
0: Una protesi idraulica.
1: Una protesi idraulica e quella diciamo bionica, quella con cui ci eravamo conosciuti. Qual è la differenza? Che cosa si può fare? In che cosa la sua vita, lei diceva, è più difficile?
0: Prima cosa, la protesi bionica, chiamiamola così per semplificare.
1: Intanto, quanto costa e ogni quanto bisogna cambiarla?
0: Allora, ogni 5-6 anni una protesi bionica si ferma. Più o meno questo è. Poi che siano i numero di passi che facciamo in 5-6 anni, e magari a qualcuno può durare 7 e a me che cammino un po' di più dura 5, o che sia invece un tema di software, comunque entro i 5-6 anni la protesi viene meno.
1: Io ne ho già costa?
0: E quanto costa oggi un ginocchio elettronico medio? Può arrivare dai 40 ai 50 mila per arrivare ai 70, 80, 90 mila. In base al prezzo è chiaro che cambia l'avanzatezza del sistema tecnico, ma

0: A spiegare qual è la differenza, poi lo faranno anche gli altri miei
1: Qual è la
0: colleghi.
1: differenza? E questa cifra è tutta a carico del disabile, della sua famiglia?
0: Di fatto sì,
1: perché
0: perché
1: lo Stato cosa dà?
0: Lo Stato da oggi, da un anno a questa parte, dà invece di 5.400 euro ogni 5 anni, come accadeva fino al 2024,
1: sì,
0: dà 13.000 euro ogni 3 anni per la protesi ordinaria, quella di tutti i giorni. E poi, mi pare, ogni 4 anni garantisce 11.000 euro per la protesi da bagno. Ora, che cosa cambia però fondamentale? Intanto, con la protesi elettronica, bionica, robotizzata, il passo è aiutato ed è affiancato. Quindi è un passo naturale, è un passo per il quale c'è un motore elettrico e c'è un cervello elettronico che definisce la qualità, la velocità, la tipologia di passo che stiamo facendo. Io dico sempre, con questa protesi che ho adesso, io prima devo pensare a camminare e poi fare il resto. Con la protesi bionica, il pensiero, che è un pensiero involontario, quello della camminata, viene organizzato dal software. Teniamo anche conto che sono protesi che si chiamano autoadattative, quindi vengono anche in soccorso, aiuto e affiancamento alle difficoltà dell'amputato, perché io sono stato amputato chirurgicamente per un incidente che però era di tipo chirurgico, era un'embolia, quindi io non ho avuto traumi attorno per il resto del mio corpo, però ci sono amici, colleghi asimmetrici che hanno invece patito incidenti per i quali anche l'altro arto potrebbe essere compromesso, o una spalla, o una schiena, oppure l'integrità della pelle dei monconi. Questo cosa significa? Significa che il supporto atto alla riabilitazione, man mano che aumentano le difficoltà per la persona amputata, rendono indispensabile quel tipo di supporto. Oggi io, lo dico come battuta, ma non è proprio una battuta, non solo non devo telefonare quando guido, ma è bene che io non telefoni neanche quando cammino su un suolo non accidentato, ma sulla nostra via monumentale in via Garibaldi.
1: E anche quando fa le scale?
0: Le scale sono una tragedia con la protesi questa. Le scale sono una tragedia, però io arrivo a dire, pensiamo a una passeggiata in via Garibaldi. Per i nostri ascoltatori genovesi è più facile individuare quella lì come via. Potremmo dire la nostra via, per quanto riguarda Spezia, che è analoga come pavimentazione, le vie, quelle dietro la piazza del mercato che hanno ancora il vecchio pavé. Quelle strade lì sono devastanti per una protesi non elettronica.
1: Ah, sì?
0: Perché devi pensare che il piede
1: non vada a
0: incastrarsi e non rischiamo di cadere perché l'inclinazione del sedime, io penso ora a via Garibaldi, però potrebbe essere via 25 Aprile, via Roma.
1: Quindi ne parliamo dei marciapiedi sconnessi piuttosto che delle buche o
0: da
1: quelle
0: sindaco
1: robe lì.
0: Responsabile e consapevole delle buche che ho
1: liscia,
0: io.
1: Ricorda il golfo.
0: Tutte buche ultimamente perché è piovuto sempre e non possiamo neanche tapparle. Però in realtà il problema è esponenziale.
1: La sua vita quindi è cambiata in questo mese,
0: sì,
1: e mezzo, sicuramente in peggio, cioè ha delle parti negative, cioè un po' più di difficoltà, però lei diceva prima, io ho ricevuto tanto, diciamo, sostegno, tante persone che anche sui social. Che cosa si è mosso fino a questo momento? Cioè anche un po' la politica, qualcosa? E qual è il suo obiettivo in chiusura?
0: L'obiettivo è riuscire a far ammettere nei nomenclatori della protesica tutte quelle strumentazioni come queste che la ricerca consente di avere, che commercialmente esistono, affinché l'amputato possa accedere, l'amputato ma poi il paraplegico, perché sulla carrozzina possiamo dire le stesse cose, ma che l'amputato possa accedere alla miglior tecnologia affinché possa riabilitarsi. Perché io parto da un presupposto, diritto alla riabilitazione e dovere a riabilitarsi. Altra cosa, la politica si è mossa. Devo riconoscere che telefonate, appuntamenti, incontri diretti e tecnici, mi permetto di citarli perché posso.
1: Certo.
0: Allora, il Parlamento subito con la senatrice Paita, quindi Raffaella Paita, che io poi amabilmente io chiamo Lella perché è anche un'amica, poi siamo a Spezia, che siamo tutti piccoli, però lei da subito aveva già fatto cose prima, ha preso il tema

0: personalmente l'ha portato avanti. Poi i liberali a Spezia hanno subito, ci sono attivati, mi ha chiamato subito la vicepresidente della regione, ho incontrato l'assessore alla sanità per una cosa specifica che farà Regione Liguria. Regione Liguria ha votato in consiglio regionale all'unanimità su indicazione del consigliere Medusei, ma con il voto unanime di tutto il consiglio, un impegno, un ordine del giorno fuori sacco affinché la regione si impegni a livello della conferenza Stato-Regioni perché emergano quelle che sono le esigenze, i bisogni del disabile. Aggiungo ancora una cosa, sono in contatto con Giusy Versace, che è un'amica da tanti anni, lei mi racconta per esempio di quello che sta facendo e anche con soddisfazione, questo anche avviene, è venuto con Ilaria Cavo, mi perdoneranno in tanti che i sindaci di tante comunità, l'avvocato Mascia, tante persone mi hanno chiamato della politica e molti si sono esposti affinché ciò fosse anche pubblico.
1: Ma lei vorrebbe una proposta di legge? Che cosa, dove vorrebbe arrivare?
0: Allora, la proposta di legge in realtà è in fase di elaborazione con una serie di persone attorno, perché noi dobbiamo ottenere alcune cose: l'ammissione della tecnologia digitale, quindi all'interno della protesica, poi dobbiamo rivedere il tempo e la durata delle protesi, perché badate bene, oggi se facciamo la somma di per esempio 6 anni di protesizzazione, già lo Stato quasi ce l'ha messi. Allora, oggi per una norma europea le nostre protesi dopo i 5 anni non possono essere rigenerate e dobbiamo cacciarle al centro di raccolta perché vengono equiparate a un presidio sanitario, medico sanitario. Se invece noi riuscissimo a dargli un'identità giuridica più precisa, potremmo rigenerarle come si faceva in passato.
1: Come si fa con i cellulari?
0: Come si fa con le porte aeree? Perché io che vengo da Spezia e sono sindaco di Riccò del Golfo di Spezia, ricordo che nave Garibaldi è in fase di rigenerazione per essere venduta a uno stato estero. Se rigeneriamo una porta aerei, un ginocchio, lo vorremmo un po'
1: sistemare. Possiamo rigenerare. Allora, grazie a Loris Figoli, anche perché insomma, l'applauso. Questa sera insomma ha portato e ascolteremo alcune storie che sono state proprio raccolte, no? Sui suoi social, persone che poi ha incontrato e che ci racconteranno che cosa significa dover pagare così tanti soldi per avere quella protesi bionica. Ci siamo dimenticati forse di dire una cosa per chi ci sta guardando da casa: c'è una grossa differenza fra chi ha un incidente sul lavoro e chi invece, come le persone che sono qui stasera e che racconteranno la loro storia, non ha avuto un incidente sul lavoro, perché se tu hai un incidente sul lavoro paga tutto l'INAIL.
0: A quel punto chi ha un incidente sul lavoro ha la protesica a disposizione, oltre ovviamente i trattamenti di tipo, ecco, l'incidente sul lavoro vale anche a scuola ovviamente, quindi tutto quello che è il mondo dell'incidente che ho della menomazione, della disabilità, per malattia, per incidenti della vita quotidiana, per una nascita con difficoltà, non è contemplato.
1: Grazie a Loris Figoli, ci rivediamo tra pochissimo.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
1: Continuiamo a raccontare storie a People, perché in questo caso è proprio vero, storie che non stanno chiuse in uno studio televisivo ma che escono e prendono vita. E allora andiamo a salutare in collegamento Matteo Cattini, atleta paralimpico, dipendente federale, ambasciatore del CIP. Buonasera, benvenuto.
4: Buonasera.
1: Tanto le facciamo un applauso. Allora, ci racconta un po' la sua

0: storia e anche come è arrivato a questo sciopero, diciamo, a condividere questa decisione di Loris.
1: Innanzitutto volevo ringraziarvi per l'invito. Per me questa è una questione molto importante, per me e sicuramente per tutti quelli che si trovano nelle mie condizioni. Io sono amputato dal lontano 2008, purtroppo allora non erano disponibili tutte queste tecnologie. È stata molto dura nelle prime fasi perché appunto per tornare a una vita quotidiana normale, se così si può comunque chiamare, c'erano a disposizione delle protesi che comunque erano, come raccontava Loris poco fa, erano molto difficile da utilizzare, davano molti problemi alla schiena e quant'altro, e nel mio caso che ho avuto una doppia subamputazione a entrambe le gambe, una per fortuna sono riusciti a salvarmela anche se non è al 100%, diciamo spesso mi capitava di inciampare, di cadere per le scale e quant'altro. Per fortuna se non mi sbaglio circa nel 2015 sono uscite le prime protesi meccatroniche che avevano anche la possibilità di entrare in acqua. Questo è un discorso molto importante perché pensate ad esempio si esce, si va al mare e quant'altro, anche magari una giornata normale, si esce per fare una passeggiata, poi c'è bel tempo, abbiamo l'asciugamano, ci vogliamo tuffare ma non possiamo farlo perché magari non abbiamo la protesi da bagno con noi. Oppure se si deve fare un viaggio e ci dobbiamo portare più protesi per poter fare diverse cose, il bagno, correre e quant'altro. Nel 2015 circa sono uscite appunto queste protesi di ultimissima generazione che hanno la possibilità sia di camminare, diciamo, normalmente, sia di fare piccole attività come jogging, base, diciamo, ecco, non corsa a livello agonistico, e anche di poter entrare in acqua. Nel mio caso, purtroppo non avendo la disponibilità economica, avevo chiesto un prestito in banca facendo dei conti, diciamo, di massima dove la protesi mi sarebbe durata tipo una quindicina d'anni, in modo che allora trentenne, che vivevo ancora con i miei genitori, ho detto: vabbè, quando poi, diciamo, finirò di pagarla dopo 10 anni, potrò magari aprire il mutuo, comprare casa e non pensarci, magari facendo delle piccole aggiustature qualora la protesi avesse dei problemi, perché ancora allora non si sapeva quanto sarebbero durate queste protesi, ecco. E invece purtroppo non è andata così, nel senso che dopo 9 anni la mia protesi si è rotta. Nel frattempo è uscita una normativa europea che metteva un limite massimo a queste protesi e quindi mi sono trovato a dover pagare una protesi che non potevo neanche più utilizzare.
0: Perché era rotta, però.
1: Esatto. Che magari è una rottura magari semplice, questo non si può sapere perché
0: Tanto non ci si
1: non la
0: può far
1: guardano
0: nulla,
1: neanche,
0: quindi.
1: esatto.
0: Senta, lei quanto ha speso fino ad oggi?
1: Allora, io fino ad oggi ho speso circa 100.000 euro per il ginocchio, di specifico per il ginocchio perché ovviamente la protesi, diciamo, ha tre componenti principali, cioè l'invaso, che è il contenitore dell'arto residuo, quindi del moncone, poi nel mio caso il ginocchio e poi c'è, diciamo, la parte del piede. Considerate che un invaso su per giù costa intorno ai 2.000 euro, una media, ecco, intorno ai 2.000 euro. Il ginocchio, come diceva Loris, diciamo, può andare dai 30.000 euro di un entry level, su quelli elettronici si parla fino a 90.000 euro, e poi il piede, un piede medio siamo sui 3.000 euro. Quindi la mia prima protesi era costata sui 12.000, era un ginocchio semplicissimo meccanico idraulico e quindi sono oltre 100.000 euro
0: Senta, lei abbiamo
1: per
0: detto è un
1: poter
0: atleta
1: camminare.
0: paralimpico, è stato anche capitano della nazionale azzurra di pesistica, abbiamo visto anche alcune delle sue immagini, così come altre immagini di lei in viaggio. Ci racconta, diciamo, come è cambiata la sua vita, ma soprattutto come a un certo punto ha deciso di non stare fermo. Raccontare le storie delle persone che si trovano ad affrontare uno stop, che può essere una malattia, un incidente, una disabilità, e nonostante la difficoltà vanno avanti, viaggiano anche come ha fatto lei, come continua a fare lei.

0: Allora, nel primo periodo purtroppo viaggiavo poco perché comunque con la protesi, la prima protesi, quella base, era molto complicato
1: Difficile.
0: camminare. Sì, avevo le stampelle ovviamente perché per aiutarmi, diciamo con le protesi, quelle basi come quella che c'ha adesso Loris, dobbiamo sempre costantemente guardare per terra per vedere com'è il suolo per evitare di rischiare di inciampare, di cadere e quant'altro, mentre invece con queste qua meccatroniche si può camminare senza doversi preoccupare, insomma, di cosa c'è sotto di noi. La mia vita da quando appunto ho preso questa protesi di ultima generazione non è migliorata di più, cioè sono arrivato praticamente ad avere una vita normale, ecco, ovviamente dico quasi perché non sarà mai come una gamba normale, ma ti permette, tipo ad esempio questa foto qua che sta andando adesso, l'ho fatta in Giordania e stavo andando a vedere un tempio, poco prima mi trovavo appunto ai piedi questo percorso, ho detto vado o non vado, vado o non vado, erano circa 2 km a andare, 2 km a tornare, tutto un sali e scendi irregolare, scalini, sabbia e quant'altro.
1: Granogne.
0: Se, sì, esatto, se avessi avuto l'altra protesi non l'avrei mai potuto fare, perché sicuramente sarei caduto poco dopo aver iniziato il percorso, mentre invece queste nuove protesi ti danno proprio la sicurezza di poter fare tantissime cose senza pensieri, ecco, se non quello del costo, perché
1: Ecco, mi ha
0: purtroppo è
1: tolto
0: un
1: le parole di
0: pensiero
1: bocca,
0: che
1: nel senso senza pensieri, tranne il costo, quindi è vero che le consente di fare tante cose quasi normalmente, però visto il costo proibitivo, se uno non è ricco, come dire, che ha soldi, diciamo, da
0: esatto.
1: buttare, uno deve fare economia.
0: Eh sì, certo, diciamo che non si può, se uno ha uno stipendio normale, non si può pagare un affitto o un mutuo e allo stesso tempo prendersi una gamba per camminare, per poi andare al lavoro, per prendere i soldi, per pagare l'affitto, il mutuo e quant'altro.
1: Eh certo. Senta, per lei lo sport che cosa ha significato nel recupero,
0: Per me
1: nel...
0: lo sport è stato molto importante. Ho iniziato la mia vita sportiva agonistica, è iniziata quasi, diciamo, così per caso, nel senso che ero tornato in palestra principalmente per riacquistare forza, per poter fare le piccole cose, spostarmi dalla carrozzina al letto, per utilizzare le stampelle per fare quei 50-100 metri, eccetera. E da lì un giorno c'è stato il proprietario della palestra che mi aveva invitato ad andare ad una gara, sono andato, mi è piaciuto e da lì ci sono state tantissime uscite con la nazionale, Rio 2016 e quant'altro, e poi sono arrivato qua a Roma, per la federazione, del tutto per lavorare per la federazione. Ovviamente è un percorso del tutto inaspettato che mi ha dato tantissimo e invece, ad esempio, i viaggi, e questa era una prima parte della riabilitazione per me. Un ritorno comunque a una vita normale, che è una vita sportiva, ho sempre fatto sport anche prima dell'incidente, e invece i viaggi per me sono lo step successivo, nel senso che mi metto sempre in una condizione al di fuori dei miei schemi, della normalità e quant'altro, per cercare appunto di vedere fin dove riesco a spingermi.
1: Senta, le faccio un'ultima domanda. Insieme a tanti anche atleti paralimpici che lei ha conosciuto, questo è un problema sentito anche tra tanti altri atleti? All'inizio Loris diceva, adesso si parla di paralimpiadi, insomma ci sono le paralimpiadi, si pensa che tutto sia, come dire, dato, che non ci siano problematiche per le protesi, per gli atleti?
0: Allora, qua è un discorso molto ampio, nel senso che, allora, considerate che per fare sport ci sono le protesi, anche lì c'è tantissima tecnologia, ma la media di una protesi sportiva sono circa 15.000 euro. Quindi ci vorrebbe, se uno fa, per dire, sci o snowboard e va a correre, ci vogliono circa 30.000 euro perché sono due protesi totalmente differenti. Quindi è un altro costo importante in più, oltre appunto per la
1: Per
0: vita quotidiana.
1: camminare,
0: Esatto.
1: ecco.
0: Per fortuna ci sono dei bandi per poter, diciamo, acquistare delle protesi basiche per poter fare sport. È sempre il problema di riuscire ad accedere a questi bandi perché ovviamente c'è un

0: quantitativo di denaro limitato e chi prima arriva ovviamente
1: certo.
0: meglio
1: Matteo,
0: è. Il problema
1: senta,
0: con...
1: le
0: Sì.
1: lascio la telecamera per fare l'appello.
0: Ok.
1: Diciamo, su questo tema, sul costo delle protesi, lei insomma da atleta, la telecamera è la sua, prego.
0: Volevo appunto dire in più, per gli atleti ovviamente ci sono atleti che sono INAIL e atleti che sono persone no, normali, diciamo, tipo me e Loris, che c'è successo l'incidente al di fuori di un contesto lavorativo. Secondo me sarebbe giusto che tutti avessimo la stessa dignità e la stessa possibilità di tornare ad utilizzare, di tornare a una vita quotidiana normale e a fare sport, ecco. Bisognerebbe che lo Stato ci aiutasse appunto e ci mettesse a disposizione la migliore tecnologia per poter vivere una vita dignitosa e normale.
1: Grazie, grazie a
0: Grazie
1: Matteo
0: a voi.
1: Cattini per averci
0: Grazie a
1: raccontato
0: voi
1: la sua
0: ancora.
1: storia. Grazie mille.
0: Grazie.
1: E noi ci vediamo tra pochissimo. Storie, storie che arrivano dal Ponente. Buonasera Stefano Busato.
2: Buonasera,
1: Buonasera.
2: grazie a voi. È
1: Intanto grazie per il viaggio, insomma, in autostrada fino a
2: andata
1: Genova.
2: bene.
1: E il suo è andato liscio.
2: Sì, è andato
1: Quelli che
2: tutto
1: sono arrivati
2: bene.
1: a 12 un po' meno, questa sera, ma ce l'abbiamo fatta. Ci racconta un po' la sua storia, Stefano.
2: Ma allora, diciamo che una bellissima giornata di ottobre, esco a fare un giro in moto, come tanti giri in moto, e non torno più a casa. Non torno più a casa per mesi e mesi. Perché a seguito di un incidente in cui quasi perdo la vita, dopo svariati interventi mi amputano la gamba, questa, sotto il ginocchio. Purtroppo l'intervento non ebbe i risultati sperati e salirono. Salirono e di lì mi cambiò completamente la vita. Quindi a 30 anni un cambiamento così drastico. Insomma, diventa tutto più complicato. Un momento in cui inizi ad abitare per i fatti tuoi, progetti il futuro e cerchi di crearti una vita. E quindi di lì si comincia da capo, si ricomincia a camminare per la seconda volta nella vita che non tutti fortunatamente devono farlo. E di lì inizi a farti delle domande. Vivo il presente, il mio presente è completamente diverso rispetto a quello che avevo, perché ti svegli la mattina e quando la mattina devi andare a lavorare devi indossare una protesi. Non tutti i giorni sono uguali perché c'è un fattore umano, quindi magari c'è un giorno che è un po' più costrittiva, quindi con delle variabili incredibili. E di lì si aprono tutti i discorsi di quanto costa una protesi. Quanto dovrò tirar fuori ogni quanto, perché sono cifre veramente alte per chiunque sia una persona, diciamo, normale.
1: Lei che
2: Ok?
1: protesi indossa?
2: Allora, io mi ritengo molto fortunato perché grazie a delle persone che mi hanno dato una mano, anche la mia stessa azienda per cui lavoro, dei familiari, sono riuscito ad avere una gamba bionica, quindi di ultima generazione. E la protesi che credo chiunque nella mia situazione vorrebbe avere, perché mi permette da quando ce l'ho di fare quasi tutto, non il 100%, quindi io prima spesso andavo a correre, finivo di lavorare, andavo a correre, facevo sport, adesso non lo posso fare più, ma questa comunque mi dà una serenità che prima non avevo con quella, diciamo,
1: Perché lei quanti
2: standard.
1: anni ha fatto con la protesi normale, da quanto indossa
2: Ma
1: questa?
2: allora io questa ce l'ho dalla scorsa estate e
1: Ok.
2: di lì infatti poi ho fatto anche qualche viaggetto, insomma sono riuscito ad affrontare la vita con un altro
1: Un po' quello che diceva
2: spirito.
1: Matteo prima, ecco.
2: Esattamente la stessa cosa. Prima era tutto più complicato perché appunto devi pensare ogni singolo movimento che fai, se non cadi in terra, ovunque ti trovi, quindi magari sei con gli amici in giro a ridere e scherzare, a un certo punto sei in terra. E quindi sai, tutti lì, insomma, non è una cosa bellissima, ti senti anche un po'.

0: sott'occhio, diciamo così.
1: Certo.
0: Poi
1: E
0: diciamo che
1: quanto costa? Scusi, so che non è carino, però qui l'obiettivo è far capire che lei indossa qualcosa di molto costoso.
0: sì, diciamo che costa come quasi un appartamento in alcune zone d'Italia. Questa siamo quasi a 50.000 euro.
1: Ecco, e in teoria questa dovrebbe durarle per quanto tempo?
0: 6 anni.
1: 6 anni.
0: Spero di più.
1: Se speriamo di
0: Però
1: più, però.
0: funziona.

0: perché devi comprare un altro appartamento.
1: Esatto, se puoi.
0: Se puoi, se qualcuno ti aiuta o se ti sei messo da parte i soldi, se hai vinto la lotteria.
1: Esatto. Quindi diciamo che al giorno d'oggi è come andare a lavoro col cavallo se hai una protesi vecchia, ma al giorno d'oggi si va con l'automobile, anche quella elettrica. Quindi...
0: Ma per esempio, scusi se la interrompo, ma il parapendio l'ha fatto grazie a questa protesi?
1: No, non ce l'avevo neanche, me l'hanno tolta.
0: Ah, gliel'hanno tolta proprio.
1: Sì.
0: No, mi sembra che non stia mai fermo.
1: No, perché
0: la regia dice la paura che poi, ecco.
1: No.
0: La perde, cioè se uno si butta, perde 50.000 euro di protesi, una tragedia.
1: Non mi prenderei mai uno spavento del genere.
0: No, perché insomma. Noi siamo abbastanza ironici, in People abbiamo imparato anche, diciamo, ad affrontare, no? Anche con delle battute, con chi indossa una protesi, con chi ha qualche disabilità, queste cose. La regia mi ha detto, no, ma perché non è che la perde.
1: No, ma sono il primo a scherzarci su, perché...
0: Però insomma, mi sembra che non sia mai fermo, diciamo, no?
1: No, assolutamente, cerco sempre di impegnarmi in qualcosa.
0: Senta, lei ha detto non è stato facile, queste sono immagini insomma dell'ospedale, avevo 30 anni, mi immaginavo tutta una vita diversa. Dove ha trovato la forza per andare avanti e per ricostruirsi una vita diversa?
1: Bella domanda. Allora, diciamo che sono uno di indole positiva e cerco sempre di trovare il positivo, quindi sono fatto così. Però diciamo che pensavo proprio ai momenti in cui ero all'ospedale e di lì il mio ragionamento era semplicemente andare avanti e cercare il positivo, magari una giornata al mare, magari una cena con la mia ragazza, magari in una bella vacanza, in un qualcosa che potesse arrivare di bello il domani, anche con lo sport, perché lo sport ti dà quell'adrenalina, ti dà una motivazione e ti dà degli obiettivi. E senza obiettivi non vai da nessuna parte.
0: Tanto come si chiama la fidanzata?
1: Agnese.
0: Agnese, la salutiamo, facciamo un applauso anche ad Agnese. Lei diceva l'importanza dello sport, giusto?
1: Sì, infatti mi sono portato...
0: Ecco, una maglietta.
1: Dov'è la telecamera?
0: Allora, piano piano così direi, giusto okay. Filippo, va bene? Perfetta, tanto parla okay. Pure,
1: perché...
0: tienila pure, no, tienila ah, okay. Pure così, eccola qua.
1: Ok, perché diciamo che ho provato a fare vari sport.
0: Sì.
1: E poi mi sono focalizzato sul sitting volley, che è una specialità paralimpica, è un gioco di squadra, appunto, nasce dal volley, quindi il campo è ridotto, seduti in terra, rete bassa, e si gioca 6 contro 6. Io adesso ho intrapreso questo obiettivo sportivo, sto facendo il secondo campionato italiano, infatti ringrazio anche il presidente Filippo Verniano che mi ha dato questa opportunità e tutti i miei compagni di squadra. E posso dire che adesso sono anche stato chiamato in nazionale.
0: Ah, bravo, congratulazioni!
1: Quindi diciamo che il futuro sportivo è sempre una cosa che ti sprona, tira fuori la grinta, andare avanti, ti dà degli obiettivi. Quindi io consiglio a tutti quelli che purtroppo subiscono un incidente, che hanno un'amputazione, di fare qualche sport. Trovare uno sport, perché ce n'è tanti, ma di non stare chiuso in casa, perché è un loop poi negativo, mentre invece dedicarsi ad un obiettivo e provarci, l'importante è provarci.
0: E poi perché... insomma si trova magari lo sport, esatto, che è più adatto, no?
1: Sì, io ne ho provati, allora ho provato tiro con l'arco,
0: l'abbiamo
1: e ringrazio
0: vista.
1: Tutti quelli che sono stati dietro, perché è veramente complicato, però non fa per me, poi ho fatto...
0: sì. Perché non fa per lei?
1: Ma perché io ho bisogno di un po' più di adrenalina, diciamo, e allora ho preferito cambiare sport, e ho provato anche a fare un allenamento a palla nuoto nel Trieste, e fra l'altro era la prima volta che io entravo in acqua dopo l'amputazione. Non ero mai entrato in acqua, quindi però era troppo lontano da casa mia, perché c'era un'ora, 2 ore per arrivare a fare un allenamento in settimana, quindi impossibile. No. Di lì allora scopro tramite i social sitting volley, però

0: provo e di lì nasce
1: è nato un altro
0: sportivo.
1: Amore. Sì. Senta, chi come lei, no, subisce un incidente, arriva alla disabilità, c'è già un cambio di vita, no, rispetto a quello che si era immaginato. Quando poi si trova ad affrontare i costi di una protesi, capire che io cammino con una protesi analogica e devo stare attento a non cadere, ma che potrei avere una protesi migliore, ma non ho le possibilità così in un attimo, ma devo chiedere aiuto, devo vedere se mi può aiutare il mio datore di lavoro oppure qualche amico. Che cosa ha significato? Perché credo che sia un'ulteriore in qualche modo ferita, non so come dirle, cioè sapere, sì, che io lì, che so che ho quella gamba, che potrei fare determinate cose, che la mia vita potrebbe essere più facile, ma non posso, cioè non ce l'ho a portata di mano perché devo chiedere aiuto agli altri.
0: Lì infatti è una questione delle volte anche che per orgoglio nessuno chiede aiuto. Io infatti mi ritengo veramente fortunato perché sono stato aiutato senza chiedere nulla. Infatti ringrazio chiunque mi sia stato vicino. Però è un fattore veramente importante per una persona che, cavolo, dici nel 2026 c'è una tecnologia avanzata e non c'è nessun aiuto. E devi fare tu, nel mezzo di tutte le spese che abbiamo, uno sforzo così grande, è veramente da discuterne, perché diciamo che sono quelle cose che nessuno ci si vuole mai trovare dentro, non lo auguro a nessuno. Quando ci sei dentro, ti svegli la mattina e metti una protesi che è un pezzo di ferro, è un discorso. Ti svegli alla mattina e metti un portento della tecnologia come questa che ho io, è un altro discorso. Quindi è un bel pensare, però posso dire che bisogna confidare in quello che arriverà, anche grazie a Loris, e io lo ringrazio perché grazie a lui ci siamo contattati e alla fine sono arrivato anche in questa trasmissione.
1: Perché lei ha visto, diciamo, lo sciopero della protesi,
0: esatto,
1: sui social.
0: Esatto, quindi ci siamo scritti e di lì credo che tutti, quella è la mia condizione, sperano in un futuro più semplice, che quindi dico, magari non il modello da 100.000 euro, ma un modello che costa la metà, ma che sia per tutti, così da non essere di classe A o di classe B.
1: Ecco, perché questo è il punto. Lei prima si sentiva un po' di classe B e non di classe A?
0: E certo, è proprio quella la cosa che fa male, perché al giorno d'oggi siamo tutti uguali, quello lo sanno tutti, ma in un momento di bisogno tu hai ancora più la necessità di sentirti uguale, e invece lì proprio quella necessità che non c'è. Quindi tu ti senti di classe B per quello, perché magari vedi chi può, perché magari è INAIL, magari non so quante protesi a casa, io sono ASL e quindi devo tirarli fuori io, quindi è un bel pensare.
1: Sì. Allora Stefano, qual è il suo appello?
0: Il mio appello è quello che il futuro, non troppo lontano, sia migliore per tutti quelli che sono nella mia condizione, perché siamo parte della società. Io faccio nella vita il commerciale, quindi faccio un sacco di cose, sono utile alla mia azienda, e tutte le persone che sono parte della società devono sentirsi uguali. E quindi l'obiettivo è quello, che siamo tutti uguali per davvero.
1: Grazie, grazie a Stefano. Grazie per averci raccontato la sua storia. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci. Eccoci ancora insieme a People. Allora, abbiamo iniziato questa puntata facendo vedere un pezzettino di People dello scorso novembre, dove era ospite Giada Otonello e dove era ospite Loris, perché proprio guardando Giada, oltre a notare, diciamo così, la bellezza, perché non me lo dimentico, a proposito, vieni, vi siete tutti pure qua in prima fila, adesso stai nascosto.
1: Fa il timido.
0: Sì, sì,
1: giro.
0: fa il timido. Tutto era partito dicendo: guardo Giada e vedo la bellezza, ma vedo anche il capitale che ha addosso. E da

0: tutto è partito. Giada, ricapitoliamo un po' la tua storia e cerchiamo anche di capire quanto costano le tue protesi e come anche per te, insomma, l'aiuto di tanti sia stato fondamentale.
1: Allora, innanzitutto grazie per avermi ospitato e buonasera a tutti. Allora, come avevo detto la volta scorsa, mi è venuta una polmonite bilaterale, quindi asportazione di mezzo polmone, un pezzetto del polmone sinistro e quattro trombi agli arti, quindi amputazione di tutte e quattro gli arti. E di conseguenza, vabbè, rianimazione 5 mesi, un anno e mezzo di ospedale e poi si deve tornare alla vita quotidiana. Quindi è vero, lo Stato ti aiuta, in un minimo ti dà la tecnologia che dispone, quindi io non so se si era visto, le prime erano degli invasi con delle guaine, quindi una doppia calza molto fastidiosa a mio avviso, quindi anche
0: questa?
1: Poi molto pesante, bravissima.
0: Brava, quindi, regia.
1: E poi ovviamente dopo le guarigioni delle cicatrici sono dovute arrivare anche le braccia, che questa è la spesa più importante al momento. Ora vabbè, io adesso le protesi che ho, metà lo passa lo Stato, uh-huh, l'ASL, il piede ai tempi me lo sono comprato e comprandone due io ho speso 8.000 euro. Ora nella fortuna quest'anno vengono passati, però ce ne sono di qualcuno più performante che ne vale sulla schiena, una camminata migliore, essendo amputata tutte e due le gambe, le scale, la vita quotidiana, poi oltre tutto ci devo andare avanti tutto il giorno, quindi, e quelle metà le passa, quindi il resto è sulla mia schiena. Ora senza IVA so che siamo intorno ai 5-6 mila euro, però calcolando che ogni 3 anni le devo cambiare, calcolando che io le protesi delle mani ho pagato 16 mila euro, perché sono 8.000 l'una e metà lo passa allo Stato. Ripeto, io ho avuto la fortuna tramite Vanni Oddera, come avete già conosciuto, che con manifestazioni, eventi hanno raccolto un sacco di beneficenza, grazie a un sacco di amici, o la Lega Navale dove sono iscritta, che anche loro ogni anno fanno una regata e quindi qualcosa recuperano, però il resto arriva di tasca mia e purtroppo non ho entrate oltre alle pensioni. E sono onesta, è un po' difficile, non so per quanto uno riesca a tirarli fuori, ecco.
0: Anche perché sappiamo, abbiamo capito che hanno una durata ben precisa.
1: Bravissimo,
0: certo. Perché uno dice, ah, ma posso cercare di tenerle bene, invece no, cioè quella è la loro durata.
1: Allora, io l'ho scoperto pochi mesi che le mie gambe scadono ad agosto, quindi io farò la richiesta all'ASL, però come mi è stato detto l'ASL può dire non ho più fondi, agosto siamo anche a fine anno, quindi cioè io so che da un giorno, da agosto...
0: Non ho capito, figoli, prenda un attimo il microfono, cioè a te Giada ti scadono le gambe, ti scadono ad agosto. Tu fai la richiesta all'ASL, potrebbe anche dirti io non ho più,
1: bravissima,
0: e tu non hai più le protesi.
1: No, io
0: non
1: continuo con queste, ma il giorno dopo possono rompersi, non sono più assicurate.
2: Funziona così, allora se Giada fa la richiesta dopo la durata standard, quindi oggi ogni 3 anni ti vengono concesse le protesi nuove, quindi dopo 3 anni, se entro i 3 anni ti possono dire di no.
0: Certo.
2: Dopo i 3 anni sono obbligati a dirti di sì. Quindi se ad agosto del 2026 tu farai le pratiche e prenderai e chiederai la protesi dopo l'ultimo anno della durata di quelle che hai sotto un profilo amministrativo, ti verranno passate. Però attenzione, una cosa che magari i nostri telespettatori non percepiscono: Giada ha protesi buone, ma potrebbe avere e avrebbe grandi vantaggi ad avere protesi estremamente più performanti, e Giada quindi farebbe tanto di più, lavorerebbe tanto di più,
0: farebbe molta meno fatica nella quotidianità.
2: Certo.
0: Io però quanti soldi ci vorrebbero?
2: Sarebbero 50-60 mila a mano.
1: Sì, perché io ne sto provando una che mi hanno dato dei ragazzi incomodato d'uso, ma è una mano, deve ancora essere messa sul mercato, poi c'è la lavorazione dell'invaso.
0: Quindi sarebbero 50 mila euro diciamo a mano.
1: Bravissimo.
0: Quindi facciamo 100 e poi sotto anche per le gambe?
1: Per i piedi, per il momento i piedi, perché io ho la fortuna di avere le ginocchia,
0: okay,
1: quindi l'invaso lo passa sempre l'ASL.
0: E i piedi, costerebbero?
1: Questi che io ho visto adesso,
0: diciamo, un po' più...
1: io non ho chiesto bionico, ho chiesto un piede leggermente più performante, che
0: ecco,
1: ha una specie di molla, chiamiamola, che quindi è una camminata più anatomica, e siamo sui 5.000 euro, senza IVA,

0: questo a grandi linee l'ho saputo tipo una settimana fa. Quindi ho provato per dire le lamine per correre. È una cifra impensabile, cioè a mie spese è una cifra impensabile.
1: Quanto?
0: 10.000 euro su ogni lamina, siamo. Poi,
1: ecco perché poi mi viene da dire, no? Che spesso anche in televisione e sui giornali si sente fare appelli, no? Quanto sia importante fare l'attività sportiva, quanto significhi per un disabile partecipare magari alle Paralimpiadi, eccetera, eccetera, buttarsi, correre. Però mi sembra che sia molto chiaro anche qui stasera come questa possibilità non sia data a tutti. Qualcuno è più fortunato perché magari è nato ricco e può permettersi 10.000 euro di lamine, ho scoperto stasera che dice lamine, diciamo, per correre. E qualcun altro no, qualcun altro deve fare delle raccolte fondi, qualcun altro come Stefano, diciamo, ha l'aiuto magari del suo datore di lavoro. E allora forse ecco che un impegno veramente della politica, come abbiamo insomma sentito, sta arrivando, però si spera che possa andare avanti, perché sennò, almeno lo dico io, fa ancora più male, no? Cioè, siamo qua a dire che siamo tutti, sosteniamo i disabili, siamo tutti uguali, tutti dobbiamo vivere nello stesso modo, e poi no, perché Figoli deve stare attento a non parlare con il cellulare quando cammina, perché sennò cade o giù per le scale. Mi ricordo il primo giorno, mi ha detto, ho rischiato ad ammazzarmi subito il primo giorno dalle scale. Giada dice, io potrei fare molte più cose, ma mi devo accontentare per ora di questo. E già l'ho avuto con l'aiuto di tanti.
0: Caspita, però.
1: Però insomma, non so se avete capito, telespettatori, di che cosa stiamo parlando.
0: Cioè, io compro una macchina ogni 4 anni, uno si compra una macchina decente con quello che io spendo per quello, per camminare, per vivere, perché poi la realtà. Quindi io adesso.
1: Non per fare chissà che cosa.
0: No, assolutamente. Cioè, adesso recentemente, come parlavamo dello sport, ho chiesto per. Non faccio crossfit, però magari pesi. Ho chiesto due protesi anche per correre, perché comunque queste mi pesano e mi sbilanciano.
1: Perché quanto pesano quelle?
0: 1 chilo circa questa e 1,1 kg questa perché ha il gomito. Comunque hanno un motore, cioè hanno una batteria e tutto un
1: tutto
0: sistema.
1: Tutto il giorno? Insomma.
0: Tutto il giorno per la schiena, la cervice, cioè, quindi anche quello. E, però se io volessi quelle con dei sistemi mio elettrici, io avrei l'aiuto dall'ASL per quelle sportive, però poi non potrei usarli quei fondi per queste, quindi queste sarebbero tutte a carico mio. Poi hai una riparazione l'anno, io adesso ad esempio ho il guanto bucato e ho una richiesta per il guanto, se aspetto a bagnare ancora l'invasatura vuol dire che poi mi si rompe il motorino, quindi il resto sarà spese mie.
1: Perché lei, avendo le mani, ha anche un guanto sulla protesi.
0: È silicone, si rompe come niente, cioè si taglia, però se io bagno sotto mi si blocca il motorino, quindi cioè è una riparazione in più che se non mi viene passata dall'ASL
1: devi pagarti,
0: devo pagare io. E un guanto non è che ne cambio uno all'anno, almeno ne cambio 3 o 4. Ho appena cambiato le guaine, che sono le calze che ho sotto per poter mettere le ginocchiere, costano 1.200 euro l'una.
1: E quelle ogni quanto le cambi?
0: Io ne cambio almeno un paio l'anno, ci cammino, ho comunque l'invasatura che mi tocca sotto e un po' me la graffia, poi le usuro, metto e tolgo almeno un paio di volte al giorno, almeno un paio l'anno le cambio. Queste sono state nella fortuna passate perché il primo, vediamo da qui a fine anno quante ne devo cambiare.
1: Quindi scusa, hai fatto un elenco talmente lungo che scusa, mi è andata la testa. Scusa. Tendenzialmente tu hai fatto il calcolo di quanto ti costa?
0: No, io sto all'inizio, che ho tirato fuori 16.000 euro per le mani e 8.000 per i piedi. E le guaine, io nella fortuna è poco che sono amputata, quindi è appena iniziata la spesa. Però poi calcolo almeno 2-3.000 euro l'anno per le riparazioni, che sono le guaine e i guanti. Quindi se rompo un piede, ironicamente facendo la principessa cammino scalza, ho un piede che è tagliato. E hanno dei materiali dentro che prima o poi si svuoterà, quindi non so.
1: Ecco, sì, perché Giada fa parte, eccole qui nelle fotografie, delle principesse della mototerapia. E cammini scalza, diciamo.
0: Nel personaggio.
1: Perché
0: è
1: personaggio?
0: Più realistico.
1: Che personaggio sei?
0: Sono la principessa Oceania, cioè sono la principessa hawaiana di Oceania.
1: E quindi cammina scalza, diciamo. E quindi questo è.
0: Cioè, mi sono accorta che continuavo a avere della sabbia nelle scarpe, ma. Cioè non è che vado nella spiaggia, non tutti i giorni, e ho un piede leggermente tagliato, molto probabilmente il materiale che dentro si sta

0: Svuotando, no? Credo io, perché questo abbiamo notato che è tagliato.
1: Di certo se lo saprai se vai a camminare sulla sabbia, quindi vuol dire che c'è qualcosa che...
0: Bravissimo, no, ho notato proprio che è un piede tagliato.
1: Senti, quindi, che cos'è che ti dà più fastidio o che a volte ti fa venire rabbia su queste cose? Perché cioè, la provo io per voi, no? Cioè, sapere che qualcuno, diceva prima Stefano, no? Qualcuno è di categoria A e qualcuno è di categoria B, cioè siamo tutti disabili, abbiamo tutti, va bene, amputazioni diverse, storie certo, diverse, però comunque abbiamo una vita che ha un prima e un dopo.
0: Bravissimo.
1: E un arto, due arti, tre arti, quattro arti, va bene. Insomma, te non ti sei fatta mancare niente con una protesi. Però per qualcuno è più facile, per qualcuno no.
0: Questo è un po' come scegliere, no? Io mi fa rabbia che io mi ritengo fortunata, ho riniziato una seconda vita, ho avuto un grande aiuto. Bisogna, cioè, i fondi prima o poi finiscono, purtroppo
1: certo,
0: non credo, cioè, io spero che ci sia sempre un aiuto, ma non per me, in generale per chiunque, che esistano queste cose. Il problema è che non saranno infiniti, quindi avere una possibilità che veniamo tutti considerati allo stesso modo. Ora, è vero, non pretendo, come abbiamo già forse detto, che venga pagato tutto dallo Stato, però che la nostra parte sia veramente il minimo da dover mettere per poter avere protesi prestanti in qualsiasi cosa, che sia nello sport, che sia nella quotidianità, e che sia neanche io per l'igiene, semplicemente per potersi fare una doccia devi avere due gambe e due spazzole per lavarti, e se pretendi quelle vieni delimitato a averne altre, quindi
1: cioè devi scegliere.
0: Bravissima.
1: Cioè devi scegliere se vuoi farti la doccia con
0: una protesi che mi aiuta o camminare meglio la volta dopo, quindi cioè, forse cioè, si spererebbe di avere un pochino più aiuti. Questo sarebbe bello.
1: Senti Giada, diventare una principessa della mototerapia, andare in ospedale, incontrare tanti bambini anche o tanti pazienti che hanno vissuto in parte un momento forte, un po' di difficoltà troppo, come il tuo, che cosa ti ha dato, che cosa ti sta dando?
0: Beh, torno a casa col cuore più grande, cioè emozionata, e poi vedere che i bambini ti riconoscono nel personaggio, che le mamme vengono, ti cercano, ti abbracciano, e sperare di portare un sorriso e un po' di speranza, che purtroppo nelle disavventure c'è sempre si spera un domani, questo mi rende grata. E cioè il sorriso di un bambino, non c'è parola, cioè non c'è cosa migliore, ecco.
1: Quindi. Senti, ma ti è capitato di qualche bambino che ti abbia chiesto come mai sei una principessa così speciale?
0: Beh, la curiosità c'è.
1: Oppure no?
0: Ma in particolare no, chiedono. Cioè una bambina, mi ricordo un compleanno, che era convinta che io mettessi queste sotto, c'erano le mie mani. E in un certo modo, come puoi dirgli di no? Ci sono delle mani diverse. Però non c'è curiosità, tanta tanta curiosità, e poi c'è innocenza. Quindi mi piace raccontare. Ho una bambina varazze che me le fa togliere e vuole capire come funzionano. Quindi è un po' come
1: magari Vanni. Magari un futuro ingegnere, chi lo
0: sì,
1: sa, magari vuole.
0: Toccano gli elettrodi e la muovono, quindi... E poi vogliono vedere. Poi ho un bambino varazzo sempre che è autistico e mi ha detto l'altra volta: la mano toglietela a casa, va, che magari innocentemente. Quindi ci sono i pro e i contro, però c'è tanta tanta innocenza, e quindi poter spiegare e vedere il sorriso e la curiosità ingenua, questo fa tanto, cioè mi riempie il cuore, ecco.
1: Senti Giada, come per gli altri ti lascio fare il tuo appello.
0: Beh, io mi auguro che ci sia più aiuto dalla sanità, di sperare di poter dare più possibilità a chiunque che possa avere una sfortuna, che sia una gamba, un piede o chi c'è in carrozzina, che abbia la fortuna di avere un aiuto in più dalla società, per sentirci tutti veramente tutti uguali a questo punto.
1: Grazie, grazie,
0: grazie a voi.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.

raccontando diverse storie. Questa sera lo stiamo facendo da diversi punti di vista, come sempre facciamo a People, e quello che raccontiamo adesso è quello della famiglia, di un papà e di una mamma che si trovano ad affrontare economicamente prima l'incidente, un figlio con una protesi, e poi a decidere

0: quanto investire e come investire per la protesi del proprio figlio. Buonasera Francesco e ad Emilia.
1: Buonasera.
0: Abbiamo raccontato nei mesi scorsi la storia, anzi già due volte, di Andrea, di vostro figlio. E allora partiamo da qui, dalla storia di Andrea e poi come il costo delle protesi, tra l'altro insomma uno sportivo, vostro figlio, è entrata nella vostra famiglia.
2: Sì, buonasera, grazie. Ma Andrea ha avuto un incidente in moto nel 2021, all'età di 20 anni, e con un incidente in motocicletta, per cui ha impattato, fortunatamente possiamo dire, con la gamba e non col collo, certo, con altre cose, contro il montante di un guardrail, è finito nel campo di un signore che fortunatamente ha fatto un corso di pronto soccorso, l'ha potuto salvare perché aveva la aorta femorale rotta, quindi se non c'era lui non c'era più. E da lì è cominciato una montagna russa emotiva. Montagna russa perché ci sono stati dei momenti assolutamente di sconforto profondo, dei momenti invece in cui di gioia perché si riusciva a raggiungere dei risultati. Per farla in breve, ad Andrea hanno amputato la gamba sinistra sopra il ginocchio. Una volta tornato a casa, il momento peggiore di sconforto, e fortunatamente abbiamo avuto il supporto, diciamo, di tutta la famiglia, di tante persone che ci sono state vicino. Abbiamo avuto da subito anche la possibilità di approcciare un'associazione di Bebevio, Art for Sport, che l'hanno subito messa a contatto insieme ad altri ragazzi e ragazze nella sua condizione, per cui ha potuto vedere che non era una, diciamo, una sfortuna capitata solo a lui, ma purtroppo è una situazione non diffusissima, ma che può succedere. E da lì ho cominciato a capire che mettendocela tutta sarebbe riuscito ad andare avanti. Dopo un periodo di stampelle, una prima protesi, diciamo quella da bagno, quella pneumatica, già l'ha rimesso in piedi e ha già cominciato a sorridere e a riprendersi, a uscire. Dopo un periodo di 6 mesi c'è stata prospettata la possibilità di acquisto di questa protesi elettronica, per cui ne ha provate 2 o 3 tipi, siamo stati assistiti, lo siamo tuttora, da una società di Budrio, arte ortopedica, che ci hanno consigliato molto bene. Per cui siamo arrivati, cos'era, a febbraio, marzo?
1: No, dicembre 2021.
2: A dicembre hanno cominciato a provarle. A febbraio, poi, dopo aver fatto le varie prove, abbiamo deciso di acquistare una protesi di tipo, chiamiamolo medio, 50.000 euro.
0: Ecco, medio sì. 50.000 euro.
2: Sì. Il più economico sarebbe stato, mi sembra, 35.
0: Una via di mezzo, diciamo.
2: Sì, una via di mezzo. Okay. Decisamente con questo tipo di protesi Andrea è rinato. Nel senso, lui poi ha cominciato, cioè già usciva prima, ha potuto andare a ballare con gli amici, soprattutto per esempio anche fare le scale, come si accennava prima, fare le scale con una protesi, chiamiamola idropneumatica, è molto difficile. Queste che hanno tutto un sistema di giroscopi, accelerometri, un po' come sono nel cellulare ormai, aiutano tantissimo, e questo lo ha aiutato tanto a riprendere la sua vita normale.
0: Cosa ha significato però per la vostra famiglia 50.000 euro?
2: La nostra famiglia ha significato...
1: Anche noi siamo stati aiutati nell'ambito della famiglia, perché da soli, cioè 50.000 euro che vengono però già dopo l'incidente, dopo tutte le spese che ci sono già state prima, perché comunque anche quello ovviamente ha comportato delle spese. Siamo stati aiutati, e però ti comporta che tu non fai nient'altro, almeno nel nostro caso.
2: Fortunatamente avevamo già delle disponibilità nostre, in più abbiamo avuto aiuti anche dalla famiglia, per cui ci siamo potuti permettere di acquistare questa protesi.
1: Però rinunciando ad altro, rinunciando ovviamente a vacanze, rinunciando a tantissime cose ovviamente. Io sono assolutamente d'accordo con lei quando lei ha detto prima che secondo me ora la disabilità va molto fra virgolette, di moda, perché tutti con questi disabili

0: è disabile, appunto, non deve stare a casa, non deve stare a deprimersi, non deve stare sul divano, deve, benissimo, deve. Infatti anche noi, nostro figlio, ovviamente avendo 20 anni, volevamo noi per primi che riprendesse in mano la sua vita precedente.
1: E l'ha ripresa bene.
0: Sì, l'ha ripresa bene perché l'ha ripresa bene perché appunto è entrato a far parte della nazionale paralimpica di sci alpino nella squadra B, e per cui indubbiamente l'ha ripresa bene. E devo dire, fortunatamente non deve usare la protesi, perché loro non prevedono l'uso della protesi, per cui noi almeno questo costo,
2: perché sennò ci sarebbe stata una protesi sportiva,
0: la protesi sportiva. Invece il regolamento della nazionale dello sci alpino, tu non puoi usare la protesi.
2: Infatti,
0: per cui lui usa o scia su una gamba sola.
2: Esatto.
0: Perché sennò lì di nuovo
1: PS, la protesi sportiva per sciare, 14.000 euro.
0: Ecco, appunto,
1: se uno vuol fare del diporto invece che della regata, diciamo.
2: Però per cui, facciamo finire il concetto.
0: Sì,
2: dicono tutti.
0: Bisogna, è molto bello l'atleta disabile, le paralimpiadi e tutto, però poi concretamente non ti aiuta nessuno. Cioè, al di là dell'aiuto della ASL, delle cose, diciamo, previste, che la ASL passa agli invasi questa gamba, diciamo, che ha adesso l'Oris, che viene passata dalla ASL ogni tot il piede, sì, però per tutto il resto che uno deve fare
2: carico della famiglia, dello stesso disabile.
0: Sì, che il nostro figlio lavora, certo. E diciamo, ora appunto per fare la stagione invernale con la nazionale, ora appunto è un'aspettativa, certo. Se no anche lui lavora al suo stipendio, però diciamo non è uno stipendio di un ragazzo di 20 anni, che non è che ovviamente ti può permettere
2: 50.000
0: di comprarti una
2: euro
0: protesi.
2: Di protesi.
0: Cioè, e noi genitori ovviamente, per poter aver consentito di fare questo a lui, ci siamo privati di molte cose noi. Che ovviamente, certo, lo facciamo volentieri, però ecco, tutto questo gran parlare secondo me concretamente dovrebbe essere seguito anche un po' dai fatti, cosa che è molto poco al momento.
1: E anche considerando che da un certo punto di vista noi partiamo da una situazione privilegiata, perché se facciamo un attimino i conti in tasca agli italiani, sì, tutti, perché non sono solo i privilegiati, più o meno, ci sono anche tutte le persone normali.
2: Certo.
1: Non che uno si senta diverso da uno normale.
2: No, però uno che magari quel gruzzoletto che voi avevate
1: che
2: da parte non ce l'aveva.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Cioè, lo reddito netto medio di un italiano, ho guardato oggi su internet per prepararmi, 1.500-1.700 euro a persona. Benissimo. Lavorano papà e mamma. Bene. Sono 3.200-3.400. In un anno 40.000. La capacità di risparmio degli italiani, il 40% delle famiglie risparmia il 10% del reddito. Quindi già gli altri 60, bad luck, peggio per voi.
2: Okay.
1: Torniamo agli altri 40, cosa in media sul territorio nazionale può mettere da parte una persona? Il 10% di 40.000, che sono 4.000. Quanto costa la protesi? 50.000. Bene, dura 5 anni, facciamo 6, sono 24.000. E il resto ce lo devi mettere tu. Se poi sei di nuovo in una situazione privilegiata, hai un reddito tale che puoi dire: ah, io 50.000 euro, ça va sans dire.
0: Non è la nostra situazione.
1: L'anno dopo me la metto, ho un reddito tale che posso mettermela in detrazione, qui se non altro c'è la detrazione, quindi vuol dire che l'anno ancora dopo, quindi dopo 2 anni, mi ridanno 9.500 euro, che non ci si sputa sopra perché è quasi un quinto del costo.
2: Sì, certo.
1: Però mi arrivano dopo 2 anni e io...
2: Però sì, in quei 2 anni non devi avere spese, se hai,
0: esatto,
2: un altro figlio non devi mettere l'apparecchio,
0: sì, esatto,
2: non devi mettere,
0: esatto,
2: gli occhiali,
0: esatto,
2: perché poi c'è anche questo,
0: sì,
2: da dire. No?
0: E poi il discorso che sinora non ha affrontato nessuno, ma io sono sicuramente meno diplomatica di tutti, anche comunque tutte le imposte che uno paga,
1: perché
0: comunque con tutto quello che uno costantemente, quotidianamente paga, io trovo che sia anche giusto che se poi uno si trova in una situazione che si parla appunto poi di una protesi che ti permette di camminare, non di fare chissà che cosa, cioè di fare la tua vita, di andare giustamente, come diceva lui, a lavorare, fare sport, penso che un cittadino italiano in regola con tutti ogni cosa che deve assolvere ogni giorno abbia il diritto di essere assistito.
1: Senza considerare che si paga l'IVA, anche se solo il 4%. Ma perché? Cioè, l'IVA è una tassa sul consumo. Ovviamente,
2: si paga l'IVA sulla protesi?
1: Sì, si paga l'IVA sulla protesi.
2: Aspetta, allora bisogna prendere il microfono.
1: Va bene, ma sono

0: Non solo, paghiamo il 4% sui pezzi tecnologici, sì, ma l'invaso, che è una lavorazione artigianale, e il commercialista.
1: Ma l'invaso sarebbe la cosa
0: la parte che ti consente
1: che dove attaccare, diciamo, la coscia. Okay.
0: Quella parte lì, e con un commercialista capace di assumersi alcune responsabilità, riesce talvolta a riuscire a dimostrare che lo paghi al 4. Io l'ho pagato al 22.
2: Ma però perché il 4? Cioè, qui non si tratta che io mi compro il BMW. Non si tratta che mi compro un TV Color grosso come un muro,
1: 80 pollici,
2: e quindi allora giustamente tu spendi, e quindi lo Stato...
1: Io vorrei camminare.
2: Esatto, lo Stato ha delle, sì, entrate, sul tassa sul consumo. Qua sono cose che sono necessarie per vivere.
0: Tiziana, sì, camminare per andare a lavorare.
1: Cioè, ne va, certo, come
0: Andrea,
1: diceva Stefano.
0: Cioè, camminare per andare a lavorare.
2: Ne va, sì, anche, ma ne va anche della dignità delle persone.
1: Ne va della dignità delle, sì, persone, è quello che dicevo anche prima, sì, no? Cioè il fatto di dire già... la tua vita cambia, poi ce l'hai fatta e ti sei ripreso, però sai che c'è qualcuno che ha più facilità, può fare delle cose, tu non le puoi fare, oppure se le fai perché la tua famiglia o i tuoi amici fanno dei sacrifici notevoli.
3: Certo.
1: Insomma, è un ulteriore, diciamo, peso, secondo me, no? Che viene messo, sì, sulle spalle di chi si trova ad affrontare questa situazione. Qual è il vostro appello in conclusione? So se lo volete fare entrambi, oppure lasciamo andare Emilia, che è dritta. No. Perché ora ho capito, no, no, da chi ha amato la velocità e andare proprio dritti al anche lei. Perché abbiamo visto nelle immagini, mi ricordo Andrea quando ha detto la velocità, l'avevo promesso alla mamma, sì, di non andare più veloce.
3: Sì, no, la velocità l'ha presa più da lui.
1: L'ha presa più da lui.
2: Io terra, a mare no, lì
3: sì,
2: vado
3: io sono
2: vero,
3: una, il mio appello è che siccome noi siamo cittadini italiani che assolviamo tutti i compiti che dobbiamo, che non sono pochi e sono quotidiani, nel momento in cui una persona ha un incidente di questo tipo che porta a una menomazione di questo tipo molto pesante, molto d'impatto sulla vita quotidiana, come non ricordo chi diceva, di chi ci ha preceduto, non si pretende una protesi ultimo
2: Stagna,
3: modello top di gamma che
1: già,
3: fa qualsiasi,
1: no, prima,
3: cosa,
1: certo,
3: che costa 100.000 euro, però
1: pochino,
3: una,
1: cioè,
3: protesi che, come ci sono adesso, perché poi nostro figlio con l'Istituto Italiano di Tecnologia, che anche loro adesso stanno brevettando questa protesi che, mm-hmm, hanno fatto, ha vinto questa competizione,
1: esatto,
3: a Zurigo, per cui voglio dire anche in Italia c'è questa tecnologia qua, che sia assicurata a queste persone proprio per fare quello che tutti dicono che devono fare, che non devono stare a casa, che devono riprendersi la loro vita in mano, che devono fare sport, benissimo, però
1: ha un costo.
3: Esatto, questo costo.
1: Sì,
3: deve,
1: e vorrei fare poi una domanda, anche se un po' indiscreta, ma prego.
2: PS, tutte queste bellissime cose da 150, 8.000 euro. Non sono assicurabili.
3: Anche
2: ti
3: quello.
2: Si rompe, bad luck.
3: Abbiamo provato in tutti i modi a assicurarla,
1: non
3: ce l'ha assicurata nessuno.
1: Ah.
3: Non abbiamo trovato una compagnia di assicurazione che
2: uno dice,
3: ce l'assicurasse.
2: Tutto sommato, 50.000
1: euro.
2: Vabbè,
1: sì, mi faccio un'assicurazione se ho quel, diciamo...
3: Non c'è stato verso. No.
1: Niente.
3: No, niente.
1: La domanda indiscreta era questa, cioè visto che hanno 5-6 anni, diciamo, no, di vita.
3: Sì.
1: Andrea l'ha messa da...
3: Andrea saranno 5 anni a dicembre.
1: Ecco, quindi voi in questi anni vi siete messi da parte qualche soldo?
2: No, perché poi c'è da sostenerlo...
3: Ah. Avendo deciso di sciare, essendo noi di Genova, anche lì non è che...
1: L'ha scelto uno poco costoso,
3: esatto,
1: come sport,
3: per cui
1: diciamo,
3: il trasferimento in montagna, sì, diciamo anche che... lì la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici non ha i mezzi della Federazione Italiana Sport Invernali Non Paralimpici.
1: Ecco, per questo cui... è una sottolineatura da fare, no? Lo stiamo,
3: sì,
1: vivendo perché ci segue in diretta alle Paralimpiadi, ci sono adesso.
3: Per cui anche lì arrivano sino a un tot e poi anche lì ti dicono famiglia, prego, proseguire. E anche lì, per cui non è una cosa da poco.
1: E quindi a dicembre?
3: A dicembre speriamo che non si rompa.
2: Diciamo che si è rotta l'anno scorso,
3: sì,
2: da poco, l'abbiamo
3: fatta riparare, per cui speriamo che magari a dicembre sarebbero 5 anni esatti, speriamo che...
1: Qualche mese in più. Lui.
3: Anche un annetto, insomma, anche perché lui fortunatamente per fare sport non la usa. Per cui, diciamo, tutte queste attività che fa, perché lui fa sci... d'inverno e sci nautico
1: d'estate,
3: meno,
1: diciamo così.
3: Per cui la usura meno, la usa in effetti solo per camminare,
1: scende.
3: La usa

0: solo per camminare, per cui speriamo che...
1: Sì, anche questa cosa che non si possano riparare, scusi, sì. è una follia legislativa, cioè un cellulare si può riparare, una protesi no, ma perché? Se mi... Io la riparo
0: ma
1: e non posso riparare una protesi.
0: Euro no.
1: Quella no, perché? Pazzesco. Ma chissà come mai?
0: No, anche chissà. Quello non
1: mi viene un levadissimo
0: sospetto. Non va bene.
2: Non va bene.
0: Il mio appello è che le cose devono cambiare.
2: Non mi fermate più.
0: Cioè, no, perché
1: perché poi viene, no?
0: Perché uno è un po' esasperato.
1: Quante società ci sono che producono queste protesi? Un duopolio, sono due. Sono tutte e due in Europa. L'Europa fa questa legge che, bad luck, dopo 5 anni...
2: Non le puoi aggiustare.
1: Senta, va...
2: Un dubbio.
0: Esatto.
1: Vaghissimo, mi viene un vaghissimo dubbio. Quindi anche quello sarebbe un argomento. Ci abbiamo tanta gente che nell'Unione Europea è là, che giustamente, certo, bisogna aiutare i palestinesi, giustissimo, bisogna aiutare questi, quelli là, bisogna aiutare questo, non so, le mucche con le pezze bianche invece che nere, bellissimo, però perché non possiamo aggiustarci le nostre protesi?
2: E insomma, anche questo è un tema molto, molto grosso. Grazie mille.
1: Grazie.
2: Salutiamo Andrea. Grazie a Francesco, ad Emilia. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Abbiamo parlato di protesi finora, perché in realtà, insomma, Figoli ha dato il via a questo sciopero delle protesi, ma in realtà vogliamo parlare di quello che è un po' tutta noi, anche la problematica della disabilità. E allora sono contenta di riavere ospite, anche se questa volta in collegamento, Roberto Beccari. Buonasera, Roberto.
1: Buonasera.
0: Anche per raccontare un po' la sua storia, che è una storia diversa, ma che deve essere raccontata. Per quello che sono, diciamo, le problematiche, no? Per come è difficile ritornare alla normalità, sostenere determinati costi, anche per esempio per lei, per una carrozzina.
1: Esatto. Buonasera, sono Roberto Beccari, niente, ho 59 anni, ho fatto un incidente 39 anni fa e sono andato su una sedia a rotelle. E ho sentito tanti prezzi stasera di queste protesi, e quasi non dico di vergognarmi dei prezzi che dirò io, che sono molto molto inferiori. Niente, noi abbiamo un nomenclatore nazionale che prevede che le carrozzine super leggere su misura dovrebbero dare 1900 euro. Cosa succede? Passano in mano alle regioni, le regioni fanno le gare di appalto. Le gare di appalto è una cosa normale, che vanno tutte al ribasso, no? Infatti qui alla Spezia, quando si va a prendere una carrozzina, passano dagli 813 euro a quasi 1200 euro. Gli altri 700 non si sa dove vanno, spariscono. Vabbè, andiamo avanti. Mi succede che vado a chiedere la carrozzina, dopo passati 6 anni e mezzo, perché noi le davano 3, 6, 7 anni le carrozzine, adesso sono passate a 5, 6. Vado giù per chiedere questa carrozzina, faccio tutta la documentazione, presento, poi mi chiameranno loro per fare tutti gli accertamenti, viste e compagnia cantanti.
0: Sì.
1: Devo fare un modulo di riferenza per mettere allegato a tutta la domanda lì. Quando vado giù, dopo circa 2-3 mesi, mi dicono: no, guarda, dobbiamo ancora andare in fondo, dobbiamo prepararla, e non era pronto niente. Poi succede che si fa male mio padre, cade, e sono rimasto praticamente fuori dal giro 6-7 mesi, meno male mai chiamato. Quando appena mi sono un po' ripreso, giù a parlare con i dottori giù dalla protesica di Spezia, non si trova la documentazione, non c'è più la documentazione. Parlo con la dottoressa che comandava e mi dice: niente, dobbiamo ritrovarla, ci risentiamo a breve, la richiamo io. Ripassano altri 2 mesi, non mi chiama. Insomma, questa signora qua è andata in pensione, c'è una nuova, e riparto da capo. Questa dottoressa nuova, ci parlo, gli dico tutto quello che ho fatto, perplessa mi fa: ma è sicuro di aver fatto la domanda? Cioè, quasi era convinta che io non avessi fatto la domanda. Gli ho detto: io ho tutta la domanda, ho anche tutte le copie a casa, visto in 39 anni di disabilità ho trovato vari problemi, ogni volta che faccio queste richieste mi faccio le fotocopie, ce l'ho tutte, no? Non ci credeva ancora. Vabbè, niente, gli ho detto: guardi, se mi vuol dare la carrozzina, bene, comunque appena

0: esco da questo ufficio qua, non ci vado a casa. Vado in questura, vado in tribunale dove c'è da andare, alla polizia, ai carabinieri, e cerco di denunciarvi. Di lì ha cambiato faccia la signora, allora mi ha cominciato a trattare, a parlare, e sono riuscito a prendere la carrozzina. Invece di pagarla dagli 800 ai 1200, me l'hanno passata per intero. Sono andato da un'officina ortopedica qui alla Spezia, alla Otose, me l'hanno passata tutta per intero. Qualcuno l'ha pagato, non sicuramente lo Stato forse, però qualcheduno ha visto gli errori che c'erano. Ho avuto anche i problemi con i cuscini, che c'è di nuovo lì una gara d'appalto, me ne hanno cambiato 5, me ne hanno dati tutti sbagliati. Alla fine hanno dovuto mandare di nuovo un'officina fuori per prendere una cosa ortopedica, no?
1: Certo.
0: Un negozio.
1: Ecco, questo Roberto, per raccontare, per spiegare l'odissea che anche insomma, chi come lei da quasi 40 anni, insomma, mi sembra, no? Vive su una carrozzina, sì. Deve affrontare, perché non è che sia solo una problematica di chi indossa una protesi, ma le difficoltà di un disabile sono quelle, come per avere magari la macchina, farsi passare, insomma, cioè ce ne sono tante proprio nella quotidianità per vivere una vita normale o cercare di vivere al più normale possibile, giusto?
0: Giusto, giusto, giusto.
1: Il problema però è che in questi 40 anni mi sembra che non ha visto migliorare.
0: No, ha cambiato nomenclatore, che sono 6-7 anni, ma il risultato finale più o meno è sempre il solito. Bisogna metterci dei soldi sopra sempre, perché una carrozzina, io ho preso una carrozzina, una Progeo, è una semplice carrozzina che non ha niente di particolare, non c'è carbonio, niente, andiamo sui 2-3, 2-4. E passa a 1.900, il resto ci deve mettere in cima. Fatalità me l'hanno passata, ma perché avevano paura delle denunce, perché erano 2.5 che in ritardo loro erano, solo per quello penso.
1: È qualcosa che non va. Senta Roberto, qual è il suo appello?
0: Allora, innanzitutto, come tutti i disabili, penso che vorrebbero vivere, invece bisogna sopravvivere. Pertanto lo Stato si deve mettere in condizioni come noi e capire il problema che abbiamo. Noi purtroppo abbiamo bisogno di una carrozzina ruote, perché le gambe non funzionano. Se costa totte, di meno non si può fare, perché c'è una carrozzina funzionale che io posso caricarmi da solo in macchina e deve essere di 13 kg e non di 20 o 25,
1: certo.
0: E deve essere così, e devono passare i soldi secondo me, però chi è che lo deve decidere? Il Parlamento, penso.
1: Vabbè, l'appello noi lo facciamo, sia mai che per una volta ci ascoltino, insomma, batti e ribatti, magari, chi lo sa, ce l'auguriamo Roberto.
0: Certo, certo.
1: Grazie, grazie mille Roberto Beccari.
0: Grazie, buona serata.
1: Volevo salutare anche Alex, Associazione Cesare e i suoi amici, insomma sono venuti in tanti questa sera a trovarci, solo loro insomma che hanno avuto questo blocco sull'autostrada, siamo stati insomma con il fiato fino all'ultimo. Ci raccontate un po' chi siete e che cos'è l'Associazione Cesare e i suoi amici?
2: Sì, innanzitutto vorrei aprire una parentesi velocissima. Sì. Vorrei fare un saluto a un ragazzo di noi che si chiama Mattia, che sta passando un momento difficile. Siamo qua, ma siamo con lui.
1: E facciamo un applauso, Mattia.
2: Detto questo, noi appunto siamo Cesare e i suoi amici. Siamo un'associazione che è nata dopo la morte di un nostro caro amico Cesare. Vivendo con lui l'ultimo periodo della sua malattia, ci siamo accorti delle difficoltà che ci sono dentro gli ospedali e fuori, soprattutto abbiamo qua l'esempio anche di Loris, Giada e quant'altro. Da lì, dopo appunto la sua scomparsa, abbiamo deciso di prendere in mano tutta questa rabbia e questo dolore che avevamo e di fare qualcosa per gli altri. Quindi nasce l'associazione. Nasce l'associazione appunto facendo diverse cose. Ho acquistato un po' di attrezzature per gli ospedali, addirittura un'automobile per l'ospedale Gaslini. E oltre a questo ci siamo lanciati anche sul divertimento di questi ragazzi, perché come dicevano anche prima i signori, è giusto che si intraprenda uno sport o che si esca dalla bolla, sì, per poter vivere questa vita,
1: certo.
2: Sicché ci siamo un po' inventati, ispirati da Vanni Odera, un evento che si chiama Sport Adrenalina per Tutti. È un evento dove tutti,

0: proprio tutti. Quindi disabili non amputati e gente con malattie purtroppo gravi, possono provare delle esperienze uniche, come salire a bordo di auto da rally, di fuoristrada, addirittura abbiamo un elicottero a disposizione.
1: Oh.
0: È tutto praticamente gratuito. Viviamo con le donazioni dei partecipanti e grazie a quello riusciamo ad andare avanti con questo evento e fare un sacco di cose, un sacco di donazioni.
1: Grazie, grazie Alex. Qui con te c'è anche Ilaria. Buonasera. Che cosa rappresenta per voi, diciamo, aiutare gli altri nel nome di Cesare?
2: Allora, per noi è importantissimo perché appunto aiutiamo gli altri nel nome di Cesare, quindi nel ricordo e il bello di stare insieme, quindi di continuare a vederci sempre nella quotidianità e ogni occasione buona appunto per condividere qualsiasi momento. E niente, quindi questa sera siamo qui e per raccontarvi un po' la nostra associazione basata
1: Chi
2: su.
1: volesse, diciamo, scoprire qualcosa di più di voi,
2: Sì,
1: social,
2: siamo su
1: sito?
2: Instagram assolutamente, stiamo organizzando il sito a breve, comunque ci potete
1: Ok.
2: trovare su Instagram con tutte le nostre attività. Abbiamo due eventi importanti durante l'anno, una cena di beneficenza che ci permette poi di appunto aiutare le altre persone e sostenere il nostro evento di settembre. Quindi ecco, queste sono le attività principali che facciamo.
1: Grazie, grazie Ilaria. Grazie, insomma, a tutti. Insomma, da Spezia, vicino, passiamo il microfono a Loris perché direi che siamo in chiusura. Non sono neanche troppo in ritardo stasera, regia. Quasi perfetta. Ah, 35, 5 minuti di ritardo è la norma. Quindi, insomma, siamo in una chiusura breve. Loris, qual è l'auspicio da questa puntata, da queste
3: È che chi ci ha ascoltati abbia compreso che dietro a una riabilitazione, a un impegno per riabilitarsi, c'è uno sforzo corale di una famiglia, di una comunità, di una società. Una cosa che Ilaria e che gli amici di Cesare non hanno detto, ma ci tengo a dirla io, un po' di tempo fa hanno raccolto i fondi per una protesi. La famiglia che avrebbe accolto quella protesi li ha stoppati e ha detto: mi hanno aiutato altri per ora, ce l'abbiamo fatta, al prossimo giro. Quindi quello che mi preme di sottolineare questa sera è che qui non c'è la richiesta di qualcosa di speciale, non c'è la richiesta di un privilegio ulteriore rispetto a una disabilità perché almeno arriva la pensione.
1: Certo.
3: C'è la consapevolezza che questa gente che ha parlato stasera, io da sindaco, nel mio piccolo, Ilaria con la quale spesso mi capita di lavorare, tanti amici che sono qua, proviamo soltanto a dire che il diritto a riabilitarsi è il dovere a riabilitarsi, non deve passare il concetto che senza l'aiuto richiesto o non richiesto, senza una rinuncia ampia o senza un senso di responsabilità ampio, non ci si possa riabilitare. Roberto Beccari, con quella carrozzina più o meno leggera, è attivo, è proattivo tutti i giorni della sua esistenza. Chi oggi è qua, Giada fa il suo lavoro,
1: Stefano
3: Andrea, Stefano,
1: anche.
3: se stesso e la sua azienda per crescere e accrescere quel PIL che gli nega quello di cui avrebbe bisogno. Ora, il tema è uno solo. Noi qui non vogliamo qualcosa in più. Io chiedo che si possa ragionare sulla riabilitazione come si ragiona sulla malattia e
1: Certo.
3: sulla cura e come si ragiona sugli investimenti. Oggi da sindaco investire su un disabile o su un malato affinché guarisca e affinché rientri nel contesto della società in cui è inserito significa spendere meno in termini sociali oggi e domani.
1: Domanda flash, risposta
3: Sì.
1: flash. Lei va avanti con il suo sciopero della protesi?
3: Io vado avanti, però ve lo dico, vado avanti per almeno 6 mesi, devo provarci. Tra 6 mesi, 9 mesi continuerò a fare il mio sciopero della protesi, però può essere che io fisicamente, ho quasi 50 anni, non riesca a vivere con queste condizioni, perché io faccio orari tali per cui oggi lavoro un po' meno, rendo un po' meno, perdo qualche
1: Certo.
3: cliente e domani avrò bisogno di quel supporto che diversamente non riesco a darmi. Grazie.
1: Grazie, grazie a Loris Figoli. Grazie a voi tutti che siete venuti a raccontarvi. Speriamo

Insomma, che ancora una volta le storie raccontate qui a People viaggino poi sui social, su internet, insomma, arrivino, vorrei dire, non solo al cuore, ma insomma al cervello di quelli che possono decidere e possono cambiare le cose. Grazie come sempre a voi che ci avete seguito e alla regia di Filippo Rossi e di Andrea Beneggiamo, questa sera ancora di più. Grazie a tutti, buonanotte, alla prossima puntata di People.

0: C'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati delle sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
2: Anche gli italiani nel loro piccolo remigrano, tornano a casa, come ha fatto il papà di Pierre, remigrato 50 anni fa dal Cile nella sua Genova per sfuggire al comunismo degli Ende. Nato a Vigne del Mar, Pierre, rotolato da bebè in Liguria, nella terra dei suoi avi, dopo una vita normale e ordinaria, fra studi, università e piccoli lavori, ormai da adulto pensava di aver trovato la stabilità con un'attività a nervi. Ma siccome la vita fa sempre quello che vuole, lui all'improvviso si ritrova senza genio, come fanno spesso i migranti, ed ecco l'idea di fare il rider, ma non come tanti stranieri, in scooter o in bicicletta, bensì in monoruota, un trabiccolo, ci scusano gli appassionati del genere, come garantisce Pierre, facile da condurre e di un'agilità senza uguali, perché va ovunque, anche dove gli altri non possono, ed è assai risparmioso perché è elettrico, quasi a costo zero. Pierre è il corpulento rider non più giovanissimo che capita di vedere sfrecciare apparentemente come un folle fra il traffico di Brignole o di Corso Europa, vestito come Robocop su una precaria monoruota, un disoccupato che il lavoro, anche se non c'era, la sua passione per i mici, e perché, a ben guardarlo, quando si toglie il casco esibisce un simpatico accomodante faccione da gattone, Pierre garantisce che la monoruota è nettamente il mezzo migliore per consegnare pizze e sushi, un'attività che lui definisce divertente come andare sugli sci.
1: Allora, tu sei un rider, Pierantonio, però è un rider su un monoruota, un mezzo particolare. Hai colpito e colpisci tutti chi ti vede nel traffico di Genova, perché insomma non sei un ragazzino e vai come un ragazzino follemente fra il traffico. Non è pericoloso, non hai paura?
0: Allora, paura assolutamente no. Pericoloso per chi? Per me o per gli altri? Perché quelli che ammazzano 3.000 persone all'anno sono gli automobilisti, non sono i monorotisti.
1: Ma è per te che io...
0: Per me basta stare attenti, basta avere un minimo di cervello e guidare attenti, guidare pensando che gli altri ti vogliono uccidere. Eviti di essere investito. Cerchi di rispettare il limite delle leggi della strada, cerchi di evitare di fare cose stupide e questo ti mantiene in sicurezza.
1: A me è colpito proprio perché andavi velocemente fra le... come un vespista, però tu non sei su una vespa, non hai una carrozzeria.
0: Sono un mezzo molto migliore di una vespa, sono un mezzo molto più agile di una vespa.
1: Non incominciamo, perché io sono un vespista, però voglio dire, la carrozzeria di una vespa ha senso, se vai a sbattere, prima c'è la carrozzeria, poi c'è il tuo corpo.

0: Infatti quelli che ogni tanto cadono sulla Vespa e ci lasciano un piede perché la carrozzeria glielo trancia è un problema. Qua è vero, sono io contro il resto, però
1: la carrozzeria.
0: Però io mi metto una carrozzeria addosso, di solito ho un'armatura da motocross, per cui se cado generalmente si fa più male l'asfalto di me.
1: Tu cadi?
0: Sono caduto poche volte in velocità. In velocità sono caduto una volta